0: primo, non so, quelli che se ne sono trovati dopo ormai si sono trovati col danno fatto,
1: sistema,
0: e c'è voluto, e c'è voluto Andrea Agnelli, che è l'unico che ha sempre avuto il coraggio di dire e fare certe cose, perché questa è la realtà. C'è voluto Andrea Agnelli,
1: che ha pagato in prima persona, questo lo dobbiamo dire.
0: Esatto, ha pagato in prima persona, però
1: c'è andato a sbattere contro, anzi.
0: Adesso gli faccio causa. Lo stesso discorso vale per Giraudo, ovviamente.
1: Certo.
0: E non casualmente è quello che si è allevato Andrea Agnelli, perché io e te l'abbiamo visto Andrea ragazzino in campo alla domenica con Capello, Giraudo.
1: È vero.
0: Ecco, cioè, a differenza
1: senza
0: di
1: dare
0: altri,
1: troppa importanza, non leggevamo già nel futuro. Senti, la richiesta dopo quale potrà essere in caso di una sentenza favorevole? Un risarcimento? Che cosa può capitare dopo?
0: Allora, non è così semplice.
1: Al di là della rivoluzione, allora, della giustizia sportiva.
0: A parte il risarcimento, quello spetta ad Andrea Agnelli, a Giraudo, eccetera, arriva bene chiederlo. Quella è una cosa.
1: E a chi le chiedi quei soldi?
0: Alza, io non so se contestualmente a questo ricorso loro abbiano anche presentato richiesta di risarcimento.
1: Certo, mettiamo, facciamo finta. Chi è che dovrebbe dare quei soldi? Eventualmente, che se capita.
0: FGC, la FGC.
1: Quindi fallisce. Certo. Quindi fallisce.
0: Esatto.
1: Quindi non lo faranno.
0: Questo leggerissimo problema. Cioè,
1: c'è questo leggerissimo problema.
0: Se loro chiedono un risarcimento, è chiaro che.
1: Cioè, si
0: deve essere dato dalla FIGC.
1: Deve essere dato alla FIGC, no, penso che sia l'unica.
0: Assolutamente sì.
1: Non
0: c'è un'altra cosa.
1: Tanto noi ci sentiamo ancora domani, Bacchetta, o sbaglio?
0: Ma certo, assolutamente sì.
1: Raddoppiamo questa settimana, se no la Bacchetta quando è che va in
0: vacanza? Lascia raddoppia.
1: Poi ti lascio nelle mani di Paolo Rossi, che è già contento e di là che sta prendendo appunti per le prossime settimane.
0: Molto bene.
1: E poi
0: speriamo di poter dipende dall'orario, perché non so a che ora daranno.
1: Ma vedrai che sanno che alle 13:40 tu intervieni domani, no?
0: Quindi,
1: giusto? Quindi alle 13 preghiamo la Commissione Europea di darci notizie, ma la Bacchetta avrà già i documenti in mano, assolutamente. Mancano 5 minuti, Alessandro, intanto ti devo sempre ringraziare da tifoso, da direttore, da tifosa, da mia ex direttrice, eccetera, eccetera, perché ci aiuti a respirare aria di Juventus. E che aria si respira col mercato che tira?
0: Ma perché? Allora, signori,
1: no, non dovevi
0: non
1: finire così.
0: Il mondiale, per carità.
1: Eravamo d'accordo con un finale col botto.
0: Finché non finisce il mondiale, intanto non si conclude niente.
1: E chi compriamo lunedì? Chi compriamo lunedì, Bacchetta?
0: Ma compriamo cosa? Cioè, ragazzi, se non hai 30 per fare 31, cosa vuoi comprare?
1: Ecco.
0: Siamo seri. Cioè, qui c'è un discorso di limitazione sul mercato che è sempre figlia della scellerata gestione Giuntoli, attenzione. Chi arriva adesso
1: spacca o raddoppia, giocato lì, spacca o raddoppia.
0: Clamoroso di bilancio e i disastri clamorosi di acquisti che ha fatto lui, perché il caro simpatico, come si chiama, mi rifiuto anche di ricordarmi il nome del portiere, Di Gregorio.
1: Non
0: il nome perché lo detesto e lo sempre di
1: salutiamo Di Gregorio che sta uscendo con la Ferrari rossa.
0: Sì, vabbè, anche quello.
1: Cioè, no, scusa, non voglio darti degli assist, volevo prenderti un po'.
0: No, veramente, questa esibizione di vabbè,
1: anch'io adesso vado a casa con la mia macchina, e non è rossa,
0: sì,
1: e non è neanche la Ferrari.
0: Che sempre dell'azienda è, però, come dire, un modello filino.
1: Senti,
0: più,
1: dimmi la verità.
0: Filosa, ma un filino più moderato.
1: Il passato è passato. Che Juve consegneranno chiavi in mano
0: a Spalletti.
1: Fammi i tre nomi che secondo te sono più caldi.
0: I tre nomi più caldi. No, ma io non voglio neanche fare nomi caldi in nessun modo, perché comunque quello di cui si discute adesso è aria fritta, perché non c'è il nulla. Nessuno ha ancora fatto nulla, questa è la realtà delle cose. Detto ciò, Di Gregorio va sostituito, questo è molto evidente. Ma Di Gregorio non andava acquistato in the first place, come si dice in inglese. E io l'ho detto al tempo, parlare dopo
1: è vero.
0: Sono bravi
1: tutti.
0: Ma al tempo mi sono beccata come al solito. Ah, tu non capisci niente perché Motta vuole il portiere che sa usare i piedi. non ci interessa una cicca.
1: Vogliamo che usi le mani.
0: L'allenatore di turno, perché il portiere è della Juventus e il portiere non dura i 2 anni/3 di contratto dell'allenatore. Il portiere, il portiere come si deve, se ne deve durare almeno il doppio. Ok,
1: sono stati fatti un mucchio di errori.
0: Si prende per la Juventus, non per l'allenatore. Ok, e deve sapere parlare con le mani, no giocare coi piedi. Giocare coi piedi è una cosa assolutamente futile, perché è futile, diciamocela tutta, perché non spetta al portiere impostare l'azione, primo, ok? Il portiere ha un altro ruolo, ma comunque al massimo è una caratteristica in più che non può determinare l'acquisto o meno del portiere, perché l'acquisto o meno del portiere deve essere determinato dal fatto che quello sa parare i palloni, si butta, si lancia, copre tutta la porta. Questo o gliela tirano in bocca o neanche la vede arrivare la palla, quindi capiamoci.
1: Senti, abbiamo 1 minuto e mezzo, con la smorfia, cioè con una tua risposta flash, no? Io ti faccio il mio fantamercato e tu gli dai il giudizio, no?
0: Sì.
1: Ma per carità, ma cosa stai dicendo?
0: Vai.
1: Vado. Vicario, in porta.
0: Hard pass. Come si dice in inglese? Cioè, passo, ma pesante. No, grazie.
1: No, grazie. No, mi piace. Io sto zitto, Sto zitto così la riprendo e la commenteremo con i nostri radioascoltatori. In difesa, Lukumi.
0: Ma chi è? Cioè, cantando la sigla di...
1: Devo stare zitto, me l'ero ripromesso. Centrocampo. Douglas Luiz rilanciato più che sì. Incontro con i procuratori a breve. Si riavvicina che sì.
0: Douglas Luiz rilanciato. Io cosa devono sentire le mie orecchie? Non ci vuole stare a Torino, non veniamo a raccontarci cose. Cioè, abbiamo visto come è andata al primo giro, ma nessuno si ricorda di quello che dice Einstein, che ripetere la stessa cosa e aspettarsi un risultato diverso è la definizione della follia. Ecco, questo è.
1: Ma non ha più la stessa fidanzata, è più semplice convincerlo.
0: Ma chi se ne frega, lui è la stessa persona, lo stesso giocatore.
1: Dovevo star zitto, ma con la bacchetta veramente non ci riesco. E attenzione, in attacco, se Colomani fa i capricci, Vlahovic viene a suonare e accetta la proposta Juve.
0: Quella sì che sarebbe una buona notizia, e teniamoci Vlahovic se si può, grazie. Quella sì, finalmente una cosa che sarebbe opportunamente, come dire, gestita, ecco.
1: Pensavo quello di sì. Farti arrabbiare tantissimo, invece abbiamo finito a tarallucci e vino. Sono le 14, abbiamo terminato, ma Alessandra Bacchetta raddoppia domani 13:40 con i documenti della sentenza della Commissione Europea della Corte di Giustizia Europea. Domani alle 13:40 con Alessandra Bacchetta su Radio Bianconera. Grazie Alessandra, preparati anche domani i sì e no sul mercato, perché magari cambia qualcosa, magari resta anche Arthur. No, me lo dici domani, tranquilla.
0: Per carità, ne parliamo domani.
1: Domani è splendida.
0: Buona giornata.
1: L'ho trovata in perfetta forma. Parliamo anche del tuo amico Allegri, eh? Domani.
0: Volentieri.
1: Adesso vi lascio ad Alberto Mauro e alla sua ora con la vecchia signora, che non è la Bacchetta, è una bella donna, giovane, promettente, ricca, famosa, importante. Va. Sfumami. Ciao Iva, domani.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Eriberto Herrera, HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Eriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianconero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. alla guida della vecchia signora, conferma la sua fama di uomo di carattere poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
3: Eroi in bianconero.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Minuti dopo le 14, come di consueto ben ritrovati da me, da Alberto Mauro. Nell'ora della vecchia signora proseguiremo, continueremo a parlare di Juventus, tante sfumature, questo mercato che non entra nel vivo, tanti dubbi e soprattutto tante trattative che si sono impantanate, che non si concretizzano, e in questo momento c'è da fare veramente veramente un grande sforzo sia da parte dei tifosi nell'aspettare, nell'avere pazienza e vedere cosa proporrà poi sulla carta il mercato juventino ai nastri di partenza quando inizierà il campionato a fine agosto. Dall'altro anche quasi un gioco di equilibrismo, passatemi il termine, da parte di dirigenti juventini che si ritrovano a gestire delle situazioni molto molto complicate a livello di bilancio, a livello di ingaggi, a livello di anni di contratto, Arthur, a livello di giocatori che non hanno mercato, e in questo senso è chiaro che il mercato in entrata parte col freno a mano tirato, questo l'abbiamo capito. Non mi aspettavo però una difficoltà di questo tipo che va un pochino oltre quel che si poteva pensare, che va un pochino oltre i limiti di questo mercato in uscita che non decolla e quindi di conseguenza non fa decollare anche il mercato in entrata. Però c'è sempre un però. Al 15 luglio mi aspettavo comunque una Juventus che quantomeno fosse riuscita a mettere a segno almeno uno o due colpi, un paio di colpi per dare un segnale, per battere un colpo, o meglio due come si dice in questi casi, perché le richieste di Spalletti sono state piuttosto nette, sono state poche, nel senso che un portiere e un attaccante di ruolo centravanti. Queste sono state le uniche vere grandi richieste da parte di Spalletti. Due giocatori in grado di cambiare volto alla squadra, due giocatori che sanno fare la differenza. Su tutto il resto si può valutare. Spiace molto che ad esempio un giocatore come Muharemovic, che conosce bene il bianconero, che la Juventus ha apprezzato in passato, in questo momento stia prendendo un'altra squadra. Però ragazzi, se andiamo a guardare le cifre, 40 milioni o 38 che siano, cambia poco, che spenderà il Leeds per accaparrarselo al Sassuolo, sono cifre che in questo momento non possono essere prese in considerazione dalla Juventus. C'è un mercato diverso, c'è un potere d'acquisto diverso della Premier in questo momento e negli ultimi anni, lo sappiamo. Spiace che un prospetto come Muharemovic, che poteva essere secondo me un puntello perfetto per la difesa juventina, in virtù anche dell'ottimo rapporto con Carnevali, in virtù di quello che aveva fatto il Sassuolo negli ultimi anni, in virtù anche del trascorso e di questa 50% che la Juventus conservava di rivendita. Ecco, mi spiace che diventa poi, sì, benissimo, una ventina di milioni che la Juventus incasserà da questa operazione tra Sassuolo e Leeds, e va bene, ok? Spiace perché secondo me sarebbe

i portieri principali d'Europa, o comunque dell'Europa che conta, almeno una decina di nomi sono stati spesi, siamo d'accordo, nell'ultimo mese, mese e mezzo, per quanto riguarda la porta della Juventus. Abbiamo capito che Di Gregorio non sarà più il titolare l'anno prossimo. Da un lato lo abbiamo capito noi, dall'altro secondo me se n'è accorto anche lo stesso Di Gregorio dopo quell'uscita infelice sui social, non da parte sua direttamente, ma da parte del suo entourage, dei suoi agenti, che ha tracciato secondo me una frattura insanabile tra dirigenza Juventus e Di Gregorio, ma anche tra lo stesso Di Gregorio e lo spogliatoio, perché ci sono alcune situazioni, alcune dinamiche che lo spogliatoio non ti perdona, in cui magari fai uscire delle cose che devono rimanere nello spogliatoio, o situazioni in cui magari critichi dei giocatori che fanno parte dello spogliatoio. Ribadisco, non è stata un'uscita a vuoto da imputare direttamente a Di Gregorio, chiaro. Però se lo fa il tuo agente, è chiaro che la responsabilità diretta o indiretta ricade anche su di te. E quindi in questo senso, al momento la Juventus si ritrova in una situazione molto molto complicata tra le tante che ha da gestire, ma quella del portiere, secondo me, è quella più urgente e quella più complicata, perché hai il portiere che ha giocato titolare nell'ultima stagione, oggettivamente ai margini della rosa, fa parte del gruppo, è in ritiro, fa parte del raduno, ma non è più considerato il portiere titolare della Juventus. Hai un vice che Perin, sul quale si può fare tranquillamente affidamento, però se da un mese e mezzo filtra la voce di una Juventus in cerca o a caccia di un portiere titolare con esperienza, è chiaro che il profilo non può essere quello di Perin, al netto che secondo me è un ottimo, ottimo, ottimo portiere e soprattutto è un lusso come secondo, e questo in ottica prossima stagione. Dopodiché c'è stata, diciamo così, la conta dei portieri che sono stati interessati da parte della dirigenza juventina, prima ancora con Comolive, lo ricordate, Alisson sembrava quasi tutto fatto, aveva anche accettato le condizioni di massima della Juventus, anni di contratto, ingaggio, e poi qualcuno si era scordato di parlare con Liverpool. Strano, ma come mai? Perché Alisson non è a scadenza di contratto, non è che scade a giugno, e quindi oggettivamente in tutte le trattative che si rispetti, lo puoi fare in parallelo, lo puoi fare prima, lo puoi fare anche dopo, facendolo dopo, ovviamente rischi magari di spazientire la società di appartenenza, ma un dialogo con la società proprietaria del cartellino lo devi fare. La Juventus ha iniziato a farlo quando era già tardi, ha iniziato a farlo dopo aver raggiunto l'accordo con Liverpool e non ha trovato l'accordo che sperava con il Liverpool, ovvero la Juventus sperava addirittura che i Reds potessero lasciare Alisson a zero, cosa francamente un po' strana per un portiere che appena ha finito di giocare la Coppa del Mondo da titolare nel Brasile, su cui c'è mercato, che ha una grande esperienza e quindi giustamente il Liverpool lo vuole valorizzare. Ancora un anno di contratto e dici in questo anno o me lo tengo e lo faccio giocare, anche magari come vice di Mamardashvili, oppure lo vendo, ma sicuramente non te lo vado a regalare. E questa è una prima situazione, diciamo così, che ha visto la Juventus protagonista non sicuramente in positivo, alla quale vogliamo aggiungere anche, diciamo così, le dinamiche di Robertson, che hanno lasciato un po' il tempo che hanno trovato. Poi cosa è successo? È cambiata la dirigenza, ma il problema, situazione portieri, è rimasta. La Juventus ha iniziato a fare delle valutazioni, a fare dei sondaggi, ha iniziato a vagliare il mercato sui vari profili che potessero essere all'altezza di questa Juve e delle aspettative di Spalletti. E quindi giocatore d'esperienza, giocatore di peso, possibilmente un leader, uno che ti cambia volto alla difesa. Ecco, questo è un po' la lista dei sogni di Luciano Spalletti, che la Juventus ha cercato di accontentare, anche perché, come detto, le richieste di Spalletti non erano 40, erano due macro, portiere e centravanti, e poi magari, se si può, anche questo, anche quello. Però le due principali richieste erano la porta e l'attacco. Come si dice in questi casi, spesso con un buon portiere e un attaccante centravanti sei già molto avanti in un campionato. I campionati non è che si vincono solo così. Però se hai un buon centravanti da 25 gol e un buon portiere, sei già parecchio avanti. La Juventus spesso ne ha avuti negli ultimi anni. Buffon, che ha fatto una ventina d'anni mal contati, e là davanti si sono avvicendati diversi attaccanti, ma molto spesso giocatori carismatici, alla Tevez, alla Mandzukic, alla Higuain, alla Ronaldo, insomma, quelli che ti fanno la differenza. Dopodiché la Juventus ha iniziato a bussare con prepotenza alla porta del Dibu Martinez, perché era il profilo ideale, e giustamente forse anche in testa a testa con Alisson,

0: poteva avere delle preferenze il Dibu Martinez, probabilmente ancora più decisivo, sicuramente più leader. Si giocherà questa sera la semifinale con l'Inghilterra, con la possibilità di vincere la seconda Coppa del Mondo consecutiva, cosa che è riuscita a pochi giocatori da protagonista assoluto. Anche lì, però, la situazione è stata molto simile. Il copione è stato molto simile a quello con Liverpool, ovvero la Juventus ha iniziato a parlare prima col Dibu, ed è normale che sia così, anche per sondare l'eventuale volontà del giocatore di spostarsi. Una volta che il giocatore ha detto ok, va bene, però devi andare a chiudere con l'Aston Villa, cosa che non è stata fatta. Anche in quel caso la Juventus pensava di potersela cavare con 5-6 milioni, una sorta di indennizzo. In realtà, anche in questo caso, l'Aston Villa ti dice: senti, ma è un gran portiere, un portiere titolare dell'Argentina, perché te lo devo regalare? Se lo vuoi me lo paghi almeno 12-13, è vero che ha ancora un anno di contratto, però io voglio valorizzare. Giustamente, come legittimo che sia, non ha fatto l'errore l'Aston Villa di lasciare andare a scadenza come Vlahovic, che a giugno si è liberato, e tu avevi un margine dello 0% per fare quello che potevi o avresti voluto. Per Dibu Martinez, giustamente, essendo ancora sotto contratto con l'Aston Villa, è l'Aston Villa che detta le condizioni. E in questo momento le condizioni dell'Aston Villa sono piuttosto lontane da quelle sperate dalla Juventus. E anche in questo caso il rischio è quello di una trattativa o infinita o comunque nulla di fatto. Il giocatore vorrebbe trasferirsi a Torino, va bene, però. In questi casi non stiamo parlando di parametri zero alla che sì, e ci arriviamo, perché è un altro nome caldo per la Juventus ricorrente, perché sono almeno 6-7 anni che si parla di che sì. Però che sia parte, parametri zero a parte, quando un giocatore è sotto contratto, una delle prime cose che devi fare dopo aver sondato la volontà del giocatore di trasferirsi è andare diretto dalla società, dal club, parlare e trovare un accordo. Accordo che non c'è anche con il Paris Saint-Germain per Colomoni, trattativa infinita. Le condizioni che ha proposto la Juventus non scaldano più di tanto il Paris Saint-Germain. È vero che Colomoni non rientra nei titolari, non rientra nel progetto, però è un attaccante che oggettivamente può essere monetizzato anche nell'immediato con un trasferimento a titolo definitivo. E quindi in questo senso il Paris Saint-Germain può aspettare legittimamente da parte sua a tutti i presupposti per poter aspettare e vedere se ci saranno delle offerte di alto livello o comunque a titolo definitivo per un giocatore che non rientra sicuramente nei piani per la prossima stagione, ma è comunque un giocatore importante. In tutto questo la Juventus rischia di perdersi in un mercato evanescente che non decolla, con tante idee ma poca concretezza. Si vira da Colomani a Sorloth, poi Sorloth forse no, poi Balogun che è l'ultimo nome sul mercato, però attenzione perché piace Pellegrino, sì, ma non è un titolare. Ekator è arrivato, anche lui sicuramente sarà un'opzione in più, ma non puoi andare a strutturare l'attacco juventino titolare su Pellegrino, pertanto che sia un prospetto anche in prospettiva interessante, è Ekator. E quindi preoccupa un po' il fatto che al 15 luglio la Juventus sia arrivata a inizio ritiro con il raduno, con una serie di giocatori con la valigia in mano, con tanti giocatori che non faranno parte del progetto, con pochissimi giocatori centrali e appena quattro titolari. Tanti giovani aggregati, questa sì è una bella notizia, però ragazzi, in Champions League non ci vai con Owusu e non ci vai sicuramente con i ragazzi di 17, 18, 19 anni, a meno che non siano Gavi, Pedri o Yamal. Purtroppo, o Cubarsí, purtroppo questi giocatori, io alla Juventus, ho di questo livello e non ne ho visti, forse uno dei pochi che può pensare di diventare un giocatore di alto livello a breve e l'Imogale, però ragazzi siamo ancora troppo indietro da questo punto di vista. Non puoi pensare di fare la squadra di baby se i baby non si chiamano Cubarsí, Yamal, eccetera, eccetera. Al momento non li hai. E quindi è un mercato veramente, veramente delicato, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, non è per pessimismo, non è per cercare di rendere più difficoltoso il lavoro a Carnevali e a Massara, no, quello assolutamente no. Semplicemente è un dato di fatto, è un'analisi oggettiva di quello che sta succedendo. E da un lato mi sorprende che al 15 luglio non siano ancora arrivati un portiere e un attaccante, perché erano le basi sulle quali costruire la prossima squadra. Attenzione, il fatto che si sia iniziato il ritiro con quattro titolari è qualcosa di francamente quasi assurdo, praticamente inutile iniziare a lavorare con degli schemi, con delle idee di gioco. Sì, per quanto riguarda il carico, va bene, la preparazione a livello fisico ci sta, chiaro. Però ragazzi, ma Spalletti deve iniziare la stagione, non sa chi giocherà davanti, non sa chi giocherà in porta, non sa se arriverà Kessié, se arriverà Goretzka, se arriverà qualcun altro. Cioè, è complicato anche per un allenatore. Voi dite sì, guadagna quel che guadagna, ha rinnovato fino al 2028, se lo fa andare bene. Sì, da un certo punto di vista ci sta come ragionamento, sono d'accordo anch'io. Dall'altro però è nell'interesse di tutti cercare di costruire una Juventus che non ripeta i passaggi a vuoto che ha avuto nell'ultima stagione. Per farlo devi migliorare, per farlo devi alzare l'asticella. Io al momento l'asticella la vedo a mezz'asta, la vedo più bassa dell'anno scorso, perché Vlahovic è andato via ed è arrivato Hector. Se tanto mi dà tanto, uno più uno, facendo la somma, è una Juventus che non si è rinforzata decisamente rispetto alla scorsa stagione. Poi c'è tutto il tempo, ci sono tutte le possibilità, ci sono una serie di trattative avviate. Verissimo, d'accordissimo, però preoccupa il fatto che il 15 luglio i due capisaldi individuati da Luciano Spalletti non solo non siano arrivati, ma non hai ancora neanche idea se arriverà Dibu Martinez. Adesso parleremo di Vicario, perché rimane sempre un piano B che ogni tanto si attualizza, tipo oggi, e anche un attaccante. Noi stiamo parlando di Colomoni da mesi, se non anni. Ma anche su quello non abbiamo certezze, cioè siamo al 15 luglio, non solo è ancora lontano il nome, ma non sappiamo neanche chi arriverà in porta e in attacco. Ci sono le attenuanti? Sì, le attenuanti di un cambio di dirigenza poche settimane fa, di un cambio anche di metodo, di un cambio di strategia, dell'arrivo anche di Massara, è andato via Modestò. Sono cambiate alcune cose, certamente. Però ragazzi, il mercato sai quando inizia? Sai quando finisce? Le richieste di Spalletti le conoscevi prima, le conosci adesso e le conosci nelle prossime settimane. Da questo punto di vista, dovevi avere la forza, a prescindere da Comolli, da Carnevali, da chi volevi, di riuscire quantomeno a imbastire un paio di operazioni, quelle più importanti, quelle fondamentali. Poi il resto lo costruisci. Sono d'accordo, cioè, su alcune cose forse c'è bisogno di aspettare, anche per vedere come si sviluppano alcune dinamiche, per capire se ci sono magari dei giocatori che si liberano, dei giocatori che litigano, eccetera, eccetera. Quello va benissimo. Ma sulle cose fondamentali, portiere e centravanti, io non avrei aspettato, a prescindere dal cambio in dirigenza, a prescindere da tutto quel che volete, una volta che avevi capito che a quelle condizioni Vlahovic non rinnovava, subito, immediatamente, un'offerta importante. Il rischio qual è? Quello di aspettare all'infinito e quello di aspettare un mese Colomani e tra un mese Colomani decide di andare. Lui magari no, per Paris Saint-Germain, però magari sì, decide di darlo a titolo definitivo al Fenerbahce. E tu cosa fai? Ah, e io l'ho aspettato però. Ero in coda, ho il numerino, ho capito, però è andato in Turchia. Grazie, arrivederci. Alla fine il Paris Saint-Germain della Juventus interessa relativamente. Lo stesso giocatore dice sì, io do la mia priorità alla Juventus, però se il Paris mi costringe per una questione di formula, preferisce il Fenerbahce, da questo punto di vista cosa gli posso dire? Quindi capite bene che è un grande rischio, è un rischio che spero sia calcolato da parte della Juventus. Ti ritrovi veramente nella condizione in cui tutta Europa, addirittura tutto il mondo, sa che devi fare un centravanti, ma probabilmente due, e diventa una situazione complessa da gestire sul mercato. Perché qualsiasi cosa tu offra, Paris Saint-Germain, l'Atletico Madrid o chi vuoi, ti dicono: vabbè, ma tu hai un gran bisogno di questo attaccante, quindi te lo faccio pagare tanto, te lo faccio pagare fino all'ultimo cent. Te lo puoi permettere? Benissimo, lo prendi subito. Se non te lo puoi permettere a queste cifre, aspetti con il rischio che vada altrove e che tu ti ritrova e tu ti possa ritrovare magari tra 2 settimane senza quella prima scelta che avevi fatto per l'attacco. Rischio, come dico, spero che sia calcolato. Tornando al portiere, risale il nome di Vicario, che è un giocatore, secondo me, è un buon portiere, per carità, è un buon portiere, ma non ha sicuramente, non ha il carattere, non ha l'esperienza, non ha la leadership del Dibu Martinez. Cioè, in questo momento, secondo me, ci sono un paio di categorie, una categoria sicuramente tra il Dibu Martinez, che qua è di Gregorio, che è nettamente più in basso, e soprattutto Vicario, che secondo me è un intermezzo. Cioè, di Gregorio, Vicario, Dibu Martinez. Secondo me, nella scala gerarchica dei portieri, almeno questa è la mia opinione, il trio è così. Poi magari non tutti sono d'accordo. Non so, spero che se arrivi poi in accordo per Vicario, che tra l'altro nell'ultimo anno non ha fatto particolarmente bene. Ecco, spero che possa risolvere i problemi della Juventus, però ragazzi, sul Dibu Martinez non avrei avuto grossi dubbi. Anche vedendo poi come si sono ambientati i tanti argentini nella storia juventina, l'ultimo Tevez, ma tanti altri, insomma. Un ambientamento che è stato veramente breve per quasi tutti, quindi non avrei grossi dubbi sul Dibu. Sul Vicario qualche dubbio in più ce l'ho. Se mi chiedete è meglio Vicario o meglio Di Gregorio, vi dico è meglio Vicario. Attenzione perché se poi la spesa per Vicario diventa eccessiva, cioè si va oltre i 20 milioni, una cifra del genere, ci farei dei ragionamenti. Ci farei dei ragionamenti, forse sarebbe meglio aspettare e valutare magari una soluzione a parametro zero d'esperienza. Queste sono poi questioni, sono dettagli, sfumature che dovranno. Sulle quali dovranno ragionare poi i dirigenti della Juventus con Spalletti. Però mi sembra un mercato molto confuso anche dal punto di vista delle priorità. Cioè, lo sai dall'inizio dalla fine della scorsa stagione che ti serve un portiere titolare d'esperienza e un centravanti. Nonostante questo, la Juventus è ancora lì che arranca, ancora lì che fa fatica, non trova la quadra, non ha individuato ancora il nome giusto per l'affondo decisivo in attacco e in porta. Quindi figuriamoci sugli altri nomi. Avevo parlato di Kessié, perché come al solito poi il mercato è ciclico, i nomi sono spesso quelli che tornano in auge, poi si allontanano, poi rientrano. Kessié è una buona soluzione? Non lo so. Oggi si continua a parlare di questa problematica a ginocchio di Thuram che potrebbe poi convincere la Juventus a fare un sacrificio in più sul mercato a centrocampo, dove non c'è una priorità assoluta rispetto all'attacco e porta. Però è chiaro che se hai un Thuram a mezzo servizio diventa importante. Che sì, potrebbe essere una buona soluzione, soprattutto se dovesse poi accettare un ingaggio non eccessivo. Parametro zero, quindi di cartellino non spendi nulla. Se trovi un accordo con il giocatore che vuole rimettersi in corsa in un campionato di alto livello come la Serie A, allora puoi provare a sottoporgli un ingaggio non troppo alto. Tra il settlement agreement e tante altre situazioni, gli parli chiaro, gli dici: caro Frank, guarda, la situazione in questo momento è questa, quindi se ti accontenti, benissimo, puntiamo su di te, altrimenti non fai per noi, per una questione molto banale di bilancio, e non per cattiveria, neanche per sfiducia, semplicemente il bilancio in questo momento deve dominare le scelte di Carnevali, le scelte di Massara, e purtroppo anche un mercato che anni fa invece era tutto altro. Non mi fa impazzire che sì, tra i due preferisco Goretzka, ma posso capire le esigenze della Juventus, posso capire anche il fatto che i parametri zero in questo momento diventano delle occasioni abbastanza ghiotte, soprattutto per una questione di autofinanziamento, e quindi puoi andare magari a spendere altrove, investire in attacco e in porta dove hai realmente bisogno e, tra virgolette, accontentarti di un giocatore a parametro zero a centrocampo dove sì hai bisogno, ma sicuramente meno che in altri reparti. Vedremo, capiremo. I nomi poi sono questi, sono quelli che stiamo facendo da un mese e mezzo. Noi non cerchiamo di non prendervi in giro, quindi cerchiamo di darvi poi le notizie che verifichiamo, quello che sappiamo noi. Cerchiamo di darvi poi i riscontri delle trattative quando poi entrano nel vivo, quando sono vicine alla chiusura. Al momento, come dire, vicine alla chiusura ce ne sono ben poche, molte trattative ancora da imbastire, alcune sono addirittura dei sondaggi. Vedremo se qualcosa si muoverà nei prossimi giorni, perché la situazione portiere a me sta iniziando a preoccupare decisamente più di prima. 14:30, quindi la prima mezz'ora è volata con Tullio in regia, ci fermiamo pochissimo, poi entriamo con un ospite. Dobbiamo discutere la situazione portieri perché lui oggi l'ha approfondita in maniera molto esaustiva sul suo giornale. E poi tutti i vostri messaggi, i vostri vocali per continuare a parlare di un mercato che decolla. Mi raccomando, però, non troppo pessimismo. Se volete sfogarvi, siamo qui anche per quello. Ma cerchiamo di essere costruttivi nel capire cosa potrebbe fare di meglio la Juventus in questi giorni, in queste settimane, per presentarsi ai nastri di partenza con una rosa migliorata. Questo è l'obiettivo, migliorarsi rispetto all'anno scorso. A tra poco.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo a Gstaad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al Jay Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14:05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
0: Ben ritrovati in diretta, l'ora della vecchia signora su Radio Bianconera, come sapete bene, in diretta. Alberto Mauro davanti al microfono, i vostri messaggi, tra poco un ospite che ci raggiungerà, Tullio in regia. Ho fatto l'appello? Ci siamo tutti? Sì, ci siamo tutti. Allora,
5: ci siamo,
0: Flavio,
5: tutti, ci siamo tutti.
0: Tutti quanti presenti. Ciao, noi siamo qui a parlare di mercato, di Juventus, di sport, e questi qui, l'Inter, non li nomina ma li mette tra parentesi. A questi qui viene archiviato sempre tutto. Che amarezza, scrive Flavio da Rosà. Purtroppo siamo abituati a queste dinamiche. Dico solo questo perché non voglio andare troppo nello specifico. Sappiamo tutti che la Premier è avanti anni luce e per loro spendere 40 milioni per un giocatore normale, vero, Muremovic, non è Gareth Bale, è Muremovic. Però 40 milioni li hanno spesi senza troppi problemi per Muremovic. E attenzione, c'è la clausola da 28 milioni per Lukumi in scadenza oggi, quindi non mi stupirei che arrivasse un club così, magari il Crystal Palace, e ti prende Lukumi a 28, perché per loro sono cifre assolutamente abbordabili, giustamente come sottolinea Massimiliano, ma l'abbiamo detto tante tante volte, purtroppo il divario, il gap tra la Premier League e la Serie A è diventato quasi insanabile. Ci aveva visto lungo un certo Andrea Agnelli, se vi ricordate, che in tempi non sospetti parlava di questa difficoltà nell'andare a combattere ad armi pari con un campionato in cui i diritti televisivi e tanti altri proventi, insomma, gonfiano le casse della Premier, mentre in Italia la situazione è decisamente diversa. Ok che ci entrano 20 milioni per Muremovic, ma l'importante non è buttarli e non buttarli per prendere un giocatore, diciamo, non all'altezza, uso un eufemismo, tipo Vicario, scrive Massimiliano da Roma. Beh, io vi dico la mia: Vicario a me non dispiace, bisogna solo capire qual è il prezzo di Vicario, perché una decina di milioni per Vicario si possono spendere. 20 iniziano a diventare una cifra importante, iniziano a diventare una cifra per cui poi hai delle aspettative molto alte su un giocatore che è sicuramente un ottimo prospetto, ma dicevamo l'anno scorso non è che ha fatto grosse cose, anzi, grosse cose ce le racconterà il nostro prossimo ospite, Fabio Riva della Stampa. Ciao Fabio, è sempre un piacere averti qui insieme a noi in diretta. Ciao Fabio.
6: Ciao, piacere mio, buon pomeriggio a tutti.
0: No, piacere e soprattutto nostro. Senti, ho letto con grande interesse l'articolo di questa mattina sulla Stampa, ovviamente, sulla questione portieri, che sta iniziando a diventare una telenovela complicata da gestire. Tu come la vedi, e secondo te Vicario può essere la soluzione giusta, o a determinate cifre sì, ma forse oltre una certa soglia sarebbe meglio aspettare e guardarsi intorno? Come la vedi?
6: Dunque, la situazione è abbastanza complicata, si è andata a incastrare una serie di sviluppi che un direttore sportivo, un settore delegato, preferirebbero evitare, non li devo aggiustare, perché sì, c'è un portiere titolare che devi vendere per forza, che peraltro ha insomma, ha creato casino, detto in malo modo, ma
5: abbastanza.
6: C'è stato un post duro, durissimo dell'agente, del procuratore, sono stati presi di mira anche dei compagni di squadra, quindi al di là delle classiche dinamiche di una trattativa in cui ciascuno ha proprio interesse, società e giocatore, sono subentrate delle complicanze proprio di equilibrio all'interno del gruppo, per cui il rientro in organico di insomma, la ripresa della stagione di Gregori, insomma, non è stata semplicissima. E quindi questa situazione qui dal punto di vista interno. Dal punto di vista esterno, la Juventus ha un giocatore che deve vendere per forza, Di Gregorio, che è reduce da una annata appunto tutt'altro che memorabile, e quindi già di per sé non è particolarmente appetibile. Per cui diventa complicato, insomma, trovare una collocazione, trovare un club disposto comunque a spendere un ingaggio non da poco per un portiere che era titolare alla Juventus. E questo è un fattore. Il secondo fattore è la difficoltà di andare a prendere dei giocatori di livello, come potrebbe essere Alisson, come sarebbe stato, chi lo sa, potrebbe anche essere ancora Dibu Martinez, e quindi insomma la situazione è complicata. Ora è chiaro che davvero quello che può destabilizzare un po', direi visto da fuori, ma purtroppo la realtà è all'interno di questa, quanto siano variegati i profili presi in esame, perché c'è portiere di forte mondiale potenzialmente, sì, di Dibu Martinez, c'è un giocatore come Vicario, che è l'altro appunto di cui parlavamo poc'anzi, che è un'alternativa, però è reduce da una stagione alle luci e ombre, c'era Alisson, che comunque era un profilo di livello, si è provato con Svilar, si sta valutando la situazione con Suzuki, insomma davvero prospettive diverse, giocatori diversi per risolvere un problema che però è complicato da risolvere, per cui Vicario, secondo me, tornando alla domanda originale, chiedo scusa, mi sono un po' perso, è un profilo interessante, molto più interessante di quello che sembra, perché comunque è vero che l'anno scorso non ha fatto bene, ma prima aveva fatto benissimo, ha personalità, carisma, per cui io ci punterei. È chiaro che numero uno, oltre certe cifre no, l'ideale sarebbe un prestito, ci si sta lavorando. Numero due, bisogna scendere purtroppo a patti con la realtà, Juventus è fuori dalle coppe, ha problemi economici, no, però ha dei paletti entro i quali deve stare, un perimetro entro il quale deve stare, per cui bisogna cercare di fare un mercato creativo e magari sinceramente evitare di tirare troppo per le lunghe delle trattative, perché sennò insomma a livello anche di appeal sui giocatori diventa più complicato, no? Andare in una squadra che ci mette due mesi a comprarti.
5: Assolutamente, mi è sembrata una spiegazione perfetta la tua sulla situazione portieri. Ti chiedo anche questo, un po' dietro le quinte, cioè al netto poi di quello che esce, di quello che sappiamo, ci saranno poi le conferenze, eccetera. Ma secondo te in cuor suo Spalletti è un po', non so, sconfortato, un po' agitato per quel che sta succedendo? Si aspettava di più e meglio, magari, come dicevo prima, almeno un attaccante e un portiere? O secondo te, nell'ottica delle cose, aveva messo in preventivo un inizio di stagione del genere, un mercato difficile, quindi non si fascia la testa, aspetta e poi vedrà cosa gli porterà Carnevali insieme a Massara?
6: Dunque, felice non può essere, perché ovviamente come tutti gli allenatori il sogno di qualsiasi allenatore è quello di iniziare il ritiro, il raduno estivo e avere per quanto più possibile l'organico completo, al completo, senza esuberi e con i nuovi acquisti e con i giocatori su cui puntare. Al limite qualcuno manca perché sta finendo i mondiali e sta andando a vincere il mondiale e poi lo prendiamo dopo. Questo sarebbe l'idillio, il sogno di qualunque allenatore. Spalletti al contrario si ritrova senza nuovi acquisti, i giocatori che sono reduci dal mondiale tendenzialmente potrebbero anche essere ceduti per fare plusvalenza, ad esempio Bremer, ad esempio sì, soprattutto lui mi viene in mente, perché poi l'altro grande giocatore che potrebbe far plusvalenza è Cambiasso, che però noi ai mondiali non ci è andato. Yildiz in teoria è intoccabile, anche McKennie tendenzialmente è intoccabile, e poi ci sono dei giocatori che sono in maniera acclarata fuori dal progetto, da David a Koopmeiners, loro si torneranno con calma, ma la società realtà auspica ovviamente di trovare collocazioni alternative per far posto e per recuperare denaro. Quindi insomma, situazione complicata. Spalletti ha 23 giocatori più dei giovani con i quali lavorare, ma sa bene che la sua Juventus non potrà essere questa qua, per cui entusiasta non è. C'è da dire il Gioli qual è, che rispetto all'anno scorso c'è una nuova società, per cui con Comolli, l'ex amministratore delegato, c'erano dei problemi grossi, ora c'è una nuova gestione, per cui, come dire, la speranza c'è ancora. È chiaro che i dati concreti non l'entusiasmino, ma spera che sia come dire una rincorsa. Una volta per fare un salto ci vuole una rincorsa, bisogna fare un passettino indietro, qualche passo indietro, quindi si spera che sia la rincorsa per poi fare un balzo. Dovrà fare ancora forse qualche passettino per la rincorsa, serve, poi speriamo che la Juve possa spiccarlo questo balzo.
5: Sì, anche perché sono anni che rincorre la Juve, giusto? E quindi ci auguriamo che, oltre a rincorrere, a volte possa anche guidare.
0: Abbiamo assistito a due gestioni molto diverse negli ultimi anni, quella Thiago Motta nei confronti proprio degli esuberi di cui parlavi tu, fuori tutti, non mi interessa come, non mi interessa perché, ma fuori tutti, chi non è nel progetto si trovi una squadra e lo faccia anche in tempi brevi. Gestione Tudor un po' diversa, Tudor ha sempre cercato di compattare il gruppo, anche i giocatori che non erano protagonisti, anche quelli che non rientravano nel progetto, comunque li ha sempre un po' tenuti, diciamo così, in seconda linea. Ecco, tu come andresti a gestire? Ce ne sono tanti, dicevi giustamente, anche nomi forti come Cobb Miners e tanti altri che non rientrano nel progetto principale, Douglas Luiz, vediamo se, ma non è detto. Ecco, tu come ti comporteresti? Cioè, secondo te che strada sceglierà Spalletti e sceglieranno anche Carnevali e Massara nella gestione di questi esuberi?
6: Allora, secondo me, secondo quello che ho visto negli ultimi anni, per lo più passati tutti a seguito della Juventus, la cosa più sensata e ragionevole da fare con un gruppo è cercare di far sentire tutti i componenti del gruppo importanti e funzionali alla causa, per svariati motivi. Numero uno, perché potrebbero tornare utili. Numero due, perché chi ha fallito una stagione non è detto che debba fallire anche quella dopo. Numero tre, fosse anche che non li vuoi più vedere neanche dipinti, neanche come ologramma, se li vuoi vendere devi fare in modo che siano quantomeno, non dico appetibili, però non esattamente dei rottami di cui non faccio nulla, no? Per cui io ad esempio sinceramente non ho tanto capito la gestione di alcuni giocatori nel finale della scorsa stagione, perché per carità De Grovo, Pendà, David hanno reso, David poi ha giocato per forza di cose, però De Grovo e Pendà hanno giocato veramente poco e nulla, lo stesso con Miners è sparito dai radar, non avrebbero probabilmente risolto le partite, ma quantomeno in certe circostanze avrebbero consentito ad alcuni giocatori di rifiatare e non arrivare completamente scompi alle ultime decisive partite. Detto questo, anche legittimamente vendere Openda e Zegrova adesso come fai? Chi è che te li prende? Bisogna dare in prestito, bisogna sperare, bisogna pagare parte dell'ingaggio. Se avessero giocato un po' di più l'anno scorso magari sarebbe diverso. Poi è chiaro che se Spalletti ne ha fatti giocare un motivo ci sarà sotto sotto, però evidentemente non riteneva fossero all'altezza, però è una via di mezzo in questi casi, quindi io cercherei di coinvolgerli per un ulteriore motivo che vado ad aggiungere, e cioè che comunque gli allenamenti devono essere allenamenti veri, con un livello alto. E quindi se tu hai dei giocatori che hanno la testa altrove, che sono in vacanza, che sono stufi, che si sentono messi da parte, che sono demotivati, gli allenamenti vengono male, anche le persone su cui punti non riescono ad allenarsi a dover.
0: D'accordissimo, e anche gli allenamenti magari con 6, 7, 10 giocatori più giovani non sono così allenanti, tra virgolette, come altre situazioni, come altre partitelle. E quindi sono d'accordo con te, cercare di tenere un po' tutti sulla corda, poi vediamo cosa succede. Allora, prima di salutarti, Fabio, se dovessi sbilanciarti oggi 15 luglio alle 14.49, sul primo nome che arriverà, chiaramente è già arrivato Hecator, ma insomma, chi ti aspetti per primo, se dovessi scegliere, vediamo se poi ci azzecchi, come primo nome che varcherà la soglia della Continassa nei prossimi giorni, mi auguro, se non nelle prossime settimane?
6: Dunque, mi fai una domanda difficile. Proviamo a dire, potrebbe essere, vabbè, che arriverà o che verrà chiuso, perché poi magari qualche giorno se lo prenderà in più, ma che sì, okay, potrebbe che verrà essere chiuso. Secondo me un profilo su cui lavorare, da provare a chiudere in questi giorni, perché piace tanto a Spalletti, perché gli vorrebbe venire, perché è svincolato, per cui dovendomi sbilanciare così proverei a fare a fare questo nome, e aggiungo però anche Colomoni, sarebbe ora di chiudere, anche perché ormai è insensato. Uno di questi due, secondo me, potrebbe e dovrebbe essere chiuso nel giro di qualche giorno, entro fine mese, dai, possibilmente anche
0: prima. Speriamo, aspettiamo, vediamo. Intanto ti ringraziamo per il tuo tempo, per la tua compagnia, per le tue parole. Fabio Riva, della Stampa, ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo.
6: A presto, pertanto.
0: Ciao. Ciao Fabio, e grazie anche per esserti collegato insieme a noi. Sai, tra lavoro, ferie, vacanze, non è facile, però vediamo che c'è grande disponibilità da parte dei nostri amici, ormai di Radio Bianconera, dei nostri ospiti, e li ringraziamo tutti collettivamente. Oggi ne approfitto per un ringraziamento globale a tutti quelli che ci fanno compagnia, interagiscono con noi, e anche soprattutto a voi che da casa ci scrivete. Il vostro punto di vista, come sempre, è molto importante per la nostra trasmissione, per cercare anche di aprire un dibattito che, come sempre, è interessante. Allora, abbiamo qualche vocale da sentire con Tullio in regia, tra poco sentiamo. Leggo ancora il messaggio di Terry. Buon pomeriggio Alberto, la mancata qualificazione in Champions ha creato non pochi problemi alla Juventus, e questo lo sappiamo. A noi nessuno fa sconti, anzi il prezzo si alza ogni volta. Se Di Gregorio non trova squadra, che si fa? Terry, questa è un'ottima, ottima, ottimissima domanda, perché se Di Gregorio non trova una squadra, e se avete letto tra le righe, ma neanche troppo tra le righe, nei messaggi e nei comunicati, messaggi insomma dei suoi agenti, l'idea era quella di presentarsi in ritiro e mettersi a disposizione. Nessuno ha mai parlato tra il suo entourage di una possibilità di cercare una soluzione altrove, quindi rischia di nascere un braccio di ferro, cara Terry. Ti rispondo, le strade possono essere due: o la Juventus lo tiene come secondo e magari andrà via Perin, o braccio di ferro tra Juventus e Di Gregorio, e Di Gregorio in tribuna. Possono svilupparsi queste due strade, è ancora prematuro, manca ancora il portiere titolare nell'ottica di Spalletti, quindi c'è da aspettare, c'è da valutare. Però ti dico che al momento, Terry, le soluzioni sono queste, poi vedremo nelle prossime settimane se si andrà più verso una o l'altra. Sono due strade che in ogni caso sono complicate, sono difficili e non sono assolutamente scontate. Sentiamo qualche vocale con Tullio, sentiamo.
7: Ciao Alberto, sono Giovanni da Stoccarda.
0: Ciao.
7: Cioè, non voglio essere né pessimista né ottimista, però quante volte abbiamo visto che giocatori oppure squadre che sono rimasti come l'anno prima hanno fatto quel step in più, ognuno ha dato quel tocco in più, hanno alzato l'asticella, no? E ci può stare a dire che magari, che ne so, che Di Gregorio quest'anno potrà alzare l'asticella, oppure anche gli altri, se ognuno può dare qualcosa in più dell'anno scorso, già è come aver fatto un acquisto.
0: Sì, sono d'accordo con te, il tuo ragionamento fila. Ti dico però, Giovanni, e intanto ti saluto e ti ringrazio per il messaggio, come sempre, che su alcuni giocatori io non ho più fiducia, ragazzi, ve lo dico in maniera molto netta. Su Cobb Miners io non credo che la Juventus possa puntare, ma lo dico a ragion veduta. Su Openda nemmeno. Su Jonathan David qualche margine in più me lo tengo, me lo riservo, come su Douglas Luiz, perché secondo me qualche margine in più ci può essere. Però giocatori come Cop, giocatori come Openda, e vi dico la verità, anche Di Gregorio, per me, cioè il livello di Gregorio è quello. Si può considerare molto forte, molto scarso, si può criticare, si può elogiare quello che volete, ma il livello è quello. Se tu pretendi di più da un portiere che ti ha fatto vedere, ti ha mostrato il suo livello nel corso di un'intera stagione completamente, anzi più di una, non puoi pretendere di più, perché il livello è quello. Se vuoi alzare il livello devi prendere un altro portiere. Io questo credo. Poi su alcuni giocatori sono d'accordo, c'è ancora del margine per cercare di capire. Lo stesso Miretti, secondo me, c'è del margine anche su Zegrova, perché alcune giocate ce le ha, e quindi è un giocatore che secondo me può crescere. Altri secondo me hanno dato quel che potevano e di più non possono, e nella lista di questi giocatori c'è sicuramente Cobb Miners, c'è Di Gregorio, c'è Openda. E poi Diego Pugno lo vendi all'Ajax, ma se li vendi i talenti dove vuoi andare? Scrive Raffaele da Roma. Purtroppo l'evento si deve gestire una situazione complicata. L'autofinanziamento cosa vuol dire? Vendere per poi comprare. E la cosa che non può sbagliare l'Eventus sono gli acquisti, cioè non può sbagliare i giocatori che entrano, perché sono già due mercati consecutivi in estate in cui la Juventus compra giocatori, spende tanto. Come abbiamo visto, sono giocatori che non si rivelano all'altezza delle aspettative. Allora, abbiamo qualche altro vocale con Tullio da sentire? Direi che possiamo ascoltarlo.
8: Ciao Albi, ma secondo me io chiederei Hanzic al Bologna in cambio di Lucumi e poi darei Nico all'Atletico Madrid perché tanto se ne vuole andare, prenderei i Sorloth, farei di tutto
0: Sì.
8: anche con i soldi eccetera, perché Sorloth l'anno scorso ragazzi ha fatto 20 reti. E mi pare che Colomuani ne abbia segnati solo uno. Cioè, i numeri sono numeri, non è che sono lì a fare. Non è che sono caramelle, voglio dire. E
0: Certo,
8: bisogna
0: no,
8: rafforzarla questa squadra, cioè.
0: no. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi provare a inserire Nico Gonzalez nella trattativa per Sorloth in uscita con l'Atletico Madrid, complicato, può essere una chiave, può essere una chiave. Io Sorloth da qualche settimana l'ho visto un po' più fuori dai radar della Juventus, che sta provando seriamente ad arrivare alla conclusione della trattativa per Colomoni. Poi magari, come sappiamo, sfuma Colomoni e ci si ritrova poi a provare l'affondo per Sorloth. Però sì, Nico può essere una chiave, anche perché è un giocatore che, insomma, all'Atletico ha fatto sicuramente meglio di quanto ha fatto la Juventus e credo che la sua volontà possa essere quella di fermarsi in Spagna, quindi perché no? Un piccolo particolare che ignoriamo, nelle ultime 2 giornate ci scrive un ascoltatore che non si firma, siamo passati dalla Champions all'Europa League. Forse si aveva concluso qualche accordo per il portiere alla punta, ma la situazione è completamente cambiata. Non lo so se qualche accordo c'era. Chiaro, sono d'accordo con te che questo downgrade ha sicuramente complicato i piani di Comolli prima, Carnevali dopo, ma è sicuro. Però a prescindere da quello, ragazzi, il Milan gioca la Champions? No, ha preso Gonzalo. Cioè, alla fine qualche colpo e alcuni colpi, se li studi bene, se trovi un accordo, se convinci il giocatore, li riesci a chiudere anche senza Champions League. Non nascondiamoci sempre dietro, vabbè, ma non siamo in Champions, non viene nessuno. È più difficile, sì, non tutti vengono. Scordiamoci Lewandowski, Bernardo Silva, scordiamoci, però. Se il Milan ha preso Gonzalo e non mi pare che giochi la Champions l'anno prossimo, credo che noi potremmo tranquillamente puntare sul Dibu Martinez e su Colomoni, cioè non mi sembrano giocatori nettamente inferiori. Quindi sì, la Champions ha complicato, adesso però non diamo tutta la colpa alla mancata Champions League. Ciao Spalletti, non può lamentarsi più di tanto se non abbiamo i soldi nella Coppa Campioni, è anche responsabilità sua. In più la Juventus senza coppe è meno appetibile per i giocatori, scrive Flavio, che praticamente riprende il messaggio precedente. D'accordissimo, più complicato, meno appetibile, però comunque qualche colpo devi chiuderlo e puoi chiuderlo, perché l'Europa League è comunque una competizione europea e l'anno prossimo, se tutto va bene, giocherà in Champions League. Quindi ragazzi, i giocatori possono accettare anche uno scalino indietro per poi partire con la rincorsa. Non mi sembra che questo sia determinante. È chiaro che complica i piani e su questo non ho dubbi, però non è determinante. Abbiamo ancora spazio per un vocale con Tullio, sentiamolo. Dai.
9: Buon pomeriggio, io penso che Perini sarebbe un ottimo primo, anche perché non vedo fenomeni in porta. E comunque i soldi meglio per centrocampo e l'attacco. Per il portiere con Berini saremmo in ottime mani, secondo me. Gianni De Canigatti.
0: Ciao Gianni, io ci ho pensato, Perin anche a me non dispiace, non so se a livello poi di fisico riesce a reggere tutte le partite, comunque sono 3 competizioni, Coppa Italia, Europa League e Campionato, che qualche problemino acciacco fisico anche nell'ultima stagione l'ha avuto, però io ve l'ho sempre detto, l'ho detto in maniera chiara, lo ribadisco, per me tra di Gregorio Perin io farei giocare Perin e quando ho giocato Perin non ha fatto rimpiangere, anzi. Detto questo, io non so se inizierei la prossima stagione con Perin titolare di Gregorio Riserva. Secondo me è un rischio da un certo punto di vista. Dopodiché, se Spalletti, che ha esperienza, ha età, ha tutto quel che volete, ritiene di dover prendere un portiere d'esperienza, io seguirei le indicazioni di Spalletti, anche perché lui poi a giocarsi il posto, la panchina, ed è giusto che lo faccia dando delle indicazioni sul mercato che poi dovranno essere recepite e spero soddisfatte da parte della dirigenza, con tutte le difficoltà del caso, ma lo sappiamo, la Juventus di facile non c'è mai nulla. Sono già le 15, quindi noi ci salutiamo, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, chi ha interagito, chi è in vacanza, chi è a lavoro, chi è in macchina, chi è in viaggio e chi arriverà, Frank Leonetti. A breve, su queste frequenze, mi raccomando, rimanete qui con noi su Radio Bianconera fino a questa sera, sempre rigorosamente in diretta. Ciao a tutti!
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Che sigla lunga, caro Tullio. Che succede? Che succede?
1: Problemi al bagno, ragazzi, problemi al bagno.
0: Perché qua sta diluviando, ovviamente. Allora, popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti, ovviamente qui in diretta su Radio Bianconera. Risaluto Tullio che ha fatto...
1: problemi di bagno, scusate.
0: Problemi di bagno, problemi di pioggia, altro che di bagno.
1: E qua, acqua,
0: catinelle, finalmente, così insomma, le temperature si abbassano un po'. Bando alle vane ciance, partiamo subito. Voglio partire da un fatto di cronaca che insomma si è consumato un paio d'ore fa. Ricordate la cosiddetta inchiesta del PM Ascione, della Procura di Milano, la cosiddetta Arbitropoli? Ebbene, tutto archiviato. Archiviato perché, insomma, ha spiegato il procuratore Viola di Milano, noto tifoso dell'Inter, che non esiste assolutamente nessun tipo di strutturazione. Quindi l'inchiesta per la giustizia ordinaria viene archiviata, messa in un faldone a prendere polvere. Teoricamente, in un paese democratico e sano, qui la giustizia sportiva dovrebbe chiedere ovviamente documentazione e approfondire. Quindi chi ne dovrebbe attivarsi? Voi pensate che tutto ciò accadrà? Io sinceramente non ho dubbi, qualcosa di più, parecchissimi, per usare un neologismo. Non credo che accadrà nulla, però intanto ripeto, giustizia sportiva dovrebbe chiedere documenti e giustizia ordinaria ha archiviato. E poi veniamo alla nostra Juve. Ieri puntualmente alle 18 su bianconeranews.it è uscito il mio editoriale, che insomma adesso Tullio metterà in sovraimpressione, dove fondamentalmente io ho analizzato, uno, la tristezza del raduno di lunedì, no? Ne parlavamo ieri, zero entusiasmo, zero scintille, poca gente, ecco, grazie a Tullio, l'ho intitolato così, un raduno senza entusiasmo in attesa che il mercato si smuova. C'è molto da fare, Carnevali e Massara stanno lavorando, diciamo che un grosso assist potrebbe giungere da Muharemovic, che insomma, se non succede nulla di particolare, perché poi il mercato è fatto di mille rivoli, dovrebbe andare al Leeds, venduto dal Sassuolo per 40 milioni. Come sapete tutti, la Juventus aveva un diritto sulla futura rivendita del 50%, quindi si tratterebbe per Carnevali, Massara e la società Juve di incassare 20 milioni, che sono una gran bella cifra. E con quei 20 milioni bisognerebbe incominciare a smuovere un mercato che ovviamente in questo momento sta deludendo tutti i tifosi juventini, che vorrebbero molto molto di più. La Juve è in ritiro, la squadra è quella dell'anno scorso, grazie a Tullio. Muharemovic a Leeds, la Juve incassa questi 20 milioni, e speriamo che questi soldi, parecchi, un tesoretto, possano venire impiegati al meglio. C'è chi dice attacco frontale per andare a prendere Colomoni, che lo dico e lo ripeto da tanto tempo, è una priorità per la Juve. Poi se non si riuscirà a prendere, ci sono le alternative, abbiamo parlato per oltre un mese di Sorloth, Matteo Pellegrino del Parma un'alternativa, qualcuno ha citato Balogun, ma Balogun che gioca nel Monaco, io ricordo che costa oltre 50 milioni, quindi ci si trova ad avere a che fare con cartellini del prezzo estremamente elevati. Diciamo che mi è arrivata questa soffiata. Alla Juventus non sono assolutamente scoraggiati dalle parole pronunciate da un dirigente della Aston Villa ieri, e poi anche Emery, il suo allenatore, ci ha messo il carico del tipo: il Dibu Martinez rimarrà qui, ne abbiamo bisogno, eccetera eccetera. Però la Juve deve, a parere mio, provarci fino alla fine. Io credo che ci siano ancora degli spiragli. Vi do un aggiornamento su Kessié. perché da quello che mi risulta direttamente la Juve è molto interessata a Kessié. Kessié avrebbe rinunciato a un'offerta dall'Arabia, non dal suo vecchio club ma da un nuovo club, vuole tornare in Italia e sta aspettando la Juve. Juve che però in questo momento ha priorità del portiere e del centravanti. Io mi auguro che per Kessié e anche per Goretzka si trovi il tempo, si trovino le risorse economiche e le capacità per chiudere una trattativa o due trattative, ripeto, come per Kessié e Goretzka, perché sono due giocatori che farebbero fare il salto in avanti. È una mediana che ormai da 4-5 anni ha bisogno di essere implementata, ridisegnata e con giocatori di gamba e giocatori da Juve. Speriamo insomma che si vada in questa direzione. Ad oggi però, insomma, mercoledì 15 luglio, il mercato della Juve è ancora fermo. Ripeto, i 20 milioni di Muharemovic speriamo possano dare il kick-ass, che in inglese vuol dire il calcio nelle terga, cioè la scintilla per far partire questo mercato sia in entrata e sia in uscita, perché anche qui non voglio essere noioso, ma l'ho detto e l'ho spiegato tante volte, la Juve ha assolutamente necessità di vendere prima e poi acquistare. Questo è un diktat creato dal settlement agreement del fair play finanziario della UEFA, e perché bisogna mettere a posto i conti. Ezio Morina, buon pomeriggio.
2: Buongiorno Franco, un caro saluto a tutti, buona archiviazione a tutti.
0: Io voglio proprio partire da qui, Ezio, perché questo è un paese dove ormai ognuno fa quello che vuole. Tra l'altro, insomma, Viola, che conosciamo tutti essere di fede interista, ha spiegato che insomma non c'è nessuna strutturazione atta a sofisticare designazioni e eventualmente partite. Chiudo e poi ti lascio la parola perché ti vedo carichissimo. Caro Ezio, in un paese democratico normale, sano, mi permetto di dire, cosa succederebbe? La giustizia sportiva, e quindi chi ne è, dovrebbe chiedere documentazione e approfondire. Io personalmente non so se accadrà, ho dei serissimi dubbi. A te.
2: Non devi avere dei serissimi dubbi, devi avere delle certezze assolute, perché questa storia sapevamo come andava a finire mesi fa. Non eravamo dei veggenti, non eravamo degli illusi e neanche pessimisti, perché qua quando dicevamo ma finirà tutto in una bolla di sapone, ripeto, non eravamo nei banchi, sapevamo che non c'eravamo di mezzo noi, quindi non c'era di mezzo la società Juventus e i suoi dirigenti, e che la cosa sarebbe finita così. Io ti dico una cosa, a me dispiace per una persona sola, che è il designatore Rocchi, che avrà fatto i suoi errori, avrà avuto una gestione non perfetta delle designazioni, avrà avuto un livello arbitrale non fra i migliori al mondo, tutto quello che vuoi. Però questo Cristiano è l'unico che ha pagato, perché si è ritrovato senza il suo incarico, senza il suo stipendio, l'autostipendio.
0: Assolutamente
2: tra l'altro.
0: Sì, certo.
2: E al momento ho sentito quelle che sono state le parole del suo legale e sono assolutamente d'accordo. Che cosa avrà fatto Rocchi? È andato nella sala VAR, ci dice che è andato nella sala VAR per fare in modo che si correggessero
0: le famose bussate al vetro della sala VAR.
2: Ma anche qui, se lui è andato per correggere degli errori che quelli che erano lì stavano facendo, io non vedo perché incolpare questo personaggio. Attenzione, non vorrei apparire come il difensore di Rocchi.
0: Ricordiamo no. Solo che quella cosa non si può fare, cioè andare a dare suggerimenti, a bussare in sala VAR a Lissone.
2: Non si potrebbe fare, lui ha spiegato che poi ci sono stati dei provvedimenti.

0: Aspettate un attimo, fatemi
1: minimo.
0: capire,
1: Il minimo.
0: perché la giustizia ordinaria è una cosa, la giustizia sportiva è un'altra.
1: E l'abbiamo imparato
0: Concludo.
1: bene sulla nostra pelle, caro
0: Ma
1: Ezio,
0: sì,
1: lo sappiamo
0: su
1: bene.
0: di noi si sono messi lì a calcolare i punti per non farci andare in Champions. Una settimana eravamo a meno 10, l'altra a meno 12, l'altra a meno 8, con il campionato in corso. E ti parlo solo delle ultime cose, senza tornare al 2006, che è storia trita e ritrita, ma dove lì abbiamo subito una delle ingiustizie sportive più grandi al mondo.
1: La più grande porcata partorita dal calcio italiano è Calciopoli del 2006,
0: Bravo.
1: ma quella del 2022 delle plusvalenze non scherza. Hai detto tutto tu, io aggiungo solo una cosa. Bravo.
0: Abbiamo fatto le plusvalenze da soli, perché nessun altro ha pagato, solo noi.
1: Sai qual
0: Boh.
1: è la cosa scandalosa? Oltre tutto quello che hai detto e che assolutamente sottoscrivo, io non ho mai visto nel calcio arrivare a fornire una sentenza definitiva dei punti sottratti un quarto d'ora prima di scendere in campo
0: Sì,
1: Empoli. Guardate che
0: sì.
1: questa è una cosa che chi conosce il calcio, chi ha giocato al calcio, chi conosce l'ambiente del calcio, è una cosa che non si può assolutamente tollerare. Poi hai detto tutto tu, plusvalenze che faceva la Juve da sola. Questo è il sistema calcio Italia. Ecco perché io faccio giornalista, non posso dire non succederà sicuramente. Devo sempre lasciare uno 0,001 di spiraglio sul fatto che la giustizia sportiva prima o poi rinsalirà. A proposito, attenzione perché per domani non c'è ancora la sicurezza, potrebbe arrivare la sentenza, il pronunciamento del Tribunale di Giustizia europeo sul ricorso fatto da Arrivabene, ma soprattutto da Andrea Agnelli, proprio sulle plusvalenze. Quindi noi domani saremo qui a raccontare tutto. Sono tanti mesi che, insomma, diciamo che arriverà questa sentenza. Ho spiegato anche che il Tribunale di Giustizia europeo è molto lungo, ha molti ricorsi da fare, quindi non c'è un'agenda precisa, però sembra che domani possa arrivare questa sentenza e quindi potrebbe essere una giornata rivoluzionaria, per mandare a carte 48 la giustizia sportiva e sarebbe ora, sarebbe ora. Quindi vedremo. Ezio, dopo questa pagina assolutamente doverosa e amara, perché io rimango schifato da alcune cose, e andiamo sulla nostra Juve. Io ho
0: Sì.
1: pubblicato ieri un editoriale, ho detto raduno assolutamente senza entusiasmo, perché la verità, qualche autografo, qualche foto, cose di prammatica, ma non c'era entusiasmo, non c'è la scintilla, e speriamo che il mercato si sblocchi.
0: Sì.
1: Può partire da questa cessione di Muaremovic da parte del Sassuolo al Leeds, perché la Juve incassa 20 milioni. A te.
0: Soldi importanti, avevano visto lungo e visto bene su questo calciatore nell'eventualità di una cessione, e non sarebbe stato per noi quello che ci avrebbe fatto fare un salto di qualità per la nostra squadra, quindi va bene così. Ci sono però altre cessioni da fare, estremamente difficoltose. Perché David Openda, io fossi dirigente di una qualsiasi squadra in un qualsiasi paese, non me li prenderei mai.
1: Speriamo non la
0: Poi,
1: pensino tutti come te, ovviamente.
0: no, no,
1: Speriamo.
0: speriamo proprio di no. Farei la stessa cosa con Zegrova, farei la stessa cosa con João Mario e avrei
1: Cabal,
0: dei seri
1: Cabal.
0: su Cabal, e ti faccio il nome più forte perché ti dico che io sarei decisamente dubbioso su Commeners, perché dopo questi 2 anni e quello che
1: Concordo.
0: è il contributo dato alla squadra da Commeners, al netto dei suoi infortuni anche importanti che l'hanno condizionato per settimane o per mesi, tutto quello che vogliamo, ma quel giocatore che vedevamo a Bergamo nella Juventus in 2 anni, non in 2 partite, non l'abbiamo mai visto. Quindi ti ho fatto alcuni nomi, tu hai aggiunto correttamente Cabal. Non vorrei essere al posto di Carnevali, andare a bussare alle porte di qualche società per proporre questo calciatore, perché qua sarebbe come andare a proporre un investimento con le banconote.

0: loro del Monopoli. Leggo un messaggio da Twitch, poi ce ne sono veramente tantissimi anche sulla nostra chat. Martin 305, buongiorno Martina Torino, dice l'immobilismo attuale della giustizia sportiva in merito alla questione arbitri potrebbe anche essere dettata dall'attesa di una mazzata post sentenza del Tribunale della Corte Europea. Guarda Martina, tu ci ascolti regolarmente, io di queste cose ne ho parlato esattamente una settimana fa con Nicola Penta, che tra l'altro sarà domani qui con noi, quindi avevamo anticipato questi temi. Ti leggo così random dei messaggi.
1: Sì, sì,
0: un amico scrive: chi ne è per meno ha aperto l'inchiesta contro la Juve. Poi giusto, aggiunge: nel diritto sportivo l'intenzionalità è un elemento fondamentale e perseguibile. Concordo, concordo assolutamente. Poi Stefano, buongiorno grande Franco, ma di cosa ci meravigliamo se il capo della curva interista e del buon dottor Marcello Viola era a pranzo un giorno sì e l'altro pure con il buon Beppe Marotta senza nessun tipo di ritegno. Poi Fabrizio da Parma, ovviamente su questo tema i tifosi juventini si scaldano e hanno ragione, perché bisogna giusto indignarsi, bisognerebbe fare anche altro, nulla di violento, sia chiaro,
1: no,
0: però siamo rotti le scatole, usiamo questo termine. Franco, l'archiviazione non sorprende non tanto per i fatti ma per i protagonisti. Fino a quando questo sistema protegge i soliti noti e non si rende conto che la continua impunità è insudicia al calcio, saremo sempre un calcio di serie C. Credo che ci sia poco da aggiungere. Poi
1: per e qua non è piangere,
0: Non è piangere.
1: Franco, questi sono dati di fatto, fatti oggettivi che tutti quanti vediamo, quindi non è che siamo qui perché poi ci sentiamo dire parlate proprio voi. Sì, parliamo proprio noi perché abbiamo ben motivo.
0: Guarda, io due settimane fa ho fatto una puntata monografica qui con Nicola Penta su quello che è stata la porcata di Calciopoli e tra l'altro ci ha raccontato dei fatti inediti. Tipo un'ansia nascosta, altre cose, cioè più si va avanti e Nicola Penta non è deputato a parlare di Calciopoli, di più perché lui l'ha vissuta personalmente come consulente, prima di parte e poi di tutti gli imputati, quindi conosce per filo e per segno le cose, e questo è il sistema calcio ormai da 20 anni, la realtà è questa. Poi se qualcuno non vuole capirlo, non possiamo inculcargli determinate cose, però
1: Franco,
0: la realtà
1: poi
0: è questa.
1: Chiudiamo il discorso 2006, certo. Ma le parole del direttore Moggi, che dice non c'è una intercettazione di un dirigente della Juventus che chieda di vincere una partita, invece qualcun altro l'ha fatto e l'abbiamo sentita, e sono parole sacrosante,
0: assolutamente.
1: Punto.
0: La realtà, no, e concludo, tra l'altro leggo questo messaggio e poi concludo su Calciopoli. Marco Deimola dice: per la precisione ha chiesto l'archiviazione, dovrà essere il GIP che archivierà eventualmente, ma tanto questa massoneria calcistica è talmente inserita che l'unica cosa che ci rimane da fare è disdire. Grazie per la precisazione, però sappiamo benissimo che insomma quando c'è una richiesta di archiviazione il GIP difficilmente si oppone. Calciopoli è l'unico scandalo tra virgolette dove non c'è una partita venduta, non c'è passaggio di denaro, i sorteggi arbitrali erano regolari, le famose sim svizzere erano assolutamente intercettate, cioè, stiamo parlando del nulla, e ci sono ancora persone oggi dopo 20 anni che hanno il coraggio di dire ma Moggi ha chiuso nello spogliatoio Papa Resta, con sentenze ormai passate in giudicato che hanno smentito.
1: Sì.
0: Voglio tornare sulla Juve. Dictate vendere per poi comprare. Tu insisteresti su Colomoani, che è ritenuto una priorità assoluta dalla dirigenza e anche dall'allenatore, e costa 50 milioni.
1: Tu ed io ne abbiamo già parlato di questa cosa. Io non.
0: Buttata dalla dirigenza e anche dall'allenatore. E costa 50.
1: Guarda, tu ed io ne abbiamo già parlato di questa cosa. Io non vedo assolutamente in Colomoani un giocatore che ci possa, come dire, far svoltare il nostro attacco. No, è un giocatore che quando è arrivato nelle prime partite ha fatto bene, poi piano piano si è spento, ha dimostrato che il suo livello, che il suo valore è quello lì. Inizialmente non voglio dire che sia solo stato fortunato, perché se non sbaglio aveva fatto 5 gol in 3 partite, quindi non può essere solo fortuna, ma non è assolutamente un giocatore decisivo, e io continuo a chiedermi chi ha fatto questa valutazione di 50 milioni, che secondo me è qualcosa. Sì, ma è come dire ti taglio fuori, cioè non verrai mai con quei soldi lì, o perlomeno io mi auguro che la Juventus non vada con quei soldi lì, perché buona parte sarebbero assolutamente sprecati. Non è il calciatore, non è un Higuain, non è un Tevez, non parlo di Cristiano Ronaldo, vabbè, per carità, ma è un giocatore che puoi tenere lì. Forse come seconda linea, ma non il centravanti della Juventus.
0: Poi sappiamo benissimo che per caratteristiche può fare anche il numero 9, ma non è il classico 9 che vuole Spalletti. Allora, io prima guardavo una statistica: Spalletti tra Roma, Inter e Napoli ha avuto centravanti come Dzeko, come Icardi, Osimhen, che in un anno ha fatto 26 gol in campionato, infatti il Napoli in suo scudetto. Colomani secondo me è un giocatore importante, ma non può essere il 9. E allora il 9 chi è? Matteo Pellegrino del Parma, oppure un clamoroso eventuale ritorno di fiamma per Dusan Vlahovic?
1: Non lo so, non lo so. Io penso che veramente, se mai ci fosse il ritorno del figliol prodigo, Vlahovic sarebbe per tutti quanti tapparsi un po' il naso, perché vorrebbe dire: vabbè, abbiamo questo, prendiamoci questo, sappiamo che non possiamo arrivare a Holland, a Mbappé, a
0: quello, e neanche a Osimhen, ecco. Il primo nome fatto da Spalletti, scusa, e poi ti ridò la linea,
1: era Osimhen.
0: Osimhen, cioè, quando parla con la dirigenza, la proprietà Juve, lui chiede Osimhen. Poi ovviamente è infattibile, è impossibile. Prego.
1: No, perché sappiamo che il mercato arabo, ma anche quello anglosassone, hanno tra virgolette drogato quello che è il discorso economico-finanziario. Arrivano a proporre il doppio dell'ingaggio, non un po' di più, il doppio dell'ingaggio a un giocatore come Palestra, che per carità sarà pur bravo, sarà pur promettente, ma deve ancora dimostrare tantissimo, se non tutto. E così facendo io faccio sempre la battuta e dico: vado a riprendere quel famoso discorso del ristorante da 100 euro, cioè se tu ne hai 10 non vai da nessuna parte. Per rispondere alla tua domanda su Pellegrino, Pellegrino nel Parma ha fatto bene, ha fatto benino, ha fatto dei gol, ci ricordiamo anche quello che ha fatto contro di noi,
0: certo.
1: Ma potrebbe essere il centravanti titolare della Juventus. Vincente, perché se ripartiamo un altro anno per arrivare nei primi 4 è un discorso. Se vogliamo puntare a qualcosa di più, come ho sentito dire da Carnevali e come ho sentito dire qualche mese fa da Spalletti, allora anche lì ho delle perplessità, ma il discorso è quello che ti ho fatto, il portafoglio è quello.
0: Tra l'altro non è che dici: Matteo Pellegrino un'occasione, vai lì con 12 milioni lo prendi, costa 30 milioni
1: esatto, 30 che milioni. Però sono già 20 in meno rispetto a Colomwani, certo. E chiedo a tutti quanti: ma è tanto più scarso Pellegrino di Colomwani? È una domanda.
0: Beh, coi piedi Colomwani decisamente meglio, è molto molto più tecnico, però la funzionalità al progetto, questo sì.
1: È questo.
0: Siamo arrivati al termine,
1: è volato di nuovo.
0: Tanto io te l'ho detto, e ovviamente dopo le vacanze lo faremo una bella puntata monografica, perché tu hai tante cose da dire, ma non solo sulla Juve, ma sul tuo incarico, perché tu sei stato responsabile e il coordinatore di tutti club in Italia, hai lavorato per Juve tanto tempo, e quindi la faremo. Però voglio chiederti in un minuto: ti aspettavi di arrivare al 15 luglio e non avere ancora il portiere?
1: Sì, perché, come ho già ripetuto più volte, guardo che il mercato si concluderà il 1° settembre, quindi abbiamo un mese e mezzo davanti. Se arriveranno delle buone notizie, vorrà dire che i dirigenti sono tornati ai bei tempi passati, quando non si sapeva nulla, quando non dicevano niente e poi però i nomi arrivavano. Io non mi aspetto che al 15 di luglio
0: con il mondiale in corso, ricordiamo.
1: Bravissimo, con il mondiale in corso, quindi facciamo finire il mondiale, facciamo lavorare Carnevali, vediamo se è così bravo, e l'impresa, l'abbiamo detto, è ardua, quella di cedere almeno quei 6 o 7 calciatori, passami il termine, inutili nella nostra squadra, e a questo punto poi al 1° di settembre tireremo le somme. Quindi l'appello ai fratelli Gobbi è: cerchiamo nel limite del possibile di essere ottimisti e di confidare nella società.
0: Concludo dicendo: cedere quei giocatori senza fare minusvalenza, tra l'altro, perché molto
1: sarà molto dura. Ti faccio un nome su tutti: Openda.
0: Ma io te ne faccio un altro, Arthur.
1: Bravo, anche.
0: Vedremo.
1: Quindi quindi vedi che l'impresa è ardua.
0: Molto ardua, però mi piace il tuo messaggio finale, Ezio Morina. Sono ottimista e un briciolo bisogna esserlo, perché, e concludo sempre, davvero, perché siamo oltre, finalmente la Juventus ha una società strutturata con Carnevali, con Massara, con Ottolini che fa il direttore sportivo e Chiellini che si occupa dell'aspetto istituzionale politico. Finalmente
1: una società,
0: la Juve è una società.
1: Una società italiana, senza algoritmi.
0: Che parla,
1: grazie.
0: Che parla italiano, incredibile. Ezio Morina, un abbraccio, a presto.
1: Anche a te, ciao Franco,
0: ciao.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ciao Ezio, grazie come sempre. Siamo in mega ritardo e quindi break.
2: Ieri e oggi.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero uno del mondo, che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14.05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati, un diluvio di messaggi, di vocali, ve lo dico subito, non riuscirò ovviamente lontanamente ad avvicinarmi al fatto di leggere o far sentire tutto, grazie come sempre. Grande Frank, io dopo aver dato disdetta a DAZN nel 2022, oggi dopo 5 minuti dalla notizia dell'archiviazione ho dato disdetta a Sky, ciao da Agostino. Enzo da Messina, Franco, poi la colpa è della pirateria, ma per favore, su, viva Leonetti e Radio Bianconera, grazie, ascoltaci sempre, ovviamente. Andrea Roma Terni dice, Franco, saluti a te, alla parte tecnica, a tutti i tuoi ospiti e ascoltatori, volevo chiederti, quando uscirà la sentenza, ti busseranno mentre sei in diretta o alla porta di casa? Vediamo a che ora uscirà, insomma, speriamo. L'importante è che abbia una valenza di livello. E poi Franco che dice, ma voi pensate che la lobby dei giudici domani sarà favorevole a Agnelli? Guarda, io ti posso dire che sinceramente ho molta più fiducia nel Tribunale di Giustizia Europea rispetto a quella italiana. Ricordo la sentenza che arrivò di condanna nei confronti della UEFA quando c'era la querela con la Superlega. Quindi da questo punto di vista io un briciolo più ottimista lo sono, poi vedremo ovviamente che cosa succederà. In Europa sotto certi aspetti non scherzano affatto. Speriamo che questa opinione venga surrogata dai fatti. Siamo indietro di tantissimi vocali, andiamo a ascoltarne qualcuno. Via col treno.
6: Buongiorno.
0: Ciao, buon pomeriggio
6: a tutti voi. Ma Morina, scusami,
0: Sì.
6: Ma sai di cosa stai parlando? Secondo me
0: No. Allora, io guarda, chiedo rispetto e no, ma ci mancherebbe, Tullio, tu non puoi sapere, no, però ti dico, lo stoppi subito, perché se ascolti questa trasmissione rispetti le idee dei miei ospiti. Poi ti piacciono, non ti piacciono, ma non dire di che cosa stai parlando, perché Ezio Morina ha lavorato per tanti anni in Juventus e quindi credo che potrebbe dare lezioni a alcuni. Poi puoi essere non d'accordo sulle sue espressioni, non d'accordo sulle sue opinioni, ci mancherebbe, tutte le opinioni possono essere rispettabili o meno, però un abbrivio così di messaggio non lo accetto e infatti l'ho bloccato. Via col prossimo vocale. Rispetto, eh?
7: Ciao Franco, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
7: Pomeriggio Forza Juve, ma tanto chi ne è, cosa vuoi che faccia? Chi ne è, lui è nel suo letargo che dorme,
0: chiamiamolo
7: non si vedrà mai.
0: Chiamiamolo
7: ancora il caso del Napoli con la truffa di Osimhen. Al casino con la Roma, ci sono le cavolate dell'Inter, cioè, tanto non farà nulla.
0: Questa è la giustizia sportiva in Italia, purtroppo.
7: Anche su questo caso non farà nulla.
0: La cosa è questa.
7: Tutto archiviato.
0: Purtroppo è così. Abbiamo già l'ospite? Allora mandiamolo subito in onda. Raffaello Corvo, l'uomo del mercoledì, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te e alla regia, grazie mille per l'invito come sempre.
0: Allora, non ci siamo messi d'accordo, ma oggi siamo British Oriented a livello di logo, perché io vabbè, credo non dover neanche spiegare, tu hai il cappello di David Bowie e quindi Starman.
8: Ci aggiungo questi complimenti alla maglia perché è stratosferica.
0: Vabbè, te la farò avere allora, manco le producessi io. L'ho comprata come un normalissimo fan. Allora Raffaello, ti dico subito, puntata fosforescente, incandescente, sai benissimo che insomma notizia delle 13 è stato archiviato quello che è il procedimento da parte della giustizia ordinaria su Rocchi, il caso Rocchi. Io ho detto, mi aspetterei in un paese sano, virtuoso e democratico che la giustizia sportiva chiedesse almeno informazioni, documentazione e si esprimesse. Non so cosa farà Chinè, difficilmente lo farà, però siamo in questo status e allora ovviamente voglio un tuo pensiero a riguardo.
8: Il mio pensiero è la curiosità, no? Non essendo ovviamente giudice, quindi giusto alzare le mani su quello che è poi il percorso della giustizia ordinaria, curiosità per quello che potrà succedere con la giustizia sportiva, che tra l'altro ecco, in questi anni ne ha fatta una dopo l'altra, quindi vediamo, attendiamo.
0: Sempre nei confronti della Juve, eh?
8: Sì, perché poi l'amico precedentemente ricordava ecco, che in altri eventi, in altre situazioni, il tempo, le tempistiche sono state molto diverse, con ovviamente anche l'atteggiamento. Però faccio i complimenti invece alla giustizia ordinaria per come ha trattato con i guanti ecco, un po' tutto, il garantismo, che è giusto che
0: certo.
8: ci deve essere sempre, e per come sono stati tutelati ovviamente i protagonisti di questa avventura, la chiamo così. E i complimenti vanno anche alla stampa in generale, tu sai ecco, nulla di specifico, ma in generale ai media, per come ovviamente hanno trattato questo argomento, garantendo ecco, massimo garantismo, il gioco di parole, ai diretti interessati. Spero ecco, che questo possa accadere anche ad altre parti. Innanzitutto ecco, la mia è molta ironia, però dico che è così che deve andare sempre.
0: Garantismo sempre fino alla fine, sarebbe stato molto bello che questo garantismo venisse impiegato anche quando si parlava di Juve, perché io ricordo dei titoli invercondi, vergognosi, schifosi, in situazioni dove poi la Juve non c'entrava niente. Penso per esempio all'italizzazione a Perugia di un vecchio pallino centravanti uruguaiano, con addirittura qualcuno che ha avuto il coraggio di scrivere Juve in Serie B, meriterebbe sì. la Serie B, per tra l'altro con la Juve completamente estranea, stralciata dal processo, e quindi questo è un paese in questo modo. Se puoi essere anti-juventino, se puoi parlare male della Juve, purtroppo ne abbiamo esperienza.
8: Tra l'altro tanti anti-juventini, Franco, perdonami se ti interrompo, anti-juventini dichiarati, ecco, dichiarati da te, adesso ce li abbiamo anche in casa, quindi voglio dire, noi ne abbiamo di tutti i colori.
0: Io lo dico sempre, l'essere anti-Juve negli ultimi 25 anni è diventato un mestiere molto ben retribuito, e ci sono tante persone che cavalcano l'onda solamente badando al proprio portafoglio, a discapito del raccontare cose vere o cose assolutamente impastate con realtà fantasiose.
8: Certo, si dice ridiamo per non piangere, io invece dico rido per non vomitare, ecco, chiudo questa situazione.
0: Mi piace molto. Facciamo così, ci sono una marea di vocali, ne ascoltiamo ancora uno, mi auguro che insomma sia all'insegna del rispetto e delle opinioni di ognuno di noi. Via, vai Tullio.
9: Io chiedo, come
0: buon pomeriggio.
9: Anche a livello sportivo condannare quella squadra che non è neppure indagata, né lei né qualche suo dirigente.
0: Caro amico mio, lo dicevamo, no? Qui dovrebbe intervenire la giustizia sportiva, cioè perlomeno acquisire gli atti, i documenti e poi esprimersi a riguardo. La cosa vergognosa è che ad oggi non ci sia una versione ufficiale di un procuratore federale. Cioè, acquisisco gli atti perché voglio approfondire, oppure la giustizia ordinaria, per quanto mi concerne, ha già chiarito tutto. Non parlano, non si espongono, non dicono nulla. E questa è la cosa più vergognosa, dove tutto passa
8: anche
0: in subordine. Vai.
8: No, ricordiamo anche magari a diversi amici che giustamente non tutti sanno, ecco, che la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva sono sì collegate con il materiale, ma molte volte anche
0: assolutamente
8: sempre,
0: separate. Ma certo,
8: sono separate.
0: Certo.
8: Sì,
0: e la Juve ne sa qualcosa, visto che insomma è stata condannata per le plusvalenze, che la giustizia sportiva deve essere rapida, celere, come ci hanno spiegato, e poi sappiamo benissimo che la giustizia ordinaria ha specificato alcune cose e ci sono ancora delle situazioni estremamente aperte. Tra l'altro una procura come quella di Torino che non avrebbe nemmeno potuto indagare sulla Juventus in quel momento, con un PM che disse io odio la Juve, sono anti-juventino, come Santoriello, ce lo ricordiamo bene, mai dimenticare queste cose. Raffaello, però andiamo sul mercato, a un mercato immobile che aspetta di essere sbloccato. Io so che non ne abbiamo parlato prima, ma conosco la tua juventinità e il tuo alto tasso di tifo e di passione. Credo che anche tu sarai rimasto estremamente deluso da un raduno lunedì senza un briciolo di entusiasmo. Vai.
8: Io più che altro, Franco, guarda, ti ringrazio per questa etichetta che è meravigliosa per me, il più grande complimento che un altro tifoso mi può fare, quindi ti ringrazio. Guarda, io mi ero preparato perché, come tu ben sai, noi ci sentiamo praticamente ogni settimana, sentivo dentro di me che questa sarebbe stato, ecco, un inizio con questa attitudine. Probabilmente nella mia ipotesi più positiva ci poteva magari stare, ecco, ci potevano stare un paio di acquisti, però credo che la maggiore concentrazione dobbiamo darla sulle valutazioni che oggi si fanno in casa Juventus, perché proprio tu qui l'hai detto tante volte, hai detto io non credo, è impossibile che tutto il mercato possa risolvere un po' tutti i nostri problemi, bisogna lavorare
0: e lo
8: con il gomito in casa,
0: e lo
8: ribadisco. E quindi io credo che questa che stiamo vivendo è la prima tappa. Mi aspetto oggi da oggi in poi, da in questo mese in poi, sicuramente operazioni. La prima abbiamo vista, quella di Muharemovic, che potrebbe sbloccare determinate dinamiche, esatto. E poi di conseguenza con un po' il centravanti, il portiere e magari anche, ecco, questo centrocampista che a me piace tanto, che spero, ecco, possa abbracciare la Juventus. Lo seguivo ai tempi dell'Atalanta.
0: Ti do una novità che mi è arrivata, certo, questa mattina su Kessié. La Juve è interessata, che sì, ha avuto un'offerta ancora dall'Arabia ma l'ha rifiutata, vuole tornare in Italia, sta aspettando la Juve, da quello che mi risulta. La Juve però in questo momento non può accelerare l'operazione, che sì, perché oltre ai fattori economici dei conti, l'ho detto e lo ripeterò fino alla fine, prima vendere e poi acquistare, la Juve ha due priorità che sono quelle chieste da Spalletti dal 24 maggio a mezzanotte alla società, cioè il centravanti e il portiere. Io mi auguro solo che la Juve non si faccia sfuggire un giocatore come Kessié, che sarebbe importante. Poi è chiaro che ci sono intese da trovare, situazioni economiche da mettere nero su bianco. Ecco, la Juve deve smuovere, sbloccare questo, certo, mercato, e speriamo che i 20 milioni dalla cessione di Muharemovic, piccolo inciso, io sono contento vada in Inghilterra, rispetto il giocatore, ma non lo ritenevo un profilo da Juve, ma questo può essere un mio problema.
8: No, assolutamente.
0: E speriamo che, insomma, questi 20 milioni diano l'abbrivio, la spinta per sbloccare un mercato che ha necessità di sbloccarsi, perché hai da fare tanto in entrata, ma devi fare tantissimo e molto bene in uscita. A te.
8: Sì, le uscite sono fondamentali, concordo in pieno con te, Franco, perché se riesci a vendere bene potresti anche, ecco, creare il presupposto per quel tesoretto che ti servirà per gli obiettivi, che ricordiamo, ecco, li abbiamo sempre citati, da Lukumi in difesa, sì, il portiere, dopo le parole sicuramente che si sono state anche un po' sono state negative dei dirigenti della Aston Villa, giusto che la Juventus rimanga, ecco, su questo portiere, ma veda anche altre carte, e già era un terreno che si stava preparando precedentemente. Lo stesso Carnevali aveva detto: stiamo valutando anche altri portieri, un ultimo ovviamente anche Vicario stesso, poi vedremo quello che succederà. E poi, Franco, il centravanti, questo capitolo è un capitolo che probabilmente io ti vedo perché non è la prima volta che mi menzioni Vlahovic. Io penso che tu qualcosa, ecco, stai
0: io
8: pensando.
0: Io tutto quello che so lo dico sempre, non ho reticenze da questo punto.
8: Però ti posso dire una cosa, io ho sempre creduto in Dusan, però una cosa del genere, se dovesse accadere, la vorrei veramente con una presa di posizione sua, che ammetta magari, ecco, perché, Franco, la Juventus si è espressa con Chiellini, cioè lì lui Chiellini l'ha detto, qui sono cifre improponibili.
0: No, ma infatti secondo me un ritorno su Vlahovic può essere solo ed esclusivamente alle condizioni della Juve. Lo ripeto, perché anche ieri un ascoltatore su Twitch ha mandato un messaggio: ma cosa di... No, io dico, se la Juve propone 5,5, 6, magari con qualche bonus netti all'anno e un premio alla firma non di 15, 16, 17, ma magari 4-5, la realtà è che Vlahovic ti verrebbe a costare meno di Colomoni e di Sorloth. E conosce la Juve, e sappiamo benissimo che comunque è un giocatore che, nonostante abbia avuto dei problemi e non sia Haaland, non sia un fuoriclasse assoluto, è sempre andato in doppia cifra.
8: No, per carità, Franco, è importante mettere i puntini, come hai detto tu, perché la Juventus quello che doveva fare ha fatto, dovrebbe diventare un ripiego di fine stagione, anche perché poi la questione Colomoni è sempre la stessa, ecco, purtroppo, sì,
0: da un anno,
8: riesce a sbloccare.
0: È un anno che si ciurla nel manico, come si dice.
8: Magari loro tendono ad avere quel prezzo anche perché probabilmente, anzi sicuramente, a bilancio hanno sicuramente un costo, un peso. Magari, ecco, in questo rapporto col PSG si può inserire una serie di rapporti, metto questa ipotesi io, per cercare di sbloccare un po' la situazione. Ecco, io credo molto sul fatto che all'interno della nostra Juventus ci sia una valutazione importante su questo periodo, su diversi calciatori, e che a mio avviso a breve si potrà sbloccare anche un po' una serie di operazioni. Sono molto fiducioso in questo, perché credo che, come abbiamo sempre detto, la dirigenza è una dirigenza che sa ovviamente quello che deve fare. Dobbiamo fidarci, dobbiamo affidarci, e poi faremo parlare sicuramente il campo. Ecco, io sono quest'anno, Franco, e chiudo, molto concentrato sulle valutazioni che si fanno in casa, perché per me è fondamentale questo.
0: Poi c'è Stefano che dice: se la Juve dovesse riprendere Vlahovic perderebbe la faccia per come è stata trattata dal giocatore. Io non concordo assolutamente. Giovanni dal Brasile: buongiorno Frank, ma se la Juve facesse così e fondamentalmente manda una foto con una bancarella in cui sono in vendita Di Gregorio, Cobb Miners, Cabal, Cambiaso e tanti altri giocatori. Tra l'altro, un messaggio da Twitch: JoyFC_Hollywood, che spettacolo che siete insieme. Grazie, grazie.
8: Ciao Matteo.
0: Un abbraccio a Matteo. Poi vabbè, tanti messaggi ovviamente su quello che è accaduto, no, nel caso Rocchi. Enzo da Messina: Franco, alla fine penso che Nico Gonzalez e Douglas Luiz potrebbero fare bene quest'anno, che ne pensi? Però ti chiedo, Enzo da Messina, con la maglia della Juve o con altre maglie?
8: Noi Nico, allora saluto Enzo da Messina, tra l'altro città molto, molto bella, bellissimo. Fantastica. E dico una cosa, c'è il mondiale, Enzo, altrimenti avremmo visto anche Nico a Torino, a scaldarsi con tutti quanti gli altri. No, perché poi giocatore della Juventus, anche qui vediamo quello che succederà. Le volontà contano tanto, ecco, dei calciatori.
0: Poi, questo è un tema estremamente interessante, voglio che risponda tu, signor Juve mio, ve lo ricordo, è sempre piattaforma da occhieggiare, molto interessante.
8: Ti ringrazio, Franco.
0: Francesco dice: ciao Franco, vorrei sapere da te perché oggi, anno domini 2026, i calciatori dalla superstar al dilettante si avvalgono della figura del procuratore, eppure il livello culturale dei giocatori mi sembra sia più elevato rispetto ai giocatori di qualche decennio fa. Io li considero solo sanguisughe degli stessi giocatori. Boh. E Money, mi sembra evidente, cioè un procuratore ti apre spiragli che tu, singolo giocatore, quasi sicuramente non riusciresti a aprire. Pensiamo cos'è stato Raiola, pensiamo che cos'è Mendes oggi, procuratore più potente, ma tanti altri procuratori anche importanti in Italia. Cioè, rappresenta un giocatore e ti apre spiragli inusitati. No, credo che, insomma, questa sia la direzione, caro Raffaello.
8: Quando mi parli d'Italia, essendo un 79, mi viene sempre in mente, Franco, sai chi? Pasqualin, il procuratore di Del Piero. Cioè, sempre pensato benissimo al passato. Allora, no, dico semplicemente una cosa. Saluto il nostro amico innanzitutto. Dobbiamo sempre pensare, ragazzi, che il calcio noi lo viviamo come passione, perché veniamo da tante nostre esperienze, dal tifo, ma da chi ha giocato anche. Ma è un'industria. Essendo industria c'è sempre, le figure ci sono sempre, ci devono essere le figure che vanno comunque a disciplinare un po' tutto, così come ci sono i procuratori che gestiscono i calciatori, che ricordo sono aziende, così ci sono i dirigenti che fanno lo stesso, con le società, e questo diventa anche molto importante quando andiamo a parlare, di rapporti tra procuratori e società. Alcuni sicuramente fanno il proprio interesse, anzi no, praticamente tutti, alcuni lo fanno in un modo, altri magari in un altro, però ricordiamoci sempre che questa è industria.
0: Poi Terry, che mi fa i complimenti per la mia frecciata, grazie, e sottolinea: un raduno senza entusiasmo, sono d'accordo con te. Poi ovviamente va sulla questione arbitropoli, Rocchi, siccome il nostro non è un paese sano sulla questione arbitri, non avevo dubbi che sarebbe finita così. Poi, insomma, qualcun altro, Michele Tigani dice: buongiorno, non ho nascosto tutto, non si poteva dire che c'era l'Inter indagata. Poi ti leggo questo messaggio, certo. È intrigante. Luca dice: buongiorno, ma Illiz e il suo entourage sono contenti del progetto Juve? Cosa è stato promesso a questo ragazzo? Che futuro può avere una squadra del genere? Per me sta prendendo soltanto tempo. No, io non concordo sul prendere tempo, però credo che bastino le parole di Spalletti e ti chiedo una risposta veramente molto veloce, serve tornare a fare la Juve, e io mi aspetto quei 5-6 acquisti chiesti dall'allenatore, perché se la squadra sarà questa non vai da nessuna parte. In 30 secondi, Raffaele.
8: In 30 secondi ti dico che gli acquisti arriveranno, che verrà valorizzato molto materiale sportivo a disposizione, e aggiungo che su Ildiz c'è stato un rinnovo poco tempo fa con anche soprattutto la proprietà protagonista di tutto ciò, quindi sono tutte le carte in regola per cercare, ecco, di rialzarci da dove siamo.
0: Velocemente tornare competitivi. Caro Raffaello Corvo, io ti ringrazio per questa annata, noi ci rivedremo grazie ovviamente dopo le vacanze, ma il mercoledì è sinonimo del Corvo nella seconda parte, grazie, di trasmissione. Grazie per la tua disponibilità e per tutto quello che hai portato, e posso dirti tanto tanto tifo, tanto entusiasmo e competenza bianconera, quindi grazie davvero di cuore.
8: Franco, sono io che ringrazio te innanzitutto per queste bellissime parole e poi per l'opportunità che mi hai dato qui in Radio Bianconera, che è un mondo che io adoro, che mi piace tantissimo, che prima vedevo, ecco, da spettatore, adesso farne parte è sicuramente per me un privilegio. Ti abbraccio, abbraccio tutti gli amici di Radio Bianconera, la regia, abbraccio anche Manuel.
0: Abbracciamo anche Camillo presto. De Michelis, che è lì in regia, che sta
8: Camillo,
0: per entrare.
8: Sì, dai, assolutamente. Abbraccio tutti,
0: ah,
8: tutti
0: no,
8: gli amici,
0: scusa,
8: di Radio Bianconera.
0: No, c'è Dario Ghiringhelli. Solitamente
8: salutiamo,
0: c'è
8: Dario.
0: Dario, un abbraccio anche a te.
8: Un abbraccio a Dario. Franco, torneremo lì. Sono convinto. Bisogna crederci.
0: Bisogna
8: se crederci. Crediamo, allora andiamo a fare altro.
0: Assolutamente d'accordo con te. Raffaello Corvo, signor Juvemi, grazie di tutto, consultate ovviamente la piattaforma, noi ci vediamo, ci vedremo nella settimana che precede l'inizio del campionato e sapremo già molto, moltissimo del mercato. Un abbraccio grande, a presto.
8: Grazie ancora, ciao Franco.
0: Ciao, a prestissimo, ho sforato un pochino l'appuntamento con me domani, come al solito alle 15 con Ieri e Oggi. Saluto Tullio, saluto tutti voi, rimanete su Radio Bianconera, adesso arriva non Camillo ma arriva Dario Ghiringhelli. A domani, ciao.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 15 luglio del 2026, benvenuti al Club degli Inviati, il programma tradizionalmente di Camillo De Michelis, che ovviamente non è il sottoscritto, sono Dario Ghiringhelli, insomma qualcuno ormai mi conosce, mi riconosce, sono giusto un paio d'anni che sono qua a Radio Bianconera, da quando esiste la radio, c'è cioè il mio programma del sabato, tutta la vita che vuoi, poi da qualche tempo abbiamo fatto il RBN Show, adesso sono il venerdì con Gigi Schifo a Colpo Gobbo, insomma ormai qualcuno mi conosce e chi ci segue da tanti anni sa che d'estate mi vede spuntare anche in programmi che non sono propriamente i miei, perché facendo il prof proprio come il buon Luigi Schifo in estate abbiamo un pochino più di libertà, quindi quando ci sono delle sostituzioni da fare eccoci qua che ci vedete spuntare come il prezzemolo. Proprio Luigi Schifo doveva essere qui oggi al Club degli Inviati a sostituire Camillo, ha avuto un contrattempo, ci siamo sentiti fra noi prof e ci siamo fatti una supplenza a vicenda, abbiamo fatto la supplenza della supplenza. Chiedo solo a Tullio di cambiare la grafica perché non siamo Ieri e Oggi ma siamo al Club degli Inviati. inviati, talmente inviati che Camillo non è qui perché è a Châtillon. È a Châtillon perché in Val d'Aosta c'è il ritiro delle Juventus Women e nella seconda mezz'ora avremo modo poi anche di parlare direttamente con lui.
11: Avremo l'inviato.
10: Avremo l'inviato, esatto, il club degli inviati che si invia da solo, praticamente l'inviato di se stesso, e quindi io sono qui a fare quello che gli dovrà fare le domande. Ci racconterà un po' come sta andando questa pre-season, questo secondo giorno di ritiro per le Women. Si sono ritrovate ieri appunto a Châtillon, avranno un'amichevole, adesso non ricordo, ce lo facciamo poi dire bene da Camillo, se domani o dopodomani, contro il Servette, che sarà il preludio a quella che è la prima partita, il primo impegno vero stagionale delle Women, che sarà il 5 di agosto se non ricordo male, con il preliminare della Women's Champions League, che darà proprio l'abbrivio alla stagione. Sono le prime a entrare in campo con una competizione ufficiale, detto che sia la primavera che la Next Gen anche hanno iniziato i loro rispettivi ritrovi e raduni, e che tutte le competizioni, tutti i campionati inizieranno nel weekend del 22-23 di agosto. Quindi siamo a un mese e una settimana circa dall'inizio della nuova stagione 26-27. Le Women, proprio le Women, avranno in realtà un inizio un po' diverso, perché non si comincerà con il campionato, ma quella che si chiama la Women's Champions Cup, mi sembra che sia, un trofeo che è stato, diciamo, fatto esordire l'anno scorso, prima edizione vinta tra l'altro proprio dalle Juventus Women di Canzi. Sapete che nel frattempo, tra i tanti cambiamenti della Juventus in generale, delle Women anche, c'è stato anche quello dell'allenatore, per cui sentiremo anche da Camillo quali sono le sensazioni in riferimento, in merito al nuovo allenatore, che è Guerrero, che insomma si è presentato anche alla stampa, ha già fatto diverse dichiarazioni. Ovviamente oggi ci sarà molto spazio dedicato alla squadra femminile. Inevitabilmente però dobbiamo parlare anche tanto di calciomercato, perché è iniziato da ormai due settimane, molto attendismo da parte della Juventus, e lo sappiamo, ed è un po' una necessità in questo caso, perché mai come quest'anno la regola, la parola d'ordine è prima vendere e poi comprare. E in realtà la Juventus paradossalmente in questo momento si ritrova ad aver venduto un giocatore tra virgolette neanche suo, perché parleremo adesso fra poco con il nostro primo ospite. C'è stata la cessione, non è ancora ufficiale, ma insomma la direzione è abbastanza quella, di un Muaremovic, che andrà verso l'Inghilterra, verso Leeds, con un'operazione da circa una quarantina di milioni, di cui la metà, quindi una 19-20, insomma poi bisognerà vedere quale sarà la cifra effettiva, rientreranno nelle tasche proprio dei bianconeri, figlio di una clausola del 50% sulla cosiddetta futura rivendita, che in questo caso favorisce la Juventus anche con un discreto gruzzoletto, perché insomma 20 milioni per un giocatore che è stato venduto da un'altra squadra sono davvero un bel po'. Ne parliamo con Mirko Di Natale, il nostro ospite di oggi, in realtà l'ospite abituale di Camillo del mercoledì, quindi ben trovato Mirko, sei un po' in casa in questo momento.
12: Ciao Dario, ciao, saluto tutti voi. Mi fa specie salutare te, non Camillo, ma capisco che per esigenze lavorative, ecco, non ci sia.
10: Ma sai, noi prof siamo abituati a fare i supplenti, no? Lo facciamo d'inverno li facciamo coi colleghi di scuola, d'estate li facciamo coi colleghi della radio, avendo un pochino più di tempo libero. Ovviamente io e Gigi siamo qua che diamo una mano a chi non può, o chi, come Camillo in questo caso, è fuori per la radio, in realtà, perché appunto dicevamo prima, lui si trova a Châtillon per il ritiro delle Women, quindi dopo parleremo poi anche con lui.
12: Sempre piacere ritrovarti.
10: Anche per me, infatti era tanto, così abbiamo avuto modo di risentirci, abbiamo modo anche di risentirci. Vengo da te Mirko con quella che era insomma la tematica che stavo affrontando adesso, no? Cioè chiamiamola bravura di Carnevale, che è riuscito a incassare 20 milioni senza aver fatto nulla fondamentalmente, però ti chiedo, poi messo che siano poi effettivamente 20 milioni, però ti chiedo, tu sei di quelli che bravo tra virgolette Carnevale ad aspettare, così abbiamo intascato 20 milioni freschi per il mercato, o peccato perché a 18-19 milioni Muaremovic avrebbe fatto comodo a noi?
12: Ma io faccio notare una terza cosa, poi ti rispondo, sì. Cioè che questa trattativa può averla anche aperta Carnevali quando era dirigente del Sassuolo, sì. E può tra virgolette averci messo mano lui, perché adesso va bene tutto, però non è che Leeds in due giorni fa la trattativa, in tre giorni. Chiaro che queste sono cose che vengono un po' seminate nel corso del finale d'inverno, di inizio primavera, e poi vengono finalizzate, ecco, in estate. Dunque Io penso che Carnevali, nel momento in cui sia arrivata la Juventus, sapeva già che oltre alla possibilità di poterlo riprendere Ibrahimovic c'erano anche delle possibili offerte dalla Premier. Sì. Io sono del parere, rispondendo alla tua domanda, che secondo me la Juventus poteva seriamente riprovarci. Ma perché penso che Tarik Ibrahimovic in realtà sia un ottimo difensore, ancora un po' grezzo perché è troppo irruento, ne parlavo anche con un suo ex CT della nazionale, entrambi concordavamo proprio su questo aspetto, però è un difensore che si è meritato tutta la chiamata della Premier League, che al momento è il miglior campionato al mondo. Non vedo il perché non poteva rimeritarsi la chiamata dalla Juventus. Adesso io spero che questi 20 milioni che la Juventus intasca, perché sono 20 milioni il 50% della rivendita e non sul differenziale in questo caso, possano portare la Juventus a fare delle considerazioni per un difensore altrettanto forte.
10: Eh sì, guarda, tra l'altro ci arriva il saluto dal Juventus Official Club di Hollywood. Ciao Dario, ciao Super Mirko, grazie per tutto il vostro lavoro. Quindi,
12: grande, Teone, lo saluto, lo saluto calorosamente.
10: Quindi un saluto anche a te. No, sì, sicuramente la questione muore. Posso dirti però che secondo me oggettivamente i 40 milioni di valutazioni mi sembravano un po' tantini, proprio anche per forse il fatto che sia ancora un po' indietro nella crescita, diciamo così.
12: Beh, fai conto che questa cifra richiesta dal Sassuolo in realtà era parzialmente corrisposta, perché il 50% era della Juventus e quindi doveva, tra virgolette, guadagnarci un brutto. Mm-hmm. Però penso un po' come i 30 milioni chiesti dalla Lazio per Mario Ghila, sì, di cui il 50%, stessa dinamica, è andata al Real Madrid. Al momento è un difensore che vale sui 20, 22 milioni, 25, perché la Juve incassa 25, ma totali, comprendendo anche i 5 milioni che il Sassuolo gli aveva dato l'anno scorso. Sì. Però ritengo che in questo momento tu stai acquistando un giocatore che magari nel campionato migliore al mondo può far bene, può guadagnarsi la chiamata di un altro club di Premier, di un gradino, di due gradini superiori al Leeds, e magari il Leeds non lo rivende più a 40, ma lo vende a 60,
10: certo,
12: 70.
10: Certo.
12: Sai, i prezzi della Premier League in questo momento sono fuori mercato. Ieri parlavo con Sissoko e lo stesso Momo mi diceva: tu guarda che in Premier League Elliot Anderson, che è un centrocampista, sì, normale, sono, sì, d'accordo, va via per 150.
10: Sì, certo.
12: Cioè, questi sono i prezzi che da domani in poi troveremo anche per i difensori.
10: È la famosa Superlega mascherata, in qualche,
12: esatto,
10: modo, no? Quello che si,
12: esatto,
10: diceva già qualche esatto, anno fa, visto anche insomma le notizie insomma la finale è quella che si giocherà domenica, il finale della vicenda Agnelli, almeno questo dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Proprio a proposito di quello che dicevi tu, Tiziano da Milano ci dice: la tanto criticata Premier, se ci pensate bene, è il polmone del campionato italiano, grazie ai loro soldi le squadre italiane fanno il mercato. E tutto sommato non è lontanissimo dalla verità questo messaggio di Tiziano, Mirko.
12: No assolutamente, però 30-40 anni fa la stessa Premier godeva, beneficiava dei nostri giocatori,
10: certo,
12: dei nostri investimenti,
10: certo.
12: Beh, è chiaro che 30-40 anni fa era l'Italia a fare da locomotiva in tal senso. Oggi purtroppo siamo diventati un paese non soltanto secondario a livello calcistico, ma anche a livello economico. Di conseguenza dobbiamo accontentarci di quelle che sono, secondo me, briciole, perché alla fine un difensore di Premier può costare anche 60-70 milioni.
10: Sì.
12: Pagarlo 40 per un club come il Leeds sono briciole.
10: Sì, sì, abbiamo visto quello che era successo con Maguire qualche anno fa, no? Insomma,
12: esatto,
10: una valutazione assolutamente fuori portata e fuori mercato. Senti, Giovanni dal Brasile mi manda una bellissima immagine, immagino creata con l'intelligenza artificiale. Lui ci scrive appunto dal Brasile: c'è un chioschettino con Spalletti che mette i giocatori in saldo, Di Gregorio 1 euro, Cabal 1 euro, Miretti 1 euro, eccetera, eccetera. C'è tutto è 1 euro. Offerte speciali, ci dice Giovanni dal Brasile, al di là insomma della facile ironia che si può fare in questi casi, perché poi di fatto la situazione è un pochino quella, si fa fatica poi a piazzare, no, questi giocatori, Mirko, perché già sono stati di fatto fuori rosa della Juve dall'anno scorso, è difficile che un club te li venga a cercare considerando che già tu li hai accantonati per più di metà stagione.
12: Sono d'accordo con te, diciamo che non è un bel biglietto da visita per un club venire ad acquistarti Cabal, ben sapendo che da Istanbul in poi non ha più giocato, ad esempio, o comunque andare a cercare Azic, cui la Juve vuol mantenere il controllo, ma che in questo momento ha fatto pochi scampoli di partite lo scorso anno, quindi capisco bene che c'è una situazione difficile, non è semplice, perché poi non è che ne devi vendere due o tre, diciamo, non sono i Cabal, gli Azic che ti rallentano, sono Cop Miners in questo momento che è in vendita, però il prezzo di partenza è troppo alto e quindi quasi nessuno si avvicina concretamente. Loris Openda è un altro nome su cui ad esempio c'è un riscontro concreto dell'ANS, ma anche qui l'ANS non te lo prende a titolo definitivo, certo. E soprattutto non paghi 4 milioni netti che tu hai dato l'anno scorso, perché non è soltanto i 40 milioni rotti che hai investito, sono stati anche i 4 milioni che tu hai dato al giocatore e in questo momento rendono veramente molto difficile la situazione. Per non parlare di Vai Miretti, lo stesso Asic già nominato, cioè ci sono tante situazioni che la Juventus ha in atto, ha in essere, e dovrà essere molto brava la dirigenza in questo caso a trovare degli acquirenti. Io penso che in realtà basta sbloccarne uno, due, mm-hmm. anche nel corso delle prossime due settimane, in modo da trovare anche quella liquidità necessaria per chiudere determinati colpi che a oggi non stai chiudendo.
10: Senti, prima di arrivare ai colpi in entrata, ti chiedo ancora una voce che è uscita nelle ultime ore in uscita, c'è l'opzione Paris FC per Jonathan David.
12: È un'opzione di cui si parla, non ho riscontri concreti, anche perché per David è stato un po' accostato anche ad altri club, pensavo al Beşiktaş anche in Turchia nelle scorse ore, il Trabzonspor, ma c'era anche il Beşiktaş. Il Paris FC è un'altra società che magari può spendere un po' di più rispetto all'Ans, può spendere un po' di più rispetto al Monaco, non ha la stessa cifra, almeno per quanto riguarda il calcio, non ha la stessa cifra del Paris Saint-Germain. Però anche qua siamo comunque a trattative ancora in alto mare, cioè non siamo a trattative concrete. Io penso però che la Juventus in questo caso abbia come priorità di cedere Openda e poi eventualmente lavorare sulla risoluzione per Milik. Poi David io lo vedo in questo momento un po' più piantato a terra, cioè lo vedo come un qualche gradino dietro rispetto all'attaccante titolare, i due titolari che

0: con te, oggi con Colomoni resta la prima scelta. Sicuramente le trattative col Paris Saint-Germain non sono così avanzate per trovare un accordo. Sappiamo che il Paris Saint-Germain comunque è in questo un po', l'abbiamo già visto lo scorso anno, parte da una cifra, poi pian piano,
1: Sì,
0: forse di abbassarla, tende
1: esatto.
0: ad aumentarla, cioè è un po' come uno studente che nel corso dell'anno, non so, migliora il 4 di partenza, invece qui cerca di migliorare la cifra
1: No,
0: da
1: è il
0: prendere.
1: concetto un po' opposto del mercato, no? Solitamente uno chiede tanto, l'altro offre poco, poi si cerca di venirsi incontro.
0: Esatto.
1: Invece più la Juve si avvicina, più gli altri alzano. È un po' paradossale come.
0: Esatto, no, beh, bisogna dire anche quello, allora, che chi vuole portarlo via da Parigi, quindi mi riferisco a intermediari, agenti, lo hanno proposto di 35 in su.
1: Sì.
0: E quindi è chiaro che le prime cifre che abbiamo scritto, l'ho scritto anch'io, era di 35/40. Poi adesso, arrivando al dunque, è chiaro che nei negoziati il Paris Saint-Germain alza la voce, dice tanto noi non abbiamo bisogno di cedere, anche
1: Certo.
0: se fuori progetto, lo troviamo un club, e quindi in questo momento a metà luglio per noi vale 50 milioni più bonus, no? Oltre 45, diceva anche l'amministratore Cardevali. E di conseguenza diventa difficile perché la Juventus ha recapitato un'offerta, da quello che mi risulta, vicino ai 40 milioni comprensivi di bonus in un prestito con obbligo condizionato. Io però ribadisco, lo sottolineo, ve lo sottolineo anche a voi, Dario, io credo che il problema non sia tanto la cifra, cioè secondo me sulla cifra possono anche quei bonus aggiustarsi e
1: Sì.
0: venirsi incontro. Il problema, da quello che comprendo io dall'inizio, è che il Paris Saint-Germain vuole il titolo definitivo. Quindi, volendo il titolo definitivo, è un'iscrizione subito come cessione a titolo definitivo, non è invece un prezzo con obbligo condizionato che consentirebbe alla Juventus di avere anche maggior, no, spazio per quanto riguarda a livello bilancistico per il prossimo anno. Quindi la vedo un po' titubante per quello, però ci sono ancora dei contatti in corso, staremo a vedere. Su Pellegrino ti confermo, è l'attaccante tra quelle accostate che costa di meno perché 25-30 milioni compresi bonus lo porti a casa. So che la Juventus ne parlerà nei prossimi giorni con l'agente, ha già avuto un contatto col Parma, vediamo se eventualmente approfondiranno e se faranno un tentativo oppure no.
1: Certo, senti, anche perché però ecco quello che penso io, correggimi se sbaglio, che comunque Pellegrino non sarebbe lui il titolare, no? Cioè lui sarebbe paradossalmente forse ancora la riserva di qualcuno.
0: Sì, esatto, non è proprio l'attaccante che vorremmo a livello anche di, no, di
1: Di
0: osservatori, di
1: nome, sì,
0: tifosi,
1: certo.
0: di nome che vorrebbe. Però io ho la sensazione che a Luciano Spalletti possa piacere forse un pochino più di quello che possiamo pensare noi, perché
1: Sì,
0: vuole quel tipo di
1: corrisponde, esatto,
0: attaccante.
1: corrisponde alla descrizione che aveva fatto a gennaio, no? Di
0: Esatto, vuole.
1: quell'attaccante che.
0: Esatto, perché se tu ci pensi, vuole quel tipo di attaccante strutturato, che sia in area di rigore. Poi Pellegrino, magari rispetto a Sorloth, te lo accosta, anche un po' più mobile, perché Sorloth l'abbiamo visto con la Norvegia da esterno, piuttosto rivedibile. Quindi, cioè, io penso anche che alla lunga, tra tutti quelli che hanno accostato, abbiamo accostato anche noi dalla stampa, io penso che in realtà Pellegrino qualcosa in più a me dice che Spalletti piace come nome.
1: Sì, anch'io ho abbastanza quella sensazione lì. Senti, prima di arrivare all'altro grosso nodo, no, che è quello del portiere, poi magari te lo chiedo in chiusura, c'è un altro nome forte che si sta accostando in queste ore alla Juventus, che è quello di Franchessy. Si parla, insomma, di potenziali contatti con gli agenti, sembra che lui voglia venire via comunque dall'Arabia Saudita, vuole tornare in Europa e sembra che la Juventus sia destinazione gradita. Ci sono possibilità di prendere che sì, Mirko?
0: Guarda, la Juventus è in contatto con gli intermediari ormai da diversi mesi, ha già avuto un incontro ufficiale a gennaio col procuratore, ne avrà un altro nelle prossime ore e credo che sia anche a discapito di Goretzka il nome su cui la Juventus sta lavorando di più in questo momento a centrocampo. Le richieste di Kessié sono ancora un pochino alte, perché Kessié, come scriveva anche Tuttosport, vuole più di 5 milioni, sì, ma a me risulta comprensivo di bonus, quindi bonus compresi tra gli 8 e 9 milioni, quasi ad arrivare a 10. È una cifra importante comunque, è vero che arriva a parametro zero, però sarebbe un investimento che in questo momento farebbe schizzare che sì, come il più pagato della rosa, visto che Yıldız prende 7, la Juve lo vorrebbe chiudere chiaramente a una cifra inferiore. So che ci sono delle trattative, il punto di forza della Juventus in questo momento è che sì, non ha altre offerte. Quindi non avendo altre offerte in questo momento, la Juventus può far leva su questo e magari, sai, a metà strada, come dicevi prima per Colomoni, magari a metà strada le due parti si possono incontrare uno stipendio più basso.
1: Nella speranza che lui davvero abbia questa, chiamiamola voglia di Juve, che possa farlo scendere a più miti consigli, come si dice in questi casi. Altro nome che è tornato di moda o che sembra che stia tornando di moda è quello di Nicolò Zaniolo. Cosa c'è di vero sulle voci intorno a Zaniolo, Mirko?
0: Ma a me un paio di settimane fa non me l'hanno mai confermata del tutto,
1: Ok.
0: quindi mi interessa, ci può essere assolutamente.

0: assolutamente, perché per la Juve cerca in quel ruolo, però attenzione perché Spalletti può studiare una soluzione interna, da Yıldız, da McKennie a qualcun altro, però non lo so, cioè se dovessero veramente andare in rotta le parti, come poi ho visto tra comunicati, sì, certificati e quant'altro, beh, potrebbe essere una buona soluzione, perché comunque con l'Udinese i contatti ci sono già stati per Solé, magari non è detto che le parti possano riparlare per Zaniolo, però non mi sembra in questo momento, vedendo la situazione dell'attaccante, vedendo la situazione del portiere, non mi sembra una priorità, cioè vedrai prima l'attaccante, il portiere e poi eventualmente sistemare quella
1: zona lì. Faccio un passo indietro, che sì vuol dire Thuram via?
0: Se arriva l'offerta per Thuram, la Juve la valuta. E in questo momento si parte dalla cifra vicina ai 45-50 milioni. Io penso che sia in questo momento l'unico che possa portarti quel genere di cifra. Neanche Bremer stesso, su cui si vocifera tanto, sì, al di là dell'interesse del Bayern Monaco, qualcuno in Premier e quant'altro, ma nessuno sembra voler pagare la clausola e tantomeno avvicinarsi a quella cifra. Quindi se hai bisogno di liquidità imminente, al di là dei vari Cop Miners, Openda, di cui abbiamo parlato prima, João Mayo, Arthur Melo, volendo Douglas Luiz, anche se lo rilancia, io penso che Thuram può portarti quel tipo di offerta. Mi dispiacerebbe, perché un conto è dire ok, l'ho visto box to box, non mi piace e va bene, ma un altro è averlo visto in un altro ruolo, e sappiamo bene che i giocatori devi metterli nei loro ruoli, non in ruoli alternativi.
1: Sì, anche mi dà quella sensazione di potenziale ancora grande inespresso, no? Il buon Kefren. Senti, invece passo ancora più indietro, non sul discorso ma in campo, le parole del dirigente della Aston Villa sono di circostanza, perché anche qua si fa il gioco al rialzo, o sono realistiche, quindi Dibu Martinez rimane lì e la Juve deve cercare qualcos'altro, leggi Vicario o Suzuki o chi altri?
0: Beh, sono realistiche, perché oggi la Juve non ha fatto un'offerta alla Aston Villa, e quindi si parla, ci sono contatti, ma offerte vere e proprie non ne sono state inviate. È verosimile, perché la Aston Villa vuole oltre 10 milioni, la Juve non li vuole spendere.
1: Certo.
0: Quindi su questo credo che ci abbia dato ancora più dimensione, anche rispetto a chi dice che con 5, 6, 7 milioni te la puoi cavare. No, cioè finché questa è la situazione, dove anche tra l'altro la Aston Villa, che sta cercando il sostituto, non l'ho ancora preso, è chiaro che dobbiamo attenerci alle parole sia del dirigente e sia di quelle dell'allenatore Unai Emery. Io dico che in questo momento bisogna soltanto pazientare, aspettare. Ti faccio anche un nome, che è quello di Vicario.
1: Sì.
0: Che resta ovviamente nei radar come opzione B, ma c'è una terza opzione che sembrava chiusa. A me invece risulta che come pista può essere riaperta qualora il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, dovesse decidere di farlo fuori, e mi riferisco a Alisson Becker.
1: Certo.
0: Alisson Becker è sempre stata la prima scelta della Juventus. Il mese scorso la Juventus, che aveva raggiunto l'accordo col calciatore, si è dovuta arrendere perché il Liverpool non lo ha liberato. Un mese dopo siamo nella situazione in cui Raola può anche decidere di prendere un portiere e eventualmente consegnare Alisson all'addio, quindi aprirgli le porte della cessione. E se dovesse prospettarsi questa situazione, vedrai che la Juventus si fionda direttamente su Alisson.
1: Ah, certo.
0: Ad oggi resta una traccia.
1: Mi fai venire il dubbio, però, che a questo punto la Juve, perché ti stavo per fare una domanda, ma davvero non si possono spendere 12-13 milioni per il portiere titolare della nazionale argentina, campione del mondo, e che si sta ancora giocando le semifinali e la finale, che poi ha 33-34 anni, non è vecchissimo. Cioè, mi sembra strano che non si affondi il colpo per quel tipo di giocatore lì, con quel carisma lì, quell'esperienza lì, e poi invece se ne vadano a spendere, scusami, io torno sempre su questo, 18 per Ekator, che invece ancora deve dimostrare tutto e che forse addirittura darai anche in prestito.
0: Presuntamente, utilizzo proprio un avverbio,
1: sì,
0: in maniera molto presunta, si vocifera anche di un'offerta da oltre 40 milioni per Villa, che a me è sembrato molto strano,
1: certo.
0: Però questo fa capire la dimensione del fatto, A, che non hai ancora venduto Di Gregorio,
1: certo.
0: E quindi rischi di avere, tra virgolette, un problema in casa se vai a prendere un ulteriore sostituto. B, la Aston Villa è nella tua situazione, perché Rissé non l'ha preso il portiere del Lance, non ha preso Rissé del Tolosa, non ha preso Suzuki del Parma, e quindi sei in quella situazione. E C, se si riapre clamorosamente la pista Alisson, vedi che in quel momento lì la Juventus magari quei soldini lì, perché il Liverpool più o meno chiede quella cifra, ma quei soldini lì puoi pensare anche di investirli.
1: Certo, anche perché, insomma, come dicevi giustamente tu, era da sempre, tra virgolette, la prima scelta.
0: È il preferito di Spalletti,
1: sì.
0: Di Luciano Spalletti.
1: E credo anche di molti tifosi della Juve, insomma, stiamo parlando di uno dei portieri più forti degli ultimi 15-20 anni, penso.
0: Esattamente, no, ma assolutamente. Poi bisogna anche capire, io se dovessi scegliere mi benderei gli occhi, perché anche uno tra Alisson e Martinez sono due portieri per come caschi in piedi. L'importante è che la Juventus riesca a dare a quel ruolo un grado di esperienza e di mentalità vincente. Mi spiace per Vicario, però un portiere che ha avuto problemi al Tottenham e viene da una stagione negativa non può venire alla Juventus, almeno non può essere il portiere per cui tu devi riuscire a rilanciarti, ecco, quindi non lo vedrei bene come primo.
1: Tra l'altro stavo guardando al volo, Alisson ha la stessa identica età di Martinez, perché sono entrambi dei 92, hanno 33
0: anni.
1: Siamo
0: tutti classi 92, esatto, tutti classi 92, mi aggiungo anch'io.
1: Allora prendiamo la Juve. Allora Mirko Di Natale in porta per la Juventus la stagione 26-27.
0: mi tengo in considerazione, mi alzo la mano.
1: Bravo,
0: dai,
1: bravissimo. Mirko, grazie mille, ti devo salutare che siamo con il notiziario che incombe, ma ha fatto veramente tanto piacere risentirti.
0: Grazie a voi, un abbraccione forte, a presto.
1: Mirko Di Natale, tutto Juve, e grazie ancora a te. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Il club degli inviati.
3: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo a Gstaad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J-Medical per Yannick Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo, che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV. Lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
1: 16 e 36 minuti, quasi 37, torniamo in diretta col club degli inviati. La mia voce è la voce che sentite, quella di Dario Ghiringhelli, non è quella di Camillo De Michelis, che però sentirete fra poco, perché fra una decina di minuti andiamo a Châtillon, dove, come dicevamo prima scherzando con Tullio, Camillo si è auto-inviato per andare a seguire il ritiro delle women. Volevo solo fare una piccola considerazione, che non so se ha già fatto qualcuno qua in radio, per il fatto che con il fatto che la Francia è uscita dal campionato mondiale, fondamentalmente la Juventus è sicura almeno per i prossimi 4 anni di essere la squadra con più giocatori campioni del mondo, perché se avesse vinto la Francia il mondiale, il Bayern Monaco aveva 2 giocatori francesi in rosa e quindi avrebbe potuto raggiungere o forse addirittura superare la Juventus in questa speciale graduatoria. Invece, facendo così, non è rimasto credo più nessun giocatore del Bayern Monaco, anzi addirittura se dovesse vincere l'Argentina, col fatto che a oggi Nico Gonzalez se un giocatore a tutti gli effetti bianconero, la Juventus potrebbe avere addirittura un campione del mondo in più. Nulla di fatto invece se arrivasse in finale l'Inghilterra o se comunque l'Argentina non dovesse vincere la finale. Detto che nella Juve e nel Bayern Monaco hanno giocatori spagnoli che stanno giocando che si giocheranno il potenziale finale, quindi insomma c'è questa piccola nota statistica per cui almeno per i prossimi 4 anni la Juventus continuerà a essere la squadra con più campioni del mondo nella storia. Evidentemente negli ultimi anni un pochino meno, va da sé che molti di questi giocatori sono figli dei 4 mondiali vinti dall'Italia, in cui molti dei giocatori dati alla nazionale erano juventini, un bel blocco dei quali tra l'altro proprio quelli del mondiale del 2006, che è l'ultimo purtroppo che abbiamo non solo vinto ma anche giocato in maniera decente, perché nei 2 successivi non siamo neanche usciti dalla fase a gironi, non siamo neanche passati agli ottavi, e i 3 successivi, compreso evidentemente quello che si sta quasi concludendo quest'anno, non ci siamo neanche proprio andati. Veniamo un po' ai vostri messaggi prima di andare da Camillo. Ci sono un po' di vocali, sentiamo anche le vostre voci allora.
5: Ciao Dario, sono Giacomo da Taxi.
1: Ciao Giacomo.
5: La realtà secondo me, Dario, è una.
1: Vai.
5: Purtroppo, che è quella che i nostri giocatori di questa rosa sono mediamente scarsi, non hanno mercato, non li richiede nessuno, e quindi cosa fa la società? Deve aspettare l'ultima settimana di mercato per piazzarli o con proprietà o prestiti, e tutto si svolgerà nell'ultima settimana di mercato. Quindi secondo me le prime 2 partite di campionato dovremmo farla più o meno con questa rosa. Questa è la cruda, ma secondo me vera realtà. Cosa ne pensi? Fino alla fine.
1: Guarda, Giacomo, è una riflessione, una considerazione che stavo facendo proprio in questi giorni, figlia un po' della notizia che ha diramato ieri la Juventus del fatto che tutte le amichevoli che disputerà la Juve, a partire da quella di questo sabato contro il Basilea, saranno fruibili gratuitamente sul sito della società previa registrazione, no? Basta registrarsi sul sito della Juve, qualora non lo foste già, immagino che in quanto ascoltatori di Radio Bianconera molti di voi abbiano già l'iscrizione gratuita al sito della Juventus. Io l'ho fatto anni e anni fa, perché per l'abbonamento bisogna anche iscriversi al sito e c'è la possibilità di guardare le partite. Apro e chiudo parentesi, anche su Radio Bianconera potrete seguire le partite, perché così ne approfitto anche per dirvi, sabato io non ci sarò con tutta la Juve che vuoi, proprio perché la linea partirà direttamente dalle 14 da Roma per fare il pre-partita e poi seguire Basilea Juventus, che è la prima sgambata, come si dice in questi casi, della Juventus, e quindi seguitela anche su Radio Bianconera. Ma ci sarà la possibilità di fare quello che tra l'altro spesso fanno anche i nostri ascoltatori, cioè di guardare la partita in TV o su internet e di ascoltare invece le voci dei nostri Vincenzo e Alessandro e dei loro ospiti durante la partita. Proprio figlio di questa considerazione, ragionavo sul fatto che magari la società ha dato questa possibilità ai tifosi proprio per un po' non so, compensare, diciamo così, il fatto che non è ancora arrivato un mercato, non neanche all'altezza, non è ancora proprio arrivato il mercato. Abbiamo comprato solo Ekator, che tra l'altro potrebbe addirittura andare in prestito e sicuramente non può essere il titolare della Juventus per la prossima stagione. E quindi l'ho immaginata un po' come non so come dire, quasi come regalo, no? Nei confronti dei tifosi, che comunque, anche se pochi, e non era impossibile aspettarsene di più, si sono presentati al J Medical l'altra mattina per accogliere i giocatori. Detto che, tra l'altro, quei pochi, tra virgolette, forti che abbiamo non c'erano neanche, perché sono ancora in vacanza post mondiale. E proprio figlio di quella, mi sono chiesto: ma la Juve che noi abbiamo è quella che ribalta il Galatasaray dopo il 5-2 fuori casa, che quasi si becca la qualificazione con la partita di ritorno fatta a Torino, che nonostante l'uscita dal campo si è beccata gli applausi a scena aperta dello stadium, o è quella dell'ultima in casa, la penultima di campionato contro la Fiorentina, dove i giocatori camminavano in campo e sembrava quasi che non avessero voglia neanche loro di andare a giocare la Champions? Perché io ho la sensazione, Giacomo, così rispondo più nel merito alla tua domanda, che la nostra rosa non sia così scarsa. E anche l'anno scorso mi è capitato spesso di dirlo, sia il sabato che il venerdì con Gigi, che l'11 titolare con cui si scendeva in campo l'anno scorso se la poteva giocare tranquillamente con tutti. L'abbiamo visto col Galatasaray, in casa abbiamo comunque battuto l'Inter, abbiamo battuto la Roma, abbiamo battuto 3-0 al Napoli, a San Siro abbiamo perso solo per quello che abbiamo visto succedere intorno al caso Bastoni Kalulu, a Madrid abbiamo perso 1-0 con un'espulsione di Brahim Diaz che ancora mi rimane qua. Cioè, la Juve l'anno scorso con gli 11 titolari, soprattutto i big match, li ha giocati alla pari con tutti, se non addirittura superiore a tutti, no, ma a tanti sì. E il problema è che non si è capito qual è. Quindi io quello che mi aspetto è una Juve che abbia quella grinta, quella voglia, quegli occhi della tigre, no, come li chiamava Rocky, come li chiamavano gli Europe nella loro canzone The Final Countdown, anzi The Eyes of the Tiger, The Final Countdown era un'altra, per vedere quella roba lì. E secondo me, se i giocatori che abbiamo ci facessero vedere quella voglia di sudare per la maglia, secondo me vedremmo delle prestazioni diverse anche con quelli che abbiamo in rosa adesso. Detto che, e ce lo anticipava anche Mirko prima, l'idea e la sensazione è che Spalletti, almeno a Douglas Luiz e a Nico Gonzalez, a meno che l'Atletico nel frattempo non alzi di molto l'offerta fatta alla Juve, una seconda possibilità la voglia dare. Ti chiedo ancora un vocale, Tullio, magari così mentre chiami Cami ci sentiamo ancora, io rispondo ancora a un nostro amico.
6: Buonasera a tutti. A parte il mercato, sì, che alla fine uno non c'ha la palla di cristallo nelle mani, quindi non sa, anche se ci sono dei buon prospetti, però alla fine non si sa mai se rendono o non rendono. Però sappiamo già che la Juventus avrà un mercato mediocre, a meno che non ci siano colpi di scena. Però la cosa che più mi preme è la sentenza in arrivo per quanto riguarda il ricorso che ha fatto Andrea Agnelli contro la giustizia sportiva. Lì non succede che non succede, ma se dovesse succedere, ai ai ai,
1: Allora, guarda, per questo tema molto caldo e molto importante, ti lascio alla trasmissione dopo, che è il Due in Bianco e Nero, in cui sicuramente Enzo e Alessandro affronteranno in maniera anche molto più approfondita questo tema. Noi non solo non abbiamo spazio in questo momento, ma abbiamo Camillo che è a Châtillon per il ritiro delle women. Quindi prima scherzavamo, Camillo, ti sei autoinviato in questo momento, quindi sono io qui a reggerti il microfono in qualche modo. Come sta andando questo secondo giorno di ritiro? No, ieri si sono ritrovate le ragazze, tante facce nuove in panchina ma anche in campo.
7: Sì, primo giorno di ritiro, perché poi ieri sono solo arrivate.
1: Ah, ok, perfetto.
7: Quel di Châtillon, e hanno preso poi possesso delle strutture. Tra l'altro, lo scorso anno il Palermo si è allenato in queste strutture. Mm-hmm. È un gruppo nuovo perché avrà tanti cambiamenti. La Juventus ha ufficializzato 7 acquisti, prossima settimana ne arriveranno altre 2. Nei primi giorni della settimana ci sono anche tanti obiettivi, ha parlato poi ieri con me e altri colleghi, mister Guerrero e anche nuovo head of football Massimiliano Mazzetta, sì. E quindi le strategie della Juventus sono chiare, quelle di avere un mercato ambizioso, di tornare a vincere, ma il primo obiettivo è arrivare in Champions League. Questo ritiro è stato fatto proprio per questo, perché insomma devono unire un gruppo che ha un mese di tempo per fare i preliminari. Quindi diciamo che ti posso raccontare che ha molto sereno, molto disteso, e un Guerrero molto empatico, ha scherzato con me, con i colleghi, quindi è in questo momento è tutto molto bello. Sì. Poi credo che questo progetto qua sia ambizioso quanto molto pericoloso.
1: Perché c'è tanta novità, no? Ovviamente a fronte di tante che sono arrivate, altrettante, forse di più in questo momento addirittura sono andate via, no Camille? Leggevo di quasi 10 giocatrici che hanno lasciato la Juventus.
7: Sì, ne arrivano 7, ne arrivano altre 2, cioè sono arrivate 7, 2 questa settimana, poi probabilmente arriverà ancora qualcosa dopo la Champions. Se la Juventus dovesse qualificarsi per l'ultimo poi preliminare di Champions, mm-hmm. quello sarà da testa di serie. Ecco, lì potrebbe arrivare anche un grandissimo colpo in attacco. Oggi, ieri io ho chiesto di Malard, anche se molto probabilmente poi andrà al Chelsea, ma è un nome che è stato trattato dalla Juventus nel recente passato. Quindi per far capire, ecco, Malard serve un acquisto straordinario per il mondo Juve, andrà al Chelsea per una cifra vicino al milione di euro.
1: Caspita.
7: Quindi insomma nel calcio femminile un milione di euro è qualcosa sì, di paragonabile.
1: Enorme.
7: Esatto, paragonabile, non lo so, alle valutazioni della Premier League per Tonali, certo, ecco, per fare un paragone. Dario, il pericoloso, perché ti spiego, qua si sta cercando di cambiare una filosofia. Mm-hmm. Noi l'abbiamo scoperto nel maschile quanto è difficile cambiare una filosofia, perché hai bisogno. Noi pensavamo di cambiarla in 3 mesi e non ci sei riuscito, e l'abbiamo cambiata. Adesso dovranno cambiarla anche loro in poco tempo, perché la Juve non puoi dire ok, tra 5 anni ci sarà ancora il progetto Guerrero, lavoreranno ancora su queste idee, su questi concetti. No, purtroppo no, e non possiamo cercare di scimmiottare un progetto spagnolo. Mm-hmm. Però l'idea e l'identità spagnola sarà forte. La Juventus sta cercando giocatrici da possesso palla. Oggi nell'allenamento della mattina io ho visto tanto possesso palla, tanto pallone. Noi siamo abituati più a fare fondo nelle preparazioni atletiche, anche se, Dario, questa comunque è già la seconda settimana, perché una l'ha fatta Vinovo. Mm-hmm. Perciò ti dico, è un bel progetto, però memore dell'esperienza che abbiamo vissuto noi con Thiago Motta e Giuntoli, cambiare la Juve è qualcosa di molto difficile, quindi dovranno essere bravi Mazzetta, che ha la prima esperienza da direttore sportivo, e Guerrero, che ha la seconda esperienza da allenatore, aveva fatto tutt'altro, a trovare una giusta quadra, un giusto compromesso con un gruppo che comunque negli anni ha palesato delle difficoltà.
1: Assolutamente.
7: Anzi, il rapporto non è finito bene, soprattutto tra squadra e allenatore, e già le frizioni sono arrivate in estate dello scorso anno, quindi bisogna essere molto bravi, e Châtillon credo che sia proprio una cosa per cercare di testare il gruppo.
1: Sì, tra l'altro, tipologia di ritiro che molti nostri ascoltatori, qualcuno lo scriveva anche prima, un po' rimpiangono, no? Quel tipo di ritiro anche per la prima squadra, fatto in montagna, come si faceva un po' una volta. Senti, delle 7 che sono già arrivate, ce n'è qualcuna da attenzionare maggiormente? Cioè, c'è qualcuna che ti hai impresso, cioè che vorresti vedere presto in campo, Cami?
7: Ma il colpo è Bartel, il colpo è Bartel, l'hai pagato tanto, dovrà prendere l'eredità di Valti, centrocampista centrale spagnola, tecnica, il colpo è quello, quindi gli occhi vanno su di lei. Adesso è stata ufficializzata qualche minuto Silla, che oggi ha fatto un lavoro in campo ma non con la palla per questioni assicurative, quindi ti dico, ci sono delle giocatrici che mi aspetto possono fare bene. Nordman, il primo acquisto mi ha abbastanza impressionato, pagata anche lei tanto, Conta comunque 150.000 euro, anzi 180.000 euro, quindi è una cifra importante per il calcio femminile. Ecco, stanno spendendo tanto, per quello dico è pericoloso, perché è come proprio il mercato di Giuntoli, quando ha speso tantissimo però poi non ha azzeccato quasi nulla, perciò vedremo cosa succederà. L'idea e l'atmosfera oggi è molto positiva, però si giocano tanto già al 7 di agosto, quando sarà un dentro e fuori Champions, quindi insomma vede un passo alla volta, però ci sono delle cose da ancora strutturare bene, compreso la parte finale del mercato. Mazzetta ieri ha detto che l'80-90% della squadra verrà fatta prima di questi preliminari. Ti dico una cosa sul ritiro, che tanti dicono no, bisognerebbe portare anche la prima squadra, ci sono delle difficoltà enormi. Io oggi ho parlato con Guerrero fuori dai microfoni, è una struttura valida, però non è Vinovo, non ha la qualità dell'erba di Vinovo, l'erba era alta, il campo sconnesso, il campo secco perché hanno degli irrigatori non di primissimo livello, e questo porta delle difficoltà, quindi devono fare attenzione, no, nel correre, nel bagnare, quanto bagnare, cioè ormai il calcio è troppo strutturato e non va più bene il campetto di montagna.
1: Ah no, certo, al di là del clima più fresco, no, che poi di fatto quello sicuramente aiuta.
7: Cioè, quando io ho fatto Erdogan-Aura, sono andato nel campo di Erdogan-Aura, che ragazzi quello non è un campo di dove va la nazionale tedesca, sì. E allora devi rimanere a quei livelli lì.
1: Certo.
7: Ora secondo me per le giocatrici era importante potersi stare lì una settimana. Sulle strutture è ovvio che non è di nuovo, ma il calcio sta cambiando talmente tanto e c'è talmente un altro seguito, che ci saranno 20 persone tra staff, fisioterapisti, magazzinieri, solo in campo, certo. Figuriamoci fuori, perciò ecco, ormai non è tutto troppo grosso per strutture piccoline. Poi adesso si farà così, ma si farà così perché è un'estate particolare.
1: Sì, sì, sì, certo. Poi tra l'altro, anche pensando alla prima squadra, con tutti i giocatori che ci sono anche a livello maschile, ieri leggevo addirittura un articolo che neanche il Gioiotè e la Momenti è riuscito a tenere alcuni giocatori hanno sforato nella zona diciamo pubblica del Gioiotè, perché non ci stavano tutti, insomma lì le strutture immagino che non siano evidentemente gigantesche. E sabato 17:30, quindi praticamente quando finisce l'amichevole della prima squadra maschile ci sarà quella femminile, ti aspetti di vedere già la formazione, diciamo, che Guerrero vorrà mettere in campo nel preliminare fondamentalmente?
7: Ma no, credo mischierà un pochettino le carte, Dario, mischierà un pochettino le carte. Io credo che in questo momento, oggi ho parlato un po' con lui, ma scherzando, Dario, sulla Spagna,
1: sì,
7: sulla partita di ieri.
1: Certo.
7: Sono un grande fan del calcio spagnolo, ho palesemente detto che allenatore bravo batte sempre allenatore meno bravo, e credo che ieri sia stato evidente a tutti, no, come è stata preparata una partita e come non è stata preparata un'altra, tra Deschamps e De La Fuente, certo. Infatti De La Fuente batte sempre Deschamps, ma con una nazionale molto più debole, e lui mi ha raccontato, parlando di moduli, di roba, che in questo momento deve conoscere la squadra, deve capire la squadra, non ha un'idea se 3-4 o un ceppo molto spagnolo da 4-3-3 a 4-2-3-1. In questo momento vuole conoscere e capire anche un po' la struttura dello spogliatoio, nel calcio femminile gli equilibri anche con le ragazze sono molto molto importanti, tant'è che la scelta di una vice donna non è casuale, quindi in questo caso credo che dovrà prima comprendere un po' le caratteristiche, i punti di forza e i punti deboli della rosa, e poi cercherà di trovare una struttura forte e per tutto l'anno, però credo che fino al preliminare, ma già al secondo preliminare, saremo molto work in progress.
1: Assolutamente, e tra l'altro però a questo punto ti chiedo, ci saranno altre amichevoli, visto che insomma se Guerrero deve conoscere le ragazze dovrà anche poi vedere come mettere in campo da questo sabato al 5 di agosto, quando sarà che c'è il preliminare, insomma ci sono ancora un paio di settimane in mezzo, è possibile che venga inserita qualche altra partita?
7: Sì, dovrebbe essercene una. Okay. Dovrebbe essercene una in quel di Vinovo, non è ancora stata ufficializzata, ma dovrebbe essercene una. E poi comunque loro hanno già fatto una partitella nella scorsa settimana con non pubblicizzata,
1: no,
7: con,
1: esatto,
7: come partitella, succede anche durante l'anno. Tra l'altro posso dirti che hanno vinto, me l'hanno detto stamattina. Okay. E quindi ti dico, ecco, in questo caso loro stanno comunque già giochicchiando. Okay. Fammi dire una cosa che sennò poi me la dimentico.
1: Sì?
7: Domani uscirà poi su tutto Juve, tutto Mercato Web, intervista esclusiva che ho fatto stamattina a Matilde Pavan.
1: Sì?
7: Che è una nuovo arrivo, anche se poi lei aveva fatto il ritiro anche nella scorsa stagione, perché era stata acquistata lo scorso anno in uno scambio tra Ionna, Bergamaschi e proprio Pavan, che era arrivata alla Juventus. I bianconeri credono tantissimo in lei, che ha avuto un po' di anni difficili tra la rottura del crociato, sì, un po' di situazioni, quindi questo non ha fatto bene a Como. E insomma, si candida per essere, no, una sorpresa delle rotazioni di Guerrero.
1: Domani anche in mattinata esce la,
7: sì, domani in mattinata.
1: Tutto Juve e tutto Mercato Web.
7: Sì,
1: perfetto.
7: Sì, la possono leggere. Insomma, hanno tutte le curiosità su Pavan. C'è anche un piccolo particolare con Chiara Beccari, che è una sua grande amica, mm-hmm, che sta vivendo un momento delicato per la rottura del crociato. Esatto.
1: Eh sì, insomma, si raccontano un po' di esperienze in questi casi. Sono sempre interessanti queste interviste, perché sono anche quelle in cui si conosce il lato anche fuori dal campo, no? Dei giocatori e delle giocatrici in questo caso. Tu sei lì fino alla fine del ritiro, Cami? Stai lì tutta la settimana?
7: No, io domani torno.
1: Ah,
7: domani torno. Sì. Se no, l'ufficio stampa Juve non mi sopporta più, immaginati. Una settimana con me a guardare gli allenamenti.
1: Ti vedono arrivare e si mettono le mani nei capelli.
7: Alla terza volta che scrivo qualcosa, mandiamo in crisi il sistema. Ovviamente scherzo. No, domani sarò regolarmente in studio. E insomma, giusto, Dario, passare un pochettino anche a parlare del femminile, dove tra l'altro c'è un mercato molto più entusiasmante del maschile.
1: Eh sì, soprattutto c'è un mercato che nel, esatto, maschile ancora praticamente.
7: Dei soldi.
1: Infatti, guarda, maschile, next gen, cioè scusami, femminile, next gen, insomma, la Juve si sta muovendo ovunque, tranne che nella prima squadra. Almeno così abbiamo movimentato tra entrate e uscite quasi una ventina di giocatrici quest'anno, no? Dicevamo.
7: Sì. È un budget molto molto alto, già stipulato con Comolli, che credeva molto nel calcio femminile, era molto interessato al calcio femminile, ovviamente, perché il budget è pari e anche è inferiore allo stipendio probabilmente di, non lo so, Joao Mario.
1: Sì,
7: ecco,
1: sì,
7: il budget totale,
1: sì,
7: della Juventus femminile è inferiore sicuramente ai 2 milioni di euro netti che percepisce Joao Mario stagione. Ecco.
1: E quindi un po' più facile muoversi sicuramente. Cami, grazie mille, ti rilascio il tuo studio domani, questa è la tua ora, quindi ti aspettiamo domani qua.
7: Grazie a te, Dario,
1: grazie,
7: un saluto a tutti
1: i miei
7: ascoltatori, spero che tipo Leonardo, Cisco ti abbiano mandato un sacco di giocatori da commentare, nuovi, perché Leonardo, Cisco, Andrea, insomma, tra calciatori nuovi e possibili scommesse vanno fortissimo.
1: Vabbè, adesso vado a vedere, perché mentre chiacchieravo con te non ho più controllato i messaggi, ma adesso vado a vedere. Grazie ancora, Cami, buon pomeriggio, buon lavoro. L'abbiamo salutata. Allora, guarda, leggo in te nel frattempo un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, Fighter 980 su Twitch ci dice: vi risulta Solot in chiusura per 25 milioni più bonus alla Juventus? No, nel senso che da quello che so io l'Atletico continua a chiedere 40 milioni per Solot e non ho letto ancora nulla del genere su quelle cifre, ma magari poi sono ancora in aggiornamento. Giovanni dal Brasile mi bacchetta su, perché The Eyes of the Tiger è dei Survivor, non degli Euro. Hai ragione, Giovanni, perdonami, mi sono fatto trascinare troppo dal ricordo di Rocky e di Final Countdown, che però effettivamente
8: grandi ricordi
1: di Eye of the Tiger, sì, decisamente. C'era Ezio da Varese che ci dice: del Bayern è rimasto Kane, non so se con lui vincitore ci raggiungono in base a quella classifica che stavo dicendo prima, nell'ottica appunto che dovesse vincere l'Inghilterra ci potrebbero essere un giocatore del Bayern Monaco. In realtà, guarda, nel frattempo sono andato a verificare e secondo Calcio e Finanza, da già con i dati aggiornati al mondiale del 2022, la Juventus è a 20 17, il Bayern Monaco è a 24. Io ricordavo che ci fosse solo un giocatore di scarto, forse era prima della finale del mondiale di Argentina-Francia di quattro anni fa, quindi in questo momento anche con Kane rimarrebbe avanti la Juve. C'è da verificare, perché sia il Barcellona che il Real Madrid ne hanno 11, da capire quanti giocatori della Spagna potenzialmente potrebbero essere o del Barcellona o del Real Madrid, anche se del Real mi sembra che ce ne siano abbastanza pochi. A parte Cucurella, che non so se possa già essere considerato del Real, dovrebbe averlo comprato mi sembra dall'Inghilterra, però insomma non credo che insomma 11 per arrivare a 27, non credo che abbiano 16 giocatori o del Bayern o del Barcellona,
8: considerando che la rosa è tipo di 23, 24, no, esatto, infatti, 16,
1: è abbastanza difficile da pensarlo. Detto che, a proposito di Spagna, che ieri ha battuto in maniera abbastanza clamorosa, forse o meglio secondo i pronostici abbastanza clamorosa, la Francia, Oyarzabal, che ha risegnato di nuovo ieri, tra l'altro il gol del rigore dell'1-0 ha battuto benissimo, perché Meignan si è buttato dalla parte giusta, ma l'ha battuto veramente bene. È un nome che stamattina, tanto per cambiare, è stato accostato anche lì alla Juventus, quindi tenete d'occhio anche il nome di Oyarzabal. Siamo in chiusura, lasciamo la linea a Roma, i due in bianco nero, noi ci vediamo dopo domani con Luigi Schiffo dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo. Ciao Tullio, ciao a tutti.
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Antonello Cucureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cucureddu Cucu era il duro. Cucu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità». Una carriera straordinaria, quella del Cucu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cucureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario. Un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cucureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cucu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca. Il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia. Il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena. Il 4 con Fiorentina. Il 7 con il Como. L'8 con il Verona. Il 10 con Inter e Ascoli. E l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cucureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, trapattoni su tutti, per d'utilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva per di fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato, noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
9: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona, Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Giulio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
9: Eroi in bianconero.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Oggi ripartiamo dalla Spagna di De La Fuente, prima finalista del mondiale in corso di svolgimento in America. Le Furie Rosse hanno travolto la Francia nella prima semifinale di questa Coppa del Mondo. Era una Francia che sembrava imbattibile, invincibile, uno squadrone soprattutto davanti, e invece alla prima grande sfida trovata di fronte in questo torneo è rimasta praticamente impalpabile, perché non ha avuto quasi nessuna occasione contro i campioni d'Europa in carica. Sono loro i primi finalisti appunto di questa Coppa del Mondo 2026, ed è il tema che analizzeremo nella stragrande maggioranza della puntata di oggi, prima di spostarci anche sul mercato della Serie A come sempre. Apriamo il giro di collegamenti con un grande ex centrocampista, lo ricorderete soprattutto con le maglie dell'Inter e del Torino. Sto parlando di Antonio Sabato, che è in linea con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Ludovico, grazie dell'invito come sempre.
0: E grazie per essere in nostra compagnia. Ripartiamo oggi dal Mondiale. C'è la prima finalista, che è la Spagna, che ha fatto fuori la Francia nella prima semifinale. La Francia che doveva essere la squadra imbattibile di questo Mondiale, che alla fine, al primo grande banco di prova, è stata fatta fuori senza neanche colpo ferire, perché si contano forse sulla dita di una mano, ma nemmeno le occasioni avute dalla Francia ieri contro la Spagna. Ti chiedo, Antonio, se ci fai una disamina del match e se poi ci dai un quadro di quella che è stata la Francia al Mondiale, perché doveva appunto arrivare con l'intenzione di spaccare il mondo, e invece si è conclusa in semifinale il loro cammino appunto senza neanche battere nemmeno una grande squadra.
1: Ma la partita sarebbe stata difficile sicuramente, perché la Spagna è una nazionale fortissima, ha dimostrato negli ultimi anni. La presa, secondo me, i giocatori francesi erano troppo sicuri di vincere la partita, perché alla fine sì, sono una grande squadra piena di talenti, ma non sono squadra, nel senso, non reputo, cioè, una squadra sì di singoli ottimi giocatori, però non mi dà la sensazione che sia un gruppo. Mi dà l'impressione che ogni giocatore voglia risolvere le partite da solo, a differenza della Spagna, che è un gruppo unito, giocatori fortissimi che si aiutano, quindi la partita è stato un monologo. Poi quando poi la nazionale spagnola va in vantaggio, è finita per le altre squadre, perché la palla sparisce dal campo, perché già non te la fanno vedere sul risultato di parità. Poi se vanno sopra, tu sei costretto praticamente a recuperare il risultato, non riesci mai a ottenerlo, perché la palla praticamente te la fanno sparire. Secondo me qualcosa dal punto di vista tattico è stato sbagliato da parte della Francia, ma si era capito che il controllo della partita era in mano agli spagnoli, ma perché avevano superiorità numerica in mezzo al campo, e quindi qualcosina dal punto di vista tattico si poteva fare subito, cioè al limite togliere un trequartista e mettere un centrocampista più di contenimento, perché poi alla fine sono quattro, ma se uno dei quattro si deve preoccupare di difendere, alla fine non è in grado di farlo, perché non è il suo ruolo, come Olysee. Alla fine giocava in mezzo campo, ma giocava su rote, ma non sono le sue caratteristiche. Uno dice si adatta, sì, ma si adatta, ma o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi voglio dire, questo è stato secondo me un errore. Cioè bastava giocare con un sistema 4-3-3 con tre centrocampisti, due esterni larghi e Mbappé come prima punta. Cioè si era capito che erano in difficoltà, in grossa difficoltà. Secondo me a livello tattico andava fatto un cambio di questo tipo, e poi alla fine si sono visti i risultati. Ovviamente il pallino è sempre in mano loro, non riuscivano mai a combinare negli ultimi 20 metri, perché chiaramente non eri lucido per continuare a correre a vuoto. Insomma, qualcosina dal punto di vista. Poi oggi ho letto anche l'intervista di Mbappé, che anche lui ha detto: in mezzo al campo giocavamo 2-3, forse 2-4, perché c'era anche lo Zabal, e quindi alla fine hanno avuto grosse difficoltà. Poi non entri in partita con la Spagna, non ti fa entrare in partita, o ci sei subito in partita, ma se ci devi entrare nel corso d'opera, non, con il loro possesso palla non entri. Quindi secondo me ci sono delle responsabilità da parte anche a livello tecnico, secondo me.
0: Hanno suonato strano anche le parole di Deschamps a fine partita, perché in zona mista, per esempio, con i colleghi di DAZN, il CT della Francia, ha detto: "Non voglio cercare scuse, abbiamo perso la partita sul campo, però vi faccio la domanda. Secondo voi questo arbitro era all'altezza di una semifinale di Coppa del Mondo?" Ecco, queste parole qua oggi sono state molto prese di mira, soprattutto per la prestazione che ha fatto la Francia sul campo. È stata un po' una caduta di stile da parte di Deschamps?
1: Ma sì, ma caduta di stile. Sinceramente mi sono meravigliato anch'io, perché per far giocare una semifinale, fare arbitrare un arbitro che arbitra nel Salvador mi sembra un assurdo, cioè non esiste, cioè, deve arbitrare il miglior arbitro che ci sia nel mondo, ma che arbitri in campionati importanti, non nel campionato del Salvador. Cioè, va bene tutto, però adesso stiamo
0: Però
1: esagerando, cioè,
0: Antonio,
1: voglio dire.
0: queste parole qua sono state appunto prese male perché la Francia non ha perso per torti arbitrali, perché alla fine non
1: No,
0: ci sono
1: no, no,
0: stati
1: ma
0: episodi del genere.
1: non sto a discutere il risultato, sto a discutere la prestazione dell'arbitro. Secondo me è un arbitro che non, cioè non può arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo, scusate, ma non per trovare un alibi per la nazionale francese, no, però non mi sono piaciute alcune decisioni, ma non, secondo me è assurdo, è pienamente assurdo. Ripeto, non è un alibi per la squadra francese, ma anch'io non condivido che ad arbitrare in una semifinale di questo tipo ci sia un arbitro del Salvador. Tutto qui. Basta.
0: Però,
1: Anche
0: detto
1: perché.
0: a fine
1: Dimmi.
0: partita, dal CT sconfitto in questo modo suona strano, e questo è un po' quel che
1: Sì,
0: emerge
1: suona
0: oggi dalla
1: strano, ma io
0: Francia.
1: anche durante la partita ho visto veramente. Cioè, no, no, assurdo. Cioè, no, no. Poi la partita è andata come è andata, ma sinceramente quando ho sentito che l'arbitro era uno di El Salvador mi sono messo e ho detto, ma. Non condivido. No, poi la partita è andata come è andata, però ripeto, non condivido, non condivido.
0: E questo è legittimo, era il punto di vista anche appunto di Deschamps dopo la partita. Per chiudere sulla sua epopea, se così si può dire, sulla panchina della nazionale francese, Deschamps lascia dopo 12 anni un mondiale vinto e una Nations League. Gli europei mai sollevati, il mondiale appunto sfuggitogli nel 2022 all'ultimo atto, sfiorando il bis con l'Argentina che l'ha battuta ai rigori, e quest'anno con uno squadrone appunto che però si è fermato in semifinale. Che bilancio è secondo te, Antonio, per Deschamps sulla panchina della Francia? Perché per tanti comunque ha avuto in 12 anni una squadra sempre tra le più forti del mondo, probabilmente anche la più forte negli ultimi anni. Eppure appunto non ha mai vinto l'Europeo e ha vinto il Mondiale una volta sola. Secondo te come si pesano tutte queste cose?
1: No, Deschamps ha fatto una grandissima carriera da allenatore nazionale, è un grandissimo allenatore, ha fatto degli ottimi risultati, cioè, la gente si dice sì, le squadre sono la squadra più forte, ma poi è sempre il campo che deve parlare, quindi io posso avere 4-5 giocatori di livello, ma poi alla fine se non ho una squadra, non ho un gruppo, alla fine non mi serve, ecco. Forse molte volte è meglio avere due o tre giocatori di livello, ma un buon gruppo come ad esempio può avere la Spagna. Sì, ha due o tre giocatori forti, ma è veramente il gruppo che è importante. Cioè, secondo me lui ha fatto bene, io non ho nessuna polemica nei suoi confronti, anzi, voglio dire, più che bene. Adesso non so chi erediterà questa squadra, dovrà risolvere tanti problemi, perché molte volte fa giocare. Una punta più tre quartisti che non ti aiutano, non è una cosa semplice.
0: Ecco Antonio, per andare avanti allora sempre un po' su questo filone, la Spagna gioca la finale del Mondiale con un CT della Fuente che è federale, che è cresciuto nella federazione, aveva vinto appunto l'Europeo anni fa e ora si gioca la finale del Mondiale. In Italia sono giorni in cui va avanti il Toto CT con Malagò che insieme a Maldini e a Leonardo sceglierà il prossimo CT azzurro. La domanda che mi viene da porti è questa: sarebbe il caso di tornare a valutare davvero il percorso dei tecnici federali come era una volta? Oppure trovi giustificata la scelta di andare eventualmente, non lo so, su Conte, su Mancini? Conte proprio oggi alla Gazzetta ha detto basta chiacchiere, basta politica, è l'ora dei fatti. Insomma, la
1: Ma
0: realtà è che
1: allora,
0: c'è bisogno di una scossa per il nostro calcio. Tu come la
1: sì,
0: pensi?
1: però ci sono due grosse differenze. C'è una filosofia di gioco spagnola e diciamo un miscuglio di modo di giocare in Italia, ti spiego. Cioè, come gioca la nazionale spagnola, in Spagna giocano altre 10-15 squadre allo stesso modo, quindi per il selezionatore delle nazionali che trova questi ragazzi da under 15, se, li segue under 15, 16, 17, 21, come è successo per De La Fuente con molti giocatori dell'attuale nazionale, è molto più semplice creare un modo di giocare perché arrivi già dallo stesso modo di giocare del club e lo porti in nazionale, quindi non c'è difficoltà. Cioè, molti club giocano come la nazionale, per De La Fuente è un giochetto, cioè è facile, giocano allo stesso modo, io solo devo cercare di posizionarli nel modo giusto e basta. Da noi chi gioca a 3, chi gioca a 2, chi gioca a... La filosofia del nostro calcio ogni anno cambia radicalmente nei club, quindi è difficile trovare un selezionatore di questo tipo. Qui c'è una filosofia. La filosofia dei club è uguale a quella nazionale, è semplicissimo. Da noi invece giochiamo a 3, giochiamo a 2, giochiamo di qua, giochiamo di là, è difficile. Dobbiamo trovare un selezionatore che riesca a tirare su un gruppo di giocatori, diciamo, bravi e riuscire a fare giocare come meglio vorrebbe lui. Però è tutto un discorso nettamente diverso
0: Ma
1: da
0: infatti
1: Spagna e
0: la
1: Italia, no?
0: sensazione di oggi, Antonio, è che la partita del calcio italiano non sia sul prossimo CT, bensì sulle riforme, la ristrutturazione del nostro calcio. E questo penso sia un po' il tuo pensiero.
1: Eh no, ma sì, ma sicuramente. Noi non possiamo fare riferimento al calcio spagnolo. Il calcio spagnolo va per la sua strada, è sempre stato così. I club giocano in un certo modo, il livello giovanile giocano tutti allo stesso modo. I giocatori, quando poi li chiami in nazionale, non hanno problemi perché sanno come devono giocare. Da noi cambia radicalmente. Di anno in anno si decide come dobbiamo giocare, cioè si segue un modello. Noi dobbiamo solo cercare di tirar fuori più giocatori bravi possibili diciamo, dalle varie nazionali, trovare un buon selezionatore, non dico un allenatore, un selezionatore, perché un allenatore bravo, ma non ce li ha a disposizione tantissimo, non ha a disposizione tantissimo tempo per poter proporre un proprio gioco. Quindi devi prendere un selezionatore bravo che sappia mettere in campo e far meno danni. Quindi c'è bisogno di prendere ad esempio un Guardiola, tutti dite Guardiola, ma Guardiola deve avere la squadra, come lo stesso errore che è stato fatto con Spalletti, con un grandissimo allenatore, ma deve averla 7 su 7, se no non riesce a mettere in testa i giocatori come vuole giocare, perché i club giocano in modo diverso, ognuno gioca in modo diverso, e questo è il problema. Tu devi prendere un selezionatore, cercare di far formare un bel gruppo di giocatori bravi e basta, cercare di far meno danni.

0: E poi spostandoci sulla grande regina del mercato di questi primi 15 giorni di luglio, ossia la Fiorentina che continua a battere colpi su colpi e a voler regalare una squadra a grosso che possa davvero ripartire dopo l'annata sciagurata dell'anno scorso. Lo facciamo con un ex viola, campione d'Italia anche con la maglia del Verona, e sto parlando di Luciano Bruni. Luciano, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi.
0: Luciano, con te volevamo aprire una pagina dedicata alle panchine di Serie A, ovvero il nostro è l'unico campionato tra i migliori d'Europa che ancora oggi, sia per l'anno scorso sia per l'annata che sta per cominciare, annovera tra le squadre più importanti ancora oggi tanti allenatori che c'erano già nella Serie A di 10-12 anni fa, mentre all'estero molto spesso, anche nei grandi club, c'è un ringiovanirsi. Ecco, in Italia, come mai c'è questa tendenza, secondo te, al non svecchiare e a lasciare andare all'estero i tecnici più validi in rampa di lancio, come Italiano, come De Zerbi, come Farioli, che emigrano tutti negli altri campionati?
1: Ma io credo che la mentalità italiana incline a rischiare meno, andare più sul sicuro. Vedi ovviamente tanti giovani, a parte gli allenatori, anche calciatori che fanno fatica le società a rischiare, a farli giocare. E questa purtroppo è una lamentela che va da anni perché poi influisce anche sul discorso nazionale, che non si ha il coraggio di investire sulla gioventù e di creare un rimpasto nuovo, diciamo così, per quanto riguarda sia gli allenatori ma anche dei giocatori, che purtroppo lo sappiamo, in Italia la maggior parte sono tutti stranieri, senza nulla togliere, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, però purtroppo è così e questo influisce sulla nazionale.
0: Ecco, in questo senso mi viene da chiederti che scelta ha fatto la Fiorentina con Fabio Grosso, mentre appunto i grandi club proseguono su quel solco lì, perché il Napoli prende Allegri, la Roma tiene Gasperini, la Juventus continua con Spalletti nonostante la mancata Champions. Cioè, che scelta è quella della Fiorentina in tutto questo quadro?
1: Ma io credo che la Fiorentina abbia scelto bene. Gross è un allenatore che ha fatto il suo percorso, ha fatto, fra virgolette, la sua gavetta, no? Che sia partito dai dilettanti, però insomma ha fatto le sue buone esperienze e quindi approdare in un club importante come la Fiorentina. Ma oltretutto, se è stato scelto, al di là che comunque ha fatto bene, l'abbiamo visto anche a Sassuolo. Per cui è una scelta giusta, una scelta, investire su un allenatore giovane credo che sia una scelta ottima, ma che dovrebbero fare anche tante altre squadre.
0: È proprio per questo ero partito dalla prima domanda, perché c'è questa tendenza al voler puntare sempre sul vecchio e non sul nuovo che avanza. Infatti, appunto, siamo l'unico campionato dove diverse grandi squadre vengono ancora allenate da allenatori che già nella Serie A di 10-12 anni fa c'erano. All'estero questo non accade perché tante squadre forti. Ora il Real l'ha rifatto con Mourinho quest'anno, questo è vero. Però ci sono anche tanti top club che affidano la propria panchina a tecnici emergenti o comunque nuovi rispetto al panorama più vecchio.
1: Ma sai, ti ho detto, il nostro campionato è il campionato del non rischiare, quindi soprattutto le grandi squadre dove ovviamente, vedi il Milan che non è, ovviamente non ha avuto, diciamo, il risultato che sperava, è andato a prendere un allenatore straniero, però poi vedi, Allegri non ha raggiunto l'obiettivo e va a Napoli. Non lo so. Si ha paura di rischiare, si ha paura di bruciare gli allenatori giovani. Questo purtroppo è una mentalità italiana, come ti ripeto.
0: Certo.
1: E secondo me andrebbe un po' cambiato tutto, a partire anche da questa cosa qui e tante altre cose, dai settori giovanili, e poi oggigiorno gli allenatori sono tutti preparati, più o meno. È ovvio che l'esperienza del campo a certi livelli non è da trascurare perché non possiamo mettere l'esperienza di Spalletti, di Allegri, di Gasperini, con gli allenatori.

0: di giovani, e per le grandi squadre questo è un punto fondamentale per dare in mano una squadra che deve conseguire degli obiettivi importanti.
1: La Fiorentina è la squadra che più di tutti ha impressionato in questo calciomercato estivo. Dragusin, Attà soprattutto, sono stati colpi che hanno messo d'accordo tutti a Firenze. Te l'aspettavi un mercato così scintillante fin da subito per la Fiorentina, vista l'annata da cui arrivava? Perché per ora il merito è soprattutto di Fabio Paratici che sta lavorando davvero bene.
0: No, sinceramente, no, non è che non me l'aspettavo. Doveva intervenire sul mercato e questi giocatori sono profili importanti, perché Attà ha fatto un grandissimo campionato a Udine. Dragusin, ex Juventus, è un ottimo giocatore, per cui ovviamente lo conosce perché l'ha avuta la Juventus. Non lo so se si fermerà la Fiorentina a questi qua, continuerà ad acquistare, però tanto queste due pedine sono pedine importanti.
1: Luciano, grazie davvero del tuo contributo, a presto e buona serata. E
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Jean-Alain Boumsong. Jean-Alain Boumsong nasce in Camerun a Douala il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia esordendo con la maglia del Paris Le. Due anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boum Boum. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Boumsong le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boumsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boumsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
0: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ciao, sono dalla Sardegna. La differenza sta tutta qui. Passiamo da una procura dove il magistrato inquirente dichiara pubblicamente di odiare la Juventus in quanto magistrato, e in base a questo imbastire un'indagine nei confronti della Juventus stessa, approfittando di una situazione della Consob e portandola avanti finché non è stato costretto a mollare l'inchiesta per via appunto delle dichiarazioni di qui sopra e successivamente tra l'altro dichiarato incompetente.
4: Cosa dire sull'Inter? Sì, oggi abbiamo scoperto che erano indagati ed è gravissimo. Adesso il tuo mestiere è fare il giornalista, lo fai bene, io ti ammiro tanto, te Santarelli, anche Enrico siete di una correttezza unica, mi piacete tantissimo e vi seguo da quando c'era Radio Bianconera. Il problema è che c'è sempre questo tipo di narrazione, ho anche oggi sulla Gazzetta i flop della Juventus, non c'è un accenno ai processi, non c'è un accenno a niente sull'Inter ed è qualcosa di scandalo. Ma io immaginavo che con la procura di Milano, con quel fenomeno che hanno lì in procura, non sarebbe successo nulla.
5: Buonasera a Bianconi, Roberto da Salerno, ciao Alessandro. Allora, il procuratore Viola è come Tronchetti Provera con la TIM, che con la Telecom, che nascondevano le intercettazioni dell'Inter. Quel momento si è trovati Tronchetti Provera, adesso c'è il procuratore Viola che insabbia tutto. Qui ci deve essere una rivolta sportiva, dobbiamo disdire tutti i juventini, disdire tutto. Io l'ho fatto già da 3 anni, sempre Forza Juve.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Nomi, supposizioni, possibili trattative reali, affari forse in fase di chiusura, forse infatti in fase di essere invece di essere chiusi prima ancora di raggiungere l'accordo, non si sa. Il mercato, ragazzi, è questo, parliamoci chiaro, dobbiamo mettercelo in testa, dobbiamo quasi rassegnarci a queste dinamiche di mercato che un giorno ti dicono A, il giorno dopo questo A diventa B e quindi viene smentito quello che è stato detto in precedenza. Caro Federico Rossi, si sta annoiando anche Federico Rossi, perché non ha capito se arriverà Dibu Martinez, se arriverà Colomani, se arriverà Sorlot, se arriverà Lucumi, se arriverà Kessié, tutti con l'accento sulla I, più o meno gli ultimi finiscono. La realtà è questa, che dopo il dirigente della Aston Villa partiamo dal portiere che ha detto non è vero nulla, la Aston Villa vuole tenere Dibu Martinez, anche Emery, leggevo stamattina, l'allenatore della squadra inglese che quest'anno ha vinto l'Europa League, ricordiamolo, e si è qualificata comunque direttamente per la Champions League, ma si era qualificata anche come posizione in Premier League, ha fatto sostanzialmente molto bene. In realtà stavo pensando che aveva fatto bene anche Douglas Luiz all'inizio, tant'è che si parlava di una conferma, invece poi Emery non lo ha fatto giocare più, evidentemente non lo ha convinto più ed è stato rispedito al mittente, cioè alla Juventus. Uno dei nomi, sentivo anche prima, no, potrebbe essere provato, chissà, recuperato più che altro da Spalletti. Comunque la situazione di Dibu Martinez è che se il giocatore, io insisto e ve lo ripeto, secondo me se uno come Dibu Martinez, 33 anni, anzi il 2 settembre 34, campione in carica, ora vedremo se questa sera vincerà, se andrà in finale o non lo so, comunque sia di una forte personalità, se vuole, secondo me, fa di tutto per venire alla Juventus. Primo punto. Colomani, sembra che la Juventus abbia ulteriormente alzato l'offerta, per così dire, no? Io vi dico la sincera verità, lo sapete come la penso, se fossi con la Juventus 40 milioni non li spenderei. Poi ragazzi, ognuno ha le sue idee. Per esempio sentivo Enrico, dice secondo me Colomani ha fatto bene con la Juventus, ha segnato, io però mi ricordo che se 3 partite 5 gol fece, no, mi pare, giusto? Giusto, e poi più o meno si fermò, ma comunque sia, serve Colomani alla Juventus? Forse sì, ma se prendi però una punta, un bomber vero, un 9 vero, ci sarebbe Vlahovic a disposizione, fermo restando che ancora non si sono incontrati, diciamo così. Questa è la situazione. Invece Gianluca Di Marzio ha scritto che Massara sta insistendo perché sì, e magari cambiando l'offerta, perché 3,5 iniziali offerti al giocatore, che sapete è andato a zero, diciamo che è svincolato, quindi il cartellino non lo paghi, però in Arabia Saudita guadagnava tanto e ora non è semplice accontentarlo, magari 5 milioni gli potrebbe dare la Juventus al massimo, però anche in questo caso secondo me se tu vuoi venire alla Juventus firmi e buonanotte, 5 milioni più di questo non ti posso dare. E torniamo al discorso originario, ho fatto un podcast oggi, Dibu Martinez e Colomani, Juventus no a telenovelle, ricatti di mercato, bisogna cambiare ragazzi atteggiamento, bisogna cambiare anche approccio rispetto alle trattative. Sì, ok, io facciamo questa trattativa, ti posso dare questo al massimo, non ti posso dare di più, parlo di Dibu Martinez, parlo di Colomani, ma vale per tutti, altrimenti cambio obiettivo. Intanto la Juventus ha sempre come alternativa, per esempio, per quanto riguarda il portiere, Vicario, cioè non esiste solo un calciatore, c'è sempre un'alternativa allo stesso, cioè i piani alternativi, quindi i piani B famosi, devono essere contemplati da tutti i dirigenti che fanno le trattative, così come, lo ripeto per l'ennesima volta, Massara credo che sia stato preso anche per questo motivo, cioè per scoprire qualche calciatore, attaccante, centrocampista, difensore che sia utile alla causa, ma che non costi molto e che soprattutto abbia fame, perché questo è un elemento fondamentale. Però la Juventus deve tornare ai vecchi tempi. Ora, una volta comandava il mercato, scandiva le trattative, sì, adesso ovviamente non è più in grado di farlo, ma basta anche sottostare a quelle che sono le esigenze degli altri. Cioè io cioè dobbiamo avere una reciproca convenienza nell'affare, che poi è una sorta di regola del mercato fondamentalmente, no? È chiaro che la forza contrattuale non è la stessa, però secondo me con Carnevali e con Massara bisogna ragionare così, tornare agli antichi, ai vecchi tempi, già non sottostare. Ora io non voglio dire che la Juventus ogni trattativa debba dirigerla lei, comandarla lei, scandirla lei, però già non sottostare alle esigenze degli altri, secondo me sarebbe un passo importante verso il ritorno all'antico sotto questo aspetto qui, e staremo a vedere come andranno a finire tutte queste situazioni legate ai nomi che conosciamo, sperando che vengano fuori altri nomi. Vi dicevo, Gianluca Di Marzio, oltre a che si sta parlando di Lokomi, perché sembra che il Bologna, rispetto a 28 milioni della clausola rescissoria su questo difensore centrale colombiano, che peraltro mi pare che stia scadendo, oggi che è il 15, scade adesso se non è già scaduto, comunque sia la Juventus non pagherà nel caso in cui, non pagherebbe nel caso in cui piombasse sul calciatore, non pagherebbe questa cifra, questa clausola rescissoria, e tratterebbe il calciatore, perché è un profilo che piace a Spalletti, non solo sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma anche sotto il profilo caratteriale. Ragazzi, a noi servono iniezioni, vitamine, punture di personalità, e la Juventus non ce l'ha, perché anche per mancanza di personalità non abbiamo vinto alcune partite e quindi non siamo andati in Champions League, oltre a tutti gli errori, i discorsi arbitrali eccetera eccetera, questo è chiaro, però avevi a portata di mano l'obiettivo e tu l'hai fallito, anche perché la testa a un certo punto mentalmente sei crollato. Se avevi due, tre calciatori invece trascinatori, cioè leader, secondo me alcune partite le vincevi, anche se magari non la stavi giocando bene, riuscivi con la forza, con la determinazione, con il fino alla fine, che è scomparso, che spero torni questo fino alla fine. Ecco perché tanti calciatori devono essere concentrati, cioè devono sapere dove vanno se vestono la maglia della Juventus, se indossano questa maglia bianconera, che non è come le altre, anche se la Juventus adesso ha uno status diverso, no? Sia sportivo, quindi di risultati, che societario, ma è sempre la Juventus, è una cosa particolare. Vedi Di Gregorio, per esempio, era stato uno dei migliori quando era al Monza, invece alla Juventus sta dimostrando di non essere all'altezza, ma così come Coppo Menes, così come Openda, così come David stesso, i nomi sono sempre gli stessi, ragazzi. Speriamo insomma che invece la Juventus sotto il profilo delle cessioni riesca a liberarsi di qualche esubero. Non l'ho dimenticato, adesso ne parlo. Oggi è una intanto, ragazzi, abbiamo purtroppo avuto la certificazione dell'archiviazione della questione Arbitropoli, ok? Adesso questi 10 minuti parliamo di giustizia, perché oggi è una vigilia, domani sarà una giornata probabilmente storica, anzi spero che lo sia, però è stata anche l'ennesima invece beffa, per quanto mi riguarda, della giustizia. Per il momento penale, attenzione, Arbitropoli è stato archiviato tutto, perché Ascione sembrava essere determinato nel voler aprire veramente, nel rinviare a giudizio magari gli elementi sotto inchiesta, mi riferisco ovviamente a Orsato e anche Gervasoni, invece pare che si sia convinto anche lui oggi, non si è convinto, ha firmato l'archiviazione. Parliamo del discorso penale. Ora leggo: la palla ora passa alla giustizia sportiva. Vero, ma l'anno scorso la giustizia sportiva, nella persona di Chinè, archiviò questo caso prima ancora che l'inchiesta fosse, diciamo così, si concretizzasse. Dovrebbe spiegare il perché, visto tutto quello che è uscito fuori. Ma io aggiungo, siccome lo sapete, ho questa fonte in Federcalcio e mi ha mandato tipo 4 messaggi, non sono una lunghezza infinita, mi ha detto: caro Quinti, te lo dico, come ti dico sempre le cose, te lo dico adesso, questa questione legata all'Inter, se tu non trovi delle prove, io non lo so se qualcuno ha nascosto delle prove, però non ci sono le prove necessarie per, dal punto di vista penale. Sotto l'aspetto sportivo non ci illudiamo, mi ci metto anch'io, ha detto lui, perché tanto ci saranno deferimento, 12-18 mesi, 2-3 elementi, tipo per esempio Rocchi, ma alla fine faranno vedere, te lo dico onestamente, io non credo che, questa è un'idea mia, ha detto, finora non si è mai sbagliato perché lui è un giudice sportivo, e poi andrà a finire non a tarare a luce e vino, ma rispetto a quello che poteva sembrare, sì, poca roba, ha detto, ci saranno 2-3 deferimenti, te lo dico subito. E io ho detto, ma com'è possibile? Ci sono delle intercettazioni clamorose, ho detto io, significative, è possibile che Ascione prima ha detto, sì, bisogna rinviare a giudizio, forse si aprirà un processo, e poi invece nulla. Questo io, non ha detto, non te lo so dire, penso che, ti dico la mia, secondo me ha detto, questa questione Arbitropoli non è tanto legata a fare i favori a qualche club. Vado oltre, per me è una questione di lobby arbitrale. Poi gli ho detto, per esempio, Viglione, no? Che era stato ascoltato. Ecco, io non so se Viglione, spero che intanto Viglione non ci sia più, ha detto lui, nel nuovo management della Federcalcio, anche se all'inizio malagona un po' subito, no? Io non so se lui, so che ha degli interessi, ho saputo anche che alcune componenti che hanno votato Malagò un po' erano legate a Viglione, quindi non vorrei, ha detto, che magari all'inizio Malagò continui con Viglione, salvo poi dirgli, caro Viglione, mi dispiace, tu sei della vecchia guardia, arrivederci e grazie, perché giustamente ogni nuovo presidente vuole i suoi uomini, quelli di fiducia, no? Viglione non è un uomo di fiducia di Malagò, semmai era un uomo di fiducia di Gravina, e quindi questo è. Dopodiché, è alle 19.35, vi invito a restare con noi, anzi vi invito a restare con noi sempre comunque a prescindere, alle 19.35 ho uno dei maggiori avvocati a livello di diritto sportivo, cioè che è l'avvocato Di Cintio, ok? Questa sera alle 19.35 sarà collegato con noi, gli chiederò un suo parere su questa archiviazione, intanto a livello penale cosa potrà accadere a livello sportivo, e poi non posso non chiedergli, anzi sarà forse l'argomento principale, domani cosa succederà alla Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Andrea Agnelli. Io spero che venga accolto e di conseguenza venga ribaltata la giustizia sportiva, venga rivoluzionata la giustizia sportiva, venga messa sotto sopra, cioè venga cambiato tutto. Spero che almeno dal punto di vista europeo, quindi della Corte di Giustizia, a livello continentale, si renda conto che quella italiana è una giustizia sommaria, come ha detto più di qualche politico. Perché quando comincia a entrare la politica e non voler cambiare le cose, evidentemente qualcosa si vuole fare. E quindi speriamo che domani vinca, tra virgolette, Agnelli, che poi non sarebbe una vittoria, ragazzi, ve la dico tutta, sì, anche una vittoria personale di Agnelli, ma lo scopo di Agnelli, al di là della questione sua, individuale, diciamo così, è di voler cambiare veramente la giustizia. La giustizia deve essere, i giudici devono essere terzi, e soprattutto la riforma che non è stata mai fatta da Gravina, anche se la annunciò nel 2018, io ero lì quando fu eletto, i primi tre punti quali sono del suo 2018, la prima elezione, quali sono i primi tre punti del suo programma, quelli principali? Giustizia sportiva zero, riforma campionati zero, questione giovani meno zero, perché l'Italia non è andata per tre volte consecutive al mondiale, due volte sotto Gravina, la prima in realtà c'era Tavecchio, che però ebbe il buon senso di dimettersi, ok? Quindi vediamo se questa giustizia sportiva sarà riformata, ma domani sarà fondamentale la vittoria, l'accoglimento del ricorso di Andrea Agnelli. Qualcuno mi dice, ma poi il discorso Calciopoli, Giraudo, quella è un'altra cosa, stanno discutendo anche quel ricorso, ma quello riguarda Calciopoli, ma se dovesse essere accolto quello di Giraudo, voglio specificare, non si tratterebbe della giustizia sportiva in sé, perché Agnelli ovviamente ha fatto questo ricorso rispetto alla squalifica che gli è stata data, inflitta per la questione plusvalenza, ok? Con meccanismi che sapete, che è inutile che ripetiamo, con un meccanismo, io chiamo bizzarro, ma dovrei utilizzare un altro aggettivo. Lì sarebbe una questione legata a Calciopoli, se dovesse vincere, essere accolto il ricorso di Giraudo, in quel caso non è che la Juventus gli restituiscano lo scudetto, non la Serie B è ormai andata, ma ci sarebbe un risarcimento clamoroso. Però noi adesso, domani, l'imminenza ci parla di Andrea Agnelli e del suo ricorso. Speriamo, saremo tutti attenti, vigili su quello che potrà ovviamente accadere, su quello che potrà accadere. 340 54 25 324, non so se volete preparare qualche domanda per l'avvocato Di Cintio, magari avete qualche curiosità rispetto alla questione giudiziaria sia dell'Inter. Ripeto, è soltanto stato archiviato il discorso penale, però io avevo detto ieri, se non sbaglio, perché un amico mi ha scritto: Quinti, ma tu dici che se è stata archiviata l'inchiesta, è stata archiviata dal punto di vista penale, però poi viaggia in maniera autonoma quella sportiva. E io ho risposto, se non sbaglio, a un amico, ma per intuito, così, quasi per logica, senza essere un esperto, perché poi ho chiesto oggi e ho avuto conferma della mia idea, che la mia idea fosse giusta. È chiaro che se tu è finita quella penale, io non so quali carte abbia mandato a Chinè il procuratore di Milano dal punto di vista, no, per poter valutare se intervenire, se penalizzare qualcuno sotto il profilo sportivo. Ma se viene archiviata, è finita lì, e quindi non si potranno avere nemmeno ulteriori carte, presumo. Io la vedo così, però poi chiederemo ovviamente all'avvocato di Cinzio. Se avete qualche curiosità, potete preparare qualche domanda. Invece la Juventus sabato giocherà questa amichevole, che sarà una, purtroppo, una formazione di esuberi. Sono quasi più esuberi che giocatori che rimarranno, più o meno. Siamo lì 50 e 50, forse sì, forse no. Quindi diventa quasi relativo. Ora, se per esempio gioca Douglas Luiz, cominceremo ad analizzare anche questo calciatore. Vediamo come è tornato dalla Premier League, no? Se veramente Spalletti ha l'intenzione di capire, di provare, di valutare, di esaminare se può essere funzionale o meno al suo progetto. Certo, lui è molto lento, sicuramente con i piedi è bravo, però bisogna capire come vuole giocare lo stesso Spalletti. Magari se gioca a tre potrebbe essere più utile o avere più possibilità Douglas Luiz, però deve darsi una svegliata, al di là che può giocare anche trequartista, questo sia davanti alla difesa sia sulla trequarti, perché è un giocatore che è bravo con i piedi. Su questo non ci sono dubbi, ragazzi, però poi ha dimostrato nelle volte in cui è stato chiamato in causa non ha fatto bene, anzi mi ricordo anche che in Champions League causò un calcio di rigore. Da allora ci fu ancora una discesa ulteriore dal punto di vista anche emotivo, se vogliamo, no? E poi è andato all'Aston Villa, sembrava che fosse rivitalizzato i primi tempi, invece poi Emery lo ha messo in panchina, e forse ha avuto anche ragione, perché comunque sia fatto un'ottima stagione la stessa squadra, una delle migliori stagioni forse dell'Aston Villa, con questo allenatore che secondo me è uno dei più bravi. Allora Fede, facciamo così, dai, mancano pochi minuti alla pausa, circa 3 minuti, cominciamo ad ascoltare gli umori dei nostri amici, dai.
7: Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
6: Poi Valerio,
7: 26 aprile mi avevo mandato un messaggio che
6: 26 aprile
7: sarebbe finita a Taraluce e via, detto fatto. Cosa aspettavamo? Cioè, cosa ci aspettavamo? Nulla, è una vergogna clamorosa. Hanno fatto di tutto in passato per abbattere solo la Juventus, quando poi sarebbe risultata innocente, e per di più società come l'Inter c'era dentro con l'acqua non fino alla gola, di più. Ma la cosa che mi è dispiaciuta più di tanto è che la Juve non ha mai difeso le situazioni che ha avuto contro. Ora spero che Agnelli vinca ricorso e che chieda un risarcimento enorme.
6: Non lo so, guarda, spero, intanto vediamo come andrà domani. È chiaro che può chiedere un risarcimento, perché il punto è questo, l'ho sempre detto e ve lo ripeto. Agnelli cosa chiede? Chiede intanto che un tesserato di una federazione, ora parliamo di quella calcistica, ma varrà per tutti, se vince Agnelli c'è una rivoluzione della giustizia sportiva che varrà per tutte, ovviamente, le federazioni, ok? Cioè lui dice: io se devo essere giudicato e come controparte con la mia federazione, per la quale sono tesserato, no? Non posso essere giudicato da giudici nominati dal presidente della Federcalcio, perché è come se tu mandi ad arbitrare tuo fratello a una partita e la squadra tua e tu hai una squadra che è contro la mia. Cioè, capite? È proprio un controsenso. E oltretutto ci potrebbe essere anche un altro aspetto, credo, adesso poi l'avvocato di Cinzio ce lo spiegherà meglio. Lui dice: ma perché dopo il terzo grado della giustizia sportiva come attualmente, se io dovessi ricorrere al TAR, alla giustizia ordinaria dopo quella sportiva, perché potrei, nel caso in cui vincesse il ricorso, ottenere solo un risarcimento pecuniario e non invece il risarcimento di quanto mi è stato tolto sotto il profilo sportivo? Credo che anche questo aspetto verrebbe cambiato nel caso in cui vincesse Agnelli. Io, ragazzi, adesso glieli rileggerò, ma credo che li conosca l'avvocato di Cinzio. Arbitri, i PM hanno detto, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporto con Gravina. Non so come sia possibile non intervenire, non ho idea, anche non capisco anche la dinamica che ha portato Ascione a ripensarci e quindi a firmare l'archiviazione, sempre e comunque sotto il profilo penale, quindi della giustizia ordinaria non di quella sportiva. Aspettiamo domani, ragazzi, intanto per quanto riguarda Agnelli. Per quanto riguarda invece il discorso Arbitropoli, aspettiamo chi ne è, purtroppo c'è ancora lui a capo della procura, se ne occuperà lui. Speriamo che non sia pressato, diciamo così, ve la dico tutta, speriamo che non sia pressato da cose esterne nel giudicare. Ma il mio amico mi ha detto, non ti aspettare chissà cosa, ci saranno 2-3 deferimenti, punto e via, per far vedere che c'è stato l'intervento della giustizia sportiva. Però io gli chiederei a chi ne è, perché l'anno scorso hai archiviato una possibile inchiesta visto tutto quello che è uscito fuori? Questa è la domanda, dovrebbe rispondere, ma non credo che risponderà nessuno. Caro Federico Rossi, ti sto per dare la palla, quindi tra poco 340 54 25 324, state con noi perché sarà un intervento molto importante dell'avvocato Cesare Di Cinzio.
2: Fuori di Juve.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Eccoci qua, caro Federico Rossi, ci stiamo per collegare con l'avvocato Cesare Di Cinzio, uno dei maggiori esperti di diritto sportivo qui in Italia, e vediamo un po' cosa ne pensa lui dell'una e dell'altra cosa in generale, insomma, della giustizia sportiva. Poi alla fine cerchiamo anche di capire come potrebbe essere riformata questa benedetta o maledetta, perché per la Juventus la giustizia sportiva è maledetta, ragazzi, parliamoci chiaro, ha pagato quasi sempre la Juventus, anzi la Juventus ha pagato sicuramente, il discorso per esempio plusvalenze, voi ricorderete che fu applicato un articolo che non c'entrava nulla con le plusvalenze, perché le plusvalenze non erano e non sono punibili, tra l'altro solo la Juventus poi è stata punita, e applicarono questo articolo, l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva, tra l'altro mi pare che il codice di giustizia sportiva sarà un caso ovviamente, è stato scritto da Viglione con i suoi collaboratori mi pare, ma non vorrei dire una baggianata, ma non credo, e quindi fu punita, ricorderete anche con quali modalità, prima meno 15, insomma si arrivò al terzo grado della giustizia sportiva fino a dargli un meno 10 ad un quarto d'ora, questo non lo dimenticherò mai, ad un quarto d'ora dall'inizio della sfida contro l'Empoli, poi la Juventus perse mi sembra 4-1, 4-0, una cosa ma che solo in Italia credo si vedano certe cose. Allora mi dicono che non ce l'abbiamo video ma ce l'abbiamo audio, l'avvocato Cesare Di Cinchio. Avvocato, buonasera. Vabbè, adesso magari glielo rimandiamo. Allora, vi stavo dicendo quel meno 10 che poi estromise la Juventus dalla Champions League, sulla carta con quel meno 10 la Juventus, ricordiamole queste cose, si sarebbe dovuta accontentare, avrebbe dovuto fare la Conference League, e poi ci fu una sorta di, non dico di accordo, però entrò in campo anche la UEFA, la Juventus di fatto fu esclusa dall'Europa, ma credo che a quel punto nemmeno la stessa Juventus volesse disputare l'Europa League. Fatto sta che fuori dall'Europa, soprattutto dalla Champions League, quell'anno la Juventus perse 80 milioni. Ragazzi, gli costò 80 milioni. Dopodiché, questione stipendi, ci fu un patteggiamento. La Juventus pagò, se non ricordo, 513 mila euro. Possibile? Sì, penso di 518 mila, qualcosa del genere. Comunque, più di 500 mila euro. Allora, ma veramente credeva. Allora, Giovanni Giova da Sesto, quando scrivete, ma veramente credevate chi? Credevate chi? Lo dico io, cioè qui non crede niente nessuno, cioè non è che siamo degli illusi, io lo so purtroppo come funzionano queste cose, e ahimè con questo amico che ho in Federcalcio lo so anche prima, no? Io quando vi dicevo della questione, allora il mio amico quando fu della doppia curva, no? Voi ricorderete la questione doppia curva, lato giustizia sportiva è già andato. E lui mi disse, ma in tempi non sospetti, te lo dico da oggi, finirà tarallucci e vino, finirà con un, rispetto a quello che è uscito, mi disse lui, una giornata di squalifica a Çalhanoğlu, magari una multa all'Inter e forse è un differimento a Zanetti, forse, e così è finita ragazzi, e quindi già mi sta anticipando anche questo, che Arbitropoli finirà secondo lui così, e te lo leggo Giova, credevate che la Procura di Milano, che è l'espressione di un governo che in 4 anni contro la criminalità organizzata, vabbè ragazzi però non la buttiamo in politica, dai su, qui adesso non c'entra nulla il discorso politica, parliamo di calcio, di politica calcistica semmai, no? ma non di questa questione qui, la politica, il governo, a me non interessa la politica ragazzi, qui stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di Juventus, in questo caso siamo per parlare di giustizia sportiva e quindi limitiamoci a questo, io non voglio entrare in questioni di natura politica, governo, opposizione, votazioni, quello, Parlamento, a me non interessa nulla. Allora Gianni, volete vedere che domani ci sarà in prima pagina sulla Gazzetta Rosa della Chiesa delle indagini? Della Chiesa, in che senso? Boh. Colomani massimo 40 milioni, non ci blocchiamo per anni per investimenti di cui non siamo sicuri. Andrea, guarda Andrea, con me su questa trattativa è possibile, chiamiamolo così, affare, sfondi una porta aperta, ma io sono onesto, la penso così su Colomani, ragazzi, io 40 milioni non li spenderei, non mi fa impazzire come attaccante. Se poi mi dite Colomani lo ha chiesto Spalletti come seconda punta, come attaccante non necessariamente numero 9 bomber, che non lo è, perché comunque è duttile lì dietro sulla linea della tre quarti, può fare diversi ruoli, è un altro discorso, però non è un 9 vero, cioè non è un 9 alla Vlahović, sono due cose completamente diverse. Ora mi dicono che ce l'abbiamo, quindi do il benvenuto all'avvocato Di Cinchio. Ciao avvocato, eccoci qua. non si sente l'audio, ti vediamo ma non ti sentiamo, quindi non sentiamo, vi stavo in attesa che venga ripristinato l'audio, continuo comunque con la mia discussione. Vi stavo dicendo di Colomani, la penso così, poi credo che esistano in giro, io non faccio il talent scout, no, e nemmeno mi dico perché non prendiamo Sorlot, perché non mi convincerebbe al 100% nemmeno lui, perché non prendiamo... Credo che Massara sia talmente bravo, lo dicono tutti, anche a livello di conoscere il mercato internazionale, che possa dirci: guarda, caro Carnevali, caro Giovanni, io ho individuato questo giocatore che vive un momento di malessere nella sua società, perché non lo prendiamo? Perché ce lo mettono, cioè ce lo paghiamo poco e può essere funzionale. Io mi aspetto questo da Massara. Ben ritrovato all'avvocato di Cinzio, ci siamo?
8: Buonasera,
6: oh, eccoci qua, finalmente, come stai? Ti do del tu perché ci diamo del tu. Allora, avvocato, parliamo un po' di... Allora, innanzitutto voglio chiederti subito questo. Un tuo parere sull'archiviazione, parliamo di perimetro penale, quindi giustizia ordinaria, del caso, tra virgolette, Arbitropoli, soprattutto alla luce, mi viene da dire, di quanto è emerso rispetto a quello che ha scritto il Corriere della Sera negli ultimi giorni, i PM, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. Ascione sembrava intenzionato a continuare, salvo oggi non so come si sia convinto sulla linea di Viola e hanno firmato questa archiviazione. Com'è possibile?
8: Guarda, io devo ragionare in base a ciò che è emerso dalle notizie di stampa, e perché non ho a disposizione gli atti, ovviamente, però da quello che era emerso già tempo fa mi ero pronunciato sul punto, no? Dicendo che secondo me non vi erano proprio i presupposti per poter pensare a un'ipotesi delittuosa a carico di Rocchi e, diciamo, questo nuovo filone cosiddetto Arbitropoli. Servono le prove non soltanto per arrivare alle condanne, ma anche per iniziare, diciamo, le indagini. In questo caso io ritenevo che delle prove non ce ne fossero, almeno da quello che era emesso dalle notizie di stampa, e diciamo sono contento per Rocchi, perché significa che il mondo arbitrale è comunque un mondo pulito, si possono commettere degli errori, sicuramente gli arbitri devono migliorare. In questo caso io parlo da ex arbitro e quindi sono un po' di parte, ovviamente, però devo dire che, avendo vissuto l'associazione per tanti anni, credo che gli arbitri agiscano sempre con onestà. Poi gli errori ci sono, per carità, non bisogna mai nascondersi dietro all'evidenza di un errore, e sull'errore però bisogna lavorare. Tra errore e malafede e designazioni pilotate corre, diciamo, c'è di mezzo veramente tanto per arrivare a muovere delle accuse nei confronti di chi era designatore e chi doveva mandare l'arbitro giusto ad arbitrare la partita giusta, il che significa non l'arbitro pilotato, ma l'arbitro che per preparazione, comportamento, credibilità e valori tecnici è in grado di dirigere una determinata partita.
6: Sì,
8: il designatore ha questo compito, esattamente come l'allenatore mandare in campo la miglior formazione, e allo stesso tempo il designatore deve mandare in campo migliori arbitri.
6: Sì, però ripeto, quindi i PM hanno sbagliato totalmente nel dire arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. Hanno sbagliato quando stavano indagando su Rocchi, ma poi anche su Gervasoni per la questione VAR, accusandoli di associazione in frode sportiva. Mi pare strano che si passi da questo all'archiviazione, non lo so, chiedo.
8: Ma compito di chi indaga è anche di verificare ipotesi di reato e poi dare corso o meno al rinvio a giudizio. Quindi da questo punto di vista io credo che, se è arrivata un'ipotesi di notizia di reato, è giusto che la Procura della Repubblica abbia fatto gli approfondimenti, però effettivamente per arrivare a chiudere delle indagini e a successivamente portare a giudizio un soggetto sono necessarie delle prove. Il sentito dire e le dichiarazioni di seconda mano non sono idonei a sostenere un'accusa in giudizio. Quindi io ritengo che per questo motivo sia arrivata l'archiviazione. Quindi rispondo alla tua domanda. Sì, ci può essere il caso in cui un PM può verificare se una determinata ipotesi delittuosa abbia fondamento o meno, e successivamente, una volta svolta la verifica, decidere se continuare con le indagini e chiudere le indagini e rinviare a giudizio un determinato soggetto, oppure archiviare definitivamente il caso, come per quanto riguarda Rocchi.
6: Ora stiamo leggendo dappertutto: la palla ora passa alla giustizia sportiva. Quindi, secondo te non succederà nulla nemmeno a livello sportivo? Ricordo che lo scorso anno Chinè sostanzialmente archiviò, malgrado poi è uscito fuori tutto quello che abbiamo letto, che abbiamo visto. Cosa potrà succedere in sede di giustizia sportiva?
8: Allora, partiamo da un presupposto che i principi su cui si fonda un'indagine penale sono principi completamente differenti. Diciamo che il grado di prova da raggiungere nell'ambito del giudizio penale è molto, molto alto per arrivare a determinare la responsabilità o un'ipotesi di responsabilità di un soggetto. Nell'ambito del diritto sportivo esiste una norma, che è una norma di chiusura del codice, che riguarda comportamenti che debbano essere comportamenti conformi ai principi di liceità, probità e correttezza. È chiaro che liceità, probità e correttezza hanno una connotazione sicuramente diversa rispetto alla frode sportiva. Faccio un esempio,
6: certo,
8: no?
6: Certo.
8: È chiaro che per determinare un comportamento che sia lecito ha un grado di prova determinato, mentre un comportamento che sia probo, che sia leale, che sia corretto, ha un'altra, diciamo, valenza. Quindi sostanzialmente sono valutazioni completamente differenti. Credo che dal punto di vista della giustizia sportiva si arriverà, ritengo, allo stesso risultato, perché anche per quanto riguarda i parametri della giustizia sportiva non vedo i presupposti per poter così dire sostenere un'accusa in giudizio da parte della Procura Federale.
6: E staremo a vedere. Oggi è la vigilia, sembra quasi la vigilia di una finale di Champions League sotto il profilo, diciamo così, della giustizia, perché domani, come tu sai, verrà discusso il ricorso di Andrea Agnelli alla Corte di Giustizia Europea. Che, dimmelo tu, intanto cosa ti aspetti? Riuscirà a, tra virgolette, vincere questo ricorso? Verrà accolto questo ricorso? E quindi nel caso sarebbe una vera rivoluzione di tutta la giustizia sportiva?
8: Allora, nel caso di accoglimento sicuramente sì, perché come spesso abbiamo detto anche in passato, la giustizia sportiva, per questioni di natura tecnica e disciplinare, esaurisce le sue funzioni all'interno del mondo dello sport. Quindi dopo i gradi di giustizia federale e, diciamo, il grado di giustizia endofederale del CONI, successivamente è possibile ricorrere alla giustizia amministrativa, ma si tratta di una decisione che il giudice analizza rispetto alla giustizia sportiva in modo incidentale. Quindi il giudice amministrativo non può annullare una decisione degli organi di giustizia, può eventualmente valutarla incidentalmente e, nel caso ritenesse che ci fosse stata una non corretta connotazione del giudizio, determinare un risarcimento del danno.
6: Invece, se venisse accolto, si potrebbe invece, diciamo, essere risarciti anche sportivamente nel caso in cui venisse accolta questo ricorso di Agnelli?
8: E cambierebbero molti presupposti, perché ciò che oggi non diventa possibile davanti alla giustizia amministrativa, ovvero annullare una decisione degli organi di giustizia sportiva, in quel caso potrebbe realizzarsi. È un'evoluzione della giustizia sportiva che dal mio punto di vista ci deve essere, perché in troppi casi abbiamo avuto decisioni che hanno anche condizionato la carriera delle persone e che poi davanti agli organi di giustizia amministrativa magari non hanno visto nemmeno riconosciuto un risarcimento del danno, oppure lo hanno visto riconosciuto, ma è chiaro che un risarcimento del danno, quando ti vieni privato del tuo lavoro, non è così soddisfattivo come una soluzione che ti permette comunque di continuare a svolgere la tua attività lavorativa. Quindi ritengo che da questo punto di vista siamo di fronte a una vigilia molto importante. Già le deduzioni che aveva svolto a suo tempo a dicembre l'avvocato l'avvocato generale, avevano lasciato il presupposto e comunque un'apertura verso un cambio di rotta nei confronti della giustizia sportiva italiana, perché si riteneva che comunque i principi che fossero stati violati fossero stati principi che non garantivano al soggetto un giudizio equo anche davanti agli organi di un giudizio equo e terzo anche davanti agli organi di giustizia statale. Quindi io ritengo che la decisione di domani potrà in qualche modo segnare il futuro della giustizia sportiva, però vediamo, attendiamo per vedere quello che succede. Ma
6: rispetto alla tua esperienza, al sentore, a quello che insomma, secondo te verrà accolto questo ricorso di Agnelli?
8: Guarda, io ritengo che da avvocato del settore sia necessario un cambio anche dei parametri di valutazione all'interno della giustizia sportiva. La giustizia sportiva dal mio punto di vista funziona, però come tutte le situazioni umane è perfettibile e può essere migliorata. Io ritengo che un'apertura del giudice amministrativo verso le valutazioni degli organi di giustizia sportiva sia un passo avanti. Oggi si parla di riforma di giustizia sportiva, ciò che ho letto sempre da notizie di giornale mi soddisfa fino a un certo punto. È chiaro che l'apertura con un giudizio non soltanto di carattere incidentale, ma anche diciamo di merito e di legittimità sulle decisioni del giudice sportivo da parte del giudice amministrativo, lascerebbe comunque aperta la possibilità di potersi giocare le partite anche in altre sedi rispetto a quella della giustizia sportiva. Intendo per partite ovviamente i giudizi.
6: Sì, sì, certo, però non mi hai risposto, non chiamiamolo pronostico, però insomma, credi che verrà accolto? Secondo te c'è l'ipotesi concreta che possa essere accolto il ricorso?
8: Mi chiedi di avere la palla di vetro, senso. Diciamo che come professionista sono molto curioso su quello che potrà accadere, perché può cambiare in modo determinante l'evolversi anche della mia professione, certo. Quindi in questo senso sono molto curioso. Come cittadino mi auguro sempre che la giustizia sia terza e indipendente, ecco. E che ci sia sempre la possibilità che ci sia un giudice che possa valutare in modo diverso le carte rispetto al giudice precedente. Quindi in questo senso, da questo punto di vista, io sono sempre per la giustizia, sono sempre per rincorrere quello che è la verità e soprattutto andare alla ricerca di una giustizia equa e uguale per tutti.
6: Infatti quello che si chiede Agnelli, ma non solo, lui dice: com'è possibile che io, tesserato Federcalcio, debba essere giudicato da giudici nominati dalla Federcalcio, proprio per la terzietà che deve esserci, no, del giudice in questo caso? E questo è il senso anche
8: Guarda, ti dico che questa esigenza è nata negli ultimi anni, anche perché il mondo dello sport negli ultimi 10-15 anni è diventato, anzi 20 anni, è diventata un'industria. Quindi certo, pensare che il mondo dello sport oggi possa ancora autoregolamentarsi è corretto, perché spesso si sente parlare di interventi di natura politica sul mondo dello sport, e io sono uno di quelli che ritiene che la politica non si deve occupare certamente di sport, ma non deve occupare lo sport. Riprendo una frase dell'ex presidente del CONI e attuale presidente della FIGC Giovanni Malagò, che sintetizza in modo chiaro quello che non deve avvenire. L'autonomia dello sport è sacra sicuramente, ma la possibilità di un giudizio di legittimità e di merito anche dinanzi agli organi di giustizia statale non pregiudica proprio questo tipo di autonomia. Quindi io ritengo che le esigenze del mondo dello sport siano cambiate, non siano più le esigenze che avevamo 20 anni fa. Lo sport è un'industria e come tale è necessario garantire certezza del diritto anche in questo settore, come in altri settori della vita industriale.
6: Questo è chiaro. Sai benissimo che c'è anche un ricorso in discussione di Giraudo per la questione Calciopoli. Anche lì si potrebbe riscrivere la storia, anche se poi no, gli scudetti non vengono riconsegnati, la Juventus è andata in B, il discorso che facevamo prima sarebbe solo un risarcimento pecuniario per lo stesso Giraudo. Anche lì però, se dovesse essere accolta, si riscriverebbe un po' la storia di Calciopoli, no?
8: È chiaro che anche quello è un giudizio che ha la sua rilevanza e in questo senso deve essere comunque tenuto in considerazione nell'ambito della nostra analisi. anche se ritengo che quello di domani potrebbe essere un giorno importante in un senso o nell'altro.
6: Certo, un giorno quasi storico sotto alcuni punti di vista. Tu non hai giocato a calcio, avvocato, e poi ti saluto?
8: No, io ho fatto l'arbitro di calcio.
6: Sai perché? Dribbli molto bene alcune domande, quindi ho pensato che magari ha giocato anche a calcio ed era bravo a dribblare, ma capisco anche diciamo così. Guarda, la tua...
8: Io sono stato orgogliosamente arbitro fino alla Serie C e quindi ho conosciuto anche, sono di parte, il designatore Rocchi, perché abbiamo condiviso l'interregionale, l'attuale Serie D e la Serie C insieme. Con Gervasoni abbiamo fatto addirittura l'eccellenza, l'interregionale e la D insieme, e la C insieme, quindi sono persone che ho avuto modo di conoscere, conoscendole e non avendoci avuto più rapporti da quando ho smesso di arbitrare, ovviamente questo è importante evidenziarlo, e conoscendo l'ambiente ritengo che alcune accuse che siano state mosse nei loro confronti siano state accuse pretestuose. Io continuo a pensare che il mondo dell'arbitrale abbia tanti problemi. Non condivido fino in fondo, diciamo, come viene applicato oggi il VAR. Il VAR oggi ha tolto, dal mio punto di vista, troppe responsabilità agli arbitri e secondo me pregiudica anche la velocità della partita. Esatto. È giusto comunque che la tecnologia continui ad avere la sua rilevanza, ma non deve diventare una via di fuga per l'arbitro. L'arbitro deve andare in campo, deve avere la personalità di decidere e anche di sbagliare. E anche l'arbitro che sbaglia, che riesce comunque a farsi accettare, a portare a termine una partita, vuol dire che è un grande arbitro.
6: Questa però mi può rispondere un sì o no. La questione plusvalenze, che ha visto la condanna della Juventus, che poi è stata esclusa dall'Europa, è stata un'ingiustizia nei confronti della Juventus? O comunque c'è stata difformità tra la Juventus e altri club che comunque hanno fatto le plusvalenze con la Juventus, anche se poi lì fu applicato l'articolo 4 che forse non c'entrava nulla? Comunque è stata un'ingiustizia dal punto di vista della condanna della Juventus, la questione plusvalenza?
8: Il termine ingiustizia secondo me è un termine che non è corretto in questo caso, perché non voglio essere frainteso, ogni giudizio ha le sue, viene declinato in modo differente. Io ritengo che il caso plusvalenze per la Juventus, non faccio paragoni rispetto ad altre situazioni perché sarebbe errato, perché le fattispecie e le carte di un processo sono differenti rispetto alle carte di un altro processo, quindi cerco di concentrarmi soltanto su quello che è stato il caso Juventus. Dal mio punto di vista c'è stata inizialmente una certa severità, anche diciamo fuori luogo secondo le valutazioni come dire, di natura giuridica. Credo che poi alla fine un certo equilibrio si sia raggiunto, una sanzione comunque è stata applicata, la giustizia ha svolto il suo corso, però dirmi se è stata un'ingiustizia o meno faccio fatica a dirtelo sinceramente.
6: Grazie mille avvocato, buone vacanze, ci sentiamo prossimamente, a meno che non succeda qualcosa e ti richiamo, dai.
8: A disposizione, prometto che la prossima volta cercherò di fischiare qualche rigore, non di dribblare qualche domanda.
6: Perché secondo me hai giocato anche a calcio, secondo me. Scherzo, dai, si scherza. Grazie mille, avvocato, buona serata.
8: Sempre. Arrivederci, buona serata.
6: Grazie l'avvocato di Cinzio, ha dribblato un paio di domande, dai. Forse non se l'è sentita di dire, bravo dribblatore, però lo capisco anche dal punto di vista, diciamo così, del suo mestiere, certo.

0: azioni sportive. Siamo giunti al break, tra poco torniamo invece un po' sul fronte mercato e avremo il nostro amico talent scout Michele Fratini.
1: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Secondo me, se non riusciamo a vendere quelli che vogliamo vendere, secondo me Spalletti le stanno a fare 4-3-3. Tanto il trequartista non lo trovi. E io sarei contento se ho Dybu in porta, Lukumi e Bremer centrali, che sì in mezzo al campo, e Colomoni e Pellegrino come coso. E 4-3-3, il Diz, Colomoni con Sessao, che sì Turam, Locatelli o McKennie, e dietro Kalulu, Bremer, Lukumi, e secondo me mette Kelly terzino sinistro se non lo vendono.
4: Ciao fratelli gobbi bianconeri, sono Francesco da Como. Ma quello che ha fatto la giustizia ordinaria non mi sorprende affatto, anzi me lo aspettavo ed è giusto così. Quello che non va bene è l'ingiustizia sportiva, che continua sempre sullo stesso binario, e lo sappiamo qual è: colpire uno per educarne uno.
5: Buonasera, Giovanni da Milano. Una considerazione: ma se abbiamo assistito a una mega figura di cioccolatai con il presidente Trump che chiama Infantino e che mestamente esegue gli ordini di quel canarino senza batter ciglio, senza nemmeno preoccuparsi di che cosa avrebbe potuto scatenare la considerazione mondiale nei confronti del presidente che, guarda caso, è italiano e interista, di cosa ci vogliamo preoccupare? Del nulla cosa. Siamo condannati tutti, noi juventini soprattutto, a subire le angherie di questo popolo che si è sentito oppresso per anni, quando in realtà, anziché che opprimere, ha navigato e lavorato sempre sotto traccia. Forza Juve fino alla fine, nel bene e nel male, sempre e comunque.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, tra poco Michele Fratini, torneremo a parlare di mercato, ragazzi. Colomani massimo 40 milioni, Andrea, io ti dico nemmeno 40. Io la vedo così. Ciao Quinti, ci dice Marco da Palermo. Leggo molti tifosi contenti per la cessione di Muremovic perché la Juve ha guadagnato 20 milioni. A me non fa impazzire, però è l'ennesimo giovane ceduto. A cosa servono questi soldi se poi vengono sempre investiti male? Speriamo che quest'anno non sia così. Un abbraccio, Marco da Palermo, fino alla fine. Marco, guarda, ti dico questo, io sinceramente ero contento, no? Quando si parlava di Muremoc, la Juventus lo riprende, anche perché, vi dico, l'avrebbe pagato ovviamente la metà, quindi 20 milioni. Ora, Muremoc voleva bei soldini, da quello che ho letto, dal punto di vista dell'ingaggio, e ovviamente all'estero, soprattutto in Premier League, gli danno tanti soldini. E di conseguenza è andato lì. La Juventus ha incassato 20 milioni. Sul fatto che poi vengano investiti male, purtroppo questa è la verità. Cioè, questo purtroppo è vero, perché soprattutto gli ultimi due mercati estivi sono stati fallimentari, perché sono stati acquistati dei calciatori che avrebbero dovuto innalzare il livello tecnico della rosa, invece purtroppo si sono rivelati dei flop, appunto. Chi ne conosce di calciatori, speriamo che questa sera me ne indichi 3-4, almeno li consiglio a Massara, scherzo ovviamente, il nostro amico talent scout top Michele Fratini. Ciao Michele.
6: Ciao Quinn, buonasera a tutti.
0: Guarda, io non so

0: quale parte del pianeta tu sia, però dalla voce sei in vacanza, dalla voce, eh?
1: Vacanza non sono mai, soprattutto adesso in questo periodo in vacanza qui in, direi proprio di no, però dai, sono, sono lontano, sono relax, ho la famiglia a riposarmi, diciamo così.
0: Meglio, però sempre, sempre con il telefono pronto lì, no? Acceso,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: questo è chiaro, il tuo lavoro,
1: certo,
0: è il tuo lavoro. Caro Michele, mi pare di capire che anche i telefoni di Carnevali e Massara siano caldi, però la Juventus sta avendo tanti problemi, te l'aspettavi sul mercato?
1: Sì, me l'aspettavo, uno perché chiaramente con tutta la bravura possibile e immaginabile del duetto Massara, Giovanni e Ricky, Giovanni Massara, la Juventus ha, ora, ha ripianato per tanti anni, ora chiaramente deve fare, non dico la meno, ma deve arrangiarsi, deve fare l'uscita per poi l'autofinanziare e poi riprendere. Dunque la vedo, è complicata, quindi molto complicata, perché sul mercato ci vai quando hai i capitali, insomma, cioè, quando hai giustamente da scambiare qualche pedina, qualche calciatore. Ma come tu accennavi poc'anzi, la Juventus forse a livello di rosa ha sbagliato negli anni pregressi qualcosa, a livello di scelta, a livello anche di ruoli, a livello di doppione nei ruoli. Dunque va bene avere il doppione nel ruolo che fa sempre, ma forse anche il triplone, anche il quartone e dunque
0: sì,
1: ecco, diciamo al buio non si prende mai quasi niente, ma secondo me su molti giocatori diversi negli ultimi anni è andata un po' alla cieca.
0: Sì, esattamente. Allora, Dibu Martinez ha un accordo con la Juventus triennale da 5 milioni, la Aston Villa vuole una cifra e la Juventus invece vorrebbe dargliene meno, tipo vogliono 10-12, la Juventus massimo 6-7. Ora, ieri ha parlato un dirigente, forse anche Emery da quello che ho letto, ma in realtà hanno detto la Aston Villa non vuole cedere il portiere, vuole tenerlo, è importante per noi. Intanto ti chiedo se secondo te sono delle dichiarazioni strategiche e se alla fine, visto che il calciatore vuole andare via e visto che Dibu Martinez, che ha 34 anni, non è proprio un ragazzino, si farà questo affare?
1: Ma io penso a Juventus, Dibu Martinez sia anche su un brasiliano che è già stato a Roma, è stato a Liverpool, c'è già stato un avvicinamento un mese fa, e io penso alla Juventus, il portiere che potrebbe guardare è Alisson più che Dibu Martinez, ma la mia impressione, Massaro lo conosce molto bene perché appunto è passato anche aggiuntivo alla Roma, è un portiere importante, è vero che negli anni ha vinto anche a Liverpool, per carità, è un portiere titolare della nazionale brasiliana, io penso il portiere che stia mirando, centrando la Juventus è proprio Alisson.
0: Ormai Alisson è saltato, Michele.
1: A prescindere.
0: È saltato.
1: No, sì, è saltato un mese fa, 20 giorni fa è saltato, però dico, io penso il profilo che io so che la Juventus vorrebbe lui,
0: lo so, ma non se ne sta non se ne sta parlando più, però Michele, cioè,
1: per questo dico è il profilo per la Juventus.
0: Ah, dici che sta lavorando a fari spenti sotto questo aspetto?
1: Io dico di sì,
0: okay.
1: Perché quando se ne parla tutti alla fine diventa anche un problema per colui o coloro che devono andare a un posto, quando ne parlano tutti e che spesso si brucia la notizia, invece quando ecco sembra che invece quando poi lo prendono, secondo me invece la Juventus proprio su questo portiere qua, profilo che l'Italia conosce benissimo, in Inghilterra è andato dal re perché ha anche insieme alla squadra sarà vinto, è titolarizzo della nazionale brasiliana ed è un portiere diciamo molto occidentale perché il Brasile a prescindere dall'ex portiere del Milan, diciamo come si chiamava
0: Dida
1: a prescindere da lui o Taffarel che sta a Parma, in Italia ecco i portieri veramente
0: non ne
1: hanno
0: tanti,
1: insomma, certo. Chelsea, bravo, certo. Però lui è proprio un portiere occidentale, un portiere diciamo più europeo, un portiere che secondo me non solamente la Juve vorrebbe, ma c'è anche l'Inter che vorrebbe,
0: lanciato da Spalletti peraltro ai tempi della
1: sì,
0: Roma,
1: bravissimo, vedi, senti, mamma, adesso è un genio, dirà, ma io
0: se ti serve un collaboratore,
1: veramente...
0: se ti serve un collaboratore,
1: Io voglio dire alla persona che conosco anche, che è un amico, Pasquinucci, che no, per voi è un referente importante, voglio dire, Andrea, ma qui è un fenomeno, lì c'è un fanilato, lì c'è Ventiliano che si ricorda tutto,
0: lo so,
1: tutto,
0: qualche annetto ce l'ho. Altro, allora passiamo così, dalla porta passiamo all'attacco.
1: Fatto una giusta, non te la lasciare però, Spalletti l'ha avuta a Roma, bravo.
0: Certo,
1: l'ha lanciato questo particolare.
0: Lo ha lanciato,
1: non
0: certo. Situazione invece attaccanti e attacco soprattutto, ma è possibile che si stia andando così troppo per le lunghe sulla questione Colomani? Io ho l'impressione, ti dico la mia, caro Michele, poi vorrei sapere la tua, ho l'impressione che il Paris Saint-Germain si stia un po' vendicando dopo quello che è accaduto lo scorso anno, quando Comolli l'ultimo giorno disse no, per me l'offerta è questa, e poi al Khalaifi il presidente disse ok, questa cosa me la ricorderò. Non lo so, però in ogni caso io non tirerei fuori 40 milioni per Colomani, dimmi un po' la tua.
1: Nemmeno io tirerei fuori 40 milioni per Colomani, tirerei fuori magari un po' meno per un giocatore che è sparito un po' da radar, ma secondo me farebbe benissimo alla Juventus, che è Scamacca. Io fossi la Juventus prenderei Scamacca, perché ha una voglia incredibile, è tornato bene fisicamente, un animale, qualcuno l'ha visto anche a Sassuolo, mi sembra Carnevali,
0: sì.
1: Io lo prenderei Scamacca, fossi la Juventus, perché è un profilo, è un animale, senso buono agonista.
0: Sì, sì,
1: animale,
0: sì, certo.
1: È il bomber, poi che piace molto a Spalletti. Spalletti è sempre giocato o col falso 9, ricordatevi di Montella nella Roma, quando, oppure con
0: anche Totti lo trasformò in un falso.
1: Bravissimo.
0: Ma Totti era un fenomeno,
1: però,
0: quindi.
1: Quello è un fuori classe, però Scamacca, ecco, vedi, nessuno ne parla. Scamacca è un altro profilo che piace molto sia a Ricky, scusate, Freddy Mazzara, sia a Giovanni Carnevali. Un animale. Per me la Juve deve fare e farà questi tipi di colpi, perché deve prendere gente che conosce il campionato, gente non può sbagliare, gente non si deve ambientare. Allora lì Scamacca è anche sacrificabile, diciamo, sacrificabile per la Juventus,
0: staremo a vedere
1: per l'Atalanta, perché sì.
0: Domanda,
1: sì,
0: secondo te Vlahovic tornerà all'Ovile?
1: No.
0: Ah no? No, non lo vuole nessuno, penso, solo il Besiktas.
1: Ma io penso, hai ragione, però io penso che il direttore Giovanni Carnevali l'abbia già accompagnato verso l'ingresso, perché quando un direttore dice qui non servi più e li lascia anche libero arbitro di guardarsi intorno, vuol dire che in casa forse non c'è spazio, ecco, diciamo. Io penso no. Vlahovic, che ha una dignità, io penso non si metta a disposizione la Juventus, visto che è con un piede, anzi con due piedi fuori, alla valigia dentro, forse ha dimenticato qualche panno all'interno della Juventus.
0: C'è l'armadietto ancora che è pieno, non l'ha svuotato, questo te lo volevo dire.
1: Però è già fuori. No, io penso Vlahovic come sostegni a Dino Tempore e non sia, non faccia parte poi per la Juventus, sia a livello di ingaggio. 12 pappine.
0: No, ma sarebbe inferiore ovviamente, perché sì, sarebbe alle condizioni del.
1: Sì, ma Quintiliano, non illudiamo la gente. Vlahovic non sarà della Juventus.
0: Ah,
1: è proprio non fa parte proprio del piano, ma nemmeno alla metà lo prendono. Perché veramente hanno visto che non fa doppia cifra, un attaccante non fa doppia cifra, che gioca alla Juventus non può giocare alla Juventus, punto. Non è una questione di soldi, è una questione di rendimento. Può essere attaccante in manovra, può essere bravo ad attaccare lo spazio, ma la fisica, però alla fine contano i gol. Purtroppo non sono la parte di Vlahovic.
0: Allora, per quanto riguarda il centrocampo invece, Massara sta cercando di raggiungere un accordo con Kessié, che si è liberato dal club arabo, è a zero. Bisogna capire ora il discorso ingaggio. Almeno questo, dimmi che si può fare, almeno questo.
1: Sì, questo lo può, la Juventus lo può tranquillamente fare. Uno, perché Kessié, giocatore internazionale, a prescindere da quando andava via al Milan, a Barcellona ha giocato poco,
0: vero, vabbè, non è andata bene, dai.
1: Però è un giocatore, cioè, che sì, è, non dico è nuovo, perché anche lui è un po' qualche annetto ce l'ha e dà esperienza, però è il Seedorf moderno, che sì, si può dire, no? È passato anche, insomma, dalla ottimo profilo, che sì, veramente se lo prendono e sta bene, perché sai, i primi acciacchi vengono quando gli anni passano, nonostante se sta bene fanno un gran colpo, perché che sì, giocatore universale, moderno, si adatta anche, perché può fare sia, diciamo, la mezzala, può fare, può stare a fare mezzodista davanti alla difesa, dunque gran giocatore, ecco. Sì, bisogna vedere se dall'Arabia torna quello che fu.
0: Certo, beh, ai mondiali ha dimostrato, ai mondiali con la Costa d'Avorio ha dimostrato di stare bene, staremo a vedere. Invece, per quanto riguarda le uscite, Michele, prima di lasciarti ovviamente alla tua famiglia e probabilmente alla tua cena, ti volevo chiedere, l'abbiamo detto prima, la Juventus ha tanti esuberi, tanti, e alla fine chi uscirà, chi riuscirà a piazzare di questi esuberi tra Openda, David, Koopmeiners, Cabal? Ce ne sono tanti, eh. Douglas Luiz che è tornato, forse Spalletti vuole provarlo, Nico Gonzalez che vorrebbe ritornare all'Atletico Madrid, Artur che è lì, cioè insomma tanti tanti, quanti ne può piazzare? Guarda che sono tanti, Michele, eh.
1: Certo, quelli sono tantissimi, sono tanti superi, però sono anche monete di scambio, perché a prescindere che magari sono state, sono risultate plusvalenze, perché hanno sono stati pagati più per il valore che hanno dovuto e non potuto dimostrare, sono minusvalenze, scusate, non plus, minusvalenze. Sicché dico, minusvalenze, alla fine la Juventus però, quello è denaro, cioè le risorse dei calciatori sono scambi di denaro, dunque è meglio averli o non averli questi superi, ecco, questo
0: sì, per carità, però...
1: No, poi per esempio Koopmeiners, nonostante la Juventus gli sia ricordato soprattutto una partita la notte nel Galatasaray, a Galatasaray in Turchia, lui ha mercato, ma non tanto perché Spalletti l'ha reinventato centrale difensivo, ovvero vecchio regista di difesa, perché usciva la palla a piedi, ma perché è un giocatore per un male può adattare in Italia, per esempio giocherebbe ovunque, gioca all'Atalanta, ma a parte la Juventus che ha avuto un'annata in colore, ma giocherebbe ovunque in Italia. Dunque è un giocatore che puoi più che scambiare anche vendere, non solamente in Italia, certo, ma anche in Europa.
0: Certo.
1: E poi Openda, questi altri profili, ecco, questi sono profili un po'
0: aiuto.
1: Onestamente aiuto, bravo, help, concordo. Purtroppo però dai, in effetti Spalletti una guida l'ha data, i punti saldi tipo McKennie sono intoccabili per lui, dunque c'è, le idee ce l'ha chiare, speriamo che riesca a iniziare un organico, un mosaico, una società, perché prima dei calciatori,
0: esatto,
1: deve venire la società che gli dia quella tranquillità, serenità, fiducia e quel calcio che li vorrebbe esprimere.
0: Domanda secca, tu magari sei di parte, perché la Juventus ha fatto bene a prendere Massara? Cioè cosa può dare Massara alla Juventus?
1: Ma Massara insieme a Sartori ma anche Giuntoli, nonostante che non l'abbia aspettato la Juventus, perché alla fine poi i calciatori ha portato, a parte qualche portoghese sbagliato, ha fatto bene anche Cristiano, ma Sara è fuori di classe. Uno lavora a fare rispetti, non è una persona che parla molto, è per me è un grandissimo amico, dunque parlo forse anche con l'occhio dell'amico, ma io non l'ho conosciuto al bar, l'ho conosciuto lavorando,
0: cioè
1: a lavorare. Dunque per me è un grandissimo professionista. Ed è anche un profilo giusto, perché conoscendo i calciatori non spenderà mai cifre pazze, ecco, per andare a perché li conosce. Quando uno ha la conoscenza, sa dove pescare a giusto costo.
0: Magari Michele, io mi aspetto questo, guarda, da Massara. Magari un calciatore di cui non si parla esce fuori, te lo tira fuori Massara, o no? Funzionale poi.
1: Sì.
0: C'è questa possibilità.
1: Anzi... Poi, prima me, agli uomini intorno a sé, Massara... da tanti anni a collaboratori, sicuramente a uomini intorno a sé che dei quali si piace veramente, dunque sbagliare sbaglia sempre meno. E guardate Malè che faceva la panchina a Aston Villa, che alla Roma ha fatto la differenza,
0: esatto,
1: che differenza li ha portati in Champions, dunque è bravissimo Massara, che dire, per me insieme, ripeto, a Sartori, che è una scuola più grande a livello di esperienza, a livello,
0: sono i tre più bravi, insomma, secondo te, loro due?
1: Sì, più bravi, uno è più, poi mi piace perché profilo Juve lui, eh.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Vecchia signora, lui
0: come atteggiamento,
1: parla,
0: come stile, scuola, come stile, è vero. Me l'ha detto anche Walter Sabatini, pensa, la scorsa settimana mi ha detto
1: l'ha
0: la stessa cosa.
1: Lui l'ha creato,
0: lo so.
1: L'ha creato Walter.
0: Michele, guarda, domanda secca, dimmi sì o no, hai detto giustamente, anche tramite tanti osservatori che ha, può riuscire a fare un buon mercato, ma non per amicizia, ma per ovviamente stima professionale, potrebbe diventare anche Fratini un talent scout agli ordini, tra virgolette, di Massara? Caduta la linea?
1: No, no, ci sono idee questo.
0: No, così è una mia domanda, così non lo so, potrebbe, condizionale.
1: Potrebbe.
0: Vabbè, rimaniamo col potrebbe, dai, perché è sempre bello il condizionale, ti lascia quella suspense.
1: Non so nulla, potrebbe, no. Vorrebbe, dai, diciamo potrebbe, dai, potrebbe. Potrebbe.
0: Va bene. Michele, grazie mille, se sta in vacanza a buona vacanza.
1: Voi, grazie a voi, buona serata.
0: Ma tu lavori, grazie, un abbraccio. Grazie Michele Fratini.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Grazie, grazie. Credo che quel silenzio di 3 secondi, Federico, che certamente non è radiofonico ma è emblematico e significativo, la dica molto. Buonasera Quintiliano, sono Enrico da Prato, proporrei a Vlaovic uno stipendio di 10 milioni lordi per 3 anni con 10 milioni di buon ingresso e inserire una clausola rescissoria da 30. Ti posso dire, Enrico, cosa ne pensi? Mi dici, Enrico, io non... Ma 10 milioni sono tanti di oneri accessori barra, chiamiamoli bonus alla firma, secondo me. Adesso il coltello dalla parte del manico, nel caso in cui Vlahovic venisse richiamato, si è riproposto lui, e il coltello ce l'ha la Juventus, ma giustamente, aggiungo io, e tu Vlahovic mi devi dimostrare che vuoi la Juventus accettando le mie condizioni, quindi secondo me sono un po' troppi. Queste cifre che ha fatto sono un po' troppo elevate per quanto mi riguarda. Buonasera Quintiliano, non credo più nella giustizia sportiva da lontano 2006. Come sempre è finito tutto a tarallucce e vino. Domani non mi aspetto buone notizie. La telenovela Colomani ha stufato. Un abbraccio Terry. Grazie, grazie Terry. Vai Fede.
2: Ciao Radio Bianconera, Luciano da Prato. Un nuovo nome per l'attacco che potrebbe essere una valida alternativa al colpo principale. 22 anni della Real Sociedad, Oscarsson. Non prendiamo in giro, che Oscarsson potrebbe diventare Oscarsson, che ce ne abbiamo già diversi in squadra. No, è proprio reale, Oscarsson.
0: E non lo conosco, ho sentito, forse ho visto qualcosina, però ti devo dire la verità, non saprei dare un giudizio sotto questo aspetto qui. Io guarda, ve la dico, io sono, spero e sono anche un po' convinto che Massara alla fine tiri fuori un calciatore di cui non si parla per la Juventus. Ma magari non vi so dire il ruolo, magari a centrocampo, magari questi sono i ruoli, serve un attaccante, serve un centrocampista minimo e forse anche un difensore, però sembra con Lucumi si possa fare, soprattutto se poi il Bologna magari ti chiede Miretti, no, tu vuoi utilizzarla come contropartita tecnica e quindi non lo pagheresti tanto. Sto vedendo diversi messaggi un po' contrari a quello che ha detto l'avvocato di Cintio, lo sapevo, però lui la pensa così, ragazzi, dobbiamo cercare di accettare comunque le idee di tutti, non condividerle, criticarle, ma accettarle sotto il profilo, diciamo così, del rispetto dell'idea altrui. Open data alla Francia, sono sicuri sul belga della Juve, c'è forte un club di Ligue 1, speriamo ragazzi, ovviamente immagino che lo voglia il Lens prima di tutto, questo Open Da, no? Sì, sono sicuro di questo. Speriamo, perché sarebbe un peso in meno dal punto di vista dell'ingaggio. Presumo che se Open Da venisse piazzato, diciamo così, in qualche altro club, ci andrebbe come prestito, perché non credo ci sia una società disposta a prendere a titolo definitivo un calciatore che è oggettivamente rimasto anonimo, che è rimasto anonimo rispetto alla, all'esperienza alla Juventus. Ecco, sempre più lontano dalla Juventus, Opendal, attaccante tra gli indiziati a lasciare la squadra bianconera in questa finestra in questa finestra di mercato. È sempre Lenz, dai, che peraltro credo che lui, secondo Footmercato, Lione, anche Lione ha acceso riflettore sul classe 2000 e lo considerano dei profili prioritari per rinforzare l'attacco. Attenzione ragazzi, potrebbe essere una sorta di svolta. Il problema ovviamente è relativo all'ingaggio. Vedete che quando vi dico che non è tanto il discorso sui cartellini per quanto riguarda gli esuberi della Juventus, ma, ed è un discorso ormai un problema atavico, mi viene in mente per esempio sempre Rugani, no? Che veniva dato in prestito, la società ti diceva io lo prendo a titolo definitivo se tu contribuisci almeno per un anno all'ingaggio, e così vale anche per questi, per gli esuberi attuali. E il Lenz, secondo Footmercato, Lione anche acceso riflettore sul classe 2000, lo considerano mazza dei profili prioritari per rinforzare l'attacco, e questo il club ora in vantaggio con il Lenz invece che rimane al momento sullo sfondo. Il problema, come vi dicevo, è relativo all'ingaggio. Pendà percepisce circa 7,4 lordi. Lui il netto è sostanzialmente più o meno la metà. Sapete benissimo che il netto di un ingaggio poi in bilancio e quindi come costa all'azienda è il doppio, quindi si parla di lordo come costo aziendale. Poi ogni anno, voglio ricordarlo questo, se tu tieni 2, 3, 4 anni, ogni anno viene ammortizzata una parte, il costo man mano diminuisce. Questo significa che se dopo 5 anni magari è totalmente ammortizzato il costo di un calciatore, quando lo rivendi ovviamente tu hai una plusvalenza piena. Questo per ricordare il discorso contabile di come funzionano gli ingaggi. Caro Federossi, siamo giunti all'ultimo break. Oh ragazzi, questa sera c'è Argentina-Inghilterra, chissà. Harry Kane oppure Lionel Messi secondo te, Fede? Non lo so, staremo a vedere, dai.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: vi dico subito, se Open Day viene ceduto, ovviamente a titolo in prestito, sarebbe un grosso colpo, un grosso colpo. Ma immaginate se Open Day dovesse andare in un'altra squadra e sostanzialmente dimostrarsi forte, sarebbe grave, sarebbe anche preoccupante sotto alcuni punti di vista. Allora, Mago Lillo dalla Germania, che ci saluta, ci scrive: credo questo al riguardo dell'archiviazione, l'Italia strisce nere azzurre, se questo capitava alla Juve erano già tutti in galera senza chiave, sistema marcio e corrotto, le persone ancora peggio. Saluti appunto dalla Germania. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, ma io penso che comunque, ribadisco, non possiamo passare l'estate sempre con il Paris Saint-Germain, perché insomma,
0: bravo,
1: mi sembra
0: bravo.
1: Anche fare un po' stupido, scusami il termine, però insomma, hai visto l'anno scorso che ti hanno combinato, ma adesso però non è che possiamo, poi ti sento, a 40 milioni si fa. Ma si fa a 40 minuti ci arriva la Juventus. Mi sembra che non ci voglia arrivare. Allora, se non ci puoi arrivare, cambia suonata.
0: Guarda Carmelo, con me sfondi una porta aperta. Con me sfondi una porta aperta. Su questo ci sono pochi dubbi. 40 milioni, ma sono tanti. Io ve lo dico, secondo me lo stanno un po' facendo apposta. Però credo anche che se tu hai esigenza di venderlo, il problema sapete qual è, Carmelo? La verità è questa, che lui, mi riferisco al giocatore, quindi a Colomani, è fuori dal progetto di Luis Enrique, ok? È fuori dal progetto di Luis Enrique e quindi dovrebbe essere ceduto al più presto, anche a, diciamo, ad un prezzo, ad una cifra inferiore, no? Rispetto a quella iniziale che tu magari pretendi di ricevere. Ma siccome non hanno problemi economici, o meglio, anche lì ragazzi, il fair play finanziario nel corso degli anni non l'ha controllato nessuno, ma comunque hanno il proprietario, che non è il Calaifi, è presidente, lo sapete, non è proprietario, che è un emiro, e quindi non hanno problemi, alla fine loro fanno come vogliono. A costo di tenerselo, si vendicano. Io a questo punto sono arrivato a pensare questo: si vendicano di quello che è accaduto l'anno scorso. Le parole minacciose di El Khelaifi, ragazzi, io me le ricordo. Disse: quello che è successo, ce l'aveva con Como lì, me lo ricorderò. È chiaro che è cambiata la dirigenza, speravo che si comportassero diversamente. Però, Carmelo, tornando al focus iniziale, 40 milioni, io non li tirerei fuori.
2: Eccomi Michele da Casali.
0: Michele.
2: In questi giorni dicevo e ci si interrogava su quale sia lo stato d'animo di Luciano Spalletti di fronte a questo immobilismo sul mercato. È comprensibile, potrebbe essere nervoso, potrebbe essere contrariato. Io dico semplicemente che anche Luciano Spalletti, magari in percentuale minore, però è responsabile di questa situazione, perché poi fondamentalmente ce lo siamo detti tante volte, cioè alcune partite in campionato bisognava vincerle, punto e basta, senza ricordare le solite gare con il Verona, la Fiorentina, insomma parte della responsabilità ce l'ha anche lui, minore, ma ce l'ha anche lui, quindi anche lui deve stare a questo stato di condizione. Io torno a ripetere, argomento già trattato, cioè nel momento in cui tu firmi un prolungamento del contratto, non è che lo firmi sui se, cioè con la società ti siede a tavolino e dici: allora, se andremo in Champions League, questo è il progetto, bello, stupendo, fantastico, e allora firmo il prolungamento. Se andremo in Champions League, e se non ci andiamo, che succede?
0: Cosa che è accaduta? Lo so, l'abbiamo fatto questo discorso al tempo in cui è stato prolungato alla fine il contratto. Io alla fine ero d'accordo, cioè se tu credi in questo allenatore, comunque vada, lo confermi. Io non la penso più, cioè la Juventus una volta diceva: siccome non raggiungi l'obiettivo ti mando via, a parte che la Juventus di prima non mandava via nessun allenatore, pur vero che vincevano sempre questi allenatori, quindi la Juventus, però ha deciso questo perché probabilmente crede in questo allenatore. Ragazzi, io è chiaro il discorso: se tu mi prolunghi il contratto, se Federico Rossi mi prolunga il contratto prima ancora che mi scade, Federico Rossi è mio, diciamo così, il proprietario dell'azienda per la quale lavoro, evidentemente crede in me, a prescindere, perché comunque va ricordato che questo allenatore è arrivato all'undicesima. Attenzione, non lo sto giustificando della mancata qualificazione in Champions League, ci mancherebbe altro, non sarei onesto, perché ho detto che parte delle colpe sono anche sue, anche se magari la genesi della disfatta è stato il mercato. Vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano, buonasera Bianconeri Ralph.
0: Ciao Ralph.
3: Volevo capire, visto che c'è un avvocato, se per caso può rispondere alla mia domanda per quanto riguarda la situazione Arbitropoli e quant'altro, se viene chiusa, archiviata la, diciamo, la situazione penale, passa alla giustizia sportiva, che ovviamente da quelle che sono le campane non farà niente. Un domani, cambia la giustizia sportiva con la sentenza Agnelli e quant'altro, questo caso qua può essere riaperto, oppure una volta che è chiuso definitivamente? Cioè, nel senso che uno un domani o una procura di qualche altra città, faccio un esempio, può comunque andare a verificare e riaprire il caso, la documentazione?
0: Questa è una bella domanda, mannaggia, se ti ascoltavo mentre c'era l'avvocato o se me lo scrivevi, ho detto di preparare qualche domanda, gliela avrei chiesto in diretta, ovviamente non sono un esperto, quindi prima di dirti una cosa sbagliata preferisco non risponderti, non lo so, francamente non lo so. Allora, Tom dalla Sardegna, come vorresti dimostrare, evidentemente il sentimento popolare, che pure sembrava montare, non è paragonabile a quello che decretò la nostra retrocessione. Ragazzi, cosa devo dirvi? Buonasera Quinto, recentemente visto un podcast su Calciopoli con Moggi, Palamara, Zampini, Sabatini, sono emersi due concetti inquietanti: che la colpa sia nel 2006 che nel 2022 è sostanzialmente dell'attuale ramo della proprietà, e più grave, candidamente ammesso dallo stesso Palamara, che la giustizia è fortemente condizionata dal clima mediatico e dell'opinione pubblica. Cosa ne pensate tu e il tuo ospite Clay da Pistoia? La colpa della proprietà? No, ora se tu mi dici che la Juventus storicamente non si è mai opposta, non ha mai reagito, non ha mai fatto nulla contro delle ingiustizie, ragazzi, da Calciopoli in poi, è un discorso, ma addirittura dire colpa della proprietà, per me, io non so, adesso non ho visto questo podcast, mi pare un po' troppo per come la penso io. Certo, potevi fare qualcosina in più, tant'è che adesso per esempio per la questione Calciopoli c'è in corso questo ricorso di Giraudo, ma personalmente l'ha fatto Giraudo. La Juventus addirittura, sapete che 2 anni fa, diciamo così, ha smesso anche la lotta giudiziaria per togliere lo scudetto all'Inter, non per riprenderlo perché non gliel'avrebbero mai ridato alla Juventus, e quindi ha mollato anche sotto quell'aspetto. Questione plusvalenza, la Juventus non ha fatto nulla. Questione riguardante gli stipendi, alla fine ha patteggiato, ha pagato una multa. Quando gli fu chiesto a Ferrero, durante, mi ricordo, andò al Parlamento, nel Juventus Club Parlamento, gli disse è stato meglio così, altrimenti avremmo avuto più problemi. Però al di là di Ferrero è proprio una questione storica l'atteggiamento della Juventus, che tanti tifosi della Juventus, non bianconeri, insomma, non condividono, di non reagire a queste cose qui. Spero che non ci siano più ingiustizie. Certo, bisognerebbe farsi un po' sentire, anche per esempio rispetto al discorso arbitrale, degli episodi arbitrali. È proprio un modus, diciamo così, un atteggiamento della Juventus che capisco che molti di voi non condividono. Ecco, vai Fede.
4: Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno. Che cosa ci vogliamo aspettare? Aspettavamo il ribaltone, che l'Inter veniva penalizzata o veniva radiato oppure veniva mandato in Serie B. Il sistema calcio è questo, per questo siamo in declino da 20 anni, non andiamo a un mondiale mediocre, non ci siamo qualificati ad un mondiale mediocre. E noi aspettavamo che l'Inter veniva punita? Questo è sistema Italia, questa è l'Italia, sia calcistica sia a livello politico. Comandano i forti, ci hanno tutto in mano, TV, giornali, procure, tutto di più. Non ci dobbiamo aspettare niente di niente. dobbiamo solo disdire, come ho fatto da 4 anni. Mi vado a vedere solo la Juve, nella sala scommesse, un bel caffè, 2 euro di schedina e mi godo la partita.
0: Un abbraccio.
4: Tranquillamente.
0: Un abbraccio, grazie. Guarda, ti dico, io stamane mi confrontavo con un amico e ho detto, teoricamente dovremmo lasciar perdere tutto, no? Dovremmo occuparci di altri sport, perché io, tu dici, come ci potevamo pensare che io non pensavo nulla? Io mi informo, guardate, quando succede una cosa giudiziaria mi informo da chi sapete voi, e questa persona che è dentro la giustizia sportiva da 25 anni ormai, 3 anni fa erano 22, ora sono 25, mi anticipa le cose perché le sa. Quando il discorso della doppia curva, mi disse, sotto il profilo sportivo finirà a tarallucci e vino. Come è finita? Tarallucci e vino, perché sai benissimo, amico mio, che non puoi avere contatti con gli ultra. Aggiungo che non si tratta di ultra normali, perché alcuni diciamo in quella curva c'è di mezzo, manca in quella del Milan, ma adesso parliamo di quella dell'Inter, c'è una sorta di commistione con l'Andrangheta. Ragazzi, quello che hanno ucciso era un emergente, un emergente, diciamo così, dell'Andrangheta. Però purtroppo, nonostante tutto, giornata di squalifica a Çalhanoğlu, che ha avuto contatti con questi qui, non mi ricordo se a Zanetti sta, ma nemmeno De Ferito forse, una multa all'Inter, punto e basta. Anche lo stesso Inzaghi, Simone Inzaghi, era stato intercettato anche lui, e gli si diceva, ci servono 200 biglietti, ok, parlerò con Marotta. Ragazzi, ma cosa devo dirvi, cambiamo, non occupiamo più, non dovremmo occuparci più di calcio. Viene quasi da arrendersi sotto questo aspetto. Ciao Quinti, alla tua domanda su come sia stato possibile che Ascione abbia firmato l'archiviazione, la mia impressione è che si tratti del classico segreto di Pulcinella. Si può parlare di pressioni politiche, di sudditanza o di servilismo istituzionale. Cambiano i termini, non la sostanza. Naturalmente è una valutazione personale della quale mi assumo ogni responsabilità. Resta però la sensazione che, quando entrano in gioco interessi politici e mediatici rilevanti, certe vicende finiscano per essere ridimensionate o silenziate. Sono altresì convinto che se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juve, oggi avremmo assistito a un epilogo ben diverso. Daniele da Varsavia. Daniele, questo è un po' il pensiero che hanno un po' tutti. Ecco perché difformità di giudizio. Ecco perché dico possibile che su Calciopoli hanno pagato anche altre, ma in via minore, soprattutto la Juventus, e poi abbiamo visto che c'erano intercettazioni anche dell'Inter. Ragazzi, Giletti qui l'ha detto, io quando gli ho fatto la domanda un po' sorridendo, ma era una domanda seria, ha fatto pace con il figlio di Facchetti, io ho visto lo scontro in TV, ha detto, io mi dispiace, tuo padre è morto, però c'erano intercettazioni anche di tuo padre, gli ha detto. A un certo punto Giletti si è alzato. Ce l'abbiamo avuta qui, perché oggi le ha portate, c'è la chiavetta, no? Le verità nascoste. E ancora, se voi andate su Bianconera News e cliccate, cercate le verità nascoste, avete praticamente tutte le intercettazioni dell'Inter che non sono state mai tirate fuori. Sono state tirate fuori dopo, quando ormai era tutto prescritto. Ecco perché diciamo i prescritti. Purtroppo è così. Questione plusvalenza, non ne parliamo. La Juventus ha fatto le plusvalenze con altre società che non sono state punite, solo la Juventus è stata punita, peraltro con questo famoso articolo 4 dell'atta sportiva, che non c'entrava nulla con le plusvalenze. Si sono inventati questo sistema in modo tale da applicare l'articolo 4 e quindi punire la Juventus. Sono cose che sappiamo, o lasciamo perdere il calcio, oppure non so che dirvi, ragazzi, perché io, tu giustamente, Daniele, no? Tu dici, ma cosa ci c'è, cioè, il segreto di Pulcinella? Ma dopo le ultime dichiarazioni dei PM, arbitro, i PM di Milano, non io, non Federico Rossi, i PM di Milano, arbitri concordati con esponenti dell'Inter e rapporti con Gravina, ho detto, per carità, non mi aspetto chissà cosa, ma come possono rimanere indifferenti a queste dichiarazioni del PM? Purtroppo è successo. Speravamo in Ascione, che sembrava volesse invece continuare. Oggi non so chi l'abbia convinto, ha firmato anche lui. Questo è il succo. Vai, Fede.
5: Ciao Quinti, Reda Civecchia. Perdonami, ma non sono per niente d'accordo col tuo ospite, anche se rispetto sia la sua funzione che la sua conoscenza della materia. Ma secondo voi credete che quando io voglio fare pressioni, ma non c'è neanche bisogno di fare pressioni, perché comunque un dipendente che vuole guadagnare leggermente di più è normale che asseconda il proprio capo, non è che per fare un illecito Gravina o chi per lui o Marotta e fa firmare un accordo in cui dice tu devi bleffare per me, non troverai mai le prove, ma troverai una volontà, una sudditanza psicologica che induce comunque a falsare quella che è la realtà sportiva, punto. Tra virgolette, gentilmente mi piacerebbe che in assenza di queste prove l'avvocato mi trovi le prove che nel 2006 noi abbiamo manipolato un campionato, perché noi senza prove siamo andati in Serie B. Allora è vero che passate, scordammitelo, però è pur vero che nella giustizia sportiva basta, diciamo, la volontà di alterare. E io mi aspetto, anzi ce lo devono, ma non come tifosi, come cittadini che paghiamo le tasse, i soldi che prendono sono i nostri, si faccia e faccia il normale corso come è successo con noi.
0: Caro Ale, io purtroppo non credo che avvenga. Ecco, vedi, l'amico di prima dice però la Juventus non fa mai nulla, eccetera eccetera. Il discorso Inter è delicatissimo e va oltre proprio la questione calcistica. Questo credo, ragazzi, io vi invito, siccome non posso parlare, vi invito, ne ha fatte due o tre negli ultimi tempi, cliccate su YouTube, Saviano Marotta Inter, quello che dice Saviano, e poi vi rendete conto di cosa stiamo parlando, perché lui ora non sarà simpatico, a me non lo è particolarmente, però bisogna dire che storicamente si occupa, ha scritto tanti libri, si occupa, tant'è che vive sotto scorta, no? Lo sapete, si occupa da tempo di criminalità organizzata. Andate a rivedere queste interviste e poi alla fine avremo la risposta di tutto quello che sta accadendo attorno all'Inter. Le interviste di Saviano, quello che ha detto, tra l'altro Marotta disse io non conosco Saviano, francamente daremo tutto in mano agli avvocati. Saviano disse sì sì, lo facessero, io vado in tribunale e poi vediamo. Non l'hanno mai chiamato e non l'hanno nemmeno querelato per quello che ha detto. Caro Ale, purtroppo è un discorso molto delicato, molto delicato, e credo che tu abbia capito a cosa mi riferisca. Vai Fede.
4: Buonasera Robby Ancorino, Quintiliano, Roberto da Salerno. Vorrei dire all'avvocato D'Onofrio che nessuno conosce le carte. Un procuratore che fa intercettazioni e fa un'indagine da sei mesi prima, come fa ad indagare Rocchi e altri esponenti degli arbitri per farli dimettere? Rocchi perché si è dimesso se non c'era niente? Perché hanno fatto uscire tutto questo fuori? Perché di solito le indagini vengono fatte di nascosto e quando si arriva alla prova vengono indagati, vengono chiamati a giudizio dalle procure. Qui si è fatto tutto al contrario. Come si fa? Non penso che Corriere della Sera si sia inventato le cose. E poi nella sentenza di archiviazione si sta scritto che si sono sultuariamente sono state fatte vicinanze agli arbitri. E questo è il reato, è un reato sportivo.
0: Tra l'altro mi pare che fosse semi indagata pure l'Inter, è uscito fuori, no, non si sapeva questo, però ho letto tutto il dispositivo. Purtroppo io a un certo punto, quando ho letto spaccatura in seno alla procura di Milano, Viola voleva archiviare, Ascione no, ho detto forse non lo so, cambierà la storia e si andrà avanti. Invece purtroppo non è successo, anche perché tra l'altro Ascione mi pare che abbia concluso il suo percorso alla procura di Milano, andrà a livello europeo, non mi ricordo, a ricoprire sempre come PM un ruolo importante. Già si sapeva, adesso non è che l'abbiano mandato via adesso. Per la sentenza di domani sono molto pessimista, non perché la vittoria di Agnelli, ma perché anche dopo la sentenza non succederà nulla e soprattutto non se ne parlerà sulle testate italiane. Ti dico la mia invece, caro Camillus, ti chiami così, Camillus proprio, vedo. Io invece sono un po' più fiducioso, ti spiego anche perché. Sono più fiducioso perché c'è la necessità proprio di cambiare la giustizia sportiva, ma non solo dal punto di vista Juve eccetera, proprio la giustizia sportiva in generale, lo dicono tutti ormai, tutti, bisogna cambiarla. E quindi domani, allora domani, se venisse accolto, cosa che io spero e sono, per una volta voglio essere ottimista, sarebbe proprio l'anticamera, la genesi della rivoluzione della giustizia sportiva, quello che accadrà domani se dovesse essere accolto il, ovviamente, il ricorso di Andrea Agnelli. Vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Nicola da San Maurizio. Allora io volevo capire una cosa, no? Tanto perché io sono ignorante della materia.
0: Sì.
6: Il PM, tra virgolette, Ascione cosa fa? Dà un avviso di garanzia a Rocchi, che si auto, praticamente si toglie dall'incarico, coscritto sportiva per determinati, cioè frode sportiva, no? Per arbitri graditi all'Inter, quindi lui l'ha scritto così, senza praticamente non avere intercettazioni, senza non avere niente. C'è un PM che spreca un anno del suo tempo per fare una cosa del genere, poi viene tra virgolette archiviata perché non c'è niente. Allora siamo in mano a gente incompetente, secondo punto di vista, perché l'ha scritto così, per sentito dire.
0: No, ovviamente è un'estremizzazione questa, il problema è uno. Ora noi stiamo parlando di giustizia sportiva, ok, però l'archiviazione della questione Arbitropoli è avvenuta intanto sotto il profilo della giustizia penale. Questo per dirti che la giustizia italiana andrebbe riformata, ma è un secolo che diciamo questo, da tantissimi anni che va riformata, e anche quella sportiva. Ora è stata archiviata a livello penale e credo, da quello che ho capito, che non si abbiano tante speranze su quella sportiva. Il mio amico ha detto, te lo dico oggi e poi ne riparleremo, spero di sbagliare, però ha detto, per me ci saranno due o tre deferimenti tipo Rocchi eccetera e basta, finisce lì. Dal punto di vista di Arbitropoli, giustizia sportiva, io la vedo così. Ti aggiungo però, io non sono né dell'io, io sono un onesto e giusto, che secondo me non hanno trovato le prove. Ora, se poi qualcuno le ha messe sottoterra, non lo so, però c'è stata l'archiviazione per questo motivo qui. Però la mia poi idea, ha detto, è che non sia una questione di aiutare un club, anche se è ingiusto quello che è uscito, le intercettazioni, le dichiarazioni del PM, per me è una questione di lobby arbitrale. Di lobby arbitrale, di potere, per come la vedo io, mi ha detto lui, più che aiutare un club, io la vedo così, mi ha detto. Poi vedremo, però non ti aspettare chissà cosa dalla giustizia sportiva in relazione ad Arbitropoli, perché già l'archiviazione sotto il profilo penale depotenzia anche un'inchiesta sportiva, ok? Quindi stai a vedere che faranno 2-3 differimenti, un anno, 18 mesi, non lo so, Rocchi, qualcun altro, e finisce lì, secondo me. Poi, per carità, posso anche sbagliare, mi ha detto. Federico Rossi, ti ringrazio molto per il tuo solito lavoro. Grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve, ma io alle 11 farò anche RBN Caffè.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
7: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Allora, tanti messaggi che sono arrivati, voglio dare spazio, poi mandiamo anche qualche nota vocale, perché chiaramente sono due i temi in particolare sui quali vi siete scatenati: l'archiviazione per Arbitropoli, la sentenza della Corte di Giustizia Europea che arriverà domani sul caso Plusvalenza, in particolare Prisma e i ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Scusa Marangio, ma perché la società non si è mai difesa? In realtà l'ha provato a fare, però poi dopo abbiamo visto com'è andata e lo spiega molto bene il messaggio di questo nostro amico, che dice: ciao Vincenzo, ciò che è emerso oggi per Arbitropoli spiega in modo chiarissimo perché la Juventus ha trovato un accordo. Chi dice ma Erkan non vuole difendersi fa finta di non capire quale sia il sistema malato finché si vuole, ma questo è, dice Max dalla provincia di Brescia. Approvo quello che hai detto, nel senso che quando tu ti trovi a combattere contro i mulini a vento o in un sistema che perlomeno si muove in maniera abbastanza iniqua, ogni passo potrebbe essere deleterio. Prima ho letto anche il messaggio di Cinzia, la vado a ripescare, che ci diceva: non sono d'accordo, mi dispiace, basta subire e tacere, ferite ancora troppo aperte. Il problema è che tanto non ci restituiscono quei punti.
11: È un concetto difficile da far capire a noi tifosi, no?
10: Bravo.
11: Ma se uno prova a difendersi e trova un muro e in quel muro tu ci vai a sbattere e devi girare a destra o a sinistra.
10: Ecco, l'hai spiegato molto bene. Poi capisco che uno dice: rompo il muro, mi voglio, voglio sanguinare, però voglio giustizia.
11: Però
10: è più facile
11: poteva essere veramente pericoloso.
10: Esatto. È più
11: veramente pericoloso.
10: È più facile che ti fai troppo male per godere della tua giustizia.
11: Già ci hanno fatto molto male.
10: Esatto.
11: Così.
10: Esattamente. Mi fai sentire qualche nota vocale, poi andiamo da Nerino, dai.
12: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cuparino. Allora, giusto per capire, oggi è uscita la sentenza, è stato tutto archiviato, giusto? Il fatto degli arbitri dell'Inter. Vabbè, la riflessione è questa: non è vero che noi ci mettiamo, diciamo, male allenatori, giocatori, presidenti, chiunque gira intorno a noi, sono direttori, questi fanno come vogliono, ragazzi, cioè questi si scelgono gli arbitri, nessuno dice niente, vengono assolti. Tutto archiviato, cioè perché Rocchi si è dimesso? Scusate, fatemi capire.
10: Interrogativi del nostro amico sono interrogativi di tanti, e per questo io dico: ci vorrebbe qualcuno che adesso ci spiegasse. Cioè, l'ultimo che ha deposto le armi è stato il PM Ascione, però poi le ha deposte e ha firmato l'archiviazione. Bene, ci racconti cosa c'era che lo ha spinto a questo, perché di fatto è stato messo sotto inchiesta Rocchi, che si è dovuto dimettere, anziché è stato sospeso e quindi poi dopo. Fine dei giochi. L'Inter abbiamo scoperto adesso che era indagata sulla base di che cosa? E si parla soltanto di cose relative, ma non di un sistema, quindi di interferenze saltuarie, ma non di un sistema. Si può fare, non si può fare, si può fare in certi casi, si chiude un occhio una volta e se ne chiudono due altre volte. Questo è quello che vorremmo sicuramente capire. Vincenzo, sono completamente d'accordo, per ribellarsi alla giustizia sportiva sportiva credo sia difficile, ma qualche querela a qualche giornalista e qualche testata sia televisiva e giornalistica la poteva fare. Forse qualcuno avrebbe limitato il tampone, avrebbe tamponato, diciamo, contro quelle accuse contro la Juve, magari anche qualche risarcimento milionario. Questo sicuramente è difficile, però magari, ecco, se qualcuno ha accusato senza poter in qualche modo farlo, perché non c'erano le basi per portare avanti determinate accuse, dovrebbe pagare. Su questo sono d'accordo, sei d'accordo anche tu?
11: Beh, assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché tante persone, tanti personaggi si esprimono sempre in maniera anche sgarbata nei confronti della Juve, e credo che ogni tanto un po' di difesa verso sì. questi personaggi la società la dovrebbe fare.
10: Sono d'accordo anche io. Nerino Stravato, ciao Neri, ben ritrovato, ti sentiamo ma non ti vediamo, te lo dico, quindi se non hai forse la telecamerina accesa ti sentiremo soltanto. Ci sei però intanto?
13: Allora, io, mi sentite?
10: Sì, forte e chiaro.
13: Sì. Ok, eccomi qua.
10: Sei sul raccordo?
13: No, sono, guarda, sono arrivato a casa da 2 minuti e quindi perfetto. Ho detto mi tengo in macchina, che mi sono messo sotto una buona paratia con l'ombra. E
10: bravo.
13: Si sta meglio che dentro casa, insomma.
10: Allora, Nerino, raccontaci un attimino quello che hai raccolto tu anche all'interno e quello che racconterai in un pezzo questa sera su Bianconera News in merito alla questione Arbitropoli.
13: Allora, Vincenzo, io parto sempre dal presupposto che chi è che è delegato sia all'indagine che poi a seguire quelle che sono le vicende processuali sia super partes, e questa è una cosa che dobbiamo premettere. Però sappiamo benissimo che in Italia c'è sempre quello che si chiama un po' conflitto di interessi, no? Quindi abbiamo visto le persone e i personaggi che hanno seguito e stanno seguendo questa vicenda. Non per ultimo il procuratore Viola, procuratore capo della Procura di Milano, che è un procuratore di

0: non c'è stato illecito, no? È la stessa cosa che emerse poi da quello che è stato il processo nel 2006, processo ordinario, dove non ci fu illecito sportivo per la Juventus,
1: esatto,
0: se ricordiamo bene la sentenza. Però il filone della giustizia ordinaria e soprattutto le motivazioni di una eventuale condanna della giustizia ordinaria sono diverse da quelle della giustizia sportiva, perché la giustizia sportiva non condanna solamente in caso in cui l'illecito sia realizzato, ma anche l'eventuale presupposto creato per poter condizionare un qualcosa,
1: e cosa questo che è il punto portato. Principale, questo è il focus principale. La Cassazione dopo il 2006 appunto raccontava questo: non conta che per esempio l'arbitraggio abbia aiutato una squadra a vincere, conta il tentativo di arrivare a quel risultato, quindi lo scegliersi eventualmente l'arbitro o l'apparecchiare eventualmente una situazione che possa portare a un risultato positivo per una determinata squadra. Aggiungo anche che a un certo punto abbiamo letto che venivano chiesti degli arbitri piuttosto che altri per una questione scaramantica. Qualcuno dice: sì, ma allora perché ci sono gli addetti agli arbitri da parte dei club, che sono quattro principalmente, credo, Parma, Lazio, Juventus e Inter? Perché non toglierli direttamente? Qual è il loro compito? Fin dove può arrivare il loro compito? Quando invece è andato oltre il loro compito? Credo che siano queste le domande che ci dobbiamo porre, no, Nerin?
0: Esatto. Adesso ne approfitto intanto per salutare anche Enrico,
2: Ciao Nerin, ciao.
0: che insomma conosce le dinamiche di queste situazioni non solo a livello professionistico, ma anche a livello più basso, anche a livello dilettantistico.
2: Sì,
0: Quello
2: l'ho
0: che dicevi tu, Vincenzo,
2: raccontato prima.
0: è una cosa importantissima. Cioè, ci sono dei delegati, chiaramente a livello dilettantistico la struttura è più piccola, però ci sono dei delegati che hanno delle funzioni politiche per poter far sentire la propria voce anche con gli organi federali. Ma far sentire la propria voce non significa condizionare, significa cercare di tutelare gli interessi della società. E fino a quando il limite è in questo cerchio, è chiaro che la funzione dei delegati con gli arbitri, in questo caso a livello professionistico, ha un senso e ha soprattutto una sua liceità. Bisogna vedere poi quando questo scatta e passa ad uno step successivo che porta a un forte condizionamento di chi poi va a disegnare la classe arbitrale e che poi va anche a condizionare quello che è l'operato dell'arbitro, perché sappiamo bene, insomma, che per un arbitro arbitrare o non arbitrare una partita di Serie A o Serie B è una differenza economica importante. Quindi è questa la linea sottile che bisogna capire e far capire. È chiaro che il delegato per gli arbitri è una figura importante che ha una sua importanza a livello societario, una sua liceità se non sorpassa determinate linee.
1: Allora, intanto ricordiamo, tanto ci sentiamo a volte male con l'audio, quindi non so se in qualche modo si riesce a sistemare anche da te. Vado a leggere, ricordiamo che si parla di singole interferenze, ma nessun sistema di designazioni pilotate. Anche qui, però, vengo da te, Enrico, l'interferenza però c'è.
2: Certo che c'è, è
1: Non
2: ovvio.
1: è che deve, dove sta scritto, se c'è scritto, e quindi poi lo chiederemo anche a Nerino, che l'interferenza diventa illecita solo se diventa sistema. Allora, cioè, uno potrebbe avere un'interferenza una tantum, non è sistema, non è sistematica, e allora va
2: E
1: bene.
2: quindi non è punibile? Questa è la domanda che si fanno, in tanti, che si fanno il popolo bianconero che sa che la sua squadra è stata punita per un tentativo di illecito, come ha detto Nerino, perché non è stato riscontrato poi nel processo ordinario, e si parla di 20 anni fa, e quindi è questo che fa male al tifoso bianconero, cioè il fatto che anche questa situazione che non è sistematica, per loro viene archiviata, per noi era un sistema abbastanza consolidato.
1: Nerino,
0: Sì,
1: ora ti sentiamo benissimo.
0: è questo. Ok, perfetto, lo sono riuscito a sistemare. No, è questo quello che giustamente ha evidenziato Enrico. Adesso bisognerà attendere intanto la trasmissione, come diceva prima Enrico, degli atti alla Procura federale da parte della Procura di Milano, che dovrà valutare eventualmente quella situazione di cui parlava Enrico, cioè se anche, diciamo, quello che è emerso dalle carte possa essere un eventuale

0: tentativo, anche poi magari non andato in porto, anche magari che non abbia condizionato poi effettivamente il risultato, però questo noi a quello che sono, quel poco che è uscito insomma da questa vicenda, a differenza magari di 20 anni fa dove ogni giorno trovavamo di tutto e di più, non possiamo esprimerci, dobbiamo solamente attendere.
1: L'altra domanda appunto è questa qua, a proposito dell'attesa. Adesso vabbè, l'archiviazione passa al GIP, che difficilmente andrà a ribaltare tutto e probabilmente porterà avanti l'archiviazione. Le carte passano alla Procura federale, quindi adesso sarebbe la famosa giustizia sportiva che deve prendere una decisione, udite udite, all'alba di quella che sarà invece la sentenza della Corte di Giustizia europea in merito ai ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene su quello che è una decisione iniqua, ingiusta, che osteggia appunto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Tempistica molto particolare, molto singolare, però immagino, Enrico, che non ti aspetti che la procura sportiva, comunque che il procuratore Chinè, possa fare qualcosa di particolare.
2: No, anche perché gli atti che verranno portati poi alla Procura federale credo che parleranno chiaro. Se si parla di un'archiviazione, la Procura federale archiverà il caso in pochissimo tempo. Le tempistiche sono particolari, però io credo che dobbiamo aspettare quello che succede domani, ma poi si vedrà nel tempo quello che succederà dopo la sentenza che verrà fatta domani dalla Corte di Giustizia europea. Con la speranza, l'ho detto prima, che questa giustizia sportiva italiana venga totalmente rasa al suolo perché non ha più requisiti per essere tale, non è più.
1: Fede, ci fai sentire qualche nota vocale, poi leggo qualche testuale.
3: Ciao Vincenzo e ciao al Sir Scarponi, l'altro in bianco nero. Domanda, ieri è venuto fuori l'idea, non so quanto pazza o no, che Spalletti possa provare in questo scorcio di precampionato Arthur per piazzarlo davanti alla difesa e farne il nuovo Lobotka. Voi ci credete o secondo voi è l'ennesima, diciamo, causa persa? Come la vedete a livello tecnico? Secondo me ci deve andare proprio di se funziona. Voi come la vedete?
1: Allora,
3: Ciao.
1: grazie intanto al nostro amico perché ci permette di switchare un attimo su queste argomentazioni di tipo giuridico di cui noi ci siamo espressi. Continuate a dirci la vostra. Domani, come detto, ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia europea sulla giustizia sportiva. Successivamente ci sarà la risposta anche della Procura federale sulla questione Arbitropoli. Le carte in tavola le conoscete tutti oramai, anche dai messaggi che mandate. Ognuno si è fatto un'idea. Noi abbiamo approfondito e continueremo a fare. Magari domani sentiamo l'ottimo Andrea, il nostro mitico avvocato, per sentire anche un pochettino lui che cosa ne pensa dal punto di vista giuridico. E quindi questo è tra poco ne torniamo a parlare. Però mi fa piacere questa domanda perché ci sono un allenatore e un esperto di tattica dall'altra parte,
2: È anche un
1: Nerino,
2: allenatore
1: ed è anche un
2: perché
1: allenatore,
2: sì,
1: ovviamente. Non solo, figlio
2: col
1: d'arte da
2: patentino.
1: questo punto di vista, se non sbaglio, Neri, pure papà.
0: Sì, papà, diciamo che fino a pochi, insomma, fino a pochi mesi prima di lasciarci è sempre stato sul campo,
1: Ecco,
0: quindi.
1: quindi insomma, siete uomini di campo. Da uomini di campo mi potete rispondere più voi che io a questa obiezione del nostro amico. Parte
2: Per
1: Scarponi.
2: me l'avventura di Arthur alla Juventus è finita 3 anni fa, 4 anni fa. E
1: Sempre
2: credo
1: che sia
2: che,
1: mai cominciato.
2: forse sì, e credo che, secondo me, Spalletti proverà a lavorare su Douglas Luiz. Questa è la mia sensazione.
1: Neri.
0: Allora, io sono d'accordo con Enrico. Ho fatto un pezzo qualche giorno fa, una poltrona per due, no? Perché secondo me uno tra i due per forza di cose resterà anche per le vicissitudini di mercato. È chiaro che sono due giocatori che possono ricoprire la stessa posizione con caratteristiche diverse, perché Douglas Luiz è uno che riesce a guardare anche diciamo a più di di 10 metri come Arthur, che è bravissimo nel giocare nel breve, è un giocatore che, per quello che abbiamo potuto vedere da noi, difficilmente gli si toglie la palla dai piedi, però ha questi due grossi limiti, che non riesce a giocare a più di 15 metri da lui e soprattutto non è un giocatore che è dal limite dell'area calcio mai in porta, quindi è un grosso limite, però tecnicamente quando ha fatto qualche buona prestazione ha dimostrato di poter essere un metronomo in alcune partite dove magari c'è bisogno di avere un giocatore che sa tenere la palla a mezzo ai piedi. Certo, però vederlo l'altro giorno, ho visto un video, io pensavo fosse intelligenza artificiale, ma poi mi hanno detto che non, che era un'immagine vera, presentarsi a firmare autografi con il pantaloncino al contrario, e già insomma denota che non sta, diciamo, già non è concentrato probabilmente al 100% su quello che deve essere il suo percorso. Io sono più per l'idea di dare una possibilità in più a Douglas Luiz, proverà a lavorare sicuramente Spalletti.
1: Però vi porto una testimonianza oculare, che è quella di Fabio che ci sta ascoltando, Fabio Urbisaglia, che è da Bahia, che poi faremo intervenire anche proprio qui nei prossimi giorni. Fabio, te lo sto dicendo adesso, interviene tutti i giorni su TMV Radio analizzando il mondiale, tutti i campioni del mondiale. Fabio da Bahia in Brasile,
2: che l'ho visto giocare,
1: l'ha visto giocare Arthur, e mi ribadisce: prendetemi per pazzo, ma credetemi, Arthur qui bene bene bene, poi è un altro calcio sicuramente, quello che volete, ma qui ha avuto continuità fisica e tecnica. Non è che esce una sorpresa dall'uovo quest'anno, che magari noi ci soffermiamo, chiariamo questo concetto, i tifosi, io, Enrico, Nerino, ci soffermiamo su quello che abbiamo visto e che ci ha fatto anche arrabbiare parecchio, perché aveva... però poi magari può essere che si sia ritrovato, può essere che sono giocatori che soltanto in Brasile funzionano.
2: Questo può essere. Io voglio dire questa cosa qui, perché sennò un po' me la dimentico. Tanti giocatori, tante squadre poi diventano forti se sopra la struttura è solida. A me sembra, e prendo sempre le cose con le molle perché l'ho detto anche negli anni scorsi, però questa volta veramente mi sembra che la struttura sopra sia stata costruita nel migliore dei modi. Abbiamo, secondo me, dopo il presidente dell'Inter, uno dei migliori amministratori delegati della Serie A. Siamo andati a prendere Massara di supporto, che secondo me è un ottimo dirigente, al di là di quello che può dire Gasperini, e quindi penso che la struttura può far lavorare bene tutti i giocatori, può far crescere l'ambiente, è un ambiente che secondo me finalmente spero sia coeso, tutti verso l'obiettivo e tutti i ragazzi, perché i giocatori poi sentono anche le influenze di quello che succede sopra, non c'è niente da fare, il gruppo percepisce tensioni, percepisce situazioni non gradite. E credo che qualche giocatore si può rivitalizzare, non tutti, perché poi quelli cronici rimangono cronici, qualcuno si può rivitalizzare ancora. Io su Arthur non lo so, però è andato in prestito troppe volte, è andato a Firenze, poi è andato a Liverpool, poi è andato, quindi credo che è all'ultimo anno di contratto. Non credo che si possa puntare su di lui.
1: Torno da Nerino, ma prima di tornare da Nerino ti offro un altro assist, Nerino, perché qua c'è un'altra testimonianza da un nostro amico Giovanni, da, poi Fabio mi dice che parte di Brasile, da Guaraperi. Dice: concordo con Fabio, qui ha fatto benissimo al Grêmio, e sono due le testimonianze dal Brasile di chi lo ha visto nella quotidianità. Ribadisco, ripeto la domanda anche a te, la risposta di Enrico ce l'abbiamo, voglio quella di Nerino, se fosse una grande sorpresa?
0: Ma allora, io parto dal presupposto che intanto Spalletti non ha lavorato né con Arthur né con Douglas Luiz, quindi ci potrebbe stare la sorpresa, visto che gli altri che vengono considerati epurati dal mercato, Spalletti ha già avuto modo di lavorarci. E ti dirò un'altra cosa che sicuramente Enrico mi potrà confermare: tra i due, quando noi parliamo di Spalletti andiamo sempre a guardare quello che è stato il Napoli, no? È stato insomma la sua creatura quasi perfetta, e in quel ruolo lì giocava un giocatore, gioca ancora un giocatore come Robotti, che secondo me come caratteristica è più simile ad Arthur,
2: sì,
0: che a Douglas Luiz.
1: Benissimo,
2: anche Pizarro alla Roma, se vogliamo tornare un pochino indietro con gli altri.
0: Un giocatore che va sempre a sostegno, quindi è sempre è un giocatore che si abbassa per dare manovra alla squadra, sa gestire la palla sotto pressione e può dare quella diciamo, quel vantaggio numerico, perché un giocatore che sa tenere la palla deve essere pressato in maniera forte, può creare spazi che magari con Locatelli non si riescono a creare. Però è chiaro che questo lo vedremo nei prossimi giorni, con le prossime amichevoli capiremo insomma le idee di Spalletti da questo punto di vista.
1: Abbiamo messi...
0: un'altra, sì, cosa che volevo dire, l'altra cosa che volevo dire è la questione portiere.
1: Ora ci arriviamo, ora ci arriviamo. Intanto saluto, diciamo, il nostro amico da Fabio mi ha detto la località esatta è Guarapi, Espero Santo, praticamente un mio vicino, stato a sud del Brasile, della Bahia, confiniamo, quindi magari poi vi incrociate, vi incontrate e vediamo un pochettino. Chiarita la questione Arthur, abbiamo pochi minuti, ecco, sentiamo Nino cosa pensa della questione portiere, che sono curioso di sapere che cosa volevi dire.
0: No, io la sto seguendo un po', no? Anche da un punto di vista del mercato, ed è chiaro che le situazioni sono poche da poter valutare, almeno di una sorpresa, che ne so, come la Roma ha preso Svilar, che era un quasi sconosciuto, è diventato adesso uno dei top portieri del nostro campionato anche a livello europeo. Però se dobbiamo andare a prendere i nomi che circolano, se non si può arrivare a Diego Martinez, io ho un nome che è un portiere che a me piace tanto, anche se magari a te Vincenzo piacerà un po' meno, che è Vilinkovic-Savic, il portiere del Napoli.
1: Ti piace?
0: Assolutamente sì.
1: Addirittura.
0: Ma ti dico in pochi motivi.
1: Convincimi, dai, perché mi incuriosisci.
0: Secondi, perché? Perché allora io ho l'idea che il portiere, per quanto riguarda me, oltre che al gioco con i piedi, che vabbè, è una cosa che lui sa fare, è un portiere grosso, è un portiere alto, un portiere che dà sicurezza alla difesa quando magari ci sono situazioni in cui la squadra avversaria ti schiaccia e qualche palla alta, un portiere di due metri la prende molto più facilmente di un Di Gregorio che non è basso ma non ha quella statura lì. È un portiere che ha fatto un cammino da una squadra, diciamo, medio-bassa come Torino a una squadra di alta fascia come il Napoli, quindi è passato da quella fase di giocare con una squadra che subisce magari anche tanti tiri in porta a una squadra che subisce un tiro ogni tanto, perché è una squadra dominante. E poi ti do anche una soluzione esotica per convincerti: potrebbe battere le punizioni, visto che noi non abbiamo tiratori di calci piazzati. Uno di calci piazzati li fa tirare. E io l'ho visto a Torino in una partita di Coppa Italia, lo ricordo ancora, qualche anno fa, cacciare una punizione come nella rosa attuale della Juventus probabilmente non sa cacciare nessuno. Non so se sono riuscito a convincerti di questa strada per il portiere.
2: Credo di no.
1: Allora, diciamo che io non sono esattamente un tifoso di Milinkovic-Savic, però mi hai convinto nella misura in cui effettivamente lui delle caratteristiche ce le ha. E poi se ci fosse da tirare un calcio di rigore magari va a prendere David Di Peso, lo scaraventa fuori e comincia a dire guarda, alla peggio se non c'è la tecnica guarda come si butta la palla dentro. No, però le letture che hai fatto tu sono letture che possono essere convincenti, no Enrico? Ti dico anche la tua,
2: sì,
1: chiaramente
2: anche
1: ti
2: a
1: dico
2: me,
1: la verità,
2: io sono più dalla parte di Vincenzo, nel senso a me non fa impazzire,
1: no,
2: il portiere
1: io,
2: però come struttura c'è,
1: come struttura c'è,
2: struttura
1: è uno
2: fisica,
1: che ti occupa,
2: sì,
1: tutta la porta, ti, sì, impressiona. E che io non è che sono pazzo di Dibu Martinez, che c'è sicuramente di meglio, però un portiere che abbia quel tipo di personalità, io voglio vedere finalmente un portiere che sappia comandare la difesa, perché come diceva ieri giustamente Samuel Tafes in collegamento, quando si trovava quest'anno, e questa è una cosa interessante che ti dico, vi dico anche a voi, poi ci fermiamo e salutiamo Nerino, quando si trovava in tribuna stampa con ex giocatori, non con giornalisti, accanto a lui gli ex giocatori gli dicevano due punti che qua non c'è nessuno che grida in campo.
2: È vero.
1: L'unico che gridava in campo era Spalletti, non c'è nessuno. Cioè, allora dice: immaginiamo un Dibu Martinez che là veramente ti comincia a gridare in testa così.
2: È vero.
1: Non ci sono leader in questa squadra.
2: Guardate Magnan con la Francia che si ha sistemato. No, il proprio il Dibu Martinez con l'Argentina ha sistemato la barriera, la mini barriera per far,
1: capisci?
2: Per far segnare la punizione
1: a me. La personalità è fondamentale.
2: Così.
1: Milinkovic-Savic,
0: ti... non ti ho fatto una premessa.
1: Vai.
0: Non ti ho fatto una premessa, Vincenzo, che chiaramente il Dibu Martinez è la prima scelta. Io facevo anche una visione più ad ampio raggio, considerando le possibilità economiche della Juventus, perché in Italia ci sarebbe anche un ottimo portiere come Carne Secchi, ma costa troppo, e altri profili costano. Quindi Milinkovic-Savic, qualità-prezzo, sicuramente, nella mia visione delle cose, è un upgrade rispetto a De Gregorio. Questo è
1: su questo guarda, siamo d'accordo e con questo ci salutiamo, perché questo ci hai messo veramente d'accordo. Ciao Nerino. Ah ragazzi, qualsiasi cosa, il turno, cioè quando andate di sera su Bianconera News, c'è andate Nerino a leggere i pezzi straordinari, bellissimi, di approfondimento di Nerino Stravato. Stasera che perla ci regali, Nerino?
0: Guarda, voglio lavorare su questa questione delle sentenze, sia, diciamo, sentenze degli sviluppi processuali dell'Inter, ma anche sulla questione che riguarderà poi la sentenza di domani. Quindi proverò a fare alcuni collegamenti che magari possono risultare interessanti per i nostri lettori.
1: Grazie a Nerino Stravato. Nerino. Ciao Neri.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Ragazzi, i temi sono talmente tanti, quindi non vi lancio un altro quesito perché torniamo un po' su tutto quello che ci avete già scritto, però ve la butto anche lì, insomma, qualcuno di voi è pazzo come Fabio Urbisaglia da Bahia e l'altro amico dal Brasile che di darebbe Arthur una possibilità, cioè che penserebbe, voi vedete che più che Douglas Luiz è Arthur che può diventare il Lobotka della Juventus? Ditemelo ovviamente in tutte le salse che volete, torniamo tra pochissimo e ne parliamo.
4: Due colori, due voci.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ciao Vincenzo, io sono Santo. Mi dispiace ma non sono d'accordo con te e con il tuo ospite. Noi siamo la Juve, noi siamo Gruas. Allora, da quando sono morti l'avvocato e il dottor Umberto, ci è piovuta merda addosso che la metà basta. E noi tifosi siamo veramente stufi. Allora, ragazzi, sbattiamoci nelle palle. Siamo la Juve, facciamo saltare il banco. Non patteggiamo più. Io spero che non ci sia mai più occasione. Ma tutti gli errori che abbiamo fatto in passato, da Calciopoli in poi, è sempre andare incontro a questa federazione, a questo paese.
7: Buonasera Radio Bianconera. Che giornate pesanti per noi juventini. Questa archiviazione, tutti questi social che si scatenano e ci prendono in giro, tutte le altre squadre compatte contro di noi, la consapevolezza che la fanno sempre franca, il mercato che non decolla, la consapevolezza che anni fa hanno voluto distruggerci e in particolare un nostro ex dirigente ha fatto di tutto e continua a fare di tutto per umiliarci, secondo me.
8: Ciao Massimo. Sì, stavo appena scrivendo e dicendo il messaggio, ho sentito lo stesso quello che volevo dire io, e cioè praticamente Ascione, sulla base di che cosa si è mosso, perché addirittura ha indagato Rocchi e l'Inter per frode sportiva, sulla scorta di che cosa? Che ce lo faccia sapere, ci dica cosa ha avuto sotto mano e ci lasci giudicare. E ci lasci giudicare per vedere un attimino cosa effettivamente sia successo.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Bella mezz'ora insieme a voi due, perché abbiamo tirato fuori diversi temi e adesso ci sentiamo anche un po' le vostre risposte. E soprattutto su Arthur, sono curioso. Più o meno tu non cambi idea per adesso?
1: No.
0: Nerino non mi sembra che abbia cambiato idea. Io voglio fidarmi di Fabio, magari esce fuori che sai, ma chissà se lo vedremo.
1: Sai,
0: per
1: loro
0: esempio
1: l'hanno visto giocare in questo anno.
0: Tra quindi tre giorni ci scende in campo con Basilea.
1: E quindi
0: magari
1: vabbè, questi test io li lascio sempre tempo che trovano.
0: Ma che servono, onestamente?
1: Ma servono perché le partite amichevoli servono, soprattutto per mettere nelle gambe minuti e partita. Quella di sabato, secondo me, è quasi zero, è soltanto un test di riavvio. Però proprio col passare della preparazione i test servono e iniziano poi a essere importanti anche per lo staff. E, però ecco, io ripeto, secondo me si lavorerà un pochino di più su Douglas, ma per il semplice motivo che comunque Arthur è al settimo anno, ripeto, 4 anni di prestito, non ci si è mai puntato su questo giocatore, non ci ha puntato Allegri, non ci ha puntato Thiago Motta, non ci ha puntato Tudor, quindi credo che non è all'ultimo anno di contratto e credo che si cercherà di mandarlo via in qualche modo. Su Douglas la situazione è differente perché comunque gli anni di contratto sono ancora 3, se non sbaglio.
0: Sì, quindi a lui è un po' più da recuperare.
1: E quindi l'obiettivo sarà quello di recuperarlo, anche perché e lo stiamo vedendo, per noi il mercato è molto complicato. Quindi se noi offriamo 3 milioni e mezzo perché sì, probabilmente abbiamo delle difficoltà e trovare dei prodotti in casa su cui lavorarci, secondo me, può essere una buona soluzione, anche perché non credo che l'obiettivo stagionale sarà lottare per lo scudetto.
0: Allora, devo dire che non ha convinto a molti la questione Arthur, perché due zombie, dice Roberto da Piazza Armerina, Arthur e Douglas Luiz dovrebbero giocare in un film di George Romero. Siamo nel gioco del logo in un film horror. Ovviamente Arthur tecnicamente è come Lobotka, se non meglio, dice Ivan da Ravenna. Non soffre il pressing e con Spalletti può fare il salto di qualità, quindi per lui è un grande sì. Liberiamoci di Arthur senza se e senza ma, altrimenti rischiamo di dovergli rinnovare il contratto che scade nel 2026, dice Erasmo.
1: Vincenzo, no, 2027, solo perché sì. Se 2026 era scaduto
0: 2027. Poi il nostro amico che ci chiede Fabio in che zona di Bahia si trova. Fabio, dimmelo, così tra poco ti viene a trovare, vi fate una bella chiacchierata da vicino, sarebbe simpatico congiungervi dall'altra parte del mondo. Dice, solo per chiarire, Arthur ha fatto benissimo, è vero qui, ma il campionato è anche molto lento rispetto a quello italiano, credo che lui non abbia il passo per la Serie A italiana. Questo per esempio è un fattore che va tenuto in considerazione. Secondo me, dice Francesco da Poggiomarino, Santarelli si sta mettendo le mani tra i capelli per quello che state dicendo su Douglas e Arthur.
1: I capelli che non ha
0: tutti innocenti tranne noi, che rabbia, dice Camillus. Ciao ragazzi, io sono delusissimo per Calciopoli, nel 2006 prescritti più plusvalenze, non ne parliamo, solo noi punti ora, con dimissioni di Locke, intercettazioni che rilevano, inchieste arbitrari sull'Inter, ma se non li punisci mai, come fai a garantire la sportività regolare del campionato? Che schifo, hanno ucciso il calcio. Arthur e Luiz sono lenti, dice Vito da Catanzaro. Credo un tentativo per Gonzales invece lo farei, adesso te lo chiedo. A questo punto, per togliere ogni dubbio su eventuali interferenze, che vengano pubblicati tutti gli atti, dice Marco da Crema, tornando sull'argomento Arbitropoli. Nico Gonzales, lo faresti un tentativo? Poi ci sentiamo qualche nota vocale.
1: Allora, su Nico Gonzales devo dire che a me ha sorpreso la stagione fatta all'Atletico, perché comunque la stagione di Nico, al netto dei soliti infortuni che lui ha, è stata positiva. Sto seguendo poco il mondiale, quindi non vi posso neanche dire, forse stasera riuscirò a vederlo, a vedere l'Argentina credo per la prima volta, Adani permettendo, perché altrimenti cambio canale dopo 35 secondi. Però io credo che sia un giocatore che l'Atletico vuole e che sul quale la Juve può monetizzare qualcosa, e anche con un prezzo leggermente inferiore rispetto a quello che magari voleva inizialmente la Juve, quindi credo che possa essere una buona fonte per finanziare il nostro mercato, perché altrimenti ragazzi qui siamo al 15 di luglio e siamo sempre quelli. a parte Caturra, che è un grandissimo punto interrogativo, un grande prospetto, ma è un ragazzo molto giovane, certo. Quindi ecco, in questo momento siamo veramente veramente indietro, e quindi noi dobbiamo cercare di finanziare il mercato. Speriamo che da questa operazione di Momerovic si possa iniziare a vedere qualcosa anche in entrata, ma i giocatori, come dice bene Mirko, poi che io sento ogni tanto, i giocatori che abbiamo in rosa sono tanti, e se tu non liberi spazio
0: non puoi acquistarne altri. Il problema è che con quegli ingaggi è difficile riuscirsi a privare di certi paracarri, lo possiamo dire allegramente. Vai Rossi, sentiamoci qualche nota vocale.
2: Buonasera Enzo.
0: Ciao
2: Enrico, che piacere risentirti. Sergio da
1: Toscana. Ciao Sergio.
0: Ciao Sergio.
2: E grazie dell'amicizia su Facebook, visto che hai esordito anche
0: nei
2: social.
0: Aggiungetelo e l'ottimo Scarponi sui social.
2: Spesso. Non saltuariamente, sono anche in radio.
0: Grande
2: e
0: Sergio.
2: E adesso aspettiamo come si svolge il mercato e che squadra riuscirà il buon Carnevale a tirare fuori. E poi alla fine commenteremo il nostro futuro, e sperando che sia il migliore possibile.
0: Speriamo, grazie a Sergio. Sentiamone un'altra nota vocale, vediamo cosa ci proponete nelle vostre analisi. Poi vado a leggere ancora.
3: Per i prescritti che hanno la memoria corta, io ricordo una partita tra le tante, Inter-Verona. Andate a vedere come è finita la partita all'ultimo minuto, con il Verona che meritava come minimo il pareggio. E poi mi dite se non c'è Arbitropoli con tutti annessi e connessi prescritti dietro. Ciao da Luigi.
0: Allora, quello che dice Luigi più o meno è quello che poi ho raccontato a Lapo questa mattina, giusto per ritornare, visto che me l'avete chiesto. E lui diceva: c'è questa tendenza a voler vedere Del Marcio. Però io ho detto e dico: nel momento in cui non c'è una coerenza di gestione, allora sbagliano su tutti a livello di arbitraggio, di giustizia sportiva, giustizia ordinaria, uno potrebbe dire calcio non funziona perché comunque proprio c'è incapacità nel gestirlo, incapacità qualitativa da parte degli arbitri, dei giudici, della procura federale, eccetera. Quando ci sono due pesi e due misure è normale che il tifoso si faccia venire dei dubbi. Certo. Il dubbio non nasce dal tifoso per una questione puramente di tifo, il dubbio nasce nel tifoso per una questione di disparità di trattamento.
1: Esatto,
0: è questo il punto.
1: E purtroppo succede in tante categorie, perché noi guardiamo la nostra categoria e guardiamo quello che sta succedendo, che è successo in questi anni. Purtroppo le società potenti che hanno peso politico importante hanno queste situazioni di favore, che ti portano poi a avere dei dubbi, Vincenzo, questo.
0: No, è cioè, chiaro, e sono i dubbi che poi dopo alimentano chiaramente quella che è l'insofferenza da parte dei tifosi, che giustamente dicono: a questo punto io mi dedico ad altri sport perché non credo più nel calcio, altro che Pezzotto. Sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi.
4: Ciao Vincenzo, ciao Enrico, Giuseppe da Brescia, orgogliosamente siciliano.
0: Ciao Giuseppe. Ciao.
4: Ascolta ragazzi, intanto dico che la prima cosa da fare è gestire tutti gli abbonamenti, perché non ha senso pagare il calcio e poi lo gestiscono come vogliono. E poi Vincenzo, oggi la cosa grave, lo sapete cos'è? Non è tanto che oggi viene archiviato dalla giustizia ordinaria, perché ci può stare che no, nel penale non c'è niente. Il problema è che la giustizia penale ha trasferito tutto alla giustizia sportiva, ma ora la giustizia sportiva, il signor Chinè, esamineranno per bene, perché per essere un illecito basta solo l'intenzione, non c'è bisogno di esserci un'associazione a delinquere. Perciò il vero problema, il vero dramma è questo, non tanto l'archiviazione di oggi, a parte che poi l'altro scandalo clamoroso, sapete cos'è, che ci hanno nascosto e ci hanno sempre detto fino a ieri che loro non erano indagati, oggi spunta che sono stati archiviati anche loro. Questo è il vero problema, questo è il vero scandalo di questa situazione. E poi Identità Bianconera potrà ottenere queste carte per poterle esaminare? Ciao fino alla fine, Giuseppe Bianconero.
0: Beh, questo poi lo chiederemo ai colleghi di Identità Bianconera. Naturalmente poi le sentenze sono comunque pubbliche, le indagini una volta completate sono desecretate, quindi naturalmente si può arrivare a tutte. Sono sicuro che gli amici di Identità Bianconera possono analizzarle, detto che poi anche lì poi chiedere ulteriori chiarimenti, ma abbiamo visto che le risposte
1: partite una serie di richieste d'amicizia.
0: Te l'ho detto. Continuate a chiedere l'amicizia a Enrico Scarponi, così magari potete chiedere ulteriori dettagli tecnici a lui, tanto l'avete imparato a conoscere, sapete quanto. Poi dopo alla fine mi conti quanti ne sono arrivati al termine della puntata, cerchiamo di arrivare almeno a 100. 100. Allora, domanda per te, Albino da Morciano: se è possibile un quesito per il mitico Scarponi, eccolo qua, noi glielo chiediamo. Ciao, che Albino. Differenza ci può essere fra Ekator, che la Juventus ha già preso, e Nicolò Tressoldi? Se non mi sbaglio, Albino l'ha proposto anche ieri. Bruges, 21 anni, sì, attaccante di prospettiva.
1: Conosco poco, devo essere sincero. Ekator un po' di più, quindi non ti posso fare un paragone, Albino. Dobbiamo vedere quello che abbiamo preso noi, quindi parlo di un ragazzo ben strutturato fisicamente, si muove molto, che ha una grande progressione. Poi ce l'aveva anche David, da noi sparito, però fisicamente prestante, ecco, crea spazi, questo sì, perché è uno che si muove tanto e che svaria a destra e a sinistra, e bisogna vedere come si ambienta, perché è un ragazzo di 20 anni, quindi
0: 19 credo
1: addirittura, quindi dobbiamo capire in questa fase di preparazione come si ambienta, come entra nel gruppo. Ma ripeto, se tutta la struttura è solida, anche i ragazzi riescono a inserirsi meglio, e quindi la cosa importante è che la struttura sia solida, e di togliere quelle persone interne società, interno squadra, che possono creare problemi. Se sono state trovate in società, credo siano state trovate, perché abbiamo di nuovo ricambiato tutto il management, e dobbiamo capire nel gruppo squadra, e credo che da questo punto di vista Spalletti sia una garanzia rispetto allo scorso anno, chi non ci può creare dei problemi. Ecco.
0: Chi è Dani? Marco da Imola, che forse ha scritto male il messaggio, così poi io lo leggo all'ottimo Scarponi. Tra l'altro, su Nicolò Tressoldi credo che ci sia anche la Roma in questo momento, che oltre a Summerville sta provando a puntare al giocatore, quindi non è un nome tirato fuori a caso dal nostro amico, è un giocatore che è appetito sul mercato e quindi può essere sicuramente intrigante come soluzione.
1: Ciao Ivano, e saluto Ivano intanto da New York.
0: Grande Ivano da New York,
1: che mi ha mandato un messaggio in privato. Ivano è uno dei primi che
0: hai conosciuto di persona.
1: Che ho conosciuto di persona, e che è stato uno dei primi che in questi mesi è stato al corrente di tutto quello che
0: è successo,
1: che mi sta accadendo. E che mi è stato vicino fin da prima.
0: Grande Ivano, date tutto il vostro calore all'ottimo Scarponi, che è qui presente e che vi abbraccia tutti quanti, e quindi
1: vi voglio un bene nell'anima, perché vedi, in questi giorni sono stato veramente pieno di affetto sui social, pieno di situazioni, tanto chi mi segue un pochettino ha capito quello che mi sta accadendo, e sono veramente felice e orgoglioso di aver fatto parte, di far parte di questa famiglia.
0: Bello, vedi, queste sono le cose che ci piacciono di più, perché poi avere il vostro calore
1: stanno arrivando
0: è la cosa più. Ho detto che arriviamo a 100, se volete guarda
1: sono
0: che
1: già
0: a
1: 12
0: di là.
1: Se lo
0: volete, ma se me ne asci, cioè che è comparso con la banana in mano, Quintiliano con la maglia della Francia, così boh, vabbè, non lo so, vabbè, caro. Federico, che con un'espressione ha detto praticamente tutto. Andiamo a sentire un'altra nota vocale, poi leggo un altro testuale, poi vi leggo una puntualizzazione di Nerino Stravato.
5: Ciao ragazzi, ciao Vince, ciao a tutti. Ma ragazzi, ma vogliamo mettere l'Inter dentro i tribunali politici? Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Si chiama Inter, a loro va bene tutto, siamo noi che siamo la Juve, e quando la Juve dà fastidio, per adesso siamo tranquilli,
0: sì.
5: Siamo lì sesti, settimi,
0: fin quando non dai fastidio vincendo,
5: non diamo fastidio,
0: esatto,
5: nessuno, quindi il nome Juve è un normale Sassuolo, un normale Palermo, un normale Cani Cattivo. tutti.
0: Voglio tornare a essere attaccato e vedere la Juventus che trionfa. Allora, Nerino dice: voglio fare una puntualizzazione rispetto a quanto detto in trasmissione. Quando ho parlato di un possibile conflitto di interessi riguardo al procuratore Viola, non intendevo assolutamente mettere in discussione la sua professionalità, la sua imparzialità o il suo spessore morale, che considero di altissimo livello. Il mio ragionamento era esclusivamente legato al fatto che la sua fede interista è pubblica e nota in un ambiente come quello del calcio, dove la politica del sospetto è sempre molto forte. Forse si sarebbe potuto valutare, proprio per evitare qualsiasi tipo di polemico o strumentalizzazione, di affidare l'indagine a una procura diversa. Ci tenevo a precisarlo perché il mio non era un giudizio sulla persona, sull'operato, ma una riflessione sull'opportunità di evitare che si creassero ulteriori discussioni in un contesto già particolarmente delicato. Grazie a Nerino per questa puntualizzazione che sposo e approvo totalmente. Non ho mai messo in dubbio ovviamente la serietà di Nerino, e anzi credo che questa poi è una cosa che abbiamo raccontato spesso quando abbiamo parlato della seconda carica più importante dello Stato, perché andare a Palesa, tutti tifano per una squadra, è inutile che ci giriamo attorno, però magari a certi ruoli, con certe responsabilità, palesarlo in maniera troppo pubblica fa il bene dei professionisti in causa, piuttosto che perché altrimenti chiaramente poi nascono le dicerie che si appoggiano su quello che è una natura di tifo sbandierata e protetta e difesa. Intanto ti dice anche Antonella da Grosseto: che bello Enrico, che piacere sentirti a Radio Bianconera.
1: Antonella è un'amica.
0: Ecco, vedi?
1: È un'amica di vecchissima data.
0: Grande Antonella.
1: E Antonella, con Antonella ci abbiamo un rapporto particolare. Antonella,
0: ringrazia che non c'è Santarelli,
1: sì,
0: vicino, che ti avrebbe fatto domande scomode.
1: Scomode? No, va bene. No,
0: Santarelli,
1: no,
0: così.
1: Io so quello che ha vissuto Antonella, e Antonella mi stava molto vicino in questi giorni. Ma quello che ha vissuto Antonella è molto molto più grande di quello che sto vivendo io.
0: Grande,
1: e gli mando un abbraccio grandissimo.
0: E lo mando anche io a questo punto, Antonella, un abbraccio grandissimo anche a te. Grande Scarponi, complimenti per la tua competenza e per questa avventura con la nostra famiglia. Soffriremo insieme, ricordar Bergamo. Quindi questo per dire che Scarponi ci sarà sempre, quando poi sì, ci viene a trovare, nei colpi di tacco ci sarà, siccome farà appunto questa grande avventura nuova sulla panchina del
1: Maremmana, ASD Maremmana.
0: ASD Maremmana. Hai allenamenti la sera, quindi nel by night avremo un po' più di difficoltà, ma non
1: sì,
0: sempre, qualche volta ti troverai. Qualche volta puoi fare collegamenti anche dal campo, a noi che ci frega.
1: Ma finiamo tardi, Vincenzo.
0: Ah, finite? Quanto tardi finite?
1: Posticipiamo noi.
0: 9:30. Vabbè, finisce alle 9:30, noi cominciamo alle 9:30. No, non è vero, finiamo alle 10:30 e cominciamo alle 9. Però vabbè, tutto, qualcosina ci inventiamo, non vi preoccupate.
1: Ci sarò, dai.
0: Allora, Claudio da Stoccarda ci ti vorrei aggiungere su Facebook, ma mi esce una Maria di Enrico Scorpioni, quale sei tu? Quale sei
1: quello
0: tu?
1: Che mi vede, la foto è questa.
0: Guardala,
1: è una foto in piscina.
0: È una foto in piscina,
1: potete sbagliare.
0: Hai messo qualche dettaglio particolare nella tua bios?
1: No, niente particolare, ma ne stanno arrivando.
0: Fidati, arriviamo a 100. Ancora una nota vocale, Fede, poi andiamo a tirare le orecchie a Quintiliano. Così.
1: Ah, così.
0: Sì, a buffo.
6: Ciao Vincenzo, Alessandro da Zurigo, buon pomeriggio. Per rispondere al tuo quesito, secondo me Arthur può andare ovunque, ma preferirei non restasse da noi, perché le occasioni le ha avute più o meno in tutta Europa da quando l'abbiamo comprato, e si vede che questo calcio non fa più per lui. Evidentemente in Brasile ha trovato una dimensione più sua, gli auguro il meglio, perché poi secondo me il primo anno alla Juve non aveva fatto neanche malissimo. Sulla questione di trovare un Lobotka, mi permetto di aggiungere una piccola riflessione volante.
0: Dimmi.
6: Secondo me Spalletti non deve replicare il Napoli che ha vinto.
0: Vero.
6: Lo scudetto, ma deve trovare una sua chiave di interpretazione di questa Juve, magari migliorandola, cercando dei modi per renderla forte. Però sono sempre scettico sul fatto di replicare un modello vincente in un contesto totalmente differente, sia anche solo un modulo o qualcosa del genere.
0: Sì, sono d'accordo,
1: sono
0: vedo che annuivi, cioè non replicare
1: questo,
0: un modello che
1: deve
0: per
1: trovare,
0: quanto abbia funzionato deve ma
1: trovare, deve trovare il vestito giusto con i giocatori, con le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione.
0: 4-2-3-1.
1: Beh, è quello su cui secondo me bisogna partire, capire chi può giocare dietro quella punta centrale, perché comunque lì su quel settore lì dobbiamo lavorare, perché comunque chi abbiamo fatto provare, anche il Diz centrale un pochettino si perde. E con Cesar abbiamo visto che gli piace più partire esterno. E si parla di giocatori che abbiamo al momento, poi dopo il mercato, vedremo cosa ci porterà. E quindi quello magari è il ruolo un pochettino più difficile. Per esempio, un eventuale inserimento di che si può giocare anche lì. In quella posizione lì l'ha fatto al Milan, l'ho fatto magari, all'Atalanta.
0: Magari.
1: E quindi lì lo può fare, ha struttura fisica, ha progressione, ha tempi di inserimento buono. Con un attaccante come, c'è solo lui, sì, però come Colomani, che ti può aprire molti spazi, ti può creare molte soluzioni. Al Tottenham ha fatto male, ma il Tottenham faceva all'esterno.
0: Sì,
1: l'ho visto.
0: Sì,
1: gioca
0: sì,
1: quasi sempre esterno.
0: È vero, quindi c'è anche questa parziale scusante un po'. Un po' come Sorloth con la Norvegia, sostanzialmente, che ha fatto l'esterno,
1: sì,
0: a tutta fascia.
1: Sì,
0: tra i due, chi ti piace di più?
1: E io vado contro Santarelli, ma per me Colomani è stato,
0: ma io sono d'accordo,
1: per me è stata una sorpresa,
0: non è l'unico attaccante che c'è, però
1: ho capito, però 11 gol è stato il nostro Malen quell'anno lì,
0: sì, ha funzionato benissimo,
1: è stato il nostro Malen perché ha fatto 11 gol, è stato determinante in tante partite, segnava a Venezia, segnava all'Empoli,
0: ha fatto segnare il gol all'Inter
1: quando era a Roma, il gol con la Lazio, c'è sempre stato Colomani in quei 4, la doppietta a Como. Cioè, sono tanti gol. La giocata per Contessao con l'Inter, quella, esatto, giocata fantastica, esatto, nello stretto,
0: la serpentina.
1: Evidentemente nel nostro campionato un giocatore che può impattare, può portare 15-20 gol.
0: Molti dicono che per caratteristiche, ovviamente con le dovute differenze, ricorda un po' Osimhen, e quindi Spalletti magari può lavorare a maggior ragione con lui per trasformarlo in una sorta
1: forte,
0: sicuramente con le dovute
1: nel
0: differenze.
1: Nel complesso Osimhen è sicuramente più forte.
0: Però le caratteristiche, fisicità e tecnica, è una caratteristica che più o meno.
1: Però sì, le caratteristiche sono simili. Poi non è stato convocato nella Francia al mondiale, ma ragazzi, la Francia ha un parco giocatori davanti incredibile.
0: Quindi non era facile.
1: Magari un paio le può naturalizzare italiani, sarebbe per noi una cosa positiva.
0: Roberto Lacascina ti saluta, dice: siamo amici.
1: Ciao,
0: su
1: Robin.
0: X, quindi ti saluta. Se si chiama 3 soldi la Juve non lo compra, dice Roberto da Piazza Armeria. Fabio invece ci dice che già è uno step più avanti, 3 soldi, quindi è più preparato, aspettando naturalmente,
1: certo,
0: il pretesto,
1: sì, ha comunque già fatto Champions, ha già fatto esperienze, quindi sicuramente sì.
0: Un saluto Enrico, gli ho mandato la richiesta, domanda, chi sei, perché ne sono arrivate tante. Arriviamo
1: 8.000.
0: A 100, ragazzi, c'è un'ultima mezz'ora che potete dedicare a mandare le richieste di amicizia all'ottimo
1: Enrico.
0: Poi
1: devo dire
0: Enrico
1: una cosa,
0: Scappu,
1: perché mi è stato già bacchettato, anche io ho avuto mio papà che ha 70 anni e che ha fatto l'allenatore per 40, quindi da lì è nata la mia passione, da lì è nato il mio stare in campo, è nata anche la passione per la Juve, quindi mi tocca dirglielo perché ci sta ascoltando, se no
0: mi ha
1: già mandato un messaggio.
0: Salutiamo papà Scarponi, che è stato uno dei grandi primi seguaci di Santarelli, se non sbaglio, su Facebook.
1: Sì,
0: sicuramente. Che comunque,
1: sicuramente.
0: Paolo, allora, un saluto Enrico, poi c'è Paolo da Pavia che dice: per Arthur non si può trovare una soluzione come quella che si trovò con Tevez, quella soluzione ci portò Bentancur alla fine, non male. Ci fermiamo, poi viviamo l'ultima mezz'ora insieme, non vi lancio quei titoli perché stanno arrivando veramente tanti messaggi, e continuiamo con la nostra analisi tattica su come giocherà la Juventus di Spalletti, al netto dei giocatori che per ora ci sono e speriamo quelli che arriveranno. Andiamo a tirare le orecchie un po' a Quintiliano,
1: sì, andiamo,
0: torniamo tra poco.
7: Due colori, due voci.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, noi intanto chiediamo ufficialmente scusa a un tale Enrico Scarponi con la piscina dietro, perché sta avendo, perché siccome è venuto fuori che sono due gli Enrico Scarponi con la piscina, probabilmente ci sarà uno che sta avendo una serie di richieste,
1: vabbè, allora,
0: di amicizia.
1: Cioè, aprite la storia, perché nella storia c'è di Facebook, c'è il
0: c'è lui che è venuto a trovarci, quindi siamo io in foto. Quindi aprite la storia così non andiamo a dare richieste di amicizia a sconosciuti. Siamo soltanto a 50, ragazzi, mancano 20 minuti, arriviamo a 100. Enrico Scarponi, piscina dietro, aprite la storia, si è abbracciato con me prima della diretta, quindi mandategli tutto il vostro amore e la vostra vicinanza. Infatti c'è un amico che ha detto ce ne sono due, preferisco lo piscino, e nel dubbio ho fatto tutti e due.
1: Fatto bene.
0: Salve ragazzi, questo McKennie l'ha fatto anche bene il trequartista la scorsa stagione, non vi intriga?
1: Sì.
0: Io cambierei però, ma non perché voglio cambiare, perché poi alla fine questo McKennie in tutte le rose è rimasto quello che poi rendeva di più.
1: Questo ha fatto molto bene.
0: Ha fatto anche
1: sì.
0: un buon mondiale, devo dire.
1: Ha fatto anche un discreto mondiale, sì, devo essere sincero. Ecco, McKennie me l'avevo perso, ma in questo momento io ne perdo tanti, quindi non fate.
0: Vediamo se io in questo momento riesco a vincere la mia battaglia su Miretti. Miretti lo tieni o lo vendi?
1: Per Fabio sarebbe meglio andare via.
0: Per
1: Fabio sì.
0: Però no, ha funzionato nella sua vita la Juventus da 1 a 10, ti faccio la domanda alla quintina, da 1 a 10 quanto ha funzionato?
1: 6.
0: 6, quindi insomma.
1: 6. Però per la sua carriera deve andare via.
0: Il Bologna, l'Udinese, queste squadre qua.
1: Sì, una squadra di medio-alto.
0: Medio-alto.
1: Può stare sulla parte sinistra della classifica.
0: Ok, questo sicuramente. Allora, riguardo Colomani,
1: poi io poi sono obiettivo, Santarelli.
0: No, Santarelli niente, vedi, dice Colomani, Santarelli no, mi piace, via, voglio Sorlot, mi fa schifo. Invece
1: io per esempio Sorlot.
0: Allora, su Sorlot è un po' complicata la storia, perché effettivamente con la Norvegia l'hanno fatto giocare praticamente da esterna tutta fascia.
1: Sì, vabbè,
0: però
1: per forza, ma davanti hanno un mostro.
0: Esatto,
1: ormai,
0: hanno un mostro. Però è altrettanto vero che quell'azione nella quale c'era Haaland libero e tu ci hai messo un quarto
1: giochi,
0: d'ora per rientrare sul sinistro, ti giochi alla fine, rientrare sinistro e poi tirare
1: per
0: Sbilenco.
1: Carità, no, ma proprio per caratteristiche mi sembra un giocatore che in un, cioè, lo devi affiancare se non è un altro attaccante. Ecco, è un più un finalizzatore, uno più Trezeguet che più un, ecco, e lì ci devi mettere un giocatore che si può muovere accanto a lui, quindi una seconda punta per il mio modo di vedere calcio. E mentre invece se vuoi giocare con la punta singola hai bisogno di un attaccante che si muova di più, che svari un po' di più e che possa portare più spazi da attaccare, ecco. Questa è la mia idea.
0: Pensa che arrivano anche a me adesso. C'è qualcuno che si era dimenticato del sottoscritto. Insomma, ce ne sono. Penso che tutti quelli che ho io ce li hai anche tu.
1: La
0: notifica adesso, tra
1: Facebook, Instagram.
0: Mi avete intasato il telefono. Bravi così. Allora, Vito da Pisa, la penso esattamente come Scarponi riguardo Colomani. Per la sua fondamentale utilità e per andare sul sicuro sul fattore ambientamento, malgrado la quale un'unanimità di giudizio negativo su tutti i conduttori delle altre trasmissioni, permettetemi questo sfogo, tutte le volte che stava per decollare veniva sempre estromesso causa alle vedove di Vlahovic, un fiume di lacrime nelle trasmissioni delle 19, idem al mondiale per club, dopo aver fatto bene le prime due partite è segnata, ecco, la sua esclusione alla terza in nome, poi non ho capito la parte finale che è scritto così e così il messaggio, ho provato a tradurlo, allora Vlahovic non gioca più adesso, vabbè, comunque mi sembra di aver capito Davito da Pisa che dice poi a un certo punto tutti quelli che volevano Vlahovic hanno un po' messo in disparte il pensiero per Colomani. Tra i due, se io ti devo dire la mia, poi sarò condizionato anche io sul fatto che non sono mai stato rapito da Vlahovic, io mi prendo Colomani, non so tu che ne
1: a
0: pensi.
1: Me, allora, per me Vlahovic è stata, cioè io ero partito quando quando ci fu la trattativa, quando arrivò ero partito con tantissime aspettative su Dusan, perché pensavo veramente di trovare un centravanti completo che poteva migliorare, perché noi vedemmo dei numeri nel serale e vedemmo che comunque negli appoggi, nelle giocate di sponda aveva delle difficoltà, l'avevamo già visto con delle percentuali molto molto basse. e pensavo che l'inserimento in una grande squadra lo potesse portare a crescere da questo punto di vista. Da quel punto di vista non è cresciuto,
0: no.
1: E secondo me è peggiorato nei suoi aspetti più importanti, quindi nel tenere la palla, nel proteggerla, anche nel fare gol, perché comunque ha sbagliato sempre anche gol importanti e anche facili, e quindi per me è stata una delusione rispetto a quello che io immaginavo. Colomani invece è stata la sorpresa rispetto a quello che immaginavo, nel senso che Colomani è sempre stato un giocatore da grande club, comunque nazionale francese, Paris Saint Germain, però non avevo grandi aspettative. Invece quando, e poi l'ho visto giocare dal vivo a Roma, e a me fece un'impressione clamorosa, soprattutto dal vivo, e quindi ho pensato, e anche l'anno scorso quando c'era questa trattativa, ho pensato che è tuttora l'attaccante giusto in rapporto qualità-prezzo, soprattutto questa stagione qui, dove non dobbiamo mettere, ce ne sono tanti altri più forti, però dove possiamo arrivare a livello economico, quale ci possiamo permettere? In questo caso secondo me Colomani è quello che ci possiamo permettere, che ci possiamo che ci può dare quell'upgrade là davanti, e può crescere anche Ecator. A quel punto tu ci puoi mettere, forse ci servirà un altro attaccante.
0: Pellegrino?
1: Mi piace, deve migliorare.
0: Hai fatto la stessa faccia che fanno tutti. Deve migliorare. Gli si chiede di Pellegrino.
1: No, perché,
0: allora voi provate a chiedere a qualcuno a che ti fa Juve, no, Pellegrino, tutti quanti mi diranno. Cioè quel sì, non convinto.
1: È una buona riserva.
0: E infatti poi, questa è la seconda cosa che dicono.
1: È una buona riserva.
0: Sì, ma no, come titolare. Questa è la cosa. Certo. È chiaro. Cioè,
1: perché poi la crescita la devi fare dentro il club. Segna poco, secondo me. Cioè ti porta pochi gol in base rispetto a quello, al lavoro che fa, perché comunque anche a Parma fa un lavoro importante, e l'abbiamo visto anche nelle nostre partite contro. Comunque uno che si mette lì, si pianta col corpo, ti protegge bene palla, ti fa salire la squadra, però poi i gol servono.
0: Sì, assolutamente, e i gol fanno la differenza. Allora, intanto Carla Malta dice un saluto al carissimo Enrico che segue su X, adesso seguilo anche su Facebook. Dietro la punta
1: su Instagram, ovunque.
0: Ovunque. Dietro la punta nei tre, perché non provare Douglas Luiz? Quindi magari immagino al posto di McKenny. Però devo dire che
1: questo può essere una soluzione,
0: Sì, ma c'è la questione della velocità poi là, perché per esempio McKenny è uno che è dinamico.
1: Sì.
0: Douglas Luiz magari è monopasso.
1: Però ti può dare quegli ultimi passaggi che non ha nessuno.
0: Puliti, perfetto. Però nella riaggressione come lo trovi? Perché poi Spalletti punta molto su questo.
1: Ma in Premier alla Aston Villa 2 anni fa
0: in teoria,
1: era uno dei migliori centrocampisti della Premier.
0: Quindi in teoria dovresti a trovare.
1: Non stavo parlando
0: del azzeccato la stagione, quella, o poi comunque
1: del campionato giapponese. Cioè, stiamo parlando del top campionato del mondo.
0: Questo sì, questo sicuramente.
1: Noi dobbiamo ritrovare quello di 2 anni fa.
0: Che non si è ritrovato nemmeno quando è tornata alla Aston Villa, però.
1: Sì, è vero, però credo che con fiducia e continuità si possa ritrovare.
0: No, dopo che ha perso Richa Lehmann, lì si era un po' creata una situazione che quasi.
1: Io glielo sconsiglio, però.
0: Va bene, Enrico. Allora, buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Chiedo all'amico Enrico, è una mia fissa. Spenderesti 45 milioni per Colomani o per Ghirassi a parità di spesa? Chi compreresti?
1: Colomani.
0: Motiva.
1: Sempre per soliti. Ghirassi è un giocatore molto forte, però Colomani so già cosa vado a prendere. Sono sicuro, 100%. L'abbiamo visto, l'abbiamo valutato in quei 6 mesi, per me sono stati, ripeto, il Malen della Roma di questa stagione che è appena finita, e quindi io vado sul sicuro. In questo momento non possiamo andare a scatola vuota, cioè nel senso, abbiamo visto con David che comunque era un prospetto interessante, e anche Andrea ce lo raccontava, i 2000 migliori, i due nomi, Vlahovic e David, li abbiamo avuti tutti e due, e quindi non possiamo sbagliare.
0: Sentiamoci in note vocali, vai Rossi.
9: Di Bianconera, ciao Vincenzo,
0: ciao.
9: Un saluto a Alessandro che sta in ferie, che stiamo ancora sgobbando. Un saluto a Scarpuni. Volevo fare una domanda a Scarpuni.
0: Ecco.
9: Siccome io non conosco questo calciatore irlandese che diciamo è uscito in questi giorni alla ribalta, volevo sapere se magari con lui lo conosce, che sì. tipo di calciatore è? Potrebbe essere un'alternativa valida per questa Juve?
0: Ci manca il nome, però.
1: Eh sì.
0: Ci manca il nome, quindi non so se.
1: Detto irlandese.
0: Irlandese?
1: Così ha detto.
0: Sì, adesso non ho capito qual è. Quintilata, è venuto in mente un nome. Diteci se vi è venuto in mente qual è il riferimento del nostro amico, che in questo momento non mi viene in mente. Magari poi ci rimanderà il messaggio. Controlla il numero, se arriva, magari ce lo fai risentire. Vai, in altra auto vocale.
10: Ciao Scarponi, ciao Vincenzo, da Fidelacchi. Allora,
0: ciao.
10: Ciao. Brevemente, visto quello che sta succedendo, io so che voi, dall'alto della vostra professione, non potete farvi fautori, ma sicuramente appoggiare un'azione del genere, visto che siamo tanti, ricordiamoglielo che siamo tanti, perché non botta giù due righe in cui riempiamo l'autorità garante, la parte politica a body, insomma, li tempestiamo di lettere in cui diciamo che ci diffidiamo, insomma, prendiamo le distanze da questo modus operandi, che vogliamo quantomeno la sospensione per un conflitto di interessi del dottor Viola dalla procura di Milano, e poi di indagare

0: sperano nella giustizia sportiva, siccome che è differente dall'ordinaria, è più severa, è rigida, se mettessero l'anima in pace. Perché a sto giro gli interisti li salviamo proprio noi. Agnelli vincerà la causa. Ci sarà una riforma molto profonda della giustizia sportiva, che diventerà più morbida e simile a quella ordinaria. Ed ecco che l'abbiamo salvato noi sto giro. Questi qua comunque volenti o nolenti, si salvano sempre.
1: Allora, chiarissimo, il nostro amico, sentiamocene un'altra. Vai Rossi, così poi poniamo più domande per darvi un po' di risposte.
2: Buon pomeriggio, Stefano d'Avellino. Volevo fare solo una considerazione su Arbitropoli. Cosa sarebbe successo se ci fosse stato un giudizio che avesse comunque condannato qualcuno per la questione in riferimento a quelle che sono le scommesse e ai centri di scommessa? Come si sarebbero comportati i
1: Capisco
2: non
1: il riferimento.
2: vincitori o i vinti delle scommesse che hanno fatto sulle partite incriminate?
1: Capisco il riferimento del nostro amico. Chiaramente avrebbero fatto cartello, ricorsi su ricorsi, ma anche in quel caso poi devi vedere come va a finire, perché poi devi provare in maniera inequivocabile che magari ci sia stata, che ne so, una
0: L'illecito.
1: combinazione, l'illecito va provato. Il discorso è quello, ragazzi: fin quando non c'è una prova schiacciante che testimonia un illecito. E ti diranno sempre che sono azioni che non creano un sistema, sono cose. Così come, per esempio, invece la parola sistema è stata utilizzata così a fantasia sulle plusvalenze della Juve. Ma la Juventus faceva le
0: Anche
1: plusvalenze
0: su Calciopoli.
1: sistematiche, ho
0: Anche su
1: capito,
0: Calciopoli.
1: e anche con Calciopoli la cupola là utilizzata. Sono parole che vengono inserite e tolte a seconda dell'occorrenza. È quello che ti fa arrabbiare e non poco. Allora, i nostri bravissimi amici hanno identificato qual è il nome del giocatore che fece riferimento il nostro amico, che è Orri Oscarsson, che io onestamente non
0: Neanche io.
1: conosco. Giocatore islandese, pardon, di Reykjavik, nazionale islandese, che gioca nella Real Sociedad, è una punta centrale. Sto andando a vedere i numeri perché onestamente è un giocatore che ovviamente non conosco. 195 presenze complessive nella sua carriera, 88 gol, 21 assist. Ripeto, io non lo conosco, penso neanche tu, quindi
0: No,
1: magari non so che
0: no.
1: cosa dirti. Valore attuale 20 milioni, parliamo di un classe 2004, quindi a 21 anni, 1,86 m. Certo, è un attaccante che magari può essere di quelli che sono ideali per le giocate di Spalletti, no? Che vuole il famoso attaccante fisico per la famosa pallata di cui si parla sempre.
0: Sì, quelle, la
1: Colomani, per
0: famosa
1: esempio, è da pallata o no?
0: può essere, sì.
1: Non è proprio specifico per la pallata, però
0: No,
1: può
0: però,
1: farlo.
0: però ci può, cioè, vedendolo poi dal vivo, proprio a Roma con la Lazio, proprio contro Gila, che è un difensore molto fisico, comunque era uno, cioè, quello è uno che comunque la palla la tiene.
1: La tiene, certo.
0: Sì,
1: Sembra un po' più
0: assolutamente.
1: fragile fisicamente, perché sembra longilineo e quindi non ti dà quella sensazione del
0: Puoi
1: soccorso,
0: essere
1: va per
0: longiligno,
1: dire.
0: ma se tu ti, poi ti piazzi bene con il corpo, nei movimenti, nella copertura della palla con il corpo, con le gambe, con le braccia, ti può aiutare molto, eh.
1: Ah,
0: Se
1: questo
0: tu
1: sì.
0: sei bravo in quello, puoi avere anche un fisico un pochettino meno possente, prestante, ma poi tieni botta.
1: Giustamente un amico Massimo D'Amico dice nome nomen, diciamo, cioè dice tutto il nome Oscarsson,
0: Oscarsson.
1: che effettivamente, diciamo, non è uscito benissimo come cognome, se consideriamo, sì, ci manca solo Oscarsson, come direbbero a Napoli. Sentiamoci un'altra nota vocale, bella questa, Massimo.
3: Ciao Vincenzo, ciao Enrico, Claudio da Stoccarda. Io dico, ho una mia idea. Quei 9 anni consecutivi di vincita dello scudetto della Juve ha dato tanto,
1: Ah,
3: tanto
1: certo che ha dato
3: fastidio
1: fastidio.
3: che, ricordatevi queste parole, non ci faranno più vincere.
1: No, vabbè, questo poi.
3: Arriveremo secondi, terzi, forse una volta vinceremo, ma poi passeranno ancora degli anni. E quando vinceremo ci daranno l'accontentino per farci stare un po' zitti. Però ricordatemi, ragazzi, quei 9 anni hanno fatto tanto tanto male anche a noi stessi. È un mio pensiero. Non ci faranno più
1: Sono
3: vincere.
1: proprio
3: Ogni singola
1: d'accordo.
3: partita verrà.
1: Sono
0: Quello
1: d'accordo
0: sì.
1: col nostro amico, cioè nel senso ha fatto
0: Hanno
1: male
0: fatto male.
1: internamente ed esternamente. Allora, c'era un amico che magari è all'ascolto, non lo so, Nicola, che

0: tifosissimo della Juve e peraltro lavora nello staff della nazionale italiana di volley, sia maschile che femminile, molto amico anche dello psicologo della Juventus, eccetera, che mi diceva spesso, a un certo punto, alla napoletana me l'ha detto, il fatto di vincere tutti questi scudetti è stata considerata quasi la guapparia, la cafonà, una cosa proprio come a dire io ti faccio vedere che sono più forte, ti faccio una serie infinita di scudetti, così ti faccio veramente piangere, ti faccio dimenticare che ci sono altre squadre. Questa cosa, detta a un certo punto, forse la potevi anche frenare, cioè tra virgolette uno lo concede, ogni tanto ritorna a vincere, perché ti farà male. È chiaro che è una provocazione, perché quando sei il più forte tu vuoi vincere fin quando non ti ferma la storia. Il problema è che la Juventus non è stata fermata dalla storia, anche da scelte sbagliate della Juventus. Però non ci dimentichiamo mai quella famosa frase di
1: Beh,
0: alcuni dirigenti: non bisogna fermare la
1: inizialmente
0: Juventus.
1: sì, però inizialmente un pochettino ci abbiamo messo nel nostro, perché tu quando chiudi un ciclo così vincente con prima Conte e poi Allegri e ti affidi e non fai un upgrade a livello tecnico, perché Sarri non è stato un
0: No, perché
1: upgrade.
0: cominci a pensare che la rosa ti basta.
1: Esatto, poi
0: Cominci a
1: sei
0: sbagliare.
1: andato oltre,
0: Sì.
1: non hai mai rinnovato in quel frangente, hai sempre cercato o ritorni oppure delle soluzioni di rinnovi che arrivavano fino a fine carriera, e non ha mai rinforzato la squadra. E poi è normale che le altre, anche per colpa nostra, perché noi è inutile, per vari motivi abbiamo mandato via il nostro direttore generale. Ma non dovevamo fare in modo che quel direttore generale non andasse nella nostra squadra più antagonista, che l'ha rinforzata in maniera incredibile a livello tecnico, a livello politico, perché poi di questo si parla,
0: Certo.
1: e che ha creato poi un distacco adesso netto, cioè rispetto a 7-8 anni fa la situazione è completamente ribaltata.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro, sui discorsi che facevamo prima del fatto se Colomani è un attaccante da pallata, giustamente un amico ci dice: Tevez proteggeva la palla come se fosse alto 2 metri. Non è necessario essere giganti per saper proteggere la
1: Certo.
0: palla. E torna al
1: Devi essere
0: discorso tuo:
1: bravo,
0: devi
1: devi
0: essere
1: essere
0: bravo a
1: bravo.
0: saperla
1: Tevez
0: difendere.
1: quando gliel'ha toglievi, mai.
0: Assolutamente. Altra nota vocale: intanto in tanti ci chiedete perché la Juve non va a prendersi Unai Simon. Ragazzi, secondo me è chiaro che da cartellino si dice che costa 20-25 milioni a portiere d'Atletico Madrid, ma col cavolo che te lo
1: Eh
0: danno
1: certo.
0: adesso, poi si è fatto un mondiale veramente fantastico. È uno di quei
1: Assolutamente.
0: giocatori ai quali dovevi arrivare prima. Poi sì, tu dici: se è vero che hanno offerto 40 milioni per Svilar, vuoi dire che per 40 milioni l'Atletico Madrid non te lo danno? Ci vogliono dare solo a
1: Però
0: 35.
1: Svilar è già un prospetto futuro.
0: Esatto,
1: E una
0: esatto.
1: Simone quanti anni ha?
0: Unai
1: È già
0: Simon ha
1: parecchio.
0: 29 anni. Quindi comunque già, beh, è vero che i portieri hanno più vita, cioè
1: Sì,
0: no, più vita, hanno vita più lunga,
1: hanno vita più lunga,
0: sportivamente parlando,
1: sportivamente parlando,
0: ovviamente.
1: però.
0: Altra nota vocale e poi ci salutiamo, dai.
2: Ciao Vincenzo e Michele, sono Dimitri da Monsulmano Terme. Io tralascio il caso
1: Uguale.
2: arbitri e
0: Chi è
2: Inter
0: Michele?
2: perché è veramente uno schifo. Quello che voglio dire è dei giocatori che magari Spalletti non ha allenato, tipo Douglas Luiz, Arthur, o tutti quelli che abbiamo in più, d'altronde sono nostri, li dobbiamo pagare, a meno che non si riesca a darli in prestito o a venderli. Speriamo che Spalletti riesca a toccargli i punti giusti e magari li rivitalizza un po', perché scarponi, tra virgolette, non sono, perché
1: Ah, non ce
2: uno
1: l'ha.
2: giocava all'Aston Villa,
0: Pensavo in
2: uno
0: riferimento a Enrico
2: era a
0: Scarpò.
2: Barcellona. Quindi magari hanno perso un po' di voglia di giocare.
0: Chiaro, chiaro il messaggio del nostro amico, dunque, che dice quello che poi diciamo in tanti: alcuni sarai costretto a tenerlo, tanto vale
1: E
0: lavorarci e vedere
1: lavorarci,
0: se in
1: cercare di
0: qualche modo.
1: sfruttarli e rigenerarli.
0: Scarpò, è stato un grandissimo
1: Mio.
0: piacere
1: Mi è
0: averti.
1: stata una
0: Quindi ci vieni
1: giornata.
0: a trovare un'altra
1: È
0: volta.
1: stata una giornata. Quando posso, sì.
0: Perché vedi
1: Volentieri.
0: che qua sei a casa tua, una
1: Assolutamente.
0: giornata speciale.
1: Sì.
0: Ne vivremo
1: Bella.
0: tante altre, tanti colpi di tacco, poi sì. Tanti, 2-7, aspetta, oh, quanti? No, tanti no. Ne vivremo i colpi di tacco, ci sentiremo sicuramente. Ti aspettiamo, sì. Questa è casa tua.
1: Grazie.
0: Continuate nelle richieste di amicizia, Enrico Scarponi, sì. Con la piscina dietro. Aprite la storia, se no mandate la richiesta di amicizia
1: all'altra
0: non sconosciuta,
1: piscina.
0: All'altra piscina. Sta per arrivare Quintiliano, vi do appuntamento a domani, magari domani faremo entrare in diretta un altro nostro amico per parlare di questioni legali, già avete capito chi. Saluto Federico Rossi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
0: Quante sorprese per voi vi prepara il buon Marangio. Come siamo distanti, c'era una zoomata da fare più. No, è sempre stato così, sono io che sono invecchiato e quindi vedo sempre più lontano e più piccolino. Ieri dopo avervi riproposto l'ottimo, lo straordinario Samuel Tafes, io oggi con una gocciolina di lacrima negli occhi, con commozione, con il cuore che sbatte in petto, vi dico che questa puntata di Due in Bianco Nero me la faccio interamente con lui, Sir Enrico Scarponi. Ciao Enrico.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a tutti.
0: Avete capito che vi ho portato?
1: Trippa,
0: bravo, quello trippa. Che mangia, che non se la mangiano parecchio, perché ti vedo parecchio asciutto.
1: Diciamo che sono periodi un po' complicati.
0: Allora
1: noi sono venuto a trovare gli amici.
0: Allora, ricordatevi sempre questo: quando c'è un momento di difficoltà, contate sempre sugli amici. Almeno Radio Bianconera è una grande famiglia, come sapete. E quindi, buon Enrico, quando torna qua, trova sempre casa, è casa sua, tra l'altro, insomma. Ora sta qui con me. Poi Santarelli interromperà le sue ferie
1: venerdì.
0: Per raggiungerlo venerdì. Dove? Nella tua tenuta straordinaria. Verrà e quindi andrà a fare compagnia a Enrico.
1: Che tra poco andrà venduta.
0: Che tra poco la vendiamo. Perché insomma, per necessità. Esatto, arriva. Vedi la voce di Santarelli. C'è sempre, perché nel momento del bisogno gli amici ci sono.
1: Sempre.
0: Ecco, qua mi verrebbe da fanassioma con la squadra. Perché vabbè, lasciamo sta, chi vuole capire capisca. Allora intanto buon pomeriggio anche da sottoscritto Vincenzo Marangelo, Federico Rossi in cabina di regia. Queste Due Bianconero, Radio Bianconera, siete pronti? Siete caldi? Caldi sì, perché fa un caldo bestiale anche qui oggi.
1: Allucinante.
0: Visto?
1: Sì, è stata una giornata romana molto
0: calda, intensa. Ha notato anche che la nostra redazione, diciamo, si gocciola di sudore nonostante i condizionatori, perché fa veramente tanto caldo, però si lavora intensamente per offrirvi sempre il massimo del prodotto sui nostri portali di riferimento, tutto Juve Bianconera News. Do il benvenuto ufficialmente a Francesco Tringali, a Lucio Marinucci nella nostra squadra di Bianconera News. Da oggi potete trovare anche le loro firme per cercare di darvi sempre qualità, intensità, originalità, tutto quello di cui avete bisogno. Ovviamente non ci possiamo inventare notizie di mercato che non ci sono, vorremmo,
1: non
0: ma
1: esistono.
0: No, abbiamo pensato quasi di far partire anche una Bianconera News parallelo, lo chiamiamo il Bianconera News dei sogni. Quindi oggi parliamo dell'arrivo di Kylian Mbappé, domani insomma attenzione trattativa per Yamal, si complica ma si potrebbe fare, e invece poi c'è quello ufficiale che vi deve raccontare di quelle che sono Le notizie vere, e le notizie vere quali sono? Siamo fermi alle puntate precedenti sostanzialmente, quindi ieri, nella serata di ieri, come avevamo già anticipato, Muaremovic parte dal Sassuolo, va al Leeds United, operazione che mi sento di dire è stata anche abbastanza intelligente, perché la Juventus prima bussava alla porta del Sassuolo e dice: oh, Muaremovic, lo sai che è proprio, beh, è fortissimo, lo voglio a tutti i costi, me lo dai, sì, facciamo 15, facciamo 20. Nel frattempo i club inglesi dicevano: ma io lo faccio rendere dalla Juventus che non c'hanno i soldi neanche per piangere. Si attiva una mega diciamo asta tra club inglesi, Birmingham, Nottingham Forest credo, e poi in ultimo Leeds United, che vanno da Sassuolo e dicono: vabbè, se il costo è 40 milioni, io si spiccioli in tasca, me li trovo, oggi non sono andato a prendere il caffè spendo. E li spendo. La Juventus ovviamente si è tirata furbescamente indietro e che ha detto: sì, va bene, Muaremovic, ma 15 milioni anche no, perché ce ne metto 4 vicino, mi vado a prendere Lukumi e direi che sono un po' più pronto. Ma soprattutto Muaremovic percepirà Leeds United qualcosa come 3 milioni e mezzo a stagione, che onestamente non è una proposta che avrebbe mai fatto la Juventus, anzi è la proposta che la Juventus poi è venuto fuori ha fatto a Kessié. Chiaramente agenti di Kessié, che erano abituati a cifre tipo 12 milioni, e dall'Arabia Saudita è arrivata un'ulteriore offerta ancora più ampia, 14-15 milioni, e hanno detto: scusate, voi veramente ci avete proposto 3 milioni e mezzo a stagione, mo vabbè che vabbè, come si dice a Roma,
1: però non esageriamo,
0: chiamiamola irricevibile come offerta, perché di fatto lo è. E allora io inizialmente mi ero preoccupato e ho detto: beh, se 5 milioni è irricevibile vuol dire che non lo prendiamo Kessié. In realtà erano 3 e mezzo, perché la Juventus anche lì saggiamente magari parte al ribasso. Poi voi dite: funzioneranno queste strategie? Nell'editoriale di oggi ho scritto che il muro contro muro per ora non ha funzionato, però la Juventus magari ha determinate possibilità di spesa. Non puoi partire subito al massimo di quello che puoi proporre, parti sempre al di sotto per far vedere che fai uno sforzo, e quindi poi magari dici: guarda, sei forte, ti voglio assolutamente, ti ho proposto 3 e mezzo, sudo, tiro giù le ultime spie, rompo il porcellino e arrivo a 5 milioni più bonus, che credo sarà la seconda offerta che la Juventus farà a Kessié. Se Kessié ci tiene davvero, come ha detto, a giocare in Italia in un club blasonato come la Juventus, comprende le difficoltà di cassa di una squadra che non è andata, ricordiamo, in Champions League, ma che è retrocessa tra virgolette e senza virgolette in Europa League, quindi con incassi molto più bassi, e allora probabilmente che si potrebbe dire sì a quelle che sono poi le condizioni della Juventus. Siamo sempre nell'ottica dei se e dei ma, quindi chiaramente diventa sì, bianconera fake si potrebbe chiamare, dice un amico, potrebbe andare bene. Siamo sempre nell'ottica dei se e dei ma, e a voi se e ma non piacciono neanche al sottoscritto, però in questo momento noi dobbiamo raccontarvi quello che è, e quindi vi continueremo a raccontare quello che è. Altre trattative, sapete della risposta della Aston Villa piccata alla Juventus sul Dibu Martinez, però questo non significa che la strada è chiusa, lo dicevo già ieri, mi sento di dirlo anche oggi. Si attenderà naturalmente che il Dibu si fa la sua eventuale finale da primo e secondo posto, da secondo e terzo posto, e poi se ne torna da terzo e quarto posto, pardon, e poi se ne torna alla base. Tornato alla base, conoscendo il carattere fumantino del buon Dibu Martinez, la testa stata può partire, scherziamo ovviamente, no alla violenza mai, però diciamo che parte con il medio: oh, io voglio andare alla Juventus. Ieri poi era diffusa la voce anche del suo agente che avrebbe detto: no, ce ne andiamo, però non abbiamo trovato conferme su questo, quindi diciamo che per adesso non c'è stata la risposta di Dibu e del suo entourage, ma la speranza che possa ancora arrivare c'è ancora, altrimenti la Juventus secondo me sarebbe andata dritta su Vicario, avrebbe detto: chiudiamo con Vicario, perché lì la strada è chiusa. Ma la strada non è chiusa. Lukumi, oggi scade la clausola da 28 milioni, prezzo obbligatorio per avere Lukumi. La Juventus adesso può chiedere ufficialmente uno sconto, può andare dal Bologna e dire: guarda,
1: scadenza 2027,
0: esatto, e gli può dire: guarda, ci metto Azic, ti piace Azic, Miretti? Io voglio 15 milioni, loro vogliono da 10-12, guarda, facciamo così, ti metto Azic, oppure se vuoi ragioniamo sui 20-21 milioni, ed ecco che i soldi di Muaremo ci potrebbero addirittura bastare. Resta in piedi l'eterna telenovela con Colomani, si attende che la Paris Saint-Germain faccia un passettino verso la Juventus, se non lo si farà si andrà altrove. Balogun, si è parlato anche di lui, ma il prezzo di cartellina è 50 milioni, a partire da 50 milioni, che il Monaco dice: ok, questo è il mio fiore all'occhiello, lo metto in vendita, con i soldi della sua cessione mi rifaccio la squadra. Se non hai 40 milioni per arrivare a prendere Colomani, chiaramente con tutto lo sforzo che puoi fare, è vero che le formule possono cambiare le cose, un tot lo pago adesso, un tot lo pagherò più avanti, però diventa complicato arrivare all'attaccante newyorkese, New York, dove lui però è, canto ogni tanto canto Fede, così facciamo anche qualche bloghino nuovo, però lui chiaramente è una trattativa che comunque è complicata, resta aperta la pista che può portare a Pellegrino, ma anche lì bisogna chiudere subito perché il Parma vuole trovare il sostituto, 20 milioni potrebbero bastare, la Juventus però sta continuando a restare un po' in bilico su tante mattonelle. Quando affonderà il colpo? Questa è la vera domanda alla quale proveremo a dare risposta. Scarpo, sì. Allora, quest'estate della Juventus come la stai vedendo?
1: Ma fermo restando che in questo momento sono un po' fuori dalla situazione, e sto vedendo che secondo me si sta pagando un pochettino qualche rapporto pessimo che si è creato la stagione scorsa, e penso alla trattativa per Colomani. E penso che questi soldi per Moreovic, che prenderemo circa 20 milioni, potrebbero servire. La Juve sappiamo che in questo momento ha difficoltà a chiudere trattative perché ha difficoltà di cash, ed è abbastanza palese questo, e quindi ci vorrà tempo. Il mercato in Italia in questo momento, lo possiamo dire, è completamente fermo, perché a parte il Milan che ha acquistato Gonzalo Ramos e Gila, le altre big al momento hanno fatto poco e niente. Soltanto la Roma ha soltanto
0: la Fiorentina sta facendo un bel mercato, sì. Poi voglio dire, come, perché molti l'hanno presi con
1: prestiti,
0: ti pago, sì. Però ti do, dopo sì. Ti do il 50% della futura, sì, rivendita, però, ti lo presto, però, e poi lo prendo, però devo dire, lo sta facendo. Fatto,
1: ma le big del campionato scorso, quindi parlo di Inter, Napoli, la Roma, Milan, la Juventus, ci metto dentro anche il Como che va in Champions, per adesso stanno a guardare. Secondo me la più deludente in questo momento per le trattative che aveva impostato è l'Inter, perché l'Inter,
0: poi parliamo, perde, anche
1: perde, perde, sì, perde Palestra, un acquisto praticamente fatto, il terzino, quello preso dal
0: San Gigliano, non arriva più,
1: non può arrivare. E quindi in questo momento
0: anche Nico Paz poi è stata una cosa Nico che Paz, è saltata,
1: quindi diciamo in questo momento è la più deludente, perché aveva le trattative in mano, e le altre sono praticamente ferme. La Roma oggi ha annunciato 3 rinnovi: Mancini, Cristante, oltre a Dybala, quindi comunque sta rinnovando ma non sta acquistando nessuno. L'unica che ha fatto qualcosa in questo momento è il Milan, che secondo me ha preso un ottimo attaccante, perché a me Gonzalo Ramos piace molto.
0: Ecco, molti ti dicono, preso anche l'avresti preso a 75 difensore. Milioni
1: no,
0: alla Juventus.
1: Quella cifra lì, okay. Però gli attaccanti hanno cifre alte. Io quando sento parlare Colomani 40 e qualcuno storce la bocca, perché tanto gli attaccanti sono 40, 50, quelli sono i prezzi. Cioè non è che Balogun quanto costa? 50, Mateta? 40,
0: 45. Io l'ho visto abbastanza pesante. Tra l'altro ricordiamo che la Francia è stata eliminata dalla Spagna ieri, poi ne parliamo, non so se hai avuto modo di vedere la partita.
1: Sì,
0: insomma,
1: l'ho intravista.
0: Direi
1: sì,
0: male la Francia.
1: Però sì, assolutamente sì, soprattutto per la qualità della rosa che ha, che secondo me è di livello superiore rispetto a tutte le altre nazionali. Però secondo me si era chiuso un ciclo già precedentemente negli europei scorsi, e secondo me la Francia doveva chiudere prima il rapporto con Deschamps e doveva subito passare a quello che sarà la nuova
0: era. Zinedine Zidane, sì, sì, anche perché poi conti alla mano, se pensiamo alla rosa della Francia, Deschamps non ha raccolto quello che poteva raccogliere, secondo me, perché la rosa è di grande qualità. Alla fine si è arrivato in finale, ma non l'hai vinto nell'ultimo mondiale. Quest'anno non arrivi neanche in finale, quindi oggettivamente Zidane forse avrebbe potuto fare meglio. Tanti bentornato per te, ovviamente.
1: Grazie.
0: È un'apparizione, ma lui ogni tanto ci verrà a trovare, e soprattutto noi ci aspettiamo che quando ci sarà il serale, non più il giovedì perché c'è l'Europa League, ma il martedì.
1: Lo sai che invece, perché così lo comunichiamo, è stato anche sui social per chi un po' mi ha visto, quest'anno tornerò in campo nella squadra del paese, nella squadra del mio paese, che mi ha contattato in prima categoria. È martedì e venerdì allenamenti. Quindi,
0: vabbè, in qualche modo faremo.
1: Forse qualche colpo di tacco.
0: Bravo. Qualche colpo di tacco ci fai felice. Fai felice soprattutto quel pazzo
1: di Santarelli,
0: che sarà in giro per l'Italia strillando. Se sentite strillare, chi è che strilla? Santarelli, sicuramente. Ciao, ciao.
4: Allora, spugnanti.
0: Eccolo, vedi che è proprio il suo tono che è così. Allora, ciao, grande Enrico. Ciao, una sola parola disdetta, poi ci arriviamo, Agostino. Ciao, Vincenzo, ciao, ed Enrico. Ma vale ancora la pena seguire il calcio italiano? Punita la Juve prima delle sentenze, le altre si aspetta, credo, di lasciare a seguire gli altri sport. Giuseppe da Mantova. Poi c'è anche un altro amico che mi dice: ciao, Vincenzo, stamattina a TMV con l'Apo De Carlo, quante volte si è dovuto mordere la lingua? Allora, affrontiamo anche naturalmente il tema arbitropoli. Non entrerò di nuovo nello specifico di quelle che sono state tutte le tutta l'inchiesta, inchiesta portata avanti dal PM Ascione, come sapete bene, inchiesta archiviata, diciamo, ufficialmente dalla giustizia ordinaria oggi. Si è parlato a chiusura, poi l'ultimo che doveva firmare e che non voleva firmare era proprio il PM Ascione, che poi ha firmato quella che è l'archiviazione, si è arreso di fatto a quello che era la richiesta del PM Capoviola sostanzialmente. Ora la palla passa al GIP, che difficilmente terrà riaperta oppure rigetterà la chiusura e l'archiviazione delle indagini. Si è parlato, per chiudere archiviare l'indagine, di singole interferenze, ma cito testualmente, ma nessun sistema di designazioni pilotate. Questa è la conclusione sostanzialmente portata avanti dal procuratore Viola, e quindi si va verso l'archiviazione. Ora, c'è una cosa che però non era stata detta, è stata tenuta segreta ed è venuta fuori oggi. Dispaccio ANSA, quindi parliamo delle agenzie che hanno raccontato questo, archiviata anche la posizione dell'Inter. Questo significa che l'Inter era indagata, non sappiamo da quando, e questo già è grave, perché quando la Juventus non è indagata, sui giornali e nelle televisioni veniva fatto un processo sommario, sempre, e neanche era indagata. Arrivava un avviso di garanzia a Paratici per la questione assurda Suarez e ci ricordiamo i titoloni sui giornali. Addirittura alla RAI si parlava di un ex tesserato Juve, Suarez non è mai andato alla Juventus. Quando si è trattato di Juventus è stato sempre messo in piedi un teatrino allucinante, insopportabile. Si sa invece soltanto dall'archiviazione finale che è stata archiviata anche la posizione dell'Inter. Ah, quindi c'era una posizione, quindi c'era un'indagine in corso. Come mai in questo caso invece non viene spiattellato sui giornali, non viene raccontato sui giornali, non viene buttato il mostro in prima pagina sui giornali? È perché poi è stata archiviata e quindi evidentemente non è stata riscontrata una colpa. Ok, allora questo dovrebbe essere il modus operandi, che però dovrebbe valere per tutti. Al mio amico, cioè all'amico, all'ascoltatore che mi ha detto quante volte mi sono dovuto mordere la lingua, stamattina ne parlavo con l'Apo De Carlo, ormai conoscete tutti, chiaramente, diciamo, giornalista vicino all'Inter, e mi diceva: no, perché si fanno queste sentenze sommarie, poi dopo alla fine vedi che non è successo nulla e qua poi diventa una questione di tifo. No, è stata la mia risposta. Il problema è che qua ci sono due pesi e due misure, delle giustizie ordinario sportive che siano, e io metto la parola giustizia rigorosamente tra virgolette, della comunicazione della stampa, perché mentre parte sempre questa musica, perché mentre lo so, è colpa del telefonino, perché mentre per quanto riguarda la Juventus si passa a una velocità diversa, quindi interviene prima la giustizia sportiva, la condanna, toglie punti, penalizza, poi si passa la palla alla giustizia ordinaria che ti dice sì, però la procura di Torino non era competente, quindi bisogna spostare le carte a Milano, no, anzi spostiamole a Roma, e la giustizia fa il suo corso e la Juventus non avrebbe dovuto pagare quello che era una colpa non sua, perché se viene accusato, lo ribadiamo ancora una volta, per plusvalenze una squadra, evidentemente quelle plusvalenze non le fa da sole, quindi se c'è un sistema che tra l'altro non è normato, che non sta bene, ai PM, alla giustizia sportiva devono pagare tutte le parti in causa, non soltanto la Juventus, altrimenti diventa giustizia sommaria, non va più bene, che poi diventa una giustizia mediatica sommaria, non va più bene, lo abbiamo raccontato mille volte, torniamo a raccontarlo. Ora in questo caso si parla di che non c'è stato un sistema ma singole interferenze, va benissimo, noi accettiamo i verdetti, noi chiediamo poi che magari ci venga spiegato con i soldi pubblici che tipo di inchiesta è stata portata avanti e perché si è arrivata a queste conclusioni, ma non ce lo dirà nessuno. non ci interessa raccontare bugie come dicono i vari Pippo e Pluto sopra i social, perché noi non siamo come gli altri che fanno accuse sulla base del nulla. Vi abbiamo sempre raccontato e continueremo a raccontare su Radio Bianconere, anche nei nostri portali di informazione, che noi ci basiamo solo sui fatti, e se i fatti raccontano che non c'era un sistema e che quindi l'indagine è stata archiviata, il filone delle bussate è stato passato per competenza a Monza, non è vero che non se ne parla più, è stato spostato a Monza, noi vi raccontiamo questo, non andiamo a sindacare quello che i PM raccontano e dicono alla fine delle indagini, un'indagine durata un anno, però vorremmo quantomeno che la legge fosse uguale per tutti in questo paese, e invece la legge in questo paese non è uguale per tutti, e anche la narrazione popolare non è uguale per tutti. Perché qui si nasconde l'indagine su un club, esce fuori solo quando dice che è archiviata, perché quindi era indagata, eh sì, lo scopriamo adesso, però qui funziona soltanto con la Juventus la clava e la scure, qui c'è una scure, una mannaia, chiamatela come volete, che cade e colpisce anche senza prove su una squadra, sempre, che è la Juventus, che resta alta per sicurezza su altre squadre. Così non va bene, però, perché così è facile poi far passare la famosa narrazione che la Juventus finisce sempre sui tribunali, che la Juventus è sempre colpevole. No, la Juventus viene sempre attaccata, anche ingiustamente, la Juventus viene sempre colpita anche quando non ci sono prove, la Juventus viene sempre condannata dai tribunali popolari anche quando si racconta di dicerie. Quello che invece noi non facciamo e noi non ci abbasseremo a fare, quindi mettere su un tribunale popolare su illazioni e non sui fatti. Che bello sarebbe il mondo se tutti quanti si affidassero soltanto ai fatti, e se tutti quanti si affidassero ai fatti, con ogni probabilità questa narrazione popolare sulla Juventus non ci sarebbe stata, ma purtroppo è una narrazione che ha fatto comodo a tanti. Questo è quello che mi sento di dire, non aggiungerò altro, poi lo faremo magari con i nostri ospiti, però voglio un pensiero complessivo fatto da dirgli.
1: No, io confermo tutto quello che hai detto e credo che uno degli impegni che si dovrà prendere il nuovo presidente federale sarà quello di riformare totalmente la giustizia sportiva. Parliamo naturalmente di noi parliamo assolutamente poi di Serie A, no? Ma io vado sotto anche nelle categorie inferiori, in tutto il sistema, e la giustizia sportiva deve essere assolutamente riformata, e una volta che il presidente federale ha sistemato la parte nazionale A, è la prima cosa che deve fare, si deve mettere a lavorare su quello, perché non è possibile che tutte le volte vengono fatte queste cose, questi due pesi, due misure. La Juventus ha pagato sempre, in tutte le vicende in cui è stata messa nel mezzo, e gli altri se la cavano sempre con due pacche sulle spalle, e un saluto a tutti. E poi anche nelle categorie inferiori, quando c'è da calpestare su una società, viene calpestata, e qualcun'altra invece viaggia serena, anche se non, e questo ve lo posso dire per esperienze personali, e basta avere un paio di conoscenze in federazione e tutto va per il meglio. Quindi è la prima cosa da fare, è per fare in modo che questo sport torni al centro del paese, perché non lo è più al centro. Che poi si può arrabbiare il criscitiello di turno, ma Bambinaghi ha perfettamente ragione. In questo momento il tennis è lo sport numero uno in Italia, e perché ci sono dei valori, perché c'è stato fatto un lavoro importante nella federazione italiana tennis e padel, e quindi il calcio deve tornare a essere lo sport numero uno, deve essere credibile. In questo momento non lo è, e non lo è perché uno dei punti perché non lo è la giustizia sportiva, che deve essere assolutamente modificata, rasata al suolo.
0: Cosa che potrebbe accadere già nella giornata di domani. Sì, perché come ricordate bene, ve lo ribadiamo ancora, domani uscirà la famosa sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea in merito ai propositi di ricorso da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene relativa alla questione plusvalenze del processo Prisma 2022. In sostanza, ricordiamoci quello che poi dopo è stato sostanzialmente chiesto. Agnelli e Arrivabene avevano chiesto al TAR di annullare quelle che erano le sentenze di inibizione a 24 mesi inflitte all'altro tribunale della FIGC appunto ai due dirigenti. Arriva bene, e Agnelli avevano chiesto al TAR appunto di fare un ricorso, di annullare la sentenza della giustizia sportiva. La legge italiana però non consente ai tribunali ordinari di poter fare questo tipo di processo. Allora ci si è rivolti alla Corte di Giustizia Europea, che già si è comunque espressa e domani dovrebbe confermare e diventerebbe di fatto sentenza, ovvero diventerebbe questo il diritto dell'Unione osti, quindi è contraria ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Queste erano le parole dell'avvocato generale che vi sono andato a ribadire. Quindi questa sentenza, che erroneamente viene portata avanti in Italia, impedisce di fatto di svolgere il proprio lavoro a chi vive di calcio. Io sono un dirigente di calcio, mi fai una sentenza alla quale io non posso ricorrere con i tribunali ordinari, e quindi io mi impedisci di fatto di lavorare. Questa cosa non è possibile, questa cosa anche per la Corte di Giustizia Europea non è fattibile, ragion per la quale domani evidentemente si esprimerà in tal senso. Quali sono gli scenari del che cambiano? Ribadiamo il concetto: non verrà restituito nulla alla Juventus. Può la Juventus fare ricorso verso una decisione che è stata presa sbagliato, comunque per la quale la giustizia ordinaria, la giustizia diciamo non ha permesso appunto di annullare la sentenza sportiva ritenuta ingiusta? Lo potrebbe fare. In che termini? Una lungaggine infinita. Potrebbe la Juventus fare questo ricorso anche se ha firmato di fatto un patteggiamento? In linea teorica potrebbe farlo. Perché potrebbe farlo? Perché quel patteggiamento è di fatto su una ingiustizia, su un giudizio e una sentenza iniqua rispetto a quello che evidentemente magari la Corte di Giustizia Europea dichiarerà nella giornata di domani. Quindi potrebbe, diventerebbe però una lungaggine infinita, diventerebbe una battaglia continua da parte della Juventus verso il campionato che di fatto lo ospita, quindi verso la Federazione Italiana Gioco Calcio, una roba lunga e infinita, ulteriori ripercussioni sulla squadra, spese che non ne parliamo neanche. Credo che quindi comunque sia la Juventus lasci nell'armadio quello che è successo in passato. Questa sentenza farà sì che però la giustizia sportiva avrà una spallata decisiva, perché verrebbe ristrutturata totalmente, esatto, come si auspicava e diceva Enrico Scarponi. La domanda che vi farete voi è legittima, è giusta, io già ve la leggo negli occhi e nel cuore: perché la Juventus come al solito deve fare da capro espiatorio per queste situazioni? Perché è stata la Juventus che ha, nella persona di Andrea Agnelli, fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea dopo una decisione iniqua. Allora perché non può ricevere che le venga restituito quello che le è stato tolto? Perché tanto oramai è tardi, perché tanto oramai Andrea Agnelli non fa parte più della Juventus, perché tanto oramai sono due state distinte e separate, perché tanto oramai la Juventus ha deciso di chiudere i conti con questo passato che ancora una volta però è stato decisivo nella crescita, anzi nella decrescita del club dal punto di vista economico. Quindi piuttosto che andare avanti in battaglie che potrebbero ulteriormente tagliarle le gambe, vedete l'anno senza coppe che la Juventus ha dovuto vivere per colpa della guerra alla Superlega che è stata fatta, e quindi continuerebbe una guerra senza freni che andrebbe a danneggiare questa volta in maniera irreparabile probabilmente la storia della Juventus. Quindi la Juventus non lo farà, la Juventus è capro espiatorio, la Juventus ancora una volta ha pagato in maniera iniqua. Domani la Corte di Giustizia Europea farà parzialmente giustizia, perché la vera giustizia è quando ti viene restituito quello che ti è stato tolto. Finisce qui la prima mezz'ora, vi aspetto tra pochissimo, iscrivetevi sui temi che abbiamo lanciato, e tanto siamo in compagnia, sì, del buon Enrico, e tra poco anche di Nerino, così parliamo anche un po' di tattica e magari anche di questa questione qua, perché Nerino su questo è molto preparato. Torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Oggi ripartiamo dalla Spagna di De La Fuente, prima finalista del mondiale in corso di svolgimento in America. Le Furie Rosse hanno travolto la Francia nella prima semifinale di questa Coppa del Mondo. Era una Francia che sembrava imbattibile, invincibile, uno squadrone soprattutto davanti, e invece alla prima grande sfida trovata di fronte in questo torneo è rimasta praticamente impalpabile, perché non ha avuto quasi nessuna occasione contro i campioni d'Europa in carica. Sono loro i primi finalisti appunto di questa Coppa del Mondo 2026, ed è il tema che analizzeremo nella stragrande maggioranza della puntata di oggi, prima di spostarci anche sul mercato della Serie A. Come sempre apriamo il giro di collegamenti con un grande ex centrocampista, lo ricorderete soprattutto con le maglie dell'Inter e del Torino. Sto parlando di Antonio Sabato, che è in linea con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Ludovico, grazie dell'invito come sempre.
0: E grazie per essere in nostra compagnia. Ripartiamo oggi dal mondiale. C'è la prima finalista, che è la Spagna, che ha fatto fuori la Francia nella prima semifinale. La Francia che doveva essere la squadra imbattibile di questo mondiale, che alla fine, al primo grande banco di prova, è stata fatta fuori senza neanche colpo ferire, perché si contano forse sulla dita di una mano, ma nemmeno le occasioni avute dalla Francia ieri contro la Spagna. Ti chiedo, Antonio, se ci fai una disamina del match e se poi ci dai un quadro di quella che è stata la Francia al mondiale, perché doveva appunto arrivare con l'intenzione di spaccare il mondo, e invece si è conclusa in semifinale il loro cammino appunto senza neanche battere nemmeno una grande squadra.
1: Ma la partita sarebbe stata difficile sicuramente, perché la Spagna è una nazionale fortissima, ha dimostrato negli ultimi anni. La presa, secondo me, i giocatori francesi erano troppo sicuri di vincere la partita, perché alla fine sì, sono una grande squadra piena di talenti, ma non sono squadra, nel senso, non reputo, cioè, una squadra sì di singoli ottimi giocatori, però non mi dà la sensazione che sia un gruppo. Mi dà l'impressione che ogni giocatore voglia risolvere le partite da solo, a differenza della Spagna, che è un gruppo unito, giocatori fortissimi che si aiutano. Quindi la partita è stato un monologo. Poi, quando poi la Spagna va la nazionale spagnola va in vantaggio, è finita per le altre squadre, perché la palla sparisce dal campo, perché già non te la fanno vedere su un risultato di parità. Poi se vanno sopra, tu sei costretto praticamente a recuperare il risultato, non riesci mai a ottenerlo, perché la palla praticamente te la fanno sparire. Secondo me qualcosa dal punto di vista tattico è stato sbagliato da parte della Francia, ma si era capito subito, si era capito che il controllo della partita era in mano agli spagnoli, ma perché avevano superiorità numerica in mezzo al campo, e quindi qualcosina dal punto di vista tattico si poteva fare subito, cioè al limite togliere un trequartista e mettere un centrocampista più di contenimento, perché poi alla fine sono quattro, ma se uno dei quattro si deve preoccupare di difendere, alla fine non è in grado di farlo, perché non è il suo ruolo, come Olysee. Alla fine giocava in mezzo campo, ma giocava su rotoli, ma non sono le sue caratteristiche. Uno dice si adatta, sì, ma si adatta, ma o ce l'hai o non ce li hai. Quindi voglio dire, questo è stato secondo me un errore, cioè bastava giocare con un sistema 4-3-3 con tre centrocampisti, due esterni larghi e Mbappé come prima punta. Cioè si era capito che erano in difficoltà, in grossa difficoltà. Secondo me a livello tattico andava fatto un cambio di questo tipo, e poi alla fine si sono visti i risultati. Praticamente il pallino è sempre in mano loro, non riuscivano mai a combinare negli ultimi 20 metri, perché chiaramente non eri lucido per continuare a correre a vuoto. Insomma, qualcosina dal punto di vista. Poi oggi ho letto anche l'intervista di Mbappé, che anche lui ha detto: in mezzo al campo giocavamo 2-3, forse 2-4, perché c'era anche lo Zabal, e quindi alla fine hanno avuto grosse difficoltà. Poi non entri in partita con la Spagna, non ti fa entrare in partita, o ci sei subito in partita, ma se ci devi entrare nel corso d'opera, non, con il loro possesso palla, non entri. Quindi secondo me ci sono delle responsabilità da parte anche a livello tecnico, secondo me.
0: Hanno suonato strano anche le parole di Deschamps a fine partita, perché in zona mista, per esempio, con i colleghi di DAZN, il CT della Francia, ha detto: non voglio cercare scuse, abbiamo perso la partita sul campo, però vi faccio la domanda. Secondo voi questo arbitro era all'altezza di una semifinale di Coppa del Mondo? Ecco, queste parole qua oggi sono state molto prese di mira, soprattutto per la prestazione che ha fatto la Francia sul campo. È stata un po' una caduta di stile da parte di Deschamps?
1: Ma caduta di stile, sinceramente mi sono meravigliato anch'io, perché per far giocare una semifinale, fare arbitrare un arbitro che arbitra nel Salvador, mi sembra un assurdo, cioè non esiste, cioè, deve arbitrare il miglior arbitro che ci sia nel mondo, ma che arbitri in campionati importanti, non nel campionato del Salvador, cioè va bene tutto, però adesso stiamo esagerando.
0: Però Antonio, queste parole qua sono state appunto prese male, perché la Francia non ha perso per torti arbitrali, perché alla fine...
1: Non sto a discutere il risultato, sto a discutere la prestazione dell'arbitro. Secondo me è un arbitro che non può arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo, scusate, ma non per trovare un alibi per la nazionale francese, no, però non mi sono piaciuti alcune decisioni, ma non, secondo me è assurdo, è pienamente assurdo. Ripeto, non è un alibi per la squadra francese, ma anch'io non condivido che ad arbitrare in una semifinale di questo tipo ci sia un arbitro del Salvador. Tutto qui.
0: Basta. Però, anche perché detto a fine partita dal CT sconfitto in questo modo suona strano, e questo è un po' quel che...
1: Sì, suona strano, ma io anche durante la partita ho visto veramente, cioè, non, assurdo. Cioè, poi la partita è andata come è andata, ma sinceramente quando ho sentito che l'arbitro era uno di El Salvador, mi sono messo, ho detto, ma non condivido. No, poi la partita è andata come è andata, però ripeto, non condivido.
0: E questo è legittimo, era il punto di vista anche appunto di Deschamps dopo la partita. Per chiudere sulla sua epopea, se così si può dire, sulla panchina della nazionale francese, Deschamps lascia dopo 12 anni un mondiale vinto e una Nations League. Gli europei mai sollevati, il mondiale appunto sfuggitogli nel 2022 all'ultimo atto, sfiorando il bis con l'Argentina che l'ha battuta ai rigori, e quest'anno con uno squadrone appunto che però si è fermato in semifinale. Che bilancio è secondo te, Antonio, per Deschamps sulla panchina della Francia? Perché per tanti comunque ha avuto in 12 anni una squadra sempre tra le più forti del mondo, probabilmente anche la più forte negli ultimi anni. Eppure appunto non ha mai vinto l'Europeo e ha vinto il Mondiale una volta sola. Secondo te come si pesano tutte queste cose?
1: No, Deschamps ha fatto un grandissimo...
2: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede, presentato dalle forze di maggioranza.
4: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
6: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
4: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
5: A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
4: Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
5: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, aggiunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
4: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Rete di Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 16 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, ma non solo, perché parleremo anche di altre cose. Parleremo del mondiale, perché ieri l'Argentina si è dimostrata ancora una volta immortale, ribaltando l'Inghilterra e conquistandosi la finale, che andrà a giocare domenica contro la Spagna. Parleremo anche di calciomercato delle altre squadre di Serie A. Insomma, ci sono sicuramente tante cose di cui parlare. Io partirei da Tutto Sport, dal sito di Tutto Sport, perché si parla di diverse situazioni, a partire da quella di Pellegrino, perché continua a infiammarsi il calciomercato della Juventus, così scrive Tutto Sport. Cosa manca per chiudere col Parma? C'è addirittura una data: no al prestito, ma i bianconeri affondano il colpo. L'attaccante è a un passo dal trasferirsi a Torino. Questo scrive Tutto Sport. La Juventus non attendeva altro che un'uscita anche di meno calibro per poter riattivare l'ingolfatissimo motore del mercato e regalare a Spalletti uno dei suoi attaccanti per il prossimo futuro, ovvero Matteo Pellegrino. E poco importa che la liquidità stia per arrivare da un profilo che formalmente non faceva parte della rosa bianconera, quello di Tarik Muharemovic. Il bosniaco tra poche ore volerà a Leeds per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con gli inglesi, protagonisti di un blitz fatto e finito che porterà nelle casse della Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita del bosniaco, una ventina di milioni. Guai però ad illudersi che questa cifra possa essere indirizzata in fretta e furia sul principale obiettivo della difesa bianconera, ovvero John Lucumi, innanzitutto perché ci sarà prima da sfoltire il reparto in questione, ricco di esuberi, da Cabala Gatti, passando per Pedro Felipe e Rugani, e poi perché la Juventus vorrebbe far abbassare un pochino le pretese del Bologna, perché proprio ieri è scaduta la famosa clausola da 28 milioni e dunque adesso c'è più margine di trattativa. Si continua anche a lavorare per il Dibu Martinez o per Guglielmo Vicario per quanto riguarda la porta. Ma concentrandoci su Pellegrino, i contatti con il Parma nelle ultime ore si sono intensificati, raccontano di una distanza esigua tra domanda e offerta. Pochi dubbi invece sulla formula dell'affare: non più il prestito oneroso con obbligo di riscatto, paventato dai bianconeri pochi giorni fa, ma la cessione a titolo definitivo. Il Parma sembrerebbe disposto a chiudere sulla base di un'offerta da 30 milioni, di cui il 7% verrà poi girato al Vélez, squadra da cui il Parma ha prelevato Pellegrino dall'Argentina. La Juve dal canto suo può spingersi fino a 28, ma solo con i bonus, mettendo sul piatto una proposta da 22 milioni cash. Si tratta a oltranza, insomma, ma entrambe le parti confidano di riuscire a chiudere l'affare a breve, se non entro questa settimana, al massimo al termine della prossima. Oltre non si andrà, perché la Juve ha l'urgenza di ridisegnare l'intero parco attaccanti in tempo per la partenza asiatica, per la tournée fissata per il 2 agosto, e vale anche per il Parma, caccia di liquidità per iniziare a impostare il mercato in entrata. E quindi grandi sviluppi da questo punto di vista. C'è anche il sì del ragazzo, con l'ipotesi di un contratto quinquennale da poco più di 2 milioni a stagione. Il sì del ragazzo appunto non è mai stato in discussione. Nel frattempo si registrano anche sviluppi sul fronte Arthur, perché l'agente Federico Pastorello ha fatto tappa ieri alla Continas per discutere l'uscita del brasiliano. Le opzioni restano due: la cessione nuovamente in Brasile, ma non al Grêmio, come dove ha giocato negli ultimi mesi, bensì al Corinthians, o la rescissione consensuale del contratto. Quindi ecco, ipotesi molto concreta per quanto riguarda la cessione
di Arthur, e insomma vedremo se molto probabilmente si chiuderà così l'esperienza estremamente fallimentare di Arthur alla Juventus. Fateci sapere anche cosa ne pensate per la questione Pellegrino, che tutto sport non dà per fatta la trattativa, ma a un buonissimo punto. E nel frattempo ci sono sviluppi anche per quanto riguarda Vicario, alla questione della porta, sempre riportate da Tutto Sport. Vicario, primo sì alla Juve, le mosse Spalletti e Carnevali, Dibu e Digre tra Italia e Premier. De Zerbi ha messo il portiere ai margini, la formula che può portarlo a Torino. Appunto, la Juve sta ragionando in maniera concreta su Guglielmo Vicario, non è il preferito della società, ma sta diventando passo dopo passo il profilo più agevole sul quale poter mettere le mani. Una prima telefonata da Torino è partita, con uno scopo ben preciso: sondare le intenzioni del portiere e valutare la sua effettiva volontà di vestire la maglia bianconera. Vicario ha risposto con un sì convinto, aspira ad un salto di qualità e spera in un rilancio in Italia dopo 3 anni di alti e bassi al Tottenham. Appunto, De Zerbi lo ha messo alla porta, visto che nelle gerarchie lo precedono Kinski e Dubravka. Dunque l'invito degli Spurs è quello di cercare squadra. Non regaleranno chiaramente Vicario. I due club stanno iniziando a ragionare sul prestito, una formula non impegnativa che consentirebbe alla Juve di prendere un portiere di valore e impiegare le risorse economiche a disposizione per l'attaccante. Non si abbandona ovviamente la pista di Bu Martinez, perché i passi successivi per Vicario dipendono soltanto dall'eventuale fumata nera per il Dibu. L'argentino è il primo nome nella lista dei portieri voluti dalla Juve. Da parte dell'Aston Villa non c'è la volontà di cederlo per meno di 10 milioni e ovviamente c'è la questione del mondiale, perché Dibu giocherà fino a domenica. Fino a domenica ci sarà la finale, quindi fino a domenica sarà impegnato negli Stati Uniti con la selezione, e poi vedremo, nel senso che la Juventus spera probabilmente di avere qualche passo in avanti dopo la fine del mondiale, e spera anche in qualche diminuzione di pretesa da parte dell'Aston Villa. Nel frattempo c'è anche Di Gregorio, che è in uscita, è stato sondato dal Leeds. Di Gregorio, stessa squadra in cui sta andando Muaremovic. Il Leeds, che è in procinto di liberare Lucas Perry, portiere brasiliano che piace molto al Toro, e dunque Leeds, che come prima scelta ha Suzuki del Parma. Però appunto l'alternativa è Di Gregorio, col quale anche i bianconeri hanno parlato, e chiaramente in uscita. Quello della porta tra Serie A e Premier League è un vero e proprio incastro da inaugurare, non dovrebbe riguardare Miles Villar, blindato dalla Roma dopo che la Juve si è spinta ad offrire 40 milioni a giugno. L'unica mossa finora l'ha fatta il Parma, assicurandosi Giovanni Daffara dalla Juve, e quindi vedremo se questo intreccio tra Serie A e Premier League per quanto riguarda il mercato dei portieri si concretizzerà. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, dei principali quotidiani sportivi. Si parla inevitabilmente della semifinale di ieri e della vittoria dell'Argentina. La Gazzetta dello Sport si concentra in particolare sul nome di Lautaro Martinez, che ha segnato il gol decisivo, il gol del 2-1. Perché, giusto per fare un recap, ieri 0-0 all'intervallo, si è sbloccato tutto nel secondo tempo, con l'Inghilterra che ha sbloccato la partita con il neo acquisto del Barcellona, Anthony Gordon, al 55esimo, poi la rimonta dell'Argentina, prima con Enzo Fernandez all'85esimo e poi proprio con Lautaro Martinez al 92esimo, entrambi gol su assist di Leo Messi. Lautaro de Dios, questo è il titolo che utilizza la Gazzetta dello Sport. Argentina in finale domenica contro la Spagna, una pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra, due assist di Messi e gol decisivo dell'interista, 2-1, Lautaro che poi scoppia in lacrime nel post partita di fronte
ai microfoni. In taglio alto si parla della nazionale italiana e del CT del futuro. Maldini sceglie Pirlo, il direttore tecnico vuole Andrea, palla a Malagò, i dubbi della Serie A, e quindi ecco Maldini.

Atalanta e Milan, e nel frattempo Spence dice di sì a Kivu, quindi Spence dell'Inghilterra, che ieri tra l'altro ha fatto anche una grande partita, potrebbe finire all'Inter, sempre che non salti un'altra trattativa, come è successo già diverse volte in questo mercato d'altronde con i nerazzurri. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport. È stata la testa del toro ieri a decidere Inghilterra-Argentina, 40 anni dopo la mano di Dios, Inghilterra ribaltata 2-1, decide l'interista al 92esimo, assist di Messi e gol di Lautaro, Argentina in finale con la Spagna, Leo da fantascienza costruisce all'85esimo l'1-1 di Enzo Fernandez e poi la rete del sorpasso, inutile il vantaggio firmato da Gordon, catenaccio di Tuchel, due pali di McAllister. Domenica al MetLife Stadium l'albiceleste può confermarsi campione del mondo. E in di spalla sinistra c'è tutto l'editoriale di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che titola il suo editoriale, leggiamo giusto il titolo: l'archiviazione non cancella l'umiliazione, facendo riferimento all'archiviazione del caso Rocchi. In taglio basso si parla del mercato delle big di Serie A, partendo dalla Juve, la mossa di Carnevali, Juve, i soldi per Lukumi offerti al Bologna, i 20 milioni incassati per Muharemovic. Si parla poi dell'Inter, la svolta di Ausilio, Blitz Inter, Spence e Romero, appuntamento col Tottenham, dall'inglese all'argentino, i due protagonisti ieri appunto nella seconda semifinale mondiale su cui l'Inter ha messo gli occhi. E poi anche il Milan, Pulisic agita il Milan e congela il rinnovo, Christian riflette e valuta anche altre soluzioni, si libererebbe nel 2028. E poi parla Rio Ferdinand, Koné andrà allo United, pronti 53 milioni, queste le parole dell'ex difensore inglese, ma la Roma smentisce, Mancini e Cristante, firme in arrivo per quanto riguarda i rinnovi della Roma. E poi anche il Napoli, Højlund abbraccia Allegri, l'intoccabile del Napoli, viene definito così Rasmus Højlund, Rasmus che riparte dopo i 16 gol con Conte, Max lo voleva già un anno fa al Milan e vedremo se riuscirà a trovare un rendimento fiorente Højlund, non solo con Conte ma anche adesso con l'arrivo di Allegri, che nei giorni scorsi è stato presentato come nuovo tecnico del Napoli. Ci spostiamo anche su tutto sport che parla tanto di Juventus e delle trattative che stanno portando avanti i bianconeri. Partendo proprio dai due nomi principali, Vicario e Pellegrino. Juve, se telefonando, il DS Ottolini chiama Pellegrino, lo staff di Spalletti contatta Vicario, il mercato bianconero corre sul filo, la prima scelta in porta resta il Dibu, ma il muro del Villa provoca una mossa alternativa, ovvero l'italiano del Tottenham per il centravanti, intesa più vicina con il Parma, che si tratta con l'agente, offerti 4 milioni e mezzo per il centrocampista ivoriano, che lo ricordiamo arriverebbe da svincolato dopo che il suo contratto l'Arabia Saudita è scaduto a giugno. In taglio alto si parla dell'Argentina, un'Argentina definita infinita da tutto sport, Inghilterra ribaltata 2-1, finale con la Spagna, Leo Lautaro, estasi, altra epica rimonta dopo il gol di Gordon. L'eterno Messi ispira le reti di Fernandes e di Lautaro, rispettivamente all'85esimo e al 92esimo. Domenica a East Rutherford per confermarsi campioni del mondo contro i campioni d'Europa. Ma la Spagna non trema, le lezioni di De La Fuente e i segreti di un sistema vincente. La Francia intanto aspetta Zidane, che è candidato numero uno per sostituire Deschamps, che è probabilmente destinato a chiudere dopo 14 anni di storia la sua esperienza con la nazionale francese. Tutto Sport che riporta anche le parole di Ravanelli al canale YouTube proprio di Tutto Sport, Ravanelli che dice: prendete Emega, basta Vlahovic. Dopo andiamo anche a
ad andare più nel dettaglio sul nome di Emega, attaccante dello Strasburgo, e poi in taglio basso anche il tennis, si parla di

0: Sinner da Wimbledon al J-Medical per nuovi esami, tagliando positivo verso l'America. Jannik a Torino, test col sorriso, accoglienza festosa per Sinner, che ora può godersi qualche giorno di relax. È iscritto a Montreal, dubbio Cincinnati, dove rientrerà Alcaraz, mentre il momentaccio di Cobolli subito KO a Umago. Ieri ha perso subito al primo turno. Si parla anche del Torino, il divieto alle trasferte per le amichevoli di Pinzolo. Toro esplode la rabbia dei tifosi, sconcerto e ira per il provvedimento che riguarda i residenti in Piemonte, così si penalizzano centinaia di persone, soprattutto chi da anni segue i ritiri. Mercoledì l'udienza al TAR del Lazio sul ricorso. Mascardi già a Pinzolo, contatto per Eisibue, o Eisibue, che dir si voglia. Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, scrive anche la sua sulla questione arbitri. Scrive: arbitropoli archiviata, restano le interferenze, l'inchiesta sulle designazioni arbitrali concertate viene archiviata, ma la parola interferenza di per sé non è bellissima, perché anche senza un sistema, quindi senza una frode sportiva, come ha spiegato la Procura di Milano, resta la sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza, come a dire che le ipotesi del PM Ascione non erano UFO. E poi anche Zaniolo, le visite della gente, il piano Zaniolo che tenta il Milan, il piano 20 milioni l'Udinese e 2,5 al trequartista, spunta anche Phil Foden tra le alternative. Zanello, che era stato acquistato, accostato anche alla Juventus. Un rapido giro anche sul quotidiano sportivo, perché viene definita una pazza argentina, cuore da finale mondiali, ribaltata l'Inghilterra 2-1, e allora si sarà partita con la Spagna per il titolo mondiale. Si parla anche del tennis, di Sinner, ok, i test dopo il trionfo, ora riposo, poi altro assalto slam, e si parla dell'Inter che accelera sulla fascia. Per il Milan invece c'è il nodo Leao, Liberali firma e oggi ripartirà con il Como, appunto Liberali ufficialmente nuovo acquisto del Como, e l'Atalanta sempre più vicina al bosniaco Alaibegovic. Prima del break pubblicitario andiamo anche al volo sulla prima pagina del quotidiano francese L'Equipe, perché voglio farvi vedere il titolo che appunto i francesi hanno utilizzato per definire l'argentino, ovvero gli immortali. Ecco, questo fa capire molto bene la dimensione dell'Argentina in questa Coppa del Mondo, l'ennesima rimonta come era stato anche contro l'Egitto agli ottavi di finale, se non vado errato. Esatto, agli ottavi di finale la rimonta con l'Egitto, la partita insomma ai limiti dell'impossibile con Capoverde, anche la partita risicata con la Svizzera, insomma un'Argentina che poi adesso la rimonta con l'Inghilterra, insomma un'Argentina che sta facendo vivere un mondiale sulle montagne russe a tutto il popolo argentino. Andiamo con il nostro break pubblicitario, poi fatevi sentire perché la prossima mezz'ora sarà dedicata interamente a voi.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colombo Ani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Moremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, con la vostra mezz'oretta dedicata, appunto la nostra mezz'oretta dedicata a voi. Partiamo con i vostri messaggi, a partire da quello di Pietro, che Piero da Palermo, che ci scrive: dov'è l'identità bianconera? Come fanno a stare zitti su Arbitropoli? Io non sono un abbonato, ma se un giorno riesco a fare quello che penso, io e tutti i bianconeri ne farò 10 di abbonamenti, ma ho i miei dubbi. Se parli della situazione della questione arbitro e l'inchiesta arbitrale, è uno dei temi della giornata, perché appunto è stata confermata l'archiviazione del di Rocchi dell'Inter. Dopo andremo anche più nel dettaglio sulla questione, perché ne parlano in tanti, ne parla ad esempio la Gazzetta dello Sport, ma non solo. Poi il messaggio di Enrico, che ci scrive: in questa fase di mercato molti più no che sì, sarà perché la Juventus non ha più visibilità di una volta, quindi direi la prossima stagione di porci come l'obiettivo principale l'Europa League, così da farci notare e andare direttamente in Champions. Questo è un topic interessante, nel senso che sicuramente la Juve non ha più la visibilità che aveva qualche anno fa, quando vinceva lo scudetto praticamente come obiettivo minimo stagionale la vittoria dello scudetto. Ha fatto due finali di Champions tra il 2015 e il 2017, la Juventus non ha più quella visibilità lì. Su questo non c'è dubbio. Interessante quello che scrivi di porsi come obiettivo l'Europa League, perché effettivamente vincere l'Europa League innanzitutto ti dà l'accesso diretto alla Champions, e quindi sicuramente un traguardo interessante, considerando che quest'anno la Juventus non l'ha raggiunto. E poi anche il discorso della visibilità, perché chiaramente vincendo in Europa insomma vinci davanti appunto agli occhi dell'Europa e non davanti agli occhi dell'Italia, e questo sicuramente è una questione più amplificata. Poi l'Europa League non è la Champions, e questo sicuramente è un aspetto da considerare. Però ecco, l'ha detto anche la Carnevali nel suo discorso alla squadra il giorno del raduno: non è una competizione da sottovalutare, è comunque una competizione UEFA, una competizione europea, che comunque è competitiva, perché è vero che nelle griglie di partenza la Juventus è favorita, almeno secondo quanto si diceva guardando le qualificate all'Europa League alla fine del campionato, l'Europa League anche guardando i campionati esteri. E sicuramente la Juve è una delle squadre più accreditate per arrivare in fondo, ma non è una competizione da sottovalutare, perché insomma le competizioni europee hanno proprio questa caratteristica, questa identità di farti degli scherzi, di essere complicate, anche perché ti interfacci con squadre che non sei abituato ad affrontare. Un conto è se giochi contro il Milan, che per fare un nome così, che è una squadra forte, ma che sei abituato ad affrontare. Un conto è se giochi contro una squadra magari meno preparata teoricamente sulla carta del Milan, ma che comunque non conosci, e quello è sicuramente più complicato. Ci scrive ancora Piero da Palermo: per la panchina, Pellegrino per la panchina, penso, non è ancora un centravanti per la Juve, magari più avanti, per favore non vicario come ci siamo ridotti. Sì, Pellegrino, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, non è un giocatore che arriva per... O meglio, nell'idea della Juventus non è un giocatore che arriva per fare il titolare, per fare il centravanti titolare della Juventus. È un po' un'occasione quella di Pellegrino, perché il Parma, avendo bisogno di cash subito da reinvestire nel mercato, è disposto, pur di ricevere appunto il pagamento subito, è disposto ad abbassare un pochino le pretese economiche. Quindi da questo punto di vista rappresenta un'opportunità interessante, però sì, diciamo, la priorità della Juve rimane Colomouani. Anche ieri Fabrizio Romano, che è stato ospite da Zon durante il prepartita di Inghilterra-Argentina, ha sottolineato come la Juventus continua a lavorare, ma insomma per quanto riguarda Colomouani parliamo sempre delle stesse condizioni da ormai un mese almeno, ovvero che c'è distanza con il Paris Saint-Germain. Il Colomouani è la priorità, però continua ad esserci distanza, il giocatore vuole andare alla Juventus, però insomma non ci sono grossi sviluppi. Valerio Da Lucca, che ci scrive: dall'anno scorso che spero in Pellegrino e Solé, speriamo che arrivino. Se non si riuscisse in Dibu Martinez, anziché spendere troppo prenderei Falcone del Lecce. Pellegrino, come dicevamo e come leggevamo prima anche da Tutto Sport lo dà come un giocatore molto vicino alla Juventus, ed è sicuramente un attaccante interessante, non so se per fare il titolare, ecco. Solé è un difensore che effettivamente è stato accostato alla Juve nei giorni scorsi, ma non credo rappresenti la priorità, perché le priorità in difesa sono altre, soprattutto Lukumi del Bologna, che visto che è scaduta la clausola da 28 milioni, la Juve, diciamo, non essendoci più la clausola, il Bologna deve trattare. E per quanto riguarda Falcone, onestamente il rischio secondo me è di fare un altro colpo alla Di Gregorio, nel senso, un portiere che è fortissimo per essere, diciamo, nella dimensione in cui è, ovvero quella di Lecce, che con tutto il rispetto per la piazza non è una big del campionato, e un po' come aveva fatto Di Gregorio al Monza. Non so se Falcone sarebbe un portiere in grado di fare il primo portiere della Juventus. Su questo sono un po' in dubbio. Abbiamo diversi vocali, quindi direi di partire con il primo.
5: Salve, buongiorno, Raffaele da Nocera. Non so l'argomento, però volevo fare una piccola osservazione. Ma si diventa matti? Io non capisco una cosa, ma perché Thuram, il campionato finì maggio, inizio giugno, si arriva al ritiro, quindi dopo un mese e mezzo, due mesi, in queste condizioni. Dico io, non si potevano fare delle valutazioni già prima? Non so, magari con una stupidaggine, non so se era, cioè, se rischia qualche intervento o qualcosa, ma dico io, dopo due mesi fermo, cioè il giocatore arriva in ritiro con il problema e quindi deve saltare la preparazione, mentre invece magari si poteva fare qualcosa durante, dice, vabbè, i giocatori devono anche fare le vacanze e tutto il resto. Però io trovo strano questa cosa, cioè un giocatore arriva in ritiro dopo due mesi fermo, infortunato, quindi magari, non lo so, si poteva fare qualcosa prima, non lo so.
0: Allora sì, la questione di Thuram ne stavamo parlando anche l'altro giorno, il suo, sicuramente è... Io non sono un esperto, però effettivamente è strano che si presenti con una fasciatura vistosa dopo effettivamente non aver giocato per un bel po' di settimane. Però il suo problema è un problema difficilmente trattabile, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, la sua sindrome sarebbe una sindrome femoro-rotulea ad un tendine. E in questi casi l'operazione rappresenta l'ultima spiaggia, perché è molto complicato andare a operare sui tendini, ed è questo il motivo per cui ci si ritrova in questa situazione. Però sì, insomma, non fa ben sperare, insomma, questa situazione qui. Messaggio di Massimiliano da Roma, prima di andare su un altro vocale. Spero che venga chiusa al più presto l'operazione Pellegrino, forte di testa, e usa la sua fisicità per aprire spazi sulle corsie. Diciamo che è l'attaccante che chiede Spalletti per le sue caratteristiche. Basta con Colomani, stiamo perdendo troppo tempo. Allora, sono d'accordo sulle caratteristiche di Pellegrino che descrivi. Secondo me è giocatore, ripeto, l'ho detto anche nei giorni scorsi, è un giocatore che secondo me è molto valido, e molto giusto quello che dici sulle caratteristiche chieste da Spalletti, nel senso, già dall'anno scorso ci è stato raccontato che Spalletti chiedeva un attaccante fisico, un attaccante prestante fisicamente e non solo, che facesse da riferimento centrale lì davanti, che fosse forte di testa, che fosse forte in area di rigore. Ecco, Pellegrino ha dimostrato nell'ultima stagione di avere tutte queste caratteristiche. Poi ha fatto un'ascesa importante dal suo arrivo in Serie A, perché numeri alla mano, arriva nella stagione 24-25 dove segna 3 gol in 13 presenze con il Parma, quindi numeri non che spiccano. Nell'ultima stagione però ha fatto bene, 3 gol in 2 partite di Coppa Italia e quasi doppia cifra in campionato, 9 gol in 37 presenze. Quindi, innanzitutto c'è un dato, 37 presenze, un giocatore che sta bene fisicamente e saldo, poi chiaramente gli infortuni possono capitare a tutti, però è un giocatore che nell'ultimo campionato ha saltato una partita, e quindi ecco, fisicamente è integro. C'è la questione anagrafica, ovvero è un giocatore piuttosto giovane, ha 24 anni, quindi ha quell'esperienza che serve alle spalle per fare il salto di qualità, ma anche un grande futuro davanti, e soprattutto rappresenta, ha dimostrato di saper segnare in Serie A e ha insomma quelle caratteristiche che Spalletti chiede. Poi la critica di Luca da Genova che scrive: la Gazzetta dello Sport si concentra su Lautaro. Sai che novità? Insomma, sì, l'abbiamo visto Lautaro, che ieri ha segnato il gol decisivo in Inghilterra-Argentina. Era anche prevedibile, forse, che i quotidiani, e in particolare la Gazzetta, si concentrassero sul capitano dell'Inter. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
6: Sull'inchiesta arbitropoli, che è una vergogna, non mi meraviglia, ma comunque in Italia funziona così, nessun ministro che si dimette, nemmeno se indagato, nemmeno, vabbè, e va bene, lo sappiamo. Il problema non è che siamo solo noi tifosi della Juventus che dobbiamo sentirsi un attimino vessati, ma sono tutti i tifosi, tutti gli amanti del calcio. Se c'è un sistema che non funziona, l'appello non deve essere del tifoso bianconera che si scaglia contro nerazzurro, ma deve essere proprio tutto il movimento calcistico che dovrebbe essere inorridito da questa roba qua. Il problema è che ne parliamo solo noi.
0: Questo assolutamente, e aggiungo, non dovrebbe neanche essere l'intero movimento calcistico ad andare contro l'Inter, ma dovrebbe essere semplicemente una questione di giustizia. Di giustizia, perché se una squadra in questo caso sbaglia, una squadra o un arbitro, insomma, chi per loro, chiunque sbagli deve pagare, deve prendersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni, e quindi non ci deve neanche essere qualcuno che spinge o che attacca per far giustizia. Dovrebbe essere la giustizia di per sé ad agire, ecco, non so se mi spiego. E visto che ci arrivano anche diversi messaggi su questa questione, come ad esempio il lungo messaggio di Daniele che paragona, che scrive: arbitropoli uguale silenziopoli, dicendo facendo il paragone, se ci fosse stata la Juventus coinvolta, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato, o ci sarebbe stata un'altra rilevanza mediatica, non più garantista ma più giustizialista. Visto che ci sono diversi messaggi su questo, andiamo anche a leggere cosa dice la Gazzetta su questo. Inchiesta arbitri, tutto finito, IPM archiviano Rocchi e l'Inter, nessun sistema. 3 mesi dopo gli avvisi di garanzia, la Procura di Milano chiude l'indagine penale. Ora tocca alla Procura federale. Sono stati mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto, audizioni e pedinamenti, ma adesso l'inchiesta arbitri è giunta alla conclusione, almeno dal punto di vista penale. L'indagine condotta dal PM Ascione si è chiusa con la richiesta di archiviazione firmata congiuntamente dai due magistrati a Milano. Lo hanno annunciato con un comunicato emesso dalla Procura, dal momento che nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato negli ultimi mesi di indagine, e quindi archiviazione. Per Gianluca Rocchi, che a fine aprile si era autosospeso dopo che l'avviso di garanzia per il suo vice Andrea Gervasoni, supervisione VAR, e per l'Inter, contestualmente iscritto nel registro degli indagati e appunto adesso archiviato. E questo è sicuramente una cosa che fa un po' storcere il naso, perché quando era uscita la notizia si era creato un polverone non indifferente, e vedere che insomma il caso viene archiviato così, senza di fatto nulla di concreto in questi mesi, fa un pochino titubare, quantomeno sulla giustizia sportiva. Il messaggio di Terry, che ci scrive: buongiorno, mi entusiasma poco l'eventuale arrivo di Pellegrino, soprattutto 30 milioni mi sembrano esagerati, credo poco nell'arrivo di Martinez, avercelo un Lautaro alla Juventus. Innanzitutto complimenti per la sportività, perché non è da tutti dire, non è scontato da parte di un tifoso juventino o una tifosa juventina scrivere avercelo un Lautaro alla Juventus. Premetto che Lautaro non è un giocatore che mi entusiasma, però è obiettivamente un giocatore forte, un attaccante che ti segna in una semifinale mondiale, è un giocatore obiettivamente forte, e poi al netto degli errori difensivi dell'Inghilterra, che diciamolo, ieri si è sostanzialmente suicidata, perché dopo aver segnato il gol del 1-0 si è rintanata nella propria area di rigore, e passando 35 minuti più recupero, così è chiaro che l'Argentina prima o poi il gol te lo fa, e anche proprio specificatamente nel gol di Lautaro, il toro è saltato tra Consa e Stones, che hanno applicato una marcatura molto leggera. Per quanto riguarda Pellegrino, 30 milioni non sono pochi, però è anche vero che è un attaccante che ha segnato 12 gol nella scorsa stagione, non sono pochi, soprattutto considerando che ha giocato in una squadra che non ha brillato in stagione, né in campionato né in Coppa Italia. È un giocatore relativamente giovane, come dicevamo, classe 2001, 24 anni, ne compirà 25 a ottobre, e quindi poi probabilmente si chiuderà anche a meno di 30 milioni. Questa è la mia sensazione ed è la sensazione di quello che viene scritto in questi giorni, e insomma, però sì, 30 milioni non sono pochi, questo è sicuro. Bisogna vedere se effettivamente vale i soldi che la Juve sembra disposta ad investire. Altro messaggio di Luca da Genova: per Zazzaroni l'archiviazione non cancella l'umiliazione, e le assoluzioni del 2006 mi sembra non parlasse così. Figli e figliastri, semplicemente tifo ed ipocrisia, così stanno umiliando la loro professionalità e la nobile professione del giornalista. Difficile commentare questo messaggio, e insomma il caso del 2006 secondo me è un caso non paragonabile, nel senso che contesto diverso, sono successe cose diverse, e poi è chiaro che se effettivamente si è verificata una cosa simile e il caso si chiude con l'archiviazione, e allora c'è qualcosa che non va. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
7: Ciao, buongiorno Raffaele. Allora, non è che è stata confermata l'archiviazione, ragazzi, perché se no è stata fatta la richiesta di archiviazione, dopodiché il GIP dovrà firmare e accoglierla, perché può darsi anche che non la accolga, cioè è successo anche già in altri casi, quindi poi accoglieranno, perché sappiamo tutti perché, però ad oggi non è che è stata archiviata. Seconda cosa, questa è una mia riflessione, no? Ma questo Rocchi con chi parlava allora al telefono? Cioè, si sveglia la mattina e si mette a parlare per cercare arbitri che l'Inter vuole, graditi, non sgraditi. Cioè, come si fa a archiviare un discorso del genere? Da qui mi viene in mente tutti gli accerchiamenti che abbiamo visto durante l'anno, quando giocavano i cartonati con gli arbitri, che avevano intorno forse anche più di 11 giocatori, perché arrivava anche qualcuno dalla panchina a fare accerchiamento, e che si sentivano sicuri. Quella era la testimonianza, quella era la certificazione di quello che è da anni che c'è stato questo sistema.
0: Allora, sicuramente per le cose che sono successe l'archiviazione è strana, questo assolutamente. Per quanto riguarda la conferma o richiesta, questo nello specifico non te lo so dire. Ti riporto nuovamente quello che scrive la Gazzetta stamattina in un articolo di una decina di minuti fa sul suo sito. Appunto viene scritto: l'indagine condotta dal PM Ascione si è chiusa con la richiesta di archiviazione firmata congiuntamente dai due magistrati a Milano. Questa è la frase che scrive all'interno dell'articolo La Gazzetta, quindi adesso non so andare nello specifico tra richiesta, conferma, eccetera. Però questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, prima di andare su un altro vocale, il messaggio di Roberto, Roberto da Trieste, che ci scrive: noi non abbiamo più visibilità perché ci hanno distrutto nel 2022, hanno fatto fuori una dirigenza intera, nessuno ci ha difeso, ci hanno regalato, relegato a fare un campionato mediocre, a partecipare all'Europa League, e io credo che l'unica nostra salvezza, cioè il ritorno di Andrea Agnelli, l'unica persona che ha gli attributi per potersi portare dove eravamo in centro. E sì, allora la questione del 2022, ecco, se la paragoniamo a quello che sta succedendo con l'Inter, è forse l'applicazione di una dinamica due pesi due misure, forse poi io parlo sempre al condizionale, cerco sempre di andarci piano perché non sapendo effettivamente davvero le cose come stanno, ho un po' paura, diciamo, di parlare con certezza, ecco, da questo punto di vista. Sicuramente poi il 2022 è stato un anno complicato per la Juve con la penalizzazione, eccetera, e sicuramente è stato un anno che ha cambiato tante cose. Ultimo vocale, poi andiamo con il nostro break.
8: È da giugno dell'anno scorso che si insegue Colomani. Basta, ci vuole anche dignità, basta con Colomani. Ma è possibile che non c'è un attaccante da Varsavia a Buenos Aires? Roberto da Roma.
0: Roberto da Roma fa anche sorridere Yves dalla regia, e sì, insomma, è un tema che abbiamo detto e ridetto, insomma, nei giorni scorsi. È una trattativa troppo lunga quella che si sta verificando con Colomani, da capire se effettivamente è un giocatore così forte da spenderci settimane, e anzi direi mesi, visto che la Juve lo stava trattando già a gennaio, lo stava trattando anche l'estate scorsa, se in realtà guardiamo con lucidità le cose. Altri attaccanti io credo che ce ne siano, tant'è che la Juventus sta anche valutando Pellegrino, che probabilmente non è a livello di Colomoni, ma rappresenta quantomeno un'alternativa. Andiamo con break pubblicitario e torniamo tra poco.
1: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con il Medio Oriente, ancora in stallo la situazione ad Hormuz. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
10: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
9: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il Collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
2: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
9: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
2: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in due set.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, 10.06 di giovedì 16 luglio. Continua la nostra rassegna, insomma, sulle notizie del giorno di Juventus e non solo. Andrei su direttacalciomercato.com perché prima di, insomma, dopo più tardi daremo nuovamente spazio a voi e alle vostre opinioni e alle vostre domande. Prima però andiamo su Diretta Calciomercato perché c'è una notizia interessante di un paio d'ore fa su Kefren Turam, visto che prima accennavamo anche delle sue condizioni con il vocale che ci arrivava prima da un nostro ascoltatore. Juventus, allarme Turam, salterà tutta la preparazione estiva, rientro addirittura a settembre. Kefren Turam dovrà rinviare il ritorno in campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus sarà costretto a saltare l'intera preparazione estiva per proseguire il percorso di recupero dal problema al ginocchio che lo ha condizionato nella scorsa stagione. Turam è ancora alle prese con la sindrome femoro-rotulea, accusata nel finale dell'ultimo campionato, nonostante si sia presentato alla Continassa con alcuni giorni di anticipo rispetto al resto della squadra. Il francese sta svolgendo un lavoro personalizzato e non è ancora pronto per tornare in gruppo. L'obiettivo della Juventus è evitare ricadute e consentire al giocatore di recuperare completamente prima del suo rientro in campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Turam non prenderà parte ad alcuna amichevole della preparazione estiva. Il centrocampista salterà i test in programma contro Basilea, Standard Liegi e Nizza, e potrebbe non partecipare neppure alla tournée tra Cina e Austria, dove i bianconeri affronteranno Chelsea, Inter e Palermo. La Juventus punta ad avere nuovamente a disposizione Thuram all'inizio di settembre, quando il giocatore dovrebbe essere finalmente in grado di tornare ad allenarsi e giocare con continuità. L'assenza del francese rappresenta un problema anche nelle valutazioni di Luciano Spalletti sul centrocampo, motivo per cui il club continua a monitorare il mercato. Da questo punto di vista, proprio l'indisponibilità di Thuram è uno dei motivi che spingono la Juventus a mantenere vivi i contatti con Frenkessie. Il centrocampista ivoriano, svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita, continua a piacere alla dirigenza bianconera, e quindi ecco notizie sicuramente non positive che vengono riportate da questo punto di vista, con un Thuram che insomma continuano ad avere problemi al ginocchio, un problema che forse, come dicevamo prima, poteva essere gestito in maniera un po' diversa, però insomma questa è la situazione attuale, bisogna farci i conti. E sicuramente il fatto è che bisogna guardare in faccia la realtà. Thuram è un giocatore che a questo punto salterà la preparazione estiva, rientrerà a settembre, chiaramente tifosi juventini che sperano in una condizione buona, ma se dovesse stare bene con il ginocchio, poi arriverebbe con tutta la preparazione estiva saltata, e questo è un aspetto da non sottovalutare. Andiamo su tutto mercato web, perché ci sono diverse notizie interessanti sulla Juventus, a partire dall'attesa per Openda. La Juventus appunto con Openda verso l'addio, Lens e Lione si sfidano, si lavora al prestito. L'esperienza di Openda alla Juventus sembra ormai arrivata ai titoli di coda, dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il club bianconero è pronto a trovare una nuova sistemazione all'attaccante belga, arrivato la scorsa estate in un'operazione complessiva da circa 44 milioni di euro, ma mai realmente protagonista. La Juventus, dopo la stagione tragica, ha deciso di aprire la cessione, consapevole che una vendita a titolo definitivo alle cifre investite un anno fa sia oggi praticamente impossibile. Per questo motivo Carnevali e Massara, secondo la Gazzetta, stanno lavorando soprattutto a un'uscita in prestito. L'obiettivo è permettere al giocatore di ritrovare continuità e rilanciarsi, aumentando nuovamente il proprio valore di mercato in vista dell'estate successiva. Le società più interessate arrivano dalla Ligue 1, in pole position ci sono Lens e Lione, entrambe intenzionate a riportare il belga in Francia. Nel frattempo, oltre ai due club francesi, resta vivo anche l'interesse del Coventry, che monitora la situazione e potrebbe tentare di inserirsi se dovessero rallentare i negoziati con le società francesi. Leggevamo prima, per quanto riguarda Thuram, l'interessamento della Juve perché sì, ne parla proprio tutto mercato web. Juventus che sì, prende quota, contatti intensificati, ma resta a distanza sull'ingaggio. La Juventus accelera perché sì, intensificati i contatti con l'entourage dell'ex Milan, mentre i bianconeri lavorano ancora per portiere e centravanti. Le priorità appunto restano quelle due, le priorità, ma nelle ultime ore in casa Juventus è tornato prepotentemente d'attualità anche il centrocampo. L'infortunio di Thuram, pur non particolarmente grave, ha infatti spinto la dirigenza bianconera ad accelerare i contatti con l'entourage di Kessié, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la mediana. Secondo Tutto Sport, i bianconeri hanno intensificato i colloqui con Georges Atangana, agente del centrocampista ivoriano, proponendo inizialmente un contratto triennale da 3 milioni e mezzo di euro a stagione più un ricco bonus alla firma, un'offerta giudicata insufficiente dal giocatore, che puntava uno stipendio superiore ai 5 milioni annui. La Juventus però non ha mollato la presa e avrebbe rilanciato fino a una cifra vicina ai 4 milioni e mezzo di euro complessivi a stagione, bonus inclusi, considerato il tetto massimo sostenibile per mantenere gli equilibri salariali dello spogliatoio. La società ritiene che sia la soluzione più convincente rispetto alle alternative che rimangono, ovvero Leon Goretzka, che continua ad avere richieste economiche però ritenute troppo elevate, mentre c'è anche Nemanja Matic, che rappresenterebbe un'opzione diversa, più adatta al ruolo di vice Locatelli. Però insomma, come abbiamo visto anche dai messaggi che ci avete inviato nei giorni scorsi, quando era venuto fuori il nome di Matic, un nome che non aggrada la tifoseria juventina, come comprensibile che sia, insomma. Il Dibu Martinez, continua a parlare, se ne continua a parlare. Dibu Martinez Juventus e guerra con l'Aston Villa. Il portiere spinge, i bianconeri aspettano, Vicario resta l'alternativa. Il Dibu Martinez vuole la Juventus, ma l'Aston Villa resiste. Il mercato bianconero resta in attesa, mentre cresce l'ipotesi Vicario per la porta. La strada che porta il Dibu Martinez si è trasformata in un'autentica partita a scacchi. Il portiere argentino rappresenta il profilo ideale per Luciano Spalletti: esperienza internazionale, personalità e capacità di guidare una squadra nei momenti di maggiore pressione. Il problema è che dall'altra parte c'è un Aston Villa che non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio campione del mondo. Martinez vuole Torino, il Villa alza il muro. Il fascino della Juventus e la possibilità di tornare protagonista in Serie A attirano il portiere argentino, che vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino. Dall'altra parte però l'Aston Villa non ha intenzione di concedere sconti. La richiesta economica del club inglese rende l'affare più difficile rispetto alle aspettative iniziali della società bianconera. La Juventus deve fare i conti con un mercato condizionato dal bilancio e dalla necessità di intervenire anche in altri ruoli, e quindi insomma si valuta anche l'alternativa che Vicario, che appunto rappresenta l'alternativa numero uno per quanto riguarda la porta, se non si dovesse riuscire a chiudere per il Dibu Martinez, che appunto, come abbiamo detto, rappresenta una trattativa in netta salita. Torniamo sull'inchiesta arbitrale, visto che è un tema che vi è particolarmente caro. Andiamo sul sito di Calcio e Finanza, perché vengono riportate le parole che aveva pronunciato Rocchi, le parole di Rocchi che sono state appunto intercettate. Il virgolettato: questi dell'Inter rompono pesantemente. Queste le parole di Rocchi che sono state appunto intercettate. L'ex designatore parla con Andrea Gervasoni, anche lui indagato, della designazione per Inter Verona del 3 maggio 2025. Per l'inchiesta è arrivata la richiesta di archiviazione. La richiesta al GIP per l'archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri è arrivata dalla Procura di Milano, che però durante le proprie indagini ha raccolto diverse intercettazioni dopo aver messo sotto controllo il telefono dell'ex designatore Gianluca Rocchi. Ora tutte le carte dell'indagine, come detto, si avvia verso l'archiviazione sul fronte penale, saranno trasmesse alla Procura FIGC per eventuali infrazioni del codice di giustizia sportiva, e quindi non del codice penale. Come appurato dai magistrati milanesi, nonostante non fosse presente un sistema riconosciuto per alterare il regolare svolgimento delle competizioni, dalle intercettazioni si evince comunque un clima di pressione su Rocchi in merito alle designazioni arbitrali, clima che secondo gli inquirenti sarebbe emerso, come riporta il Corriere della Sera, nelle telefonate che l'ex designatore effettuava nel periodo sotto indagine. Ecco, virgolettato, siccome questi dell'Inter ci stanno rompendo il C pesantemente, stavo pensando, ma se noi invertissimo e su Inter Verona mettessimo Piccinini invece che Sozza, questa è parte di un'intercettazione effettuata dagli inquirenti a Rocchi, datata 29 aprile 2025, in una telefonata ad Andrea Gervasoni, responsabile VAR, e anche lui iscritto nell'elenco degli indagati dell'inchiesta della Procura di Milano. Secondo gli inquirenti, questa conversazione intercettata, si svolge in seguito agli input arrivati dall'Inter per non avere Simone Sozza come arbitro della sfida di Verona del 3 maggio 2025, come emerge anche dal dialogo tra Rocchi e Riccardo Pinzani, che nell'AIA cura i rapporti con i club. Dicendo Pinzani, le parole di Pinzani nell'intercettazione: mi ha chiamato Schenone, il manager interista referente per le questioni arbitrali, e Rocchi gli conferma: lo so, rompono l'Inter per questo motivo. Quindi tante cose che non vanno, perché se le intercettazioni sono queste, i fatti sono questi, e insomma si va verso l'archiviazione, è qualcosa che onestamente non convince. Andiamo anche su Calcio News 24 per questo tema. L'inchiesta arbitri, l'avvocato di Rocchi ha parlato, insomma, l'avvocato di Rocchi, dicendo: l'ho sentito ed è molto contento, il costo che ha dovuto pagare è stato pesante. Caso arbitri, appunto, queste le parole del legale di Rocchi. A commentare la situazione della richiesta di archiviazione è l'avvocato Antonio Davirro, legale di Gianluca Rocchi, che ha espresso soddisfazione per l'evoluzione del caso e per la rapidità con cui si è arrivati ad una conclusione. L'ho sentito ed è molto contento, ora valuteremo cosa fare, domani lo vedrò e ne parleremo per bene. Fortunatamente si è risolto tutto in tempi brevi, anche se il costo che ha dovuto pagare Rocchi è stato pesante, perché quando è esplosa la cosa si parlava più di lui che di Trump, e aggiungo io, un motivo ci sarà. Davirro ha poi analizzato il quadro emerso dopo l'interrogatorio di Rocchi, avvenuto circa 10 giorni fa. Il commento è positivo: dopo l'interrogatorio di Rocchi una decina di giorni fa avevo ricavato un'impressione favorevole, perché aveva risposto puntualmente a tutte le contestazioni che gli erano state mosse e che aveva giustificato. Parallelamente resta aperto il filone relativo alle cosiddette bussate. Riguardo a questo, Davirro ha detto: le bussate non capisco come possano integrare una frode sportiva, erano finalizzate a correggere un grave errore in cui era in corso l'arbitro e non certo ad alterare il risultato della gara. Giuridicamente non vedo come possa profilarsi una frode sportiva. Ecco, io sono curioso di sapere cosa ne pensate da questo punto di vista, perché è vero che insomma magari non alteri il risultato della gara, ma se bussi sulla sala VAR e non sei, insomma, un arbitro designato per insomma decidere all'interno della partita, non solo non sei tenuto a farlo, ma non devi farlo, e quindi ecco, queste bussate hanno comunque un qualcosa che non funziona, che non funziona da questo punto di vista, e penso che non ci siano dubbi da questo punto di vista. Ma fateci sapere anche cosa ne pensate voi, perché prima stavamo creando un dibattito interessante e lo continueremo anche dopo, dalle 10:30 in poi, nell'ultima mezz'ora della nostra rassegna, che appunto a questo caso molto, molto intricato e interessante che stiamo trattando. In merito a questo, sempre Calcio News 24, sempre inchiesta arbitri, vengono riportate le parole di Zazzaroni, visto che veniva anche criticato un pochino prima, dicendo: la giustizia italiana ha raggiunto abissi patologici, c'è una cosa che ho trovato disgustosa. Ecco, viene riportato un po' tutto l'editoriale del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che sottolinea quello che sta succedendo, anche con parole abbastanza pesanti. Scrive che la giustizia italiana abbia raggiunto abissi patologici, ce lo conferma l'ennesima piccola storia ignobile proveniente dalle cronache. I PM che si occupano del caso Rocchi, come era ampiamente prevedibile, hanno chiesto l'archiviazione. La procura di Milano ha valutato che non ci fossero gli elementi per rinviare a giudizio un professionista che dal 24 aprile, a poche ore dalla celebrazione della liberazione, vive l'incubo, appunto, questo incubo qua della perdita d'immagine e del ruolo. Una vergogna che si aggiunge ad altri scempi, ma che l'accumulazione quotidiana quotidiana di casi simili non rende meno nauseante. Fin dal primo giorno, diciamo la questione è stata ambigua. Le parole vengono riportate anche delle parole di Rocchi: non ho mai favorito nessuno, non ho mai parlato al telefono con i dirigenti delle squadre, ma soltanto con i miei collaboratori diretto. Fa quello che ti senti e pensi sia meglio. Io ho la coscienza a postissimo. Queste le parole di Rocchi proprio a Zazzaroni. Insomma, anche se non si è avuti, diciamo, dei contatti diretti con i dirigenti, poi bisogna andare a vedere le parole che sono state dette, perché insomma non è cosa da poco, e questo va sottolineato. Io direi andiamo sulla Gazzetta, perché spunta un nuovo nome per l'attacco della Juventus, un altro nome, perché nei giorni scorsi era stato fatto ad esempio il nome di Balogun, il nome di Oyarzabal. La Gazzetta dello Sport che fa il nome di Richarlison a proposito di Tottenham, dove ha giocato Colomouani nell'ultima metà della scorsa stagione, anzi nell'ultima stagione. Juve, nei dialoghi col Tottenham spunta Richarlison nella chiacchierata tra Carnevali e De Zerbi per approfondire la situazione di Guglielmo Vicario. È emerso anche il nome del brasiliano che può lasciare Londra per 20-25 milioni. C'è un filo rosso, anzi nero-verde, che unisce Juventus e Tottenham e facilita qualsiasi tipo di contatto, ovvero l'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, che ha un rapporto privilegiato con Roberto De Zerbi, un tempo suo allenatore a Sassuolo e adesso alla guida degli Spurs.

0: ragionamenti della Juventus. Per rinforzare l'attacco, Colo resta la priorità. Il 29enne brasiliano si aggiunge ai piani B dei bianconeri in caso di fumata nera con il Paris Saint-Germain. Alla Continassa hanno ancora fiducia di poter arrivare al piano A l'ex bianconero Colomouani. La Juventus prosegue la trattativa con il Paris Saint-Germain tra contatti e rilanci. Carnevali si è spinto oltre quota 40 milioni, 10 in meno di quelli chiesti dai campioni d'Europa, e nel giro di qualche giorno si aspetta un'evoluzione positiva. In caso contrario, avanti un altro, da Richarlison a Sorloth dell'Atletico Madrid fino a Balogan del Monaco. E quindi, ecco, altro nome che spunta per quanto riguarda l'attacco della Juventus. Curioso, io sempre molto curioso di sapere cosa pensate da questo punto di vista di questo nome. Per rimanere in tema Gazzetta dello Sport, leggiamo anche quello che scrive la Gazzetta su Kessié. Juve, obiettivo Kessié, i bianconeri insistono ma serve lo sconto. I problemi al ginocchio di Thuram privano Spalletti di un potenziale titolare in mezzo al campo. Carnevali tratta con l'agente dell'ex Milan che chiede 5-6 milioni l'anno. 8 centrocampisti non possono bastare, sulla carta sono troppi ma non tutti hanno lo stesso peso. Che Kefren Thuram non ha risolto i problemi al ginocchio dello scorso campionato e salterà l'intera estate bianconera con l'obiettivo di tornare protagonista a settembre. Ecco perché l'allenatore della Juventus, pur avendo un reparto stipato come la metropolitana nell'ora di punta, non si accontenta e spinge per Frank Kessié, svincolato dopo 3 anni da super ricco in Arabia Saudita e allettato dalla possibilità di ricongiungersi a Torino con Massara, dirigente con cui ha condiviso lo scudetto ai tempi del Milan. I contatti della Juventus con l'agente di Kessié, appena rientrato in Italia dagli Stati Uniti, vanno avanti da mesi e nell'ultimo periodo si sono intensificati. La pista è calda, ma per completare il puzzle sono necessarie due tessere, qualche cessione da parte della Juventus e un forte scontro del 29enne ivoriano tra stipendio, commissioni e premio alla firma. In questo momento libero di firmare con chiunque e corteggiato sempre dall'Arabia. E poi ci sono le questioni tecniche, appunto, e tattiche anche, che si intrecciano a quelle fisiche e di mercato. La mediana della Juventus è davvero in overbooking, come insomma i voli estivi. I posti nel 4-2-3-1 o 4-3-3 sono 2 o al massimo 3, e i centrocampisti in rosa sono tanti: Locatelli, McKenny, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Azic, Douglas Luiz e Arthur. I due brasiliani sono rientrati dal prestito e Spalletti sta valutando soprattutto l'ex Aston Villa. Sono tanti, ma per un motivo o per l'altro gli intoccabili su cui può fare pieno affidamento Spalletti sono soltanto 2, ovvero Locatelli e McKenny. Non si può dire lo stesso di Thuram, appunto visti i problemi al ginocchio. E nel frattempo, appunto, la Juventus ha chiesto pazienza a Kessié e il giocatore per il momento sembra voler aspettare. Il tempo non sarà infinito, ma in questa fase è un alleato prezioso. Per provare a risolvere i due nodi principali: qualche cessione e un accordo economico al ribasso con l'ivoriano, che si è intrigato dalla Juventus e sa che lo sfizio ha un costo, non potrà mai guadagnare delle cifre arabe e probabilmente nemmeno i 5-6 milioni chiesti attualmente. La Juventus parte da un'offerta fissa più bassa, non si illude ma ci spera ogni giorno di più. Un po' per il feeling con Massara, un po' per la volontà di regalarsi un ultimo ballo affascinante dopo quelli col Barcellona e col Milan. Spalletti incrocia le dita e spera di aggiungere alla nuova Juventus l'esperienza, il carisma e l'abitudine a trionfare dell'ivoriano, vincente con Milan, Barcellona, Al Ahly in Arabia Saudita e Costa d'Avorio. Insomma, vedremo un matrimonio non scontato, possibile, a patto che appunto il giocatore chieda lo sconto di cui si parla. Io direi andiamo ancora con il nostro ultimo break pubblicitario e poi spazio di nuovo a voi con i vostri messaggi e con i vostri vocali.
1: Buongiorno RBN. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione in

0: Presi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN.
4: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:34. Adesso spazio a voi, spazio ai vostri messaggi, ai vostri vocali, alle vostre opinioni, alle vostre domande per quanto riguarda appunto tutte le notizie del giorno a tema Juventus e non solo. Comincio dal messaggio di Walter che ci scrive: se giocasse alla Juventus Nico Gonzalez un 30% per come ha giocato ieri sera con l'Argentina, sarebbe meraviglioso per Spalletti. E questo è una considerazione interessante, perché Nico Gonzalez ieri ha fatto una grandissima partita, ma ha fatto in generale un grandissimo mondiale dal mio punto di vista. Non so se qualche partita da titolare l'ha fatta, ma se l'ha fatta ne ha fatte poche. È partito, diciamo, indietro nelle gerarchie della nazionale argentina. Ieri però è entrato molto bene, ha dato quel cambio di passo e quel gas di acceleratore che serviva all'Argentina per ribaltare la partita, come poi effettivamente è successo. Gran partita, e vedremo se riuscirà a fare anche una grande finale. Con la speranza magari per la Juventus di riuscire a guadagnare qualcosina in più dalla sua possibile cessione, oppure anche una permanenza, questo non è da escludere. Andiamo a leggere anche il messaggio di Giuseppe Davantova, un messaggio anche abbastanza polemico. Come siamo caduti in basso, dobbiamo solo subire fuori dentro il campo, e il canvattene prima di rendere la Juve una squadretta da Serie B. Non so onestamente a cosa ti riferisci, penso forse al mercato, questo onestamente non lo so. E quindi insomma questi sono punti di vista. Anche un altro messaggio su Colomuani: non capisco perché Colo su Transfer Market è valutato 20 milioni e il Paris Saint Germain vuole il doppio. Io credo che 20 milioni sia il suo valore giusto, non darei mai neanche un euro in più. E allora, Transfer Market sito preparatissimo, su questo non c'è dubbio, però il mercato, diciamo, segue cifre diverse da quelle che dà quel sito lì, nel senso che i numeri e le cifre le fanno le squadre, le fa il mercato, le fanno i numeri, le fanno anche tante altre cose, e non è quello, diciamo, la fonte principale che viene utilizzata dai club. E diciamo, quindi insomma, non è quello il criterio che viene utilizzato dai club per valutare i giocatori. E poi il messaggio di Massimiliano da Roma, che credo si riferisca alla questione arbitrale, l'inchiesta arbitrale, è tutto finito, diciamo che non è mai iniziato. Guai a toccare la squadra di Stato, potranno fare sempre quello che vogliono e nessuno li tocca, vergogna. Questo è il messaggio di Massimiliano. Anche qui io non sono per i complottismi, ecco, questo sicuramente. Poi è chiaro che se è oggettivo che qualcosa forse non ha funzionato nell'analisi di questa indagine, di questi accaduti, questo sicuramente. Io andrei, se anche Yves dalla regia è d'accordo, andrei ad ascoltare un vocale.
5: Ciao, buongiorno Mariano, ma sarò io che non ci capisco più niente ormai, ma veramente non riesco a comprendere queste operazioni, come si sta parlando di Pellegrino, che però verrebbe acquistato non per fare il titolare, ma per essere una riserva. Però intanto l'attaccante titolare non ce l'abbiamo. Ekator, altro attaccante, preso per questioni di bilancio, ma non capisco, cioè, un attaccante che viene preso per poi essere mandato eventualmente in prestito, spesi 18 milioni, cioè, ma la difficoltà della Juve non era la cassa? Cioè, allora spendiamo questi soldi per fare dei favori praticamente al Genoa e al Parma. Io non riesco a capire. Poi prendiamo un prospetto come D'Affara e lo diamo via per 6 milioni, sempre per fare un favore a Parma. Io non lo so, stiamo arrivando alla follia totale. E poi sento da te e i giornali dire che la Juve vuole fare due attaccanti. Ma se non escono Openda, David, Milik, Intanto abbiamo preso già Ekator, ma come si pensa di fare due attaccanti? Io non lo so.
4: No, sono assolutamente d'accordo, nel senso che l'acquisto di Ekator è un acquisto, come giustamente dici, fatto per esigenze di bilancio. Sì, spendere 18 milioni per un giocatore che poi mandi in prestito non ha molto senso. Non ha senso per la dimensione che è quella della Juve ad oggi, perché se lo fa il Real Madrid è un conto, il Real Madrid o qualsiasi altra big europea per la quale 18 milioni non ti dico che sono spicci, ma quasi. Per la Juventus di oggi 18 milioni non sono pochi, e quindi quello sicuramente. Poi se Ekator dovesse rimanere alla Juventus, fare magari il secondo attaccante o il terzo attaccante, vediamo. Però sicuramente, come dici tu, anche per quanto riguarda l'acquisto di due attaccanti è complicato. Perché? Perché la Juventus non ha grandissimo margine di manovra, perché vorrebbe anche ritoccare il centrocampo, perché vuole ritoccare la porta, e perché ci sono tantissimi attaccanti attualmente in rosa, li sottolineavi tu, David o David che dir si voglia, o Openda, Milik, è arrivato adesso Ekator, e quindi sicuramente una situazione non semplice. Ci sono tanti vocali e quindi noi ne approfittiamo e ne andiamo ad ascoltare un altro.
6: Hanno archiviato, hanno fatto bene, benissimo. Allora, tutti i tifosi non dell'Inter in Italia dovrebbero disdire gli abbonamenti a Sky e ad Azzon, e poi vediamo cosa fanno senza soldi i fenomeni.
4: Allora sarebbe un'azione un po' drastica, questo sicuramente, ma come è un po' il discorso che facevo prima, non dovrebbe funzionare con le proteste, la giustizia dovrebbe funzionare di per sé e da sé. Non so se mi spiego, se c'è un illecito di qualsiasi forma, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, ognuno dovrebbe pagare le conseguenze delle proprie azioni. Non dovrebbe esserci una richiesta da parte di tifosi o di altri club, o di enti terzi di intervenire, dovrebbe essere la giustizia stessa a intervenire. Questo è diciamo quello che fa perdere un pochino la credibilità. La credibilità da questo punto di vista. Leggo anche il messaggio di Roberto che ci scrive per quanto riguarda l'archiviazione. Si legge dai quotidiani autorevoli che ovviamente la Gazzetta non lo è. In effetti, chi ha voluto l'archiviazione è stato Ielo e Viola, mentre l'altro Ascione non voleva assolutamente firmare l'archiviazione, e per questo c'è stata una spaccatura all'interno del palazzo. Questo è quello che si legge nei quotidiani autorevoli non sportivi. Chiaramente non abbiamo, diciamo, il tempo per andare a scartavetrare, diciamo, tutti i quotidiani anche non sportivi. Però interessante quello che dici, sì, era emerso anche da quello che leggevamo prima il fatto che Ascione non fosse d'accordo da questo punto di vista, questo senza dubbio. Prediligiamo i vocali che mi stanno piacendo e che appunto sono tanti, e allora ne andiamo ad ascoltare un altro.
7: Buongiorno, a me l'unica cosa che dà fastidio della Arbitropoli, o come la vogliamo chiamare, che adesso non esiste più, quindi non è nulla. Quello che dà fastidio è che io oggi, 16 di luglio, ho pagato le mie tasse normalmente allo Stato, quindi le mie tasse vanno a pagare questi diciamo giudici, procuratori, che cavolo saranno. Per fare cosa? Per scrivere, perdere 2 anni di intercettazioni, per un nulla? Che lo fai a fare, che inizi a fare, che crei a fare un polverone così. Parlo da cittadino, non da tifoso. Poi tra pochi anni può darsi che usciranno delle cose con cui si dirà che tutto sommato c'era qualcosa, però l'Inter è uscita questo modo, e quindi tutto sotto il tappeto, come si dice, ma però accettiamo tutto perché ormai siamo collaudati.
4: No, sicuramente il discorso che fai è sensato, nel senso che diciamo che proprio al di là del caso in sé, uno si aspetta che la giustizia, che sia sportiva o che non sia sportiva, si faccia valere, insomma, che ci sia, che sia autorevole ed efficace. In questo caso, ripeto, secondo me noi non sappiamo tante cose di quello che è successo realmente, e quindi non abbiamo neanche gli elementi per valutare. Però sì, sicuramente quello che dici ha totalmente senso. Leggo anche un po' di messaggi che parlano di mercato e non solo. Parlano, per esempio, quello di Alfredo da Torino, che ci scrive: basta Turam, sempre problemi fisici, non è mai in ottima forma, si provveda a gennaio a cercare un'altra squadra. È stato un po' condizionato da questi problemi fisici nella scorsa stagione, non solo questi, ha avuto anche un paio di problemi muscolari, credo, adesso vado un po' a memoria, nel corso della sua carriera, ma anche della sua esperienza alla Juventus. Però questo qua è un problema diverso, nel senso, è un problema che è venuto fuori alla fine della scorsa stagione, che non sta riuscendo a smaltire. Però no, ecco, non si tratta di avere tanti infortuni in questo senso, si tratta di questo problema che non riesce a risolvere. Ecco Turam, vi riporto, diciamo, la cronaca degli infortuni che ha avuto da quando è arrivato alla Juventus, perché stagione 24-25 salta un mesetto per un infortunio al bicipite femorale, e poi diversi problemi al polpaccio all'inizio di questa stagione, tra settembre e ottobre, problemi al polpaccio che gli fanno saltare un paio di partite, poi un edema osseo a febbraio, problemi alla caviglia a marzo, e appunto nel finale di stagione il problema al ginocchio. Sono tanti, effettivamente sono tanti, non me ne ricordavo così tanti, però è un giocatore forte che, diciamo, se ha una stagione, cioè se ha una condizione fisica buona, ha un ottimo rendimento, altrimenti un pochino meno. Andrei anche a leggere il messaggio di Manuel, che ci ascolta da Pisa: ma ci sembra normale una trattativa lunga 2 stagioni per portare un giocatore a Torino? A questo punto c'è da chiedersi cosa abbia fatto Colomani per far tirare la corda così al Paris Saint Germain. La cifra richiesta dal club transalpino è superiore del valore del cartellino a bilancio. Sì, questo assolutamente. Il Paris Saint Germain, d'altra parte, ha una potenza economica che gli permette di, al di là del bilancio, di fare, insomma, richieste anche più gonfiate. Poi è anche vero che il mercato è ancora lungo, quindi potrebbe anche essere che, andando avanti con il tempo, le richieste del Paris Saint Germain possano abbassarsi un pochettino. Questo è da vedere. Ne approfitto anche per leggere un messaggio dalla chat di Twitch. Ciao Riccardo, adoro la tua trasmissione, io ti ringrazio, ma tu preferiresti Pellegrino o Colomani? Ho espresso, diciamo, già la mia opinione in questo senso. Io preferirei Pellegrino per tutta una serie di motivi, per il fatto che ha le caratteristiche maggiormente richieste da Spalletti, perché lo paghi di meno, perché è più giovane, ha un ingaggio più contenuto, insomma sono diversi i motivi, però sì, andrei più su Pellegrino. Nel frattempo anche altri messaggi da Twitch che vanno un po' contro al nome di Richarlison, in generale al mercato della Juventus di quest'estate. Altri messaggi. Messaggio di Massimo, che ci scrive: sabato sarò a Basilea con la mia famiglia per assistere alla partita amichevole della nostra squadra, sarete presenti anche voi, mi farebbe molto piacere potervi incontrare e scattare una foto insieme. Personalmente io non sarò a Basilea, ovviamente, Dovrebbe esserci Camillo De Michelis, mi dice Yves dalla regia, e quindi ci saremo anche noi. E andrei con un altro vocale.
8: Ciao Daniele il Calabrotto, sono io che ho mandato il messaggio lungo e capisco che magari è molto lungo, però lo riassumo brevemente perché le cose che non quadrano in questa situazione sono un bel po'. La prima su tutte è che tutte le media ci dicevano che l'Inter non era indagata e oggi lo scopriamo che è indagata. La seconda che firma il provvedimento insieme ad Ascione un procuratore Viola, famosissimo per la sua cover con l'Inter durante una partita dell'Inter. E altro aspetto è che si parla della richiesta di archiviazione di situazioni che non implicano il procedimento penale, ma erano situazioni delimitate, già parla di situazioni delimitate, sono più di una. E siccome la giustizia sportiva nell'articolo 30 prevede che ne basta anche una, io adesso mi aspetto che chi ne che aveva già archiviato il caso adesso lo riapra e faccia il suo lavoro.
4: Queste le opinioni di un nostro ascoltatore che sì, effettivamente ci aveva scritto un messaggio prima molto lungo che avevo cercato di sintetizzare un pochino. Questa è sicuramente la speranza di tutti. E, insomma, stanno succedendo tante cose, tante anche opinioni diverse. Credo ci sia anche un altro vocale. Ce ne sono.
9: Ciao, buongiorno da Silveri. Beh, ha ragione il signore da Roma, cioè se Ivo se la ride io sono contento per lui, è una cosa che mi fa anche simpatia, però devo dire c'è anche un po' di dignità veramente, nel senso che non dopo un po' basta così, insomma, come se uno di noi, uomo o donna che sia, corteggia un altro dell'altro sesso e poi alla fine questi dice no, a un certo punto tesoro mio, ognuno a casa sua può andare a secchi, cerco altro, vado da altre parti, e quindi veramente non trovo, poi spero che Comuni venga e che faccia mille gol, ma lo trovo molto difficile.
4: No, questo assolutamente, nel senso è una cosa che diciamo già da giorni, in questi giorni, ma non da giorni, in realtà da settimane, però questa settimana soprattutto si è ingigantita la critica verso la telenovela Colomani. È un giocatore che può essere forte quanto vuoi, forse non così forte, però giustamente se da quanto si legge, da quanto si dice, lui vuole andare alla Juventus, però se il Paris Saint Germain ha richieste così alte, la Juventus non vuole spingersi così in là, è inutile andare a continuare a tirare la corda del Paris Saint Germain che non è disposto a scendere con le richieste, quindi d'accordo con te sul fatto che probabilmente sarebbe meglio andare su un profilo un pochettino diverso. Altro vocale.
10: No, a tutti, Alessio da Pollate. Questa mattina andando al lavoro ascoltavo un podcast di Quintiliano della trasmissione di ieri sera e niente, ho ascoltato l'intervento dell'avvocato, non mi ricordo il nome. Comunque, intervenuto praticamente a cercare di spiegare, di giustificare una decisione ingiustificabile dal mio punto di vista e penso da quello di chiunque non sia un tifoso interista, perché a questo punto, anzi non capisco perché non intervenga nessun altro al di fuori degli juventini a dire qualcosa, a dire no, ma non si può andare avanti così, perché qui stiamo toccando veramente il ridicolo, cioè ci prendono per i fondelli, per non dire altro. Chiudendo poi oltretutto con una ciliegina a domanda specifica di Quintiliano, se invece nel 2022 il trattamento riservato alla Juventus è stato ingiusto, non ha risposto chiaramente, anzi mettendoci il carico e la ciliegina finale che mi ha fatto veramente, mi veniva voglia di spaccare la radio del furgone, dicendo che in quel caso è stata trovata una soluzione equilibrata, ecco come la chiamavo,
4: Sì, allora qui riprendo il discorso che facevo prima, nel senso che parlavi di tifo e di altre tifoserie che non intervengono. Ribadisco un po' il concetto che stavo dicendo prima. Credo che da questo punto di vista il tifo dovrebbe centrare poco. Io ragiono molto così. Però credo che appunto la giustizia debba fare il suo a prescindere dal tifo, dai colori, e credo che questo sia un principio che non andrebbe violato. Prossimo vocale.
11: Alfredo da Torino, ho sentito la notizia di Khéphren Thuram. Io l'ho detto, ragazzi, questo è un giocatore che c'ha del talento indubbiamente, ma inespresso, poi continuamente ha dei problemi fisici, adesso si è presentato con questo problema. Per me adesso non è possibile, ma a gennaio che si trovi una soluzione per questo ragazzo e vada da un'altra parte, perché è sempre infortunato, non riesce a fare una stagione completa.
4: Sì, allora, sicuramente giustamente sottolineavi il talento di Thuram, che è un giocatore che quando è stato bene a Nizza e a Torino ha dimostrato di poter fare grandi cose, però effettivamente è un talento ancora non totalmente sbocciato e bloccato anche dai diversi infortuni. Li leggevamo anche prima, sono stati diversi nella stagione 24-25 e ancora di più nella stagione 25-26. Adesso c'è questo nuovo problema al ginocchio, salterà la preparazione estiva che ritarderà inevitabilmente il suo rientro in campo in forma per diciamo campionato già in corso, e questo sicuramente creerà qualche problema in più a Spalletti, che sicuramente non sarà contento della situazione. Prossimo vocale.
12: Ciao, da Roma, c'è poco però da pensare, da interpretare alla luce diciamo delle interferenze che sono state riconosciute comunque da PE, dai PM, anche se hanno archiviato, e non è un'interferenza, sono più interferenze. Questa mattina sono comparse anche le intercettazioni. È chiaro che c'è un comportamento che va a delineare per la giustizia sportiva, articolo 30, articolo 4, la slealtà, stesse situazioni che hanno portato la Juventus in Serie B. Quindi vedremo se la nuova gestione di Malagò voglia rendere più credibile il calcio e applichi i regolamenti a tutti e non solo ai nemici, oppure si continui su una falsa riga di favorire sempre e solo gli amici.
4: Sì, a proposito di questo, chiaramente la speranza è che venga fatto, diciamo, venga applicato lo stesso peso, diciamo, da questo punto di vista. A proposito, Michele ci scrive dalla nostra chat: buongiorno, siamo stati mandati in B per molto meno, mi aspetto dopo il ricorso una punizione severa uguale a quella che era stata fatta alla Juventus. Questo è il messaggio di Michele. A proposito, visto che ci arrivano un paio di messaggi sulla questione della sentenza delle plusvalenze, oggi è il giorno in cui arriverà appunto, oggi uscirà la sentenza della Corte di Giustizia Europea a proposito del ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene presso il TAR del Lazio. La questione è quella delle plusvalenze di 4 anni fa, quindi sì, arriverà oggi. Non ci sono ancora notizie dell'ultimo minuto, dell'ultima ora, quindi bisognerà aspettare, presumo, la giornata di oggi, che è appunto giornata in cui dovrebbe arrivare questa sentenza. Andiamo a sentire un altro vocale.
13: Salve, buongiorno, Cristian da Mantova. C'è solo da mangiarsi il fegato, perché io continuo, sono in bicicletta, anche continuo a sentire queste cose qua, e ti viene solo cioè ti arrabbi e ti incazzi in una maniera esagerata, perché ne vengono sempre fuori puliti e nessuno, cominciando dalla nostra società, ripeto, come ho detto ieri con il direttore Paolino, nessuno della società che si lamenta di queste cose, ma non solo della società, anche i giornalisti schierati a parte noi di Radio Bianconera. Cioè non, è demoralizzante la cosa.
4: Sì, riprendo diciamo da questo punto di vista il discorso che facevo prima sul fatto che la giustizia dovrebbe fare il suo corso da sé, e, però sono d'accordo sul fatto che faccia un po' arrabbiare questa situazione. Io personalmente non tanto per il fatto dell'archiviazione in sé, quanto per il fatto che uno... Che è appassionato di calcio, di sport, debba diciamo perdere le sue certezze, non è, perde un po' la fiducia, no? Nell'istituzione sportiva, nello sport in sé, se effettivamente quello che succede da un ente che dovrebbe essere affidabile come l'Associazione Italiana Arbitri, insomma, perde anche un pochino di credibilità lo sport da questo punto di vista. Era il nostro ultimo vocale di oggi perché siamo arrivati al capolinea della nostra puntata. Sono le 11, ma insomma durante tutta la programmazione della giornata di Radio Bianconera c'è sempre spazio per l'interazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore di notizie e di opinione. Domani non ci sarò, credo che ci sarà di nuovo il direttore Antonio Paolino a sostituirmi, quindi noi ci sentiamo e ci rivediamo lunedì.

0: 1 RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
2: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
3: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale ferito, ma soprattutto sotto shock.
2: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
3: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
2: Lo sport, il CT del Little Rugby, Gonzalo Quesada è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Oggi conterà molto il giudizio, il verdetto, la sentenza dell'accoglimento o meno del ricorso di Andrea Agnelli, anche di Arrivabene, alla Corte di Giustizia Europea relativo alla squalifica, all'inibizione che gli è stata inflitta da Andrea Agnelli, soprattutto mi verrebbe da dire, per quanto riguarda la questione plusvalenza. Attenzione, perché non vincerebbe Agnelli, anche se comunque sarebbe una vittoria per carità personale, ma nel caso in cui questo ricorso venisse accolto, è chiaro che la giustizia sportiva sarebbe ribaltata, rivoluzionata, sarebbe cambiata profondamente. Anzi, vi posso dire la mia, io sono abbastanza ottimista sul fatto che venga accolto questo ricorso, perché sto sentendo da tutte le parti. Ieri sera, per esempio, a Fiori di Juve ho avuto l'avvocato di Cinto, ha detto c'è necessità che la giustizia sportiva cambi. Vi dico i punti, poi parleremo ovviamente di mercato, dei soliti nomi, di chi è più vicino, di chi è più lontano, di chi potrebbe arrivare alla Juventus. Allora, il punto è questo, non so se voi magari non tutti sono informati. Se dovesse essere accolto questo ricorso di Andrea Agnelli, praticamente il primo grado della giustizia ordinaria potrebbe cambiare il giudizio, la sentenza dei tre gradi di giustizia sportiva. Quindi, nel caso di oggi, Andrea Agnelli, se vincesse per esempio al TAR del Lazio, che è il primo grado della giustizia ordinaria, non sarebbe più, gli toglierebbero l'inibizione. Ma anche in passato, per gli scudetti, per i meno 10, meno 5, per qualsiasi penalizzazione. Primo punto. Secondo punto, la terzietà dei giudici, ragazzi, che è fondamentale, è proprio una regola, della giustizia, se vogliamo dirla tutta, no? Cioè, i giudici non possono essere nominati dalla Federcalcio, ma da tutte le federazioni, per controversie riguardanti la federazione stessa e un tesserato. Nel caso nostro i tesserati erano ovviamente Andrea Agnelli, Arrivabene, ok? Poi l'altro punto ovviamente è che si ribalterebbe tutto. Vi dico anche perché sono ottimista, voi forse non ricorderete che qualche mese fa l'avvocatura della Corte di Giustizia Europea, che dà sempre dei pareri che non sono vincolanti, attenzione, ma fortemente indicativi, aveva sostanzialmente detto che in effetti il diritto europeo, la giustizia sportiva italiana dovrebbe adeguarsi al diritto dell'Unione Europea. E quindi per questo io sono sono ottimista, ma è necessario, ragazzi, ma non riguarda solo la Juventus. Attenzione, perché magari noi parliamo di Juventus, siamo radio bianconera ed è giusto che ci concentriamo sulla vecchia signora, su Andrea Agnelli, sulle ingiustizie che ha subito la Juventus in generale nel corso di tutti gli anni. Però è proprio una rivoluzione totale per qualsiasi cittadino che sia tesserato in una federazione. Aggiungo che anche la politica, Berruto, che è l'ex CT della Nazionale ed è un parlamentare, ha proposto un cambio radicale di questa giustizia sportiva e, malgrado lui sia dell'opposizione, anche parte del governo è d'accordo. Quindi ci sarebbero, usiamo il condizionale, tutti i presupposti affinché si possa veramente arrivare a questa sentenza che sarebbe, ragazzi, sarebbe una sentenza storica, potrebbe anche essere storica. Cambiamo pagina, la nomina di Pirlo, sto vedendo le ultimissime, sembra che sia un vantaggio su tutti Andrea Pirlo per essere CT della Nazionale. Questo è un altro punto. Mi aggancio anche alla partita di ieri sera tra l'Argentina e l'Inghilterra, vinta dalla Nazionale di Messi, chiamiamola così, di Scaloni in realtà, ma di Messi, soprattutto per quanto mi riguarda, con un suicidio tattico di Tuchel, tecnico dell'Inghilterra, che era in vantaggio, si è messo dietro dando la palla sempre agli avversari, e di conseguenza prima o poi i gol li prendi, anzi ne ha presi anche pochi rispetto a tutte le occasioni. E c'era in porta ovviamente nell'Argentina Dibu Martinez, che resta comunque l'obiettivo primario della Juventus. Ieri ho fatto un pensiero, no? Ho detto, se passa l'Argentina, l'Aston Villa magari chiede ulteriori soldi, ma insomma lui è un 33enne, non credo che chieda ulteriori soldi, però può rimanere ferma eventualmente su una sua richiesta. Ora lasciamo perdere le dichiarazioni del capo della direzione sportiva della Aston Villa, ma anche di Emery, che hanno detto no, non è cedibile, non lo cediamo. Invece stiamo scoprendo piano piano che il Dibu Martinez vuole andare via già un anno fa. Gradisce la Juventus, ha un accordo con la Juventus, 5 milioni netti l'anno, e quindi vediamo come andrà a finire anche questo mondiale, ma a prescindere la situazione legata a Dibu Martinez. Ha parlato Lichtsteiner, nel frattempo andiamo anche sul campo, perché sabato si gioca a Basilea. Lichtsteiner è l'allenatore della squadra svizzera, ha detto sono molto emozionato, contento, sono sicuro che Spalletti farà bene, lo speriamo anche noi, però prima di Spalletti deve far bene la società, adesso deve ribaltare un po' tutti gli errori, correggere gli errori che sono stati fatti nelle ultime due campagne acquisti, soprattutto quelle estive, guardate che vi dico. E il nome che continua a diciamo così a salire a livello di possibilità che possa arrivare alla Juventus e il centrocampo, e cioè che sì, io sarei molto contento, però dovrò preparare un podcast, lo dedico a che sì, che però vale un po' per tutti. Chi vuole la Juventus lo dimostri, mi riferisco ovviamente soprattutto ai parametri zero, perché un conto di Dibu Martinez, che è di proprietà della Aston Villa, e quindi decide la Aston Villa, anche se poi, come vi dicevo ieri, secondo me sarà influente, se non determinante, la volontà del calciatore, di quel tipo di calciatore, 33 anni, grande personalità. Invece che sì, così come qualche altro calciatore, è a parametro zero, ok? Che io ormai definisco finto parametro zero. Gli svincolati ormai sono tutti finti, perché, e qui è il punto, la Juventus ha iniziato con un'offerta piuttosto bassa, 3,5, no? Però si potrebbe chiudere per 5. Il problema è legato a questi bonus alla firma. Ora non so quanto vogliano l'entourage di Kessie, però io dico, caro Frank Kessie, dopo 3 anni di Arabia Saudita in cui ha accumulato tanti soldini, ora non è un discorso da dietrologia questo, ragazzi, non credo, a una certa età, lui ha 29 anni, io non credo che sia una questione più di soldi, ma di ambizioni. Se veramente ed è vero questo, tu vuoi tornare a un campionato competitivo come la Serie A, e soprattutto se è vero che gradiresti la Juventus per essere allenato da Spalletti, ma anche per tornare insieme a Massara, con il quale hai vinto lo scudetto con il Milan, allora lo devi dimostrare. Come? Non chiedendo tanti soldi. Parli col tuo procuratore gli dice: ok, accontentiamoci poi, tra virgolette, ragazzi, di 4,5 5 milioni netti come stipendio, però non chiediamo tanti soldi dal punto di vista dei bonus alla firma. Io la vedo così, vale perché sì, fa anche rima, ma vale anche per tutti gli altri calciatori che la Juventus magari seguirà, con i quali proverà ad avere un contatto, e che andranno e che sono a zero, perché ormai approfittano tutti. Non paghi il cartellino, dice, tu non paghi il cartellino, e allora io ti chiedo più soldi come ingaggio, ma mi devi dare anche un bonus alla firma, perché poi questo bonus alla firma, se tu fai un contratto, facciamo un esempio, che sia 5 milioni, contratto biennale, quindi 10 milioni in 2 anni, netti, che lordi sono quasi 20 come costo all'azienda, e loro ti dicono: ok, dammi però altri 5. Quindi devi aggiungere ai 5, dividi 5, 2 e mezzo, sono 7 e mezzo, andresti fuori dal budget. È vero che hanno delle tassazioni diverse, l'ingaggio dal bonus alla firma, però sono sempre soldi che la Juventus dovrebbe tirar fuori. Invece sembra che stia crescendo anche la possibilità, e parliamo di difesa in questo caso, di Lucumi, perché il Bologna pare che abbia abbassato le pretese rispetto a 28 milioni. Della clausola rescissoria, che credo sia scaduta ormai, sarebbe disposta, da come leggo, a cederlo a 25 milioni, ok? Magari con l'inserimento di qualche calciatore. E piacerebbe al nuovo allenatore tedesco, piacerebbe Azic. Vedete che poi questi ragazzi possono essere utilizzati come, sembra brutto il termine, è brutto il termine utilizzato, però è così, come contropartite tecniche per attenuare l'esborso cash, ragazzi, è così. Idem per quanto riguarda la Fiorentina. Io vi ricordate qualche settimana fa, Michele Frattini, che ieri è intervenuto peraltro fuori di Juve, disse: attenzione a Comuzzo, perché la Juventus ha messo gli occhi da tempo su Comuzzo, questo giovane difensore viola. Devo dire, nell'ultima stagione non benissimo, ma tutta la Fiorentina è andata male, stava addirittura rischiando di retrocedere, però la Juventus, mi diceva Michele, ci ha messo gli occhi. Io non leggevo nulla, oggi invece leggo che la Juve vuole Comuzzo e la Fiorentina ha detto: ok, te lo do. Ricordiamoci che c'è Paratici, magari potrebbe essere una chiave importante per favorire le trattative tra Juventus e Fiorentina stessa. Vogliono João Mario. Ecco, io sto pensando anche a una cosa, no? La Juventus lo scorso anno prese João Mario in uno scambio con Alberto Costa. Al di là che fu una questione economica, 2-3 milioni di differenza, di guadagno, eccetera, eccetera, mi chiedo: però João Mario è ambito da diversi club, ora non dai top club, però piace. Piace al Bologna, ce l'ha avuto, l'avrebbe rivoluto, poi non so perché non si siano messi d'accordo per tenerlo, lo vuole anche la Fiorentina. Insomma, è un calciatore, bene o male, che mi viene da fare una sintesi, no? Probabilmente è un calciatore da società media, medio-alta. Come vogliamo considerare il Bologna e la Fiorentina, per esempio? Questo per capire anche che ci sono diverse tipologie di esuberi, sono tanti gli esuberi nella Juventus, è il problema vero, deve cederli, provare a cederli, ci sono diverse tipologie, perché è chiaro che un João Mario è più facilmente, diciamo così, piazzabile, anche come contropartita, un Azic che è giovane, un Koopmeiners che sulla carta sarebbe un giocatore di livello, ti costa 30 milioni per chi lo vuole acquistare e ha un ingaggio di 5. Capite che è molto più difficile, quindi bisogna anche incastrare tutte queste situazioni per quanto riguarda la Juventus. Ma abbiamo già qualche messaggio da casa, quindi Gabri, se vuoi, vai.

0: Marco da Imola.
1: Guarda Marco, te la dico tutta, io questa cosa qui, appena c'è stata l'archiviazione, ma già quando si leggeva in qualche giornale, in realtà solo uno, un giornale aveva sempre lo stesso, aveva già emesso la sentenza, prima ancora che la emettesse la Procura di Milano, cioè già sapevano tutto. Io dissi, ragazzi, guardate che se viene archiviato tutto a livello penale, quindi di giustizia ordinaria, come ahimè è accaduto dopo, ancora dovrebbero spiegare perché. A livello di giustizia sportiva, sì, chi ne avrà delle carte? Quali carte ha in mano? Se già l'anno scorso ha archiviato, cioè depotenziata un'ipotetica inchiesta sportiva. Ma io questo già l'avevo detto, Marco, è fortemente depotenziata, perché capite che non so, ripeto, quante e quali carte abbia in mano chi ne è rispetto a quest'anno, perché lo scorso anno ricorderete che lui non si sa perché archiviò tutto prima ancora che iniziasse l'inchiesta. E se adesso però è bloccata, finisce lì. Io ve lo dico e ve lo ripeto: il mio amico in Federcalcio ieri mi ha mandato 3 messaggi. Uno di questi gli ho chiesto: ma com'è possibile che sia stato archiviato tutto a livello penale? E ha detto: è stato archiviato tutto perché loro comunque non hanno trovato le prove. Io non so, mi ha detto il mio amico, che è un giudice sportivo della Federcalcio, non so se qualcuno le abbia strappate, bruciate, nascoste, non lo so, però per archiviare vuol dire che non ci sono le prove. È clamoroso però che PM avevano detto palesemente che ci fosse stata una pressione dell'Inter tramite Gravina, ma io vi dico questo, ragazzi, togliete il nome di Gravina, tramite Biglione. Vi ho sempre detto che l'uomo forte della Federcalcio era ed è ancora, speriamo adesso che cambino le cose con Malagò, Biglione. E quindi mi ha detto: aspettati, per quanto riguarda la giustizia sportiva, qualche deferimento. 12 mesi a Rocchi, non lo so, adesso faccio un esempio, sono stati implicati altri 3-4, no? Tra arbitri, segnaline, 12 mesi a uno, 8 a un altro, forse 18 a uno, fanno vedere, mi ha detto questo chiaramente, quindi ha detto non ti illudere, che io non mi illudo più ormai con la giustizia, che a livello sportivo ci possa essere una penalizzazione pesante o qualcosa di importante. Loro fanno vedere che comunque diciamo penalizzano qualcuno, perché è chiaro che qualcuno credo debba pagare, altrimenti ragazzi veramente chiudiamo e parliamo di un altro sport, ok? Però non ti aspettare chissà cosa, mi ha detto il mio amico, te lo dico già da oggi, e voi sapete che non si è mai sbagliato purtroppo, quando si trattò della questione doppia curva, anche lì mi disse Quinto, andrà a finire a tarallucci e vino, come è finita? E mi disse addirittura, daranno una giornata di squalifica a Cialanoglu, forse ha detto un'inibizione a Zanetti, forse, ma non sono sicuro, e una multa alla società. Ed è successo questo. Purtroppo, ragazzi, quando c'è di mezzo l'Inter è quantomeno bizzarra la questione giudiziaria, ma non solo sportiva, ragazzi, perché abbiamo visto che anche dal punto di vista penale, quindi della giustizia ordinaria, c'è stata l'archiviazione rispetto a delle dichiarazioni, virgolettato, non è che lo dico io o Gabriele Latini, cioè virgolettato dei PM. Che c'era questa pressione per far designare arbitri graditi all'Inter o sgraditi, non farglieli designare. Con la regia scrivono di Gravina. Più di questo, io pensavo che finalmente ci fosse il rinvio a giudizio, ma non perché voglia sia un giustizialista. Ragazzi, attenzione, qui siamo tutti garantisti, però di fronte ad alcune evidenze sembra quantomeno strano che non si faccia nulla. Però la costante è una, che c'è una difformità di giudizio tra la Juventus e tutte le altre società, soprattutto una. Vai, Gabri.
2: Ciao Quintiliano, buongiorno. Sono
1: Ciao.
2: Raffaele da Roma, ma abruzzese di Chieti dentro.
1: Ciao.
2: Ma mi chiedevo, scusami, noi andiamo a pescare che sì, dal campionato arabo, ma a
1: No, da nessun campionato
2: questo
1: perché è
2: punto pensare di
1: libero.
2: andare a pescare il nostro buon Marco Verratti non sarebbe una soluzione molto più intelligente, italiano, juventino vero? Che può dare ancora tanto in cabina di regia, qualità e tutto. Come la vedi tu? Perché non prendere il Messi dell'Adriatico? Perché non andarlo a portare da noi? Ciao Quintiliano, un abbraccio.
1: Grazie Raffaele, mi pare, no? Guarda, il tuo messaggio mi pare un po' campanilistico, Cioè, perché hai detto il nostro abruzzese, allora Verratti a me piaceva, nel senso che è sempre piaciuto, però io non so adesso Verratti come stia, mi pare che giochi in Qatar, comunque in uno dei club dello stesso proprietario del Paris Saint-Germain. Ho l'impressione, per carità, non mi allargo più, ho l'impressione che non stia, che non abbia più la testa e forse anche il fisico per un campionato competitivo, a differenza invece di Kessié. Perché sotto il profilo della tipologia di calciatore, magari il miglior Verratti sarebbe l'ideale per questa Juventus. Però, ripeto, non so come stia, non lo sto seguendo più dal punto di vista calcistico, visto che è diventato forse, è entrato nella società del Pescara. Però, se tu vai a prendere i rischi di prendere un calciatore proveniente da campionati, chiamiamoli esotici, dai, chiamiamoli arabi, perché sono campionati arabi, è quello che magari non sia più connesso agonisticamente con tornei di livello, come può essere la Serie A, che seppur ormai un po' scaduto, è comunque un livello diverso, è un campionato europeo, ecco, rispetto a quelli arabi. La differenza con Kessié è che Kessié invece è stato, tra virgolette, visto. Io ho visto degli spezzoni di partite della

a carattere, personalità, quindi ci sono tutti i presupposti perché possa andare bene proprio alla Juventus. Allora, a proposito dei difensori, ogni tanto io leggo tanti nomi, no? Ora da qualche giorno è tornato, diciamo così, d'attualità il nome di Tomori, che voi ricorderete è stato accostato alla Juventus negli ultimi mercati, sempre Tomori c'era di mezzo. Sto leggendo qui su tutto Juve, si fa sotto l'Al-Hilal, Juve più tranquilla sul fronte Lukumi, quindi diciamo così, mi pare di capire che lui, due cose, sul discorso portiere si resti fortemente su Dibu Martinez, sperando che, puntini puntini, sul fronte centrocampo, mi sembra che stiano crescendo le quotazioni di Kessié. E sul fronte attaccante, questo è il punto interrogativo. Il fronte attaccanti, ragazzi, siamo rimasti con Colomani, il Paris Saint-Germain vuole 40 milioni. Ci sono dei nomi. Pellegrino probabilmente sta crescendo, ma tu non puoi prendere Pellegrino e dargli tutta la responsabilità dell'attacco della Juventus. Sarebbe, secondo me, penalizzante e anche rischioso. Fermo restando che a me piace molto questo ragazzo, perché è un ragazzo veramente molto, molto, molto bravo. Ciao, non so se ne avete già fatto cenno sul sito di Calcio e Finanza, dice che la Corte UE ha dato ragione ad Agnelli. Sì, sul sito di Calcio e Finanza dobbiamo aspettare ovviamente tutte le conferme. Aspetta che te lo leggo in diretta perché sto vedendo Calcio e Finanza. Lo leggo in diretta, ragazzi, però io avevo buone sensazioni. La Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli, le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice. Ecco, questo è il primo punto. Però, ripeto, vorremmo un comunicato ufficiale. Il divieto mondiale di svolgere attività può essere legittimo se proporzionato, ma gli interessi devono poter ricorrere a un giudice con il potere di annullare le sanzioni. Quindi è quello che vi dicevo. La Corte di Giustizia, scrive Calcio e Finanza, ragazzi, dell'Unione Europea, si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all'ex presidente e all'amministratore delegato della Juve Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che un divieto di esercitare l'attività professionale esteso a tutti gli stati membri può essere compatibile con il diritto dell'Unione, purché rispetti precisi requisiti. Contestualmente, scrive Calcio e Finanza, le persone sanzionate devono avere la possibilità di rivolgersi a un giudice non solo per vedersi riconosciuto un eventuale risarcimento del danno, ma anche di vedersi annullata la sanzione. Quindi, ve la faccio sintetizzo, gli avrebbe, usiamo il condizionale fino a quando non c'è una cosa ufficiale della stessa Corte di Giustizia europea, però mi pare, se lo scrive Calcio e Finanza, mi pare che si vada su questa scia. Come vi dicevo prima, ci sarebbe la possibilità per un dirigente, per un tesserato condannato fino al terzo grado di giustizia sportiva, quindi sotto il giudizio sportivo condannato, la possibilità anche nel primo, secondo grado della giustizia ordinaria di potersi veder togliere quella punizione, quella pena, quella condanna. Questa è una cosa storica, una cosa epica, ragazzi. Ora immagino che anche le altre cose verranno fuori, cioè quelle che vi dicevo. Quindi ricordiamo che Andrea Agnelli e Arrivabene sono stati sanzionati con il divieto di svolgere attività in seno alla FIGC. Quindi si po potrebbero anche svolgere, rivolgendosi a un giudice anche extrasportivo, potrebbe dargli ragione. Quindi perché non farmi svolgere più la mia attività? Questo è il punto del discorso. Poi vediamo un po' se ci sono altre novità. La Corte osserva che il rispetto delle regole finanziarie e contabili nel calcio professionistico rappresenta un obiettivo idoneo a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Sarà però il giudice nazionale a verificare se nel caso concreto le sanzioni inflitte ad Agnelli Arrivabene siano effettivamente proporzionate. La seconda parte della pronuncia riguarda il sistema di controllo delle decisioni disciplinari. La Corte ribadisce che chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che deve essere possibile rivolgersi ad un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, e per risarcimento, ragazzi, ad oggi ci sarebbe soltanto risarcimento di natura economica. Invece, con questa sentenza, verrebbe risarcito anche a livello di pena inflitta dalla giustizia sportiva. Mi viene da dire che con questa legge, rivolgendosi la Juventus in passato, se ci fosse stata questa nuova regola, avrebbe avuto la possibilità di riavere lo scudetto.
Perché comunque anche andando fuori dal perimetro della giustizia sportiva e quindi andando in quella ordinaria, se il giudice gli dà ragione,

0: poteva essere risarcita, cosa che potrebbe avvenire adesso. La Corte osserva che rispetto alle regole, questo l'abbiamo già letto, la Corte precisa che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio, è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale in grado di assicurare una tutela effettiva. Insomma, ragazzi, mi pare di capire che abbia vinto Agnelli, ma in generale ci sia quella che io definisco una giornata storica in seno a una rivoluzione totale della giustizia sportiva. Tra poco con l'ex pallavolista Mangifesta che, come sapete, è una tifosissima della Juventus.
1: RBN Caffè.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. e con il meteo è tutto.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: RBN Caffè.
0: Eccoci qua, RBN Caffè. A quest'ora ci andrebbe un bel caffettino, caro Gabri Latini. Ma mi dice Gabri che è già pronta la nostra ospite, la nostra amica, la nostra sorella bianconera, Consuelo Mangifesta. Ciao Consuelo.
10: Ciao fratello.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Allora, prima di parlare di calcio, visto che tu ormai sei diventata una responsabile della comunicazione della Lega, quindi un po' conosci queste dinamiche anche istituzionali, se vogliamo, no? Ti chiedo un tuo parere sulla sentenza appena uscita della Corte di Giustizia Europea, che di fatto ha accolto il ricorso di Andrea Agnelli. Quindi, dopo il terzo grado della giustizia sportiva, se invece la giustizia ordinaria dà ragione a, tra virgolette, l'imputato tesserato, si può comunque togliere la pena data dalla stessa giustizia sportiva, primo passo. Dopodiché, per esempio, inibizioni possono essere tolte, eccetera, eccetera, eccetera. Un tuo parere? Io me l'aspettavo, devo dire la verità, e credo, presumo, sia il primo passo verso la rivoluzione di tutta la giustizia sportiva.
10: Ma io, sai, ieri poi anche il tuo collega Franco Leonetti diceva che si fidava più della giustizia, non quella italiana, però nel senso era tutto quello che auspicavamo, no? Perché ripartire certo con una spada di Damocle sulla testa di questo livello è chiaramente avrebbe, come dire, impennato ancora di più la salita, che già è tanta quella della Juve per risalire la china, no? E quindi è ovvio che siamo tutti estremamente soddisfatti, dovessero andare poi al meglio le cose. In tutta onestà anch'io mi aspettavo un epilogo di questo genere, o quantomeno auspicavo a un epilogo di questo genere, ma ripeto, soprattutto per, al di là di tutti i tecnicismi e quant'altro, no? È proprio per una questione proprio mentale, no? Anche per il popolo bianconero, sapere che da una parte qualche problema comincia ad essere risolto, e con insomma tutta questa rivoluzione in atto che c'è all'interno di questa società, è chiaro che insomma una buona notizia era quella che aspettavamo tutti.
0: E infatti, e poi abbiamo anche accertato e certificato che è possibile che sia l'ennesima ingiustizia, perché insomma c'è una difformità di trattamento, diciamo così, atavica, no? Tra la Juventus, ieri ho avuto un avvocato, l'avvocato Di Cinchio, tra la Juventus e altre società, altre situazioni. Speriamo che invece con questa sentenza, che ripeto, siccome se ne sta occupando anche la politica, Consuelo, veramente si rivoluzioni tutto, perché tu sei stata tesserata, no? Da giocatrice della pallavolo. Non è normale, certo, che una tesserata con una controversia verso la sua federazione, i giudici siano nominati dalla federazione, cioè è proprio un anti...
10: No, è follia.
0: È un controsenso, no? Deve essere il giudice terzo, perché questo
10: assolutamente
0: dice Questo dice il diritto, e comunque quindi
10: sì,
0: già
10: sì,
0: un
10: no,
0: buon
10: ma
0: passo.
10: Infatti, guarda, per altre situazioni anche analoghe interne ci cioè, aspettavamo anche questo tipo di riscontro, capito? Perché ci sono delle situazioni comunque in ballo che interessano anche il volley, per cui sicuramente insomma è una notizia un po' per tutti, eh.
0: Certo. Prima hai nominato, insomma, hai detto la Juventus, la nuova stagione. Intanto ti chiedo, questo duo Carnevali-Massara ti dà un po' più di fiducia, visto che le ultime volte ci siamo sentiti l'umore non era proprio dei migliori, ed anche comprensibile, ci mancherebbe altro.
10: Ma guarda, io ho già subito dopo la nomina di Carnevali fatto una chiacchierata, ripeto, anche col tuo collega Franco Leonetti, perché conosco da 15 anni Carnevali, ho imparato nel tempo a vederlo lavorare, so di quante qualità dispone, e sicuramente era l'uomo giusto, ma tant'è vero che negli ultimi anni scherzavamo molto io e lui, dicevo, quando vai alla Juve? Quando mi chiameranno? Allora prima o poi ti chiameranno, quindi alla fine è successo fortunatamente, e il fatto che insomma sia arrivata una persona che ormai da 40 anni conosce proprio davvero tutte le dinamiche di questo mondo, sia politico, istituzionale, sportivo, organizzativo, finanziario, credo che sia insomma finalmente come dire, una pedina. Poi è ovvio che non stiamo parlando di Remida, cioè nel senso che non
0: certo,
10: è tutto
0: certo,
10: quello che tocca
0: certo.
10: diventa oro, però quantomeno insomma, sta cercando di ridare una riassettata, come dire, alla struttura proprio societaria.
0: Cioè
10: quello è molto importante, perché negli ultimi anni, oltre che lamentarci dei risultati della Juve abbastanza deludenti, ci lamentavamo proprio del fatto che la Juve non contasse ai piani alti, che non avesse personaggi rappresentativi, insomma, quindi secondo me, siccome lui è una persona molto stimata, credo che sia insomma tutto un plus per la Juve. Poi da qui ad ottenere dei risultati ce ne passa, insomma, ecco.
0: Ce ne passa, serve soprattutto, anzi innanzitutto serve un buon mercato. Sai che la Juventus sta, lo stesso Carnevali e poi anche Massara, ma Carnevali soprattutto, lavorando in una situazione abbastanza complicata per via della questione economico-finanziaria, però insomma anche sotto questo aspetto si vede poi la bravura di un dirigente. Ti faccio tre nomi. Tu hai visto l'Argentina in questo mondiale compreso ieri sera?
10: L'hai vista? Come no, assolutamente. Ho anche
0: allora.
10: Per l'Argentina.
0: Quindi mi pare, ti faccio una domanda che fosse scontata, saresti favorevole all'arrivo di Dibu Martinez in porta?
10: Porca vacca. Non
0: so dire. Sì, tipo come no, certo.
10: Sì, assolutamente, ma al di là adesso poi mi dispiace, no, effettivamente poi sai tutte le dichiarazioni che ci sono state negli ultimi tempi anche la gente del nostro portierone che ha cercato chiaramente di difendere in tutti i modi l'operato di Gregorio, però cioè, voglio dire alla fine... cioè io quello che dico, faccio sempre il paragone, il parallelismo con la pallavolo, no? Cioè, perché sei il numero uno? Cioè, non a caso, capito? Perché hai una responsabilità che è veramente grande, no? Quindi diciamo che ripartire con un portiere che dia sicurezza a tutta la difesa e quant'altro
0: è fondamentale.
10: Per la Juve è fondamentale, perché quest'anno io non ti dico che avremmo vinto lo scudetto, però cioè, se non ci fossero state 3-4 sviste quantomeno saremmo stati in Champions.
0: In Champions League,
10: quindi,
0: esattamente. Con tutto il bene e il rispetto per Di Gregorio, però sono
10: rispetto,
0: cose
10: atleta,
0: oggettive. Sono cose oggettive,
10: cioè,
0: dai.
10: Cioè, se mi avessero detto all'epoca puoi giocare nella nazionale cubana, ti avrei detto no, perché cioè, da giocatrice vedevo i miei limiti, ok? No? E quindi anche un giocatore deve riconoscere probabilmente qualche limite. Io non dico che non sia un ottimo giocatore, però probabilmente per una squadra che deve riaffermarsi e deve dare delle certezze, secondo me quella è una delle scelte primarie che la Juve deve fare.
0: Certamente, altre scelte ovviamente, centrocampo, perché le partite si vincono in centrocampo, sta salendo molto il nome di Kessié, che è svincolato dopo i 3 anni facoltosi sotto il profilo economico in Arabia Saudita. Bisogna trovare l'accordo. Io lo prenderei, perché comunque ha giocato in Italia, ha vinto lo scudetto con il Milan a 29 anni, abbiamo visto ai mondiali che ancora atleticamente è in forma, malgrado, ripeto, avesse giocato in Arabia Saudita, non è scontato, perché lì è un campionato un po', io l'ho definito, di parata di stelle che vogliono prendere gli ultimi soldi prima di appendere gli scarpini al chiodo. Lo prenderesti tu, l'ex giocatore del Milan? Che sì?
10: Ma guarda, io ripeto, cioè, nel senso, poi considerando il fatto che non si possono fare scelte diverse, no? Perché cioè Carnevali con Massara devono giocare su più tavoli, che è quello della struttura societaria, che è quello di ridare credibilità al club, è quello di allestire una squadra dignitosa, ovviamente è una scelta che in questo momento sicuramente farei. Io so che la gente, insomma, si sta incontrando con la Juve, che i colloqui sono abbastanza positivi, quindi non vedrei l'arrivo in maniera sbagliata, ma secondo me bisogna siglare questo accordo velocemente prima che scappi.
0: Sono d'accordo con te, dei punti fermi ci servono. Nereo Rocco diceva: datemi un portiere, un centrocampista, un attaccante e cominciamo così a fare la squadra. A proposito degli attaccanti, e poi ci salutiamo, c'è una situazione un po' ingarbugliata, perché la Juventus sta trattando ormai da troppo tempo, per quanto mi riguarda, il ritorno di Colomani. Vogliono tanti soldi, secondo me una vendetta rispetto all'affare saltato lo scorso anno, ma questa è una mia idea. Ci sarebbero altri nomi, Sorloth, Balogun, che è stato oggetto della questione Trump, come ricorderai, con Infantino, che è statunitense. E attenzione, ti ricordo sempre che avremmo la Juventus è lì pronta anche eventualmente a riaccogliere Vlahovic.
10: Qua mi fai una domanda difficile, perché, cioè, voglio dire, Vlahovic è un oggetto misterioso per quanto mi riguarda. Io, a distanza di qualche anno ormai che lo vedo alla Juve, questo ragazzo purtroppo faccio fatica a identificarlo, no? Perché vuoi per magari i suoi infortuni, vuoi perché a un certo punto è stato oggetto di mercato, vuoi perché magari non andava d'accordo con l'allenatore, non lo so per quanti motivi, però alla Juve non è riuscito mai a lasciare il segno. È ovvio che da qualche parte uno sforzo la Juve lo deve fare.
0: Certo.
10: E Colomani alla Juve ci vuole tornare, quindi il mio auspicio è che il colpo, almeno il colpo,
0: si faccia.
10: Poi dopo magari sarà difficilissimo, perché non conosco le dinamiche e non lo so, però mi sembra in questo momento una scelta sicuramente più meno azzardata rispetto a un Vlahovic che, ripeto, non ha mercato e si vede, no? Cioè, alla fine ce lo dovremmo
0: certo, lui si aspettava. Oddio, se vogliamo, non è obbligatorio, purché però stia, nel caso, alle condizioni della Juve, è chiaro. Nel caso si riaprisse,
10: certo, poi secondo me alla fine ti guardi anche un attimino intorno, le condizioni più che dettarle tu, alla fine un po' le devi accettare, certo. Se arrivano delle richieste di un certo tipo, ma mi sembra che a questo punto della stagione per questo ragazzo non siano ancora arrivate, quindi io credo che se il braccio di ferro in questo caso dovrebbe vincerlo la Juve.
0: Esatto.
10: Dipende, quando fai un braccio di ferro dipende sempre da come torna il giocatore, capito? Con quale stato d'animo, se si è dovuto accontentare già, quindi partiamo col piede sbagliato, se torna con l'entusiasmo giusto. Perché poi, sai, non stai andando a giocare al Real Madrid dove ti devi accontentare, ma stai andando a giocare al Real Madrid. Qui stai andando a giocare alla Juve, che non fa la Champions, che sta facendo una squadra, appunto, interrogativo, non sappiamo. Quindi devi essere proprio molto convinto di tornare alla Juve. Ecco,
0: esattamente.
10: In lui farei questa riflessione. Sono convinto di tornare, perché sarebbe un male per tutti altrimenti.
0: No, brava. Io non voglio giocatori con il mal di pancia poco convinti.
10: Esatto.
0: Che magari non vorrei che tornasse alla Juventus solo perché non ha trovato esatto. una sistemazione. Questo è quello che penso anch'io. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. L'ultima, facciamo finta che ti dicano: Consuelo, viene Carnevali, mi consigli un calciatore, ovviamente di quelli ingaggiabili economicamente, mi fai un nome che ti piacerebbe vedere nella Juventus?
10: Ma guarda, qui mi metti in difficoltà, perché poi dopo io in realtà non so quali sono le reali possibilità economiche della Juve, capito? Quindi già se mi portassero il portiere e un attaccante, sarei una donna molto felice, cioè, per me la scelta giusta è già stata fatta, che è quella di Carnevali. Poi dopo il resto è...
0: Poi ci pensa lui.
10: Ho la pazienza di aspettare ancora un po'.
0: Sono cambiati i tempi. In altri tempi avresti detto Osimhen, Tonali, però no, 100 vabbè, milioni, 80
10: no,
0: milioni.
10: Avrei detto Salah.
0: Si era riparlato. Lo sai che ti ho pensato perché... Quei giorni in cui è stato accostato il nome di Salah alla Juventus, ho detto: ma guarda un po', la chiamerò subito se prendiamo Salah. Me lo ricordo, che tu mi facesti, io mi ricordo tutto. Grazie mille.
10: Perché poi i nomi che sogniamo sono quelli altisonanti, capito? Cioè, avere il giocatorino, io poi.
0: Impossibile. Esatto. Questo è. Grazie mille, Consuelo. Buone vacanze,
10: grazie,
0: alla prossima.
10: Ciao, grazie.
0: Molto, molto. Parte competente, pure simpatica. Consuelo è una donna di sport, ha vinto tanto nella sua pallavolo. Caro Gabri Latina, andiamo questi ultimi minuti con qualche amico, dai.
11: Ciao amici, buongiorno, sono Danny, ciao Quinti, ciao a tutti.
0: Ciao.
11: Sinceramente, per quanto riguarda, ci tengo a dire la mia sulla questione Rocchi-Inter, immaginavo che finisse tutto tra luce e vino, secondo me finirà proprio così. Proprio così. E per quanto riguarda, ci tengo a dire una cosa, il commento tecnico di Adani, ieri in Inghilterra, veramente di un trash clamoroso, solo questo ci tenevo a dire. Un abbraccio fino alla fine.
0: Grazie, guarda Danny, io ti dico la sincera verità, sono un po' disgustato, però non vorrei parlare, non mi piace mai parlare di, io non so nemmeno se definirlo collega, però ti dico la mia su Adani. Secondo me Adani, mediocre sotto il profilo calcistico, credo che Gabriele Latini mi possa dar ragione, dal punto di vista del commentatore politico, lui aveva iniziato bene e non sarebbe, o non era, nemmeno male. Il problema suo, caro Danny, a cari amici tutti, perché penso che tanti di voi abbiano la stessa idea di Danny, è che quando il personaggio ha superato, ha sopraffatto l'opinionista, l'uomo, è stata la fine di Adani, perché ieri sera, ragazzi, guardate, mi hanno scritto anche persone solitamente tranquille, ha detto: ma come si fa a tenere uno così, tra l'altro in Rai? Peraltro non si riesce intanto già tu non dovresti schierarti, perché tu stai lavorando per la TV pubblica, ci sono due nazionali, non sta giocando l'Italia, sta giocando un'altra nazionale, quindi tu devi essere super partes, come lo è, deve essere ovviamente il telecronista quello principale, primo punto. Secondo, ma non si possono fare quelle sceneggiate così, non si capisce nulla, veramente, boh, non lo so ragazzi, io vi aggiungo anche questo, che alcuni colleghi della Rai si trovano in palese difficoltà, ma ovviamente loro non possono fare nulla. Vai Gabri.
12: Buongiorno.
0: A
12: me l'unica cosa che dà fastidio della arbitropoli, o come la vogliamo chiamare, sì, adesso non esiste più, quindi non è nulla. Quello che dà fastidio è che io oggi, 16 di luglio, ho pagato, sì, le mie tasse normalmente allo Stato, quindi, sì, le mie tasse vanno a pagare questi giudici, procuratori, che cavolo saranno, per fare cosa? Per scrivere, perdere 2 anni di intercettazioni per un nulla? Che lo fai a fare, che inizi a fare, che crei a fare un polverone così. Parlo da cittadino e non da tifoso.
0: No, ma capisco.
12: Da pochi anni può darsi che usciranno delle cose con cui si dirà che tutto sommato c'era qualcosa, però l'Inter è uscita in questo modo,
0: indenne,
12: sotto il tappeto, come si dice. Ma però accettiamo tutto, perché ormai siamo collaudati. Ciao,
0: da Reggio Calabria. No, figurati, un abbraccio, io ti capisco. Purtroppo ricordati sempre che c'è stata anche la questione doppia curva, che ha, ahimè, causato due morti, già qualcuno 3 anni fa, sempre la questione legata alle commistioni tra ultra dell'Inter e 'Ndrangheta, non lo dico io, attenzione. Però vi ricordo, andate a rivedere le interviste di Saviano su questo discorso qui. Poi, scatta Arbitropoli, sembra ci siano state pressioni, l'hanno detto PM, non l'ho detto io, sugli arbitri da scegliere rispetto a quelli che gradiva l'Inter, che gradisce l'Inter o che non li gradisce, quindi non assegnati alle partite dei nerazzurri, e non so cos'altro potesse servire affinché si potesse aprire si potesse rinviare a giudizio le persone che, ve lo ricordo sempre, erano indagate per concorso in frode sportiva. Aggiungo che rispetto agli ultimi virgolettati dei PM sarebbe aggravato anche il capo di imputazione, però purtroppo, ragazzi, è stato tutto archiviato sempre sotto il profilo penale. Ora vediamo cosa farà la giustizia sportiva, ma come è stato detto, non ci aspettiamo chissà cosa. Finirà più o meno sempre a tarallucci, magari non vino, birra, non lo so, ma finirà in una bolla di sapone rispetto alla gravità delle cose che sono uscite. Vai.
13: Buonasera, sono Nick da Bari.
0: Ciao.
13: Alla luce dei nuovi eventi, io sono veramente molto molto deluso, e lo scoramento mi porta a dire: spero che Agnelli chieda i danni e che quindi muoia Sansone con tutti i figli suoi, che la FIGC fallisca, e soprattutto un invito a tutti i tifosi è disdire.
0: Grazie. Allora, ti dico la verità, io ogni tanto ho la tentazione, al di là di disdire da Zone, Sky, io non ce l'ho Sky peraltro, viene voglia ogni tanto, non sto scherzando, io quando rispondo a degli amici, no, gli dico dovremmo cambiare, parlare di altri sport, ma l'ho detto l'altro giorno anche ad Alessandro Santarelli, parlavamo di questi virgolettati, caro Ale, gli ho detto qui dovremmo parlare di pallavolo, di tennis, di rugby, di qualsiasi altra cosa, purché non sia il calcio, però poi noi siamo innamorati del calcio, mi ci metto io per primo, tutti quanti, della nostra squadra, proprio del pallone, io ci ho giocato, lo seguo da tifoso, poi da giornalista, e quindi è quasi una droga, cioè è una droga ovviamente in questo caso positiva, ci mancherebbe altro. L'ultimo forse, e poi ci salutiamo, dai.
14: Ciao Quinti, Bruno, buona giornata. Ma guarda, la faccenda lì, speriamo che l'Europa ci dia una volta, ci dia ragione alla giustizia, perché questa è solo giustizia, perciò speriamo che stavolta i giudici, che meno male non sono giudici italiani, ovviamente avranno qualche sentimento più serio. Per il resto è pieno della nazionale, vabbè, a me la nazionale frega proprio pari a zero, per mettere Pirlo dopo tutto quello che non ho fatto come allenatore. Massimo rispetto come giocatore, ma come allenatore ha fatto veramente male da leader nazionale. Vabbè, come dico, ne frega niente, saltiamo al prossimo mondiale, meglio ancora. E poi Colo, deve chiudersi questa cosa, non si può andare avanti in eterno con Colo, basta. Pellegrino a me piace, Pellegrino.
0: Anche a me. Succederà.
14: E poi mi spiace per Kefren, che partiamo già con 2 infortuni. Noi siamo più sfortunati, sì. Dobbiamo fare una bella gita a Lourdes, ne hanno veramente bisogno. Ciao.
0: O una gita a Lourdes, grazie Bruno, oppure magari cercare di fare una preparazione ovviamente diversa. Ragazzi, il ginocchio di Thuram, il ginocchio del tizio, staremo a vedere, però è chiaro che se tu già parti, ora vediamo, perché il Diz dovrebbe tornare lunedì prossimo, come mi era stato detto dal medico sportivo che ha avuto 10 giorni fa fuori di Juve. Bisognerà capire, perché se tu ricorri all'intervento, se continua il dolore, ovviamente la terapia conservativa non basta, e quindi devi ricorrere all'intervento chirurgico, che lo terrebbe fuori 2-3 mesi. Sarebbe già una partenza, una falsa partenza, falsa ovviamente tra virgolette. Siamo giunti però al termine. Ringrazio intanto Gabriele Latini, grazie a tutti voi. Vi ripeto, caso Agnelli, la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione all'ex presidente della Juventus, vi sintetizzo, poi leggete sicuramente sui siti nostri, le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice, quindi la giustizia sportiva calma e sangue freddo, anche un giudice della giustizia ordinaria può annullare le sentenze sportive. Questa è la sintesi e poi sono tante altre cose di cui abbiamo parlato prima. State ancora con noi perché adesso c'è Cose di Calcio. Ciao!
15: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera
17: è l'unica che conta.
3: Un saluto dalla redazione.
18: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
3: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un 16enne. Attaccata anche la città di Kharkiv, raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
18: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
3: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un 4° indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
18: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
3: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
18: Ed è tutto, a più tardi.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
22: Cose di calcio.
23: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Cose di calcio, giovedì 16 luglio, ultimissima, incredibile notizia. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a Agnelli, arriva bene nel diritto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria. Con i soldi di Muaremovic, mercato, si sblocca appunto il mercato Juve, che sì, tentato dai colori bianconeri. Doppia seduta di allenamento anche oggi per la prima squadra, sabato la prima amichevole col Basilea. E poi, naturalmente, non ultima, ma altrettanto importante, arbitri. Il IPM archiviano. Adesso tutto passa alla Procura federale. E dovremo capire che cosa capiterà. Buona giornata, ben ritrovati, buon giovedì da Antonio Paolino. Eccoci rigorosamente in diretta. Prendo il testimone dalla sede di Roma, dal nostro Quintiliano Giampietro, che avrà già anticipato, perché è già di qualche minuto fa la notizia, una notizia che un po' era nell'aria, perché quando sono nell'aria le capiamo, cioè quello che è capitato ad Agnelli e ad Arrivabene, simboli dell'ingiustizia, della giustizia sportiva italiana, ma soprattutto il blocco, che non potessero ricorrere, questo era il principio base sul quale si attendeva una forte risposta. Chiaramente bisogna andare a leggere attentamente. Noi tra poco l'abbiamo aggiunto al volo perché lo avevamo lasciato libero. Gabriele La Monica di Milano Finanza Newswires sta già leggendo tutti gli atti e ci faremo spiegare proprio da lui, anticipare un po' i temi economici, finanziari, quello che potrà capitare, ma soprattutto tradurci in sostanza quello che la Corte di Giustizia Europea, chiarissimo a tutti, ha detto, che però vi vado a riassumere velocemente, quindi mi ha portato anche un po' a stravolgere la nostra scaletta. Pensavo nel tardo pomeriggio, dopo la chiusura, per farci trovare pronti domani. Invece ci hanno stupito e quindi è arrivata anche questa sentenza, importante sentenza, che stravolgerà il modo, no, di giudicare anche solo nel mondo sportivo. L'aspettavamo come tifosi juventini, grande, grande rivincita. Attenzione, non cambia niente sul campo, eh? Attenzione, non cambia niente in società. Attenzione, cambierà molto in base alle decisioni e alle conseguenze di Arrivabene, Agnelli, che potranno chiedere dei risarcimenti, sempre, sempre che politicamente non si trovino altri tipi di accordi. Quindi il risarcimento lo vedo, ma per la Juve, per il campo, per i rapporti, per il mercato, attenzione, rimanda comunque la palla anche un po' alla giustizia italiana, dicendo: guardate voi adesso attentamente, noi, cioè la giustizia europea, non è che interviene a gamba tesa e condanna l'ex Gravina o chi per esso, o dà ragione a me o a voi, che sia chiaro, bisogna sempre spiegarlo chiaramente. Perché qualcuno fa ancora confusione anche con la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva. Tanto per agganciare questo discorso, la Corte europea dà ragione ad Agnelli, le sanzioni sportive devono poter essere annullate. Cioè la giustizia sportiva può decidere, perché è autonoma e resterà autonoma. Non riusciranno a incastrarla in qualche modo, ancora blindandola ancora di più. Un po' non ci sembra così autonoma, dobbiamo essere sinceri. Fatto in quel modo, ce l'ha spiegato anche l'avvocato Pezzano qualche giorno fa, perché se tu fai il volontario in quell'associazione di volontari, prendendo il rimborso spese, alle dipendenze del CONI, della federazione, quello che è, Italiana Gioco Calcio, e non è che ti puoi muovere tanto, non è che puoi decidere, se ti arriva il faldone lo controlli, se non ti arriva il faldone non lo controlli. Anche questa sentenza l'aspettava Malagò, perché molto dipenderà da chi anche non l'ha votato il suo percorso, il suo futuro. Non servirà solo decidere Mancini o Pirlo, servirà capire anche altre cose. Ma un passaggio, la sintesi, in chiusura avremo anche la bacchetta, quindi l'avevamo annunciata, l'abbiamo chiamata e raddoppiato l'appuntamento con lei. Attenzione! Sistema di controllo delle decisioni disciplinari è importante. La Corte precisa, lo dico perché sennò poi anche sugli arbitri, L'ordinaria ha detto che non c'è niente, ha chiuso. Non ci sono quelle prove, sensazioni, ma nulla è stato taroccato, non ci sono le prove, è così. Cioè l'assassino, se non lo trovi col coltello, non lo trovi nel cortile di chi ha ammazzato e non trovi dei testimoni moventi di qua e di là, oltre il ragionevole dubbio, non dovrebbe andare in galera. Benissimo. Qui forse abbiamo agito in un modo diverso. L'ordinaria dice niente per gli arbitri. Va la Procura federale, che come abbiamo detto prima potrebbe dire ci adeguiamo, non è successo niente, quindi non è proprio così. La Procura federale sportiva dovrebbe, potrebbe, e stava aspettando, ce l'auguriamo, che le indicazioni che ci dava la ordinaria. Non è detto che non capiti nulla all'arbitro, a Marotta, all'Inter, a quello o quell'altro. Non vedo venti e tormente grandine con palline da 6 o 8 centimetri come quelle che vediamo in questi giorni in Piemonte, sparse qua e là. Però non è detto che si chiuda tutto a tarallucce e vino come vorrebbero alcuni titoli dei giornali. Ma torniamo alla Corte di Giustizia Europea. La Corte è precisa, perché poi bisogna andare a prendere... Abbiamo capito il senso. Agnelli e Arriva Bene hanno ragione, ma io penso anche a tutti quelli che hanno ragione e penso a tante altre ingiustizie, oltre alla nostra, ci mancherebbe, anche in altri ambiti. Però vado su quello, quindi lo capiamo subito. La Corte precisa che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio. Cioè, se la giustizia sportiva interviene o interverrà, ci si può fermare anche lì. È sufficiente che esista almeno un organo che decide, perfetto, in grado di assicurare una tutela effettiva. La tutela è: io penso che tu sia colpevole, non dovresti più lavorare in questo mondo, non dovresti più fare quello che hai fatto, non dovresti, spetterà al giudice amministrativo italiano verificare se il sistema della giustizia sportiva italiana o quantomeno l'organo chiamato a pronunciarsi in ultima istanza soddisfino tutti questi requisiti indicati dalla Corte. Cioè l'Italia dà la possibilità, lei non lo sa, fa finta di non saperlo, lo intuisce, l'ha capito dal ricorso. Può il cittadino rivolgersi e approfondire il tema con un'altra, pagando le spese e magari facendosele intanto restituire? E quelle a Agnelli Arriva Bene gliele devi restituire. Gli avvocati di Agnelli Arriva Bene hanno le fatture pagate più le maggiorazioni, anche se gliele aveva pagate Agnelli, quindi verranno restituite alle parti sicuramente. Questo, altri sono i danni, sapete, in Italia i danni fra 50 anni, la legge era così, non lo sapevamo, se ce lo dicevate prima, nessuno è andato a disturbare la Corte di Giustizia Europea, neanche Andrea Agnelli, neanche Arriva Bene, prima che interessasse loro, perché non si può fare in altri momenti, certo. E allora dice, sì, puoi andare all'ordinaria, e sarà la giurisdizione italiana a dire e a cambiare le regole e a cambiare le leggi. Si può fare ricorso, perché non puoi negare di continuare a vivere, diciamo, a lavorare ad un cittadino, anche il peggiore dei cittadini. Sintetizzato in questo modo, 12:15, doveva essere il suo giorno libero, me fa, è incredibile, no? E poi l'ho praticamente chiamato in un secondo, prima di fargli la domanda mi ha detto sì, e quindi lo ringraziamo a nome di Radio Bianconera e di tutti i radioascoltatori. Gabriele Lamonica, Milano Finanza, non è l'ora dell'aperitivo adesso con questa sentenza. Buongiorno Gabriele, Milano Finanza News Wire.
1: Non ho mai giorni liberi, soprattutto quando mi chiami tu, lo sai perfettamente. Non esistono giorni esatto liberi quando c'è la Juve on duty. Questo è il minimo, esatto, sindacale. Altrimenti
0: questo è il minimo sindacale.
1: Allora, sì,
0: non so se mi stai vedendo anche in TV o sull'app di Radio Bianconera, mi sono messo in rigoroso in ginocchio per chiederti umilmente scusa, ma serviva la tua consulenza, la tua, le tue precisazioni, anche le tue spiegazioni. Prego, prego, guarda, Gabriele,
1: la cosa è abbastanza complessa, nel senso che sembra più o meno, più, perlomeno un discorso, perlomeno adesso, di legittimità, ovvero sia, quando arriva bene e Agnelli erano stati interdetti dalle cariche in FIGC, poi questa interdizione era stata poi estesa anche alle cariche UEFA. Di fatto poi cosa è successo? Che questa decisione è stata impugnata dai due ormai ex dirigenti della Juve, perché di fatto non esisteva un tribunale cui eventualmente ricorrere per capire se questa decisione era effettivamente corretta oppure no. Questa domanda è stata posta dalla Juventus a un tribunale amministrativo italiano, cioè al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio chiaramente ha detto: io posso decidere se le sanzioni imposte dalla FIGC siano corrette, ma non per la FIFA, ovviamente, perché la FIFA è un organo non nazionale su cui il TAR non aveva giurisprudenza. E quindi ha interrogato la Corte Europea, che ha detto che in linea di principio che ci deve essere un tribunale deve comunque essere in grado di valutare la congruità di queste sanzioni. E quindi chiaramente rimanda a un tribunale italiano. Non c'è bisogno dell'avvocato di giudizio, però in qualche modo ci sarà un tribunale italiano. Probabilmente adesso devo capire se, ma anche i legali lo stanno capendo, se sarà ancora il TAR in quanto ultimo grado della giustizia sportiva o l'ultimo grado della giustizia sportiva in sé, quindi il tribunale sportivo, a dover decidere sulla congruità di queste misure. Allora, ho chiamato anche un po' di legali, un po' di gente vicina a Andrea Agnelli, che stanno interpretando anche loro a loro volta le potenzialità di questa sentenza. Vista così, sicuramente segnala che c'è stato, da un punto di vista degli organi sportivi, una certa forma di accanimento, ma non è detto che questo accanimento sia necessariamente, si riverbi in un comportamento illecito. Quindi vuol dire sicuramente Agnelli
0: importante
1: non era
0: quello che stai dicendo, mettiamo i puntini sulle i, perché poi se no le fantasie attorno a questo argomento partiranno anche sui social con argomentazioni le più svariate possibile. Noi ci affidiamo a questo intervento. Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, ci sta spiegando molto bene quello che potrebbe eventualmente accadere. L'illecito non c'è, potrebbe non essere accertato o accertabile, tra virgolette. Prego, Gabriele.
1: Adesso è un work in progress fino adesso, perché anch'io stavo scrivendo delle telefonate.
0: Certo.
1: È una cosa che è arrivata adesso, per cui chiaramente ci stiamo lavorando.
0: Passami
1: ci
0: la battuta
1: lavorando.
0: Con asterisco, questa puntata, con asterisco.
1: Sì, assolutamente. Sì,
0: okay.
1: Sì.
0: È aggiornabile.
1: Però comunque,
0: del tempo.
1: Il tema è sicuramente i legali di Arriva Bene e Agnelli hanno evidenziato una carenza di tutela, quindi c'è una carenza di tutela. Non è detto che ad esito di questo secondo pronunciamento le cose poi vengano sovvertite. Quindi sicuramente c'è una mancanza all'interno della catena di tutele giurisprudenziali. Quello sicuramente c'è. Da qui ad aver riconosciuto ragione, beh, quello ce ne corre, perché poi evidentemente poi si entrerà nel merito. Quindi questo è bene dirlo. Sicuramente da un punto di vista così, dal punto di vista di definiamolo morale, definiamolo della prima impressione, sicuramente questa sentenza fa perlomeno sancisce il fatto che ci sia ancora un margine per capire se quelle sanzioni fossero effettivamente proporzionate oppure no, posto che comunque appunto credo che stia parlando di un passato che ormai non vale più, perché chiaramente sto parlando di un passato ormai superato dai fatti. Il tema è evidente che è evidente un discorso. Qualora un nuovo pronunciamento dovesse sancire che quel divieto era non proporzionato, beh, a quel punto potrebbero partire delle richieste di risarcimento dei danni. È evidente questo, che chiaramente questo è l'obiettivo attualmente che interessa ai due ex manager, oltre chiaramente a venire riconosciuti le proprie ragioni. È evidente che se questa cosa dovesse portare a un qualcosa di concreto, questo si dovrebbe concretamente realizzare con un risarcimento del danno, perché fondamentalmente chiaramente la Corte Europea dice che per estendere un divieto un diritto alle cariche, non soltanto in ambito italiano, ma in ambito europeo, ci deve essere ovviamente una corretta motivazione, ma soprattutto la cosa più importante, perché la corretta motivazione sembrerebbe esserci, ma dovrebbe esserci anche la possibilità da parte di coloro che subiscono questa sentenza di poterla impugnare per vedersela eventualmente novare, confermare o vedersela annullare. Ecco, questo fondamentalmente è. Sicuramente è un tema che riporta in questo momento sotto riflettori una pratica, un evento che per chiunque ami la Juventus è stato molto doloroso, perché chiaramente quel passaggio poi è stato alla base del definitivo disamoramento e allontanamento di Andrea Agnelli dalla Juventus.
0: In pratica, riprendo anche qualcosa che state rilanciando voi di Milano Finanza, la Corte osserva che il rispetto delle regole contabili nel calcio rappresenta un obiettivo idoneo a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Sarà però il giudice nazionale a verificare se nel caso concreto le sanzioni inflitte ad Agnelli e Arrivabene siano effettivamente proporzionate. Come si farà a giudicare la proporzione? Cioè, per 100 anni, non lo so, da quando esiste questa incongruenza, è stato complicato arrivare a questa sentenza. Ne hanno pagato le conseguenze pesanti, spero poche persone, purtroppo riguardano anche due nostri rappresentanti del club. Ti chiedo, Gabriele, quantificare non il danno, perché poi sarebbe la federazione a dover risarcire, e vedo andare già il sistema in cortocircuito eventualmente. Ti chiedo, come si può capire, cioè, non sei un giudice, siamo colleghi, viviamo questo tema a caldo in questo momento, come si potrà capire se sono state effettivamente proporzionate, avergli dato 20 mesi, 100 mesi, una settimana di pena in questo caso qui?
1: Beh, il fatto è questo, da un lato è il discorso dell'inibizione delle cariche in ambito italiano, e quindi quello dovrebbe essere comunque connesso alla condanna che ha ricevuto la Juventus. Il discorso dell'estensione a tutta l'Unione Europea, che è molto grave,
0: esatto.
1: quindi quello è il tema fondamentalmente. Quindi
0: quello pesa anche di più forse, no?
1: Esatto,
0: cioè, te lo fanno pesare anche di più, perché lì non puoi uscire dalle regole europee.
1: E ti invece di poter lavorare in ambito europeo, in ambito del calcio, per un tot di mesi, per cui significa che tu devi fare un lavoro completamente opposto, per carità di Dio. Non stiamo parlando di persone che poi sono finite a mendicare, anzi, che sono manager che hanno avuto altre opportunità, però è evidente che perché ci possa essere una norma così severa, questa norma deve essere proporzionata, e a suo punto poi ci deve essere la possibilità di poter dire, beh, oh, io non sono d'accordo, la impugno. E il TAR ha detto, io non posso impugnare un qualcosa del genere. Quindi sicuramente questa sentenza farà giurisprudenza, per cui chiaramente creerà un precedente molto importante anche per
0: sicuro.
1: Quando la Corte Europea dice che la correttezza delle norme contabili è una cosa molto rilevante, in qualche modo avalla la penalizzazione in punti che ha avuto la società in conseguenza di quella sentenza da parte del Tribunale Sportivo, perché ricordiamo che
0: se lava un po' le mani lì.

0: petitum, così si dice, cioè la richiesta è stata in base di capire se quella roba, se l'interdizione europea era corretta e dove eventualmente poteva essere appellato o appellabile. Quindi quello è il tema. Il tema della penalizzazione della Juve poteva o doveva essere comunque appellato al tribunale, nei tribunali amministrativi italiani che ci sono, e quindi quello non è oggetto di questa sentenza, almeno per quello che mi è stato dato di capire.
1: Sì, anche io l'ho intuito così e mi sto confrontando per primo con te. Gabriele, potremmo andare avanti delle ore a capire, ma serve studiare meglio le carte, e quindi hai tutta la settimana prima del prossimo appello della prossima settimana. Noi nel frattempo passeremo al vaglio anche avvocati. Va bene, mi raccomando. Io se avessi fatto professore universitario sarei stato uno dei peggiori, perché rivedendo come si comportavano con me, no? Prima, pensaci tu, poi mi racconti che cosa hai studiato e capisco se hai studiato qualcosa di interessante. Dimmi, volevi aggiungere qualcosa?
0: No, nulla, assolutamente nulla. Stavo ridendo sulla campagna acquisti, niente di altro.
1: No, allora ti fermo, rischi di togliere la lode all'intervento di oggi. Con i soldi di Muarevovic si è sbloccato il mercato, stiamo convincendo Pellegrino, stiamo convincendo che sì, e purtroppo avevamo intenzione di convincere oggi il portiere Martinez, ma guarda caso negli ultimi 5 minuti è cambiato il suo destino ieri sera, dobbiamo aspettare lunedì. Cosa mi dici attorno a questi nomi? Sai che non oggi, non perché c'è stata questa sentenza, non ti convince ancora? E c'è anche un Lukumi, perché si è sbloccato, non vale più 24, è scaduta quella clausola. Quindi adesso con quei 20 milioni cosa mi fa Gabriele La Monica? Incassati con Muarevovic, incassati o da incassare?
0: Secondo me possono iniziare una serie di... possono iniziare una sorta di monopoli, diciamo, siamo perfettamente d'accordo, perché poi d'altronde il concetto è questo: la Juventus si è trovata di fronte a un dilemma: usare quei 20 milioni per iniziare delle trattative che poi prevedono anche scambi e ovviamente valorizzazioni di altri giocatori, oppure comprare un difensore che si reputa molto forte per 20 milioni, perché poi la realtà è che comunque noi abbiamo lasciato andare un difensore che potenzialmente viene ritenuto da 40 milioni per solo 20. E tra altre cose poi ci siamo detti anche più volte, Muarevovic fosse tornato sarebbe stato iscritto nella famosa lista B, per cui non andava neanche a impattare la lista A, che è quella su cui sono anche gli occhi dell'UEFA, il cui costo totale deve essere alla fine del mercato almeno di 1 euro rispetto a quello dello scorso.
1: Arguta osservazione dalla redazione di Milano Finanza News Wires e dal nostro Gabriele La Monica, prego.
0: Quindi secondo me sicuramente è stato un colpo di fortuna, però ci dà la misura della difficoltà che sta affrontando il management della Juve, perché ricordiamocelo sempre che non solo che Carnevali, Massara e Ottolini non solo devono costruire la squadra del prossimo anno, ma devono demolire 5 anni di campagne acquisti non esattamente riuscite, di cui diciamo così Arthur è il rappresentante massimo, perché stiamo parlando di un giocatore che è arrivato con Pirlo, per cui stiamo parlando è arrivato l'anno del il primo anno dopo l'ultimo scudetto vinto, quindi stiamo parlando di anni di disastri che pesano in maniera incredibile,
1: che si sono sommati uno dietro dopo l'altro e quindi c'è da smontare quello.
0: Sono tanti soldi spesi purtroppo molto male.
1: Direttore, Martinez non arriverà mai, con l'Aston Villa disputerà la Champions, guadagna il doppio di quello che gli offre la Juve, perché dovrebbe scegliere noi, non sta né in cielo né in terra. Potresti avere ragione, se lo diciamo io non faccio il tifoso per nessun tipo di operazione, te lo dico molto chiaramente, dovresti anche conoscermi. E il fatto è che l'Aston Villa sta cercando di alzare, questo dovresti saperlo anche tu, se stai leggendo un po' tutto. Su Martinez, ma è anche vero che il procuratore invece di Martinez e il giocatore stesso puntano per venire alla Juventus, quindi la verità sta tra quello che dici e tra quello che hai ascoltato, come sempre. Infatti tra quello che ho detto e quello che ho ascoltato con Gabriele La Monica su Radio Bianconera a quest'ora, e lo ritroveremo giovedì prossimo magari per altri interessanti aggiornamenti non solo su questo tema, e grazie a Milano Finanza e grazie a Gabriele La Monica appunto.

0: Esatto. Gabriele, non dovrebbe capitare niente nel weekend, quindi
1: io,
0: stai tranquillo.
1: Sono sempre fedeli, sei sempre a disposizione. Dillo ai ragazzi quando vogliono, sono qua.
0: Dillo sempre ai ragazzi, fedeli. Parli da allenatore, tu da dirigente. Ciao, grazie.
1: Ciao, un abbraccio, ciao ciao.
0: Va bene, va bene. No, non lo dico io, caro Forze Onore. Dovresti leggere un po' di più, dovresti informarti un po' di più. Però, ripeto, probabilmente tu hai sicuramente le notizie più fresche. Poi non arriverà, ma non vuol dire avere ragione, vuol dire sapere o non sapere che in questo momento, ma da tempo, no? Certo che frena un po' quell'operazione, ma l'hai cercato, te l'ha detto Carnevali, l'hai sentito Carnevali? Certo che è più semplice Vicario, certo che forse converrebbe su Vicario, certo che cerchi di dimostrare di non averne bisogno solo uno, oppure lo dice lei... Me lo dica lei, come dice Spalletti a me, te lo giro a te. Se vuoi fare una sfida, ti dico, neanche la PlayStation sono bravo, quindi ti do vittoria ed evito di leggerti dalle prossime volte, perché non facciamolo diventare una telefonata, se no mi puoi scrivere o se no vai dagli amichetti e fatti dire quello che devi dire. Tanto il giochino lo conosco molto bene, amico mio. Noi ci lasciamo qualche secondo, 12.31, ripartiremo da qui e se avete qualcosa da aggiungere, no? Per dibattere, come fanno saggiamente i nostri amici, no, nessuna pizza perché fa ingrassare, e non voglio vincere, voglio informare, che è diverso, capito il gioco? Quindi io non gioco a carte e non vengo a giocare a carte per vincere o per perdere, non gioco. Ti lascio vincere con qualcuno che vuol giocare con te a carte e vincere la pizza. Ciao amico mio, ci vediamo tra pochissimo con tutti gli altri, ma anche col mio amico che non conosco, ma gli piace stuzzicare, forse dalle sue parti fa o caldo caldo o freddo freddo oppure non funziona il condizionatore. A tra pochissimo, ciao.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Summerville. Nelle ultime 48 ore il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio. Stavo quasi rispondendo a voce a un messaggio di Marangio. Marangio, sono in diretta, sto parlando della sentenza della giustizia, quella di cui stavi parlando anche tu, d'altronde, non altro, però ero convinto di parlare con te e stavo ritornando in diretta in questo modo. Un saluto a tutti, 340-54-25-324. Passeremo ad un altro argomento, perché naturalmente volevo passare anche alla giornata di allenamenti, doppia seduta, cosa staranno facendo, come stanno lavorando, e lo avremo chiesto e lo chiederemo naturalmente ad un preparatore atletico. Poi passeremo anche a come stanno i muscoli, quando sei stato in vacanza, quando hai giocato ai mondiali. Non ci sono ancora i giocatori mondiali, lunedì torna Ildiz, tra l'altro mi ha telefonato, no non è vero, ci comunicano che... Ma in mezzo c'è una prima amichevole, sicuramente la salteratura, ma loro ho detto, qui bisogna chiamare un preparatore atletico, cioè un preparatore atletico, sì, lo chiameremo prima, ma anche un fisioterapista. quella fasciatura, perché di Thuram? Il problema di Yıldız risolvibile, ce lo faremo raccontare da un bravo tecnico dei massaggi. Professionali, quelli niente di particolare, ci mancherebbe, perché so che voi ironizzate peggio del sottoscritto a volte. E concluderemo con la bacchetta, una puntata così, ragazzi, è meglio che pane e mortadella, sicuramente. Che fame a quest'ora. Detto questo, giustizia sportiva e rivoluzione, le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione. Perché è passato così tanto tempo e nessuno si è mosso prima? 10 anni fa, 8 anni fa, 13 anni fa, 50 anni fa? Perché, secondo voi? Faccio un gesto. Quello della poltrona, quella della matassa, ce la passiamo, comandiamo noi. I muri sono caduti. Dal 90 i muri sono caduti, e sono caduti anche nei confronti di chi aveva tanto potere, troppo potere. Adesso si vive il periodo anche in cui in pochi hanno troppo potere e hanno troppo denaro rispetto a tutti gli altri. Capite che inizia un'altra sfida. Principio dei vasi comunicanti, cioè si allarga una bolla e deve passare di là con tutta la sua pressione. In secondo luogo, i singoli individui devono disporre di un rimedio effettivo contro gli atti lesivi della libertà riconosciute dal diritto dell'Unione. Verissimo. Ricordiamoci sempre che non è perché vai a chiedere la revisione ti danno sicuramente ragione. Attenzione, non fate troppe frittate. Non in questo caso, qui è abbastanza evidente. Ma qualcuno mi scrive: sì, ma noi juventini, intanto un po' di riconoscenza nel diritto, che riconosce quello che sarebbe stato giusto già applicare tanti anni fa, anche nei confronti, fosse anche di un altro presidente, ma di quello che è stato il nostro grande presidente. Ma questo lo dico anche agli amici: io non è che tifo a favore o contro, sono molto onesto. Cioè, oggi brindano quelli che devono brindare, la giustizia, tutti noi, quindi. Ma John Proprietà, e rispondo così, all'acqua di rose, e Agnelli? Magari si scambieranno una telefonata. Sono contento, che bella soddisfazione per tutti noi la risposta. Ma alla Juve e ad Andrea Agnelli continueranno a viaggiare su due pianeti paralleli. Binari paralleli. Che cosa vuol dire? Non è che si diventa amici o ci si sposa di nuovo. Si scopre quello che è la giusta strada da percorrere. Quello che sarà, ce lo possiamo augurare, non augurare. A noi interessa da juventini che la Juventus stia in mano a gente solida dal punto di vista emotivo, psicologico, economico e che sappia fare bene il proprio mestiere. Punto. Solo questo. Quindi, vedete che già qualche juventino, non io, dice a noi cosa ci torna in tasca? Ci ridanno i punti che ci hanno tolto? Non c'entra niente. Era legata, era conseguenza quella fatta da Agnelli. Ma non ha chiesto la restituzione dei punti per la Juventus. Non ha chiesto la restituzione... Non che lo dovesse fare. Era inopportuno farlo, perché non entrano nel merito di quello. Ha detto, mi hanno negato di lavorare in Europa, in giro, qua e là. Giusto? No, deve pensarci. In Italia, l'Italia non può negare la possibilità di un controllo di quella sentenza. Quello che prima veniva negato, quello che nessuno diceva, incompetenza territoriale, incompetenza motivazionale. Tutti incompetenti, con pensioni da 50-60 mila euro al giorno, all'incirca. Quindi sblocchiamo il sistema, e adesso voglio vedere che cosa fa l'Italia e cosa farà poi la Procura federale, che si dovrà adeguare, perché quando ci sono questi cambiamenti qualcosa devi fare. Però questo è anche un tema delicato, io non mastico tutte le lingue, e quindi abbiamo parlato prima con un esperto di economia e finanza che ha subito fatto le sue telefonate anche in casa Exor, come ci ha fatto capire e intuire. Però oggi era una giornata in cui non pensavo arrivasse questa notizia a mezzogiorno, me l'aspettavo verso le 4. Quindi la prossima volta pregherei la comunità europea di avvertirmi prima. Perché io ho appuntamento con Mimmo Cessi. Buongiorno, Prep!
8: Buongiorno, come stai? Ben trovato!
0: Ben ritrovato!
8: Ben ritrovato!
0: Perché tu hai finito, perché voi preparatori, finite il campionato, vacanze, Ibiza, non lo so. Com'è andato il giorno dopo la chiusura del campionato?
8: Sono rimasto ad Aversa Beach, quindi
0: Volevo fartelo dire e volevo farti rispondere male alla mia domanda.
8: Vorrei sapere cosa sono le vacanze, me lo chiedo da qualche tempo. Le vedo sul vocabolario, ma non so cosa, ancora non le trovo, le devo cercare, ma poi le troverò.
0: Senti, ci sei mancato, però non c'era tanto, non c'era l'occasione per disturbarti. Invece adesso sono passati lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Siamo al quarto giorno, oggi la doppia seduta, come ieri. Che cosa si fa in questi casi? Perché hai diversi gruppi, no? E quindi ce lo facciamo spiegare da un preparatore atletico come Mimmo Cessi. Parliamo della prima squadra, ovviamente.
8: Per la prima squadra, ovviamente. Ma innanzitutto devi sapere che i primi giorni sono giorni di adattamento, di conoscenza, di abitudine a delle routine. Quindi c'è quello e poi c'è un primo imprinting anche di tipo tecnico-tattico da parte dell'allenatore, perché poi si parla di calcio e quindi è ovvio che bisogna già cominciare a fare le prime esercitazioni con la palla, medio-basso regime, ma per adattare la squadra. Dopodiché si iniziano a fare i primi lavori. È chiaro che adesso c'è subito una partita, una prima amichevole, e quindi si lavorerà prevalentemente su una condizione, diciamo, di riattivazione generale, quindi non ci aspettiamo nulla di particolare neanche nella prima amichevole. Dopodiché c'è un programma fitto che poi dipende da preparatore a preparatore, da allenatore ad allenatore, da metodologia a metodologia, per cui sicuramente ci saranno dei lavori specifici, o meglio, lavori generali atletici e poi lavori specifici sia atletici che tecnico-tattici, che portano ovviamente alla squadra a preparare piano piano l'arrivo al campionato, l'inizio del campionato. Quindi più o meno è quello. Ora le attività generali atletiche le decide il singolo preparatore con l'allenatore, sono scelte metodologiche specifiche, c'è chi preferisce fare lunghe distanze, chi preferisce fare lavori su medie distanze e lavori di forza integrati, insomma ci sono un po' di cose da fare. In genere, conoscendo un po' come lavora lo staff di Spalletti, che preferisce lavorare molto con la... Ecco, molto preferiscono molto fare lavori con la palla e poco a secco, probabilmente ci sarà più un approccio misto, quindi lavori integrati, quindi che ne so, alternanza fra secco e palla, oppure poco lavoro a secco e molto lavoro con palla. Certo che comunque la ricerca è quella del miglioramento della condizione fisica, ma è un discorso lungo, perché poi su questo ci sarebbe da ragionare su molti, ma molti concetti, e sono lunghi,
0: molti
8: magari
0: fattori.
8: Li approfondiamo piano piano.
0: No, però poco per volta, tanto adesso finite le vacanze, Mimmo Cessi, Paolo Rossi la prossima settimana, chiacchierate libere, sul tavolo ognuno mette il suo jolly. Però ti devo chiedere una cosa, cioè a un certo punto il mister li ritrova, visite mediche, quelli che ci sono, non entro negli aspetti psicomentali, no? Perché qualcuno ha visto negli occhi di quello, di quell'altro, tristezza, gioia, freddezza. I giocatori riniziano, si trovano, a un certo punto palestra, un po' di riscaldamento al fresco, e poi in campo riattivazione, ovvero cosa fanno? Riattivazione, dai, cosa si
8: allora,
0: inizia a fare? Gruppetti singolarmente?
8: Ma allora, innanzitutto bisogna vedere come rientrano, nel senso che i primi due giorni, cioè prima di iniziare il giorno si fanno tutti i test, quindi tu considera che normalmente una società professionista come la Juventus, che poi ha un laboratorio di test, effettua tutta una serie di test specifici, per cui quando arrivano al campo in realtà la società ha già chiaro quello che succede. I primi giorni sono prevalentemente dedicati alla riattivazione articolare, perché per quanto poi lavorano d'estate sti ragazzi, l'ultima settimana in linea di massima fanno veramente molto poco, cioè si cerca di lavorare molto più sulla corsa, molto più su determinati concetti di riavvicinamento al modello prestativo, quello della partita. Però è chiaro che io, preparatore atletico, che incontro la squadra e che non la conosco al 100% e che non so esattamente cosa hanno fatto tutto il periodo estivo, o se lo so, lo so in modo molto marginale, devo ritestare i ragazzi. Quindi mobilità articolare, quindi tutte attività da fermo, da seduto, quindi quello che viene chiamato lo stretching dinamico, dopodiché prime corsette, prime andature per sciogliere un po' le gambe, per riabituare anche al campo, perché poi cambia da campo a campo di allenamento, cambia anche la percezione del lavoro e quindi di riavvicinamento ai campi di allenamento dove poi si lavora tutto l'anno, e sicuramente i primi lavori con palla di media intensità per cominciare a sgranchire un po' la gamba e ritrovare anche il gruppo, le motivazioni, l'aspetto ecco psicologico ed emotivo. Sono questi diciamo i primi 4-5 allenamenti, di solito è quasi sempre così, poi può cambiare un po', ma siamo più o meno su quello, mentre sì, in palestra per lo più si fanno riattivazioni semplici, qualche ciclo di forza per testare un attimino i ragazzi e correggere qualche gesto tecnico, ma alla fine ci si riduce a poco, i primi giorni veramente è poco.
0: Con una partita dietro l'angolo, già nella prima settimana, non ne ricordo così, proprio partita, la trasferta, cioè che tipo di volontà c'è? Perché tu le fai le trasferte col tuo club, che tipo di input arriva dal fatto che la Juventus da subito, iniziato lunedì scorso, sabato parte, va in Svizzera, chiaro, dietro l'angolo, e sabato dopo idem, e poi inizia il ciclo continuo e la trasferta in Australia. La prima settimana cambia molto rispetto al generico che ci hai detto, con una partita all'orizzonte? Era questa la domanda?
8: No, non cambia poi molto, perché poi allora l'amichevole viene strutturata molto prima, cioè nel senso che io, lo staff di solito il programma lo conosce in linea teorica già a maggio/giugno, cioè quando noi arriviamo alla fine della stagione in linea teorica abbiamo già chiaro qual è il programma, perché la linea guida viene stabilita dall'allenatore, quindi è Spalletti che in questo caso ha detto alla società mi serve fin da subito fare delle amichevoli. È chiaro che l'intento è palese, è quello di dare subito un'identità tattica alla squadra, quindi lavorare già su aspetti tattici importanti, magari continuare il lavoro che è stato già iniziato lo scorso anno con un gruppo che lui conosce bene, di integrare immediatamente i nuovi. Ed è chiaro che funziona così, ma teoricamente potrebbe essere anche una scelta giusta, e infatti io la considero tale, fermo restando personalmente io per i primi 15 giorni non ho mai preso un amichevole. Però tu attraverso il lavoro con palla...
0: Tutti i preparatori atletici mi dicono questo, però poi andate tutti, perché non passa da voi, cioè potete dare un'opinione, un consiglio, ma poi decide la proprietà, la società, giusto? Tutti i preparatori mi dicono quello che tu hai appena detto, Mim. Decide l'allenatore.
8: L'allenatore. Allora c'è una cosa che deve essere molto chiara. Anche quando noi critichiamo il preparatore atletico, cioè smantelliamo sì. Anche questa cosa, il preparatore, chi è il responsabile della squadra? È l'allenatore. Chi è responsabile della preparazione atletica? Ovvio. È l'allenatore. Cioè, è ovvio che è così, perché è chiaro che io preparatore atletico devo stare lì e ti devo dire mister, oggi dobbiamo fare questo lavoro a questa intensità, con questo volume, con questi ritmi, e dobbiamo andare alla ricerca di questo tipo di stimoli specifici, ma perché l'allenatore mi chiede di fare quel tipo di gioco che richiede quel tipo di dispendio economico dispendio energetico. Quindi io devo lavorare per migliorare fin da subito determinate cose. Quindi ti dico, personalmente non l'avrei mai fatto un amichevole dopo una settimana, però fermo restando che se l'allenatore dice guarda mi interessa comunque fin da subito creare un'attenzione particolare nel gruppo, c'è una richiesta dell'allenatore, noi preparatori atletici dobbiamo adeguare, adattare la nostra metodologia alla richiesta dell'allenatore, perché è sempre lui responsabile di tutto, non cambierà mai.
0: Verissimo.
8: Questa cosa.
0: Verissimo, no questo è vero, però Mimmo spiegami una cosa, io fossi nei panni di Spalletti e molti allenatori la pensano così, no? Mi serve fare partite appena possibile, serve però anche incassare dei soldi, mi chiede la società. Io so che di solito ti vengono a proporre l'amichevole, no? Poi decidi il grado, l'allenatore può decidere il grado di difficoltà. Ma se io so che già ho una situazione complessa, la partitella non mi conviene farla con i giovani la prima settimana in casa mia? Non dico con Real Madrid in casa mia, al centro d'allenamento, allo stadio, ma anche una di fascia tipo il Basilea, no? Non perché andiamo lì. Perché la Juve va a Basilea, che dietro là raggiunge prima Basilea che andare a Milano, onestamente? Beh, dipende come ci vanno. capito? Non è una contraddizione, cioè l'allenatore deve dire: oh, fra 15 giorni sì, la prossima, ma la prima fatemela fare qua dentro con i giovani che allena Antonio Paolino. Io mi ricordo che parlavano così gli allenatori, invece adesso è lui che chiede di andare a Basilea? Cambia poco, prendi dei soldi, forse sì.
8: Non credo che sia quello il motivo, la questione è molto è un pochettino più articolata ed è per questo che poi gli allenatori accettano determinate anche richieste o proposte. Devi considerare una cosa, non è un segreto, è proprio una questione di metodologia di allenamento. Allora, normalmente per trovare un adattamento che sia considerato valido per la performance di un campionato, ci vogliono fino a 45-50 giorni di lavoro pre-campionato, quindi il famoso ritiro pre-campionato. Dopodiché devi considerare che in base al numero di amichevoli c'ho una finestra temporale che va da 6-8 partite per trovare la migliore condizione possibile. Se facciamo questa premessa comprenderai che se invece di fare due amichevoli ne faccio 5 nel precampionato, in linea teorica ho già alzato l'asticella riducendo il tempo di raggiungimento di un'eventuale performance di medio-alto livello durante il campionato, che non significa che per forza ce la faccio in 6, ce la potrei fare anche in 5, ma potrei anche mantenere le 8, poi dipende dagli stimoli che do durante. Quindi allenatore,
0: dipende come anche so dall'avversario a questo punto, cioè il livello te lo alza anche la squadra che vai a affrontare. Questo mi convince, questo mi dà una spiegazione tecnica e ti ringrazio perché non la conoscevo.
8: E ti aggiungo una cosa, che la partita di per sé è comunque sempre l'allenamento più importante della settimana e quindi anche un allenamento dove in linea teorica si uniscono tanti fattori, la forza, la resistenza, la velocità, gli aspetti neuromotori, gli aspetti psicologici ed emotivi, cioè si inizia già a ricercare il modello prestativo, che è un concetto che magari approfondiremo se vuoi, perché è un concetto che secondo me sfugge a molti.
0: E tu scrivimi questi temi, devi scriverci, devi farci le tue lezioni divine, caro Mimmo Celsi, perché poi arriveranno gli infortuni, anzi ce ne sono già qualcuno, e tu ti prepari l'argomento e io ti faccio un'altra domanda e poi ti arrabbi con me e vieni a Torino dove andiamo a mangiare la pizza insieme. Cioè funziona poi così il mondo del calcio, fuori dal rettangolo di gioco. No, molto molto interessante, Mimmo. Devi darci degli spunti, perché anche a casa ti ringraziano, da casa ti ringraziano. Chiaro, oggi è una giornata un po' particolare, la Commissione europea, la Corte di giustizia, gli infortuni o il massaggiatore dopo di te vado lì nella stanza a fianco e vado a chiedere. Senti, la domanda cattiva, mancano 3 minuti, è la seguente. Bello quello che ci hai detto, bravo, bravo Mimmo Celsi. Ma Mimmo Celsi che conosco io si metterebbe a bordo campo in questa settimana a controllare che cosa? Lì in ginocchio davanti alla panchina, cosa farebbe fare ai giocatori, non dico della Juve, ai suoi giocatori? Io poi proietto, esporto quello che tu mi dici, perché sai c'è il preparatore che dice correte, il mio faceva così, io non correvo, guardavo fuori, mi toccavo il ciuffo, mi allacciavo le scarpe, era finita la riattivazione. Mimmo Celsi invece si va a mettere lì, si appoggia alla panchina, secondo me, all'ombra. Giustamente, non deve correre, o forse corre con la squadra. Cosa controlla messo in ginocchio per vedere a filo d'erba che cosa fanno Di Gregorio, Thuram, faccio dei nomi a caso, Locatelli e Miretti?
8: Allora, è una domanda che è una risposta lunga, ma te la abbrevio velocissimamente perché sennò i minuti poi ti scorrono e mi mandi a quel paese. Allora, è semplice, è chiaro che se un allenatore come Spalletti, e io lavoro con un allenatore che la pensa molto come Spalletti per alcuni aspetti, noi la prima cosa che dobbiamo andare a correggere sono l'intensità della corsa, quindi la frequenza dei passi ed eventualmente sicuramente la ricerca di una certa intensità. Ora questa cosa qui in realtà il preparatore non la può fare a bordo, cioè a fianco alla panchina, si deve mettere a bordo campo o comunque ai fianchi della zona d'azione di gioco, che normalmente viene fatta in spazi molto più piccoli. E noi ragazzi cominciamo già a dare i primi indizi, la corsa di avvicinamento, la frenata, la ripartenza, attenzione a come appoggi il piede, lavora bene sul piede d'appoggio, è fondamentale questo. Perché ti dico questo? Perché entriamo in un altro concetto, che è quello che è l'efficientamento tecnico di un giocatore. Una squadra gioca bene e performa bene quando fa la stessa cosa ad un costo inferiore. Cioè, mi spiego meglio, prova ad immaginare di avere due Ferrari, stessa cilindrata, una mi consuma 5 al litro e un'altra mi consuma 7 al litro. È ovvio che quella 5 al litro mi va mi va meglio, no? Allora io devo portare quella che fa 7 al litro, la devo portare più o meno ai livelli del 5. E allora è chiaro che l'unico modo è lavorare su un'efficienza tecnica che sia sia di tipo fisico che di tipo tecnico-tattico. Quindi il preparatore atletico si mette a bordo campo e dà una mano al mister a lavorare su determinati concetti che sono quelli di efficienza.
0: Vedi, mi hai spiegato bene tutto. Sono le 13. Ormai potresti condurre un programma da solo. Non mi sei piaciuto quando hai parlato di Ferrari. Non è che ce l'hai con Di Gregorio? E l'hai messo a confronto con la Ferrari di Perin? No.
8: No, no, no, no, no, no. No, non sono mai.
0: Ti ho visto interdetto, ti ho sentito svenuto. No, era una battuta. No, hai parlato di Ferrari, chi consuma di più, chi consuma di meno. Perché sì. Si è aperto un putiferio sulla Ferrari di Di Gregorio. Lui può.
8: No, non lo so nemmeno. Guarda, credimi, io sono fuori dai social da giorni. Non so nemmeno cosa sta succedendo. Quindi
0: ti racconto, veramente... è stato il primo a arrivare al raduno la sera prima, cena offerta dalla Juventus. È arrivato per primo. E criticatissimo perché è arrivato col Ferrari, però è stato disponibilissimo con i tanti tifosi che erano ad aspettarlo. Non ti dico, ma come? Dopo l'annata dell'anno scorso, guarda, veniva a piedi con le graffiando le ginocchia, cioè, capito? Il paragone poi è questo. Ho una piccola curiosità: gli allenamenti degli arbitri, ne sai qualcosa? Perché sai che io mi allenavo in un campo e vedevo arrivare gli arbitri, quelli di Serie A. Proprio la C-Sport di Torino, saluto tra l'altro i dirigenti della C-Sport, i vari allenatori che conosco molto bene, si allenavano. L'inizio della preparazione per gli arbitri è simile a quello di un giocatore? Ne sai qualcosa?
8: Sì. No, sì, perché ho avuto il piacere di seguire un arbitro anche quest'anno. E sì, in realtà sì, si allenano molto come i giocatori, anche perché anche per loro... È vero, non hanno i cambi di direzione, hanno le accelerazioni repentine del giocatore, perché ovviamente si muovono con un posizionamento nel campo che gli permette anche di correre a bassa intensità per tutta la partita, però lavorano molto su aspetti di forza, lavorano molto su delle accelerazioni, lavorano molto sull'aspetto della corsa nel lungo periodo. Quindi sì, anche se in modo un po' diverso, lavorano, anche loro si preparano a un certo punto della stagione come farebbe il calciatore, e cercano di arrivare all'inizio della stagione anche loro in perfette condizioni fisiche, anche perché il calcio gira veloce. Non so se te l'ho detto già l'altra volta, considera che noi abbiamo parlato quest'inverno che le medie di velocità in Champions League erano intorno ai 36 km/h. Bene, ti do una notizia: Bayern di Monaco, Barcellona, andata e ritorno, ha fatto registrare velocità medie di giro palla di 42 km/h. Prova ad immaginare, quindi siamo saliti ancora. Prova ad immaginare un arbitro cosa dovrà fare. Insomma, stiamo parlando di dati reali.
0: Ma quelli al mondiale li vedo lontani dall'azione, belli paciocconi, Però ti aggiungo due dati, poi ti saluto. L'ultima battuta non professionale. Quindi la riattivazione per un arbitro è soffiare nel fischietto, perché poi riprendi l'attività, e bussare alla porta del VAR, quindi alla del porta VAR, della squadra. Si inizia in quel modo lì, no? Sì. Tanto non è reato, esatto.
8: Ti do io una chicca. Il mondiale è stato il campionato più lento di tutti i mondiali di sempre.
0: Ma è vero, sai che ho avuto quella percezione? La partita più bella ieri sera, perché cominciavano a darsene all'inizio gli spintoni. Sembrano le partite mie del giovedì ad inizio stagione, no, a fine stagione. Sì, e poi mi spieghi il perché, però è vero, troppe partite, troppo caldo, orari, poca qualità.
8: Poi ne parleremo, perché mi sono confrontato con Eugenio Albarella, poi ne parleremo.
0: Ho capito. È un piacere, quindi l'accendiamo anche quest'anno, cioè conferma la sua presenza, ci racconterà qualcosa di interessante. Devo andare in infermeria perché ne ho due che stanno per arrivare, Thuram e Yıldız. Lei come la vede?
8: È lunga, perché sono due cose particolari. Ne parleremo.
0: Vado dal fisioterapista, ascolti se vuole, perché lei non lo conosce.
8: Noi ci becchiamo domani, lo ricordo male.
0: Ah certo, domani è 12.40, lei raddoppia quest'anno, d'estate, lei raddoppia, 12.40 domani, quindi domani le farò delle domande, farò finta di sapere che sia farina del mio sacco, ma è tutto quello che mi dirà tra pochissimo il fisioterapista che avremo ai nostri microfoni, quindi domani chiederò conferma o meno al nostro Mimmo Chelsea, che sa come trattare chi ha il dolorino al ginocchio. Ciao Mimmo, grazie. 12.40 domani replica anche lui in questa calda estate. Noi ci fermiamo, 13.04, ci fermiamo qualche secondo, vedo i dibattiti, vedo che ci sono vocali. Gabriele Attini, fermiamoci un attimo, poi rientriamo, poi i vostri vocali. Apro anche al 340-54-25-324 la nostra messaggistica e torno da voi con un ospite. A tra poco.
2: Cose di calcio.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con sottoscritto tra gli altri legge truffa e legge incostituzionale.
4: Terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece con i difensori degli imputati moltissimi familiari delle vittime.
10: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta come finora accaduto.
4: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
11: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
10: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Secondo quanto annunciato, la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
4: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Cose di calcio.
0: Giovedì, ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto e che naturalmente sta facendo discutere non proprio tutte le redazioni, e chiaramente la nostra sì, ma fosse stata una sentenza positiva, negativa, neutra, come facciamo sempre quando ci arrivano anche questi comunicati. Ecco perché Radio Bianconera deve diventare sempre di più la vostra voce, il vostro punto di riferimento. Ma vi ricordo anche che non può essere solo il punto di riferimento delle notizie che ci fanno, vi fanno comodo sentire. Bisogna saper accettare, discutere e capire. Perché, riassumo, per chi non ha seguito le puntate precedenti, che sia chiaro, non cambia nulla per la Juventus. Non ci saranno rigori in più, non ci saranno risarcimento danni per la Juventus, non ci saranno punti che verranno restituiti, non ci toglieranno la multa del fair play finanziario. Non mettiamo insieme tutti gli argomenti, perché già noi ci impegniamo a darvi, a caricarvi di notizie, indiscrezioni, informazioni. Ripeto, postilla, il mercato, chi le azzecca tutte, lo dico agli amichetti del quartiere, chi le azzecca tutte cambi mestiere, cioè faccia quello, faccia lo spacciatore di notizie. Però se le azzecca un euro, se le perde un euro. Cioè, secondo me è come giocare al casinò o al gratta e vinci, di solito ci perdi. Aggiungo una cosa seria, perché il mercato in annate come questo, neanche gli amichetti degli amichetti, neanche i miei amichetti mi dicono quello che capiterà, perché non lo sa neanche la Juve, perché dipende dal prezzo. E allora vi aggiungo un dato molto interessante: ci sono un po' di soldi in cassa, arriveranno, quindi c'è liquidità, possiamo andare in vacanza, possiamo comprare bene, quindi hai quei margini per poter anche tentare l'assalto a Colomouani. Come Colomouani di nuovo? Come Vlahovic di nuovo? Attorno a questi nomi orbita, no? E farei una scommessa in più ragionando. Attorno a questi nomi, gli stessi, ripetuti, sale uno, scende un altro e viceversa. Ma attenzione su Colomouani. Non può forzare troppo la mano il Paris Saint-Germain, perché come con Vlahovic, che non è più nostro, che potrebbe andare a suonare il campanello a casa Juve, il Paris Saint-Germain non può esagerare, se no se lo trova lì o lo dovrà dare in prestito, e allora forza un po' la mano. Ma su cosa può forzare o potrebbe essere invitante accettare la controproposta, la proposta, e quindi rilanciare con una controproposta la Juventus? Ed è un'operazione che piace a stavo dicendo Paratici, non avevo aggiornato il sistema, a Carnevali. L'operazione Muharemovic, quando andò alla... intanto sto rivedendo le immagini della Juventus, Massara, Carnevali, Spalletti sul campo con le maniche lunghe, dentro maniche corte ma braccia conserte. Le immagini che girano sono queste. Gliel'avrà chiesto la Juve o ha deciso lui? Bella domanda questa. Torniamo a noi. L'operazione Muharemovic, interessante, imbastita da lui, di Reggio Carnevali, ai tempi del Sassuolo, era di acquisto, cioè di prestito, con... cioè acquisto a titolo definitivo con 50% in caso di vendita della Juventus, in caso di vendita alla Juventus, no? Quindi avrebbe riguadagnato il 50% la Juventus, quindi un diritto di guadagno. Bene, la Juventus incassa adesso 19-20 milioni, ok? Bene, stessa operazione potrebbe avvenire, cambiate il nome Muaremovic, cambiate la società Sassuolo, la Juve dice al Paris Saint-Germain, sempre Carnevali, prendo Colomouani, me lo dai, decidiamo un prezzo interessante per tutte e due, quello che è, 35, te lo pago in 3 anni, io 3 anni voglio tenerlo, 2 anni, 4 anni, quello che è, lo vuoi pagare, quindi più lo vuoi pagare in 4 anni, più si alza il prezzo. Te lo pago in 3 anni, quindi ti fanno 15, 30, 40, 12, 24, 36, all'incirca, i prezzi non li so fare, ok, il prezzo giusto mi riporta Iva Zanicchi. Ma attenzione, abbassiamolo un po', 32, perché dovrei abbassare? Perché quando lo rivenderò, se lo rivenderò, ma attenzione, lo rivenderai, ti darò una percentuale sulla rivendita. Potrebbe aver aperto a questa volontà, a questa richiesta, il Paris Saint-Germain. Così vi ho lanciato un'indiscrezione in più. Siamo quasi pronti per collegarci con... Ce l'ho col terapista, il terapista bianco-nero, ci tiene che venga aggiunto bianco-nero, segue tutte le categorie, ma segue soprattutto chi soffre sul suo lettino, che quando arriva sul suo lettino non dovrebbe poi soffrire più. Vero Andrea Calosso? Buongiorno Andrea, ben trovato.
15: Ciao Antonio, ciao.
0: Ciao, ben trovato. È così, no? Uno arriva col dolore e poi va via dal tuo lettino.
15: Dovrebbe essere così.
0: Senti, partiamo dal bianco-nero, cioè terapista bianco-nero. Sì. Non curi solo quelli della Juve, ma perché poi le ginocchia sono tutte uguali. Se sono rotte, le caviglie, le scapole, eccetera, sono tutte uguali.
15: Non si deve fare nessun tipo di differenza.
0: Io non so che dolore ho. Vado al campo d'allenamento, inizio a correre, però arrivo con una fasciatura rigida, un tutore, un qualcosa. Sì. Tu mi fermi prima di uscire sul campo e mi chiedi che cosa? O mi controlli che cosa? O perché mi porti sul tuo lettino?
15: Guarda, io in questi giorni ho sentito tantissime tipo di storie, di teorie... Secondo me c'è da fare un attimino più di essere un pochettino più lucidi nell'analizzare questi tipi di infortuni. Ho sentito paragonare questi tipi di infortuni a quello di Pogba. Non c'entra niente. Nel senso che l'infortunio di Pogba fu un infortunio dove il giocatore decise di non operarsi, perché il menisco era fratturato, perché in quel momento stava seguendo un medico naturopata che diceva che il corpo si rigenera, e quindi sono stati persi 2 mesi, con tutto rispetto per le idee di questo medico, mentre era negli Stati Uniti e il giorno dopo poteva essere operato e poi dopo 20 giorni poteva essere in campo. L'infortunio di Yildiz è un infortunio che capita anche alle persone normali, dove si infiamma quel famoso pizzo che tutti ricordano come quello che si ruppe a Ronaldo, il fenomeno. Vi ricordate quelle immagini incredibili dove lui si contorce? Questo pezzo, che si chiama tendine rotuleo, è un pezzo molto spesso, ma proprio spesso. Per romperlo ci vanno delle leve, dei carichi pazzeschi. Nell'atleta si infortunia per sovraccarichi, colpi, sofferenze. Nella persona normale, perché magari è andato a Montmartre e ha fatto 300 gradini. Ok, direte è questo. L'infortunio di Thuram è un infortunio diverso. L'infortunio di Thuram è una patologia che si chiama patologia femoro-rotulea. In poche parole, il suo ginocchio, nel momento in cui il ginocchio ha 2 movimenti, la flesso e l'estensione, nel momento in cui il ginocchio fa questo movimento, cioè scorre la rotula, prende una strada leggermente sbagliata e va a grattare sulle cartilagini e viene fuori questo dolore, che per una persona normale, questa addirittura la chiamano sindrome del cinema. Perché sindrome del cinema? Perché quando tu vai al cinema ti alzi, i primi passi sono dolorosi per chi ha questo tipo di patologia. Nell'atleta è completamente diverso, fa fatica ad allenarsi e quindi si cerca di lavorare per un rinforzo muscolare di muscoli particolari per riuscire a contenere il problema. Questo è un pochettino il... Ok? Perché ho voluto chiarire, perché poi si fanno i paragoni, sono tre cose diverse, completamente diverse.
0: Pensa che si fanno i paragoni anche sugli arbitri, su quella partita, ai mondiali, sì, sull'Inter, sul campo, capito? Sulle sentenze ordinarie, sì, sì, straordinarie, un po' come le spese del condominio.
15: Sono sul pezzo, ho sentito tutto.
0: Sei sul pezzo, va bene. Sì. Senti, io però non sono sul pezzo e faccio il cronista, e allora aggiungo un carico. Sì. Vedi arrivare lunedì, cioè io ho visto giocare con questo cerotto Ildiz ai mondiali e mi sono preoccupato. Allora, perché non...
15: anche lì, fondamentale capire. Questi cerotti
0: infatti io chiedo a te colorati. Per capire, perché quando non sono spiego.
15: No, ma perché a me arriva ancora gente che è convinta che questi cerotti colorati...
0: In base al colore
15: vadano a curare una patologia. Ah no, ma questo ce l'ha sempre al collo. Cioè io ai miei pazienti li metto bianchi o neri. O se sono signorine le metto rosa.
0: Anche quelli del toro lo metti.
15: Se si rifiuta glielo metterò di un altro colore, ma
0: e tu dici solo questi vai non... ho capito. Esatto. Ho capito. Quindi il colore quindi, non c'entra niente.
15: Non hanno delle funzioni mediche. Cioè nel senso che non c'è dentro l'erba, che sono dei cerotti che hanno la funzione di stabilizzare l'articolazione, metterla nella situazione corretta come tu applichi i cerotti, e tendenzialmente loro hanno questa grande rilevanza di avere una prestazione mantenuta per 4-5 giorni. Quindi puoi fare la doccia, puoi fare tutto.
0: Elasticità, cioè ti senti un robot.
15: Sì, nel senso che tu li metti e se devi allineare, che ne so, la rotula sulla tibia, riesci a fare un'operazione che è mantenuta per quei 90, 120, 100, e il ginocchio lavora meglio.
0: Però su Ildiz,
15: Turam è diverso, perché Turam aveva un tutore medico.
0: Sì, esatto, sono due cose diverse. Torniamo a Ildiz.
15: Sì.
0: Anche alla Juve non l'ho mai visto col cerotto così lungo come al Mondiale. Sì. Smontami.
15: Sono due... Allora, noi ci eravamo sentiti qualche mese fa, e mi sembra che tutti e due fossimo giunti a una conclusione che quel giocatore lì da circa 2 mesi e mezzo non aveva più le sue caratteristiche. Il dolore al tendine rotuleo ti impedisce
0: si di doveva fermare? Puntare. Tu mi consiglieresti al giocatorino che sono io di fermarmi? Stop, sennò poi...
15: Secondo me andava... Si doveva fermare, oppure dovevi usarlo proprio col contagocce, tipo gli ultimi 20 minuti di una partita. Invece lui, ad esempio, andatevi a vedere la prestazione contro la Fiorentina, ritorna sempre indietro, ma perché non riusciva proprio, perché il dolore, poi io onestamente non so se è stato infiltrato.
0: No, certo. In linea generica, però l'occhio clinico anche di Andrea...
15: Certo, era un altro giocatore.
0: Questo. Certo, un altro giocatore. Torniamo ai due giocatori. Lunedì li vedremo arrivare entrambi alla ripresa dei lavori della settimana. Sì. Ildiz primo giorno, l'altro da un po' di giorni. Quindi, per quanto ci hai detto, così, con l'occhio clinico, chi è che sta peggio come problema?
15: Ildiz,
0: perché mi dici così e non ci hai pensato neanche tanto?
15: Perché è già filtrata la notizia che c'è il rischio di intervento. Quando filtra una notizia del genere vuol dire che l'ipotesi è sul tavolo. Quindi procuratore, giocatore, società, che però in questo caso non conta moltissimo perché la decisione è del giocatore e dello staff medico, decidono dove andare. Nel momento in cui filtra questa notizia vuol dire che questa è un'ipotesi che sul tavolo. Il fatto che l'ipotesi sia sul tavolo significa che i risultati ottenuti fino ad oggi sono scarsi.
0: E secondo te la tempistica fa dedurre quello? Perché noi l'abbiamo detto già in tempi non sospetti, ci sembrava un po' stanco, affaticato.
15: Io mi sarei aspettato di vedere da parte sua un mondiale, non ti dico da protagonista, ma da giocatore importante.
0: Invece
15: non vedendolo,
0: vedendolo
15: usato anche lì col contagocce, ho l'impressione che continui ad avere dei problemi e che la soluzione sia abbastanza non lontana dall'intervento. Poi spererei di no, perché un intervento vuol dire toglierlo sicuramente dal campo per 2 mesi, preparazione
0: quel
15: saltata.
0: Tipo di intervento me lo toglie per 2 mesi? Perdonami, quel tipo di...
15: Sì, è una pulizia
0: delle
15: pareti del tendine.
0: Sì.
15: È una pulizia delle pareti del tendine, quindi fanno proprio il lavaggio, vanno a togliere delle eventuali calcificazioni, poi devi partire da zero, fa riabilitazione per un altro mesetto e quindi dal

0: parti di
1: Attenzione. Ci dicono che ho operato tutto bene.
0: Esatto. Mi è venuto anche in mente, cioè, da dirvi che magari lunedì non si presenta e dicono che si è già operato. Cioè, se è stata presa quella decisione.
1: Quante ne sa il nostro terapista? Quante ne sa il nostro terapista bianconero? Poi non succede niente perché stiamo ipotizzando, ma lui le ha vissute queste situazioni. I muscoli di giocatori che vorrebbero altri colori dei cerotti, di altre fedi, dirigenti. Io so tutta la storia di questo signore. E quindi...
0: Ma poi secondo me...
1: E dove si potrebbe operare questo tipo qua? Scusa, dove si potrebbe operare? Italia? Allora, Torino? Napoli? Finlandia? Germania?
0: Generalmente diciamo l'università del tendine e di tutti i tendini è in Finlandia. Perché in Finlandia? Perché loro da anni operano sui tendini degli sciatori di fondo, che lo mettono a grandissimo stress, oppure dei saltatori con gli sci. E quindi sono molto bravi in questo, sono avanti già da tempo. Poi ormai il tutto si è allineato, quindi adesso va molto di moda andare a Innsbruck, va molto di moda andare a Lione. L'intervento non è di per sé un intervento invasivo, difficile, però anche lì la decisione va presa col giocatore e soprattutto, puntualizzo, col procuratore.
1: Molto interessante, caro Andrea Calosso. Noi stiamo terminando anche il tempo a nostra disposizione. Era necessario, saranno necessari altri interventi sulla nostra mente con i tuoi interventi. E allora adesso... anche lasciamo decantare un po' le parole, le riprenderemo subito, le metteremo a disposizione di tutti con un podcast, con le notizie su Bianconera News, su tutto Juve, occhi aperti già dalla redazione perché stanno aspettando dopo aver già ascoltato, vedo la mia chat, allora ti faccio svestire tutti quelli, anche perché potrebbe non essere tutto questo, no? Certo, e si andrebbe per vie conservative, per vie conservative, spieghiamolo perché sennò poi...
0: Che però devono, cioè, a questo punto devono avere delle certezze, perché dopo 4 mesi che si lavora su una patologia e la patologia rimane, vi ripeto, io continuo a insistere e vi dico sempre la stessa cosa. Una cosa è lavorare con un impiegato normale o con uno che fa un lavoro normale.
1: Ah, questa me l'hai detta ogni volta che mi vedi, certo.
0: Sì, una cosa è lavorare con un atleta. Sono due mondi completamente diversi. Quindi sicuramente chi ha la sua patologia e va a giocare a tennis una volta a settimana non spera. Fa un po' di tecar, fa qualche infiltrazione.
1: Poi chiama il suo amico terapista, si fa mettere il cerotto,
0: certo,
1: rosa.
0: Io ti dico, no? non fare le scale,
1: prendi l'ascensore.
0: Prendi l'ascensore fin quando hai male. Il giocatore di calcio professionista di livello alto è completamente diverso.
1: Chiarissimo. Purtroppo la domanda più difficile è: da juventino come sta lei? Da chi si fa trattare?
0: Male. Io sto su. Bene fisicamente, sto male psicologicamente.
1: No, appunto, da chi
0: mi
1: si fa trattare come tifoso?
0: Questa situazione mi intristisce.
1: Che situazione? Non l'aveva capita?
0: Mi intristisce.
1: Mi dica che le fa. Faccio io il terapista adesso. Vada, mi dica che problemi ha. Che problemi ha lei da tifoso?
0: In questo momento nessuno, vorrei solo vedere la Juve che ho sempre visto, che ho perso, che non c'è più.
1: La ritroviamo sabato con il Basilea. Poi 4 acquisti, mi faccia 4 acquisti. Quali sono le medicine per farla guarire? Me le dica lei, Calosso, Andrea.
0: Un portiere normale. Perché quello
1: normale?
0: Che avevamo non era un portiere normale. Sì, un portiere normale.
1: Perin è un portiere normale? Cioè, sì, Perin, scusa, pensavo di aver detto Pisoglio. Perin non andrebbe bene.
0: È un portiere normale da Genova.
1: Genova. Mm. Sì. E qui siamo a Innsbruck, sì. Con le sue risposte siamo a Innsbruck come trattamenti.
0: Sì, un portiere normale da Genova. Vi ricordo l'unico portiere ad aver rotto tutti e due i crociati, destra e sinistra.
1: Vabbè, se lei me la mette su questo aspetto io sarei Maradona. Cioè, non mi sono fatto mai niente.
0: Statisticamente sfido chiunque a ricordare un portiere che ha rotto tutti e due i crociati.
1: Interessante questo suo quesito. Allora continuo la raffica di domande, ma botta e risposta. E quindi le altre medicine per guarire?

0: quali sarebbero? L'attaccante che vuole chi è? Cioè, no, ha detto un portiere
1: Voglio
0: normale. Un attaccante
1: un portiere
0: normale?
1: normale, un
0: Colomani è un
1: difensore che
0: attaccante
1: vada
0: normale?
1: naturalmente. Come?
0: Colomani è un attaccante normale? Tanto lei mi risponderà, un difensore
1: Normale.
0: normale?
1: Normale, buono per il campionato italiano, normale per il resto, normale. Tutto normale.
0: Come? Quindi va
1: Sono,
0: bene, lo prendiamo.
1: tutti questi
0: Sono
1: nomi
0: normali.
1: sono tutti normali. Sì, sono tutti normali.
0: Qual è il giocatore che la ecciterebbe in questa estate calda? Non parla più il terapista, è il tifoso.
1: Ma
0: Ce n'è qualcuno di quelli
1: prendibile,
0: che fa?
1: cioè,
0: Che sì, che sì.
1: di quelli
0: Goretzka, sì,
1: prendibili
0: di quelli
1: o.
0: fossi. Prendibili, no, no, non faccia anche il
1: No,
0: tifo, il mio
1: prendibile.
0: me ascoltato. Prendibile.
1: Prendibile, ma io penso che sì, in questa squadra potrebbe dare tanto. L'ho visto ai mondiali, mi sembra integro, mi sembra giocatore importante. Visto i 5 centrocampisti, mi sembra che lì cioè, possa veramente dominarlo lui da
0: Ah,
1: solo.
0: che
1: Quindi.
0: sì, che sì. Ultimo
1: Sì.
0: nome, chi deve chi sacrifichiamo? Non mi
1: Sì,
0: dica quelli
1: se
0: infortunati
1: potessi
0: perché non possiamo.
1: cambiarlo. No,
0: E perché
1: potessi
0: non
1: cambiarlo.
0: possiamo? Perché un giocatore non è normale, Cambiaso? Eh? Adesso la
1: Sì,
0: incastro.
1: il problema è che non ti daranno mai i soldi che chiedi, perché se Cambiaso
0: Chiaro.
1: vale 40 milioni, figli miei, vuol dire che qualcosa non funziona.
0: Lei è la classica dimostrazione che quando si va da un terapista, un fisioterapista, un massofisioterapista, esci sempre che devi pagare il conto. Eh? Questa
1: No,
0: volta con la
1: sì, no.
0: riflessione, con le riflessioni da fare. Andrea, grazie.
1: Certo.
0: Andrea Calosso,
1: Oh,
0: grazie per
1: grazie a te
0: il
1: Antonio.
0: momento serio e il momento tifoso, come sempre.
1: Un saluto a tutti, un
0: Forza
1: saluto a
0: Next
1: tutti.
0: Gen, perché so che lei ha fatto l'abbonamento anche quest'anno alla Next Gen.
1: No, non ho fatto l'abbonamento, ma è questioni di amicizia, sono
0: Ah,
1: sempre
0: ma
1: sul
0: sono
1: pezzo
0: forti sti ragazzi? Quelli che vanno via, quelli che.
1: anch'io. Quest'anno è di
0: Voto,
1: nuovo una
0: voto
1: bella
0: la stagione.
1: scommessa, e quest'anno è
0: Ah,
1: di nuovo una bella scommessa, perché quest'anno innanzitutto siamo
0: mi
1: nel
0: dica, mi
1: girone A.
0: dica.
1: Siamo nel girone
0: Sì.
1: A, il vantaggio è che non si corre, cioè non si fanno 800 km andare, 800 km a tornare, quindi i ragazzi si
0: Ma?
1: stancano di meno,
0: Sì, ma?
1: è tutto più semplice.
0: Ma è una next
1: Però
0: gen
1: sono
0: più
1: andati via
0: normale. Secondo
1: 4-5
0: me lei mi dirà che è una next gen più normale.
1: giorni. Non lo so, perché già quell'attaccante che è arrivato, attenzione perché Konaté è un ottimo giocatore.
0: Ragazzi, il terapista ne sa una più del terapista migliore che
1: Sì, no,
0: conoscete.
1: ma
0: Grazie,
1: fidatevi, è un
0: Andrea.
1: giocatore molto interessante, grande forza fisica, grande esplosività. Secondo me, ma non si sa mai, magari
0: Non si
1: vederla
0: sa mai.
1: spacciare in partita più su, no, non lo so.
0: Almeno convocato. E io la citerò in cronaca, caro terapista. Eh? Magari lì, ad
1: Ok, va bene.
0: aspettare. Ah, Pellegrino le piace perché sto vedendo le immagini di Pellegrino. È
1: Ce l'avevo
0: normale?
1: al Santa
0: Poi
1: Calcio l'anno
0: hanno.
1: scorso, mi piace.
0: Mi piace,
1: Deve migliorare
0: ragazzi.
1: tanto,
0: Qui.
1: ma.
0: E allora può
1: Deve
0: venire alla
1: migliorare tanto, ma
0: Juventus.
1: mi sembra un giocatore che ha prospettiva, ecco.
0: Va bene, va bene. La ringrazio, ti ringrazio. Andrea Calosso,
1: Grazie
0: terapista, tifoso juventino, ci ha detto tutto, ha fatto quattro rubriche in uno, eh? Sono un talent
1: a
0: terapista. Grazie,
1: lei.
0: grazie, buona
1: Ciao. Ciao
0: giornata,
1: Antonio.
0: saluti gli amici che abbiamo in
1: Buone
0: comune,
1: vacanze,
0: buona giornata.
1: ho
0: Beh.
1: saputo che sei in partenza. Buone vacanze.
0: Come hai saputo? Chi è che gliel'ha detto?
1: L'hai detto tu, quindi.
0: Ah sì, eh? Allora sì, scusa, pensavo ci fossero le spie, qui le microspie.
1: No, no,
0: Sa,
1: no,
0: parlo
1: no,
0: male,
1: ho
0: male
1: saputo che
0: anche
1: sei in
0: degli
1: partenza.
0: amici io. Quando i microfoni sono spenti, eh?
1: Buone vacanze.
0: Lo sappia, grazie. Ciao Andrea, alla prossima. Molto, molto, molto interessante. Lo ritroverete su Bianconera News tra pochissimo e lo potrete anche riascoltare su Tutto Juve. Benissimo, noi ci lasciamo 13:35. Io apparecchio, eh? Anzi, no, non metto nulla perché tanto mi fa saltare il banco. Tra poco, Alessandra Bacchetta.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo, forza Argentina, ha scritto la Pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella quarta volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40. In maglia gialla ancora lui, Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.

0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
5: Cose di calcio, riassumiamo subito con il rullo di notizie, ma molto interessante quello che ci ha detto, soprattutto sulle condizioni, sui rischi o le opportunità che si vengono a creare con quel tipo di fastidio, il terapista Calosso, pochi minuti fa ai nostri microfoni. Non si stupirebbe di un rientro, di una data già prestabilita per sottoporsi ad intervento, perché se non ha funzionato il conservativo dopo tanti mesi, e abbiamo visto il rendimento anche ai mondiali di Yıldız, difficile ipotizzare di continuare con quel tipo di terapie. Potrebbe essere così, e se fosse così non si stupirebbe anche solo di averlo sotto i ferri, magari già operato lunedì o magari con una decisione imminente appena rientrato a Torino dopo un po' di riposo, vacanze naturalmente. Molto da seguire attentamente, parla uno specialista e quindi molto interessante quello che ci ha detto, da seguire con attenzione. Primo piano, allora, Lichtsteiner, allenatore del Basilea, ve lo ricordate Lichtsteiner? E come? Quanto correva? Sabato sfida emozionante. Approfondiamo un attimo, perché poi so che abbiamo già l'ospite pronto a intervenire per il bis di questa settimana. Eccola qui la notizia su Lichtsteiner che non avevamo ancora dato. Spalletti farà una stagione molto importante, allenare la Juventus. A chi non piacerebbe? Quindi queste le dichiarazioni di Lichtsteiner, l'ex bianconero racconta la nuova avventura al Basilea, il test con la Juventus, il giudizio su Spalletti e il sogno di allenare la signora. I tifosi lo ricordano come lo Swiss Express, in pratica ha parlato e mi sembra anche una bella intervista da leggere, esclusiva di Mirko Di Natale su Tutto Juve. Ma la notizia con cui tengo calda l'ultima mezz'ora del nostro programma, con Alessandra Bacchetta che ritroviamo, ciao Alessandra.
6: Buongiorno.
5: Allora,
6: buongiorno, vista la notizia.
5: Buonissimo giorno, Temevo che non arrivasse ancora in un orario così a cavallo del pranzo. Invece sapevano che su Radio Bianconera c'era la Bacchetta e quindi l'hanno anticipata, giusto il tempo di farti leggere le carte. Me le riassumi? Cosa ha detto la Corte UE?
6: Allora, la Corte UE ha detto che la giustizia sportiva italiana, così come la conosciamo, cessa di esistere. È finita. Ha detto che hanno ragione Andrea Agnelli e arriva bene e Giraudo in terza istanza, perché ci sta anche Giraudo in questa causa, poi ci si è messo pure lui, e che chiunque abbia un verdetto dalla giustizia sportiva poi deve, sottolineo, deve potersi rivolgere alla giustizia ordinaria per appellarsi e o per ottenere eventuali risarcimenti e o per annullare il verdetto. Quindi,
5: chiarissimo. Quindi,
6: insunto, tutto quello che loro hanno fatto finora e il tipo di accordo che c'era tra la FIGC e le squadre è illegale. Ok? Cioè, che è quello di cui parlavamo ieri.
5: Che è quello che ci si augurava esatto. O avevamo intuito che potesse essere dopo quello che era un parere già favorevole di qualche mese fa. Letto dall'Alessandra Bacchetta questa sentenza, che cosa restituisce ad Alessandra, tifosa juventina, a tutti quelli come te, me, noi, loro, essi?
6: Mi restituisce il fatto che adesso Andrea Agnelli può fare quello che vuole anche per dire per il 2006. Ok? A questo punto
5: hai accorciato tutto i tempi della mia domanda.
6: Tutto quello che è stato combinato a Juve, Giraudo, Moggi, chiunque, a questo punto può essere annullato da un qualsivoglia tribunale europeo ordinario. Ok? Quindi,
5: sì.
6: Se Giraudo, Moggi, Andrea Agnelli vogliono rivolgersi a un tribunale ordinario per dire: voi mi dovete ridare lo scudetto e mi dovete annullare qualsivoglia pena mi abbiano dato perché non hanno seguito procedura, perché io non ho fatto quello che dicono, per qualsivoglia motivo, perché non mi piace il colore, ok? Cioè, nel senso, perché ovviamente ci deve essere una base legale, però mi spiego. Loro possono in questo momento andare al tribunale ordinario, chiedere questa cosa ed ottenerla. E a quel punto, quindi, la buona sostanza è che tutte le sentenze che loro hanno emesso fino ad ora cessano di essere definitive. Punto. Questo è.
5: Alessandra, aggiungo, provo a fare l'avvocato che non sa fare il suo mestiere. Ma si può andare così indietro fino al 2026? Al 2006? Ci si
6: perché
5: può?
6: No?
5: Cioè, no, dico, non ci sono termini, magari non ne sei
6: allora,
5: a conoscenza neanche tu. Cioè,
6: era
5: dico,
6: un sistema che operava al di fuori delle regole. Perché
5: esatto.
6: Questo è quello.
5: Ti possono dare ragione, ma magari ci si ferma lì. Questo voglio dire, no? Non è che ti possano
6: non
5: restituire
6: credo.
5: Forse?
6: No, non penso proprio. Allora, il discorso è questo qui. Siccome è un sistema che operava al di fuori delle regole, non c'è, come dire,
5: la prescrizione.
6: La prescrizione non può esserci, perché è un sistema illegale, punto. Mi spiego. Quindi
5: che viene scoperto vent'anni dopo,
6: grazie.
5: Questo è interessante quello che ci dici, cioè conferma quello che ipotizzano in tanti, ma poi sai, dici non si potrà fare nulla, i più pessimisti, non lo so. Quindi è la situazione
6: allora,
5: ad
6: non
5: oggi.
6: È questo, il concetto è volerlo fare, cioè, nel senso, se ti metti in ballo con una cosa del genere, è chiaro che ci vuole tempo, denaro e ci vogliono risorse, ci vuole tutta una serie di cose, quindi per carità.
5: Però farò Andrea Agnelli da fuori per la Juve del 2006 perché era presidente, non per la sua posizione attuale. Cioè lui può, secondo me, realisticamente potrebbe...
6: Lui non era presidente, lui non ha appunto nulla a che vedere. Cioè,
5: però la rivendicava da presidente.
6: Esatto, certo, no? certo, sicuramente. Allora, per esempio, siccome lui ha fatto ricorsi e controricorsi fino a poco tempo fa... Adesso non mi ricordo quando è stato l'ultimo, però secondo me l'ultimo è stato tipo 3 o 4 anni fa, no? Non più tardi.
5: All'incirca.
6: L'ultima decisione, l'ultima decisione che ha preso dicendo allora, nel momento in cui lui volesse riaprire, in questo momento lui lo può fare.
5: Sicuro, questo sì, l'abbiamo capito. Come mai non sono usciti subito a raffica rulli di titoli a favore di Andrea Agnelli, di Juventus? E cosa si deve aspettare la Juventus di oggi?
6: Allora, come mai non sono usciti titoli? Cioè, perché quando la Juve ha ragione, nessuno ha voglia di dirlo. Questo come al solito. Detto ciò, è anche vero che questa notizia è di tipo mezz'ora fa.
5: Sì, è vero, va analizzata attentamente, però almeno noi
6: alla CUE, ecco.
5: Però quindi quando gli arbitri sono stati scagionati ieri, dopo un secondo c'era, era più facile fare
6: perché
5: il titolo lì.
6: Perché è successo qui e perché sappiamo tutti da che parte tira l'aria. Okay, okay. Per
5: volevo fartelo dire, ecco. Dai, insomma.
6: Ah, beh, figura. Quando mai mi faccio problemi a dire queste cose? Io poi sulla mancanza di letteralmente deontologia professionale,
5: di equilibrio,
6: di troppissime testate in questo paese, non ho nessun problema a parlare. Cominciamo adesso, finiamo l'anno prossimo. La lista della spesa su quello che c'è da dire in questo senso, perché alla fine diventa veramente mancanza di deontologia professionale. Io se scagionano l'Inter... Non è che aspetto a dare la notizia, dico perché l'Inter chiaramente è quella che non sopporto, ok? Però dico, se scagionano l'Inter, non è che io aspetti 30 anni a dare la notizia perché l'Inter mi sta antipatica. Se scagionano l'Inter lo dico, se faccio questo mestiere, mi spiego.
5: Dobbiamo, quello che ho detto anche all'inizio.
6: E riporto i fatti. Poi i commenti si fanno separatamente dai fatti. Questo paese ha perso l'abitudine di fare questa cosa. Posto che non è mai stata grandemente celebrata come invece lo è nel giornalismo anglosassone, che è assolutamente basato sulla fattualità. E vabbè, ed è il motivo per il quale io ho sempre lavorato con gli inglesi americani e mai con gli italiani, per scelta. Però vabbè, questo è un altro paio di maniche. Però comunque prima c'era un rispetto della professione e un rispetto del lettore che non c'è assolutamente più adesso.
5: Certo.
6: Adesso ognuno in Italia tira la propria mulina e basta. Vabbè.
5: Esatto, ognuno urla a proprio favore. Un aspetto che non ho sottolineato, anche perché pensa che è uscita questa sentenza e stavo entrando in diretta, quindi dal mercato, si avvicina a Pellegrino, ti piace come idea? Non mi ricordo il giochino, lo facciamo alla fine il giochino, gli umori della bacchetta.
6: Mamma mia santa.
5: No, non dalla torre, perché vedo un po' di notizie, Colomuani si sta affilando la formula per farlo arrivare.
6: Ma ci rendiamo conto, ma poi io non capisco neanche i tifosi che impazziscono.
5: No, non è che impazzisco, io ti faccio la sintesi. Certo. Sì, no, sì, però no, te la tengo per...
6: Dopo.
5: Una cosa che mi colpisce su questa sentenza, che verrà stravolta la giustizia sportiva, quindi quello che dicevamo ieri, adesso Malagò ha la patata bollente in mano. Ve l'avevo detto, aspettiamo, servono le riforme, troviamoci, tempo, non tempo, dedichiamoci il tempo necessario. Ma attenzione, Anche il meccanismo di nomina e di revoca dei giudici sportivi è stato oggetto del dibattimento. Sta uscendo adesso questa notizia in Lussemburgo. I giudici della Corte non sono parsi troppo convinti di un sistema nel quale i presidenti federali nominano e possono revocare i giudici, che in teoria dovrebbero giudicare anche loro. Un po' uno sfregio alla separazione dei poteri, su cui si fonda qualsiasi meccanismo democratico. Cioè, intervengono drasticamente su questo punto. Cioè, è già errato. Se poi decidete anche voi, federazioni sportive, i giudici, le nomine e quando terminano il loro mandato, è abbastanza anomalo. Cioè, indica la strada da prendere.
6: Penso che negli Stati Uniti il presidente nomina i giudici, cosa che tanti certo. In Italia non sanno. Quindi lasciamo stare. A proposito di letterale mancanza di base minima della separazione dei poteri in un sistema democratico, no, è una follia.
5: Quindi cosa succederà adesso? La domanda che ti volevo fare.
6: Ah no, in quel senso io non lo so, però allora, siccome sono state ribaltate tutte queste cose, da un certo punto di vista Malagò ha un vantaggio, nel senso che è arrivato con una situazione a dir poco senza senso e grazie a questa sentenza ha l'opportunità di ricostruire tutto da zero come vuole, perché io dal punto di vista suo la vedrei come un'opportunità. Visto che il sistema certo. fino adesso è stato clamorosamente sbagliato e ha fallito in maniera pesante, lui a questo punto ha l'opportunità di dire, vabbè, sai cosa c'è? Bene, c'è la sentenza, tanto quello che abbiamo non lo possiamo tenere com'è, quello che noi pensiamo di avere non può restare come noi pensavamo che fosse e quindi a questo punto rifacciamo. Io al posto suo coglierei l'occasione. Poi non lo so se lui lo farà o in che misura lo farà.
5: Qualcosa va fatto.
6: Da un certo punto di vista è costretto per ovvi motivi. Da altri bisogna vedere.
5: Certo. Ricordiamo una cosa. La decisione della Corte Europea, tu lo sai molto bene, noi lo mastichiamo ogni tanto questo argomento, è rigorosamente vincolante. Cioè non è un parere, è rigorosamente vincolante per i paesi dell'Unione. E quindi va recepita senza se e senza ma, e questo certo. è il punto di partenza.
6: Ma poi
5: da domani
6: essendo
5: mattina.
6: Il TAR che si è rivolto a loro, il TAR automaticamente la rende come si dice effettiva e operativa in Italia, punto.
5: Certo,
6: poi
5: certo.
6: vale da tutte le parti ovviamente, cioè, nel senso, allora questo, attenzione, quando ci sono sentenze europee, le sentenze europee non valgono solo per il paese per che cui sono state emesse, certo. valgono per tutti.
5: Per tutta, quindi per tutta l'Europa.
6: Per tutta l'Unione
5: certo.
6: Europea, ovviamente.
5: L'Unione Europea, certo, giusto, meglio, correttamente, mi hai corretto. Senti, è arrivato il momento dell'umore della bacchetta di fronte al mercato Juve. Iniziamo,
6: andiamo col
5: oggi partiamo dall'attacco. Cioè,
6: allora, se non mi dite, compriamo l'equivalente di Cristiano Ronaldo, io, signori miei, cioè, ma veramente... Perché ogni volta, ogni anno ormai si vive di questi nomi di gente assolutamente.
5: Lei bacchetta vive di sogni. Lei vive di sogni,
6: no,
5: ma l'ha visto Carnevali?
6: Io vivo di Juventus. La Juventus non compra Pinco Pallino.
5: Ma infatti Juventus compriamo Pellegrino. Pellegrino, vabbè. Tutto attaccato. Accordo con l'entourage e distanza minima col Parma. L'umore della bacchetta.
6: Questo Pellegrino, che già il nome è tutto un programma, che quando un giocatore non è bravo si dice sei un Pellegrino o una squadra di Pellegrini, ok. Questo Pellegrino, da dove giunge? Punto di domanda.
5: Io potrei rispondere,
6: a parte il Parma,
5: è retorico.
6: Sto dicendo, è italiano, spero?
5: Argentino. Argentino.
6: Lì volevo arrivare perché non sapevo che questo era un altro di questi argentini, insomma. No, NO, basta con i sudamericani.
5: Allora, ho capito.
6: Sudamericani, come dice, io sono della scuola Mocci. Meno sudamericani hai in squadra e meglio
5: me
6: è. Non perché io ce l'abbia con i sudamericani di per sé, tutt'altro. Ti voglio bene,
5: no,
6: ho un sacco di amici sudamericani, ma i giocatori di calcio sudamericani vanno presi con il contagocce, i selezionati in maniera rigorosissima. Perché?
5: Però lei
6: perché
5: sta sbordando
6: ogni
5: dalla
6: volta
5: rubrica.
6: Che viaggiano con la nazionale è un disastro. E perché comunque hanno mentalità, cose diverse dalle nostre e non si adattano bene.
5: Okay? Bacchetta, lei gli deve dare solo andiamo. L'umore, è l'Unione Europea
6: no.
5: che glielo chieda.
6: Allora,
5: passiamo al
6: no,
5: centrocampo,
6: no,
5: che si tentato dalla Juve, umore Bacchetta.
6: Ma per cortesia, cioè, allora, ma veramente vogliamo credere che sia tentato dalla Juve? Allora, domanda, dov'è?
5: Cioè,
6: fatemi
5: mondiali,
6: una domanda, dov'è? No, in che
5: dov'è?
6: Squadra
5: era in
6: gioca
5: Arabia.
6: Adesso?
5: Adesso è interrotto,
6: okay,
5: era in Arabia.
6: Allora, perfetto. Allora, perché dovrebbe uno che ha inseguito solo i soldi improvvisamente lasciarsi tentare dalla Juve? E soprattutto in che condizioni ti arriva, appunto, di domanda?
5: Beh, i mondiali ha fatto
6: benino,
5: bene.
6: Ha giocato in un posto non competitivo. Sì,
5: ok,
6: per carità.
5: Okay. Andiamo indietro. Il portiere, abbiamo parlato già ieri. Oggi si riavvicina Martinez dopo la qualificazione di ieri sera. O si allontana, secondo lei? Mi dica.
6: Allora, signori, anche lì, quanti portieri abbiamo avuto stranieri alla Juve? Così.
5: Me lo dica,
6: allora,
5: ma
6: l'ultimo che io mi ricordo è Van der Sar, okay? Il quale era un bravissimo portiere, ma poverino, qui ha avuto tutta una serie di problemi ed è stato un disastro. Per il resto, sempre e solo il meglio dei portieri italiani. Se c'è un ruolo in cui bisogna comprare gente possibilmente italiana, è il portiere. Perché, vabbè, a parte Szczęsny, ovviamente sto dicendo Szczęsny e Savasandir, però io sono andata indietro nel senso di Van der Sar, poi dopo Van der Sar il primo che io mi ricordo dopo di lui è stato Szczęsny, l'unico è stato Szczęsny, gli altri
5: okay.
6: Niente. Allora, il concetto è questo: comprate i portieri italiani alt di livello. Se non c'è un portiere italiano di livello, pigliate un portiere europeo, non un portiere sudamericano.
5: Di livello.
6: Esatto, di livello.
5: Allora, gli umori della Bacchetta sono molto chiari, noi la salutiamo, ti ringraziamo, ma c'è una notizia, un ultimo secondo. Luciano Spalletti parlerà alla stampa venerdì 17 luglio, quindi domani, alle 15. La domanda di Alessandra Bacchetta, e ti saluto, che faresti a Spalletti domani? Vai, microfono alla Bacchetta.
6: La domanda che gli farei: cosa si aspetta da questa stagione della Juventus e chi lo sta aiutando di più?
5: Rubo la seconda parte della sua domanda, la giro un po' in pentola e le farò sapere. Grazie Alessandra,
6: molto
5: come
6: bene.
5: Sempre, perché stai anche un po' al gioco di Radio Bianconera. Grazie anche per le tue tante informazioni, per la tua diplomazia corretta e poco diplomatica a volte, ma corretta. Grazie Alessandra, buon pomeriggio, buon lavoro.
6: Grazie.
5: Io saluto la regia di Roma, saluto Tullio che è già arrivato, daremo la linea ad Alberto Mauro e ricordo, con la notizia della sentenza della Corte di Giustizia Europea, di cui chiaramente anche Alberto proseguirà a parlare, di cui parlerà naturalmente, ma ricordandovi anche che domani alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa di Spalletti e noi, Camillo, vai già alla continenza, prendi due posti che domani parla alle 15 Spalletti. Saremo qui con Paolo Rossi domani e poi andremo alla continenza per la prima conferenza della stagione. E attenzione alla domanda della Bacchetta. Ciao, a domani.
0: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Le bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 5 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
3: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
5: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
4: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il Collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
3: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
4: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
3: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in due set.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioca Bet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Gioca Bet TV, lo sport è passione. colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della Vecchia Signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
7: E buongiorno e ben ritrovati in diretta, come al solito Radio Bianconera, l'ora della Vecchia Signora, 16 luglio, 10 minuti dopo le 14, scoccate adesso le 14 e 11 per l'esattezza, giornata di riflessioni ma anche di sentenze, perché ieri è arrivata quella sul caso Inter, Rocchi, l'archiviazione in questo caso, poi le carte saranno passate alla Procura federale che farà il suo corso. Oggi invece, notizia di poco fa, un'oretta fa circa, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte, come ci ricordiamo molto bene, all'ex presidente, all'ex amministratore della Juventus, Andrea Agnelli, e arriva bene dando ragione all'ex presidente juventino. Riflessioni invece per quanto riguarda il campo, un mercato che continua a non decollare, ma attenzione perché a prescindere poi dalle voci di mercato, dalle tracce, dalle trattative che sta intavolando la Juventus, ieri secondo me la partita, la semifinale, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina, qualche indicazione l'ha data. Ho sentito che ne abbiamo già parlato questa mattina, ma è legittimo anche approfondire due questioni che principalmente ci riguardano da vicino. La prima, Dibu Martinez, portiere sempre titolare, sempre imprescindibile per questa Argentina, anche se ieri sera grosse parate non ne ha fatte, però ecco, il suo peso specifico a livello di leadership, carisma e personalità si sente, si percepisce proprio dall'inizio alla fine, ancora prima dell'inizio, negli spogliatoi, come esorta i compagni, e poi è una presenza importante, forte nell'area di rigore. È vero che forse avrebbe potuto fare di più e meglio in alcune situazioni, però ecco, è un portiere che si sente, un portiere che ha un certo peso. Mi viene difficile da pensare che l'Aston Villa si possa accontentare di spiccioli o comunque di una cifra a ribasso, come aveva proposto la Juventus, per un portiere che è un titolare fisso e andrà a giocarsi la seconda finale di Coppa del Mondo consecutiva. Poi chiaro, ci sono altri interpreti, altri protagonisti. Ieri chiaramente ha brillato molto di più la luce di Messi, quella di Enzo Fernandez, quella di Lautaro, siamo d'accordissimo, lo stesso McAllister, due pali, però nell'impianto di una squadra come l'Argentina, secondo me, un puntello fondamentale è proprio il Dibu Martinez. Quindi ribadisco, questo non gioca a favore della Juventus, che se voleva strappare un prezzo, diciamo così, al ribasso, sfruttando la volontà del Dibu di uscire e di trasferirsi a Torino, secondo me dovrà fare i conti con l'Aston Villa, che ti dice: ragazzi, noi non è che possiamo vendere il portiere finalista della Coppa del Mondo per due anni consecutivi a una cifra a ribasso. Quindi inevitabilmente salgono le quotazioni del Dibu Martinez, vedremo cosa farà la Juventus, una strada che è diventata più in salita negli ultimi due giorni. C'è stata l'ennesima, perché di fatto nelle ultime settimane è stato un vero e proprio tira e molla, dicevo, l'ennesimo dietro front verso vicario. In questo momento potrebbe essere più facile ragionare col Tottenham anche su una formula di un prestito, perché no, per vicario, che è aperto, anzi sarebbe molto disponibile a un trasferimento in Italia per giocarsi anche magari l'opportunità di essere, contendere a Donnarumma la maglia di titolare in azzurro. Ma al netto di quello, potrebbe essere il profilo giusto per la Juventus, visto che il Dibu Martinez al momento mi sembra più lontano di prima, ecco, se non altro per quanto riguarda una valutazione economica da parte dell'Aston Villa. L'altra indicazione, sempre dalla partita di ieri, Nico Gonzalez, un giocatore che la Juventus aveva messo un po' nel dimenticatoio, no? Quando si parla dei rientri prestiti, giocatori che possono essere rilanciati, si è fatto spesse volte il nome di Douglas Luiz, si sono fatti dei ragionamenti anche su altri profili, Arturo, eccetera. Un po' dimenticato Nico Gonzalez, che ieri mi è sembrato un giocatore più vivo che mai, intenso nelle sue giocate, è entrato nella ripresa ed è riuscito a cambiare il volto di un'Argentina approfittando anche di un'inerzia della partita che era cambiata, non solo grazie a lui, certamente al suo ingresso, però ecco, è stato bravo a cavalcare questa inerzia cambiata della partita, un'Argentina all'attacco, è stato protagonista di un paio di occasioni di testa, di piede, comunque è un giocatore che secondo me in questa Juventus può dire qualcosa. Per quello che ci riguarda direttamente, noi alla Juve non l'abbiamo mai visto così determinante, così agguerrito forse nelle giocate, così decisivo sicuramente no. Potrebbe essere il caso di valutarlo, è chiaro che potrebbe anche entrare nell'ottica di un'operazione un po' allargata per Sorloth, certamente con l'Atletico Madrid, però è un giocatore che, se mi seguite, l'anno scorso comunque con l'Atletico ha giocato, non è un titolare fisso, e lo sappiamo, però ha giocato, è riuscito a farsi valere e a Simeone, insomma, piacerebbe probabilmente riaverlo nella prossima stagione. In Argentina comunque è uno dei primi cambi in attacco, e l'Argentina la conosciamo molto bene a livello di profondità e qualità della rosa, e ieri è riuscito a fare la differenza in una semifinale mondiale, che non è da tutti, non è da tutti, abbiamo visto giocatori un po' al palo, come Bellingham, che aveva stupito fino a qualche giorno fa, lo stesso Kane in difficoltà, Nico Gonzalez no, è entrato e riuscito a fare la differenza, quindi questo mi porta a riflettere sul futuro di Nico Gonzalez. Ero anch'io tra quelli che probabilmente non avrebbe avuto molta fiducia nel rivederlo alla Continassa, agli ordini di Spalletti, però non è da una partita che può cambiare la valutazione su un giocatore, però a maggior ragione dovendo ragionare su diversi rientri, prestiti e giocatori che non hanno una collocazione, ecco, forse per uno come Nico Gonzalez varrebbe la pena provare a vedere se può ripartire dalla Juventus e essere protagonista. La valutazione, come per Dibu Martinez, anche per Nico si alza, secondo me una quarantina di milioni li vale questo giocatore, non tanto per quello che ha fatto ieri, anche sì, ma anche per l'ultima stagione che ha avuto, può diventare prezioso, come dicevamo, in una trattativa, in un'operazione per Sorloth, ma può diventare, secondo me, anche un punto di ripartenza per la prossima Juve. Chissà, vedremo, molto dipenderà anche dal futuro degli attaccanti, come dicevamo, questo Colomoni continua a non sbloccarsi, la valutazione del Paris Saint-Germain continua a essere molto alta, intorno ai 50, non so se la Juventus potrà avere la forza anche economica di affondare il colpo, non so se virerà su Balogan, come si pronuncia, l'attaccante a stelle e strisce, ma Nico Gonzalez potrebbe essere un elemento in più per andare a rinforzare un attacco che probabilmente, anzi quasi sicuramente, sarà orfano di Openda. Si sta ragionando verso un'uscita o in Premier o in Ligue 1, è un giocatore che continua ad avere un po' di mercato, ma prettamente per un prestito, quindi non ti va a risolvere la situazione, va solo, insomma, a posticipare poi quello che evidentemente si proverà a fare la prossima stagione. Cederlo non conviene alla Juventus in questo momento, il prestito può essere una soluzione. E anche per quanto riguarda Jonathan David, ecco, se dovessero andare entrambi, Nico Gonzalez potrebbe rimanere. È chiaro che ti serve un attaccante a prescindere da Nico Gonzalez e dagli altri, un attaccante che va a sostituire Vlahovic, un attaccante da 20-25 gol che in questo momento non hai e ti serve per fare quello che deve fare Spalletti e per provare a tornare decisivi in Champions League per quanto riguarda la Juve. Però, ecco, un puntello come Nico Gonzalez potrebbe fare al caso della Juventus, soprattutto nel caso in cui oltre a Openda dovesse partire Jonathan David. Al momento sono queste le riflessioni in casa Juve, Carnevali, Ottolini. Tra l'altro domani, vi anticipo, ma magari già lo sapete, ci sarà, diciamo così, la prima conferenza stampa della nuova stagione di Luciano Spalletti, domani pomeriggio, nella quale farà un pochino il punto della situazione, traccerà la linea in casa bianconera e detterà quelli che sono gli obiettivi per la prossima stagione. Molta curiosità di sentire anche le parole dell'allenatore della Juventus, cercando di capire magari tra le linee se è soddisfatto, se si fa andare bene questa situazione a livello di mercato, cosa si aspetta, se pretende o se ha dato dei consigli, cercando di anche prevedere dove si dirigerà il mercato della Juventus, che in questo momento è piuttosto fermo. Un'accelerata al mercato, da un certo punto di vista, chiaramente potrebbe darla, dovrebbe darla, l'accessione di Moremovic. Alla Juventus entrano una ventina di milioni, poco meno, che però sono un'iniezione di liquido importante per andare a spingere dove devi. In questo momento le spinte maggiori dovrebbero, a mio avviso, arrivare in attacco o in porta, però attenzione perché diciamo così che a centrocampo torna con sempre più prepotenza il nome di Kessié, un parametro zero, un usato sicuro, un giocatore che ha esperienza da vendere anche a livello internazionale. Fondamentale la volontà del giocatore di tornare in Italia. Ha detto no a delle offerte anche molto molto alte in Arabia Saudita. Perché? Perché vuole tornare in Italia, vuole rimettersi a disposizione e giocarsela in un campionato di alto livello. Quindi la Serie A può essere sicuramente il suo obiettivo, e la Juventus in questo momento è la squadra che più delle altre si è mossa perché sì. Cosa manca per l'accordo? È un parametro zero, quindi teoricamente rispetto ad altre operazioni dovrebbe essere molto più facile da gestire e da chiudere per la Juventus, sì, ma fino a un certo punto, perché come sappiamo meno ormai è una consuetudine che sui parametri zero subentrino poi delle dinamiche, diciamo così, un po' parallele. È vero che non paghi il cartellino, ma ci sono le commissioni, c'è il bonus alla firma, c'è l'ingaggio che solitamente è un pochino più alto se riesci a prendere un giocatore a parametro zero. Era successo a Rabiot, era la pretesa di Dusan Vlahovic in casa Juventus o comunque dove andrà. Quindi la Juventus sta facendo queste valutazioni del caso. Al momento però vi possiamo dire che se per le ultime settimane c'è stato un testa a testa tra Goretzka e Kessié per andare a rinforzare centrocampo della Juventus, in questo momento Kessié è davanti ed è un prospetto che può dare sicuramente peso e delle alternative in più al centrocampo della Juventus, che si ritrova in questo momento, ve l'abbiamo raccontato ieri, l'altro ieri, orfano di Thuram. Perché? Perché sta risolvendo una problematica al ginocchio, all'inserzione femorale, nulla di particolarmente preoccupante, però abbastanza per accendere un piccolo allarme in casa Juventus e fare delle valutazioni sul centrocampo, magari un pochino più determinanti rispetto a qualche settimana fa. Qualche settimana fa diciamo che il centrocampo non era la priorità assoluta della Juventus, ecco, oggi considera anche le condizioni non ottimali di Thuram, che a tutti gli effetti il titolare della Juventus, ecco che un rinforzo a centrocampo potrebbe tornare molto utile in ottica inizio di campionato, perché come hanno riportato Tutto Sport e la Gazzetta in questi giorni, la Gazzetta dello Sport, Thuram è in sofferenza, non sta forzando, non si sta allenando in gruppo, probabilmente salterà le prossime amichevoli dal Basilea di Lichtsteiner, la prima alle prossime, e c'è da capire se sarà arruolabile, quello dipenderà molto dal suo decorso per la tournée in Australia. Queste sono le prossime tappe di Thuram. Chiaramente è un futuro non troppo ottimistico in questo momento per la Juventus, che da un certo punto di vista sta cercando di trovare un'alternativa sul mercato, e che sì, in questo momento potrebbe essere una buona soluzione. Conosce il calcio italiano, è già stato protagonista in Italia, quindi seguendo il tuo discorso, scrive Antonio, che approvo, lo stesso discorso fatto su Martinez deve valere anche per Nico Gonzalez. Antonio, siamo assolutamente allineati o no? L'Atletico, se lo vuole, ci deve dare più di quanto ci offriva prima dei mondiali. Assolutamente sì, caro Antonio, e ti dirò di più, è normale che in serie di mondiali spesso e volentieri quasi tutte le valutazioni dei giocatori possono flottare in base alle prestazioni dei mondiali. È normale che sia così, accade sempre, mondiali europei, in tutte le vetrine internazionali, ed è legittimo che in questo momento la Juventus intanto prenda coscienza di avere un giocatore come Nico Gonzalez, che non è proprio l'ultimo arrivato, cioè se subentri, non sei titolare, ok, ma se subentri in una semifinale mondiale e riesci ad avere un impatto sulla partita, perché l'impatto ce l'ha avuto, non ha segnato, ma l'impatto, ragazzi, ieri chi ha visto la partita deve essere sincero, e ce l'ha avuto, e come, è chiaro che se fossi la Juventus vorrei prima prendere coscienza e capire se questo giocatore veramente mi serve o no, perché da quello che ho visto Scaloni lo fa giocare, Simeone lo fa giocare, magari anche Spalletti potrebbe dire, ma quasi quasi mettetemelo a disposizione, lo valuto, cerco di capire, che comunque in una situazione in cui in attacco non hai Mandzukic, Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, in attacco per quelli che hai Un giocatore come Nico Gonzalez io lo valuterei con estrema attenzione, fossi Spalletti, soprattutto in vista di queste, alla luce di queste difficoltà nell'andare a chiudere Colomani, a cercare di convincere Sorlot, a trattare con Dusan Vlahovic, che in realtà la Juventus non ha mai trattato, non si è mai seduta perché le condizioni imposte dal serbo erano troppo alte, però alla luce di tutti questi fattori, un giocatore come Nico Gonzalez che ti piomba dal cielo, ti rientra da un prestito, può essere un elemento su cui puntare o nella rosa, metterlo a disposizione di Spalletti e farlo giocare, oppure può diventare una carta interessante per andare a ottenere un altro giocatore come Sorloth, che forse è più adatto per caratteristiche al gioco di Spalletti, con un grande sconto. Da capire, da valutare, vedremo se sarà bravo Carnevali a sfruttare questo exploit di Nico Gonzalez, che tra l'altro non è finito, perché c'è ancora una finale del Mondiale da giocare contro la Spagna, e quindi vedremo se avrà spazio. Non me lo aspetto titolare, però ecco, se metterà anche il suo zampino nel finale della finalissima Mondiale contro la Spagna, ecco che ulteriormente le quotazioni di Nico Gonzalez potrebbero crescere e magari convincere anche Luciano Spalletti a dire: ragazzi, lasciatemelo qui, ci penso io. Sinceramente ho fiducia in Carnevali, scrive Marco. Fino adesso è stato fatto pochissimo, su questo siamo tutti d'accordo, ma lui è partito dalle fondamenta, cosa che gli altri non hanno fatto. Dobbiamo essere pazienti. Caro Marco da Richmond, sposo il tuo pensiero, pazienza sì, ma fino a un certo punto, perché poi a essere troppo pazienti, abbiamo visto anche che hanno iniziato a muoversi le altre squadre, l'Inter ha provato a fondare per palestra, non è andata bene, il Milan però ha chiuso Gonzalo, che è un grande nome per l'attacco. Mi aspetto qualcosa anche dalla Juventus in questi giorni, anche perché hai una reale necessità sia davanti che in porta, poi anche a centrocampo volendo, ma soprattutto davanti in porta, quindi più prima inizi a puntellare tutti i due reparti, possibilmente uno dei due, meglio è, anche per l'immagine che dai di te stessa, Juve, in Italia e all'estero, e anche il messaggio che lanci ai tuoi stessi giocatori, ai tifosi e all'avversario. Questo è il mio pensiero. Terra ci scrive: buon pomeriggio, Alberto, a parte la telecronaca inascoltabile, ma guardate, io ieri, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, di avere i suoi pensieri, ci mancherebbe, io ieri l'ho ascoltata su DAZN e vi dico la verità, Pardo e Ambrosini hanno fatto una buona telecronaca. Ho visto molte critiche, purtroppo non l'ho ascoltata sulla Rai, purtroppo, e quindi non posso dire, non posso dare il mio giudizio, ma ho letto sui social soprattutto molte critiche, diciamo così, a una telecronaca un po' partigiana, possiamo dirlo, da parte di Lele Adani, però non l'ho sentita con le mie orecchie, quindi non posso dare il mio giudizio. A parte la telecronaca, ieri ho visto un Gonzalez abbastanza in forma, peccato non provare a rivalutarlo per la prossima stagione. Mai dire mai, cara Terry, preoccupata per gli infortuni, il Diz Turam sul portiere non mi esprimo, aspetto. Terry, fai come i vecchi saggi, aspetti prima di trarre le conclusioni,

0: steccato i mondiali non per colpa sua, ragazzi, perché giocare con un fastidio è la cosa più complicata che c'è per un calciatore, perché da un lato vuoi fare, dall'altro non ti permette di fare il ginocchio, e quindi lo capisco tantissimo. Io mi auguro che queste due situazioni vengano gestite e vengano superate quanto prima, per il bene della Juventus e per l'inizio di una stagione. Non puoi iniziare il prossimo campionato con Ildiz in dubbio forse e con Thuram chissà, perché sono due giocatori troppo importanti, imprescindibili, dico io, per il qualsiasi sistema di gioco 4-2-3-1, 4-3-3 per Luciano Spalletti nella prossima stagione. Quindi, così come serve un portiere e un centravanti, serve avere Ildiz e Thuram in nelle massime condizioni, in salute, a costo di qualsiasi cosa. Quindi Calaterri, sono d'accordo con te, è un grosso problema, anzi sono due grossi problemi, perché sono due giocatori insostituibili in questo momento per la Juventus. Ci scrive Daniele da Como, secondo me il futuro di Nico dipende da Ildiz, ieri a sinistra ha fatto bene. Sì, ma secondo me è un giocatore che può giocare, Nico, dico, anche Ildiz, sono giocatori che sulla tre quarti possono un po' galleggiare sia a destra che a sinistra. Certo, hai una zona di pertinenza e di preferenza, il Diz preferisce partire da sinistra per accentrarsi e tirare, forse anche Nico, però può giocare sulla tre quarti, può giocare al centro, può giocare anche a destra. Cioè, sono giocatori, secondo me, quando tu scegli i giocatori, poi alla fine come stare in campo è quasi secondario, non è secondario, ma diventa quasi secondario. L'importante è avere fiducia nei tuoi giocatori e avere gente là davanti che ti mette qualità e ti crea occasioni. Ieri Nico Gonzalez, ragazzi, in 20 minuti ha tirato fuori due o tre occasioni clamorose, qualcosa anche sbagliato, però si è fatto trovare lì, ha fatto quel che doveva fare. Un giocatore così per questa Juve a me non dispiacerebbe, in questo momento lo vedo nettamente avanti in un'eventuale gerarchia offensiva rispetto a Openda e Jonathan David, che sono due giocatori che secondo me fanno fatica e faranno fatica, se rimarranno, dubito, anche nella prossima stagione. Per me Nico sarebbe da provare, ottimo elemento, con noi si è infortunato molto, ma col gioco di Spalletti, puntini puntini, scrive Giovanni dal Brasile, io terrei soprattutto considerando una probabile operazione di Ildiz. Sì, a maggior ragione, se Ildiz dovesse fermarsi, uno come Nico Gonzalez lo devi prendere e lo devi blindare qua a Torino. Sarebbe deleterio ragionare su un'uscita di Nico Gonzalez e accorgerti poi che il Diz si deve operare, magari si deve fermare per qualche settimana, se non per qualche mese. Quindi grossa attenzione anche a questi dettagli, che alla fine dettagli non sono. Io non mi strapperei tanto i capelli, meglio monetizzare su Nico, è un giocatore di difficile collocazione, questo è vero. Nella sua esperienza juventina abbiamo fatto fatica a trovargli una posizione definita, questo è vero. Con Spalletti però, ragazzi, Spalletti è riuscito a trovare una nuova vita, tra virgolette, per Cobb Miners, da braccetto di sinistra, è riuscito a valorizzare il Diz, è riuscito a valorizzare con Seisau, quindi non mi stupirei che riuscisse a trovare la quadra anche per Nico Gonzalez. Giocare nell'Argentina e a Madrid è una cosa, in questa Juve un'altra, scrive Antonio da Caserta, insomma, che non è troppo ottimista per il futuro e il presente della Juventus. Sono già le 14.31, quindi tanti messaggi, continueremo a leggerli, tra poco anche, tra un pochino. Nostro ospite, direi con Tullio in regia, se siete tutti d'accordo, ma in realtà decide lui, perché lui che ha il bottone in mano, ci fermiamo e tra pochissimo torniamo in diretta nell'ora della vecchia signora, dopo, ciao!
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Dopo il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo

0: del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Summerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
6: Ben trovati in diretta a Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, 14.37, qualche riferimento in più per la giornata di domani, che vedrà parole importanti di Luciano Spalletti, le prime della stagione e ovviamente la seguiremo qui in diretta su Radio Bianconera. Appuntamento alle ore 15, quindi dalle 15 in poi, ma anche prima, con i nostri inviati, con il direttore Antonio Paolino, con Camillo De Michelis. Non vi faremo perdere neanche un secondo delle prime parole di Luciano Spalletti per la nuova stagione. Vedremo anche cosa avrà da dire e soprattutto quanto sarà soddisfatto in questo mercato che in realtà non è ancora entrato nel vivo, però magari qualche promessa è arrivata e qualche trattativa magari noi non la consideriamo così ben avviata e magari lui invece avrà altre informazioni. Allora, Massimiliano da Roma ci scrive: sì, però c'è da dire che è lo stesso giocatore, Nico Gonzalez, che non vuole rimanere alla Juventus perché vuole andare all'Atletico, quindi se dovesse arrivare veramente quei 26-27 milioni è da cedere. Allora, secondo me è una valutazione un po' troppo bassa. Se andiamo a vedere, adesso non per tararmi sempre su Moremovic, 38 milioni, vabbè, lasciamo stare Tonali, è una cifra assolutamente fuori portata in questo momento per qualsiasi club italiano, anche quanto ha speso il Milan per Gonzalo, ragionando anche sulle varie offerte in giro, secondo me 26-27 milioni per un giocatore, per un attaccante intanto, un attaccante che non è titolare ma insomma convocato dall'Argentina, subentrato nella semifinale di Coppa del Mondo, è una cifra un po' a ribasso. Ecco, fosse per me, io farei un ragionamento intorno ai 35-40, siccome può essere questa è la cifra giusta, poi come sempre nel mercato il prezzo lo fa la domanda, e in questo momento vedremo se la Juventus ragionerà con l'Atletico Madrid in ottica Nico per tenerselo oppure per inserirlo in qualche trattativa che possa aprire le porte di Sorloth. Per me molto dipende da Kolumani, perché se Kolumani dovesse chiudersi o comunque fosse in odore di chiusura, probabilmente la Juventus avrebbe meno necessità di Sorloth e potrebbe fare dei ragionamenti diversi su Nico Gonzalez. Se invece l'affare Kolumani dovesse, come pare, andare per le lunghe e lunghe, io credo che la Juventus prima o poi debba decidere e debba portare la continuazione attaccante, non può continuare ad aspettare, vedere, valutare, perché Spalletti deve iniziare la stagione, serve iniziare la preparazione, quindi a un certo punto forse potrebbe essere utile ripiegare, tra virgolette, su Sorloth. Non lo so, sono decisioni complicate e decisioni figlie anche di dinamiche che possono veramente variare da un giorno all'altro, quindi cercheremo di capire anche qual è il pensiero domani di Luciano Spalletti, ma sulla base delle sue parole anche di capire cosa c'è dietro, magari quali sono i ragionamenti, quali sono le strategie di Carnevali, di Massara e Ottolini per il mercato della Juventus. Sappiamo che comunque ci sono dei punti di partenza, l'autofinanziamento, vero o presunto, ma quello è, c'è una Juventus che dovrà cedere e farlo bene per poter finanziare, una Juventus che non potrà sforare certi parametri per il settlement agreement, ma anche per il bilancio, di una Juventus che difficilmente riuscirà a offrire degli ingaggi superiori ai 3 milioni e mezzo, 4, quella è la soglia massima. Prezzi di cartellino, anche lì non si potrà fare follie, adesso difficile trovare una cifra giusta, perché magari per qualcuno si può fare uno sforzo in più, però ecco, una Juventus decisamente ridimensionata, soprattutto rispetto a 2 anni fa, in cui aveva potere ma aveva soprattutto portafoglio, è giunto, gli ha speso, il problema è che i giocatori che sono arrivati a fronte di investimenti molto molto importanti non hanno lasciato il segno. Chi lascerà sicuramente il segno ai nostri microfoni? Filippo Cornacchia della Gazzetta dello Sport, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Filippo, benvenuto.
7: Ciao a tutti.
6: Almeno ce lo auguriamo, ma solitamente il segno lo lasci, caro Filippo. Senti, volevo chiederti se ci sono novità sul fronte Nico Gonzalez, perché molti dei nostri giocatori, alla luce, ma non soltanto, alla luce poi della prestazione di ieri sera con l'Argentina, dell'ultima stagione con l'Atletico, dicono: ma è un giocatore veramente che non interessa, è un giocatore che non può fare la differenza alla Juventus. Secondo te potrebbero cambiare le valutazioni su Nico Gonzalez della Juve, alla luce poi di quello che abbiamo visto, e soprattutto magari in ottica il Diz non al 100% per questo ginocchio che continua a dargli qualche fastidio?
7: No, secondo me il problema non è la Juve in questo caso, il problema
6: è Nico.
7: È Nico Gonzalez, cioè la Juve, penso che Spalletti, come sta dando una chance a Douglas Luiz, la darebbe forse anche di più volentieri a Nico Gonzalez, ma sì, da quello che un po' risulta a noi è Nico Gonzalez che non vuole più tornare alla Juve per tanti motivi, non solo tecnici, ha detto chiaramente a fine stagione, è stato molto chiaro con Comolli, che quando, perché c'era ancora Comolli all'epoca quando si parlava del riscatto, e gli ha detto: io non torno alla Juve, se non mi sono trovato d'accordo con l'Atletico Madrid mi dovete trovare un'altra squadra. E penso che adesso al ritorno dal Mondiale non sia cambiato nulla e ribadirà la stessa cosa a Carnevali, cioè se non trovate l'accordo con l'Atletico troveremo un'altra squadra, ma diciamo così, i segnali non sono quelli. L'unico segnale forte è che lui continua a non voler tornare alla Juve. Non so, non capisco dal suo punto di vista anche perché, visto che è vero che a Madrid si è trovato molto bene, quindi capisco che voglia rimanere all'Atletico Madrid, dove c'è una colonna di attività, dove c'è Simeone, dove farà la Champions. Capisco meno il fatto che, cioè, il ragionamento, cioè l'imposizione, cioè, non, che comunque anche non dovesse essere scattato l'Atletico Madrid, non vorrebbe comunque tornare alla Juve. Poi potrebbe meglio di me, comunque lui ha contratto con la Juve, a volte il mercato può cambiare da un giorno all'altro, quindi adesso la posizione di Gonzalez è questa. Magari tra un mese non trova una squadra migliore, convince Spalletti, convince Nico. Al momento però tendo a escluderlo.
8: È difficile.
7: I segnali mi sembrano tutti, cioè mi sembra molto netta la posizione di Gonzalez.
8: Sì, diciamo che l'ha esternata in maniera piuttosto netta. Chissà che magari il cambio della guardia in casa Juve a livello dirigenziale con Carnevali, con Massara, possa cambiare qualcosa. Al momento magari no, però aspettiamo e vediamo. Ci sono novità anche sul fronte che sì, rispetto all'ultima settimana. Secondo te può essere il nome giusto per andare a rinforzare il centrocampo? Rimane comunque, rientra nei parametri juventini, parametro zero, un ingaggio non troppo alto. Ecco, forse la battaglia, o meglio l'operazione, si gioca sui bonus e sulle commissioni.
7: Sì, si gioca a 360 gradi a livello economico, lui è un parametro zero, quindi il cartellino in teoria non costa, però ormai se almeno di me i parametri zero si chiamano parametri zero, ma tanto zero poi non sono, che sì, non fa eccezione. C'è da dire che lui ha guadagnato una montagna di soldi nei 3 anni in Arabia, quindi e se vuole tornare a giocare in Italia sa benissimo che dovrà ridimensionarsi a livello economico, e da questo punto di vista c'è un'apertura da parte di Chessy, poi però l'apertura poi va messa nero su bianco con uno sconto importante, anche perché lo sconto è il primo passo per la Juve per provare a prendere Chessy, senza uno sconto importante da parte di Chessy è un'operazione complicata, e poi ovviamente la Juve dovrà anche cedere qualcuno, perché in questo momento io so che c'è centrocampisti, quindi Chessy probabilmente è molto più bravo funzionare di molti di questi. Però, come spiegavi te prima, la Juve quest'anno ha firmato il 7 agreement con la UEFA, quindi deve rispettare i paletti. E comunque, se per raggiungere anche solo un ingaggio importante, deve comunque liberare spazio nel Monte Ingaggi. Probabilmente Arthur ha un anno di contratto ed è in uscita. L'uscita di Arthur sicuramente agevolerebbe l'arrivo di Chessy, però per il momento Arthur sarebbe una continuazione.
8: E quanti anni sono che in casa Juve si aspetta questa uscita di Arthur, non in prestito magari, e invece puntualmente sempre un prestito che poi non sarà riscattato? Ormai sono anni.
7: Vediamo se magari fatto male i conti, sono almeno 5, cioè, mi sembra che questa sia la quinta estate da esubero, perché poi lui arriva il contratto è spalmato, quindi più o meno, cioè arriva è ancora un acquisto del 2020, parliamo di 4-5 era lo scambio con Pjanic nel 2020, quindi l'estate di Sarri, poi arriva Pirlo, quindi parliamo di l'immediato post ultimo scudetto della Juve, quindi tanti anni fa.
8: Tanti, un veterano che però in realtà poi no, abbiamo visto molto poco, se non alle visite mediche a raduno qui alla Cotinassa. Senti Filippo, la questione portiere è forse quella più delicata in questo momento, insieme a quella dell'attaccante. Sì. Ma Vicario, a tuo giudizio, è quell'elemento, quel profilo che vorrebbe Luciano Spalletti? Perché almeno le indicazioni di qualche settimana fa andavano su Alisson e Dibu Martinez, che sono due portieri con grande esperienza anche internazionale, ma anche soprattutto personalità, carattere, spessore, leadership. Ecco, Vicario è un gran portiere, però forse da questo punto di vista è ancora più giovane, quindi dovrà ancora maturare.
7: Allora, sicuramente Spalletti voleva Alisson, e più che volerlo gli era stato garantito, e quindi quella è stata, diciamo così, tra virgolette, un fuori programma che sicuramente non è piaciuto molto all'allenatore, che si dava già per scontato di avere Alisson in porta. Una volta preso Alisson, cioè per il portiere del Brasile, la Juve si è buttata sul portiere dell'Argentina, che è finalista mondiale per la seconda edizione consecutiva, e tuttora rimane il primo obiettivo. Poi le volte si stanno provando, e penso che ci sia molto di Spalletti anche in questa tentativa oltranza della Juve per il Dibu Martinez. Però è sempre, proprio perché è il portiere stellare dell'Argentina, è il portiere della Aston Villa, che comunque un club di Premier, sicuramente avere il giocatore come alleato e pronto a fare una battaglia per trasferirsi è importante, però non è detto che basti, visto che comunque la Aston Villa, anche a ragione, dice: se devo pegarmi il portiere stellare, il portiere stellare campione del mondo in questo momento che può vincere un altro mondiale, non lo posso fare a gratis, non lo posso fare per pochi milioni, perché poi devo sostituirlo. E quindi penso che, mi sembra che la Aston Villa sia molto rigida. Adesso tutto sta a capire se la rigidità della Aston Villa, che non tanto perché ha detto le dichiarazioni dell'altro giorno, resta qua, perché quelle probabilmente sono dichiarazioni, sono schermaglie di mercato. Io le ho interpretate più come non il Dibu Martinez non va via, come se volete il Dibu Martinez ci dovete dare 12 milioni, cioè ce lo dovete pagare. Adesso bisognerà vedere se l'ultima carta della Juve, che è il Dibu Martinez stesso, riuscirà a essere così convincente con l'Aston Villa come fino adesso magari non sono stati i suoi agenti o non è stata la Juve stessa. Penso che l'ultima carta sarà quella lì, se il Dibu Martinez riuscirà a convincere la dirigenza dell'Aston Villa, Emery, a abbassare le pretese, a trovare un compromesso con la Juve, allora penso che Spalletti sarà accontentato. Altrimenti un portiere ci vuole, la Juve un portiere in porta lo dovrà mettere. Mi sembra, dimmi se sbaglio, che in questo ultimo periodo ne abbia sondati molti, perché diciamo che periodicamente
8: tutti, quasi tutti, diciamo,
7: periodicamente si scopre che un portiere sondato, e questo è un segnale che sicuramente un cambio si farà. Più prima parlavi di Vicario, in questo momento Vicario è l'alternativa forse più concreta,
8: principale,
7: forse più raggiungibile. C'è un compromesso, ovviamente Vicario è al vice di Donnarumma mentale, gli altri due di cui abbiamo parlato, è un titolare dell'Argentina e un titolare del Brasile. Sicuramente a livello di personalità, di carriera, anche solo a livello anagrafico, di trofei vinti, c'è differenza. Poi sarà poi in futuro a dire. Sicuramente se sta insistendo, se la Juve sta insistendo su Dibu Martinez nonostante le difficoltà, è perché Spalletti avrà chiesto di fare uno sforzo fino in fondo per il Dibu Martinez, ecco, altrimenti avrebbero proprio già svoltato, virato già da un po' su Vicario, viste le difficoltà.
8: Sì, sono d'accordissimo. La certezza, come dicevi tu, è che un portiere serve, e serve un portiere titolare, un portiere che ti dia delle garanzie che nell'anno scorso purtroppo Di Gregorio, per un motivo o per l'altro, non è riuscito a dare. Senti, prima di salutarti, Filippo,
7: Penso che con Di Gregorio ormai sia fatica anche tornare in vice, tutto può succedere nel calcio, perché abbiamo visto delle inversioni a U anche più complicate. I giocatori che avevano rotto poi sono orientati, poi hanno anche fatto la differenza. Però, diciamo,
8: Mucini Squarin, ad esempio, ti ricordi?
7: Esatto. Diciamo che in questo momento, visto il finale di stagione di Gregorio, visto le dichiarazioni pubbliche della Juve, ricordiamo che la Juve pubblicamente ha detto cerchiamo un portiere, diciamo l'uscita della gente che non ha proprio rafforzato, tanto non ha proprio aiutato, ecco, a creare un clima più sereno, la gente sicuramente di Gregorio l'ha fatto in modo anche per difendere il suo assistito, e questo è chiaro. Poi però le conseguenze non sono state, sicuramente non è stato un intervento distensivo, quindi adesso bisognerà vedere. A me sembra difficile che ci possa ricucire, poi ripeto, nel calcio
8: anche a me.
7: O arrivi il Dibu Martinez, perché la vince il Dibu Martinez, riesce a cominciare la Aston Villa a fare una mediazione con la Juve, altrimenti arriverà Vicario, penso.
8: Certo, sono d'accordo anch'io, e anche e soprattutto sulla questione di Gregorio, che mi sembra una strada senza uscita, però nel calcio, chi lo sa. Siamo abituati a vedere anche dietro front repentini e imprevisti. Filippo, grazie per il tuo tempo, grazie per essere intervenuto insieme a noi, ti leggiamo domani sulla Gazzetta e buon lavoro, buon pomeriggio.
7: Grazie a voi, buon lavoro, ciao a tutti.
8: Ciao. Filippo Cornacchia ai nostri microfoni della Gazzetta dello Sport, giusto fare anche una sponda di mercato con chi si occupa giornalmente di mercato, anche noi lo facciamo, però è giusto sentire magari anche altre campane, no? Altre realtà, per capire se insomma magari ci sono novità, ci sono questioni che qualcuno sottovaluta, altri no, e confrontarci per capire dove si sta muovendo il mercato della Juventus. Questa è un po' la parola d'ordine, no? Quel che dobbiamo cercare di capire è verso dove si sta muovendo il mercato della Juventus, perché è un mercato che al momento è fermo. Poi, al netto di trattative, sondaggi, volontà, eccetera, è un mercato che è fermo. Spero che si possa rianimare al più presto. Allora, ovviamente confermi Douglas Luiz, che il messaggio di Luigi. Allora, che è piuttosto lungo. Non voglio peccare di presunzione, ma è così difficile fare. Miretti, 12 milioni per Lucumi, Jo Mario, 8-10 per Dodò, che sì a 0, Gatti 20-25, aggiungere 7-10 per Solet, via Artur, ovunque prendere Anguissa dal Napoli. Anguissa è uno dei miei pallini, già da anni. Io non credo che il Napoli te lo possa dare, però alla fine 20 milioni li hai da Moremovic e 20 di tasca con le vendite varie. Caro Luigi, sulla carta è perfetto il tuo ragionamento, ma nel concreto, se la Juventus avesse potuto vendere Miretti a 12 o vendere Jo Mario eccetera eccetera, lo avrebbe già fatto, credimi, perché con una rosa del genere XL e con tanti giocatori che non rientrano nei piani, che comunque non sono considerati titolari o comunque in rosa da Luciano Spalletti, appena hai delle certezze in uscita le vai a chiudere. Purtroppo al momento la Juventus ha grossa difficoltà a chiudere le uscite, non in prestito, le uscite a titolo definitivo, che è quello che poi serve per il bilancio, è quello che serve per monetizzare e reinvestire. Parlavamo prima, settlement agreement, autofinanziamento. Per autofinanziarti devi vendere e incassare, e con quell'incasso spendi. Al momento la Juventus fa grossa difficoltà in queste operazioni qua, proprio quelle che hai sottolineato tu, Miretti, Jo Mario, Douglas Luiz, Cobb Bynes, eccetera, eccetera, che sono giocatori di cui la Juventus si libererebbe molto volentieri, però fa fatica, non riesce. E quindi, per aspettare che entri nel vivo il mercato, probabilmente bisogna aspettare che la Juventus riesca a mettere a segno una o più di queste operazioni in uscita. Non è scontato, perché devi trovare qualcuno che ti chiami, che ti faccia una proposta e che ti paghi. E in questo momento la Juventus ha difficoltà. Poi qualcosa si sbloccherà. Intanto si è sbloccato Moremovic, tra virgolette, nel senso che è andato al Leeds. La Juventus ha incassato quei 20 milioni, che sono comunque 20 milioni. Però ragazzi, sono tante, tantissime operazioni in uscita, e al momento ne hai fatte pochissime. Hai fatto Daffara, hai fatto Puzka per la questione Ekator, però cioè, troppo poco per una squadra come la Juventus, che deve spendere, e per spendere deve prima cedere. Grazie alla Corte di Giustizia Europea, gli unici a poter chiedere un risarcimento a titolo personale sono Agnelli e arriva bene. Per il resto ringraziamo l'ennesima scellerata gestione Elkan, lo stesso che ha anche ritirato il ricorso su Farsopoli, scrive Luca. Ma Unai Simon, ci scrive invece Antonio. Ragazzi, Unai Simon è un portierone, ma anche Dibu Martinez è un portierone. E anche Alisson è un gran portiere. Al momento per me Unai Simon, non perché sono finalisti di Coppa del Mondo, ma al momento per me Unai Simon e Dibu sono un gradino sopra. Leggermente sotto c'è Alisson, diversi scalini più sotto c'è Vicario. Questa è la mia personale gerarchia dei portieri, poi magari mi sbaglierò. E sotto Vicario c'è Di Gregorio. Ok, questa è la mia lettura per quanto riguarda la situazione portieri in casa Juventus. Simon credo che costi troppo per la Juventus. Sul Dibu la Juventus aveva trovato una strada preferenziale per riuscire a trattare con lui e provare a convincere la Aston Villa, ma giustamente ti dice la Aston Villa, almeno 12 milioni me li devi pagare. Ma ci sta, ma vuoi mica prenderlo a zero come hai provato a fare per Alisson? Sono portieri con troppa esperienza e troppo spessore per poter andare via a zero. Non a scadenza, perché ricordiamocelo che né uno né l'altro sono a scadenza di contratto. Fossero a scadenza puoi fare quello che vuoi, ma se hanno ancora un anno di contratto, giustamente Liverpool e Aston Villa ti chiedono quello che vogliono. Faccio notare, scrive Nicola da Versa, che in finale abbiamo una squadra come la Spagna, dove un ragazzino di 16-17 anni con un certo talento viene già buttato in prima squadra, un paese dove le squadre attingono dalle cantere in maniera estesa, e ho detto tutto. Nicola, d'accordissimo. Abbiamo visto Cubarsí, abbiamo visto Yamal, abbiamo visto, ma in generale, soprattutto la Spagna. La Francia quest'anno forse leggermente meno, ma la Spagna non ha grossi problemi. In Spagna sei 16 anni e sei forte, giochi in prima squadra. E nella prima squadra poi il salto alla nazionale è abbastanza
9: è abbastanza obbligato. Cubarsí, Yamal, ma non soltanto, Pedri, Gavi, cioè hanno una generazione, si sono costruiti. La Spagna magari perde questa finale, o magari vince, però magari perde. Ma intanto si è costruita gli step per arrivare possibilmente in finale ai prossimi europei, per provare ad arrivare in finale nel 2030. C'è la nuova generazione dei ragazzi che adesso hanno 18, 16, 17, 19 anni. Se andate a guardare le varie nazionali, ma la Spagna è tanto superiore alla Francia, alla Germania, anche all'Argentina. L'Argentina a fine ciclo, questa Argentina con Otamendi, con Messi, col Dibu Martinez a fine ciclo. La Spagna riesce ad arrivare in finale, ma c'ha comunque un ciclo da cui ricominciare ed è raro. Io dico la mia, perché su questo potrei parlare un'ora e mezza. Quando sono stato in Spagna vedevo campi da calcetto, campi da calcio ogni 3 metri. Sarà un caso nelle scuole, in tutti gli oratori, in tutti i quartieri, campi, campi da basket, campi da calcio, campi da calcio. Sarà un mistero, ma poi alla fine poi forse ti viene da giocare e sulla quantità poi è più facile arrivare, no? Se giocano tutti è più facile poi che qualcuno di questi abbia talento, se giocano in pochi magari ce ne sono meno ad arrivare di grande talento. Questa è la mia idea, poi certo c'è bisogno di tanto altro, di seguire i giovani nella loro crescita attraverso le giovanili, lanciarli, avere il coraggio di lanciarli in prima squadra, tutte questioni che purtroppo in Italia non succedono, lo sappiamo benissimo ed è uno per me dei problemi principali di questa nazionale italiana, che magari riparte da Pirlo in panchina, mi sembra una scelta un po' azzardata, però magari riparte da Pirlo in panchina, sicuramente ripartirà da Malagò, da Maldini e da Leonardo, però se i ragazzini di oggi non giocano a calcio, non si divertono, non giocano a scuola, se tu non coinvolgi i ragazzini giovani giovani e non li accompagni in questa crescita attraverso poi le squadre di calcio, poi il professionismo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E come fai a pretendere poi in una nazionale che vinca, avere i giovani da lanciare, avere un ciclo, aprire cicli? E questo è la moglie ubriaca, è la botte piena. Cioè, in Spagna hanno veramente una strategia completamente diversa che sta pagando. Ha iniziato a pagare tardi perché il primo mondiale la Spagna l'ha vinto nel 2010, ok? Però da quel momento, secondo me, la Spagna diventa un modello di riferimento. Guardiamo come fanno in Spagna, guardiamo come allenano, guardiamo come allevano i giovani e quanto li fanno giocare, dove li fanno giocare. Cerchiamo di rubare, carpire i segreti di una nazionale che dal 2010 ad oggi ha fatto tanto, ma anche prima. Però oggettivamente è una Spagna non solo che è arrivata in finale, ma se l'è meritata la finale, ma ha preso un solo gol contro il Belgio in tutti questi mondiali. E soprattutto magari non ruba l'occhio come la Francia, però è maledettamente concreta tutto quel che manca all'Italia, compresi i giovani nei club e in nazionale. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito, chi ha interagito con noi, chi ci ha scritto, chi ci ha solo ascoltato e chi è in vacanza, chi è al mare, e a Frank Leonetti che arriva tra pochissimo con Tullio in regia. Mi raccomando, rimanete qui con noi su Radio Bianconera. Ciao!
1: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
10: Sono le 15.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici dai ponti.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran, di contro, ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
12: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
14: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
13: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il Collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo dei 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
12: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
13: Economia. La Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
12: Lo sport. La settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in due set.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Questa nuova puntata ieri oggi, Franco Leonetti ovviamente qui in diretta, saluto Tullio in regia. Segnatevi la data di oggi, perché giovedì 16 luglio 2026 è una giornata assolutamente storica. Ho letto tanti commenti da parte di tifosi, credo che alcuni non abbiano capito l'importanza della sentenza giunta questa mattina dal Tribunale di Giustizia Europea, che ha dato ragione assolutamente a Andrea Agnelli e a Maurizio Arrivabene. È una sentenza epocale e lo andiamo a spiegare. Io ovviamente vi darò alcune coordinate, non perdete l'intervento alle 15.40 di Nicola Penta, perché con Nicola, proprio da questa trasmissione, noi abbiamo, non a me non piace parlare di scoop, ma abbiamo dato nei mesi scorsi delle notizie. Nicola si era espresso sempre in maniera positiva, filtro ottimismo, ma non era un suo punto di vista, arrivavano delle notizie dirette. Si è dovuto aspettare parecchio, perché la sentenza era prevista, diciamo, nei primi mesi di questo 2026, è arrivata al 16 luglio e va benissimo, perché questo è un esito pazzesco, epocale. Perché definisco questa sentenza spartiacque? Fondamentalmente Andrea Agnelli fa questo ricorso legato a ovviamente quelle che erano le plusvalenze del 2022, una totale ingiustizia sia nei confronti della Juve sia nei confronti di Maurizio Arrivabene, soprattutto di Andrea Agnelli. Lo specifico, la Juve in questo ricorso vinto al Tribunale di Giustizia Europea non c'entra niente, Andrea Agnelli lo ha fatto a livello personale, però Andrea Agnelli ha finalmente separato gli oceani. Che cosa si dice in questa sentenza europea? Fondamentalmente le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice neutrale, terzo. Magari pochi sanno come funziona la giustizia sportiva, però purtroppo lo hanno toccato con mano, no? Lo abbiamo visto nel 2022, lo abbiamo visto ancora peggio nel 2006. Quando la giustizia sportiva emette un verdetto, quel verdetto fondamentalmente diventa inappellabile. Ci sono più gradi di giudizio, ma capite che se la giustizia sportiva, la procura federale, condanna la Juve a meno 10, meno 12, eccetera, eccetera, e fondamentalmente star fuori dalle coppe, se tu fai un ricorso con la giustizia sportiva, ovviamente sono loro che hanno emesso questo giudizio, non ti verranno mai incontro. La sentenza di oggi invece dice che non c'è più esclusività per la giustizia sportiva, quindi la giustizia sportiva giudica, ma Andrea Agnelli in questo caso, impugnando quel tipo di sentenza, all'epoca avrebbe potuto andare al TAR del Lazio, come ha fatto, ma il TAR del Lazio si è dimostrato incompetente, si è pronunciato a livello di non competenza per ovvi motivi, perché il giudizio della giustizia sportiva quello rimaneva. Invece da oggi, e varrà per tutto il sistema, e io mi auguro che questo possa essere un terremoto di dimensioni epocali per radere al suolo una giustizia sportiva che in tempi non sospetti, sia un ministro della Repubblica, sia Carnevali quando era al Sassuolo, sia a tanti altri presidenti, tra cui Marotta, Lotito, dissero un sistema anacronistico, non si può più andare avanti così. Quindi succederà per ogni squadra, per ogni dirigente, per ogni situazione, giudizio della giustizia sportiva, sentenza, ebbene chi si sentirà chiamato in causa potrà andare alla giustizia ordinaria e chiedere una revisione di quella che è la sentenza. Magari per qualcuno può sembrare poca cosa, ma credetemi, è una rivoluzione totale, perché lo dico in maniera molto diretta e molto spiccia: la giustizia sportiva e chi segue la Juve, tutti i tifosi juventini lo sanno, emette una sentenza e quella rimane, che sia giusta o meno, che sia celere. Poi abbiamo imparato in questi anni che la giustizia sportiva deve essere assolutamente rapida, celere, anche a discapito di ciò che è giusto. E quindi quello che è accaduto questa mattina è veramente una sentenza epocale. Tutti coloro i quali verranno sanzionati dalla giustizia sportiva, che in un modo o nell'altro dovrà cambiare, perché ad oggi c'è un regolamento che non ottempera più a quella che è la sentenza di questa mattina, e quindi speriamo, lo ribadisco, il mio è un auspicio che venga rasa al suolo e ricostruita. Comunque chi verrà sanzionato dalla giustizia sportiva finalmente potrà appellarsi alla giustizia ordinaria, e per le plusvalenze noi abbiamo visto per la Juve sentenza rapida, veloce, con la consegna dei punti di tolti, no, alla Juventus, vergognosa, perché quella sentenza divenne esecutiva un quarto d'ora prima che la Juventus scendesse in campo a Empoli. Io non ho mai visto cose del genere. Ebbene, d'ora in poi credo che la giustizia sportiva, il procuratore Chinè, tutta la procura federale, e dovrà stare molto molto attento sia nel giudizio sia nel saper soppesare e nel saper creare una sentenza finale. Quindi potete esprimervi tranquillamente su questo, poi parleremo anche di mercato, ma lo ripeto, oggi giovedì 16 luglio 2026 è assolutamente una giornata storica ed è una sentenza assolutamente totalmente spartiacque ed epocale. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Mi dai un giudizio di questo mio lunghissimo cappello introduttivo, ma doveroso, perché sì, la giornata di oggi è veramente speciale da questo punto di analisi.
1: Francamente ce lo aspettavamo tutti, perché è logico che ognuno si era fatto un'idea, e più che questo non è che poi poteva succedere. Il fatto che preoccupa e tutto il resto, cioè la giustizia in pratica sportiva, perché qui bisognerà vedere quando ci saranno dei risultati, e non si può aspettare anni e anni. Tra parentesi, credo che ci siano già tutti i crismi per dei ricorsi da parte della stessa Juventus e da parte di Andrea Agnelli per mancati introiti. Non dimentichiamo che la Juventus in pratica non ha giocato poi le coppe, ed è stato veramente un disastro dal punto di vista economico notevole.
0: Certo.
1: Quello in cui io non ho molta assolutamente fiducia è il discorso di Chinè e della giustizia sportiva. L'abbiamo visto ultimamente con la società di Milano, e sono successe e stanno succedendo delle cose veramente a dir poco strane, si capisce poco. E non lo so, sembra sempre che si giri, ma non si conclude niente.
0: Sì, l'archiviazione è arrivata dalla giustizia ordinaria, quindi dalla procura e dai PM, con un procuratore come Viola che è rigorosamente di fede interista, questo lo sappiamo benissimo, ce l'ha mostrato. Non c'è un appello ufficiale, ma da indiscrezioni giunge il fatto che la Procura federale abbia chiesto, ed è doveroso, le carte alla Procura di Milano per capire qualcosa di più su Arbitropoli. Al netto di tutto, a prescindere da questo aspetto, vedremo se poi ci sarà un seguito o meno, io mi augurerei che ci fosse, ma per un senso di giustizia, qui deve cambiare assolutamente la giustizia sportiva, perché la sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo questa mattina sancisce un diritto, cioè il fatto che la giustizia sportiva non possa più fare ciò che vuole come ha fatto fino ad oggi. Mi pare evidente, Armanno, cioè da questo punto di vista deve cambiare tutto.
1: Il fatto è che sono le sentenze che sono completamente sfasate, non possono arrivare dopo mesi e mesi e poi si archivia tutto.
0: Ma il Tribunale di Giustizia Europeo
1: solamente con una squadra si sono fatte le cose tutte in fretta e furia. Io purtroppo poi non ne voglio parlare, perché oramai sono passati 20 anni, ma se torniamo indietro a quel benedetto o maledetto. 2006, non dimentichiamo, all'epoca venni anch'io interpellato in vari motivi che non voglio neanche stare a dire il perché, certo, e il per come. Comunque il mio parere già all'epoca era stato: la Juventus doveva ricorrere immediatamente con i suoi legali al TAR. Mi si era stato detto, ma in questo modo si bloccavano
0: i campionati.
1: Pazienza, certo, si bloccherà tutto e dovranno prendere delle decisioni. Il fatto è che ci guadagna sempre qualcuno e che si è schiavi.
2: E sai chi bloccò?
1: Il discorso bisogna concludere, ma fare in fretta.
0: Sai chi sconsigliò la Juventus di agire al TAR, alla giustizia ordinaria? Il signor Montezemolo, che uno dei tre nomi con Franzo Grande, Stevens e Gabetti, sì. Ci mettiamo dentro Montezemolo, sono i grandi burattinai di Calciopoli. Qualcuno continua a dire in maniera totalmente inesatta, ma non perché io debba difenderlo, non mi interessa, Gionelka ne era responsabile. Gionelka era un ragazzino e all'epoca dipendeva da Franzo Grande, Stevens, Gabetti, e poi Montezemolo completò, mise la ciliegina sulla torta sconsigliando vivamente la Juventus di andare al TAR, e questo ormai è un pacchetto confezionato che conosciamo molto bene da vent'anni. Ermanno, ovviamente ci sono una marea di messaggi su questo argomento che, ripeto, secondo me è fondamentale. Andrea Romaterni, ciao Franco, vabbè, complimenti per la t-shirt, grazie. La sentenza della CGUE è elettrica, spero dia una scossa a tutto l'imperfetto sistema della giustizia sportiva domestico, e poi fai complimenti e lo ringrazio. Ma tanti messaggi sono così. Luca, grazie alla Corte di Giustizia Europea gli unici a poter chiedere un risarcimento a titolo personale sono Agnelli, e arriva bene. Per il resto ringraziamo l'ennesima scellerata gestione di Elkan, lo stesso che anche ha ritirato ricorso su Farsopoli. Lo ha ritirato perché era già stato fatto da Andrea Agnelli, ma la verità è che è quello che dicevo poc'anzi, cioè se tu fai un ricorso su una sentenza della giustizia sportiva, quando mai faranno marcia indietro? Quindi, a prescindere da simpatie o meno, io sono stato anche molto duro con John Elkann sulla gestione scellerata e le scelte scellerate dirigenziali degli ultimi anni, però mettiamo i puntini sulle i. È chiaro che qui, l'ho detto prima e lo ribadisco con te, la Juve non c'entra niente, cioè sono ricorsi personali di Maurizio Arrivabene e di Andrea Agnelli. Questo mi sembra molto chiaro.
1: Non ormai bisogna dimenticare una cosa, non è un discorso di un ricatto, però il calcio in Italia, diciamolo, è chiaramente un 60-70% è Juventus, ma non che la Juventus comanda, ma la Juventus comanda in altri punti, in organizzazione, in stile, in abbonamenti,
0: audience,
1: in interesse pieni, notevole, certo. Perché non dimentichiamo che ci sono società di province che dicono: miseria, ci fosse 3-4 partite con la Juventus in casa, avremo il bilancio tranquillo per tutto l'anno.
0: Magari qualcuno si farebbe anche lo stadio nuovo. Magari qualcuno farebbe anche lo stadio nuovo con tante partite con la Juve.
1: Non c'è proprio rispetto, non è una cosa. La Juventus dovrebbe non fare la voce grossa perché dire comando io, ma dire: signori miei, noi siamo in un determinato discorso, facciamo parte di una associazione, voi ci dovete rispettare. Quello che io dico da anni, la Juventus merita rispetto.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. E quello che dicevo, insomma, un'associazione di tifosi l'altra settimana che avevano chiesto il mio contributo, il popolo juventino, il popolo bianconero è stufo di subire angherie, di venire calpestato, sbeffeggiato, il popolo juventino, i tifosi della Juve, come la Juve, ci mancherebbe altro, meritano rispetto. La gente ne ha le scatole piene, userei altri termini ma non sono radiofonici. Questa è l'ennesima conferma che il sistema italiano ha delle storture, e attenzione, perché le sentenze del Tribunale di Giustizia Europeo sono inappellabili, cioè questo ha sancito, e questo d'ora in poi deve essere il nuovo binario su cui costruire, speriamo, mi auguro, ci auguriamo tutti, una giustizia sportiva più equa in Italia. Facciamo così, poi andiamo sul mercato. Ovviamente ho visto che ci sono già tantissimi vocali, ne mandiamo un paio, li commentiamo e poi svegliamo un arcano, perché ovviamente io e te ci siamo sentiti in settimana e tu mi dicevi: Franco, ma che mercato sta facendo la Juve? Per il momento poco, ma ne parliamo. Via coi vocali.
3: Arrivo. Grande Franco, Daniel da Tenerife.
0: Ciao Daniel.
3: Oggi non al meglio, ma non si molla mai.
0: Dai, forza.
3: Ti volevo dire, ma io capisco che questa effettivamente è una sentenza epocale,
0: sì.
3: Però a noi della Juventus realmente? Scusami se la domanda può essere sciocca e ignorante.
0: Non è sciocca.
3: A noi cosa ci viene in tasca? L'unica cosa che mi viene in mente è che magari d'ora in avanti non ci potranno condannare così ab minchiam come hanno fatto fino adesso.
0: Per esempio,
3: questo è il nostro grande vantaggio.
0: Per esempio, perché noi della Juventus abbiamo vissuto purtroppo Calciopoli e la sentenza vergognosa delle plusvalenze, dove fondamentalmente hanno decretato che la Juventus faceva le plusvalenze da sola. Cioè, io credo che per cambiare il sistema si debba partire da qualche parte. E questa, a maggior ragione, voluta come ricorso, voluto da Andrea Agnelli, beh, credo insomma che sia comunque una cosa importante. Non so se concordi con me, Ermanno.
1: Sì, però in effetti l'osservazione
0: ma certo, ci sta.
1: Giusta, perché
0: ci sta, certo.
1: In effetti gira, d'accordo, però in definitiva quello che è successo è successo.
0: Poi
1: che ci ha rimesso è sempre solo stata la Juventus.
0: Bravissimo. E visto che tanto il sistema non molla, perché 2006 poi ci hanno riprovato in altre situazioni, ci sono riusciti nel 2022, io credo che insomma, per cambiare il sistema anche a favore della Juventus, ma non a favore nel senso che uno chiede qualcosa che non gli spetta, no, semplicemente la giustizia, e questa sia una sentenza epocale. Poi,
1: ma non è
0: capisco,
1: giustizia, perché d'altronde se viene archiviato che una squadra di Milano perché delle singole interferenze non fanno sistema, puntino puntino,
0: certo.
1: Cioè qui non quadra più, non,
0: però
1: non,
0: ripeto, non, quella è una giustizia ordinaria. Io sai di cosa sarei molto curioso, visto che la Procura federale ha acquisito i documenti, io vorrei sapere esattamente che cosa c'è dentro. Ci sono intercettazioni ambientali, telefoniche, quali sono le prove? Noi semplici cittadini non lo possiamo sapere, ma anche qui la giustizia sportiva con il procuratore federale chi ne è qualcosa dovrà dire, sia che si possa procedere o sia che non si possa procedere, vedremo. Purtroppo la realtà è questa. Ascoltiamo ancora un vocale, poi andiamo sul mercato, perché sento che freni.
2: Ciao Franco, buon pomeriggio, sono Max da Pesaro.
0: Ciao Max.
2: Per quanto riguarda la sentenza di oggi, mi viene solo da dire giustizia è fatta. Sul fronte mercato io aspetto, per un motivo molto semplice, perché sapevamo delle difficoltà a cui saremmo andati incontro, e perché Carnevali è arrivato da un mese, più o meno, Massara è arrivato da circa 2 settimane, per cui esprimerò il mio giudizio eventualmente soltanto a mercato concluso. E visto che oggi è la tua ultima puntata prima delle vacanze, buone vacanze e buon riposo. Un abbraccione fino alla fine, forza Juve, ciao!
0: Ciao Max, grazie per il pensiero. Sì, questa è la mia ultima puntata di questa lunghissima cavalcata, di questa lunghissima stagione che non ci ha regalato delle grandi soddisfazioni. Però insomma, vabbè, avremo modo e tempo di salutarci più in là nella puntata. Ermanno, sai, Max dice una cosa secondo me importante, cioè l'unica attenuante in questo momento è che Giovanni Carnevali è arrivato un mesetto fa e Frederic Massara è arrivato 10 giorni fa, però sai,
1: no, quello su cui io francamente non sono d'accordo, perché purtroppo conosco le Juventus di molti anni or sono, e purtroppo sono veramente tanti. Gli acquisti, le campagne acquisti, cessioni si fanno senza dire niente, non si va a dire a destra manca, ma comunque il portiere, no, i nostri portieri sono questo e quest'altro, benissimo, e si dice niente. Poi se si va ad acquistare o si segue un altro portiere a trattativa conclusa, si dice domani presentazione di questo e quest'altro.
0: Oggi è molto
1: quello
0: difficile.
1: È lo stile che bisogna avere per chiudere le cose.
0: Lo so.
1: Sono delle problematiche veramente notevoli. Io non riesco molto a capire. Qui la situazione è veramente pesante. Poi voglio dirne un'altra, sperando di non essere una Cassandra.
0: Non
1: dimentichiamo che abbiamo 2 situazioni pesanti. Una è il DIS e l'altra è Turama anche,
0: sì.
1: Speriamo bene, perché su Ildiz non sappiamo la situazione. Se Ildiz si ferma veramente è complicato.
4: Guarda,
1: qui con Nicola Penta, non è che mi arrivano notizie incredibili.
4: Sono infiammazioni, quindi qui con Nicola Penta ne abbiamo parlato ad aprile, ho visto che nessuno ha dato grossa importanza, ma non importa.
1: Però,
4: cioè, io
1: si
4: avrei...
1: sta rischiando veramente molto, perché se non si riesce a fare una campagna acquisti nelle ultime settimane o nell'ultimo mese in un modo proprio pesante, si rischia di dover affrontare la stagione.
4: Speriamo di no, ovviamente.
1: Speriamo di no, perché al retro, nel senso che gli altri sono davanti e noi guardiamo in pratica le targhe. Le targhe è inutile poi dimenticare che in questo momento forse anche lo stesso Milan clamorosamente è superiore alla Juventus, l'Inter certamente, il Napoli anche, la Roma sta facendo molto molto bene e ce l'ha sorpresa Como. Poi ci siamo noi. Speriamo di scalare, non fatemi dire che sono in effetti pessimista, però il fatto è... i fatti sono questi.
4: La realtà è questa, perché ad oggi con la squadra in ritiro è l'unico volto nuovo è Jeff Hecator, la Juve deve cedere per comprare a un mucchio di esuberi, ma ha anche bisogno di quei 5-6 titolari chiesti da Spalletti. La realtà è questa. E tra l'altro domani alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti e io voglio non fare profeta, ma sono sicuro che 4-5 domande su 7-8 saranno riferite al mercato, ma è evidente, perché

0: prendere, perché non è che possono essere diventati proprio scarsi. Io non credo in pratica a questo. Sono le motivazioni, e Spalletti sicuramente saprà che cosa fare, e speriamo soprattutto che abbia capito che il finale della passata stagione c'era qualcosa che non andava e qualcosa che ha sbagliato pure lui.
1: Ma questo è evidente, le responsabilità non possono che essere di tutti. È bellissimo che siamo qui a parlare in mezz'ora della sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo, poi arrivano i messaggi e vedo che qualcuno non ha capito proprio nulla. Comunque, vabbè, non è un problema, perché tanto, insomma, io spiego, penso di parlare correntemente l'italiano, ma quando uno mi dice basta parlare Andrea Agnelli, significa che non hai capito veramente nulla, o non ascolti o non capisci l'italiano. Questo non è un problema mio, assolutamente. Credo di parlare un italiano corrente e corretto. Che cosa ti aspetti oggettivamente a stretto giro di posta, Ermanno? Perché sabato c'è già la prima amichevole contro Lichtsteiner, allenatore del Basilea. Tutti ci saremmo aspettati qualche nuovo acquisto, ma oltre, per creare entusiasmo, diciamo chiaramente, il raduno è stato veramente senza scintille, con zero entusiasmo, solo cose di pragmatica. Fondamentalmente l'allenatore poi ha bisogno di plasmare una squadra, e in questo momento la squadra è quella dell'anno scorso, Ermanno.
0: Sì, ma io sono convinto che il portiere può comunque arrivare, e probabilmente sarà argentino, ne sono pienamente convinto. Per l'attaccante io invece di puntare a questo, a quell'altro, farsi impiccare dai francesi, io punterei su Pellegrino del Parma. E chiuso, puntiamo su questo, dobbiamo avere fiducia. Poi sui costi, il Parma sembra che spari una trentina di milioni, è logico che ci si può mettere comunque d'accordo. Io punterei su questi, e poi il resto vediamo, facciamo, ma non è inutile andare a buttare via soldi di nuovo per prendere poi chissà chi, che non si sa neanche come e che cosa potranno fare. Pellegrino comunque mi sembra veramente un ottimo profilo, ha fatto bene, e secondo me nella Juventus potrà fare benissimo.
1: Mi dici solo telegraficamente, sì, perché siamo in chiusura, tu Miretti lo terresti alla Juve, daresti ancora una chance? Sai perché ti dico questo? Perché la Juve mi risulta che abbia inserito nel pourparler con il Parma per Pellegrino Miretti. La Juve però valuta Miretti una quindicina di milioni.
0: Ma io credo anche per lui, perché in effetti è giovane, sarebbe meglio andare via, non so se in prestito con diritto di riscatto o una gestione
1: definitiva,
0: infatti. Spalletti non è che gli abbia dato poi tantissime possibilità, quelle che le ha dato non le ha sfruttate benissimo, e non vorrei che poi passano gli anni e si dice sempre l'eterno incompiuto, alle volte capita, e non lo so, arrivato a un certo punto il treno in effetti passa, non si è riuscito a prenderlo. Ma il calcio è come poi la vita, sono situazioni particolari. Esempio, faccio un esempio su Fagioli: se non fosse successo quello che sarebbe successo, secondo me probabilmente Fagioli sarebbe titolare nella Juventus e avrebbe il centrocampo in mano. E poi non è tutto un gioco di combinazioni che vanno in un determinato modo, alle volte positive, alle volte purtroppo negative.
1: Ermanno Vittorio, grazie per questa lunghissima stagione passata insieme.
0: Spero di non avervi annoiato.
1: No, assolutamente, dai messaggi arrivati sei molto molto apprezzato, e quindi noi ci ritroveremo dopo le vacanze mie e anche tue. Ad agosto saremo qui e ovviamente ripartiremo.
0: Prima sul fine di settembre, poi vi dirò qualcosa meglio ad agosto, ma ai primi di settembre ci sarà un grande evento collezionistico al J Stadium, e sarà una cosa veramente fantastica. Bello. Non voglio dire che cosa riguarda,
1: no, ma ne parleremo.
0: Una sorpresa.
1: Assolutamente. Ermanno Vittorio, grazie, un abbraccio, buone vacanze.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao Ermanno, una colonna portante di questa trasmissione. Siamo in break, Tullio mi dice, guarda che sei...

0: e lungo e sforato. Dai, andiamo in break, torniamo subito.
1: Ieri e oggi.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Dopo il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Ieri e oggi,

0: Allora non potrò né leggere né far ascoltare tutto perché siete veramente tantissimi. Buon pomeriggio Franco, che ne dici di questa ultima versione mondiale di Nico Gonzalez? Interessante. Poi mi dice oggi è l'anniversario della morte del grande Jeff Labar, chitarrista dei Cinderella, che ovviamente salutiamo da lassù, Max da Viadana, provincia di Mantova. Poi Diego, caro Franco, capisco che la sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo si esprime su un'impugnazione presentata da persone singole come Agnelli, arriva bene, ma non trovi inopportuno che la società Juventus non abbia ancora pubblicato un comunicato anche lapidario sull'esito della sentenza? Mi piacerebbe venisse pubblicato, non so se accadrà. Ascoltiamo anche dei vocali perché ce ne sono veramente tanti e poi insomma arriva Nicola Penta. Andiamo col vocale.
1: Ciao Giuseppe da Catania.
0: Ciao Giuseppe.
1: Allora facciamo un po' di storia, io ho 59 anni, 16 luglio, oggi sono 3. Il più importante di tutti, Sparca a Torino, Ronaldo, 16 luglio.
0: Sì.
1: 16 luglio è anche la data che dove ci abbandona Antonio Conte,
0: sì,
1: si
0: certo,
1: dimette dalla Juve.
0: Ricordo molto bene.
1: Ma la cosa più importante, più storica, è che il 16 luglio noi ingaggiamo Gaetano Scirea, il
0: grandissimo,
1: più forte difensore italiano e forse tra i più forti del mondo, è un nostro grandissimo capitano.
0: Ottima la tua cronistoria in Sassa Juventina del 16 luglio. Nicola Penta, buon pomeriggio.
2: A te e a tutti gli amici juventini.
0: Allora, ci hanno ascoltato, è arrivata la sentenza questa mattina. Permettimi di fare un passo indietro e di farti veramente tanti complimenti, perché tu in tempi non sospetti, in questa trasmissione qui con me, avevi detto ci vorrà un pochino di tempo, filtra ottimismo, ma la sentenza potrebbe essere rivoluzionaria. Quella giunta stamattina è una sentenza epocale, spartiacque, che cambia totalmente gli scenari, io dico finalmente, della giustizia sportiva. A te Nicola.
2: Beh, diciamo che è una delle prime vittorie,
0: esatto,
2: dopo tante sconfitte sul campo, ingiuste, perché c'era una stortura evidentemente, però spieghiamolo in parole povere, in modo che la gente possa capire.
0: Certo.
2: Cioè, fino ad oggi cosa accadeva? Che un dirigente di una società, un dirigente o un tesserato, parliamo di tesserati, di una società di calcio professionistica, veniva sanzionato dalla giustizia sportiva con una squalifica e gli veniva impedito, perché questa squalifica poi veniva diramata a tutte le altre federazioni, per cui se ti venivano combinati 12, 14, 24 mesi, 36 mesi, quello che era, tu per quel periodo non potevi lavorare in nessuna,
0: esatto,
2: di queste società facenti parte appunto del territorio della federazione, non solo italiana ma europea.
3: Anche Sky sta parlando in diretta di questo.
0: Vai pure Nicola, vai pure.
2: Ecco, praticamente cosa accadeva? Accadeva che la squalifica era a livello internazionale, perché la federazione, quindi la FIGC, informava le altre federazioni che il soggetto specifico era stato sanzionato,
0: certo,
2: con quella squalifica, per cui era impossibilitato a lavorare per qualsivoglia altra società. Ma dov'è la stortura? Che il tesserato in qualche modo cercava di recarsi presso un tribunale ordinario. Facendo ricorso.
0: Certo.
2: Quindi cosa accadeva? Accadeva che il tribunale ordinario si dimostrava incompetente. E questa incompetenza, dopo mesi e mesi di attese, perché stiamo parlando addirittura di anni di attese tra il Consiglio di Stato e il TAR, era un rimpallare
0: le responsabilità
2: l'uno con l'altro, finché alla fine si dichiaravano incompetenti. Cosa è successo però nell'ultimo ricorso fatto? Che il Consiglio di Stato e il TAR si sono rivolti all'Unione Europea, alla CEDU,
0: certo,
2: alla Corte di Giustizia Europea, la quale ha in qualche modo emesso questa sentenza, dove rispondendo al giudice, quindi non tanto a colui che ha subito la squalifica e l'impossibilità di lavorare, ma al giudice italiano del tribunale ordinario, che chiedeva al tribunale europeo come si sarebbe dovuto comportare davanti a una situazione del genere. Quindi oggi la Corte di Giustizia europea ha risposto dicendo che da adesso in avanti il tesserato, sanzionato, squalificato, non parliamo degli ergastolani, tra virgolette, cioè coloro che hanno avuto la radiazione,
0: certo,
2: si possono rivolgere tranquillamente a un giudice ordinario, il quale poi deve stabilire se quella squalifica è una squalifica
0: congrua
2: o meno.
0: Certo.
2: Per cui oggi c'è stato effettivamente la rivoluzione. Quindi c'è un altro, non dico un caso Bosman,
0: però siamo vicini, almeno siamo per vicini. La giustizia sportiva italiana è una rivoluzione, una sentenza spartiacque, perché fondamentalmente sparisce l'esclusività della giustizia sportiva italiana.
2: Cioè, cosa vuol dire? Che la giustizia sportiva non può più obbligare il sanzionato a stare fermo senza lavorare.
0: Esatto.
2: E quindi viene a mancare questo obbligo, quindi questa sanzione, che era una sorta di pena eccessiva, perché tu non puoi impedire a uno di lavorare, ecco, è questo che è la cosa più importante. Ma c'è anche un discorso relativo alla difesa, nel senso che da adesso in avanti cambierà anche il modo di difendersi, cioè cambieranno i tempi, perché ricordiamolo, se ce ne fosse bisogno, che chi è stato giudicato per calciopoli ha avuto 2 settimane di tempo per preparare le difese, quindi era scontato che l'accusa aveva, diciamo, il coltello dalla parte del manico ed era impossibile difendersi.
0: E infatti è andato
2: ne
0: così.
2: Abbiamo parlato, certo. Perché il sequestro di Paparesta, che è stato, diciamo, uno dei cardini, no, dell'accusa della giustizia sportiva, certo. E ha voluto, è significato poi alla fine determinante per la retrocessione della Juventus in B, ma non solo, anche per la radiazione di Moggi e di
0: Giraudo. Assolutamente. È difficile dirlo adesso, la cosa è molto fresca, ma secondo te cosa può succedere all'interno della Procura federale con una sentenza così epocale? Che debba cambiare la giustizia sportiva, Nicola, mi pare superfluo dirlo, però cosa può cambiare? C'è una norma che va riscritta, ma secondo me andrebbe, usiamo il condizionale, ripensato tutto il sistema della Procura federale, perché con una sentenza di questo genere, lo dicevamo poc'anzi, non hai più l'esclusività, non ha più certe garanzie, finalmente la giustizia sportiva, e cosa può accadere così a breve giro di posta?
2: Beh, facciamo un esempio pratico.
0: Sì.
2: Se il signor Rossi, dirigente di una squadra di calcio professionistica, venisse sanzionato con una squalifica di 3 o di 5 anni dalla giustizia sportiva, oggi la giustizia sportiva, per cui chi emette la sentenza per la giustizia sportiva, e di conseguenza parliamo di FIGC e di CONI,
0: certo,
2: si esporrebbe a un grandissimo rischio, perché poi se il tribunale ordinario dice: cari signori, voi avete commesso un'infrazione perché non potevate sanzionare questo soggetto con quella squalifica, poi dovete pagare i danni. E quindi oggi, per forza di cose, la giustizia sportiva dovrà riscrivere, secondo
0: totalmente,
2: me, la normativa.
0: Totalmente.
2: Perché? Perché se tu fermi un soggetto che magari è uno che guadagna, insomma, una cifra importante, questo poi te la chiede.
0: Ah, chiaro.
2: Se trovi il giudice che gli dà ragione, la FIGC ci salta. Per cui non possono esporsi ad un rischio così, io la vedo dura. Quindi cercheranno di cambiare la normativa e i giudici dovranno stare molto più attenti.
0: Quindi ex
2: su questo
0: novo,
2: non c'è dubbio.
0: Ex novo, perché molti tifosi juventini chiedevano, ma quindi Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene possono chiedere un risarcimento?
2: Come no?
0: Possono, certo, in questo momento?
2: Certo, certo, perché la sentenza gli dà ragione. Perché
0: quindi
2: loro si sono...
0: anche retroattivamente,
2: certo,
0: Nicola?
2: Loro si sono rivolti a un tribunale ordinario, il quale dopo un anno ha chiesto lumi alla giustizia europea, alla Corte europea.
0: Certo.
2: Per cui tutto questo tempo fermo, i due fermi, tutti e due, perché poi questa sentenza sappiamo bene che sarà cavalcata anche da altri.
0: Certo,
2: perché è evidente,
0: ovvio,
2: che io con una sentenza così, se sono stato squalificato, mi presento,
0: chiaro,
2: in un tribunale ordinario con la sentenza e gli dico: signori, guardate cosa c'è qua, guardate cosa c'è, adesso rifacciamo i conti. Quindi è una situazione, insomma, che noi, tra virgolette, ci aspettavamo. Io sono sempre stato molto ottimista, l'ho sempre detto,
0: sì,
2: anche con gli stessi interessati, guarda, ti dico, l'ho detto sia col direttore Moggi che con il dottor Giraudo.
0: Certo.
2: E tra l'altro mi sono sentito proprio ieri sera col dottor Giraudo e lui non era così ottimista come me.
0: Ah.
2: Ma diceva, mi ha detto che DuPont era molto ottimista.
0: Questo
2: me,
0: ce l'avevi detto già tempo fa, no?
2: Esatto,
0: avendo sentito,
2: esatto,
0: l'avvocato DuPont, che insomma,
2: esatto,
0: è un'eminenza assoluta.
2: È un'eminenza assoluta, e ti dico che ancora ieri era ottimista come me, quindi alla fine...
0: Insomma, ha vinto l'ottimismo, ma soprattutto possiamo dire per una volta ha vinto la giustizia, perché insomma, quello che è successo negli ultimi 20 anni in casa Juve, poi si parla ovviamente di singole persone, perché qui il ricorso è delle singole individualità, parliamo di Maurizio Arrivabene e ovviamente di Andrea Agnelli. Rob the Bank da Twitch secondo me pone un quesito interessante, poi non so se c'è una risposta. Mi chiedo come mai solo oggi si sia arrivati a chiedere il consulto alla Corte di Giustizia Europea dopo tanti anni di rimpalli per incompetenza.
2: Beh, è semplicissimo, la giustizia italiana è lentissima e tu per forza di cose devi espletare tutti i gradi di giudizio,
0: certo,
2: perché se non vengono espletati tutti questi gradi di giudizio non ti puoi rivolgere alla CEDU. Cioè la Corte europea ti dice, prima passa da tutti gli organi giudicanti,
0: certo,
2: italiani, alla fine vieni da me, altrimenti io non ti guardo e non ti giudico.
0: Quindi primo grado, appello e Cassazione ovviamente.
2: E di conseguenza poi Consiglio di Stato e TAR.
0: Certo.
2: Perché
0: certo,
2: sono gli ennesimi, quindi la cosa diventa lunga.
0: È una cosa di almeno un decennio,
2: giurassica,
0: se va bene, esatto.
2: Giurassica,
0: esatto.
2: Ecco, quindi questa è la risposta, è abbastanza, insomma, purtroppo scontata, viste le lungaggini della giustizia italiana. Per fortuna che non ci sono persone in carcere,
0: certo,
2: per fortuna che stiamo parlando di gente che comunque è a casa, che
0: certo,
2: sta bene, che...
0: Certo.
2: Perché altrimenti sarebbe veramente, insomma,
0: e sappiamo, l'ho spiegato per Calciopoli, insomma, ci sono persone che ci hanno lasciato la vita, in un modo o nell'altro. Ultima cosa, poi voglio farti parlare 5 minuti di mercato, che ci siamo sentiti, insomma, hai esternato le tue perplessità. Tu credi a questo punto che quindi sia Maurizio Arrivabene che Andrea Agnelli presenteranno una richiesta di risarcimento?
2: Sono sicurissimo.
0: Quindi tu mi dai questo tipo di indiscrezione?
2: È
0: una tua sensazione.
2: È la mia,
0: okay,
2: sensazione. Sì. Come lo faranno gli altri due?
0: Certo.
2: Sicuramente.
0: Certo.
2: Fossi io, oggi io lo farei. Poi ripeto, è soggettiva la cosa, no? Però visto che ognuno di questi soggetti ha fatto un ricorso, però specifichiamo ancora una volta che questa sentenza si basa su una richiesta da parte del giudice ordinario italiano,
0: esatto,
2: che ha chiesto lumi, quindi non è derivante dai ricorsi singoli che sono stati fatti dai soggetti,
0: esatto,
2: che però una volta che ha risposto al tribunale ha risposto anche a tutti i singoli soggetti, con
0: ovviamente
2: oggi risponde a tutti,
0: certo, certo. E
2: secondo me ci saranno delle richieste di risarcimento.
0: Quindi pensi anche da parte di chi ha subito le ingiustizie all'interno della vergogna di Calciopoli?
2: Secondo me sì. Secondo me sì. perché i ricorsi degli altri due, dei due dirigenti sono ricorsi circa appunto l'ergastolo sportivo,
4: esatto.
2: È evidente che non può essere combinato.
4: Certo.
2: Se noi pensiamo che l'unico Stato in Italia ad applicare questa sanzione è l'Italia e siamo in Europa, e questo è inconcepibile, no?
4: Certo.
2: Visto che sei in Europa. Perché sennò qui in Europa ci vuoi stare quando ti pare a te, no?
4: Esatto.
2: È un po' come il discorso degli stranieri, di dire no, ma in Italia noi dobbiamo giocare con tre stranieri e gli altri tutti italiani, però siamo dentro la UEFA,
4: esatto.
2: Allora se devi uscire dalla UEFA, perché
4: certo.
2: Sennò non puoi fare quello che ti pare, allora
4: no,
2: poi esci dalla UEFA, poi esci dall'Europa, esci dall'Euro, fai quello che ti pare e poi puoi fare qualsiasi cosa, altrimenti devi stare a quelli che sono le norme europee e della federazione della UEFA.
4: Chiaramente, una sorta di Brexit calcistica. Nicola,
0: passiamo al mercato, insomma mi hai detto che ti sentivi abbastanza dubbioso, siamo al 16 di luglio, è arrivato solo Jeff Hecator, al momento nessuna uscita, nessuna entrata, io mi appello a un aspetto, però il mercato va sbloccato, soprattutto con la squadra in preparazione. Giovanni Carnevali è arrivato un mesetto fa, Massara è arrivato non più tardi di 10 giorni fa, però in questo momento serve assolutamente accelerare, no?
2: Io sono molto molto sfiduciato. Io ti dico la verità, in questo caso non sono positivo, sono negativo e mi dispiace dirlo anche agli ascoltatori, mi dispiace, ma
4: è una tua opinione, ci mancherebbe,
2: è una mia opinione e magari venissi smentito,
4: speriamo, no, per il bene della Juve, ecco,
2: speriamo bene della Juve, però andiamo male, perché qui Martinez sembra che salti e il centravanti non è quello, non sarà quell'altro, non si capisce bene, cioè io vorrei che si ritornasse un po' alle vecchie abitudini, cioè a fare gli affari senza dirlo, senza sparare i nomi sui giornali, senza parlare con i giornalisti, perché poi si crea confusione nella testa dei tifosi e poi ci ritroviamo al raduno che ci sono i tifosi che si aspettano, che gioiscono ugualmente, non so come facciano, ma conta loro.
4: Poco entusiasmo, poco.
2: Sì, però anche quel poco, cioè, purtroppo ci ritroviamo a vedere ancora le stesse facce, cioè Rugani e quello, quella, cioè io penso che sì, che basta, no? Cioè, ormai il tifoso juventino è stanco, anche perché oggi qual è la prospettiva di questa squadra? Qual è l'obiettivo minimo di questa squadra? Perché io spero che Carnevali, in qualche modo, se avrò modo di incontrarlo, gli parlerò, anche se quello che dico io non conta niente, però gli dirò quello che penso,
4: certo,
2: cioè
4: ci mancherebbe.
2: Meglio essere chiari senza illudere nessuno, la chiarezza. Allora lottiamo per il quinto posto e tutti si devono mettere l'anima in pace, poi se arriviamo terzi o arriviamo secondi tanto meglio, ma non facciamo le sparate che possiamo competere con quello, con quell'altro, perché oggi io addirittura ti dico la verità, se il Milan continua a comprare quei giocatori, ha preso il centrale più forte del campionato, Gila, che a me piace tantissimo, ha preso
4: un grande centravanti
2: che non gioca titolare solo perché Ronaldo la fa da padrona, e infatti per colpa di Ronaldo il Portogallo poi è uscito, perché Ronaldo,
4: certo,
2: io non stavo in piedi, quindi mi meraviglio dall'allenatore che non l'ha capita, forse l'ha capita ma non poteva intrometterlo,
4: magari sì.
2: Però oggi vedi la Roma che è arrivata quarta ma si sta rinforzando e quindi punta ad arrivare terza o seconda.
4: O a lottare per il titolo magari, chissà.
2: E l'Inter che si rinforza, perché l'Inter è già forte, cioè c'ha Lautaro che è uno dei centravanti più forti al mondo.
4: Certo.
2: Cioè, non è che ha bisogno, i giocatori l'Inter ce li ha, deve prendere solo alcune pedine. Il problema è nostro, che
4: sì,
2: non sappiamo ancora se giocherà Bremer, se giocherà Kelly, se giocherà Cambiaso, se rimane o se va via.
4: Se certi esuberi partiranno, se avrai un portiere più forte di Di Gregorio, chi sarà il centravanti, cioè non si sa nulla al momento.
2: No, anche perché io fossi io oggi il dirigente della Juve, nel momento in cui devo trattare Dibu Martinez, che è uno dei più forti, i portieri più forti che ci sono,
4: vero,
2: al mondo, e poi mi ritrovo a trattare Vicario, io lo devo dire guardate che Dibu Martinez per noi non è possibile perché costa troppo, c'ha delle richieste, non vogliamo pagare l'Aston Villa perché secondo me quella piccola marchetta che ha fatto l'allenatore Emery pubblicamente è solo per aiutare la società a prendere dei soldi per
4: Dibu Martinez, evidente.
2: Basta andare lì, pagare il cartellino e Martinez viene via perché ha bisogno anche lui
4: certo.
2: di stimoli nuovi, dell'ultimo contratto della sua vita perché ha 33 certo. anni. E quindi cioè, dopo sai, i tifosi rimangono spaesati, cioè
4: chiaro.
2: Vedono certi nomi, si punta a quello, si punta, poi parliamo di Sorlot, poi Colomboigny e poi alla fine arriviamo a Pellegrino. Pellegrino va bene, però perché arrivare alla fine a Pellegrino? Perché magari è dall'inizio che tu punti a Pellegrino perché gli altri costano troppo. È più logico dirlo subito, se evitando questi giorni
4: sì.
2: dove parli di quello, di quell'altro, cioè non stiamo creando confusione. Io non voglio, ecco, la cosa che ti prego,
4: sì.
2: ti scongiuro per quel poco che contiamo noi, che conto io in questi interventi, ecco, non creare confusione nella testa dei tifosi, cioè cercare di,
4: no, questo mai. Questo
2: di
4: mai.
2: Dare un po' diciamo la realtà di quelli che
4: assolutamente
2: sono
4: guarda in questa trasmissione si è sempre così il termometro della situazione, nessuno cerca di raccontare delle realtà parallele, io sono molto molto schietto e diretto, tu mi conosci caro Nicola,
2: certo.
4: Nicola,
2: intanto noi siamo stati i primi in assoluto che hanno parlato del caso
4: assolutamente
2: della
4: CEDU, sì.
2: E abbiamo anticipato a tutti e quindi oggi, almeno oggi, abbiamo avuto una risposta.
4: È una gran bella soddisfazione, io infatti l'ho anticipato nell'apertura, ti ho fatto i complimenti perché grazie a te qui da ieri oggi da Radio Bianconera in questa trasmissione insomma sono partiti dei, ma a me non piacciono i scoop, però diciamo delle belle anticipazioni. Nicola, siamo arrivati al termine, io ti ringrazio per questa lunghissima cavalcata in un anno dove abbiamo avuto poche soddisfazioni sportive, però devo dire insomma che gli ascolti ci hanno premiato, io ovviamente ti auguro buone vacanze e ci sentiremo ad agosto perché si riparte, speriamo con un mercato decisamente
2: speriamo,
4: migliore.
2: Speriamo.
4: Nicola Penta,
2: io un grande abbraccio a te Franco e a tutti gli amici juventini, sperando che qualcuno ci faccia un regalo,
4: speriamo.
2: Io lo dico sempre, ci vorrebbe qualcuno che si svegliasse una mattina e dicesse oggi compriamo un giocatore vero, un giocatore importante,
4: un giocatore
2: di prima fascia. E io spero che qualcuno veda le partite come quella di ieri sera, come quella dell'altra sera, della Spagna, dove ci sono i calciatori di prima fascia.
4: Quelli,
2: e poi,
4: certo.
2: Capito? Certo. È lì che si capisce veramente il calcio, il livello del calcio qual è. E noi purtroppo dei quei giocatori non ne abbiamo neanche uno. Purtroppo.
4: Nicola Penta, grazie, un abbraccio e davvero un ringraziamento personale per la tua grandissima disponibilità ogni giovedì. Ci ritroviamo ad agosto. Un abbraccio
2: grazie
4: grandissimo,
2: mille, un abbraccio.
4: Ciao Nicola.
2: Ciao.
4: E allora vi saluto anche io perché insomma finisce questa stagione di ieri oggi, noi ci ritroveremo qui ad agosto, speriamo con una Juve già parecchio competitiva, rafforzata sul mercato, io continuo ad avere un po' di ottimismo però sono estremamente realista. Da parte mia un saluto a tutti voi, buone vacanze e ovviamente rimanete su Radio Bianconera, adesso arriva Camillo De Michelis, ci vediamo ad agosto, ciao.
5: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 16 e 3 minuti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
8: Tutti e quattro gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
9: Morti sul lavoro, oggi due operai hanno perso la vita in due diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
8: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
9: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
8: Voltiamo pagina, la scuola italiana viaggia a due velocità. Da un lato, infatti, si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari. Un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buon pomeriggio, buon giovedì 16 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia, buon pomeriggio a tutti voi. Oggi facciamo un po' di domande, farò un po' di sondaggi, la prima mezz'ora è tutta dedicata a voi, poi ci sarà un ospite. Allora, andiamo subito da Roberto, da Piazza Armerina. Camillo, intervento populista, lo ammetto, ma il mercato Juve è deprimente, strategia Juve nessuna, alt. Non è che se non la conosci non la capisci, non esiste, eh. Questa è una cosa che dobbiamo comprenderla, perché non possiamo pensare, Roberto, e mi fermo qua, poi commento anche la seconda parte del tuo messaggio. Non sai le cose, allora boh, nessuno, fa tutto schifo, basta. No, c'è una storia dietro che poi inevitabilmente è amara e non è buona, perché in questo momento non è buona. Poi io parlo per chi è sempre super ottimista, per chi è sempre super dalla parte della Juve, chi non critica mai e chi critica sempre anche troppo, perché è così. Però Roberto, non puoi dire dov'è Carnevali tipo già adesso. Ma ragazzi, ma che situazione ha la Juve? Ma cosa può fare Carnevali? Trovatemi voi un acquirente per Gatti, per Kelly, per... vabbè, Kelly tanto quanto. Cambiaso, per David, per Openda, per João Mario, per Arthur, per Douglas Luiz, per Commainers, per Miretti, per Di Gregorio. Trovatemelo voi! Perché non si conoscono le cose e si spara a zero. Si inizia già a dire, Carnevali, cosa fa? Ragazzi, non abbiamo un euro. Non abbiamo un euro. Abbiamo dovuto vendere Muaremovic da fare Pučka. Non perché non volessimo Muaremovic da fare Pučka. Su Muaremovic c'è una situazione un po' così così. Però anche qua, con un'altra situazione economica, probabilmente avremmo detto, vabbè, ci prendiamo Muaremovic e andiamo a fare qualcosina. Invece in questo caso arrivano 20 milioni per Muaremovic. Grazie, perché nessuna della rosa attuale della Juventus può portarti 20 milioni. Perché da fare è più semplice da vendere di chiunque altro. Perché è più facile anche Pučka da vendere rispetto ad altri. Hai ipotecato degli asset? Sì. Sì. Perché l'hanno fatto? Perché non si muove nulla. Non si muove nulla. Cioè, non c'è molto da dire, Però non comprendere le cose e pensare che la Juventus è la solita con i soldi e che deve comprare perché ha fatto male, allora l'unica soluzione è il mercato. Ragazzi, però avete dimenticato tutto il resto, caro Roberto. Cioè, non puoi gridare allo scandalo non tenendo in considerazione quello che è stato fatto negli ultimi anni. Hai sbagliato tutto. Tutto. E dai la colpa a Carnevali. Ah, è colpa di Carnevali perché non fa le cose. No, ragazzi, Carnevali in questo momento qua deve cercare di piazzare giocatori invendibili. Invendibili, non essere consci di questo e non essere consci della realtà della Juventus. Caro Roberto, gli obiettivi magari non ti piacciono, però sono evidenti, ragazzi. Non è che adesso dovete cascare dal pelo. Gli obiettivi sono Colomoni per il ruolo di attaccante titolare, Pellegrino per il ruolo eventuale di David, quindi alternativa alla prima punta titolare. In porta l'obiettivo è Dibu Martinez, che si sta giocando ed era una partita discretamente importante domenica, perciò fino a domenica non ci saranno novità legate al Dibu Martinez, perché la Juventus spera che Dibu Martinez, una volta finito il mondiale, possa dire all'Aston Villa basta, liberami, perché avevamo un accordo, se no si andrà su un altro obiettivo, vicario, dietro piace Lukumi e in mezzo al campo ad oggi ci sono contatti con Kessié. Questi sono gli obiettivi, Roberto, ti piacciono? Sì, no. Vi piacciono gli obiettivi della Juve? Sì, no. Ma non è che dobbiamo gridare allo scandalo, già dire Carnevali, basta, non ne posso più. Non è neanche una critica, ragazzi, ma è non essere consci della realtà della Juve. I miracoli li fa qualcun altro, qualcun altro. Perché poteva esserci Carnevali, come c'è in questo momento, o non lo so, qualsiasi altro dirigente, sceglietene uno voi. Questi sono i giocatori, questi non li vendi. Ragazzi, Openda guadagna 4 milioni di euro l'anno, 4 milioni netti l'anno. Gatti, riserva, 3-2 netti l'anno. João Mario, mai giocato nella Juve, 2 netti l'anno. Commainers, 4,5 netti l'anno. David si avvicina a 7 milioni di euro netti l'anno. Cioè, piazzare questi giocatori qua è difficile. Di Gregorio, comunque, è sui 3,5, cioè, sono soldi questi, per giocatori che hanno reso male, e quindi nessuno te li sta chiedendo, nessuno. Purtroppo noi non abbiamo asset in questo momento dei giocatori rosa, abbiamo con qualche giovane e li abbiamo venduti, infatti. Per cercare di rinforzare questa squadra abbiamo ipotecato dei giovani, questo è il concetto, ma non perché volessimo farlo. Solo esclusivamente perché siamo obbligati a farlo. Quindi questa è la situazione, Roberto. Poi ti possono piacere, non ti possono piacere, ma bisogna criticare con consapevolezza, con capendo il momento della Juve. Puoi criticare perché da anni non ne azzecchiamo una, ma questa non è una situazione di oggi, questa è una situazione che paghiamo oggi. Hanno sbagliato e in questo momento va così. Cioè, siamo qua a dire, cioè oggi, ieri sera sentivo tutti dire Nico Gonzalez. Ma ragazzi, ma voi ve lo ricordavate Nico Gonzalez con noi? Era sempre per terra, scivolava ovunque, non ha fatto niente. Quando lo mettevi a sinistra sembrava uno scandalo. Ora, ieri ha fatto il diavolo a sinistra. Perché c'è un signore di 39 anni che gioca a pallone divinamente. Ieri l'Argentina, secondo tempo, ha giocato a pallone divinamente contro un allenatore che ha fatto una roba drammatica. Tuchel, drammatica. Infatti, buon allenatore batte sempre cattivo allenatore. E in questo momento qua, nella partita di ieri, Tuchel si è rivelato un cattivo allenatore. Secondo me non è un cattivo allenatore, ma ieri l'ha gestita da cattivo allenatore. E Scaloni ha detto, mi gioco tutto, l'ha vinta. E l'ha vinta. Come Deschamps, allenatore inferiore al De La Fuente, l'ha persa. Uguale, perché ha lasciato libero il centrocampo della Spagna. La Spagna ha dominato in lungo e in largo. Ma al netto di questo, ieri è entrato insieme a Messi, che ha iniziato a giocare in maniera divina. E insomma, ha avuto impatto. Nella Juve era un disastro, ragazzi. Nella Juve era un disastro. Nico Gonzalez, l'anno alla Juve è stato un disastro. Un disastro. Sfido chiunque a dire no, Nico Gonzalez ha fatto una buona stagione. È stato 2 mesi fermo. Quando è entrato faceva il terzino. Vediamo che si riuscirà a fare. Però adesso non voglio dire che Nico Gonzalez può salvare i problemi della Juve. Io continuo ad andare su un lato di enorme coerenza. Speriamo che la prestazione di ieri di Nico Gonzalez possa portare tanti soldi nelle casse della Juve. Perché, visto e considerato che ha tutto questo rapporto con Simeone, insomma, lasciamola Simeone. Però vendiamola almeno bene. Tullio, dai, vengo da te. Ascoltiamo un vocale.
11: Ciao Camillo, sono Cisco. Io vorrei una motivazione per continuare a seguire il calcio, il campionato, la Serie A, perché sinceramente di motivazioni ne ho davvero poche. Vedere che nel caso nostro qualsiasi cosa esce fuori subiamo punizioni esemplari, e poi ci sono squadre che non nomino che invece vengono salvate regolarmente qualsiasi cosa fanno.
10: Cisco, non lo so, devi trovarle dentro di te le motivazioni. Io lo comprendo, avete tutta la mia comprensione. Oggi è una giornata direi frizzantina da questo punto di vista, che porterà in una situazione, credo, a qualcosa, no, di interessante. E credo anche che Andrea Agnelli non abbia in questo caso qua, e anche arriva bene, solo difeso se stesso, ma anche ciò che c'è stato fatto. Però vedremo poi quali saranno i prossimi passi. E sulla situazione delle intercettazioni dell'Inter, dove ieri è stata archiviata da un altro punto di vista l'indagine, ma al tempo stesso c'è la giustizia sportiva che ha sul tavolo dei dossier. Vedremo cosa farà, visto e considerato che qualcuno forse dovrà anche autogiudicarsi per quello che ha fatto. Quindi vedremo cosa succederà. Ecco, ci sono delle cose per cui probabilmente se la Juventus avesse fatto determinate cose, quindi forzato la mano per non avere un arbitro rispetto a un altro, probabilmente oggi al qualche giornale avrebbe già scritto Serie B, Serie C, visto e considerato che siamo in un'estate in cui, no, Sky rimanda i pezzi del Mondiale del 2006, trasmissioni che io da piccolino vedevo e me le ricordo bene, perché mi ricordo bene quell'estate. E in quel caso lì ci sono i giornali dove ovviamente però nelle prime pagine loro ritagliano i pezzettini dove si parla di nazionale, ma sotto c'è scritto Juve Serie C. Mi è apparso 2-3 giorni fa nella pagina dove si parlava del Mondiale, sotto gigante Juve Serie C. Ecco, con una intercettazione dove si dice l'Inter rompe BIP per le designazioni degli arbitri, penso sia giusto, no, quantomeno andare a fondo nella questione. Poi siamo tutti, credo, no, completamente disillusi dal fatto che non succederà nulla, Però ecco, Cisco, non posso minimamente dirti perché devi o non devi guardare il calcio. Se vorrai guardare il calcio, continui e saremo tutti felici di parlare di calcio. Se non vorrai farlo, lo trovo assolutamente comprensibile e credo che tanti abbiano questo interrogativo nella giornata di oggi. Vocale.
12: Concordo con te su Nico Gonzalez, non lo vorrei nemmeno se venisse lui gratis, gli chiedesse di venire lui gratis, non lo vorrei, perché in effetti ha dimostrato che la Juve si è persa, come Coop, come David, come Openda, tutta gente che ha fatto prima di venire la Juve, la stagione precedente, prima di venire da noi, stagioni eccezionali e poi da noi spariscono. Quindi o andiamo a pescare col lanternino oppure nell'ambiente della Juve c'è qualcosa che non va.
10: Ma guarda, io credo che ci sia una cosa che noi stiamo sottovalutando. Stiamo sottovalutando perché poi c'è qualcuno che, e lo vedo nei miei messaggi, critica a prescindere senza realmente ascoltare mai. C'è qualcuno che non ascolta mai. L'importante è dire la sua e quindi in questo caso va bene così, cioè non ho nessuna ambizione e anche volontà di far cambiare l'idea della gente che tanto ti dice che fa tutto schifo. Io penso di essere almeno abbastanza coerente nel dirvi che, ragazzi, è difficile, è difficile. Però dobbiamo tenere in conto una cosa negli errori che abbiamo fatto in questi anni, ovvero che la Juve non è per tutti e che nell'acquisto dei giocatori va studiato anche l'aspetto caratteriale. Io non faccio quel mestiere lì. Quindi io posso dire, sai che c'è Tullio? Io voglio Pepe della Costa d'Avorio. A me piace. Pepe della Costa d'Avorio, a me piace. Come
3: Gran
10: alternativa
3: giocatore.
10: a Conceição, mi piace. Poi può arrivare Pepe dal Villarreal e fare malissimo. Però io nella vita non muovo soldi. Non li muovo soldi, io commento. Ragazzi, il giornalismo attuale è cercare la notizia. E dirvi che oggi l'aria a Torino è frizzantina vuol dire tutto e niente, ma sto lavorando su delle notizie. E c'è il commento alla notizia. Perché c'è il commento alla notizia. Infatti è un lavoro che sta andando su tante altre cose, come Radio Bianconera, che si abbina a dei siti. C'è la notizia, lo scritto, e c'è il commento a livello di speakeraggio. Ma chi fa questo mestiere, Giuntoli, Comolli, deve sapere su chi sta puntando. Perché io, parlando con Lorenzo Di Benedetto di tutto Mercato Web, l'estate in cui arrivò Nico Gonzalez, mi disse: Cami, è un disastro. Qua noi lo conosciamo bene. Faceva fatica da noi. Però la Juve è un'altra cosa. E tu l'hai comprato. Perché ti piaceva Nico Gonzalez? Hai detto io prendo Nico Gonzalez che sta facendo bene. E Nico Gonzalez ha fatto male. Perché hai sbagliato Di Gregorio saltando da Monza a Juve? Ok, dovevi abbassare il monte ingaggi, ma la Juve non è per tutti. Perché hai preso João Mario? Che quando è arrivato lo scorso anno, dei dirigenti hanno detto: è piccolo, è troppo piccolo. Tant'è che si cercava anche delle foto da postare dove non si vedesse questa cosa. E capite che prendere dei giocatori e pensare: ah, ma questo è bravo, ah, ma questo è bravo. No, non deve solo essere bravo per Camillo, per Tullio, per Franco Leonetti, per Antonio Paolino, per Claudio Zuliani. Deve essere uno studio sul carattere, sulla predisposizione, sull'ambizione, sulla fame, su tanti aspetti extracampo. Questo è fare un lavoro perché spendi tanti soldi. E negli ultimi anni noi non abbiamo fatto questo lavoro. Perché se compri João Mario, Zegrova, Openda e David e nessuno di questi ha il contatto fisico, vuol dire che non hai capito il campionato italiano. Quindi non è la Juve. Perché poi, con tutto il bene, non lo so. Zegrova non gioca in nazionale. Openda viene messo fuori in nazionale perché David fa male al mondiale. Perché João Mario ombre luci col Bologna, che non è la Juve. Perché non lo so, con Mainz fa male al mondiale. Perché Tizio non gioca lì, ha perso quello. Perché Di Gregorio non è mai stato chiamato in nazionale, eppure chiamano ormai quattro portieri. Cioè, ci sono degli aspetti. E devi prendere i giocatori che siano da Juve, non dei giocatori che a te piacciono. Perché a me ne piace una valanga, ragazzi. Però non è che dico che tutti sono da Juve, eh. Me ne piace una valanga. Ieri addirittura ho parlato con l'allenatore delle Women, Guerrero, che ha lavorato, era collaboratore di Pochettino negli Stati Uniti. Ho detto: a me, mister, piace Tyler Adams. Cavolo, me ne piace un sacco. Poi non so se Tyler Adams può essere un giocatore da Juve, però a me piace. E lui mi ha detto: lui è forte. Come mi ha detto che Weston è molto forte. Quindi in questo caso qua, cioè, ci sono delle cose che sono soggettive. I calciatori che piacciono a tanti di noi, Leonardo, Cisco, Andrea e tanti di voi che mi scrivono 3000 nomi, ce ne piacciono tantissimi. Ma un conto è il tuo pensiero, un conto è la Juve. Perché la Juve è gigante e ti mangia. E noi abbiamo preso tutti quelli che sono stati mangiati dalla Juve. Vocale.
13: Camillo, buongiorno, sono Lorenzo da Peschiera del Garda e ti sto ascoltando e volevo così intervenire riguardo la faccenda Nico Gonzalez. Sono d'accordissimo con quello che dici, però allora mi faccio questa domanda: visto che il Paris Saint-Germain continua a dire che Colomoni vale questi soldi, se il signorino vuole giocare nell'Atletico di Madrid, come per carità lo vuole, a me lo può anche fare, però alle mie condizioni. Io abbiamo chiesto 32 milioni.
10: L'idea è quella, ragazzi miei. L'idea è quella: 32 magari no, 28 sì. Titolare nell'Argentina, forse diventerà campione del mondo. Titolare no, però primo cambio nell'Argentina, campione del mondo. Lui ha una valutazione. Lui ha una valutazione. Io credo che alla fine poi Nico andrà all'Atletico Madrid. Sono convinto che alla fine Nico andrà all'Atletico Madrid e succederà, non so, dopo il mondiale sicuramente. Oggi non puoi mai chiudere l'operazione Nico perché c'è un mondiale, c'è una partita troppo importante per tutti. Però è così. Leggo il messaggio perché Antonio è uno di quelli che critica molto, da Caserta, anzi critica sempre. Cami, ti posso fare una domanda? Tu ad oggi, 16 luglio, con Carnevale ingaggiato un mese fa, pensavi di essere in questa situazione? Sì, ragazzi, sì, perché non credo agli asini che volano. E ve lo racconto sempre. Non ci sono soldi. Sei andato in Europa League, sei arrivato sesto, hai giocatori svalutati che vengono dannate brutte e li paghi cari. Cari. Quando vi vengo a dire che ci sono giocatori che sono seduti come me, comodi comodi, e ti dicono: io alla Juve resto. Perché? Non perché amano la maglia. Perché guadagnano tanto, tanto. E io domani, che ci sarà la conferenza di inizio anno di Luciano Spalletti, la mia domanda ce l'ho già: mister, ma dopo la fine di questo campionato e l'inizio di questa nuova stagione, ha visto qualcosa di diverso in questa squadra? Ha visto un carattere diverso? Ha visto anche solo la delusione e la voglia di rivincita dopo un'annata balorda? E io temo che gran parte dei giocatori in questo momento qua non abbiano l'ambizione, perché vedono la Juve come un punto di arrivo, non di crescita. Ma se, Antonio, vogliamo credere alle favole e dire: ah, io con Carnevali, che ha la bacchetta magica, riesce a piazzarmi Miretti, Artu, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Commeiners, Di Gregorio, David, Openda, Azic, Chial, Rugani, João Mario in 4-4-8, perché così tu ti diverti e fai un bel mercato e puoi dire grande Juve. No,

0: non frega nulla. A me tifoso interessa che ad agosto, a metà agosto, ci sia una squadra degna da essere messa in campo per poter quantomeno ambire a tornare a essere una squadra competitiva. Punto. Dopodiché se mettono i soldi, se svendono i giocatori, se ne comprano altri, ma facessero quello che vogliono. Ma la società deve lavorare in autonomia e con criterio. Perché...
1: No, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, tanto il messaggio si era capito, ok, eri sui 45 secondi, ma quello che voglio dirti io è che se tu mi sposti l'asticella della critica al primo di settembre, ragazzi, primo di settembre, 2 di settembre, 3 di settembre, ci vediamo qua, tanto ci sarà anche il palinsesto nuovo e critichiamo tutti. Se la situazione sarà questa, critichiamo tutti, nessuno escluso, anche se per me Carnevali e Massara hanno più di un alibi, sia chiaro, però critichiamo tutti. Ma se vieni oggi a dirmi, però Carnevali cosa fa qua, là, su, giù, ma ti aspettavi quello? Sì, ragazzi, sì, perché... Siamo arrivati sesti, non ci sono i soldi della Champions, tutte le cose che vi ho detto prima, oggi te lo aspettavi? Sì. Vediamo a settembre, se sposti l'attenzione a settembre e il mercato è Ekator e nient'altro, ragazzi, le critiche sono giuste, ma oggi 16 luglio o siamo consci del momento della Juve? Oh, ragazzi, non ascoltate niente, sparate a zero su chiunque, chi se ne frega. Però ci sono delle difficoltà oggettive. Tullio, andiamo in break, poi torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, la finale Spagna-Argentina è... Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, la finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva, la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora, l'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi i 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già sei azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il reg-

0: Ora il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nation Championship. Il CT Azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15° sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia c'è Tullio. Ragazzi, visto e considerato che ci sono tanti messaggi, tanti vocali, ho messo da parte l'ospite per dire che oggi voglio aprire i microfoni, visto che c'è un po' di animo, di temperamento nell'aria. Apro i microfoni, mandate la vostra candidatura per questa mezz'oretta, anzi 23 minuti scarsi. E insomma vi chiamiamo con Tullio, facciamo tutto rigorosamente in diretta. Ciao Camillo, è più difficile far capire la situazione ai nostri tifosi che vendere. Come ti vendo se sei scarso e non te ne vuoi andare, nessuno ti vuole? Questi hanno fallito la Champions di... vabbè, di proposito no. Così, senza soldi per gli acquisti, devono giocare per forza. Ennio da Bracciano. Ragazzi, purtroppo ci sono delle cose che qualcuno non comprende, va per la sua strada, va bene così, cioè nel senso, come vi ho detto ad inizio trasmissione, io non ho minimamente la pretesa di far cambiare idea alla gente, cioè io non ci guadagno nulla, non mi entra niente in tasca, l'unica cosa che posso dirvi è che non ci sono offerte, non si vende, e non puoi mettere capitale esterno per comprare, quindi o vendi e compri o se no non compri. Questa è la situazione, anche se oggi io vi posso dire che la sensazione è che possa succedere qualcosa, la sensazione. Poi, probabilmente non succederà nulla, perché vi ho detto questa cosa, però la società sta lavorando, sta cercando di chiudere delle operazioni con delle difficoltà, perché devi contare anche i centesimi e perché tutto è un domino. Se riesci a sbloccare delle situazioni, puoi andare a prendere dei giocatori. Se non sblocchi le situazioni, non vai a prendere nessuno. Questa è la situazione attuale. E cercheremo di lavorare. Magari ora no, stanno trattando giocatori di cui non abbiamo mai nominato. Mai nominato. Magari stasera arriva un difensore che non abbiamo mai nominato. Chissà. Cioè, nelle segrete stanze non ci siamo, Come vi ho detto già tantissime volte in tutte le estate che abbiamo passato insieme, noi scopriamo il 20% delle cose che succede in una stanza. Cioè, non è che possiamo metterci lì nelle segrete stanze della Continassa con Carnevali, con Massara e con tutta la dirigenza. Ci sono intermediari, ci sono trattative che nascono, muoiono in 5 minuti. Quindi questa è la situazione, la affronteremo, però non essere consci della realtà Juve e criticare adesso Carnevali perché uno... al 16 di luglio si è stancato, non compra nessuno, basta, è tutto brutto. Ragazzi, però questa non è la realtà, questo è un vostro impeto e sfogatelo, che vi devo dire, sicuro io non vi farò cambiare idea. Vocale.
6: Buonasera Radio Bianconera, ciao Camillo, sono Roberto da Salerno. Anch'io vorrei comprare 3 o 4 giocatori, ma oggi sul mercato non ci sono grandi giocatori, ci sono solo mediocri giocatori che pretendono un sacco di soldi, che pretendono tanti soldi. Noi abbiamo sperperato in 2 anni di mercato intorno ai 300 milioni comprando giocatori inadatti a giocare il calcio italiano e giocare nella Juve, inadatti e con stipendi faraonici. E tanti tifosi della Juve vogliono che la Juve acquista giocatori. La Juve ha sbagliato per 2 anni la campagna acquisti, per 2 anni, e adesso se non vendiamo almeno il 50%.
5: Ok, il concetto era chiarissimo. Poi altra cosa, cioè non è che in questo momento lo dico a Tiziano, perché poi andate da una deriva all'altra. Io vi ho detto che non compreremo nessuno. Io ho detto, se in questo momento, se il 3 di settembre rimarrai con Ekator e nessun altro, allora è legittimo, perché hai sbagliato. Hai sbagliato. Ma compreremo qualcuno, magari già stasera. Ma... con calma, quello che vi sto dicendo, Tiziano, è che non puoi svegliarti il 16 di luglio, come ha fatto il nostro amico ad inizio trasmissione, e ti dice, basta, non ne posso più, Carnevali, dov'è, cosa fa? Ragazzi, ma non è che ti gira oggi la giornata storta e dici, basta, io non compro nessuno, non ne posso più, non li sopporto più. Ma no, si lavora, si lavora, però è ovvio che se devi lavorare con 500 milioni di euro a tua disposizione, perché hai vinto la Champions, perché i giocatori sono i migliori al mondo e perché li puoi piazzare e te li chiedono e al tempo stesso puoi comprarne altri, allora ti dico, ma cavolo, è quello un mercato semplice? Il nostro non lo è. Cioè, quando sento qualcuno dire, però Colomoni, non di voi, anche di addetti ai lavori, e questa è la cosa che più mi stupisce, però Colomoni non è un top. Ragazzi, ma in Italia chi è che è top e che arriva? Cioè, quali sono i giocatori top al mondo, titolari nelle prime 5 squadre in Europa, che arrivano in Italia? Non arriva nessuno in Italia top mondo, Gonzalo Ramos, 80 milioni di euro, riserva del Paris Saint-Germain. Quindi, non è che stiamo dicendo titolari top mondo che ti cambiano la squadra. Non arrivano, ragazzi. Non arrivano, cioè l'Italia non arriva più. Quindi o cambiamo questo concetto o se no, ragazzi, è già partito male, la nazione è già partita male. Quindi in questo momento siamo, sicuramente faremo qualcosa, però non possiamo chiedere di fare le cose con fretta, perché non ci chiedono nessuno e quindi adesso abbiamo un po' di margine. Questi giorni abbiamo un po' di margine perché è andato via Muharemovic. Poi una volta che, insomma, saranno finiti i soldi dell'addio di Muharemovic, dovremo venderne altri e allora si ribloccherà il mercato. Il mercato di Giuntoli, lo dico così, tutti siete un pochettino più calmi. Il mercato di Giuntoli quando si è sbloccato? Gli ultimi 10 di agosto. La prima partita con il Como, recuperiamo McKennie, che era fuori rosa, e avevamo in panchina 5 giocatori e 2 portieri. Quindi, insomma, anche lì, estate faraonica, si sblocca 18 di agosto. Che poi abbiamo la memoria corta. Altro vocale.
7: Buon pomeriggio a tutti. Una domanda tecnica. Se la Juve pubblicizzasse la membership card, insomma, i soldi della membership card della Juventus penso che vadano a bilancio, ha fatturato, se la Juve sensibilizzasse l'acquisto della membership card da 10 euro che ne so a 300, ognuno mette quello che vuole, quei soldi vanno a bilancio. Io immagino, non so, io per esempio sarei disposto a spendere anche 100-150 euro se sapessi che veramente quei soldi andassero a bilancio, chi 10, chi 5, dico, insomma, siamo milioni e milioni di tifosi, insomma, il fatturato della Juve aumenterebbe, a quel punto aumenterebbe anche la possibilità del monte ingaggi, gli acquisti, forse è una tonteria quello che dico, ma...
5: No, ma non è una cosa presa in considerazione, credo che quello poi, insomma, in questo momento non sia un'ipotesi della Juve, poi ci sono delle cose che probabilmente no, limiterebbero questa cosa, ma sicuramente non aumenterebbe il monte ingaggi, ecco, il monte ingaggi non l'aumenta perché insomma ci vorrebbero tanti soldi, ma soprattutto nella gestione del campionato che poi tutti i tifosi, insomma, che possono alimentare per tutta una vita calcistica, ma al massimo per una stagione, qualcosa. Però ci sono delle cose che sicuramente limiterebbero questa tua idea. Allora, andiamo con un altro vocale, dai.
8: Come dicevo ieri sera a un suo collega, il problema, secondo me, non è tanto il mercato. Perché, secondo me, molti dei giocatori che abbiamo in questo momento lavorano sotto livello di quello che in realtà sono. Quello che secondo me occorre a questo punto, più ancora del mercato, è recuperare quello spirito della Juve che andava in campo con l'intenzione di vincere, anche se erano giocatori mediocri, ma andavano in campo con quello spirito che rendevano il 200%. Quest'anno io ho visto della gente che si è spenta, che non credo che David sia a livello così basso, che gli altri siano a livello così basso. Io credo che pochi ritocchi.
5: Guarda, è un discorso che da un lato comprendo, perché ieri avete visto una squadra che, pur avendo un atteggiamento che per me è orribile e che sia stato sempre, anzi vi dirò, è da anni che è tutelato, perché il mondiale con la Francia, i rigori dove si è buttata via la palla, e tra l'altro l'obiettivo piace pure alla Juve perché il Dibu Martinez che ne ha fatti tutti i colori in quei rigori, ma anche in tante altre situazioni. Però avete visto che il carattere e degli uomini in missione per Messi, in questo momento, ieri hanno fatto secondo me una cosa che va oltre i loro limiti, e tra l'altro Tuchel ha dato una grande mano, perché se Tuchel mette due esterni d'attacco forti e freschi, l'Inghilterra ara l'Argentina. Però questa è un'altra storia. Avete visto che lì in quel caso comunque il carattere è molto forte, però qualcuno carattere non ce l'ha, cioè David non lo vedrò mai, non lo so, col carattere di ieri di Paredes. David non ce l'ha quel carattere lì. Non possiamo chiedere a David di fare quello che non è. Cioè, queste sono cose giuste, per carità, ma se vuoi una squadra caratteriale, questa non è una squadra caratteriale. Questa non è una squadra caratteriale. Ad alcuni non frega niente. Questa è una cosa che non possiamo pretendere da tutti. Cioè, Tullio magari è un lottatore, quindi magari non ha i piedi di Messi, ma ragazzi, non molla niente. E Tullio fa con le sue caratteristiche, come, non so, un Gattuso, come, non so, adesso dico Furino, io non l'ho mai visto, però ma non voglio togliere le qualità tecniche, però mi hanno sempre detto che Furino era uno di quelli che correva per tutti, no? E da quel punto di vista metteva anima, carattere, appartenenza, ma ce l'aveva, era insita in lui, non l'alleni quella, questo gruppo non ce l'ha, non ce l'ha, non si allena quella, non si allena. E allora non puoi chiedere a Tizio di diventare caratteriale e non puoi chiedere ad alcuni che hanno fallito di risorgere, perché non ce l'hanno. Cioè, chi ha fallito da anni con Maynes non ce l'ha, non ce l'ha, perché chi è in difficoltà in questo momento è difficile che possa andare avanti, però sicuramente puoi cercare dei giocatori che possano alzare il livello caratteriale di questa squadra, quello sì. Non è che devi andare a prenderli tutti a 18 milioni di euro. Io ho visto il mondiale fatto da Stones, è un signor difensore Stones, un signor difensore, però ragazzi, 6 milioni di euro per uno che negli ultimi anni ha giocato 20 partite, ci penso, Non è che dobbiamo ricoprire d'oro tutti i giocatori esperti che vengono da un campionato di alto livello, perché quello è pericoloso, poi è molto pericoloso. Altro vocale.
9: Ciao Camillo Mariano, hai perfettamente ragione, ovviamente non ci si può aspettare, date le condizioni che ci sono in Italia in generale, ma la Juve soprattutto quest'anno con l'Europa League, non ci si può aspettare colpi diciamo ad effetto, però c'è anche da capire perché il popolo juventino ha bisogno di sperare, ha bisogno di fare qualcosa per uscire da questo loop dove compri, spendi e poi va sempre tutto male. Quindi c'è bisogno nel popolo juventino di avere qualcuno che ti dia speranza.
5: Ho capito, però la speranza non ha una data di scadenza, Mariano. Cioè, non ha una data di scadenza la speranza, che quindi ti svegli la mattina e dici basta, non ne posso più e fa tutto schifo. È perché non è giusto. Perché ci sono dei tempi, ci sono delle situazioni. Ripeto, oggi magari tra due ore sarete tutti felici e domani ne parleremo. Tra l'altro domani io sarò dalle 12 alle 13, perché poi c'è la conferenza stampa di presentazione della stagione di Luciano Spalletti, così segnatevela nell'agenda. Domani il palinsesto di Radio Bianconera slitta un pochettino e ringrazio tutti i miei colleghi per la disponibilità, per permettermi di fare entrambe le cose. E però quello che voglio dire, Mariano, è che la speranza va bene, però non è che se poi la speranza e il non accettare una realtà che oggi è difficile devi insultare o pretendere che vedi Carnevali basta, non ne posso più, ma Carnevali cosa sta facendo, ma allora è scomparso, ma sta lavorando, è in vacanza, è a Forte dei Marmi. No ragazzi, no, sta lavorando come tutti, perché si gioca come tutti la credibilità. Quando arrivi alla Juve e adesso siete lo storico, o fai bene o vai via, Giuntoli, Comolli e tutti gli altri, o fai bene o vai via, anche Spalletti, vediamo i giocatori. Ma il discorso è che oggi non puoi battere i pugni e dire basta, non ne posso più. Puoi cercare di aspettare e capire. È come quando venite a dirmi ma perché la Juventus è con Colomoni, e perché quello... Perché ragazzi, o prendiamo Colomoni o abbassiamo il livello, Io me lo auguro che se, insomma, la Juventus non riuscirà ad arrivare a Colomoni, io mi auguro di poter parlarvi di Ghirassi, di potervi parlare di, non lo so, Marmouche, di potervi parlare di Balogun. Io ve lo auguro. Però ragazzi, i soldi sono quelli. E se stai facendo un'offerta comunque buona, perché buona, ottima secondo me, per Colomoni con 35 milioni di parte fissa, con percentuale sulla futura rivendita e bonus legati alla stagione di Colomoni, secondo me è un'offerta che va ampiamente sopra i 40 ed è buona, molto buona. Però se stai giocando la futura rivendita, la percentuale su Colomoni, che probabilmente non rivenderai una cifra altissima perché speri che possa rimanere tanti anni alla Juve, è perché non li hai quei soldi. e allora faccio fatica a immaginare un budget più alto per prendere un altro obiettivo in attacco. E quella è la realtà. Perché siamo su Colomani? Perché è un attaccante con quelle caratteristiche, che ha fatto già bene alla Juve, che ha un impatto sul campionato italiano, è difficilmente trovabile. E non possiamo permetterci molto meglio. E allora andiamo su Colomani. È una storia figa? No. No, nessuno vi sta raccontando cavolate. È una storia che in questo momento rappresenta le difficoltà della Juventus. Vocale.
10: Buonasera Camillo, siamo da Viareggio. Poiché c'è parecchia difficoltà a piazzare i giocatori in esubero, perché i giocatori non vogliono andare via dalla Juventus e preferiscono la comfort zone, e allora a questo punto al tifoso non resta altro che andare allo stadio e fischiarli per 90 minuti per tutte le partite. Perché è così che andrà a finire.
5: Io tutto bene, penso, ma non voglio parlare per l'85% delle persone che ha rinnovato l'abbonamento, che non abbiano intenzione di entrare nello stadio e fischiare, ecco, penso. Poi non lo so, poi me, tutti quelli che pagano il biglietto, entrano, spendono soldi per magliette, abbonamenti, biglietti, tutto il merchandising, che sono lì tutte le domeniche, sabati, lunedì e venerdì quando giocherà la Juventus, per me sono tutti liberissimi di fare qualsiasi cosa, di fischiare, contestare, applaudire, piangere, gioire. Io spero sempre la parte più bella, perché insomma vorrei raccontare finalmente una stagione bella. Però al netto di questo, sono liberissimi di fare tutto, però non credo, ecco, non credo, almeno io so che mia sorella ha rinnovato l'abbonamento, ma non per fischiare, ecco, non vorrei deluderti, ma non credo neanche mia sorella riesca a fischiare ininterrottamente per 90 minuti.
11: Ma poi 90 minuti di fischio, c'è, cioè, poi mal di gola anche dopo un po' fuori di fischiare, cioè ti massacri.
5: Cioè, è quello, quindi direi posso allenarla, ma non credo. Ecco l'esempio, no Tullio, ti faccio tutto il mio esempio, no? Allora arriva Antonio che ti dice, io faccio miracoli, perché Carnevali non prende Mazzambi, che ha fatto un mondiale clamoroso, giocatore fortissimo, con i soldi di Colomoni? Perché Mazzambi va a 60 più bonus alla Aston Villa, a 60 milioni di euro più bonus, e che è tutto bello. Ma noi, la tua domanda Antonio non deve essere adesso perché non pigli Mazzambi, perché non l'hai presa a 18 anni Mazzambi, è quella la domanda. Perché se fa il mondiale, gioca in quel modo lì, è ovvio che poi va alla Aston Villa per 60 più bonus. E poi i ruoli: Mazzambi è un centrocampista, Colomoni è una punta, che questa è sempre una cosa particolare, ma importante. Vocale.
12: Che possiamo.
5: Perso.
11: Era solo un audio così, da neanche un secondo.
5: Ok, perso così. Camillo, a quelle cifre io mi butto su Castro. Ettore. Ecco, Castro, secondo me, se non dovessimo arrivare a Colomoni, entra nella partita. Poi, io oggi ve lo dico, per me Colomoni dopo questa offerta o è dentro e fuori. Non è che qua dobbiamo aspettare, tanto se ti giochi la futura rivendita, i bonus e la parte fissa 35, più di così non puoi arrivare, quindi basta, il giocatore vuole venire, ha fatto 6 gol stagionali, con tutto il bene, se il Paris Saint-Germain vuole 50, vada in giro per l'Europa, arriverà qualcuno con 50 e saranno affari a loro, cioè è che posso svenarmi, quindi per me questa è una buona offerta per un giocatore che ha fatto male lo scorso anno anche a causa nostra, perché abbiamo rovinato la preparazione, insomma come lì ha fatto dei disastri col Paris Saint Germain veramente impronunciabili, ma in questo momento qua il discorso è questo, è sì, se non arriveremo a Colomoni, io credo che la Juventus possa aprire a giocatori come Castro. Questa è la situazione che onestamente immagino. Però credo che insomma, la Juventus vorrà chiudere Colomoni. poi non si arriverà alle aste dello scorso anno, ma vorrà chiuderlo. Se diranno sì bene, se diranno no, faremo altro. Faremo altro, cercheremo altro, non c'è problema. Non c'è problema. E poi, non abbiamo pazienza e nessuno fa miracoli. Diamo tempo a Carnevali e Massara, sono sicuro che faranno una squadra competitiva. Ciao Camillo, io non vorrei nemmeno pensare ad affrontare un'altra stagione come quella trascorsa. Come quelle trascorse, abbiamo il terrore, cerca di comprendere. Ma io le comprendo, ragazzi, ma io vi comprendo, io sono dalla vostra parte. Però non possiamo svegliarci una mattina e dire che fa tutto schifo, compreso Carnevali e Massara, non consapevoli delle difficoltà. Perché se io non faccio le cose bene, poi arriva qualcuno che paga la cauzione per tutti. E in questo momento è Carnevali. È Carnevali. E non è giusto. Non è giusto, non so che tipo di visione possa avere il 99% della tifoseria della Juventus, ma spero possa avere una visione equilibrata. E il mio ruolo è quello di equilibrare una narrazione. Ma ragazzi, ripeto, io oggi a scatenarmi contro la dirigenza e a dire che roba, comprano tutti, noi non compriamo nessuno, allucinante, basta. Ma io ci guadagno. Ragazzi, ma ci metto un minuto, fomento tutti. Vado con 100.000 vocali e via. Invece sto cercando, anche stando sulle scatole a qualcuno di voi, di dirvi calma. Perché non è l'estate di Cristiano Ronaldo e sogni, eh. Questa è l'estate di solide realtà. Piazzi i bei piedi per terra e cerchi di non sbagliare. Perché da 3-4 anni sbagliamo tutto. È così, eh. È così, purtroppo. Perché? Perché abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato tutto. Quando sbagli tutto, poi è più dura risalire, eh? Perciò questa è una sfida stimolante. Vedremo cosa faranno. Però, dai, proviamo almeno a dare un po' di fiducia a Carnevali. Neanche un mese qualcuno è durato. Ma sarà arrivato da una settimana. Proviamoci. Se no, ragazzi, così è dura, eh? È dura. Che sono consapevole che gran parte di noi pensa di conoscere il calcio come nessuno al mondo. Però, insomma, non è proprio così, eh. Non è proprio così, compreso sottoscritto. Grazie, come sempre, per la vostra passione. Grazie a Tullio. Domani appuntamento dalle 12 alle 13. E buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Ciao!
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti. Hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
14: Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
13: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
14: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
13: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita, al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
14: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
13: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Dunque, un pomeriggio infuocato intanto per le temperature, ma per quello che è successo durante la giornata, per le tante notizie che abbiamo raccolto, su cui stiamo lavorando da questa mattina ininterrottamente, grazie anche alla nostra redazione, alle nostre redazioni. Come sapete, diciamo, la notizia del giorno intanto è quella che tanto aspettavamo, cioè la risposta della Corte di Giustizia Europea, che dà ragione ad Andrea Agnelli, che dà ragione a Maurizio Arrivabene riguardo i loro ricorsi che sono stati effettuati per dare uno scossone alla giustizia sportiva. Naturalmente magra consolazione, perché certamente Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene possono chiedere dei risarcimenti. Tecnicamente, legalmente, lo capiremo tra poco, perché chiaramente ci affidiamo per darvi delle risposte precise agli esperti nel settore. Avremo l'avvocato Giorgio Spallone qui in collegamento tra pochissimo anche con Mirko Nicolino, ci dirà lui se tecnicamente la Juventus, nonostante il famoso patteggiamento firmato, potrebbe riaprire un po' dei discorsi per ottenere anche lei dei risarcimenti, perché tanti buoi per quanto riguardano i punti che erano stati sottratti alla Juventus sono scappati, perché tanto quella stagione maledetta siamo stati colpiti, perché tanto era già tutto surreale di per sé, perché accusare di plusvalenze e punire una squadra sola per plusvalenze che evidentemente si fanno con altri club già di per sé è una cosa estremamente ridicola, perché tanto quell'anno poi non andammo nelle coppe. Senza coppe la Juventus ha attraversato un periodo economicamente molto difficile, detto che poi tante colpe ce l'hanno anche la dirigenza che si è formata dopo il famoso governo tecnico che però nacque proprio per l'inevitabile dimissione di tutto il consiglio d'amministrazione di quella Juve, che contava personalità come Andrea Agnelli presidente, come Nedved vicepresidente, insomma una struttura che poteva andare ancora avanti a lungo, ma che fu costretta a fare un passo indietro per quella famosa inchiesta Prisma, nella quale venne colpita una Juventus che faceva plusvalenze evidentemente da sola, con se stessa. Poi dopo abbiamo scoperto che le plusvalenze non sono un reato, in realtà non lo sono mai stato, perché comunque non erano mai state regolamentate, e anche questa altra anomalia. Poi abbiamo scoperto che addirittura si può anticipare la data del calciomercato per permettere alle squadre che devono fare plusvalenza, che quindi si possono fare, che si devono fare. Insomma, la Juventus poi pagò. Inutile che torniamo sui discorsi allora perché la Juventus ha patteggiato, perché ce lo siamo spiegato tante volte senza tornare su questo argomento che ci può trovare d'accordo o trovare in disaccordo, perché ci sono tante le cose da aggiungere a tutto questo. Insomma, la Juventus pagò poi, soprattutto perché pagò, perché vedete come si intrecciano poi le vicende. Pagò perché di fatto entrò a scontro Andrea Agnelli con Seferin per la questione Superlega. Seferin poi accolse come vicepresidente accanto a sé Gabriele Gravina, che all'epoca di fatti era presidente federale anche della FIGC, che aveva quindi una certa influenza sulla presidenza, sulla procura federale Chinè. Quindi di fatto una battaglia contro Agnelli, che poi si è ripercossa contro la Juventus, perché ho detto si incastrano le vicende, perché di fatto quello che ha raccontato oggi, ci torneremo tra poco, la Corte di Giustizia Europea semplicemente dava anche, darebbe anche la possibilità alla nascita della Superlega, cioè ti dice che comunque poteva tranquillamente nascere o quantomeno poteva costituirsi e nascere senza che nessun organo potesse permettersi di imporsi come monopolio nel settore dell'organizzazione delle manifestazioni calcistiche. Quindi tutte le vicende sostanzialmente si intrecciano. Cosa succede? Questo per quanto riguarda sommariamente, poi entriamo nel dettaglio, la risposta della Corte di Giustizia Europea, che dunque è una vittoria, che era una vittoria annunciata, che è arrivata e che capiremo adesso come cambia di fatto la giustizia sportiva in Italia. Tutto questo mentre la giustizia sportiva in Italia si accinge a dover leggere le carte che arrivano dalla giustizia ordinaria, dal PM Viola, che insieme ad Ascione poi hanno firmato l'archiviazione della pratica, comunque dell'inchiesta Arbitropoli, perché c'erano eventi isolati, non c'era un sistema, c'erano delle interferenze, ma isolate, non continue, non c'era un sistema, eccetera, eccetera, eccetera. Peccato poi che il giorno dopo, cioè nella giornata di oggi, il Corriere della Sera pubblica delle intercettazioni, che però sono scomparse, che tecnicamente non ci sono, ma le pubblica. Andiamo a leggere, no, qualcosa di queste intercettazioni che riguardano sostanzialmente chiacchierate che ci sarebbero state a Gianluca Rocchi, che si confronta con il suo collega Andrea Gervasoli sugli input arrivati dal club nell'azzurro per non avere Simona Sozza come arbitro di Verona Inter del famoso 3 maggio 2025, come emerge poi dal dialogo tra Rocchi e Riccardo Pinzani, che ricorderete bene nell'AI, Associazione Italiana Arbitri, è quello che cura i rapporti con i club. Pinzani di fatto informa Rocchi, dice: mi ha chiamato Schenone, e ricorderete che il nome di Schenone era stato già fatto, cioè il manager interista che è referente per le questioni arbitrali. Ieri vi ho detto che sono 4 i club che hanno il referente per le questioni arbitrali: Inter, Juventus, Parma e Lazio. Rocchi conferma: sì lo so, rompono il C, puntini sospensivi, riempite i puntini, l'Inter per questo motivo. Ma Pinzani poi aggiunge un tassello in più, dice: Schenone mi ha detto, guarda, so che Marotta ne stava parlando con Viglione. Ora, Viglione è il legale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che Marotta ne parlava con Viglione? Se c'è un responsabile arbitri che dovrebbe parlare direttamente eventualmente con i Pinzani di turno, che è il referente dei rapporti con i club dell'AIA? E invece si parlava con Viglione, ma di Viglione abbiamo a lungo parlato, augurandoci che magari con la nuova Federazione Italiana Giuoco Calcio si potesse cambiare tutta la struttura dall'interno in ogni singola figura, perché altrimenti non cambia niente. Andiamo avanti perché poi Rocchi risponde: sì, mi hanno chiamato, mi hanno rotto i C puntini sospensivi, te lo dico io, risponde Rocchi, virando poi su altri argomenti. Sebbene Rocchi fosse intercettato, dice il Corriere della Sera, la chiamata che Rocchi lì evocava ad aver ricevuto da Marotta o da Viglione, ribadisco, Marotta presidente dell'Inter, Viglione è l'avvocato di fatto della Federazione Italiana Gioco Calcio, che poi l'abbiamo visto festeggiare lo scudetto con l'Inter in panchina vicino a Simone Inzaghi, un altro paio di maniche, però che comunque quantomeno ti porta a fare delle riflessioni, perché noi in questa sede non abbiamo mai lanciato accuse precise, abbiamo sempre raccontato i fatti, abbiamo sempre messo i tasselli, abbiamo detto giudicate voi, ok? Però diciamo, è chiaro, ieri ne parlavamo con Nerino Stravato quando raccontava del fatto che comunque, benché ci sia massima stima nelle istituzioni, massima stima nel PM Viola, però di fatto se il PM che deve valutare un'inchiesta che vede coinvolta anche l'Inter, perché di fatto è stata archiviata, ma quindi significa indagata, è uno che va girando allegramente con la cover, con lo scudetto dell'Inter, ed è interista conclamato, presente sempre a tutte le partite dell'Inter, quantomeno ti porta a fare pensieri, ad avere pensieri confusi, diciamo così. Nessuno mette in dubbio l'onestà intellettuale dei personaggi di qui sopra, però quantomeno se poi vediamo che tutti quanti hanno a cuore i destini di una stessa squadra, il tifoso medio giustamente ti dice: ma che cosa stiamo guardando? Torniamo quindi, la chiamata di Rocchi evoca appunto di aver ricevuto da Marotta, da Viglione, non è stata intercettata, e lo stesso era già accaduto il 5 aprile. E allora la domanda che si pongono sul Corriere della Sera: se dunque sono avvenute, le comunicazioni possono essere avvenute solo o su altre utenze non individuate? Però poi questi estratti sono stati appunto individuati o tramite telefonate tipo WhatsApp, dunque non intercettabili con le normali intercettazioni telefoniche, ma solo attraverso captatori informatici che trasformino l'apparecchio in un microspia ambulante. Ma nel caso di Rocchi, il tentativo della Guardia di Finanza di inoculare questo strumento, che è un virus nel telefono, non ha funzionato. Ora io vi faccio una domanda molto semplice sulla base di queste intercettazioni che ha tirato fuori il Corriere della Sera, tra l'altro inchiesta durata 2 anni, quindi ne verranno fuori tante altre. Vi faccio una domanda molto semplice. Voi esattamente cosa ci vedete di diverso rispetto a quello su cui è stato costruito Calciopoli? Quello su cui si è parlato della famosa cupola, che là si è aggiunto il termine cupola, là si è aggiunto il termine sistema, ma le telefonate le facevano tutti. C'era probabilmente un sistema, ma non un sistema messo in piedi da un'unica squadra come la narrazione ha voluto che la gente credesse, ma c'era un calcio italiano che era entrato in questo sistema di pressioni arbitrali, chiamiamole così. Ma queste non sono pressioni? Queste telefonate continue, questo avallare, chiedere eventualmente un arbitro piuttosto che un altro, non sono pressioni? E soprattutto, cosa disse la Cassazione proprio dopo il 2006, appunto riferendosi a Calciopoli? Che non serve che un eventuale dolo vada in atto, ma che almeno sia stato che si sappia che sia stato costruito per poter andare in atto. Per cui, se io ipotizzo, voglio truccare una partita e scelgo un arbitro per truccarla e poi quell'arbitro comunque me la fa perdere quella partita, non significa che allora il fatto non è stato commesso, perché il fatto è commesso nel momento stesso, io metto in piedi un piano. Questo racconta la Cassazione. E io vi ripeto la domanda, voi ci trovate qualcosa di diverso da Calciopoli? Perché io onestamente no. Poi, per carità, magari sono io che sbaglio e quindi ne parleremo con l'avvocato Spallone più tardi, magari glielo chiederemo anche a lui, però insomma, a occhio, a naso, a me sembra una roba molto simile a Calciopoli, ma fatta passare all'acqua di rosa e archiviata così, in ben che non si dica, con molta facilità. Punto. Torniamo indietro per quanto riguarda la questione invece relativa appunto alla Corte di Giustizia Europea. Cosa cambia? Sostanzialmente, e ve lo spiego proprio nel modo più maccheronico possibile, poi anche qui avremo l'avvocato Giorgio Spallone. Sostanzialmente Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene dicevano: io non credo che il provvedimento preso intanto nei miei confronti, e Arrivabene a maggior ragione nei suoi, che manco era all'epoca dei fatti responsabile delle cose di cui è stato accusato, ma lasciamo stare, io non credo che quella decisione, quella inibizione che mi è stata data, quella penalità che mi è stata data, che mi impedisce di fare il mio lavoro, sia adeguata a quello che è stato riscontrato, che poi sostanzialmente intendeva non c'è niente, manco la Juventus c'entrerebbe in questa situazione perché deve essere penalizzata. Ma parliamo della, oramai era un soggetto individuale dimesso dal consiglio di amministrazione della Juventus e quindi ha agito come persona individuale, quindi dice: io credo che sia iniqua questa decisione, non può la giustizia sportiva condannarti per tutto il tempo che vuole e tu non hai la possibilità di appellarti se non al collegio di garanzia del CONI. Ci deve essere anche un organo di giustizia esterno superiore come la giustizia ordinaria alla quale possiamo andare, perché quando sono andato dal TAR, il TAR mi ha detto: guarda, noi non credo che possiamo intervenire, magari ti rimando alla Corte di Giustizia Europea, prova a vedere lì che cosa dicono. E la Corte di Giustizia Europea ha ribadito esattamente quello che ci siamo detti, perché di fatto ti dice: chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva, cioè che significa che deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione se necessario adottare misure cautelari. Cioè la Corte di Giustizia Europea dice: non esiste al mondo che la giustizia sportiva da sola possa emettere un giudizio, una sentenza così forte, così netta, senza che ci sia la possibilità da parte dei soggetti di chiedere se è giusta e sbagliata e quindi eventualmente di ottenere risarcimenti e l'annullamento stesso della sentenza. Ma questo deve essere garantito a tutti, perché è garantito dalla giustizia europea, dagli organi che sono al di sopra della giustizia sportiva, alla quale giustizia sportiva era stato dato troppo potere. Perché è stato dato troppo potere? E come vedete poi gira, la ruota si chiude. Perché se diventa un sistema chiuso, la giustizia sportiva, nella quale si può dire «Ah, noi qua dentro facciamo quello che vogliamo», e se vogliamo anticipare la giustizia ordinaria, cosa che è successa una volta nella storia, per il caso Plusvalenze, perché lo disse Gravina all'epoca dei fatti, presidente federale, non possiamo mica aspettare i tempi della giustizia ordinaria, noi intanto agiamo da giustizia sportiva subito e provvediamo, poi la giustizia ordinaria ci dirà. E la giustizia ordinaria poi dopo ti ha detto intanto la procura di Torino non era competente a procedere. Quindi passate le carte a Milano, anzi no, passatele a Roma, intanto. Però nel frattempo la giustizia sportiva, con questo colpo improvviso, aveva già deciso di punire la Juventus nell'anno in cui appunto Gravina diventò vicepresidente di Seferin all'UEFA. Pausa di riflessione. Ritorno. E invece, insomma, questo è quello che era successo. La Corte di Giustizia Europea quindi dice... l'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio, è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale, cioè in sostanza ti dicono potete far passare il giudizio sia per la giustizia sportiva sia per quella ordinaria, ma quello che conta appunto è l'organo giurisdizionale, cioè la giustizia ordinaria, quella al di sopra di quella sportiva, che è inerente allo sport ma che non può impedire il lavoro, che diciamo qualcuno possa fare il proprio lavoro per un periodo così perché ha preso una decisione iniqua, esagerata, sbagliata, inappropriata, scegliete voi l'aggettivo. Questo è quanto, ragazzi. Io ho provato a spiegarvelo nel modo più semplice possibile, ma proprio per darvi la correttezza totale avremo l'avvocato Giorgio Spallone che ce lo dirà nei termini legali e ci risponderà a tutte le domande che gli vorrete porre tra pochissimo. Buon pomeriggio intanto da Vincenzo Marangio, da quel bell'uomo di Federico Rossi. Allora, per rifiatare un attimo, poi parliamo di calcio, anzi lo facciamo subito, perché nel frattempo la Juventus prova a sbloccare le situazioni di mercato, intanto si sta concretizzando la cessione di Muremovic, quindi poi arriverà il famoso bonifico da 20 milioni, la Juventus ha già bussato alla porta del Bologna, ha fatto capire che tornerà su Lukumi, che è un obiettivo che interessa. Per quanto riguarda Colomani si sono rimesse in piedi le negoziazioni, ma la Juventus ribadisce che può arrivare a 40 facendo uno sforzo enorme, ma quel fronte dei 40 non lo supererà, e se il Paris Saint-Germain non gli andrà incontro si virerà su altri obiettivi. La notizia del giorno è che l'altro obiettivo potrebbe essere Richarlison del Tottenham, 29enne, molto forte, autore di quel famoso gol in mezza rovesciata pazzesco che fece Coppa America, adesso non ricordo quando e dove. Giocatore sicuramente forte, ma anche fragile, giocatore forse non esattamente come lo vuole Spalletti, ma sicuramente importante, ma è un nome che secondo me viene fatto più che altro per cominciare a muovere un po' le carte e a convincere qualcuno a venire a trattare, perché pare però che Richarlison in questo momento, poi ne parleremo di questo con Mirko, abbia superato il gradimento per Pellegrino, che però stamattina sembrava quasi a un passo da essere chiuso. Ci sono quindi tutte queste situazioni che si stanno andando a concretizzare, tra cui la questione che sì, a che si era stata fatta inizialmente una proposta da 3,5 che è stata considerata irricevibile, benché la Juventus accanto ai 3,5 perché si abbia aggiunto una ricca premio alla firma. E allora poi la Juventus ha ridotto il premio alla firma, ha aumentato invece l'ingaggio, ha detto ok, facciamo 4,5 e diciamo si sta cominciando a trattare. La Juventus, che si vuole dai 5 a salire, la Juventus gli ha cominciato a far capire: allora, se la tua intenzione, Frank, è sì, è quella di ritornare in Italia, a conquistare spazio, a divertirti, a farti vedere di nuovo in un campionato competitivo, in Italia queste sono le cifre, perlomeno a casa Juve questa è la cifra che possiamo spendere, né più né meno. Quindi o fai un enorme sacrificio dopo aver guadagnato bei soldi in un campionato dove non ti ha visto nessuno, oppure noi a un certo punto ci dobbiamo fermare. E qui mi verrebbe già da rispondere a qualcuno dei messaggi che sono arrivati, ma mi fermo e faccio sentire la vostra voce. Vai Fede, fammi sentire qualche nota vocale.
0: Buonasera, Savio da Genova. Domanda: ora che Agnelli è stato prosciolto a tutte le accuse, ci possiamo aspettare delle scuse ufficiali da parte della FIGC? Almeno quelle. Poi in sede legale si vedranno tutte le cose, se ci sono anche dei rimborsi, bla bla bla, ma le scuse, la FIGC ce le farà?
6: Allora, io sulle scuse, ragazzi, non le avremo, state proprio tranquilli, perché poi figuratevi se dicono oh, scusate, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa, non ci saranno scuse. Pensate che c'è un organo di informazione che io manco cito, ma che avete già capito, che la sentenza è uscita della Corte di Giustizia Europea, che era attesa già, noi ieri ve l'abbiamo detto, vedete che domani mattina sarà il grande giorno, è arrivata, non è che hanno parlato Pluto e Topolino di dove vanno con Gastone al mare a fa che cosa, no, era una cosa che cambia letteralmente la gestione della giustizia sportiva, ma non fa niente, magari loro hanno considerato questo organo di informazione, chiamiamolo così, ha considerato la notizia irrilevante, perché poi avranno pensato come faccio a scrivere nel titolo la Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli senza dire che la Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli, fammi pensare, allora potrei dire la Corte di Giustizia Europea dà ragione a uno che gli aveva fatto un ricorso, no, però poi nel pezzo si capisce, no, facciamo una cosa, non scriviamo niente, adesso poi non sono andato a vedere, però per 3-4 ore non hanno scritto niente, va bene, quindi figuratevi se invece poi arriva la procura federale che chiede scusa alla Juventus, perché e poi qua loro ti direbbero semplicemente ah, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, poi la giustizia ordinaria ha i suoi tempi lunghi, pensate che la Corte di Giustizia Europea adesso vi ha risposto, ma la domanda non è questa, la domanda è perché c'è voluto Andrea Agnelli per andare fino alla Corte di Giustizia Europea a chiedere scusate, ma quello che stanno facendo in Italia la giustizia sportiva, ma lo può fare? È questa la grande domanda che ci dobbiamo porre e che porremo anche all'ottimo avvocato Spallone, grande Fabrizio, che ci scrive il nostro cardiologo. Due differenze le vedo, 9 titoli di fila, il bianco da noi, l'azzurro da loro, e questo fa tutta la differenza, grande Fabrizio. C'è una grande differenza, caro Vincenzo, tra l'arbitro e il calciopolo, la differenza è che allora c'era la Juve, oggi c'è l'Inter, grazie Giuseppe da Mantova. Ci sono altre note vocali, sentiamole, dai.
5: Ciao Enzo, buonasera.
6: Ciao.
5: Ovviamente sulla sentenza che ha assolto sia Andrea Agnelli che arriva bene, su i mezzi di comunicazione di massa, sui media italiani, della fattispecie i media sportivi come Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, di questa notizia non v'è traccia sui loro portali online. Questo ce la dice lunga su in che mani sia l'informazione sportiva in Italia e su come i prescritti cartonati riescano, tra l'altro, anche per quanto riguarda la questione arbitri, a far passare come verità conclamata una verità che verità non è, o quantomeno omettono determinati elementi come il fatto che c'erano singole e ripetute pressioni nei confronti degli arbitri.
6: Poi, già, e questo è il discorso che non torna, perché poi quante differenze potete vedere da Calciopoli? Io ne vedo veramente poche. Allora, rispondo a un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, una domanda, ma la Juve quanti allenatori ha ancora in busta paga? Uno, Luigi da Roma ce lo scrive. Uno, cioè Spalletti, perché con Tudor, come sai bene, Tudor da questo punto di vista fu un signore e rescisse il contratto con la Juventus. Per quanto riguarda Thiago Motta, è stata attivata, come sapete, la clausola per la risoluzione anticipata, anche se c'era il contratto fino al 30 giugno del 2027, ma dal 1 di giugno è partita la risoluzione anticipata, quindi la Juventus a libro paga ha esclusivamente Luciano Spalletti.

0: Arriva la finale Spagna-Argentina, è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca è già storia. E per la 12ª volta consecutiva la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora, l'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora, il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se

0: Hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Allora, tra poco tutti i chiarimenti che arriveranno dall'avvocato Giorgio Spallone, insieme al collegamento con Mirko Nicolino, che attendo e tra poco dovrebbe esserci. Leggevo un po' di messaggi, mi diceva: ma non è una sentenza di assoluzione, spiegamelo bene, almeno ai nostri. No, non è, si tratta di assoluzione, se facciamo riferimento alla Corte di Giustizia Europea. Si tratta semplicemente del fatto che Andrea Agnelli ha ottenuto la risposta che voleva, cioè se io, tanto Andrea Agnelli in questo momento già ha pagato la sua inibizione, già l'ha pagata nei fatti, però adesso dice intanto quello che chiede la Corte di Giustizia Europea è se io effettivamente dovevo essere inibito per tutto questo tempo, se quella decisione era giusta o iniqua. Qualora venisse considerata iniqua, chiaramente può chiedere dei risarcimenti, ma lo può fare tra l'altro in tempo poco utile, perché lo fai adesso, sì, ti arriva il risarcimento, capirai, intanto io mi sono dovuto dimettere, sono stato bandito praticamente dal calcio, che era l'obiettivo che voleva qualcuno evidentemente, ho scontato tutta la mia clamorosa pena, per non parlare di Maurizio Arriva Bene. E allora chiaramente nel momento in cui, per esempio, il TAR, la giustizia ordinaria, dovesse dire effettivamente era iniqua come decisione, carte alla mano, allora poi si ottengono eventualmente i risarcimenti. Poi, sono Antonio da Capodorlando, siamo al solito, se c'era la Juve non penso che archiviavano tutto. Sì, perché poi l'altra cosa che mi chiedete in questo caso non è assoluzione e archiviazione. Sì, credo che abbiate fatto forse un po' di confusione, o magari nel raccontare tutte le cose le ho mescolate insieme, era complicato, ma ci ho provato. Ovviamente per quanto riguarda l'arbitropoli, per adesso si parla di archiviazioni con le carte che però sono passate alla Procura Federale. E poi nel frattempo invece Corriere della Sera ha tirato fuori appunto queste intercettazioni nella giornata di oggi. Non mi sembra che abbiamo ancora i nostri ospiti, allora nel frattempo mandiamo qualche nota vocale così sento Mirko.
3: Ciao Luigi da Stoccarda. Certo che vedo le differenze, i colori della maglia è una cosa incredibile. Io non vedo differenze su calciopoli, o come meglio detto farsopoli. Ciao, un abbraccio.
2: Sì, effettivamente le differenze non ci sono, quindi è praticamente una situazione, una domanda retorica quella che avevo fatto, e speriamo che di avere delle risposte che poi servono a poco, perché quando ti arrivano delle risposte, quando i buoi sono scappati, quando tu hai pagato, quando gli altri non hanno pagato, quando tu hai pagato ancora una volta, perché poi a calciopoli chi ha pagato la Juventus, gli altri prescrizione, qui chi ha pagato la Juventus per quanto riguarda le plusvalenze, e magari non avrebbe dovuto pagare, magari non avrebbero dovuto pagare nemmeno i suoi dirigenti. Qua invece che cosa succede? Silenziopoli, come l'avete chiamato alcuni di voi, archiviazione. Dopo la prescrizione, l'archiviazione, cioè c'è una squadra che riesce sempre in qualche modo a uscirsene così. Una volta è prescrizione, perché sì, è vero, il reato c'era, però è passato il tempo limite, prescritto. E adesso c'è l'archiviazione, perché? Perché non si è creato da un sistema, sì, eventi isolati. E quindi, insomma, questa è la grande amarezza delle valutazioni che ci troviamo a fare in queste situazioni. Vai con un'altra nota vocale, Fede.
4: Buonasera, sinceramente rispetto a Calciopoli, alla Juventus, che peraltro alla fine si è potuto appurare in 20 anni che era innocente, ma i colpevoli erano altre squadre, dire che è molto peggio. Qua si appura proprio la colpevolezza, almeno da quello che scrivono dalle intercettazioni, c'è una squadra che sembra interferire in modo molto potente sulle decisioni della federazione e del designatore, avendo rapporti, diciamo, esclusivi da quello che si emerge con i vari esponenti della federazione, che sarebbero tutti, da questo punto dovrebbero dare le dimissioni. Visto la Corte di Costituzionale Europea che ha dato ragione ad Agnelli, credo che si possano possano richiedere gli scudetti, perché lei è stato fatto, vi ricordate, un processo alle streghe del tutto iniquo e peraltro eliminando un passaggio. E in più quello che dicono della, come si chiama, che si sono messi d'accordo affinché la Juve non potesse più ricorrere, ecco, quello è comunque basato su un processo iniquo, irregolare, secondo le norme europee.
2: Allora, grazie al nostro amico, intanto diamo, ho capito e ho apprezzato molto anche come hai spiegato un po' tutta la situazione, però diamo subito il buon pomeriggio a Mirko Nicolino intanto. Ciao Mirko.
5: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
2: Perfetto, ti sistema l'audio adesso Fede, perché ti sentivo un po' distante, e insieme a Mirko sono contento, siamo contenti, perché poi è un grande amico anche di Mirko, veramente ogni volta che ce n'è bisogno ci affidiamo alla sua competenza, l'avvocato Giorgio Spallone. Avvocato, buon pomeriggio, ben ritrovato.
6: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
2: Allora, oggi ci sono, avvocato, un paio di cose che vorremmo affrontare, un paio di tematiche che immagina bene. Partiamo un attimo da quello che ha detto di fatto la Corte di Giustizia Europea oggi, rispondendo a quella che era la domanda sostanzialmente che ha fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, che chiedevano se nel momento in cui c'è una sentenza da parte della giustizia sportiva, se i soggetti che vengono puniti con delle sentenze o comunque delle inibizioni importanti non possono rivalersi su una giustizia più alta, per capire, quindi su un organo giurisdizionale, per capire se effettivamente quelle inibizioni sono giuste o se vanno eventualmente tolte addirittura, o se magari si può andare incontro a dei risarcimenti. La Corte di Giustizia Europea sostanzialmente ha detto no, ci deve essere almeno un organo giurisdizionale, quindi deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente dalla giustizia sportiva. Però io l'ho spiegato in maniera estremamente maccheronica, avvocato, ti lascio la parola a te nel raccontarci cosa ha raccontato oggi la Corte di Giustizia Europea, perché si rompe un fronte, no? Si apre un fronte nuovo sulla giustizia sportiva.
6: Ecco, mi riallaccio, scusate, a quest'ultima affermazione. Sì, la sentenza ha carattere dirompente, nel senso che, come ho già avuto modo di dire, si infrange una barriera fra la giustizia prima esistente, fra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria, cioè la giustizia dello Stato. Per in estrema sintesi, questa sentenza trae origine da una, non già da una decisione, ma da un rinvio, da un'ordinanza di rinvio da parte del TAR del Lazio, al quale si sono rivolti, per l'appunto, Agnelli Arrivabene, richiedendo, io ho detto in termini un po' provocatori, perché erano perfettamente consapevoli dell'inammissibilità all'epoca della, certo, domanda. L'annullamento della decisione con cui gli è stata comminata una inibizione di 24 mesi e soltanto in via subordinata il risarcimento dei danni. Ma diciamo che loro si sono fatti, fra virgolette, pionieri, hanno aperto hanno tentato di aprire una strada e devo dire, alla luce della decisione di oggi, ci sono riusciti, nel senso che il TAR del Lazio, trovandosi di fronte a due alternative: o decidere immediatamente la inammissibilità della richiesta, perché ormai per giurisprudenza consolidata, avallata anche da sentenza della Corte Costituzionale, al termine dei gradi di giustizia sportiva si può accedere al TAR del Lazio solo ed esclusivamente per richiedere eventualmente un risarcimento danni, ma non, il TAR del Lazio non può, come si dice, avere poteri demolitivi rispetto alle decisioni degli organismi della giustizia sportiva. L'alternativa era questa, oppure ha scelto la seconda strada, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea, esatto, tre quesiti a cui ha chiesto di dare risposta per poi riprendere, come avverrà da domani in avanti, l'iter del procedimento dinanzi a sé, cioè dire dinanzi al TAR del Lazio.
2: Che però potrà agire adesso in maniera diversa perché si è rotto il fronte, no?
6: Esatto, perfetto. Lei è già arrivata alla conclusione. Cioè, ma giustamente, perché poi gli avvocati la fanno poi un po' troppo lunga tante volte.
2: No, però è giusto voi, cercare di specificare tutto nel dettaglio.
6: Voi siete più giustamente sintetici e diretti. Dei tre punti, quello più importante, che poi in realtà è quello che è stato accolto, è se fosse compatibile o no con le norme del Trattato dell'Unione Europea e della Carta, l'articolo 45 della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, il fatto che un tesserato, un cittadino comunque, esauriti i gradi della giustizia sportiva, non possa rivolgersi ad un giudice ordinario, ad un giudice dello Stato di appartenenza. Bene, in estrema sintesi, pur dicendo con linguaggio assolutamente, come dire, legalese, giuridichese, usate voi il termine che più meglio spiega a chi ci ascolta, la Corte di Giustizia ha detto che questa disciplina non è compatibile, in particolar modo con l'articolo 19 del Trattato dell'Unione Europea, che stabilisce i diritti di ogni cittadino di poter essere giudicato da un organo giurisdizionale indipendente, precostituito e con tutta una serie di altre caratteristiche che abbia, diciamo,
2: che dia una tutela effettiva, diciamo, estraneo,
6: che sia estraneo all'alveo quale quello appunto della giustizia sportiva, rispetto al quale fino a quel momento si sono svolti i procedimenti che hanno condotto ad una sanzione. Ecco, questo quindi, per riallacciarmi a quello che lei ha appena detto, ora la palla ritorna al TAR, che a differenza di prima potrà entrare nel merito della decisione che ha sanzionato i due ricorrenti con l'inibizione a 24 mesi e pene pecuniarie accessorie, e riesaminarla ed eventualmente anche annullarla.
2: Allora, io credo che sia molto facile, con Maurizio arriva bene, vado da Mirko che le farà una domanda, perché Mirko, Maurizio arriva bene, manco era presente nella Juventus all'epoca dei fatti, quindi lì forse ancora più facilità nel cercare di ottenere qualcosa.
5: Sì, la sua posizione a Roma è stata archiviata, nulla, quindi secondo me arriva bene in questo momento, è quello più interessato, ancora più di Agnelli.
2: Certo.
5: No, io volevo... È chiaro che quando parla l'avvocato Spallone bisogna solo ascoltare.
2: Assolutamente.
5: E imparare. No, volevo fare una domanda un po' particolare. Quanto c'è, avvocato, in questa decisione, di quella decisione che c'era già stata pronunciata per la Superlega? Perché mi
2: bravo.
5: Pare che le due cose vadano su due binari vicini e paralleli, no?
6: Dunque, la sentenza, appunto, è uscita stamattina, è molto lunga, come potete immaginare, molto dettagliata, di motivazione. Adesso,
2: mentre la cerca, avvocato, io faccio i complimenti a Mirko, perché effettivamente era la stessa cosa che ho detto anche io nell'Incipit, perché poi mi sembra che tutto si colleghi in qualche modo, perché poi quello che è successo nel 2022 nasce anche un po', diciamocelo francamente, dalla Superlega che stava nascendo, Seferin che un po' se l'ha presa a male con Andrea Agnelli, nacquero tutta una serie di situazioni e lì poi si mosse anche Andrea Agnelli con la Corte di Giustizia Europea, perché disse: ma siamo sicuri che la Superlega non può partire e che debba sottostare a questi organi di organizzazione, cioè c'è un monopolio di organizzazione delle manifestazioni sportive? E ovviamente anche lì la Corte di Giustizia Europea disse: no, non c'è un monopolio, quindi c'è libertà di potersi organizzare. Torno a lei, avvocato.
6: No, io diciamo lo stavo cercando, stavo solo cercando di far capire che
2: a quante pagine?
6: Una trentina di pagine, anche perché in Europa hanno la pessima, almeno dalla mia stampa, di non mettere i numeri di pagine nelle decisioni, ma questo è un dettaglio.
2: Ci dovrebbero avvisare su quante pagine mettere nella stampante, perché almeno
6: detto no, ma noi ne abbiamo all'infinito. Noi viviamo nelle carte. Detto questo, l'osservazione che è stata fatta da Nicolino è molto acuta, nella misura in cui quella decisione qui dentro viene richiamata in maniera molto ovviamente molto, come non può che essere altrimenti, cioè a livello di precedente giurisprudenziale, a livello di richiamo per analogia, però trova cittadinanza all'interno di questa sentenza che magari qualche ascoltatore sotto l'ombrellone, probabilmente non avendo sicuramente di cose più divertenti da fare, potrà anche escutere. Però c'è un richiamo, e questo vale al di là, diciamo, di opinioni personali, ovviamente, nelle quali io non entro, però sicuramente è in quel solco che vuole, diciamo così, sottrarre, usando una metafora, una qualche forma di monopolio alle federazioni rispetto a quello che può essere un intervento esterno, dove per esterno in questo caso intendiamo la giurisdizione, in altri casi, nel caso della sentenza sulla Superlega, sono altre entità che eventualmente si possono intromettere, certo, nell'organizzazione degli eventi sportivi. Però, diciamo, l'osservazione non è fuori centro, assolutamente.
2: Allora, avvocato, visto che in tanti stanno chiedendo sostanzialmente se anche la Juventus può fare ricorso, io provo ad ampliare un po' la domanda e le chiedo se quello che ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, che ha spiegato molto bene, eccetera, è rivolto anche non solo alle persone fisiche ma anche ai club, e se, pur avendo fatto un patteggiamento su determinate vicende, la Juventus, in merito a quello che ha detto e come si è espressa la Corte di Giustizia Europea, può procedere verso una rivisitazione, chiaramente che non può ridarti i punti che ti sono stati tolti, la stagione senza coppe che hai dovuto vivere, ma quantificandola in una sorta di risarcimento economico.
6: Occorre dividere, diciamo, i piani.
2: Ok.
6: Questa sentenza ha, come ripeto, una efficacia dirompente pro futuro, per il futuro, nel senso che è stata aperta una strada, come all'interno di un deserto, è stata tracciata una rotta in mezzo al mare, e questa rotta potrà essere seguita in casi futuri o anche in corso a questo punto, evidentemente, da chiunque lo voglia, e qui non c'è distinzione fra persone fisiche e società. Qui è un problema di giurisdizione, di stabilire chi può decidere cosa. Allora, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il mondo non finisce con i due gradi di giudizio endofederali e con il collegio di garanzia del CONI, che per intendersi è la nostra Corte di Cassazione. Esatto. Ecco, non finisce lì. Dopo, così, volendo un attimo sdrammatizzare, c'è ancora vita, nel senso che ci si può rivolgere ad un altro giudice ordinario, quindi giudice dello Stato, è un giudice amministrativo, che può di nuovo rientrare nel merito. Per quanto riguarda quello che è accaduto alla società Juventus, che alla fine ha scelto come propria strategia difensiva di patteggiare, questo è un termine abbastanza
2: così, generico, perché ci sono diversi tipi di patteggiamento.
6: Che comunque, insomma, pena di concordare la pena con la Procura federale. Ecco, c'è da dire che tutto quello che è coperto dall'intervenuto patteggiamento non è più non può più essere oggetto di discussione. Cioè, il patteggiamento, con un termine che non è molto giuridico, che però si utilizza nel nostro gergo anche un po' sinistro, ha carattere tombale. Tutto quello che è stato fatto oggetto dell'accordo che è stato poi suggellato con il patteggiamento, di cui abbiamo sentito parlare per molti mesi, non può essere più soggetto, non può essere più rimesso in discussione, per intenderci. Ecco, è come se fosse passato in giudicato al termine di tutti i possibili gradi di giudizio. Ecco, questo è il tema. Invece le novità riguarderanno il futuro e il presente dei procedimenti in corso, ai quali verrà applicata questa nuova disciplina.
2: C'è una domanda per lei da un nostro ascoltatore, la faccio sentire, avvocato, poi ci avviciniamo ai saluti, lascio l'ultima domanda a Mirko.
7: Buonasera, sono Mick da Bari. Volevo chiedere all'avvocato ospite in studio, visto che la sentenza di oggi pare che sancisca la necessità della terzietà, quindi del giudice, cioè non è possibile che il presidente della Lega debba nominare il PM, quindi in questo caso Chinè. Ora, la situazione di Chinè non è una situazione illegittima, per cui non bisognerebbe rivederla. Buonasera.
2: Non ho capito bene la parte finale, non so se ha capito bene lei.
5: Vabbè, sulla posizione. Credo.
2: Dici.
5: Scusate. No, credo che voglia dire che se questo pronunciamento possa anche andare a ridiscutere il modo in cui funziona la giustizia sportiva in sé, cioè nel modo in cui si svolgono i processi sportivi, il modo in cui viene composta la Procura federale. Io lascio ovviamente la palla all'avvocato, perché poi gli voglio fare una domanda particolare.
2: Va benissimo, avvocato.
6: No, io tenderei a stare nel perimetro del dispositivo, che già è parecchio ampio, perché non dimentichiamo che i punti erano tre l'oggetto della richiesta di decisione in via pregiudiziale da parte del TAR del Lazio. Quello di cui abbiamo parlato fino adesso è soltanto uno, quello effettivamente anche più, se vogliamo, più importante. Gli altri due invece sono stati sostanzialmente rimandati al mittente, uno dei quali è anche piuttosto importante, perché riguardava, diciamo così, la compatibilità del famoso articolo 4, cioè sulla possibilità di decidere di emanare sanzioni per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, che, come è evidente, sono principi etici e non corrispondono esattamente a quello che è il principio di legalità, che prevede che ogni per esempio nel diritto penale ogni commissione di reato deve essere per l'appunto previsto dalla legge, e qui pur con alcune acrobazie dialettiche e giuridiche, la Corte ha ritenuto compatibile, al fine di scongiurare determinati comportamenti particolarmente deprecabili in tema di bilanci e quant'altro, per cui questo, che pure era un nervo scoperto, diciamo, di tutta la vicenda e in generale del sistema della giustizia sportiva italiana, diciamo che è risultato ne è ritornato intatto. L'altro punto invece era se siano compatibili ancora una volta con le normative europee che tutelano la libertà di circolazione dei lavoratori, l'irrogazione di sanzioni che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, seppur temporanea, in tutte le, in tutti i paesi dell'UEFA, comunque i paesi aderenti, oltre che nel nostro caso anche oltre. E anche in questo caso, pur con determinate condizioni che, per le quali la Corte ha rimandato la palla al giudice di provenienza, anche questo è stato lasciato passare, diciamo, è stato ritenuto non incompatibile. Quindi dei tre punti, quello che è risultato dirimente e dirompente, aggiungo io, perché questo non potrà non comportare una rivisitazione del sistema della giustizia sportiva in Italia e soprattutto della sua connessione con la giustizia dello Stato, posto che in altre parole, per intenderci, il totem dell'autonomia della giustizia sportiva è, possiamo dirlo, caduto, certo. Dopo questo
2: è il fronte, esatto, il fronte è buttato giù.
6: Questo è
5: ho tempo, Enzo?
2: Sì, hai tempo, vai per l'ultima domanda, Mirko.
5: Allora, avvocato, cambiamo un attimo argomento, parliamo dell'archiviazione della Procura di Milano sulla questione, chiamiamola arbitropoli. Io so che all'avvocato Spallone non si deve mai chiedere cosa pensa che succederà, però le faccio una domanda. Una domanda, spero non sia molto tecnica per chi ci ascolta. Il fatto che chi ne riceva gli incartamenti di un'inchiesta già archiviata può già in sé inficiare un eventuale processo sportivo, oppure l'archiviazione penale non comporta grossi cambiamenti nel lavoro che dovrà andare a fare la Procura federale?
2: Bella domanda, aggiungo, perché mi sembra che proprio succeda quello che sta raccontando la Corte di Giustizia, cioè se arriva una sentenza della giustizia sportiva, magari la giustizia ordinaria può sovvertirla. Qui invece accade l'opposto in questo momento, c'è un'archiviazione ordinaria, quindi dice Mirko, la giustizia sportiva adesso come può raccogliere questa documentazione?
5: Non arriva, questo voglio fare così, uso un termine un po' più semplice per chi ci ascolta, non arriva già indebolita, esatto, davanti alla giustizia sportiva questa vicenda?
6: Tecnicamente assolutamente no. Okay. Nel senso che i presupposti che stanno alla base della giustizia penale sono non sono sovrapponibili a quelli che stanno alla base della giustizia sportiva. Tradotto, determinati comportamenti o fatti che possono avere una rilevanza disciplinare nell'ambito della giustizia sportiva possono risultare del tutto irrilevanti ed indifferenti dal profilo penale. Valga per tutti quello che ho appena finito di dire prima, con l'articolo 4, cioè i principi di lealtà, probità e correttezza a livello penale non significano assolutamente nulla, cioè il reato è tipico, è tipizzato, è previsto da un articolo di codice o di legge e quello deve essere integrato, così come nel caso dell'indagine precedente della Procura di Milano. Mentre invece, quindi, rispetto alla sua domanda, la risposta è assolutamente no, non arriva né più forte né più debole, semplicemente il procuratore era, mi pare di capire, cioè, che si fosse capito, in attesa di ricevere i documenti quando, come si dice, fossero divenuti ostensibili, cioè non fossero più coperti dal segreto istruttorio, dopodiché avrà in mano questo insieme di carte e verbali, intercettazioni e quant'altro, e potrà svolgere la propria indagine e portare avanti, se ritiene, tutti gli approfondimenti che ritiene di fare. Ma l'esito del procedimento penale con esito di archiviazione non ha alcuna, almeno in
2: non
6: astratto,
2: indebolisce
6: alcunché a che vedere con quello che potrà essere, potranno essere gli sviluppi del procedimento in sede sportiva.
2: Avvocato Giorgio Spallone, grazie davvero di cuore, noi la disturberemo perché tanto ogni tanto si trovano a parlare di cose, diciamo, extracampo, e quindi abbiamo bisogno della sua competenza. Sì.
6: È sempre un piacere,
2: grazie
6: a voi.
2: Grazie all'avvocato Giorgio Spallone.
5: Grazie mille, avvocato, alla prossima.
2: Arriva il saluto anche dell'ottimo Mirko Nicolino. Io so che vi siete anche incontrati, ho visto una foto. Saluto invece Mirko, ma gli dico di restare qua perché dopo la pausa ci ritroviamo e chiacchieriamo anche un po' di calcio e diamo un po' di risposte ai nostri amici, perché poi c'è anche qualcuno che dice: vabbè, se non ci possono restituire scudetti o quant'altro, a me non mi interessa niente di tutto questo. Capisco che la volontà dei tifosi è quello di riavere ciò che è stato tolto, però è chiaro che davanti a un patteggiamento chiudi. Qualcuno diceva anche: non è che magari adesso la Juve può rivalersi perché ha perso il presidente Andrea Agnelli, con il quale magari avrebbe continuato a vincere. Qualcun altro invece ci faceva notare una cosa più indicativa. Pensate che sul sito della Juve non si dice una parola su questa cosa, però il sito della Juve è un sito dell'azienda Juve, che racconta le cose di Juve, non è un portale, un blog o un sito di informazione, quindi loro non lo potrebbero fare. Per giunta le strade sono separate, quindi si agisce in maniera molto separata.
5: Così. Io prima dello spot do due frasi ai nostri tifosi. Intanto, noi l'abbiamo preso in quel posto, come dice
2: qualcuno. Bravo.
5: E succede sempre. E poi un'altra che cito Massimo Zampini: meno male che è successo a noi.
2: Esatto.
5: Guarda caso, succede sempre a noi, sempre. Poi dopo di noi cambiano le regole.
2: È sempre così, così come, e chiudo io insieme a te, poi ci fermiamo e torniamo insieme, e una volta, siamo fuori tempo massimo, Inter prescrizione, e un'altra volta no, vabbè, ma non è un sistema, archiviazione, e vabbè, loro c'hanno sempre, cadono sempre in piedi, c'è niente da fare, guarda, c'è niente da fare. Sarà un caso? Ne parleremo tra pochissimo, ma parleremo anche di altro, vi aspetto.
0: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 30 le condanne al processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
9: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista. Con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968, faceva la puericultrice a Bergamo, al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame e poi due figli, Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
8: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
9: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
8: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
9: La Commissione europea ha adottato Stato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027. E con questo è tutto, a più tardi.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
12: Ciao Vincenzo, guarda, contentissimo per quanto riguarda Agnelli, però ancora di più c'ho un senso di ingiustizia, ancora di più leggendo le intercettazioni che ha messo il Corriere della Sera di questi qua, cioè ma solo con queste intercettazioni dovrebbero andare in Serie B senza passare dal via, ma diretti proprio. Ma direte, a me c'è un senso di ingiustizia, ma una cosa impressionante, non, ma è possibile che non gli fanno mai niente, un cacchio di soddisfazione noi della Juve, porca miseria, con questi qua non ce l'abbiamo, no?
13: Ciao Vincenzo, sono Cristian da Livorno e nelle varie interventi che ho fatto nelle settimane passate ero uno di quelli che avrebbe cambiato il quarto posto per una penalizzazione dei cartonati prescritti. Secondo me ora come ora dopo quello che è emerso, tutto il mondo calcistico, ma non solo la Juventus, come le altre società, il Napoli, il Milan, tutte le altre società si dovrebbero rifiutare di scendere in campo con una società che è indagata, prescritta e chi più ce n'ha ce ne metta, sono anni e anni sono impuniti alla squadra di Stato.
14: Ciao Vincenzo, Andrea da Milano, mi veniva in mente una domanda da porti, ma non sarebbe possibile avere un contraddittorio fra te per esempio e Zazzaroni, lì da voi in radio, per metterli a confronto con quello che hanno detto e scritto 20 anni fa e con quello che non hanno detto e non hanno scritto in questi mesi, in questi giorni, giusto per così vedere che dibattito verrebbe fuori. È una cosa possibile, fattibile? Grazie.
11: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, raccolgo il messaggio del nostro amico che prima ci ha detto, nel rullo di messaggi che è arrivato, che ha detto: sono felicissimo della vittoria di Andrea Agnelli, dall'altra parte però provo un grandissimo senso di ingiustizia. Credo che questo messaggio racchiuda un po' lo stato d'animo di tutti quanti noi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Mirko, prima di parlare anche un po' di campo.
5: Ma noi siamo sempre stati in prima linea qui a raccontare le cose, cioè ora... Io non mi permetterei mai di mettere in dubbio la professionalità e la serietà di un procuratore capo, però noi abbiamo un'inchiesta sulle curve in cui si scrive che l'Inter è talmente collusa che nemmeno l'azzeramento della sua dirigenza riuscirebbe a ripulirla, e quindi ne viene chiesto sostanzialmente il commissariamento per mafia, così come avviene per i comuni e come avviene per altre società. Quest'anno ci sono state 3 società di serie C che sono di calcio che sono state commissariate per mafia, per infiltrazioni mafiose, per molto meno di quello che abbiamo letto dalla procura di Milano. Eppure lì il procuratore capo addirittura si presentò in conferenza stampa con la cover del club nerazzurro. Ora qui abbiamo un PM che vuole Ascione a tutti i costi portare l'Inter a processo, e come ci dice l'Ansa viene convinto da Ielo e da Viola a firmare l'archiviazione, perché lui non la voleva firmare e perché tanto il giorno dopo, non essendo più lui in carica, l'avrebbero comunque firmata loro al posto suo. Cioè, ragazzi, qui siamo di fronte a, perché poi ascoltiamo le intercettazioni, cioè Rocchi,
2: le ho lette, le ho lette.
5: E questi mi pressano a bestia, e poi quelle intercettazioni non ci sono perché o sono state selezionate oppure perché utilizzavano WhatsApp o Telegram per pressare il designatore
2: e non essere, ragazzi, intercettati qui, con i metodi tradizionali.
5: Ma qui ogni volta c'è qualcosa che non torna, e lo stesso modo è la quantità di quote azionarie che non si capisce di chi sono, addirittura adesso Zang che chiede i soldi ad Octree. Cioè, ci sono troppe cose che non tornano, eppure curiosamente su quel versante finisce sempre in un modo univoco. Vabbè.
2: E si racconta di bolla di sapone. Chiudo la vicenda dicendo che sono almeno una ventina di persone che dicono: adesso vedrai che la sentenza di Andrea Agnelli ne beneficeranno sempre loro, perché poi sarà una cosa che sarà un vantaggio per l'Inter in altre situazioni che si verranno a creare. Io non lo so questo, però vi posso intanto dire...
5: Oddio, come diceva l'avvocato, per l'articolo 4 non cambia nulla.
2: Non cambia nulla.
5: Quindi se, esatto, ti danno punti di penalizzazione per una cosa contabile, il TAR in teoria non può dire no, l'articolo 4 non lo potevi usare così.
2: Esatto. Quindi, questo forse, fino a un certo punto. Esatto. Forse su questo si può restare così. Sono d'accordo con te, hai fatto bene a puntualizzarlo. Adesso ci spostiamo anche su un'altra tematica. Segnalo semplicemente che questa sera su Bianconera News uscirà un approfondimento dell'ottimo Nerino Stravato, che racconterà come questa sentenza, o comunque più che questa sentenza, questa risposta della Corte di Giustizia Europea, chiamata in causa da Andrea Agnelli, può per certi versi addirittura trasformarsi in un qualcosa di epocale, ancora più grande rispetto a quello che abbiamo raccontato noi, che può essere una sorta di effetto Bosman, un po' come la legge Bosman, cioè un qualcosa che cambia radicalmente le cose. Quindi vi invito alla lettura su Bianconera News questa sera. Ci sono dei messaggi che sono arrivati, tra poco li condivido con te, non so fin quando ti posso trattenere così, so quante...
5: Vai, 5 minuti, vai.
2: Perfetto, tanti. Allora parliamo subito di calcio. Chiaramente la situazione mercato è ancora un po' imballata e frenata, allora... mi sembra di sintetizzarla così: su Colomani si sono riaperte le negoziazioni, la Juventus però arriverà sempre a 40, quindi o il Paris Saint Germain fa un passo verso la Juventus oppure si va in un'altra direzione. I nomi sono quelli di Pellegrino, adesso c'è anche quello di Richarlison, perché sì, la prima proposta è stata 3,5, poi la Juventus ha alzata a 4,5, si attende che però sia a capire che più di un tot non si può raggiungere, quindi bere o affogare, accettare o non accettare. Sul Dibu Martinez dobbiamo rassegnarci ad aspettare che finisca il mondiale, che domenica ci sia la finale, soltanto dopo probabilmente potrà scendere letteralmente in campo anche lui sulla questione relativa appunto alla trattativa con la Juventus. Dimmi un po' tutto quello che hai raccolto tu e quello che pensi in base a quello che ti ho chiesto.
5: Ma quello che sta avvenendo fuori in queste ore è quello che noi abbiamo raccontato proprio qui a Radio Bianconera nei giovedì precedenti, cioè che vi ho sempre detto che Spalletti aveva 3 idee per l'attacco. La prima, un attaccante abbastanza mobile ma allo stesso tempo abbastanza muscolare da giocare da solo, che è individuato in Colomani. Il secondo deve essere un attaccante di peso, un vero e proprio ariete, e in questo caso Pellegrino è diventato il numero uno dopo che Sorloth è uscito dai radar per il fatto della richiesta da 40 milioni. E il terzo poi può essere o Ekator di turno o David se non lo si riesce a far uscire. Io vi ho sempre detto qui durante questo appuntamento che se Spalletti chiudesse il mercato con Colomani, Pellegrino e un terzo attaccante tra Ecator e David, sarebbe sicuramente più contento di quello che era prima. Centrocampo, hai detto benissimo tu che sì, ormai la scelta numero uno, Massara, che lo ha già avuto al Milan, ha un canale preferenziale, sta cercando di lavorare tanto non solo con l'offerta ma anche di diplomazia. Per la porta è chiaro che Martinez rimane la prima scelta, la Juventus sta cercando di far leva sul giocatore, perché nei giorni scorsi la Juventus ha incontrato gli agenti per dire: guarda, se qui non andate dall'Aston Villa a dire che volete andare via, questi qui incontro non ci verranno mai. Perché? Perché ci sono più o meno distanze simili tra Juve e PSG, circa 10 milioni, e Juve e Aston Villa, che è circa 7-8 milioni. Diciamo che in questo momento, se per questi due giocatori le parti non si incontrano a metà, non se ne fa nulla. E per la porta Vicario rimane l'alternativa principale, perché il Tottenham è disponibile a darlo in prestito senza obbligo di riscatto. La Juventus ha la possibilità di prenderlo con un ingaggio normale intorno ai 3-3 milioni e mezzo, e quindi molto meno di Martinez.
2: Di Martinez.
5: Però è chiaro che Vicario stesso sa che la Juventus lo sta cercando solo come alternativa.
2: Come eventuale alternativa, diciamo, quindi.
5: E in più c'è Di Gregorio, che esattamente come Davido, Pendage, Grova, Compminers, eccetera, vuole provare a restare a tutti i costi alla Juventus.
2: Ecco qua, vedi, questa è la cosa che terrorizza più tutti, perché chiaramente se non vanno via, come abbiamo sempre detto, senza cessioni, acquisti non se ne possono fare, e quindi naturalmente...
5: Settimana entrante cominciano ad arrivare cominciano a rientrare i primi nazionali usciti dal Mondiale, tra una diecina di giorni Spalletti si ritroverà alle Pontinassa con 29 giocatori di prima squadra e 7 giovani aggregati, un 35-36 giocatori.
2: Che sono un'enormità quando vuoi lavorare, tu lo sai molto bene da allenatore. Tra le altre cose, insomma, si era parlato del fatto che comunque stranamente per Openda pare che ci siano delle possibili offerte,
5: sì,
2: dalla Francia.
5: Facciamo il punto, soprattutto dalla Francia. Il Lens è la squadra che lo ha cercato di più, ma c'è anche il Lyon.
2: Il Rennes pure?
5: Sì. La questione è che il Lens piacerebbe molto a Openda come soluzione, però il Lens non può arrivare per il tetto salariale ai 4 milioni netti più bonus che percepisce Openda, e avrebbe chiesto alla Juventus di partecipare allo stipendio. La Juventus dice: già te lo do in prestito senza obbligo, devo pure pagare lo stipendio, questo no.
2: Questo
5: Quindi
2: no.
5: In questo momento per la cessione di Openda è più decisivo, più che la formula del cartellino, lo stipendio. Cioè, se la Juventus trova un club disposto a prendersi il giocatore pagando lo stipendio per intero, la Juventus lo dà senza problemi, senza opzioni di obbligo.
2: Che poi è lo stesso discorso di David, perché il prezzo va bene, qualsiasi prezzo faresti comunque una plusvalenza, mentre per il cartellino 6 milioni che arrivano a 8 con gli accordi della Juventus è difficile trovare una squadra che possa spendere tanto. Chiudo sulla questione Openda, però correggimi se sbaglio, la Juventus, siccome lo ha finito di acquistare proprio quest'anno, per non fare una clamorosa plusvalenza non lo può vendere subito, se non alla cifra praticamente pagata, a cifre che comunque non arriveranno, quindi è più facile che la Juventus, per non andare a fare una minusvalenza, debba prestarlo per 1-2 anni per prima di poterlo cedere?
5: Ora non ho sott'occhio la tabellina degli ammortamenti e dei costi a bilancio. Però Openda è uno di quelli che pesa tanto a bilancio, mi pare che oltre 35 milioni, se non ricordo male.
2: Quindi, esatto.
5: Quindi sicuramente è un'operazione che andrà fatta con una formula particolare per evitare la minusvalenza. Cioè.
2: Grazie Mirko Nicolino.
5: Grazie
2: sempre,
5: a voi.
2: Come sempre, un grande piacere. Seguitelo ovviamente sui social, anche perché penso che riproporremo, ma in particolare Mirko, un po' questo spaccato con Spallone, per chiudere un po' e approfondire ulteriormente le vicende giudiziarie di questa giornata. Ciao Mirko.
5: Spallone numero uno per me è una fonte di ispirazione ogni giorno, perché mi scrive davvero ogni giorno, ci confrontiamo ogni giorno, e il confronto quotidiano per me, che sono un giornalista e non un legale,
2: è fondamentale,
5: solo modo di accrescimento, e ci aiuta anche a noi di Radio Bianconera, Bianconera News e tutto Juve, di fornire un risultato, un contenuto molto più autorevole. Di questo lo ringraziamo.
2: Assolutamente. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
5: Ciao a tutti.
2: Mirko Nicolino. Ci sentiamo qualche nota vocale, dai, ne abbiamo lasciate tantissime alle nostre spalle, quindi andiamocela a sentire e proviamo a rispondere, a sentire soprattutto la vostra voce e le vostre considerazioni.
15: Ciao Vincenzo, Asia da Roma.
2: Ciao Asia.
15: Scusami, ma allora Andrea Agnelli, se è come dici tu, che una volta che sono scappati i buoi non si fa più niente, che l'ha fatta a fare sto ricorso all'Unione Europea, alla giustizia dell'Unione Europea? Cioè è inutile allora che l'abbia fatta se poi non fa nulla.
2: Allora in realtà Asia, diciamo che è quando tu hai pagato un prezzo che ti hanno voluto far pagare. È un po' come se tu, un po' la storia di Platini, no? Prendiamo l'esempio della storia di Platini. Michel Platini a un certo punto ha detto: mi hanno messo in mezzo, ho pagato, ho fatto processi, sono andato avanti, eccetera eccetera. Poi ha cominciato a sganciare le bombette, a fare come sapete bene, causa addirittura a Infantino. E lui ha detto: a me non interessa niente, io non voglio tornare con un ruolo, non voglio tornare nel calcio, voglio però prendermi una mia rivincita. Quindi la parola è intanto rivincita. Quindi, come diceva Spallone, quello che è chiuso con un patteggiamento è di fatto una sorta di pietra tombale, non ci puoi tornare. Andrea Agnelli, nel frattempo che si è pronunciato alla Corte di Giustizia Europea, nel frattempo che tu eri andato prima al TAR ponendo le domande che, come ha detto Spallone, sono state poste sapendo già che il TAR avrebbe rimandato il pallone dalla tua parte dicendoti: guarda, prova a interrogare la Corte di Giustizia Europea perché noi per adesso abbiamo le mani legate, sapeva che le tempistiche sarebbero state lunghe e che quindi intanto lui avrebbe pagato in termini di tempi la sua inibizione, però dice: ok, io sai che faccio, intanto prendo una bella rivincita. Smaschero come funziona la giustizia sportiva in Italia, cioè che era un sistema chiuso, una sorta di dittatura, se vogliamo, giuridica, perché era come a dire: decidiamo noi, punto e basta. Invece lui adesso ha aperto un fronte e ha detto: no, non decidete voi e basta, e quindi intanto ti faccio un danno, visto che magari avevi messo in piedi un sistema che avrebbe potuto ripetere le stesse operazioni tante volte. Invece adesso, che sia un club, che siano dei dirigenti attaccati in maniera iniqua, possono dire: ok, fermi tutti, questo è quello che dici tu, adesso vado dalla Corte di Giustizia Europea e vediamo se ci hanno ragione. Quindi hai rotto un fronte, hai dato la possibilità anche magari alla Juventus, visto che siamo sempre attaccati noi, visto che, come vedete, poi mettono in mezzo sempre la Juve, di potersi un domani difendere e dimostrare che sono delle mannaie che scendono quando le vogliono far scendere, le tengono su quando le vogliono tenere su, e poi in allegato ci mettiamo magari un risarcimento a titolo quasi di vendetta di quello che era successo. Altra nota vocale.
16: Ciao Vincenzo, Francesco.
2: Ciao Francesco.
16: Io adesso ti sto ascoltando perché adesso sto ancora lavorando dalla mattina. Ma si sono mai fatti una domanda che il vero pezzotto, la vera pirateria sono loro? Ai vertici, inadeguati. Se ne sono mai fatto questo problema? No, e noi continuiamo a distinguere. Quest'anno, io già il 22 gennaio, quando hanno inflitto i punti di penalizzazione, e vedrai che un'altra ondata quest'anno arriverà. Se non si renderanno conto che devono andare via tutti quanti dalla FIGC e devono mettere dei professionisti, che poi ti faccio una domanda: arriva advisor Leonardo, arriva Maldini e poi mi va a pigliapirlo, cioè fammi capire, allora cose che le abbiamo prese a fare per pigliapirlo, lo potevi prendere pure tu a pillo, no?
2: No, sono d'accordo con lo sfogo del nostro amico, che la vera pirateria poi è in chi non ha fatto crescere il calcio, che non cresce soltanto necessariamente con gli investimenti e le tasche dei contribuenti, dei tifosi, dei cittadini, ma quei soldi dovrebbero essere ben spesi, dovrebbero essere utilizzati per creare un sistema convincente, un sistema giusto, un sistema equo per tutti. E invece davanti a tutto questo chiaramente la gente perde la passione, perde la voglia, smette di investire. Non è questione di pezzotto o non pezzotto, non è questione di pirateria o non pirateria, ma è questione di gente che si allontana da uno sport nel quale non si riconosce più, perché non è più uno sport ma è qualcosa che va oltre. Buonasera Vincenzo, grazie per la professionalità e la compagnia, grazie a te Andrea da Roma. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, quindi una vittoria di Pirro, giusto in qualche modo? In qualche modo sì, però comunque se vogliamo, ti ripeto, torno al concetto che ho espresso prima con Asia, è un modo per rompere un fronte nel quale evidentemente si sono chiusi, un circuito chiuso nel quale si permettevano di prendere decisioni come volevano loro. Per farvi un esempio, la questione plusvalenze, ok, la condanna, i punti, eccetera. Lì se la giustizia sportiva dice ok, io ho chiuso le mie indagini, poi aspettiamo la giustizia ordinaria, intanto agisco così, io qua adesso immagino ti posso anche fermare e dire no, fermi tutti, io mi rivolgo immediatamente al TAR, che a questo punto mi può dare le risposte perché la Corte di Giustizia Europea mi ha detto no, devi chiedere perché sono loro quelli che ti devono dare poi la risposta finale, quindi arginare quelle che potrebbero essere altre ingiustizie che potrebbero arrivare in futuro. Altra nota vocale, grandissimo Fede.
17: Ciao Vincenzo, sono Stefano da Bardonecchia. Quindi, se ho capito bene, se io commetto qualche scippo ogni tanto, nessuno mi può accusare del reato di furto, giusto? Se con le emozioni pago i debiti, va bene, giusto anche questo. Ok, quindi significa che Moggi era un dilettante allo sbaraglio, ma non aveva gli amici giusti. Ho capito bene? Evidentemente.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali, sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8,5. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere.

0: Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, vi state un po' dividendo sulla questione della vittoria di Pirro, no? Perché c'è Vittorio che dice: beh, dire che questa sentenza è una vittoria di Pirro significa aver capito poco, che questa sentenza scardina per sempre un sistema in cui la FIGC non sarà l'unico soggetto a decidere, controllatore e giudice, invece si potrà ricorrere a un giudice esterno, cosa finora impossibile. Dice una cosa estremamente vera, Vittorio, per spiegare a quelli che magari non sanno che significa vittoria di Pirro, una vittoria effimera, perché Pirro, che era il re dell'Epiro nel circa 280 avanti Cristo, affrontando le truppe romane e l'esercito dei romani, vinse effettivamente, però poi dopo ebbe una disfatta nella guerra pirrica, perché in quella vittoria contro l'esercito dei romani perse tanti uomini. E allora chiaramente poi lo storico Orosio successivamente coniò un po' la vittoria pirrica, perché disse: se io vinco come vinceva Pirro, poi me ne torno sempre a casa senza uomini, con di fatto una sconfitta, perché poi posso vincere una battaglia, ma se perdo tutti gli uomini la guerra poi la vinco, e quindi diventa una vittoria sostanzialmente inutile. Questo per sintetizzare a chi magari non lo sapesse. E sono vere entrambe le cose, che io credo che il nostro amico lo diceva, perché magari se tu pensavi, come aveva detto anche Asia prima, che la vittoria della Corte di Giustizia Europea dovesse portare o potesse portare a riavere punti alla Juventus, che come li facevi ad avere adesso, diciamo, ad avere risarcimenti importanti, ad avere riconoscimenti importanti, a vedere andare via persone, a sentirti dire scuse, eccetera eccetera, allora non serve a nulla. È importante che chiariamo un po' questo concetto, perché purtroppo io ricordo quando ho ricordato un mesetto fa, dissi: tra un mese ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia Europea che cambierà tanto. Qualcuno scriveva: ma vedrete che finirà Tarallucci e Vino. Qualcuno che diceva: non vedo l'ora. Quando leggevo i commenti però capivo che sostanzialmente molti di voi, credo da qualche influencer in particolare, era stato portato un po' fuori strada, perché c'erano in tanti che dicevano: guardate che non significa che alla Juventus restituiscono qualcosa, significa che tutt'al più magari Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene possono ottenere dei risarcimenti. È vero per metà questo concetto, e quindi è vero e non è vero che è una vittoria di Pirro, proprio perché il concetto è vero a metà, perché la Juventus non ottiene nulla e non avrebbe potuto ottenere nulla, perché i famosi buoi che sono scappati. Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene otterrebbero una vittoria personale. Tu dici: ma a me che me ne frega che loro vincono, deve vincere la Juventus. No, perché è una vittoria anche, come dice Vittorio nel messaggio che ho letto prima, che toglie un'arma alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, toglie un'arma alla Procura Federale, perché fino ad ora eri ostaggio loro. E allora io a un certo punto dico: ok, ho pagato, mi sono dovuto dimettere, consiglio annullato, siamo andati via, ho pagato anni di inibizione, 24 mesi di inibizione che non dovevo pagare, quell'altro addirittura manco aveva commesso il fatto, ha pagato, eccetera, però io me ne vado, ma ti tolgo quest'arma. Quindi io ti disarmo ora che sono andato io. Quindi di fatto lo straordinario Andrea Agnelli ancora una volta è stato lungimirante. Continuate a dividervi. Ecco dov'è la vittoria di Pirro. La vittoria di Pirro sta nel fatto che se la giustizia sportiva condannasse l'Inter per quello che è successo, perché sappiamo che è sufficiente quello che è venuto fuori, l'Inter potrebbe appellarsi proprio a questa sentenza. No, però torniamo al discorso di cui sopra. L'articolo 4 resta salvo, quindi lì poi il TAR non potrebbe intervenire, ce l'ha spiegato Spallone adesso molto bene, quindi su alcuni non è che si interviene su tutto, non è che questo significa che in automatico vai al TAR e ti annulla tutto. Vai al TAR per far annullare o impedire che ti condannino in maniera iniqua su fatti su cui non devono intervenire. Ma questo significa che poi decade ogni possibilità da parte della giustizia sportiva di comminare punti di penalità o colpe a chi ha sbagliato e per i quali errori la stesso TAR ti potrebbe rispondere: no, ha ragione la giustizia sportiva qua. È un'apertura in più, che non è un'apertura da poco. Sentiamoci qualche altra nota vocale.
3: Buonasera, sono Laura.
2: Devo Ciao Laura.
3: Chiedere, come mai non chiedete al vostro amico Zanzaroni? Come mai non ha pubblicato niente sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla sentenza di Agnelli? La soluzione di Agnelli arriva bene. Telefonate, interpellate, lo chiedetevi. Quell'erba gramigna che c'è dappertutto, lascia perdere, posso dire altro, no? Sono stata troppo ossessiva.
2: Laura, io capisco il tuo malumore, il tuo malessere, che è anche il mio. Ho ironizzato sulla Gazzetta dello Sport, non ho controllato il Corriere dello Sport, non è mio amico nello specifico Zazzaroni, quindi non lo devo contattare sicuramente io. Accolgo però quello che è stato il tuo pensiero come un pensiero di amarezza. Come vedi, ma c'era qualcuno ieri che diceva una cosa, anzi la scriveva una cosa, che poi me la sono segnata, ho detto domani mi ricordo e la dico, perché tanto sarà esattamente così. Poi magari questo amico può scrivermi adesso e dirlo. L'amico ieri scrisse: tanto sono sicuro che domani ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia Europea e ne parlerete soltanto voi di Radio Bianconera, Bianconera News e tutto Juve. Sono sicuro che sarà così. E indovinate un po' com'è andata? Esattamente. Vai Rossi, fammi sentire un altro nato vocale.
4: Ciao Vincenzo, sono Ivano da Bellinzagono Varese.
2: Ciao. Fino a
4: quando noi non avremo la forza di batterli sul campo, i prescritti cartonati, indagati, mafiosi.
2: Prestate attenzione però a quello che dici. Allora io capisco l'amarezza, eh. Ora abbiamo, diciamo, buttato giù il messaggio, vi prendete sempre la responsabilità di quello che dite. Ripeto, capisco l'amarezza, capisco la rabbia, capisco tutto, però poi è un attimo a passare dalla parte del torto, perché poi certi termini sono termini pesanti, che non potete assolutamente dire, magari, che ne so, in amicizia, al bar, potete dire quello che volete. Quando però mandate un messaggio a un'emittente radiofonica come Radio Bianconera, dovete stare attenti, perché noi li mandiamo, non li possiamo filtrare tutti. Prendiamo però le distanze quando dite qualcosa di pesante, e questo significa che poi vi prendete le responsabilità qualora qualcuno dovesse chiederci il nominativo o il numero di chi ha detto determinate cose. Quindi, non per spaventarvi, ma per ammonirvi, prestate attenzione a quello che dite. Vedi, amico mio, fai come ha detto Laura prima, che ha detto: meglio che non parlo perché sennò faccio danni. Quindi datevi un pizzico e cerchiamo di affrontare le cose senza dire cose sbagliate e sconvenevoli. Vai Fede.
5: Ciao Marangio, sono Nicola.
2: Ciao Nicola.
5: E non sempre riesco a chiamare. Ecco, volevo dire, sono contento per la sentenza, perché adesso non possono più fare quello che vogliono.
2: Esattamente.
5: Quello che vogliono, ecco. E per quanto riguarda i prescritti, io sono contento perché quest'anno non fanno mercato, e quindi chi c'è dietro, penso che ci siano gli americani, ecco, hanno detto Nisba soldi quest'anno, quindi quest'anno non faranno acquisti, e quindi per me è una grande gioia, ecco. E poi le soddisfazioni quando batti questi cartonati, capito, è una soddisfazione grandissima, ecco. E quindi ringrazio Andrea Agnelli che ha ottenuto giustizia, quindi adesso la musica cambia un attimino, ecco. Quindi ringrazio Andrea Agnelli, ringrazio te Marangio, e sempre forza Juve, e complimenti sempre per la trasmissione.
2: Guarda, io ringrazio te perché avevo appena appunto ammonito tutti quanti voi di prestare attenzione, e mi piacciono questi messaggi qui, perché sono messaggi lucidi, sono messaggi giusti, sono messaggi interessanti. Mi sono preso un attimo perché in questo momento, allora, c'erano tanti di voi che mi stavano dicendo: oh, perfetto, allora l'abbiamo tanato finalmente, però qua fa riferimento al 25 aprile, ecco qua. Allora, c'erano tanti di voi, intanto ringrazio l'amico di prima per il messaggio bellissimo che ha mandato, che mi continuavano a scrivere: vedi che cosa ha scritto a Bodi, vedi che cosa ha scritto a Bodi, appena fatto un tweet. Naturalmente immaginate che sto da solo in diretta a tradurre dal legalese della legge il linguaggio giuridico, che è un linguaggio a parte, e introdurre i temi con Mirko, con lo splendido avvocato Spallone, a dialogare con voi eccetera. Non avevo modo di verificare, ho chiesto alla redazione di verificare. Quello che sta girando è semplicemente un post del 25 aprile, quindi guardate sempre le date, ecco perché poi non l'ho letto e soprattutto non l'avevo trovato. Guardate sempre le date, che parliamo di un post del 25 di aprile, siamo al 16 di luglio, quindi è un qualcosa di passato, quindi riguardiamo sempre le date quando citate qualche cosa. Allora, ci sono sì, c'è un altro amico che invece ci dice di controllare, perché c'è un sito che parla dell'ufficialità di Colomani alla Juventus, ma non credo che ci sia ufficialità anche in questo caso, perché effettivamente non c'è stato nessun tipo di avviso che mi è arrivato dalla nostra redazione, che è sempre sul pezzo. Ho chiesto ovviamente di verificare, ma non c'è nessuna ufficialità, quindi probabilmente trattasi di fake news, come spesso capita, oppure magari il sito che tu ci hai citato magari ha un'esclusiva particolare e ci racconta una cosa che è davvero in essere, ma non è, a noi non risulta assolutamente. Altra nota vocale, vai Fede, così sono talmente testuali che devo andarle a recuperare. Vai Lorena dalle Marche, dopo leggo te.
6: Buonasera Bianconeri, Arthur da Ascoli Piceno. E niente, stavo facendo una riflessione, visto che secondo la giustizia ordinaria queste cose non sono punibili e la giustizia sportiva ormai sappiamo come funziona, loro non sono punibili. Quindi che vuol dire? Che loro l'anno prossimo possono continuare a fare come se niente fosse, come hanno fatto con i disegnatori degli arbitri? Tu mi dai questo arbitro, questo sì, quest'altro no, questo qua, posso andare a bussare lì sul vetro del Lisone, lì della sala VAR, perché ormai, cioè, a loro gli è permesso tutto, quindi possono continuare a farlo, giusto?
2: Amico mio, purtroppo questa è la grande domanda che ci stiamo ponendo tutti, e questa è la grande cosa che non ci torna. Quando Mirko prima ha detto sono tante le cose che continuano a non tornare, noi parliamo di questo e non facciamo i tifosuncoli quando diciamo: e se era la Juventus al centro di questa vicenda, immaginate cosa veniva fuori? Ma sarebbero partiti punti di penalità a raffica, sarebbero partite sentenze, avrebbero detto tutti quanti insieme: ecco qua, sempre loro, i tribunali, radiate, eccetera, eccetera, eccetera, perché c'è una narrazione che spinge. Dall'altra parte sembra sempre che o è prescrizione, o è archiviazione, o non è sistema, mentre da noi era sistema anche la plusvalenza. Ma la plusvalenza non la puoi fare da solo, la devi fare per forza anche con gli altri. Guardate, questa cosa qua delle plusvalenze non la dico solo io. Da juventino tu dici è normale, se juventino dici questa cosa. No, perché io con chiunque parlo, qualcuno mi diceva: ne parli, come hai fatto a trattenerti con l'Apotecarlo? L'Apotecarlo, interista, così eccetera eccetera, difendere le cause sue, quelle che ritiene giuste eccetera, a fianco all'Inter. Io gli ho chiesto in diretta, quando è stato mercoledì, quindi l'altro ieri, no, ieri, gli ho chiesto in diretta, ho detto: scusami, ti posso chiedere se secondo te il 2022 la vicenda plusvalenza era una cosa giusta? E lui ha detto no, perché le plusvalenze le fanno in due, e invece ha pagato solo la Juventus e non si capisce su che cosa. Quindi, come vedete, non lo pensiamo solo noi, lo pensano tutti. Però mentre fino a oggi loro potevano fare in termini di giustizia sportiva quello che volevano, adesso intanto ha rotto un fronte Andrea Agnelli. Ora, nostro amico dice giustamente: e allora quello che è successo adesso per Arbitropoli, chiamiamola Arbitropoli che poi è diventata Silenziopoli, vuol dire che se tutto passa in cavalleria, quindi se tutto archiviate, anche la giustizia sportiva dovesse archiviare e dire no, non c'è nulla, tutto a posto, loro possono continuare a farlo? La risposta che mi viene da darti è sì, perché se hanno riscontrato che quelle interferenze non erano sistematiche, per utilizzare i loro termini, noi ci troviamo in una situazione in cui non c'è una direzione chiara, non c'è una colpa chiara, c'è semplicemente una forzatura in un senso e una forzatura in un'altra, a seconda delle squadre. È questo che la gente percepisce, mi dispiace, ma è questo che la gente percepisce. Io non penso che sto dicendo qualcosa passibile di chissà che cosa, perché è quello che percepisce la gente. perché se prende la plusvalenza la Juventus paga e poi qualche mese dopo Sassuolo e Roma ogni estate le fanno per aggiustarsi i conti, addirittura anticipano la data del calciomercato per permettere alle squadre di fare plusvalenza, allora non siamo noi che ci inventiamo le cose, sono loro che sono quantomeno diciamo illogici nelle decisioni, che peraltro hanno penalizzato severamente la Juventus. Poi dice: no, ma che c'entra? Mica, allora non avete capito niente. Mica era la questione della plusvalenza, è la questione che tu facevi sistema. Quale sistema? Provate a chiedere a chi vi dice sistema cosa significa sistema. E soprattutto il sistema su una cosa che non è normata, come la plusvalenza. Che problema c'ha? Perché quella è stata considerata grave, passibile di punti di penalità di una Juventus che ne paga ancora le conseguenze? E qui invece si parla: no, vabbè, ma sono gli eventi, sono fatti isolati che non hanno costituito sistema. Quindi si può fare, dice il nostro amico. E io che gli rispondo? Lorena dalle Marche, scusami una domanda, ma figurati. Ma a questo punto, se la giustizia sportiva dovesse decidere qualcosa di pesante nei confronti dell'Inter, in virtù della sentenza Agnelli, avrebbe la possibilità di annullarne gli effetti immediati ricorrendo al TAR? Per essere più chiari, abbiamo aperto la strada per salvare i cartonati? No, Lorena, quello che diceva prima Spallone, come ricordavamo, ci sono, per esempio, l'articolo 4, quello, per esempio, il TAR ti dice: io qua non posso intervenire. Se tu ritieni che c'è stato un illecito tale da dare dei punti di penalità al club, li devi dare. Cioè non è che adesso si è aperto un fronte significa che il TAR annulla tutto quello che prepara la giustizia sportiva. Intanto deve funzionare la giustizia sportiva per tutti. Intanto la giustizia sportiva deve essere uguale per tutti, come la giustizia, no? La legge è uguale per tutti, deve esserlo per tutti. Dopodiché la Corte di Giustizia Europea ti dice che se tu vieni colpito e ritieni che la punizione che ti hanno dato dalla giustizia sportiva sia iniqua rispetto ai fatti, puoi rivolgerti al TAR e il TAR può intervenire, mentre fino ad ora non poteva, o meglio non interveniva e ti rimandava la palla indietro e ti diceva: guarda, io non so che fare. E allora Andrea Agnelli, che lo sapeva, diceva: ok, perfetto, chiedo alla Corte di Giustizia Europea. E la Corte di Giustizia Europea dice: no, puoi intervenire al TAR, vedi che se ritorna o se viene qualcuno che ritiene iniquo una decisione presa dalla giustizia sportiva, li devi ascoltare, devi valutare, verificare ed eventualmente annullare quelle che sono le sanzioni o risarcire chi è stato penalizzato da adesso. Ma questo non significa che il TAR lo faccia in automatico per tutto. Ci sono delle cose per le quali il TAR dice: no, è giusto quello che ha stabilito la giustizia sportiva. Semplice, è così. Fede.
7: Ciao Vincenzo, sono Santo e vado Ciao, per Santo. Ordine. Uno, questo scudetto è rubato perché non dovevano vincerlo e devono essere puniti. Lo scudetto di Conte l'hanno rubato perché non pagavano gli stipendi. Con quello di Inzaghi sicuramente è successo qualcos'altro. Canyon Rock, tutto quello che volete. E quindi alla fine passa che chi ruba è sempre la Juve. Chi ci va di mezzo è sempre la Juve, chi paga è sempre la Juve. Ma io per primi do la colpa alla nostra società che ogni volta non ci ha mai difeso. Non ci ha mai difeso! E il can questo non gliela perdonerò mai. Queste cose qua non gliele perdonerò mai. Ciao da Santo.
2: Ciao Santo, io non so che risponderti, ti dico la verità, perché sai come la penso, però onestamente anche io vorrei una Juventus che sappia difendersi di più. E l'ultima Juventus che ho visto in grado di difendersi, o che perlomeno ci provava, era quella con Andrea Agnelli presidente, ma dietro c'era sempre Elkan, sia chiaro, eh? Quindi non è che tu dici: ah, adesso che c'è Elkan la Juve non si difende. Elkan c'è sempre stato e c'era anche nel 2006. Andrea Agnelli da presidente mi è sembrato uno che tanto ha portato avanti la battaglia infinita con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la questione Calciopoli, per avere risarcimenti importantissimi, e sapete poi come è andata a finire, e ci prendevano in giro per questo. Intanto Andrea Agnelli mise all'interno dell'Allianz Stadium gli scudetti tolti e gli fecero la guerra pure che doveva togliere gli scudetti. Lui diceva: ok, quando c'è la nazionale che viene a giocare tolgo lo stemma degli scudetti che abbiamo vinto, quando non c'è la nazionale li metto, è casa mia, metto quello che voglio. Poi hanno dovuto togliere anche quelli. Quando c'era Andrea Agnelli e c'era la questione Covid col Napoli che non si presentò, Andrea Agnelli si presentò e fece battaglia, poi l'hanno persa, ma era uno che la difendeva. quando c'era Andrea Agnelli, è dovuto capitolare davanti alla questione plusvalenze, perché poi evidentemente la questione era diventata talmente pesante che Elkan ha detto: adesso è il momento che per salvare la Juve dovete dimettervi e andare via, e l'ha continuata a difendere. Quando è andato via, è andato a creare quello che ha creato oggi con la Corte di Giustizia Europea. Quindi sì, ti dico, anche io vorrei una Juventus che tornasse a difendersi, o perlomeno ci provasse come ha fatto Andrea Agnelli, perché non è detto che ci riesci a ottenere giustizia, ma almeno ci devi provare, quindi sono d'accordo con te. Vai Fede, perché non avendo letto i messaggi non vorrei leggere messaggi sconvenienti.
8: Buonasera a tutti, Angelo D'Acropoli.
2: Ciao Angelo.
8: È incredibile quello che è successo, cioè stavolta l'abbiamo salvati noi a questi, cioè incredibile. Questi a Calciopoli e le intercettazioni non uscirono in tempo, uscirono dopo, prescrizione. Le plusvalenze false, tutti quanti le facevano, ma hanno acchiappato solo a noi con le intercettazioni ambientali. A sto giro qua cambierà la giustizia sportiva. Sarà riformata grazie a noi, grazie a Agnelli. A noi ci hanno fatto gli abusi che non potevano fare. Adesso è stato stabilito dalla Corte Europea che non potevano agire così, la riformeranno. Quando arriveranno le carte dell'Inter sul tavolo di Kinney dovranno agire in maniera più morbida. Assurdo.
2: Però su questo capisco quello dice, che in linea di massima è anche corretto quello dice l'amico D'Agropoli, però non è esattamente così, e torno sulla risposta che ho dato all'amica Lorena prima, credo, dicendo che però ci sono, e qui è stata opportuna la domanda di Mirko Nicolino, anzi... A parte che c'è il podcast naturalmente su Radio Bianconera, quindi chi si fosse perso il passaggio di Spallone lo può recuperare, ma più tardi io lo riproporrò sul mio canale Facebook tagliando proprio quello che è il passaggio più importante che dovete ascoltare. Mirko mi ha detto che farà un lavoro anche lui su quello che è stato detto con l'avvocato Spallone, in modo da raccogliere bene, spiegare e sintetizzare quello che ha detto. Perché ribadisco il concetto che su alcune cose, ovviamente, se tu hai commesso un grave illecito punibile dalla giustizia sportiva in termini di punti di penalità alla squadra, e il TAR lo può confermare, quei punti di penalità restano. Quindi io qua quello che vi dico è un'altra cosa. Il problema è a monte, non è in questa situazione qua. Noi Andrea Agnelli ha fatto sì che si riformasse, perché si riformerà a questo punto la giustizia sportiva. Punto a favore di Andrea Agnelli, che ha mandato una bella bordata a chi si era chiuso in un sistema e faceva come cavolo gli pareva. Bene, però allo stesso tempo non è tanto quelle che saranno le colpe che darai a un club, o comunque quelle che saranno le sanzioni che darai a un club. Mettiamo che la giustizia sportiva, chi ne raccoglie l'archiviazione della giustizia ordinaria, dice sì, però qua a livello sportivo è stato fatto un illecito che è punibile con tot numeri di penalità. L'Inter prende la sentenza eventuale della giustizia sportiva, va al TAR. Il TAR non è che in automatico dice no, te la tolgo, ritorna a casa, è tutto a posto. No, controlla e verifica se il provvedimento è equo o iniquo. Se è equo lo mantiene, se è iniquo ovviamente lo riscrive. Il problema, quando dico che è a monte, faccio riferimento a un'altra cosa. Ma magari la giustizia sportiva funzionasse per tutti. Quindi prima di tutto uno si deve augurare che la giustizia sportiva raccolga tutto e in base allo statuto, ai regolamenti e a tutto stabilisca che chiunque se sbaglia deve pagare. Questo è a monte. Allora intanto tu dimostrami che funzioni, poi uno può andare a fare ricorso, ma se tu hai agito funzionando il ricorso ti viene rigettato, tutto qua. Semplicemente se ci fosse stata questo fronte aperto, come dicevamo con Spallone, nel 2022 la Juventus non avrebbe pagato quello che ha pagato. È tutto qua. Allora, sono arrivate una infinità di messaggi. Io vi ringrazio e mi scuso se non sono riuscito a leggere tutti quanti voi, però è stata una puntata abbastanza impegnativa e piena. Spero di aver fatto chiarezza, insieme anche a me e insieme all'avvocato Spallone. Adesso vi lascio a Quintiliano Giampietro, che è in studio con Riccardo Gambelli, che è venuto a trovarci, quindi sarà un'altra puntata estremamente interessante. Restate collegati, noi ci ritroviamo domani e proviamo a parlare magari un pochettino più di calcio. Saluto e ringrazio Federico Rossi, io proverò a recuperare la voce che se ne sta scendendo totalmente e affrontare il caldo fuori. Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
0: Due colori, due voci. Due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
10: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
11: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La Procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
10: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
12: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
10: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
11: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
10: Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar.
11: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: A parte che la sentenza riguarda le persone che hanno operato nell'ambito di una società, quindi noi siamo stati puniti come società perché ci hanno dato i 10 punti in meno, e in più anche le persone hanno avuto l'inibizione, il che vuol dire che per quanto riguarda i cartonati tu devi dare l'eventuale inibizione a quelli della società, ai dirigenti, ma alla società la retrocessione ci sta tutta, perché hanno operato per la loro società. Adesso fatemi capire, Chinotto, vogliamo darci una mossa? Marco da Imola.
14: Pier da Torino. Senti, io tralascio il discorso delle possibilità a pro Juve di ciò che è stata la sentenza di oggi su Andrea Agnelli, perché credo di aver capito che comunque la Juve e quanto le è stato tolto non c'entra nulla con l'esito di questa sentenza. Però ti volevo chiedere una cosa, dal punto di vista invece del ruolo di Andrea Agnelli e alla luce di quello che è successo oggi, c'è la concreta possibilità che lui possa tornare e quindi avvalersi anche di una giustizia che in questo caso gli ha dato ragione e che mette di conseguenza sull'attenti anche chi volesse mai tornare a fare delle porcate nei confronti della Juve, scusa il termine colorito?
15: Sul caso Arbitropoli, visto che da qua, se mi ricordo bene, era stato già archiviato, per riaprirlo nei faldoni che manderà la Procura di Milano ci dovrebbero essere fatti nuovi. O sbaglio, Claudio?
1: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
16: Allora, fra qualche anno tutti i tesserati delle diverse federazioni, non solo calcistiche, dovranno ringraziare la Juventus e Andrea Agnelli, in realtà anche arriva bene, perché tramite loro di fatto si è innescata la rivoluzione per quanto riguarda la giustizia sportiva. Ne avete parlato tutt'oggi, ovviamente, con esperti, meno esperti, comunque sia io per la prima volta ero ottimista, perché l'esigenza di cambiare la giustizia sportiva era di tutti, è di tutti, soprattutto della politica. Quando c'è anche la politica di mezzo, evidentemente qualcosa si può fare. Attenzione, perché quello che la sentenza, chiamiamola così, forse impropriamente, della Corte di Giustizia Europea, in realtà è un parere però vincolante dell'avvocatura della stessa Corte di Giustizia Europea. Cioè adesso il TAR, perché è partito dal TAR, lo sapete, no? Che dopo il terzo grado di giustizia sportiva, il primo step di giustizia ordinaria, il TAR, dove si sono rivolti ovviamente Andrea Agnelli e arriva bene, il TAR si è fermato, invece di bocciare ha detto aspetta, secondo me in Italia non si può fare il risarcimento a chiedere voi, non si può avere, e la Corte invece di Giustizia Europea ha detto no, ha cambiato due o tre cose, ve le dico al volo, tra l'altro è oggetto anche del mio editoriale di questa notte a mezzanotte. Sostanzialmente un giudice ordinario può anche cambiare le sentenze sportive, non soltanto risarcire nel caso in cui l'imputato avesse ragione, dopodiché l'inibizione che è stata data ad arriva bene ad Agnelli non si può fare secondo la Corte di Giustizia Europea, secondo le norme dell'Unione Europea, e quindi bisogna rivedere anche questo aspetto dal punto di vista della condanna. Questo è un po' il discorso, e dulcis in fundo, io ci tengo a questo, hanno discusso in sede di Corte di Giustizia Europea anche dei giudici che non possono essere nominati dal presidente di una federazione, perché se io tesserato vado contro la federazione, i giudici non possono essere nominati dal mio avversario giudiziario, quindi devono essere terzi. È proprio una regola di tutti gli stati democratici, cioè di tutto il mondo quasi, e quindi sono tutte queste cose qui di cui avevamo già parlato in tempi non sospetti che dovrebbero andare a buon fine. Quindi io, la sintesi è: grazie a Juve, grazie a Andrea Agnelli, dovrebbero dirlo un po' tutti quanti, questa è la sintesi. Ma oggi saluto intanto il solito Federico Rossi, siamo due stacanovisti, io e Federico Rossi, e alla mia sinistra non sono solo oggi perché ci è venuto a trovare, come spesso fa, minimo una volta al mese, Riccardo Gambelli.
17: Ciao a tutti, grazie Vinti, grazie Radio Bianconera per l'invito.
16: Io immagino, Riccardo, che tu sia contento, anche se magari ci sono dei rimpianti per quello che è accaduto storicamente alla Juventus, no? Che è stata sempre vittima di questa giustizia sportiva quantomeno cervellotica, utilizziamo questo termine per non dire altro, no?
17: Sono molto contento per Andrea Agnelli, perché ha vinto la sua battaglia personale, però il passato purtroppo non potrà essere cambiato. Noi resteremo con meno 10, resteremo fuori dalla Champions League, resteremo, e quindi l'unica società penalizzata per le plusvalenze,
16: mamma mia,
17: l'unica, quindi la soddisfazione per lui, che potrà chiedere, forse, non lo so, se lo farà, un risarcimento, spero,
16: può farlo se vuole,
17: ecco, spero, è una soddisfazione personale, anche perché da un punto di vista etico ha dimostrato che la giustizia sportiva com'era strutturata male. Adesso paradossalmente però questa sentenza potrebbe favorire nel futuro anche squadre, e mi viene in mente adesso l'Inter con Roccopoli, no? con l'ultima farsa a cui abbiamo assistito, l'archiviazione, no? Mettiamo, ecco, sto pensando, non succederà, perché Chinea ha già archiviato, aveva già archiviato Roccopoli, ma mettiamo Roccopoli e anche Archiviopoli, a questo punto si può dire, no? Ma mettiamo che invece decida di andare in fondo e di mettere sotto inchiesta l'Inter, magari lo penalizza, l'Inter potrebbe a questo punto avvalersi di un giudice esterno, quindi involontariamente questa sentenza di Andrea Agnelli potrebbe favorire l'Inter, ma comunque è fantascienza, perché il signor Chiné, da bravo a zecca garbugli, chiaramente non riaprirà mai allora, archiverà sicuramente anche per la seconda volta.
16: Allora te lo dico io quello che succederà, Riccardo, siccome tu lo sai che è una fonte federale che praticamente mi anticipa le sentenze, mi ha detto: caro Quintigliano, io ti capisco, capisco il tuo stato d'animo, tuo, di tanti altri, ma anche il mio fondamentalmente, ha detto, però da giudice federale ti dico che finirà così, quella che chiamiamo arbitropoli. Daranno l'inibizione a Rocchi, l'inibizione a qualche altro, uno, due arbitri, erano 4-5, compreso anche Gervasoni che gestiva il VAR, dopodiché finisce la giostra. Questa è la questione.
17: Io dico una cosa, che purtroppo riniziare un campionato con Viglione, capo dell'ufficio legale della FIGC, è uno scandalo. Quindi già si capirà, già si capisce come sarà anche il prossimo campionato. Questo signore si deve avere il coraggio di dimettersi, perché lui è l'attore principale delle intercettazioni con gli addetti.
16: Sì, ma soprattutto attore principale delle intercettazioni. Grande, è una sorta di manovratore di, esatto, vista la questione arbitrale.
17: Grande tifoso dell'Inter, grandissimo ultras, non tifoso, ultras dell'Inter. Quindi, caro Viglione, dimettiti, dammi retta.
16: E allora staremo a vedere, in attesa che poi si ripronunci il TAR, allora vi dico che, ripeto, non è una sentenza, chiamiamola sentenza definitiva, ma è un parere ma vincolante dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea, cerchiamo di essere precisi, ora riandrà tutto in Italia, cioè al TAR del Lazio, che però dovrà per forza adeguarsi, perché i pareri vincolanti dell'avvocatura della Corte di Giustizia Europea devono essere per forza presi alla lettera, sostanzialmente, da tutti gli stati appartenenti alla stessa Unione. Quindi, siccome stanno dibattendo sulla riforma della giustizia sportiva, il governo, parte dell'opposizione, il CONI, dovranno inevitabilmente, necessariamente, obbligatoriamente adeguarsi a questa sentenza. Chiusa la parentesi, aspettiamo quello che accadrà nei prossimi giorni. Invece, caro Riccardo, non abbiamo sentenze ancora per quanto riguarda, e passiamo al mercato ovviamente, il mercato appunto della Juventus. Ti dico subito che, insomma, io professionalmente non amo molto l'ambito mercato, però dobbiamo parlarne perché è il mestiere di noi giornalisti. Però le quotazioni, ci sono due o tre quotazioni, facciamo che siamo in borsa, quelle di Kessié stanno crescendo, perché il calciatore vuole la Juventus, vuole tornare in Italia, vuole la Juventus, e qui ci ho fatto il podcast che tra poco troverete su Bianconera News, perché io ho fatto un podcast, Riccardo, no? e mi riferisco ovviamente ai calciatori a parametro zero, perché quelli che sono di proprietà c'è di mezzo anche l'interlocutore, il club, come per esempio la Aston Villa per Dibu Martinez. Però quelli a zero, tipo che sì, vuole tornare in Italia, vuole la Juventus, vuole essere allenato da Spalletti, sarebbe anche contento di ricongiungersi con Massara, con quale vinse lo scudetto al Milan, ho fatto un titolo: chi vuole veramente la Juventus lo dimostri. Due punti, ogni riferimento a che sì non è casuale.
17: No, che sì, come io dico da sempre, ci vuole giocatori che conoscono l'importanza della maglia della Juventus, che hanno fame e che hanno voglia di indossare la maglia della Juventus, che bene o male è una maglia storica gloriosa. E quindi che sì, se la sua volontà è di venire a giocare da noi, io lo prenderei subito, ma non sia perché rispetto la sua volontà e mi piace la sua volontà, ma anche perché che sì, credo che sia tuttora un centrocampista di grande valore. Quando vinse il campionato al Milan fu uno degli artefici, se non il miglior giocatore della squadra rossonera.
16: Sì, sì, vero.
17: Una diga, un muro a centrocampo. Io ripeto, favorevolissimo all'acquisto di Kessié a parametro zero, però manca ancora quel giocatore fondamentale per il gioco di Spalletti, che poteva essere, come dico sempre, Goresca, quel giocatore che fa il regista, che fa legna, e quel giocatore che potrebbe essere il Lobotka del Napoli, ecco.
16: La tipologia, tipo quella lì, sì.
17: La tipologia di quel giocatore lì che Spalletti vuole. Ora io sto leggendo che vuole riprovare in quel ruolo sia Arthur che Douglas Lewis. Spero che sia solo un'idea così provvisoria, che decada.
16: Un tentativo, dai.
17: Perché pensare di affrontare un campionato con Douglas Lewis o Arthur, registi della Juventus, mi preoccuperebbe molto. Quindi...
16: Il problema, Riccardo, non è che siccome la Juventus ha 6-7 superi, di cui alcuni pesanti, non riuscirà purtroppo a piazzarli tutti, e se c'è qualcuno da provare, oh ragazzi, si prova. Poi Spalletti gli dice a Carnevali: caro Giovanni, a Massara, caro Ricky, purtroppo io ci ho provato, ma come Coppa Mene, no, più di tanto, però un tentativo, perché no?
17: Come
16: durante i test.
17: Come ho detto io, un'idea provvisoria, e poi magari c'è il miracolo,
16: esatto,
17: c'è il miracolo
16: sportivo,
17: che Arthur diventa
16: Arthur,
17: Pirlo.
16: No, ma è più Douglas Lewis.
17: Douglas Lewis diventa Pirlo in 15 giorni.
16: Magari.
17: arriva Mary Poppins con l'ombrellino e fa diventare Douglas Lewis Pirlo. Allora, però io dico che insomma cerchiamo di rinforzare il centrocampo, perché che sì non basta, secondo me non basta.
16: Poi passando invece all'attacco, sembra adesso, di qualche minuto fa, però ormai ogni 5 minuti scrivono qualcosa, Colomani scrive Sport Media: se il Paris Saint Germain continua a chiedere 45 milioni e la Juventus sta riflettendo, ma la distanza tra domanda e offerta resta ancora importante, perché la Juventus giustamente 45 milioni non vuole darli, io non gli darei nemmeno 40 per quanto mi riguarda, e sono convinto, Riccardo, non voglio fare il maligno, che si stia vendicando il Paris Saint Germain rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso con Comoli, sono convinto, e allora lo dico da tutti i giorni, lo ripeto anche oggi che è giovedì, e poi voglio sapere la tua: se dipendesse da me, anzi io gli farei una telefonata, gli manderei quasi un messaggio a Carnevali, quasi, perché l'altra volta l'ho intercettato fisicamente: Giovanni, lascia perdere, secondo te si sta prolungando un po' troppo, cioè non stiamo parlando di Tevez, capito?
17: Ma io è già la terza settimana che ti dico basta con
16: sì.
17: Questa querela di Colomani, non si sta parlando di Tevez, non si sta parlando di Trezeguet, del Pipita, si sta parlando di un giocatore che fa la riserva ovunque va, quindi di cosa stiamo parlando? 40 milioni, ma cioè è durata anche troppo, anzi mi meraviglio che ancora si continui a trattare questo giocatore. Andiamo su altri
16: profili,
17: e so che non è facile, perché purtroppo chi ha i centravanti validi se li tiene, oppure se le fa pagare cifre spropositate. Mi dispiace che sia finita così con Vlahovic, perché noi il centravanti insomma ce l'avevamo, ecco, questo continuo, però l'ingordigia del babbo di Vlahovic ha fatto sì che il ragazzo si sia allontanato.
16: Guarda Riccardo, adesso ti dico anche
18: qualche altra ipotesi per quanto riguarda l'attacco. Non so se risulti anche a te, io so che Vlahovic in realtà avrebbe firmato già da tempo e non a 12 milioni. Sembra che il papà abbia tentato di sistemarlo altrove, salvo poi accorgersi che non bussa nessuno alla porta di Vlahovic, giusto? Risulta anche a te.
17: Te lo dico,
18: lo vedi? Certo, allora la stessa
17: che,
18: abbiamo
17: che lui
18: la...
17: che lui si sa, è chiaro che ne prendeva 12, non gliene puoi offrire 3, però avrebbero trovato col giocatore un accordo. È stato il papà e il procuratore che ingordi hanno cercato i soldi da altre parti, magari le troveranno, perché ancora non il campionato, credo. Il calciomercato non è finito, però io spero sempre che se non si trova altri profili, e la vedo molto dura, che possa ritornare Vlahovic. Ecco, questo io, però forse sono l'unico che ha questa speranza, vedo tanti tifosi che non lo rivorrebbero. Io dico la verità, lo riprenderei, perché un centravanti più forte di Vlahovic in questo momento la Juventus non è in grado di acquistarla, questo è poco ma sicuro,
18: purtroppo. L'altro nome, Riccardo, che però non dovrebbe essere, diciamo, la prima punta e tutta la responsabilità su di lui, invece su questo sono d'accordo, sarei d'accordo, sembra avanzata anche la trattativa, Pellegrino del Parma. Ripeto, non deve essere lui il responsabile dell'attacco, dovevi fare 20 gol, devi fare 15 gol, però secondo me come secondo attaccante ci può stare. Io non so come la pensi tu.
17: Sì, io l'ho visto,
18: un ottimo profilo,
17: l'ho visto giocare nel Parma, è un ottimo profilo in prospettiva, però non li puoi affidare in questo momento l'attacco della Juventus come centravanti titolare. Però a fianco al centravanti titolare, che ripeto spero che sia ancora Vlahovic, ma sarà molto difficile, o perlomeno con un centravanti di valore da Juventus, Pellegrino secondo me è
18: un'ottima spalla,
17: un ottimo acquisto.
18: Sì,
17: ecco.
18: Sì, la vedo
17: c'è
18: così
17: questo
18: anch'io.
17: Ragazzo del Genoa, e sono sicuro resterà a Torino. A questo punto penso resterà a Torino, è un giovane, vediamo quello che saprà fare.
18: Allora cominciamo a leggere qualche amico, poi continuiamo, ovviamente facciamo ping pong. Tra l'altro vi dico che alle 20, insomma dopo la pausa delle 20, avremo Lorenzo Aprile, che è un collega di Tutto Sport, che si occupa ovviamente anche in questo periodo, se non soprattutto, di calciomercato. Vediamo un po' alcune situazioni, se ci sono delle novità, per esempio quella di Dibu Martinez, l'hai visto ieri sera, no? Dibu Martinez, Riccardo, che vuole la Juventus, vuole tornare. Io la Aston Villa, vedete che nel calcio non c'è, non ci si dimentica, la Juventus l'Aston Villa l'ha salvata, perché tu ricorderai che quando l'Aston Villa ha ceduto Douglas Luiz alla Juventus, se non avesse avuto quell'incasso entro il 30 giugno di quell'anno, quando abbiamo preso il brasiliano, sarebbe stata penalizzata di meno 6, meno 8, e quindi probabilmente non starebbe in Champions League adesso, perché sarebbe stato tutto un caos. La Juventus gli ha fatto sostanzialmente anche questo favore. Ti dico, caro Aston Villa, caro Emery, caro non mi ricordo come si chiami il direttore sportivo che ha parlato ieri, che secondo me sono dichiarazioni strategiche, quando dice no, lo teniamo qui. Io la penso così, Riccardo, siccome Dibu Martinez ha 33 anni, il carattere non gli manca, anzi, ha neanche un po' troppo, alla fine sono convinto che lui gli dirà io voglio andare via. Tra l'altro mi risulta che da un anno aveva chiesto di andare via, no? Io voglio andare via. Sono convinto, Riccardo, che convincerà anche la Aston Villa ad abbassare un po' le pretese, e quindi a decidere sostanzialmente lui dove andare. Non so come la pensi tu, e soprattutto io lo so che tu ami Vicario, ti piace Vicario. Io sinceramente lo prenderei Martinez, perché servono attributi, Riccardo, alla Juventus. Ma, oltre tecnicamente.
17: Allora, sicuramente Spalletti e Carnevali vogliono questo profilo qui, vogliono Dibu Martinez, perché chiaramente un portiere di esperienza, è un portiere che morde in testa i compagni quando sbagliano, quando commettono errori, è un portiere di grandissimo carattere. Però io continuo a dire la mia, io voglio italianizzare la Juventus partendo dal portiere. Ora io sto leggendo a destra e a sinistra Vicario, un bidone, Vicario di...
18: No, bidone no, dai.
17: No, no, io ho letto che è un bidone come Di Gregorio, qualcuno l'ha scritto.
18: No, dai.
17: Io non rispondo mai su social, perché non mi piace, però ecco, Vicario, quando è partito da, è andato in Inghilterra, era il secondo portiere d'Italia dopo Donnarumma. Io non so, quest'anno ha avuto un'annata dura, difficile, ha avuto anche un infortunio, vogliamo dire ha avuto un infortunio. Per me Vicario sarebbe il portiere da prendere. Ecco, io metterei in porta Vicario, però molto probabilmente invece la società punta a Martinez e farà di tutto per portare Martinez. C'è stato l'errore del portierino del Massafra.
18: Daffara,
17: scusa.
18: Hai fatto una crasi tra Massara e Daffara.
17: Con Daffara, che io ero un portiere che addirittura avevo ipotizzato potesse diventare anche il titolare della Juventus, giovanissimo. Però abbiamo dato via un futuro portierone, e guarda caso che va al Parma dove Buffon ha avuto le sue origini. Lì c'è stato un problema di plusvalenze, c'era la necessità di fare una plusvalenza entro il 30 di giugno e quindi abbiamo dovuto dare via questo portiere, ma questo ne sentiremo riparlare. Però ritornando al discorso di Martinez, ripeto, grandissimo portiere, grandissima stima, ma io preferirei un portiere italiano.
18: E staremo a vedere, Riccardo, staremo a vedere. Nel frattempo ci scrivono tanti amici, grazie, ci scrivono e ci mandano anche dei messaggi audio. Quando poi tocchiamo la questione giudiziaria si ricordano sempre del sottoscritto, che sulla questione plusvalenze, Riccardo, ricevevo messaggi di notte, non sto scherzando, dei radioascoltatori preoccupati, perché grazie a Dio ho questa fonte. Poi le fonti devi sapertele ovviamente tenere, ci sono diventato amico, mi dice praticamente tutto. Buonasera Quintiliano, è spettacolare il silenzio dei giornali e delle TV sulle intercettazioni di oggi, poi con dialoghi e pressioni verso gli arbitri. Se si fosse in uno stato davvero giusto, non si dovrebbe iniziare il campionato e fare pulizia di tutti questi personaggi che fanno male al calcio. Vito da Grosseto si riferisce, Vito, ai virgolettati che abbiamo letto del Corriere della Sera, non di Riccardo Gambelli, non di Quintiliano Giampietro, non di Federico Rossi, Corriere della Sera, che non mi pare che se non sbaglio è un giornale tra l'altro del gruppo Cairo, sbaglio Riccardo?
17: Certo,
18: appunto, certo. Già la scorsa volta aveva proprio scritto, ve l'ho letto ieri, pressioni per designare arbitri all'Inter con la regia di Gravina. Ora si sono invece uscite ulteriori intercettazioni di Rocchi, che ha detto: l'Inter mi sta rompendo i... non lo posso dire ovviamente, io non lo so, però mi arrendo, cambiamo sport, parliamo di pallavolo, parliamo del Palio di Siena, non lo so, perché altrimenti se noi pensiamo a questo, Riccardo, no, non sto scherzando, ti viene voglia di lasciar perdere tutto.
17: No, ma certo, ma pensa, cioè, se l'intercettazione ci fosse stata la Juventus ci sta massacrando per, ecco, cosa succedeva, ma vedi, allora, purtroppo sappiamo che l'Inter è protetta a tutti i livelli, e purtroppo bisogna dirla, c'è anche tanta paura ad andare contro all'Inter, sappiamo anche i motivi, è inutile stare, c'è paura, è inutile entrare su quel tasto.
18: I motivi ricercateli sempre nelle ultime due interviste di Saviano, capite?
17: Ecco,
18: tutto.
17: Ecco, c'è paura, l'ha detto Saviano, e quindi, ma io già me l'ero immaginato che c'è paura di fare del male all'Inter, su questo non c'è dubbio.
18: Allora,
17: anche Chinetti è famiglia.
18: Lo so, tra l'altro Vito, aggiungo una cosa, Vito, oggi, appena uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea, ovviamente, a parte che ero in diretta alle 11, ero in diretta perché sto sostituendo Giulia fino a domani, questa settimana tutta quanta, e a un certo punto c'è da scrollare un po' tutti i siti, no? Sono andato su un sito che non vi dico quale, 1, 2, 3, 4, 10, 11, sostanzialmente questa notizia, non è, te lo giuro Riccardo, non era riportata tra le prime 10.
17: No.
18: E come, quindi quello che
17: come
18: dicevi...
17: oggi la sentenza, io guardavo Sky, come se, la sentenza di Agnelli, nessuno ne ha parlato.
18: Pure una cosa importante, guardate,
17: si continua a parlare di Wimbledon, che fa, beh, bene, ci fa piacere, ma Wimbledon è passata una settimana, Wimbledon.
18: Io faccio un appello, se c'è qualcuno che non è tifoso della Juventus che ci ascolta, anche anti-juventino se ci ascoltano, perché qualcuno secondo me c'è, ricordatevi che dovreste già da adesso ringraziare la Juventus, che ha subito storicamente la giustizia sportiva, bizzarra, cervellotica e ingiusta, perché lo stiamo vedendo, e Andrea Agnelli che ha fatto questo ricorso, perché di questa cosa qui ne beneficeranno tutti quelli che sono tesserati per qualsiasi federazione. Ora noi parliamo di calcio, ma riguarda tutte le federazioni. Posso, al volo che dobbiamo dare la palla,
17: spero,
18: a Federico Rossi.
17: Spero che questa sentenza apra gli occhi anche alla nostra proprietà, nel senso che Andrea Agnelli è stato estromesso dal mondo del calcio perché per via di quella inchiesta e del discorso delle plusvalenze. Ecco, io con questa diciamo sentenza di oggi della Corte del Lussemburgo, io spero che anche la nostra proprietà
18: cambi un po' atteggiamento,
17: cambi atteggiamento e che possa reintegrare Andrea Agnelli, perché la Juventus ha bisogno di Andrea Agnelli.
18: Allora, siamo giunti al primo break, quindi palla a Federico Rossi, sto vedendo tanti messaggi, a tra poco anche ovviamente con il mercato.
19: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
20: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
21: Buonasera dalla redazione.

0: l'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8,5. Per ora è tutto, a più tardi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo

0: la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua, caro Super Federico Rossi. Allora, vi spiego. Io mi chiamo Quintiliano Giampietro, lui si chiama Riccardo Gambelli, in regia c'è Federico Rossi. Vincenzo, ho fatto la trasmissione precedente, c'è un amico che mi scambia sempre per Vincenzo, eppure credo che non somigliamo, vabbè. Ciao amici, a proposito di Arbitropoli, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, ma adesso deve decidere il GIP. Magari si trova un GIP milanista. Enzo da Messina, con tutte faccine, è un messaggio ovviamente ironico. Io ti dico questo, guarda, al di là della tua ironia, che ci fa anche piacere Enzo, qui non è una questione di essere milanisti, anch'io sono juventino, però io, sapete che ho fatto un'annata in Rai, ora non, vediamo il prossimo anno se mi rinnovano, non lo so, insomma comunque ho fatto un'annata in Rai, ho parlato di tutte le squadre, non è che io ho fatto l'ultra della Juventus, ho detto le cose giuste che devo dire, come ho sempre fatto, ognuno di noi ha una fede calcistica, anche i politici hanno una fede calcistica, però se tu sei un politico, se per esempio ricopri un ruolo istituzionale importante, magari la seconda carica dello Stato, non puoi assumere degli atteggiamenti da ultra. Secondo me, poi ognuno facesse quello che vuole, questo è un po' il discorso. Quindi quando tu scrivi magari un GIP milanista, potrà essere anche milanista, però magari nella sua professione, come è giusto che sia, Riccardo, si comporta bene, perché un Santoriello dell'ex, che prima era alla Procura di Torino, ma tu non mi puoi dire Santoriello, io sono tifoso del Napoli e sono anti-juventino, ma non ha detto sono anti-juventino quando parlo con gli amici sotto al bar, sono anti-juventino nel mio ruolo da magistrato, ma vi rendete conto, ragazzi, l'inchiesta Prisma, ecco perché dico ognuno ha la fede calcistica, ragazzi, ognuno di noi.
2: E Viola che è archiviato adesso Roccopoli, che c'ha il gagliardetto dell'Inter,
1: ma secondo me è inopportuno per come la vedo io. Poi ragazzi, ognuno facesse quello che vuole. Fede, mandiamo qualche amico da casa, vediamo un po' l'umore.
3: Buonasera, Luca da Grosseto.
1: Luca,
3: ma secondo me se Malagò fosse davvero il nuovo che vuole essere, ci sono due cose che dovrebbe fare immediatamente: mandare via Viglione per il problema di Arbitropoli, le ultime intercettazioni a caso chiuso, diciamo così, fanno capire che c'era la pressione e c'era forte, e Viglione era al corrente di tutto e anzi faceva quello che doveva fare per la sua squadra del cuore. Seconda persona da mandare a casa è Chinè, per il fatto di Andrea Agnelli arriva bene, perché uno che fa un errore grave come quello che ha fatto Chinè, in tutte le aziende del mondo uno che fa un errore grave così va mandato via, fa perdere la faccia alla FIGC e a mandarlo via. Quindi se Malagò vuole davvero fare quello che vuol sembrare, scusate, le deve mandare via.
1: Guarda, ti dico, grazie intanto, secondo amico che scrive da Grosseto, io ne parlavo prima a microfoni spenti con Riccardo, quando tu diventi presidente di un contesto importante come può essere per esempio la Federcalcio, bisogna stare calmi. Sono sicuro io, e mi è stato detto una persona che conosce Malagò, che Malagò farà le sue scelte, però non può adesso appena, cioè non è che Malagò è stato eletto il giorno dopo, Viglione via, Chinè via, questi andranno via, oppure Chinè credo di sì, credo che abbia le valigie pronte già da tempo, credo, Viglione mi hanno detto al limite gli daranno un altro ruolo, però non può, credo che non possa rimanere come responsabile dell'ufficio legale / segretario sostanzialmente della Federcalcio. Da quello che mi hanno detto, peraltro, pare che lui avesse un peso in alcune componenti federali. Mettiamola così. Vai, Fede.
4: Luigi da Udine. Luigi. Io voglio esprimere il mio massimo sdegno per la giustizia italiana, perché si dimostra quello che è. Per le leggi in Italia per gli amici si interpretano e per gli nemici si applicano. Come è successo a noi, anche su illazioni o su supposizioni. Invece questi qua se la passano sempre liscia, sempre liscia. Non ci sono intercettazioni, non ci sono prove, non c'è niente, non c'è mai niente. Sono dei santi in terra, dei santi in terra. Devono fare santa, non dico il nome.
5: Ma pensavo dicessi Santarelli.
4: Veramente vergogna, e spero che Agnelli faccia causa alla FIGC, a tutti quelli che deve, e li mandi a Remengo, e li mandi a Remengo questi buffoni.
5: Calma e sangue freddo, perché anche caldo, ragazzi, non vi agitate, io vi capisco, siete nervosi, siete agitati, siete arrabbiati, già questo è un passo avanti, che non significa, sì, è una vittoria di Agnelli, giustamente come ha detto Riccardo, ma una vittoria per tutti. La giustizia sportiva, ma non solo calcistica, per giustizia sportiva si intende quella riguardante tutte le discipline, cioè tutte le federazioni, cioè il presidente di una federazione se ha una controversia giudiziaria con un tesserato non può lui nominare giudici che poi devono decidere sui suoi avversari, primo. Secondo, sulla carta attualmente questi stessi giudici dovrebbero, anche nel caso in cui fosse sotto processo, dovrebbero, pensa Riccardo che controsenso, dovrebbero questi giudici nominati dal presidente della federazione, nel caso ci fosse una controversia, giudicare anche il presidente l'ha nominati. Ma tu ti rendi conto? Ma veramente non sto scherzando, è vero, eh?
2: Ci vuole un giudice terzo, dai, un giudice
5: ma strano. È proprio la legge, cioè è proprio una cosa, è l'ABC della giustizia, un giudice terzo, e quindi è un altro passo che sarà fatto inevitabilmente. Ciao Quintiliano, purtroppo la sentenza della Corte di Giustizia Europea è una vittoria di Pirro per noi, è inutile pensarci, andiamo avanti e facciamo una squadra come si deve. Saluti da Antonio. Che dobbiamo fare una squadra come si deve, non c'è dubbio, che dobbiamo andare avanti, non c'è dubbio, però dobbiamo parlarne, perché la notizia di oggi è la sentenza, quindi giornalisticamente la notizia di oggi è la sentenza, a meno che non mi dicano la Juventus ha acquistato non so chi. Questo è, vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
5: Renato,
6: io sono molto soddisfatto di questa sentenza della giustizia europea, però allo stesso tempo ho notato che, forse perché la notizia è arrivata improvvisa, ancora molti non sono stati in grado di studiarsela bene, però sugli organi di informazione nazionale, sia di cronaca che sportivi, non le è stato dato un grandissimo rilievo, alcuni addirittura l'hanno taciuta, altri un trafiletto, insomma siamo sempre le solite. E io temo che questo dipenda anche dal fatto che la Juventus non ha un presidente, un vero presidente, perché a quel punto John Elkann potrebbe dedicarsi alla Exor e lasciare che tutte le beghe le sbrigasse un vero presidente juventino. Ciao.
5: Credo che fosse d'accordo anche il tuo cane, da come ha abbaiato, mi pare, Renato. Comunque sono contento che finalmente hai un po' di ottimismo, però hai ragione, questo è il solito discorso, che la narrazione quando riguarda la Juventus è in un modo, quando riguarda le altre squadre, soprattutto una, è diametralmente opposta. Vi ricordo sempre che la questione plusvalenze, prima ancora che iniziasse l'inchiesta, uscirono non so quante intercettazioni e c'era un giornale che titolava con le intercettazioni, a mo' di sentenza. Io lo ricorderà Riccardo, no? Io ho fatto mille pezzi, credo, per quella questione lì. Invece adesso l'unica cosa che ha detto su Arbitropoli, già da una settimana, quindi lo sapevano già, perché tu sai benissimo Riccardo che le intercettazioni escono perché qualche giornalista ha amici nelle procure, loro già hanno detto, non lo nomino questo giornale ma avete capito, già una settimana, 10 giorni fa sarà tutto archiviato, erano proprio sicuri al 100%, Riccardo, capisci? Certo. Nonostante Ascione ancora fosse intenzionato a procedere, perché dopo le ultime cose che sono uscite fuori lui ha detto no, ci sono tutti i presupposti per rinviare a giudizio Rocchi e compagni, invece poi si è archiviato tutto. Ragazzi, io non è che sperassi a chissà cosa, però credo sempre che ci sia un limite, purtroppo qui il limite non esiste. Invece c'è la questione, esiste sicuramente l'affare che sì, e come vi dicevo sembra insomma che continuino a crescere le possibilità di vederlo alla Juventus. Sempre Sport Mediaset dice che si avvicina che sì, ovviamente a parametro zero, sul versante relativo al Livoriano ci sono segnali positivi, la trattativa potrebbe presto entrare in una fase ancora più concreta, il giocatore rappresenterebbe un rinforzo importante per la mediana grazie alla sua esperienza e alla capacità di abbinare fisicità e qualità. Quindi Riccardo potrebbe essere, diciamo così, che sì, potrebbe, usiamo il condizionale, essere il primo colpo, diciamo, di livello del duo Carnevali Massara, no?
2: Sì, si è detto prima, è un giocatore ancora integro fisicamente, grande personalità, qualità e quantità. Chiaramente non è un regista nemmeno lui, però è una vera mezzala, è una vera mezzala che insieme a Thuram, se Thuram riacquista il 100% della condizione, perché quest'anno il ragazzo ha avuto dei seri problemi anche fisici.
5: È tornato col problema al ginocchio, no? Ha letto?
2: Certo, cioè, ancora non si sa appunto per quanto ne avrà. Insieme a Thuram che sì, è un regista vero nel mezzo che spero arriverà. E insomma comincia a fare, e poi con McKennie ha fatto un gran mondiale, merita assolutamente tutte le nostre attenzioni anche per l'anno prossimo, e anche Locatelli come panchinaro, spero, a quel punto diventa un centrocampo, yeah, un centrocampo di
5: un
2: valore,
5: certo livello,
2: di
5: dai,
2: valore, di
5: certo
2: valore.
5: Allora leggo su tutto Juve. Gambelli 2 punti, contento per Andrea Agnelli, mercato serve gente con fame, basta Colomani. Ti ci rivedi in questo titolo del nostro collega e amico Daniele Petroselli, quello che ha detto poco fa?
2: Ma è in real time, tempo reale?
5: Sì, sì. Ecco, sì, grande, sì, no, grande Dani, grande Dani, un applauso a Dani.
2: È quello che ho detto prima, certo, basta con Colomani.
5: Però per dirti che noi siamo bravi a fare titoli, Riccardo, sì, non, come
2: tempo
5: certi,
2: reale, anche...
5: non come certi giornali che fanno dei titoli, poi le vai a leggere e non c'è scritto
2: anche
5: nulla.
2: Con foto, quindi
5: sì,
2: vedo
5: ancora dobbiamo mandargli agli altri, vabbè, comunque,
2: chi è il giornalista che devo ringraziare?
5: Daniele,
2: grazie Daniele,
5: grande
2: per questo
5: Dani,
2: articolo
5: Dani,
2: in tempo reale,
5: grande Dani, vai Fede, siamo sul pezzo.
7: Ciao, quindi ciao anche al tuo ospite che sento con molta dovizia.
5: Grazie Carmelo.
7: E viva la
2: Toscana. Grazie Carmelo.
7: Guarda, io la penso un po' diversamente da te, perché il TV Martinez è arrivato in finale e loro te la faranno pagare quando tu lo volessi ancora, perché è inutile. C'è anche Colomani che ci chiami a fare ancora il Paris Saint Germain, stanno giocando il gatto col topo. Se io sento ancora Colomani finirà che spengo anche la radio, perché non se ne può, cioè ci sono tantissimi giocatori, sto Sorlot che viene, non lo so, alternativa, Kramaric, Embolo, ci sono tanti algerini, senegalesi. Ma io mi sembra che ci sia solo un giocatore, questo
5: ha ragione.
7: Non lo so se
5: allora Carmelo, grazie, no. Intanto sono d'accordo con te, per quanto riguarda il discorso sembra che ci sia un solo calciatore, è vero Riccardo, io troppo tempo si sta perdendo dietro a Colomani, ma non ce l'ho con, attenzione ragazzi, altrimenti sembra che io ce l'abbia con Colomani, detto che a me non fa impazzire, ma magari come seconda opzione, e tra l'altro lui è molto duttile lì davanti, sì, però 40-45 milioni per quanto mi riguarda sono una follia,
2: un giocatore che non ha dimostrato niente, sì, è un buon giocatore ma non è quel fuorilase, non fa la differenza, ecco questo io dico, è un giocatore che non fa la differenza. Premetto, è difficile in questo momento trovare un centravanti che venga la Juve e che possa fare differenza, che ha grandi centravanti se li tiene oppure se le fa pagare cifre stratosferiche. Se un Colomani chiedono 40, mi posso immaginare cosa possano chiedere per dei centravanti più forti, quindi però ecco, incaponirsi su Colomani quando poi sul mercato si possono trovare e Massafra è bravo in questo a trovare, dai, Massara è bravo a trovare i talenti come ha fatto con la Roma con Malen, spero che lo faccia anche nella Juventus.
5: Infatti io l'auspicio, infatti Riccardo lo dico sempre ogni giorno, no? Detto che si stanno trattando questi nomi per qualsiasi ruolo, vale, ora parlavamo di attacco Colomani, però la speranza mia, l'auspicio devo dire che ce l'aspettiamo che Massara proprio questo faccia, esatto, che esatto, porti un calciatore poco reclamizzato, poco sponsorizzato, poco
2: è
5: citato,
2: che
5: magari tu vai al Manchester, vai al Chelsea che ha 3000 calciatori in esubero e trovi un calciatore scontento. McTominay al Manchester United ha fatto la fortuna del Napoli, è stato il miglior centrocampista, certo, della Serie A dello, certo, scorso anno.
2: Malen ha portato la Roma,
5: la Roma in maniera stratosferica, l'ha aiutata, insomma, ha segnato tantissimi gol, e quindi bisogna cercare anche questi profili.
2: Bisogna trovare questi profili.
5: Io credo che esistano, ecco, cioè,
2: e non insistere col Paris Saint-Germain, che ormai è diventato un muro contro muro, e non capisco come un uomo di esperienza come Carnevali,
5: hai ragione.
2: Un uomo come Carnevali, che è un grandissimo dirigente e conosce il calcio italiano perfettamente, e non italiano, anche europeo, insista con questo Kolo Muani quando non si sta parlando di Cristiano Ronaldo, di Tevez o di Pepita.
5: Ecco. A meno che, Riccardo, guarda, hai detto bene, mi stupisco un po' come un uomo esperto, dirigente esperto come Carnevali, a meno che Riccardo
2: sia un bluff.
5: Bravo, dice ok, io sto su questo calciatore, vado avanti, ma sotto traccia magari Massara sta trattando un altro calciatore.
2: No, ecco, magari
5: potrebbe,
2: ecco,
5: essere un'ipotesi.
2: Ci ho pensato anch'io, e potrebbe essere un bluff che stanno deviando, diciamo, le idee della gente, e stanno puntando invece su altri profili. Credo, spero che sia così, perché insistere con Paris Saint-Germain per Kolo Muani per 40 milioni io penso sia una follia.
5: Troppo.
2: Ripeterebbe il secondo caso Openda, 40 milioni di
5: anche
2: riscatti.
5: Se Kolo Muani qualcosina ha fatto,
2: no, scherzo,
5: da noi l'ha fatta vedere,
2: era una battuta.
5: Allora, ha parlato Dibu Martinez, non ovviamente di mercato, però capite come è concentrato, è proprio argentino. Lui ha detto rispetto alla vittoria contro l'Inghilterra, l'abbiamo giocata come una semifinale, esattamente come la partita contro la Croazia, abbiamo giocato con il coltello tra i denti, con determinazione. Ecco, questo termine mi piace. Sapevamo che per i tifosi era una partita speciale, ma per noi era una semifinale. Dobbiamo goderci questo momento. Arrivare in finale ai mondiali è difficile, laurearsi campioni lo ancora di più, è quasi impossibile. Ora è il momento di godersi l'attimo e poi prepararsi per la finale. Ma fategli una domanda di mercato anche voi, no? Colleghi giornalisti, fategli una domanda di mercato. Ci state qui in questo periodo? Pensa, Riccardo, che Dibu Martinez è la seconda finale consecutiva del mondiale, secondo mondiale consecutivo, uno l'ha vinto parando un rigore, non solo salvando il risultato proprio con Kolo Muani. Ricorderai che Kolo Muani si divorò un gol gigantesco al 92esimo, erano tutti pronti per esultare, sarebbe stato il gol del successo, ipnotizzò Kolo Muani, parò, ieri andarono ai rigori e lui parò anche un rigore.
2: Sì, ma ieri è stato un karakiri dell'Inghilterra. Questo è il classico esempio.
5: Tuchel.
2: Questo è il classico esempio di quando una squadra si snatura, perché l'Inghilterra ieri sera si è snaturata, perché l'Inghilterra nel suo DNA era quello di, con gli uomini che ha, era quello di attaccare. Si è visto subito che non potevano reggere la pressione degli argentini tutti in difesa. Se l'Inghilterra continuava a fare la sua partita, andava in finale sicuramente. Invece quella follia di chiudersi tutti dietro.
5: Bravo. Cosa ti ho scritto io, Riccardo, durante la partita? Non solo pareggeranno, ma faranno anche il secondo gol.
2: Ma non c'era dubbio.
5: Tu puoi anche gestire, no? Ma gestire è una cosa. Metterti dietro e sostanzialmente lasciare l'iniziativa a una squadra come l'Argentina è un suicidio tattico.
2: Dove c'hai i giocatori tecnici. Se invece l'Inghilterra continuava a fare il proprio gioco, che è quello soprattutto sulle fasce, li avevano messi in crisi con quei due esterni, e invece anche gli esterni non salivano più. Quindi è stato un karakiri mostruoso. Io fossi l'allenatore dell'Inghilterra, davo le dimissioni immediatamente.
5: Non so se la Federcalcio, è stato veramente un suicidio. Tra l'altro, ieri mi è arrivato un messaggio di un amico, mi ha scritto: ma Nico Gonzalez sembra un altro calciatore. Allora, Nico Gonzalez,
2: quell'amico
5: Nico Gonzalez,
2: io.
5: Sì, lo so, in realtà, Riccardo, lui ha fatto bene anche all'Atletico Madrid. Poi si è infortunato.
2: Allora, è l'unico giocatore che è ancora nostro che lo riproverei,
5: no,
2: a Spalletti
5: Torino. Lo terrebbe, attenzione,
2: certo che lo
5: Spalletti vorrei. Lo terrebbe, però c'è, ecco, visto che facciamo questo ping pong tra giustizia sportiva e ovviamente mercato, perché allora l'accordo iniziale tra la Juventus e l'Atletico Madrid è stato 1 milione, prestito da 1 milione,
1: con 32 al riscatto al verificarsi di determinati eventi, cioè tot numero di presenze. L'Atletico Madrid, a prescindere dall'infortunio che ha subito l'argentino, non avrebbe fatto comunque scattare l'obbligo, in modo tale da ribussare alla porta della Continas e dire: ok, mi interessa di nuovo, però invece di 32 loro vogliono dare 24-25. La Juventus ha detto: calma, ok, 32 no, ti faccio uno sconto, ma almeno 28-27. Sì, e quindi stanno ragionando su queste cifre.
2: Sicuramente resta a Madrid.
1: Dice, perché lui vuole restare a Madrid, perché ha la stima dell'allenatore, che è suo connazionale, peraltro si è trovato bene.
2: Però ecco, questo mondiale l'ho visto bene, ecco, molto molto bene. Poi è anche vero che
1: il contesto
2: è anche vero che quando quei giocatori indossano la casacca argentina diventano tutti forti, era una loro caratteristica da sempre.
1: Allora, abbiamo avuto con Vincenzo prima l'avvocato Spallone, ve lo ricordo, quindi potete andare anche su Tutto Io e Biancora News a leggere. Ha detto che secondo lui potrebbe essere, l'avvocato Spallone molto esperto di diritto sportivo, Riccardo, potrebbe essere annullata anche la squalifica, anche se poi Agnelli comunque l'ha subita l'inibizione. Allora andiamo con qualche audio, vai Fede.
8: Buonasera Quintiliano e buonasera al signor Gambelli.
1: Signor Gambelli,
8: Riccardo, come tifoso personalmente io non mi sono mai fatto incastrare mentalmente dall'attesa di questa sentenza. Certo, tra tifosi se ne è parlato, straparlato, e ci mancherebbe altro, speriamo qua, speriamo là, però tutto sommato ci hanno spiegato spesso e volentieri che in realtà, anche se fosse stata questa la sentenza, per la Juventus non sarebbe cambiato nulla, mentre invece magari sarebbe stato importante per il nostro presidente, al quale auguro veramente di usare questa sentenza per rifarsi in tutti i modi possibili e immaginabili. Per quanto riguarda la nostra squadra, adesso noi ancora ci avveleneremo molto con questa farsa degli arbitri e tutto quello che c'è intorno. Quindi abbiamo da una parte la consapevolezza, l'aver preso atto dopo tanto tempo d'attesa, che questa sentenza per noi non cambia niente. Gli arbitri, verrà tutto quanto buttato lì nel secchio. Che cosa c'è rimasto? Soffrire prima di poter rivedere questa benedetta squadra finalmente forte. Questo c'è rimasto. Mamma mia ragazzi, saranno tempi veramente duri.
1: Vabbè, c'è un po' di difficoltà, grazie intanto Gabriele, poi chiamalo Riccardo, altrimenti sembra Riccardo, che gli dai del vecchio chiamandolo signor, no? Poi insomma non è tanto vecchio, ve lo assicuro. Allora, tra poco, perché sono le 20 e quindi dobbiamo dare la palla alla linea a Federico Rossi, parleremo di mercato, un giudizio glielo chiederemo su questa sentenza della Corte di Giustizia Europea a Lorenzo Caprile, che è il nostro collega di Tutto Sport.
9: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
11: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
10: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
11: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
12: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
11: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
10: Ora la cronaca sportiva: le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
11: Il ciclismo: Team Merlier sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar.
10: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Bianconera
9: è l'unica che conta.
13: Ciao Nicola, San Maurizio. Se la giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria viaggiano su due binari completamente diversi e quindi c'è stata un'archiviazione per quanto riguarda la giustizia penale, mentre c'è il giudice federale leggerà le carte e diciamo che dà una multa all'Inter, diciamo così, no? Anche se secondo me archiverà anche lui, ma facciamo quel caso che dà una multa all'Inter. L'Inter, arrivando diciamo tra virgolette di nuovo la sentenza di Agnelli, può andare al TAR a ribaltare tutto e non prendersi neanche la multa?
14: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, dopo la sentenza di oggi della GUE, sento tanto entusiasmo in giro da parte di tifosi della Juventus. È l'anno zero, finalmente abbiamo vinto. Andiamo a vedere le ripercussioni a livello sportivo sulla nostra Juventus. Allora, non riavremo indietro i nostri scudetti. Lo scudetto di cartone rimarrà all'Inter, che rimane prescritta per Calciopoli. Viglione, che è uno dei maggiori responsabili del malfunzionamento della giustizia sportiva, rimarrà al suo posto, anzi probabilmente verrà promosso a direttore generale della FIGC. Agnelli non tornerà alla Juventus e la Juventus non otterrà nessun tipo di risarcimento.
15: Domenico da Bari. Per quanto riguarda la questione di plusvalenza, secondo me, do un'opinione da avvocato, la Juve è stata punita per le plusvalenze perché aveva posto in essere più plusvalenze nei confronti di più squadre, quindi è stato punito il sistema delle plusvalenze. Le altre società con cui ha fatto le plusvalenze hanno fatto una singola plusvalenza con la Juve. La Juve ne ha fatte diverse con più squadre.
9: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora vi do non una notizia, perché si chiama notizia quando c'è l'ufficialità, ma un'indiscrezione pesantemente, diciamo, veritiera, cioè tutto mercato web, barra tutto Juve, quindi la nostra famiglia, è una notizia nostra, diciamo così. La Juventus è molto vicina a Selik, che è l'esterno destro turco della Roma, che è in scadenza con la Roma. Si sapeva già che avesse dei problemi per il rinnovo. La Juventus in realtà lo aveva puntato già durante l'era Comolli. Presumo che ci sia tornato sopra, e Massara, che è stato direttore sportivo della Roma, penso che abbia fatto, diciamo così, abbia fatto, ripeto, ancora non esistono firme, ma Selik molto molto vicino alla Juventus, secondo me un buon profilo come esterno destro, alternativa, può giocare a 3, a 4, può giocare anche esterno di centrocampo alcune volte, insomma è uno d'utile, non è un fuoriclasse ovviamente, ma secondo me in una rosa ci può e forse ci deve anche stare. Guardate che vi dico. Allora, tra una notizia, una indiscrezione di mercato e l'altra, noi lo ringrazio per essere con noi, perché so che sta lavorando, sta dedicando questi 10 minuti proprio a Radio Bianconera. Lorenzo Caprile, buonanotte. Lorenzo Aprile, stavo pensando a Caprile il portiere, perché ieri mi hanno fatto il nome di Caprile come ipotesi, no, come ipotesi, caro Lorenzo Aprile di Tutto Sport. Ciao. Sì. Ieri mi hanno fatto questo, mi hanno detto attenzione, Caprile potrebbe essere, dico vabbè, siccome con tutti questi nomi sto andando nel pallone, io mi chiedo come fate a occuparvi di mercato, no scherzo dai. Ciao Lorenzo innanzitutto.
16: Ciao a tutti, buonasera.
1: Allora Lorenzo, oggi tu fai un pezzo, tra l'altro al di là della rima, Pellegrino è vicino, quanto vicino questo ragazzo, questo giocatore alla Juventus?
16: Molto, cioè l'accordo già con l'entourage del ragazzo, ma non è mai stato un problema l'accordo, perché sono stati i suoi stessi agenti a proporla alla Juve in tempi non sospetti, e quindi l'intesa per l'accordo con la Juve c'è, si parla di un quinquennale a 2 milioni poco meno. E qual è il tema adesso? Che ovviamente le due squadre devono trovare la formula, certo, per l'affare. E la Juventus, che nei giorni scorsi ha fatto grandi passi in avanti con il Parma, in questo momento ovviamente sta portando avanti parallelamente la trattativa per Colomouani.
1: Esatto.
16: E l'ultima offerta della Juventus, se si parla di 37 milioni più bonus per arrivare a 40, più una percentuale sulla ricompra, starebbe facendo tentennare il Paris Saint-Germain. Quindi è chiaro che in questo momento, se il Paris dovesse effettivamente aprire questa formula, la Juve metterebbe in stand-by momentaneamente per qualche giorno la trattativa per Pellegrino, per fiondarsi su Colomouani. Sono due trattative che la Juve vuole fare parallelamente e distintamente, le vuole fare tutte e due, le vuole chiudere tutte e due. Col Parma appunto si deve trovare la formula, perché il Parma ha bisogno di sbloccare il mercato, vuole la cessione a titolo definitivo, mentre invece la Juventus chiaramente preferirebbe caldeggiare il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.
1: Scusami.
16: Una situazione da monitorare, sono due fronti molto caldi.
1: E quindi sintetizzando, non è escluso che il prossimo attacco della Juventus, seppur alternato, rinnovato, potrebbe essere Colomouani. Pellegrino, ti passo Riccardo, il nostro...
17: Ciao Lorenzo, sono Riccardo Gambelli, ciao. Senti, buonasera. Ciao, volevo chiederti, secondo te dei giocatori in rosa attualmente e che la Juve vorrebbe vendere, quali sono quelli che hanno più possibilità di lasciare Torino?
16: E in questo momento è difficile dirlo, perché non, il problema della Juventus è che ha diversi esuberi che non hanno mercato.
17: Esatto.
16: E quindi questo è un problema importante, del problema che sta bloccando fondamentalmente il mercato della Juventus in entrata. Arriveranno i 20 milioni di Moremovic, che non è ovviamente tutto tesserato Juve, ma la Juve conserva il 50% sulla ricompra. Arriveranno quindi 20 milioni che comunque saranno utilizzabili per il mercato. La Juve deve capire dove metterli subito, quindi se su Colomouani o Pellegrino. Tutto dipenderà dalla risposta del PSG a questa nuova formula che la Juventus ha proposto. Per rispondere alla tua domanda, ovviamente parlando di attaccanti, Openda, paradossalmente, dal momento che la sua stagione alla Juventus è stato un encefalogramma piatto, perché ovviamente non ha mai dato segnali, a differenza di David, che qualche buona partita, pochissime, ma l'ha giocata, Openda a mercato. e quindi potrebbe essere ceduto in prestito a mercato in Liga, in Bundesliga, quindi è una situazione monitorale. E per quanto riguarda invece David, in questo momento non ci sono acquirenti, come non ci sono per Coop Miners, come non ci sono per Rugani, mamma per tanti mia. Esuberi, quindi fondamentalmente la speranza della Juve è che con la fine del mondiale, insomma, possano intensificarsi i contatti per quei giocatori che non fanno più parte del progetto.
1: Infatti questo è un punto molto molto importante. Invece, per quanto riguarda sempre le ipotetiche entrate, se tu dovessi fare tra virgolette un pronostico, è più plausibile che arrivi Dibu Martinez o che sì o entrambi?
16: Questo purtroppo non ho la palla di cristallo. Il Dibu Martinez sappiamo che ha già un accordo con la Juventus, è la prima scelta della Juventus per la porta, ma c'è da quagliare fondamentalmente con le richieste dell'Aston Villa, che in questo momento continua a sparare alto, a chiedere 10 milioni e non i 6-7 che sono l'incidenza bilancio del Dibu Martinez. Una cosa è certa, non possiamo aspettarci a fondi prima della fine del mondiale, perché sarà lo stesso Dibu Martinez, il suo stesso entourage, a giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Lo ricordiamo, il Dibu l'anno scorso ha ricevuto una promessa da parte dell'Aston Villa
1: di cessione,
16: dallo stesso Emery. Mm-hmm. Sì, che lui voleva già andare allo United l'anno scorso, gli hanno detto resta ancora un anno
1: e poi ti cediamo.
16: E poi il prossimo anno mi spenderò in prima persona per cederti a fronte di un'offerta congrua. Quell'offerta congrua non è ancora arrivata, ma resta la strategia principale per la porta, appunto, coincide con il Dibu, ed è il motivo per il quale la Juventus non ha ancora fondato su Vicario, per il quale invece si potrebbe chiudere in 5 minuti, perché il Tottenham ha aperto il prestito con diritto, quindi è un profilo che è chiaramente valutato come un'alternativa.
1: Che sì, invece potrebbe essere Massara la chiave, oltre al discorso economico che conosciamo a zero, e quindi il discorso ingaggio e eventuali maledetti bonus alla firma, però poi magari anche la presenza di Massara, con il quale hanno vinto lo scudetto nel Milan, potrebbe essere, diciamo così, un motivo in più per...
16: No, sicuramente Massara ha ottimi rapporti con l'entourage del ragazzo e con lo stesso ragazzo, quindi chiaramente nella trattativa un ruolo può averlo, però poi quello che muove il mondo sono i soldi, quindi certo. Fondamentalmente ci sarà da fare in modo che se vuole effettivamente venire alla Juventus, come sembra, perché lui ha persone vicine, suoi cari, continua a parlare della Juventus come la sua futura squadra. Bisogna vedere fondamentalmente se sarà disposto ad accettare un ingaggio alla Locatelli o alla McKennie, non di più. C'è certo. Il tetto di Yıldız che non può essere sforato, quindi lui partiva dalla richiesta di 8 milioni, quegli 8 milioni la Juventus non li darà a nessun giocatore salvo la Minga Mal, quindi è da escludere assolutamente che possano certo. Dare più soldi di Yıldız a qualunque giocatore.
1: Immaginiamo. Le ultime due, Riccardo, se hai un'altra domanda e poi gliene faccio una secca io.
17: La pista Goresca è già stata abbandonata o è sempre in auge?
16: No, è un profilo che la Juventus valuta, non è una primissima scelta perché Spalletti non è convintissimo delle sue caratteristiche, soprattutto in termini di passo. E poi anche qua parliamo di un giocatore che chiede tantissimo in termini di ingaggio, soldi, sì. Anche più di che sì. Quindi, e soprattutto, ragazzi, non ci dimentichiamo che se non esce nessuno a centrocampo della Juve, e parlo di una cessione di un big, è veramente difficile credere che riescano a bloccare questi giocatori. E con Thuram infortunato, che è uno dei pochi asset spendibili sul mercato, la Juve non naviga proprio in un bel mare.
1: Esatto. A proposito di asset, hai citato, perché questa era la domanda, Thuram, altri due, chiamiamoli asset importanti della Juventus, tra virgolette cedibili, sono Bremer e non si parla più di Cambiaso. Dei tre, secondo te, alla fine chi verrà ceduto, chi potrebbe essere ceduto?
16: Allora, partiamo dal presupposto che Cambiaso, salvo qualche sondaggio appunto di Barcellona, Chelsea, Inter, in questo momento non ci sono discorsi aperti, nessuna trattativa. E poi non ci dimentichiamo che la Juventus a sinistra, se vendesse Cambiaso, dovrebbe prendere due se non tre giocatori, perché è andato via Kostic, Puchka, che era una delle possibilità che si era paventato con Spalletti, cioè la possibilità di promuovere Puchka in prima, è stato ceduto al Genoa nell'affare Hecator.
1: Caballa andrà via o no? Presumo.
16: Caballa,
1: quindi,
16: assolutamente,
1: a sinistra,
16: da qualche parte lo piazzeranno. E quindi diciamo che Cambiaso in questo momento mi sento di escluderlo. Poi è chiaro che se arriva un club di certo. qualunque entità, mette sul piatto 40 milioni, la Juventus certo. lo cede subito, però diciamo che è molto difficile. E lo stesso discorso vale per Bremer. Bremer ha una clausola rescissoria valida per l'estero da 58 milioni e valida anche per l'Italia, è una clausola a 360 gradi, ma non ci sono in questo momento club disposti a pagare quella cifra. C'è il Bayern Monaco che ha fatto sondaggi, ma potrebbe offrire una cifra molto inferiore. Il ragazzo comunque vuole restare alla Juventus, lo ha fatto trapelare tramite i suoi agenti, e quindi anche lui mi sento di escludere che possa partire.
5: La notizia del giorno è ovviamente la sentenza, o meglio il parere vincolante, per essere precisi, dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea. Ce l'aspettavamo sostanzialmente, Lorenzo, no, alla fine questa vittoria di Agnelli che gioverà, cioè rivoluzionerà la giustizia sportiva.
16: Beh sì, assolutamente, ma diciamo che come dicevi giustamente tu, era un qualche cosa che ci si aspettava, ecco, e poi è chiaro che tra l'aspettarselo e
5: verificarsi,
16: vederlo poi in carta, certo, ce ne passa. Comunque no. Sì, è chiaramente una vittoria, una grande vittoria per Agnelli.
5: Esatto. Grazie mille Lorenzo, buon lavoro.
2: Ciao,
5: grazie.
2: Ciao.
16: Grazie a voi, buona serata.
5: Grazie a te, grazie a Lorenzo. Vedi, insomma, caro Riccardo, molto concreta la pista Pellegrino, c'è il discorso con la mania, io ho tanti soldi, mamma mia, 37 più bonus per arrivare a 40, io lo dico subito, per me sono tanti, però ragazzi, loro sono più bravi di noi sicuramente a fare questo mestiere, noi giustamente diamo dei giudizi, dei pareri.
2: Sicuramente Spalletti è favorevole, perché se no
5: non insisterebbero così.
2: Ma non mi sembra il tipo di centravanti che prediligilisme Spalletti.
5: Secondo me lui non lo schiererebbe 9. Perché lì davanti può fare un po' di tutto, secondo me, però staremo a vedere, dai. Allora, c'è un amico, Luciano d'Arezzo, non so se tu conosca, dice: per favore, Quinti, chiedi all'amico Gambelli di tirarmi su di morale, dandomi fiducia sul futuro della nostra Juve. Mamma mia, che compito arduo.
2: Ma cioè, non io lo ringrazio, ma... quella fiducia vorrei averla anche io. È un momento difficile soprattutto per il calciomercato, perché come si è detto fino adesso, se non vendiamo non possiamo acquistare, e vendere questi giocatori che abbiamo adesso, come ha detto anche il Lorenzo, collega di Tutto sì. Sport, è dura, è molto dura. Io speravo sinceramente di vedere un David che esplodeva ai mondiali e che magari qualcuno ce lo portava via. Invece così non è stato, anzi il mondiale, la vetrina del mondiale ha peggiorato secondo me la sua situazione.
5: Esatto.
2: Quindi è un problema. Io spero, e ho grande fiducia in Massara e Cannevali, ma veramente
5: sì, infatti per forza dobbiamo
2: che trovino dei profili, come dicevo prima, la Malen come il profilo, l'oggetto che sembra misterioso e che poi in realtà si rivelerà un grande giocatore come l'è stato Malen. Ci vuole questi profili qui, un grande scout, perché se no altrimenti è dura. Io ti dico la verità, rivedere ora, dopodomani c'è la prima amichevole, rivedere qualche giocatore che si ripresenta con la maglia della Juventus mi viene un po' di ulcera, però
5: lo so.
2: Però in questo momento
5: sono ancora della Juve,
2: però in questo momento è la realtà, e però spero che i nostri dirigenti certo. da qui alla prima di campionato, che è il 23 agosto col Frosinone,
5: da qualche colpo bisogna farlo.
2: No,
5: dai,
2: ma sicuramente qualcosa arriva, quindi fiducia ragazzi, fiducia.
5: Allora Simone, buonasera Quinti, ma visto il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sul fatto che la FGC non poteva eleggere il giudice, allora chi ne dovrebbe essere rimosso all'istante e metterne
2: ma
5: uno
2: non da
5: nuovo?
2: Ora.
5: No, aspetta Simone, calma. Non è che adesso va a ritroso, la legge, insomma la regola, se passerà, si farà da adesso in poi, altrimenti dovrebbero restituirci probabilmente uno scudetto, restituirci 10 punti, restituirci 200 milioni, non lo so. Ah, tra l'altro aggiungo ragazzi, ricordatevi che c'è sempre questa sentenza questo ricorso di Giraudo, che se dovesse essere accolto, lì veramente, volendo Giraudo, farebbe piangere la Federcalcio sotto il profilo meramente economico, perché non possono restituirgli altro. Ciao ragazzi, al netto della soddisfazione per Andrea Agnelli e Giraudo no, arriva bene, sbagli, siccome era la questione plusvalenze. Giraudo è un altro discorso, il ricorso che ha fatto relativo a Calciopoli, non confondiamo. Arriva bene, siccome era amministratore delegato della Juventus nel periodo in cui ci fu la questione plusvalenze, entrambi hanno fatto, insieme ad Andrea Agnelli, il ricorso. Ma al di là che forse d'ora in avanti sarà più difficile punirci, ad, non ti dico quello che ha scritto il nostro amico, a noi della Juve, a caso, diciamo così, a noi della Juve, cosa ci viene in tasca, Daniel? Daniel, non viene a noi, non viene. Secondo me qualcuno è un po' confuso. Qui alla Juventus non viene in tasca nulla. Detto che Andrea Agnelli e arriva bene possono chiedere risarcimento. L'avvocato Spallone, io non devo crederci, lui è un tecnico, un avvocato di diritto sportivo, dice che addirittura potrebbero togliergli la squalifica, ma io sono più per il discorso di risarcimento pecuniario. È una questione di rivoluzione proprio della giustizia sportiva, che non riguarda ovviamente solo la Juventus, Daniel, quindi non è che a noi ci viene in tasca qualcosa. Ecco perché leggo qualche post come se fosse una vittoria. La Juventus, tra l'altro, aggiungo, ahimè, ha patteggiato per la questione plusvalenza e di conseguenza non c'entra nulla. Questa è una questione privata di Andrea Agnelli, ex presidente, e arriva bene, ex amministratore delegato della Juventus in quel momento lì, che poi alla fine la questione plusvalenze causò di fatto l'azzeramento del CDA presieduto dallo stesso Andrea Agnelli. Vai Fede.
18: Ciao Luca da Siena.
5: Luca.
18: Ma dunque, allora, per quanto riguarda l'aspetto Inter non mi stupisco più di niente, quindi lascerei sinceramente perdere ogni speranza
5: che
18: qualcuno faccia qualcosa, perché si perde solo te. Mentre invece per il discorso mercato penso che, vista la situazione dei tantissimi calciatori di cui la Juventus deve fare cessioni, io penso che una squadra competitiva, parecchio competitiva, ci voglia minimo due stagioni, perché in questa fase purtroppo Cannavali e il Massara, che sono maghi, e ce n'è troppi di calciatori, perché poi si è smesso di parlare anche di Omaez, ormai se ne parla di nessuno, perché quello, cioè, un calciatore andrebbe venduto, solo è stato comprato a 60 milioni, quindi soltanto se lei dell'ammortamento, insomma, chi lo fa. Quindi io penso ci voglia un po' di calma. Per quanto riguarda il portiere, la penso nel Riccardo, preferirei Vicario, un portiere italiano, e ricostruire la squadra su calciatori italiani. Questo per me sarebbe molto importante e fondamentale. Ciao a tutti.
5: Grazie. Insomma, giustamente lui dice, intanto sceglie Vicario, perché non so, ha giocato col Siena, no? Forse tutti quelli di Siena vogliono, no, scherzo, ovviamente, vogliono Vicario, no, preferirebbe Vicario. Ma giustamente, dice il nostro amico da Siena, bisogna stare calmi, perché io già ho letto delle sentenze, caro Riccardo, perché purtroppo una parte di tifoseria è così della Juventus ormai da anni. Cioè, ho letto dei post, Cannavali come gli altri, cioè, ragazzi.
17: Ma ragazzi, allora, Cannavali è arrivato adesso, ha trovato una situazione di rosa che è incredibile, pazzesca. E quindi non è che è un
5: possa
17: mago,
5: fare miracoli.
17: Che poi come sappiamo, la Juventus quest'anno deve assolutamente guardare al bilancio, assolutamente, quindi dovrà fare delle operazioni intelligenti e cercare soprattutto di vendere questi giocatori che, lo ripeteremo fino alla morte, sarà difficilissimo
5: cedere.
17: E quindi sì, italianizzare, io sarei disposto, guarda, ti dico la verità, sei disposto anche a un altro anno di transizione, sapendo, sperando che poi arrivino italiani, fare un blocco italiano e ricostruire una squadra con un blocco serio italiano che ci accompagni come ci ha accompagnato quella dei nuovi scudetti consecutivi. Quindi sarei anche disposto
5: ad aspettare
17: e a fare un altro anno di transizione, che comunque
2: ci sarà, perché ci sono delle squadre italiane già pronte, più pronte della nostra, a meno che, ripeto, in questo mese non arrivino dei forti giocatori, però in questo momento ci sono almeno due squadre, Inter e Napoli, che sono davanti
5: sempre sulla carta, ragazzi, poi per carità, magari chissà. Tra l'altro, per integrare il discorso di Riccardo sull'attenzione ai conti, io ve lo ripeto tutti i giorni, ma lo dico di nuovo: la Juventus ha ricevuto una multa di 6 milioni dalla UEFA per aver sforato i paletti del fair play finanziario nell'ultimo triennio, e 14 milioni, perché si parla multa di 20, in realtà 6 li ha pagati per il triennio appena chiuso, 14 sono condizionati al prossimo triennio, cioè se sforerà i paletti saranno utilizzati come multa. Quindi bisogna stare attenti, mancano una sessantina di milioni della mancata qualificazione alla Champions League, capite le difficoltà.
2: Posso dire una cosa? Alla presentazione del mio libro a Siena è venuto la Juventus, ha mandato Sergio Brio, che di fronte a 150 e rotte persone ha detto, rispondeva alle domande dei tifosi per il calciomercato, dicevo che il primo obiettivo di quest'anno è rimettere a posto il bilancio, perché è obbligatorio per la vita della società. Quindi questo, purtroppo, ci sono stati forse degli errori passati.
5: No, senza forse.
2: Senza forse ci sono stati, però in questo momento la realtà è questa. Quindi bisogna avere fiducia che questi nuovi dirigenti possano piano piano ritrovare il bandolo della matassa.
5: Esatto. Ciao a tutti, sono Francesco di Stelle Bianconere, semplicemente per mandare un caro saluto al mio amico Riccardo, ovviamente a Quintiliano. Stelle Bianconere sarebbe
2: Cesena. Sono stato ospite, anzi li ringrazio di nuovo perché sono stato ospite da loro, serata meravigliosa. E grazie davvero a Francesco e al presidente Scarpellini.
5: Buonasera Quinti, sinceramente sono schifato, lo dico piano, da questa situazione. Io mi rifiuto di finanziare questo teatrino, sinceramente, a malincuore che il pezzotto sta diventando l'unica forma di protesta democratica verso questo. Ce lo dice il nostro amico Biagio. Tra l'altro, ogni tanto De Siervo, l'amministratore delegato della Lega Calcio, dice: attenzione, puniremo tanti, come se il pezzotto fosse il principale problema del calcio italiano. Vai Fede.
19: Buonasera Quinti, buonasera Riccardo, sono Alberto Brescia, vi chiamavo
5: ciao
19: per manifestare il disappunto verso una cosa, secondo me, fondamentale.
5: N'hai facoltà.
19: Un politico, un magistrato, un poliziotto, sono tutti pubblici ufficiali, dipendenti dello Stato, con responsabilità. Se creano una situazione di favoritismo per il loro tifo, commettono un reato penale. Non è un vabbè, dai, l'ho fatto, aiuticchio, favorisco. Reato penale, se no alla fine non esiste più neanche, già non esiste, se poi andiamo avanti così non esiste proprio più un minimo di giustizia. Buona serata.
5: Grazie, purtroppo siamo in Italia, però ti volevo ricordare solo questo, non paga nessuno, ragazzi, praticamente ci sono delle difformità anche a livello di giustizia penale, no? Lasciamo perdere quella sportiva, ci sono delle cose che adesso non mi va di dire l'ultima sentenza di un... Cioè non ci si può più difendere, cioè sta diventando tutto... La giustizia italiana andrebbe riformata, ma da una vita, da tanto tempo fa, di conseguenza anche quella sportiva, perché poi è meno importante ovviamente di quella penale, perché in quella sportiva magari ingiustamente delle squadre vengono penalizzate, ingiustamente altre vengono premiate, ma quella penale, Riccardo, spesso ci sono di mezzo degli omicidi, capisci? Oppure magari vengono condannate persone che sono innocenti, magari si suicidano. Adesso non voglio estremizzare il concetto, però Riccardo, purtroppo è così, eh. Quindi tu hai ragione, amico, rispetto a quello che hai detto, però purtroppo siamo in Italia. Invece noi siamo all'ultimo tratto di trasmissione, quindi diamo la palla a Federico Rossi, a tra poco.
20: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
21: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali, sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la

0: Pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri. Abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10. Ho commesso diversi errori. Mi do un 8,5. Per ora è tutto. A più tardi.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

diretta, ultimo tratto di trasmissione, caro Federico Rossi. Poi domani ci troveremo qui. In realtà, con me anche dalle 11 alle 12, perché ultimo giorno anche di sostituzione di Giulia. RBN Caffè la mattina. Ormai mi sono abituato anche alla mattina, perché proprio sento odore di caffè quando vado in diretta. Ciao, Quinti, mi confermi che Licina, o Licina che sia, dalle Next Gen, che è molto. Che è molto forte, si è già in ritiro, ha rinunciato alle vacanze. Se è vero, questo ragazzo va premiato a lui, da lui impari Vlahovic, grazie Daniel, che verrà provato, messo nel giro sicuramente, sì, non so se già, però se lui abbia rinunciato addirittura alle vacanze. Se così fosse, sarebbe già da ammirare per questo aspetto, perché è intelligente, dice, ma come un'occasione del genere io rinuncio sì alle vacanze, se mi convoca Spalletti con la prima squadra ci mancherebbe. Se davvero offrirono 7 milioni per Artur, non si può nuovamente riprendere la trattativa? Tiziano da Milano. Tiziano, offrivano sui 6 mi pare, Artur in bilancio pesa 6, quindi la Juventus, per evitare una misvalenza, l'importante è che lo ceda a 6, 6, qualcosa, insomma lì ci siamo, però non so perché si è saltata. Considerando la trattativa l'ha fatta Colomani, non lo so, il gremio lo voleva, tra l'altro non è andato nemmeno male in questa stagione lui, il gremio è la squadra dove lui è nato calcisticamente ed è anche cresciuto, poi non si è fatto più nulla. Io mi sembra anche strano, perché sono pochissimi soldi, Riccardo, cioè

0: basta venderlo a 6, non fare la minusvalenza e via, lo dai via e ti risparmi 5,5 perché lui guadagna 5,5, capisci? Certo. Il problema, Riccardo, di questi esuberi non è tanto il costo del cartellino, ma gli ingaggi che gli sono stati fatti precedentemente. Quindi una società, certo, il cartellino te lo può, per esempio Cop Manners, no? 30 milioni che forse riesce anche a venderlo, però guadagna anche lui 5,5 netti l'anno, capisci che sono tanti, Riccardo? Cioè il problema vero è quello lì. Vai Fede.
1: Ciao Quintiliano, Domenico da Montodorissio.
0: Ciao.
1: La domanda che io mi faccio, ma noi juventini come possiamo continuare a seguire questo calcio malato?
0: Bella
1: domanda.
0: Parlo
1: del calcio italiano che è veramente malato, dove Chinè disse che noi dovevamo arrivare dopo la Roma, che Santoriello dice a chiare lettere
0: io sono anti-juventino,
1: tifoso del Napoli, devo fare di tutto per danneggiare, cioè danneggiato perché la Juventus da lì ha cominciato ad avere problemi seri. Per non tornare indietro al discorso di Calciopoli, oppure la Russa che fa la battuta sulla Juventus, per non parlare di tutte le dichiarazioni che fa sull'Inter, che sembra che lui è il presidente dell'Inter, cioè, noi juventini come possiamo continuare a vedere, cioè, con quello che è emerso con il caso Arbitropoli, io vedere l'Inter uscire per l'ennesima volta illesa mi fa passare veramente la voglia di seguire questo calcio. Io non ho veramente parole. E comunque ringrazio ancora una volta Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia, aspettando la quarta volta di uscire fuori dal mondiale. Fino alla fine forza Juventus e fino alla fine contro la FIGC.
0: Grazie, allora io capisco tutta l'amarezza, lo sfogo. In effetti lo dicevo anch'io prima a Riccardo, no? Estremizzando il concetto, cambiamo sport, dedichiamoci al Palio di Siena, cioè qualsiasi cosa. Purtroppo ci vuole solo un atto di fede, Riccardo.
2: Voglio dire una cosa a questo gentilissimo ascoltatore, che vado oltre. Io ero presente alla cerimonia di Artemio Franchi, per ricordo di Artemio Franchi a Firenze, e c'era Infantino.
0: Mamma mia.
2: Infantino disse, quando ha iniziato il discorso, e io ero presente, e in questi giorni fra l'altro l'ho visto anche ripreso in qualche sito, disse: oggi è una giornata molto bella, disse, perché io sono dell'Inter, l'Inter ha vinto, ma soprattutto ha perso la Juventus. Ecco, quando il presidente della FIFA dice una cosa del genere, bisogna arrendersi, perché non c'è niente da fare, non possiamo combattere contro questa gente. Quando questa squadra di Milano ha dalla sua la Russa, Infantino, tutti magistrati, e lo potete capire che è una battaglia persa. Quindi mettiamoci l'animo in pace, io per primo, fra l'altro io sono stato anche coinvolto in Calciopoli, quindi anche sulla mia pelle, e andiamo avanti, cerchiamo di fare buon viso a cattiva sorte. So che non è facile, però in questo momento la situazione calcistica italiana è questa, e non c'è soluzione. L'unica soluzione sarebbe fare uno squadrone e battere il VAR, battere il palazzo calcistico, lo squadrone come abbiamo avuto nei 9 anni di Andrea Agnelli. Questa è l'unica soluzione.
0: Allora ci scrive Simone, dice: ciao Quinti, sono Simone da Mappano. Dove sta Mappano? Boh, non lo so. Io concordo pienamente su tutto quello che avete detto su Colomani, spero ovviamente come voi che alla fine si trovi la quadra con Dusan, perché 9 più forti di lui ce ne sono davvero pochi al mondo, e soprattutto che ti puoi permettere, forza Juve fino alla fine, forza Dusan, speriamo bene, ci dice il no. Io però ho l'impressione che Dusan, boh, non lo so, poi vedremo, può darsi che, non sono certo che riapra la porta a Carnevali, così, questa è una mia idea. Poi scusate se insisto con l'ex attaccante della Roma Ferguson, tornato al Brighton, non è così scarso come lo faceva apparire Gasperini, e secondo me può arrivare a poco prezzo, addirittura in prestito. È l'attaccante forte fisicamente che a noi manca, sicuramente meglio di Sorlot. Francesco, non lo so, Francesco, adesso Ferguson non è proprio, credo, nei pensieri della Juventus. Riccardo, Roberto da Colle Valdelsa ti chiede: com'è andato il Palio di luglio? Lasciamo perdere, va.
2: non ne parliamo,
0: giusto,
2: no. Non si può parlare di palio esatto. Una trasmissione calcistica,
0: esatto. Allora, il calcio italiano non spiccherà più il volo finché i calciatori e gli allenatori preferiranno il club alla nazionale. Avete visto i giocatori dell'Argentina piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni, Tiziano, questo lo sappiamo, Ciao Quinti, non lo voglio neanche gratis il Dibu, addirittura figuriamoci a pagarlo. Mi spiego meglio, a Torino non abbiamo bisogno di gente che fa quelle sceneggiate come ieri sera, neanche in foto lo voglio vedere, come dicevamo oggi, argentini stiano dove stanno. Jody, io ti ricordo che qualche argentino forte la Juventus ce l'ha avuto ultimamente, un certo Pipita per esempio, Higuain non era proprio scarso, non no. Mi pare fosse matto, ma lo stesso Dybala, comunque sono argentini, non sono tutti uguali, Tevez, il mio amore. Tevez, io sono innamorato pazzo di Tevez. Ecco, lo dimenticavo, l'avevo nominato prima addirittura. Enzo da Messina, che poi la Roma se l'è fregata del fair play finanziario, non è successo nulla. Enzo, cerchiamo però di informarci. La Roma non ha ricavato le plusvalenze in 36, ma pagherà la multa. Ha scelto di pagare la multa, ragazzi. Non è che non è successo nulla. Vai, Fede.
3: Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara. Ciao. Simpatico il mio collega juventino, PM milanista. Comunque, non sta, secondo me, non c'è andato tanto lontano, perché il signor, non voglio neanche dire il nome di quel magistrato lì di Milano che vuole insabbiare tutto, perché è un insabbiamento vero e proprio. Poi, soprattutto, la Gazzetta, in prima pagina c'era un trafiletto che ci serviva la lente per vederlo. Comunque ha detto che non sento alcune radio, che non cambia nulla, anzi è stata una vittoria di Pirlo, del signor Agnelli, che sarebbe ora che la smettesse, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, detto da un vice direttore della Gazzetta, che non voglio fare il nome perché qui si rischia, facendo il nome si rischia sempre.
0: Ho capito chi è.
3: Ed è veramente, posso dire, uno schifo totale. Non c'è deontologia professionale nei giornalisti, scusami se te lo dico, ma io la vedo così. Per quanto riguarda gli acquisti, spero che arrivi il Dibu e che arrivi i Pellegrini. Ti saluto e fa sì.
0: Grazie, un abbraccio. Se però ha detto questo, mi sembra un po' strano, perché ho capito a chi tu ti riferisci. Non è vero, non cambia nulla. Cambia proprio la giustizia sportiva. Proprio cambia, viene rivoluzionata la giustizia sportiva. È diverso il discorso, non che non cambia, cambia tutto. Così come Daniele da Vassaglia dice: salve Quinti, senza alcuna vena polemica, oggi mi sono concesso il lusso di seguire Sport Mediaset durante la pausa pranzo. Della sentenza Agnelli, nel pieno della discussione sul mercato della Juve, appena un fugace cenno. Silenziopoles, quantomeno controverse modalità dell'archiviazione, poco più di una nota di colore. Per il resto, un diluvio di Messi, Lautaro e indiscrezioni di mercato. Ormai la televisione sportiva sembra aver smarrito ogni gerarchia delle notizie, e poi ad accompagnare il tutto c'è, ragazzi, su Adani io non voglio parlare, vi prego. Adani al commento, il quadro è completo. Daniele da Varsavia, io non parlo di pseudo colleghi. Buonasera Quintiliano, ben trovato in studio Riccardo, sempre un piacere. La squadra di Milano è protetta dall'alto, niente cambierà mai, proverei a trattenere Vlahovic, ma non a cifre esagerate, grazie, un abbraccio Terry alias Teresa. Ciao Quinti e Rick, sembra quasi un film. Io oggi, per trovare la notizia di Agnelli sulla Gazzetta, ho dovuto cercarla con la ricerca nella pagina web, perché era quasi impossibile da vedere, talmente l'hanno messa in fondo. Enrico della provincia di Lodi, l'ho detto anch'io, ti posso dire Enrico, però ogni persona svolge il proprio mestiere come meglio crede. Il nostro mestiere è fatto di deontologia giornalistica, e mi pare che se ne stiano perdendo le tracce. È fatta di verifica delle fonti, e mi pare che non vengano verificate, perché si danno delle notizie poi non vere. È fatta anche di rispetto, ed è fatta soprattutto di gerarchia delle notizie. Io ora non voglio fare il professore, perché ho fatto un esame sui criteri di selezione della notizia, ma oggi la notizia di oggi è quella lì, giornalisticamente, piaccia o non piaccia. Poi se qualcuno lo riporta, Riccardo, sono problemi suoi, io il mestiere mio provo a farlo nel migliore dei modi. Posso anche sbagliare, però ci sono delle regole non scritte del giornalismo, tipo quella che se c'è una notizia principale deve essere messa in primo piano.
2: Dipende dal giornale, Tutto Sport, Sport sicuramente domani sarà una delle prime notizie, la vittoria di
0: Andrea. Ma dovrebbe essere per tutti, Andrea. Non so perché Andrea Agnelli era presidente della Juve.
2: Quindi sei un grande giornalista, perché pur essendo juventino
0: cioè,
2: fai il tuo lavoro come si deve, ma in Italia ormai esistono i giornalisti con la sciarpa, che quindi sono giornalisti tifosi e quindi lasciano da parte il professionismo perché sono oscurati, sono, diciamo, il cervello è annebbiato dal tifo. E quindi questa è la stampa italiana di oggi, è finita l'era dei Caminiti, dei Giglio Panza, dei Brera, che erano dei veri giornalisti, con tutto il rispetto, quindi, cioè, non è che
0: anche
2: adesso forse c'è qualche bravo giornalista, ma purtroppo se il giornale è di Milano è normale che l'Inter venga protetta.
0: Però al di là del discorso tifo, secondo me, Riccardo, anche una questione proprio di linea editoriale. Io per esempio, adesso non perché siamo qui, benedico il direttore, l'editore, perché nessuno ci ha mai detto nulla di quello che dobbiamo dire, perché evidentemente si fidano di noi, perché siamo persone serie. Cioè non è che se noi dobbiamo criticare la Juventus non lo facciamo. Spesso durante colpo di tacco in questi anni insieme a Santarelli purtroppo abbiamo dovuto. Poi c'è il tifo, sono due cose diverse ed è difficilissimo, te lo assicuro Riccardo. Questo connubio tifo giornalismo serio.
2: Ma però vedi, te lavori per Radio Bianconera, quindi uno sa che se ascolta Radio Bianconera è normale.
0: Sì, ma non è che mi metto a dire
2: Sì, ma la Gazzetta dello Sport è un giornale italiano, capisci che ti voglio dire?
0: Sì, sì, certo.
2: Il Corriere dello Sport invece, questi soprattutto in questi due quotidiani ci sono i giornalisti con la sciarpa e non c'è niente da fare. E sarà difficile cambiare questo fiume in piena, impossibile. Quindi io, fate come me, io prima ogni tanto le leggevo al bar, ora non le leggo nemmeno più al bar. Io che non tocco la Gazzetta dello Sport con le mani è dal 2006, cioè io proprio non la tocco, mi rifiuto di toccarla.
0: Vabbè, tu fai una cosa, la mattina vai su Bianconera News, vedi le notizie e poi ascolti il mio podcast che faccio la sera, quello che ho fatto
2: ogni
0: prima.
2: Tanto lui mi manda i giornali, mi manda anche la Gazzetta, gliela rimando indietro tramite WhatsApp e gli dico questa non la voglio.
0: Allora, la cosa che mi fa più rabbia è che tutti i tifosi delle altre squadre italiane stanno assistendo a questo scempio spudorato, non dicono nulla vero, hanno sempre fatto così. Non dico che vi dovete schierare a favore della Juve, perché la Juve si ama o si odia, ma quantomeno optare per una giustizia per tutti. E Gianni ha ragione, questo è un vecchio vezzo. Vai Fede.
4: Giuseppe da Sassuolo.
0: Ciao, da Sassuolo.
4: Può darsi che si sia incaponito perché la trattativa è già bella che è fatta e magari Spalletti, piuttosto che prendere quello dell'Atletico Madrid, preferisce avere Colomani. Io lo lascerei lì, in esupero.
0: Anche Rima.
4: Poi dopo speriamo che ci stupiscano.
0: E allora tu fai una, visto che sei di Sassuolo, intanto sto vedendo tanti messaggi di gente che non ha mai mandato messaggi, ora eravate silenti prima o avete scoperto Radio Bianconera adesso, però grazie, continuate a scriverci, a mandare vocali, cerchiamo di interagire perché questa è una piazza democratica e possiamo avere ognuno alle proprie idee, ci confrontiamo. Però ti faccio un consiglio, siccome conoscerai Carnevali perché sei di Sassuolo, chiamalo, gli dici Giovanni mollalo Colomani, prendiamone un altro, no, si può fare. Vai Fede.
5: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
0: Oh, Bruno,
5: mi dai una bella notizia, c'è lì, mamma mia, neanche forse
0: lo so questa,
5: cioè, della Roma, però prendiamo noi, cioè, piuttosto prendiamo gente giovane di prospettiva che abbia un futuro, che anche sentivo quella l'islandese, adesso mi ricordo come si chiama, ma non andiamo noi a cercare sti rottami che ti danno anche le altre squadre, non so cosa farne, li prendiamo noi, ma perché comunque la situazione non è bella, io ho sentito anche gente che lavora nel settore giovanile che non è contenta di come si lavora nel settore giovanile, meritocrazia poca, ripeto, meritocrazia poca anche lì, questa è purtroppo, le cose non cambiano, speriamo che Carnevali, che è appena arrivato, magari di metà quadra anche questo, perché per adesso è una questione di poca meritocrazia e non è bello, la Juve deve tornare a essere qua di una volta, adesso è un surrogato mal riuscito dalla Juve. Purtroppo è così, vedremo cosa succederà, io sono un po' deluso di tutto.
0: Mi dispiace Bruno, un vecchio abbonato in curva sud della Juventus, ogni anno dice non lo rinnovo, dopodiché lo rinnova l'abbonamento, tu lo sai che è già normale. L'85% ha rinnovato,
2: ma sì, ma perché
0: vedi che l'amore
2: soprattutto è bello vedere ancora i bambini che vanno allo stadio. Esatto. Perché nonostante quello che disse Evelina Cristellin, che disse sarà difficile dopo le plusvalenze e Calciopoli che un bambino diventi della Juventus, invece i bambini sono numerosi, esatto. Io lo vedo, numerosi allo stadio, e questa è la cosa più bella, sì, perché sì, la Juve nonostante tutto resta e resterà per sempre.
0: Certo, volevo dire a Bruno, però Bruno io capisco, però Selic non è un acquisto intanto a zero, quindi magari un'occasione, ma non è un acquisto fatto per cambiarti la vita, è un acquisto in più che secondo me ci deve anche stare, perché per esempio Kalulu non ha un'alternativa, invece potrebbe essere un'alternativa per esempio di Kalulu, fermo restando che è molto duttile. È chiaro che bisogna prendere poi 3-4 giocatori di livello che invece ti innalzino proprio la qualità della stessa rosa. Vai Fede.
6: Ragazzi, buonasera, Giovanni da Vittoria. È uscita questa notizia di Selic alla Juventus.
0: L'abbiamo detta noi, è di tutto qualcosa? Juve. Ma vai, dicevi? Sì, sì, e la Juventus è molto vicina a prendere questo calciatore della Roma che, come tu sai, è a parametro zero. Notizia che vai su tutto Juve, anche tutto mercato web, è la nostra, diciamo così, insomma, cioè, quando è nostra è nostra. Credo che almeno l'attaccante, credevo, dice il nostro amico Carlo, che almeno l'attaccante e il portiere per l'inizio della preparazione fossero già in squadra, disponibili per il mister. Sbagliato, solito copione, solito tran tram, e si partirà per l'ennesima volta con una squadra incompleta e senza possibilità di competere. Attenzione, perché potremmo avere una sorpresa da Spalletti che vada via durante la preparazione. Carlo da Carpi. Carlo, io capisco la negatività, capisco il disfattismo, ma addirittura pronosticare uno Spalletti che va via durante la preparazione, come fece Conte, come fece Conte dopo 4 giorni della preparazione nel 2014 luglio, io non credo che faccia come Conte, ecco, per dirtela tutta, perché visto che c'è gente innamorata di Conte, ricordiamo anche queste cose. Calma, aspettiamo, è iniziato adesso il mercato. Io ho detto sempre, il mercato, i giudizi si danno alla fine, ma il giudizio del mercato, al di là dell'ultimo giorno, primo settembre, possiamo fare il pagellone del mercato, poi lo dà il campo il giudizio, perché il primo mercato di Giuntoli, Riccardo, quando fu preso, ma io tra i primi, Cop Menes, uno dei migliori centrocampisti, ok, Lucas Luiz mi disse era stato uno dei migliori centrocampisti in Inghilterra, Nico Gonzalez qualcosina l'aveva fatta, invece poi il verdetto vero è stato che sono stati dei flop, e quello meno flop dei tre è stato proprio Nico Gonzalez. Quindi calma, magari prendiamo anche dei calciatori che non ci piacciono, Riccardo, e poi si rivelano funzionali al progetto tecnico, no?
2: Ecco, Miners ci sono caduto anch'io.
0: Ma tutti, io, Riccardo, dai, è stato veramente nell'Atalanta.
2: Quando lo vedevo nell'Atalanta, giocava fra le linee, è un giocatore fortissimo, vedeva
0: ma
2: la
0: tecnicamente
2: porta,
0: è forte.
2: Vedeva la porta, velocissimo. È arrivato da noi, è arrivato il fratello, sicuramente non è arrivato il Cup Miners, sì, dell'Atalanta. Non so cosa gli sia successo, e questo sarà sicuramente un giocatore che rivedremo l'anno prossimo, mentre forse David Openda ha qualche possibilità, secondo me, che trovi in una squadra, c'è, ma Coupe sono sicuro resterà la Juventus.
0: Dici?
2: Io penso proprio di sì. Io penso proprio di sì.
0: Allora, Antonio da Caserta, sicuramente sarà un altro messaggio disfattista, ormai li conosco un po' i nostri radioascoltatori. Ciao Quinti, ma siamo tanto sicuri che questa sentenza tuteli la nostra società? No, secondo me parecchi non hanno capito. Un'arma in più per i prescritti, se avessero avuto una soddisfazione di vederli per una prima volta condannati dalla giustizia italiana, questi possono ricorrere a terzi, al TAR, e venire assolti di nuovo. Sì, ma non è solo l'Inter, ragazzi. E vale per tutti, questa sentenza vale per tutta la giustizia sportiva, non solo per il calcio.
2: Sì, però nel 2006, cioè, questa possibilità
0: ma
2: non c'era.
0: Che no, vogliamo fare?
2: Quindi,
0: ormai
2: il radioascoltatore ha detto un po' quello che ho detto io, che questa sentenza avvantaggerà anche le altre squadre, capisci? Grazie al ricorso che ha fatto Andrea Agnelli. Nel 2006 questa possibilità non c'era, e ancora ne stiamo pagando le conseguenze, e per chissà quanto tempo.
0: Allora ci scrive Gianni da Düsseldorf. Ciao, buonasera. Quello che non riesco a capire è che è stato condannato a Riva Bene, quando invece questo indagato doveva essere Beppe Marotta. Comunque, esatto, pensate, esatto, che adesso lo so, con Malagò cambierà qualcosa? Non di certo, fin quando ci sono i cosiddetti Carraro e compagnia bella sarà sempre la stessa cosa. Carraro però, ragazzi, non c'è più, cioè, è un tesserato, io l'ho anche incrociato, l'ho anche intervistato durante le elezioni federali, ma non c'è più, cioè, non conta nulla Carraro adesso, adesso da un bel po' di anni. Anche Colo in realtà ha portato la Juve in Champions, se ricordate, io non darei quella cifra al PSG, ma Colo non è così male. Cinzia, guarda Cinzia, io ti dico, personalmente io non lo prenderei, però ripeto, non è che se la Juventus dovesse ingaggiarlo direi ma che cosa abbiamo fatto, lo direi se tirasse fuori 40 milioni, questo sì, non è il mio preferito, ma non dico che sia mediocre, scarso eccetera, non è quello che io prenderei, ecco, secondo me è anche un giocatore che non serve alla Juve per quanto mi riguarda. In altre epoche Colo sarebbe stato in panchina da noi, ma se pensiamo, lo so, le epoche però, quell'epoca non ci sono più, se pensiamo ancora di essere quella Juve staremo ad aspettare per sempre. Colo a 40 è un affare per la Juve di adesso, fatemi dei nomi, sotto i 40 per l'attacco. Daniel, per me non è un affare, soprattutto per la Juve di adesso, anzi proprio per la Juve di adesso non è un affare, e invece io, come dicevo con Riccardo, e lui la pensa come me, auspico che esca fuori un nome non sponsorizzato, guardate che vi dico, e quindi Massara credo che debba fare anche se non soprattutto questo. Poi buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo, sono Claudio della provincia di Firenze, ma Richardson potrebbe essere il nostro futuro centravanti, e cosa ne pensate? Io l'ho letto, ti dico la sincera verità, l'ho letto Claudio, cosa ne penso? Boh, io ormai è difficile quando acquisti qualcuno, la Juve quando acquista qualcuno, perché come dico sempre io, se non ti chiami Cristiano Ronaldo, se non ti chiami Tevez, se non ti chiami, vabbè, i top, devi sostenere l'esame Juve, Riccardo, perché l'abbiamo visto proprio con Coop Meners, miglior centrocampista della stagione
2: in assoluto,
0: uno dei protagonisti della vittoria 14 dell'Europa League,
2: 14
0: più gli assist, più gli assist, cioè, e poi arriva la Juventus e invece clamorosamente sembra veramente il fratello,
2: ma anche con la nazionale olandese, anche con la nazionale olandese
0: ha avuto una regressione incredibile. Sono le ore 21:21, caro Federico Rossi, quindi ti ringrazio come al solito Fede per la tua opera, ovviamente insostituibile sei come al solito, grazie a tutti voi, grazie Riccardo,
2: grazie
0: alla prossima
2: voi.
0: Settimana, buona sì. Serata, domani 19:21 fuori di Juve, ma dalle 11 alle 12 a RBN Caffè ci sarò anch'io, ciao!
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar, per motivi di guerra appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è stato, è una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi erano 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo, con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze, cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa, però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?
1: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani nell'Argentina,
0: Certo.
1: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente alla partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no? Con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego. Per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
0: Certo.
1: lui era anche molto speciale, no?
0: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
1: E lui salterebbe in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera della Malvinas sono argentina. Di sicuro, lui era così, no? Seguro era lì, seguro era lì, e seguro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare, Diego.
0: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
1: Sembra che sono diversi perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato. È diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era. Sì, Carlo aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlo si era padre-figlio e litigavano, si abbracciavano, piangevano. È più famiglia che un'altra cosa, no?
0: E
1: Penso io, eh.
0: tuo zio cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
1: E lui, come ti dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però ma con la testa no, non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce o non capisce. Lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile, è una posizione difficile.
0: Immagino, infatti passo oltre, ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
1: Conosco a tutti e due, perché
0: Ok.
1: a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu sei un argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride in un minuto, no? Il carattere di Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona. Barcellona è, tu sai, la città. Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
0: Certo.
1: speciale. Difficile. Leo, come che ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo, sono tutti e due magistrali, no? Però Diego è un leader diverso, un leader nato, no? Ma da sempre, da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso, negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
0: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, l'aveva già fatto vedere per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava e che ha fatto vedere in questi ultimi due mondiali rispetto a quel che fece Diego, perché poi con la palla non si discute.
1: No, sì, no, concordo, concordo. Por quello ti dicevo, questi due ultimi mondiali, lui, Messi è stato quel Messi che noi tutti aspettavamo, in maniera caratteriale, no? Di essere il leader. E Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader, il leader della squadra. Lui con 24 anni è il capitano, no? Dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no, il capitano vero, il capitano che quel tosto, no?
0: Certo.
1: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutti più soft,
0: Ecco, Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia, domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al mondiale era uno squadrone, era piena di fuori classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
1: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no? Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stata una nazionale che mai è andato sul tempo supplementario, mai è andato a rigore, ha vinto sempre in campo. E con tre squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, no, no, era. Quel mondiale è stato tosto, no? Molto tosto. Questo ultimo mondiale tu vedi che gioca con l'Egitto, con non lo so, con squadra Argelia, lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte. Quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
0: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te come giocatore era la squadra più forte?
1: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava. E dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister, in quel momento un mister
0: Sì.
1: vincente. Mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che era il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che non no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mia, Simeone. Però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
0: Eh sì, fu un mondiale purtroppo sì, disastroso.
1: Tutto De Bielsa, tutto quello De Bielsa come ha fatto adesso con l'Uruguay.
0: Sì, è
1: tutto
0: vero,
1: suo.
0: È vero. So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente. Però è un ragazzo che è arrivato in Italia con tante attese, cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
1: Come ti dico, l'Europa non è per tutti, difficile giocare il calcio italiano. Per me il più difficile del mondo a giocare, dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare, e l'inglese che è fisico, ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare.
0: Grazie
1: Però vabbè,
0: Fabio, a
1: sono
0: presto e
1: decisioni.
0: buona serata.
1: Grazie a te, ciao ciao.
0: E dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa in queste ore. Ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola.
2: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con, sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui è stato, cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa, sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente, ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, è una. Diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni. Che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore e io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice che lui è il mio allenatore. Sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ho detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto rispetto agli altri.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 16 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, ma non solo, perché parleremo anche di altre cose. Parleremo del mondiale, perché ieri l'Argentina si è dimostrata ancora una volta immortale, ribaltando l'Inghilterra e conquistandosi la finale, che andrà a giocare domenica contro la Spagna. Parleremo anche di calciomercato delle altre squadre di Serie A. Insomma, ci sono sicuramente tante cose di cui parlare. Io partirei da Tutto Sport, dal sito di Tutto Sport, perché si parla di diverse situazioni, a partire da quella di Pellegrino, perché continua a infiammarsi il calciomercato della Juventus, così scrive Tutto Sport. Cosa manca per chiudere col Parma? C'è addirittura una data. No al prestito, ma i bianconeri affondano il colpo. L'attaccante è a un passo dal trasferirsi a Torino. Questo scrive Tutto Sport. La Juventus non attendeva altro che un'uscita anche di meno calibro per poter riattivare l'ingolfatissimo motore del mercato e regalare a Spalletti uno dei suoi attaccanti per il prossimo futuro, ovvero Matteo Pellegrino. E poco importa che la liquidità stia per arrivare da un profilo che formalmente non faceva parte della rosa bianconera, quello di Tarik Muharemovic. Il bosniaco tra poche ore volerà a Leeds per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con gli inglesi, protagonisti di un blitz fatto e finito che porterà nelle casse della Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita del bosniaco, una ventina di milioni. Guai però ad illudersi che questa cifra possa essere indirizzata in fretta e furia sul principale obiettivo della difesa bianconera, ovvero John Lucumi, innanzitutto perché ci sarà prima da sfoltire il reparto in questione, ricco di esuberi, da Cabala Gatti passando per Pedro Felipe e Rugani, e poi perché la Juventus vorrebbe far abbassare un pochino le pretese del Bologna, perché proprio ieri è scaduta la famosa clausola da 28 milioni e dunque adesso c'è più margine di trattativa. Si continua anche a lavorare per il Dibu Martinez o per Guglielmo Vicario per quanto riguarda la porta. Ma concentrandoci su Pellegrino, i contatti con il Parma nelle ultime ore si sono intensificati, raccontano di una distanza esigua tra domanda e offerta. Pochi dubbi invece sulla formula dell'affare: non più il prestito oneroso con obbligo di riscatto paventato dai bianconeri pochi giorni fa, ma la cessione a titolo definitivo. Il Parma sembrerebbe disposto a chiudere sulla base di un'offerta da 30 milioni, di cui il 7% verrà poi girato al Vélez, squadra da cui il Parma ha prelevato Pellegrino dall'Argentina. La Juve dal canto suo può spingersi fino a 28, ma solo con i bonus, mettendo sul piatto una proposta da 22 milioni cash. Si tratta a oltranza, insomma, ma entrambe le parti confidano di riuscire a chiudere l'affare a breve, se non entro questa settimana, al massimo al termine della prossima. Oltre non si andrà, perché la Juve ha l'urgenza di ridisegnare l'intero parco attaccanti in tempo per la partenza asiatica, per la tournée fissata per il 2 agosto, e vale anche per il Parma, caccia di liquidità per iniziare a impostare il mercato in entrata. E quindi grandi sviluppi da questo punto di vista. C'è anche il sì del ragazzo, con l'ipotesi di un contratto quinquennale da poco più di 2 milioni a stagione. Il sì del ragazzo appunto non è mai stato in discussione. Nel frattempo si registrano anche sviluppi sul fronte Arthur, perché l'agente Federico Pastorello ha fatto tappa ieri alla Continas per discutere l'uscita del brasiliano. Le opzioni restano due: la cessione nuovamente in Brasile, ma non al Grêmio come dove ha giocato negli ultimi mesi, bensì al Corinthians, o la rescissione consensuale del contratto. Quindi ecco, ipotesi molto concreta per quanto riguarda
la cessione di Arthur, e insomma vedremo se molto probabilmente si chiuderà così l'esperienza estremamente fallimentare di Arthur alla Juventus. Fateci sapere anche cosa ne pensate per la questione Pellegrino, che tutto sport non dà per fatta la trattativa, ma ha un buonissimo punto. E nel frattempo ci sono sviluppi anche per quanto riguarda Vicario, alla questione della Porta, sempre riportate da Tutto Sport. Vicario primo sì alla Juve, le mosse Spalletti e Carnevali, Dibu e Digre tra Italia e Premier, De Zerbi ha messo il portiere ai margini, la formula che può portarlo a Torino. Appunto, la Juve sta ragionando in maniera concreta su Guglielmo Vicario, non è il preferito della società, ma sta diventando passo dopo passo il profilo più agevole sul quale poter mettere le mani. Una prima telefonata da Torino è partita, con uno scopo ben preciso: sondare le intenzioni del portiere e valutare la sua effettiva volontà di vestire la maglia bianconera. Vicario ha risposto con un sì convinto, aspira ad un salto di qualità e spera in un rilancio in Italia dopo 3 anni di alti e bassi al Tottenham. Appunto, De Zerbi lo ha messo alla Porta, visto che nelle gerarchie lo precedono Kinski e Dubravka. Dunque l'invito degli Spurs è quello di cercare squadra. Non regaleranno chiaramente Vicario. I due club stanno iniziando a ragionare sul prestito, una formula non impegnativa che consentirebbe alla Juve di prendere un portiere di valore e impiegare le risorse economiche a disposizione per l'attaccante. Non si abbandona ovviamente la pista di Bu Martinez, perché i passi successivi per Vicario dipendono soltanto dall'eventuale fumata nera per il Dibu. L'argentino è il primo nome nella lista dei portieri voluti dalla Juve. Diciamo da parte dell'Aston Villa non c'è la volontà di cederlo per meno di 10 milioni e ovviamente c'è la questione del mondiale, perché Dibu giocherà fino a domenica, domenica ci sarà la finale, quindi fino a domenica sarà impegnato negli Stati Uniti con la selezione e poi vedremo, nel senso che la Juventus spera probabilmente di avere qualche passo in avanti dopo la fine del mondiale, e spera anche in qualche diminuzione di pretesa da parte dell'Aston Villa. Nel frattempo c'è anche Di Gregorio, che è in uscita, è stato sondato dal Leeds. Di Gregorio, stessa squadra in cui sta andando Muaremovic. Il Leeds, che è in procinto di liberare Lucas Perry, portiere brasiliano che piace molto al Toro, e dunque Leeds, che come prima scelta ha Suzuki del Parma, però appunto l'alternativa è Di Gregorio, col quale anche i bianconeri insomma hanno parlato, e chiaramente in uscita. Quello della Porta tra Serie A e Premier League è un vero e proprio incastro da inaugurare, non dovrebbe riguardare Miles Svilar, blindato dalla Roma dopo che la Juve si è spinta ad offrire 40 milioni a giugno. L'unica mossa finora l'ha fatta il Parma, assicurandosi Giovanni D'Affara dalla Juve, e quindi vedremo se questo intreccio tra Serie A e Premier League per quanto riguarda il mercato dei portieri si concretizzerà. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, dei principali quotidiani sportivi. Si parla inevitabilmente della semifinale di ieri e della vittoria dell'Argentina. La Gazzetta dello Sport si concentra in particolare sul nome di Lautaro Martinez, che ha segnato il gol decisivo, il gol del 2-1. Perché, giusto per fare un recap, ieri 0-0 all'intervallo, si è sbloccato tutto nel secondo tempo con l'Inghilterra che ha sbloccato la partita con il neo acquisto del Barcellona, Anthony Gordon, al 55esimo, poi la rimonta dell'Argentina, prima con Enzo Fernandez all'85esimo e poi con
proprio con Lautaro Martinez al 92esimo, entrambi gol su assist di Leo Messi. Lautaro de Dios, questo è il titolo che utilizza la Gazzetta dello Sport. Argentina in finale domenica contro la Spagna, una pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra, due assist di Messi e gol decisivo dell'interista, 2-1, Lautaro che poi scoppia in lacrime nel post partita di fronte ai microfoni. In taglio alto si parla della nazionale italiana e del CT del futuro. Maldini sceglie Pirlo, il direttore tecnico vuole Andrea. Palla a Malagò, i dubbi della Serie A, e quindi ecco, Maldini più tendente a Pirlo piuttosto che ad altre opzioni. C'era l'opzione Mancini, c'era la suggestione o più che altro il sogno Guardiola, ma appunto la pista più concreta adesso porterebbe ad Andrea Pirlo. In taglio basso si parla anche dell'inchiesta arbitrale, le carte alla Procura Federale, Rocchi e Inter archiviati, e questa è una cosa sicuramente da valutare. E nel frattempo anche la Gazzetta dello Sport parla della Juventus, delle trattative di mercato della Juve, in particolare si fa il nome di Kessié Juve con lo sconto, questo scrive la Gazzetta, con probabilmente un possibile diminuzione di pretese di ingaggio da parte dell'ex centrocampista di Atalanta e Milan. E nel frattempo Spence dice di sì a Kivu, quindi Spence dell'Inghilterra, che ieri tra l'altro ha fatto anche una grande partita, potrebbe finire all'Inter, sempre che non salti un'altra trattativa, come è successo già diverse volte in questo mercato d'altronde con i nerazzurri. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport. È stata la testa del toro ieri a decidere Inghilterra-Argentina, 40 anni dopo la mano di Dios, Inghilterra ribaltata 2-1, decide l'interista al 92esimo, assist di Messi e gol di Lautaro. Argentina in finale con la Spagna. Leo da fantascienza costruisce all'85esimo l'1-1 di Enzo Fernandez e poi la rete del sorpasso. Inutile il vantaggio firmato da Gordon, catenaccio di Tuchel, due pali di McAllister. Domenica al MetLife Stadium l'albiceleste può confermarsi campione del mondo. E in di spalla sinistra c'è tutto l'editoriale di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che titola il suo editoriale, leggiamo giusto il titolo: l'archiviazione non cancella l'umiliazione, facendo

18. E poi parla Rio Ferdinand, Koné andrà allo United, pronti 53 milioni, queste le parole dell'ex difensore inglese, ma la Roma smentisce, Mancini e Cristante, firme in arrivo per quanto riguarda i rinnovi della Roma. E poi anche il Napoli, Højlund abbraccia Allegri, l'intoccabile del Napoli, viene definito così Rasmus Højlund, Rasmus che riparte dopo i 16 gol con Conte, Max lo voleva già un anno fa al Milan e vedremo se riuscirà a trovare un rendimento fiorente Højlund, non solo con Conte ma anche adesso con l'arrivo di Allegri, che nei giorni scorsi è stato presentato come nuovo tecnico del Napoli. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, che parla tanto di Juventus e delle trattative che stanno portando avanti i bianconeri. Partendo proprio dai due nomi principali, Vicario e Pellegrino, Juve se telefonando, il DS Ottolini chiama Pellegrino, lo staff di Spalletti contatta Vicario, il mercato bianconero corre sul filo, la prima scelta in porta resta il Dibu, ma il muro del Villa provoca una mossa alternativa, ovvero l'italiano del Tottenham, per il centravanti intesa più vicina con il Parma, che si tratta con l'agente, offerti 4 milioni e mezzo per il centrocampista ivoriano, che lo ricordiamo arriverebbe da svincolato dopo che il suo contratto l'Arabia Saudita è scaduto a giugno. In taglio alto si parla dell'Argentina, un'Argentina definita infinita da Tutto Sport, Inghilterra ribaltata 2-1, finale con la Spagna, Leo Lautaro, estasi, altra epica rimonta dopo il gol di Gordon, l'eterno Messi ispira le reti di Fernandes e di Lautaro rispettivamente all'85esimo e al 92esimo, domenica a East Rutherford per confermarsi campioni del mondo contro i campioni d'Europa, ma la Spagna non trema, le lezioni di De La Fuente e i segreti di un sistema vincente, la Francia intanto aspetta Zidane, che è candidato numero uno per sostituire Deschamps, che è probabilmente destinato a chiudere dopo 14 anni di storia la sua esperienza con la nazionale francese. Tutto Sport che riporta anche le parole di Ravanelli al canale YouTube proprio di Tutto Sport, Ravanelli che dice prendete Emega, basta Vlahovic, dopo andiamo anche ad andare più nel dettaglio sul nome di Emega, attaccante dello Strasburgo, e poi in taglio basso anche il tennis, si parla di Sinner, da Wimbledon al J-Medical per nuovi esami, tagliando positivo verso l'America, Yannick a Torino, test col sorriso, accoglienza festosa per Sinner, che ora può godersi qualche giorno di relax, è iscritto a Montreal, dubbio Cincinnati dove rientrerà Alcaraz, mentre il momentaccio di Cobolli subito KO a Umago, ieri ha perso subito al primo turno. Si parla anche del Torino, il divieto alle trasferte per le amichevoli di Pinzolo, Toro esplode la rabbia dei tifosi, sconcerto e ira per il provvedimento che riguarda i residenti in Piemonte, così si penalizzano centinaia di persone, soprattutto chi da anni segue i ritiri. Mercoledì l'udienza al TAR del Lazio sul ricorso, Mascardi già a Pinzolo, contatto per Isibue, che dir si voglia. Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, scrive anche la sua sulla questione arbitri, scrive arbitropoli archiviata, restano le interferenze, l'inchiesta sulle designazioni arbitrali concertate viene archiviata, ma la parola interferenza di per sé non è bellissima, perché anche senza un sistema, quindi senza una frode sportiva, come ha spiegato la Procura di Milano, resta la sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza, come a dire che le ipotesi del PM Ascione non erano UFO. E poi anche Zaniolo, le visite dell'agente, il piano, Zaniolo che tenta il Milan, il piano 20 milioni l'Udinese e 2,5 al trequartista, spunta anche Phil Foden tra le alternative, Zaniolo che era stato accostato anche alla Juventus. Un rapido giro anche sul quotidiano sportivo, perché viene definita una pazza argentina, cuore da finale, mondiali, ribaltata l'Inghilterra 2-1 e allora si sarà partita con la Spagna per il titolo mondiale. Si parla anche del tennis, di Sinner, ok, test dopo il trionfo, ora riposo, poi altro assalto slam,

0: E si parla di anche di, dell'Inter che accelera sulla fascia. Per il Milan invece c'è il nodo Leao, Liberali firma e oggi ripartirà con il Como, appunto Liberali ufficialmente nuovo acquisto del Como, e l'Atalanta sempre più vicina al bosniaco Alajbegovic. Prima del break pubblicitario andiamo anche al volo sulla prima pagina del quotidiano francese L'Equipe, perché voglio farvi vedere il titolo che appunto i francesi hanno utilizzato per definire l'argentino, ovvero gli immortali. Ecco, questo fa capire molto bene la dimensione dell'Argentina in questa Coppa del Mondo, l'ennesima rimonta come era stato anche contro l'Egitto agli ottavi di finale, se non vado errato. Esatto, agli ottavi di finale la rimonta con l'Egitto, la partita insomma ai limiti dell'impossibile con Capoverde, anche la partita risicata con la Svizzera, insomma un'Argentina che poi adesso la rimonta con l'Inghilterra, insomma un'Argentina che sta facendo vivere un mondiale sulle montagne russe a tutto il popolo argentino. Andiamo con il nostro break pubblicitario, poi fatevi sentire perché la prossima mezz'ora sarà dedicata interamente a voi.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Dopo il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, con la vostra mezz'oretta dedicata, appunto la nostra mezz'oretta dedicata a voi. Partiamo con i vostri messaggi, a partire da quello di Pietro, che Piero da Palermo, che ci scrive: dov'è l'identità bianconera? Come fanno a stare zitti su Arbitropoli? Io non sono un abbonato, ma se un giorno riesco a fare quello che penso, io e tutti i bianconeri ne farò 10 di abbonamenti, ma ho i miei dubbi. Se parli della situazione della questione arbitro e l'inchiesta arbitrale, è uno dei temi della giornata, perché appunto è stata confermata l'archiviazione di Rocchi e dell'Inter. Dopo andremo anche più nel dettaglio sulla questione, perché ne parlano in tanti, ne parla ad esempio la Gazzetta dello Sport, ma non solo. Poi il messaggio di Enrico, che ci scrive: in questa fase di mercato molti più no che sì, sarà perché la Juventus non ha più visibilità di una volta, quindi direi la prossima stagione di porci come l'obiettivo principale l'Europa League, così da farci notare e andare direttamente in Champions. Questo è un topic interessante, nel senso che sicuramente la Juve non ha più la visibilità che aveva qualche anno fa, quando vinceva lo scudetto praticamente aveva come obiettivo minimo stagionale la vittoria dello scudetto. Ha fatto due finali di Champions tra il 2015 e il 2017, la Juventus non ha più quella visibilità lì. Su questo non c'è dubbio. Interessante quello che scrivi di porsi come obiettivo l'Europa League, perché effettivamente vincere l'Europa League innanzitutto ti dà l'accesso diretto alla Champions, e quindi sicuramente un traguardo interessante, considerando che quest'anno la Juventus non l'ha raggiunto. E poi anche il discorso della visibilità, perché chiaramente vincendo in Europa insomma vinci davanti appunto agli occhi dell'Europa e non davanti agli occhi dell'Italia, e questo sicuramente è una questione più amplificata. Poi l'Europa League non è la Champions, e questo sicuramente è un aspetto da considerare, però ecco, l'ha detto anche la Carnevali nel suo discorso alla squadra il giorno del raduno. Non è una competizione da sottovalutare, è comunque una competizione UEFA, una competizione europea, che comunque è competitiva, perché è vero che nelle griglie di partenza la Juventus è favorita, almeno secondo quanto si diceva guardando le qualificate all'Europa League alla fine del campionato, l'Europa League anche guardando i campionati esteri. sicuramente la Juve è una delle squadre più accreditate per arrivare in fondo, ma non è una competizione da sottovalutare, perché le competizioni europee hanno proprio questa caratteristica, questa identità di farti degli scherzi, di essere complicate, anche perché ti interfacci con squadre che non sei abituato ad affrontare. Un conto è se giochi contro il Milan, che per fare un nome così, che è una squadra forte, ma che sei abituato ad affrontare. Un conto è se giochi contro una squadra magari meno preparata teoricamente sulla carta del Milan, ma che comunque non conosci, e quello è sicuramente più complicato. Ci scrive ancora Piero da Palermo: per la panchina Pellegrino per la panchina, penso, non è ancora un centravanti per la Juve, magari più avanti, per favore non vicario come ci siamo ridotti. Pellegrino, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, non è un giocatore che arriva per o meglio nell'idea della Juventus non è un giocatore che arriva per fare il titolare, per fare il centravanti titolare della Juventus. È un po' un'occasione quella di Pellegrino, perché il Parma, avendo bisogno di cash subito da reinvestire nel mercato, è disposto, pur di ricevere appunto il pagamento subito, è disposto ad abbassare un pochino le pretese economiche. Quindi da questo punto di vista rappresenta un'opportunità interessante, però sì, diciamo, la priorità della Juve rimane Colomouani. Anche ieri Fabrizio Romano, che è stato ospite da Zon durante il prepartita di Inghilterra-Argentina, ha sottolineato come la Juventus continua a lavorare, ma insomma per quanto riguarda Colomouani parliamo sempre delle stesse condizioni da ormai un mese almeno, ovvero che c'è distanza con il Paris Saint-Germain, il Colomouani è la priorità, però continua ad esserci distanza, il giocatore vuole andare alla Juventus, però insomma Non ci sono grossi sviluppi. Valerio Da Lucca, che ci scrive: dall'anno scorso che spero in Pellegrino e Solé, speriamo che arrivino. Se non si riuscisse in Dibu Martinez, anziché spendere troppo, prenderei Falcone del Lecce. Pellegrino, come dicevamo e come leggevamo prima anche da Tutto Sport lo dà come un giocatore molto vicino alla Juventus, ed è sicuramente un attaccante interessante, non so se per fare il titolare, ecco. Solé è un difensore che effettivamente è stato accostato alla Juve nei giorni scorsi, ma non credo rappresenti la priorità, perché le priorità in difesa sono altre, soprattutto Lukumi del Bologna, visto che è scaduta la clausola da 28 milioni, la Juve, diciamo, non essendoci più la clausola, il Bologna deve trattare. E per quanto riguarda Falcone, onestamente il rischio secondo me è di fare un altro colpo alla Di Gregorio, nel senso, un portiere che è fortissimo per essere, diciamo, nella dimensione in cui è, ovvero quella di Lecce, che con tutto rispetto per la piazza non è una big del campionato, e un po' come aveva fatto Di Gregorio al Monza. Non so se Falcone sarebbe un portiere in grado di fare il primo portiere della Juventus. Su questo sono un po' in dubbio. Abbiamo diversi vocali, quindi direi di partire con il primo.
5: Salve, buongiorno, Raffaele da Nocera. Non so l'argomento, però volevo fare una piccola osservazione. Ma diventa matti, io non capisco una cosa, ma perché Thuram, il campionato finito fine maggio, inizio giugno, si arriva al ritiro, quindi dopo un mese e mezzo, due mesi, in queste condizioni? Dico io, non si potevano fare delle valutazioni già prima? No, magari con una stupidaggine, non so se era, cioè, se rischia qualche intervento o qualcosa. Lo dico io, dopo due mesi fermo, cioè il giocatore arriva in ritiro con il problema e quindi deve saltare la preparazione, mentre invece magari si poteva fare qualcosa durante, dice, vabbè, i giocatori devono anche fare le vacanze e tutto il resto. Però io trovo strano questa cosa, cioè il giocatore arriva in ritiro dopo due mesi fermo, infortunato, quindi magari, non lo so, si poteva fare qualcosa prima, non lo so.
0: Allora sì, la questione di Thuram ne stavamo parlando anche l'altro giorno, il suo sicuramente io non sono un esperto, però effettivamente è strano che si presenti con una fasciatura vistosa dopo effettivamente non aver giocato per un bel po' di settimane. Però il suo problema è un problema difficilmente trattabile, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, la sua sindrome sarebbe una sindrome femoro-rotulea ad un tendine e in questi casi l'operazione rappresenta l'ultima spiaggia, perché è molto complicato andare a operare sui tendini ed è questo il motivo per cui ci si ritrova in questa situazione. Però sì, insomma, non fa ben sperare, insomma, questa situazione qui. Messaggio di Massimiliano da Roma, prima di andare su un altro vocale. Spero che venga chiusa al più presto l'operazione Pellegrino, forte di testa e usa la sua fisicità per aprire spazi sulle corsie. Diciamo che è l'attaccante che chiede Spalletti per le sue caratteristiche. Basta con Colomani, stiamo perdendo troppo tempo. Allora, sono d'accordo sulle caratteristiche di Pellegrino che descrivi. Secondo me è un giocatore, ripeto, l'ho detto anche nei giorni scorsi, è un giocatore che secondo me è molto valido e molto giusto quello che dici sulle caratteristiche chieste da Spalletti, nel senso, già dall'anno scorso ci è stato raccontato che Spalletti chiedeva un attaccante fisico, un attaccante prestante fisicamente e non solo, che facesse da riferimento centrale lì davanti, che fosse forte di testa, che fosse forte in area di rigore. Ecco, Pellegrino ha dimostrato nell'ultima stagione di avere tutte queste caratteristiche. Poi ha fatto un'ascesa importante dal suo arrivo in Serie A, perché numeri alla mano, arriva nella stagione 24-25 dove segna 3 gol in 13 presenze con il Parma, quindi numeri non che spiccano. Nell'ultima stagione però ha fatto bene, 3 gol in 2 partite di Coppa Italia e quasi doppia cifra in campionato, 9 gol in 37 presenze. Quindi anzitutto c'è un dato, 37 presenze, un giocatore che sta bene fisicamente e saldo, poi chiaramente gli infortuni possono capitare a tutti, però è un giocatore che nell'ultimo campionato ha saltato una partita e quindi, ecco, fisicamente è integro. C'è la questione anagrafica, ovvero è un giocatore piuttosto giovane, ha 24 anni, quindi ha quell'esperienza che serve alle spalle per fare il salto di qualità, ma anche un grande futuro davanti, e soprattutto rappresenta, ha dimostrato di saper segnare in Serie A e ha insomma quelle caratteristiche che Spalletti chiede. Poi la critica di Luca da Genova che scrive: la Gazzetta dello Sport si concentra su Lautaro, sai che novità. Insomma sì, l'abbiamo visto Lautaro che ieri ha segnato il gol decisivo in Inghilterra Argentina. Era anche prevedibile forse che i quotidiani e in particolare la Gazzetta si concentrassero sul capitano dell'Inter. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
6: Sull'inchiesta arbitropoli, che è una vergogna, non mi meraviglia, ma comunque in Italia funziona così. Nessun ministro che si dimette, nemmeno se indagato, nemmeno... Vabbè, e va bene, lo sappiamo. Il problema non è che siamo solo noi tifosi della Juventus che dobbiamo sentirsi un attimino vessati, ma sono tutti i tifosi, tutti gli amanti del calcio. Se c'è un sistema che non funziona, l'appello non deve essere del tifoso bianconera che si scaglia contro nerazzurro, ma deve essere proprio tutto il movimento calcistico che dovrebbe essere inorridito da questa roba qua. Il problema è che ne parliamo solo noi.
0: Questo assolutamente, e aggiungo, non dovrebbe neanche essere l'intero movimento calcistico ad andare contro l'Inter, ma dovrebbe essere semplicemente una questione di giustizia, perché se una squadra in questo caso sbaglia, una squadra o un arbitro, insomma chi per loro, chiunque sbagli deve pagare. Deve prendersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni, e quindi non ci deve neanche essere qualcuno che che spinge per, o che attacca per far giustizia, dovrebbe essere la giustizia di per sé ad agire, ecco, non so se mi spiego, visto che ci arrivano anche diversi messaggi su questa questione, come ad esempio il lungo messaggio di Daniele che paragona, che scrive Arbitropoli uguale Silenziopoli, dicendo facendo il paragone, se ci fosse stata la Juventus coinvolta si sarebbe ottenuto lo stesso risultato o ci sarebbe stata un'altra rilevanza mediatica non più garantista ma più giustizialista. Visto che ci sono diversi messaggi su questo, andiamo anche a leggere cosa dice la Gazzetta su questo. Inchiesta arbitri, tutto finito, i PM archiviano Rocchi e l'Inter, nessun sistema. 3 mesi dopo gli avvisi di garanzia, la Procura di Milano chiude l'indagine penale. Ora tocca alla Procura federale. Sono stati mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto, audizioni e pedinamenti, ma adesso l'inchiesta arbitri è giunta alla conclusione, almeno dal punto di vista penale. L'indagine condotta dal PM Ascione si è chiusa con la richiesta di archiviazione firmata congiuntamente dai due magistrati a Milano. Lo hanno annunciato con un comunicato emesso dalla Procura, dal momento che nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato negli ultimi mesi di indagine, e quindi archiviazione. Per Gianluca Rocchi, che a fine aprile si era autosospeso dopo che l'avviso di garanzia per il suo vice Andrea Gervasoni, supervisione VAR, e per l'Inter, contestualmente iscritto nel registro degli indagati e appunto adesso archiviato, e questo è sicuramente una cosa che fa un po' storcere il naso, perché quando era uscita la notizia si era creato un polverone non indifferente, e vedere che insomma il caso viene archiviato così, senza di fatto nulla di concreto in questi mesi, fa un pochino titubare, quantomeno sulla giustizia sportiva. Il messaggio di Terry, che ci scrive: buongiorno, mi entusiasma poco l'eventuale arrivo di Pellegrino, soprattutto 30 milioni mi sembrano esagerati, credo poco nell'arrivo di Martinez, avercelo un Lautaro alla Juventus. Innanzitutto complimenti per la sportività, perché non è da tutti dire, non è scontato da parte di un tifoso juventino o una tifosa juventina scrivere avercelo un Lautaro alla Juventus. Premetto che Lautaro non è un giocatore che mi entusiasma, però è obiettivamente un giocatore forte, un attaccante che ti segna in una semifinale mondiale, è un giocatore obiettivamente forte, e poi al netto degli errori difensivi dell'Inghilterra, che diciamolo, ieri si è sostanzialmente suicidata, perché dopo aver segnato il gol del 1-0 si è rintanata nella propria area di rigore, e passando 35 minuti più recupero, così è chiaro che l'Argentina prima o poi il gol te lo fa, e anche proprio specificatamente nel gol di Lautaro, il toro è saltato tra Consa e Stones, che hanno applicato una marcatura molto leggera. Per quanto riguarda Pellegrino, 30 milioni non sono pochi, però è anche vero che è un attaccante che ha segnato 12 gol nella scorsa stagione, non sono pochi, soprattutto considerando che ha giocato in una squadra che non ha brillato in stagione, né in campionato né in Coppa Italia. È un giocatore relativamente giovane, come dicevamo, classe 2001, 24 anni, ne compirà 25 a ottobre, e quindi poi probabilmente si chiuderà anche a meno di 30 milioni, questa è la mia sensazione ed è la sensazione di quello che viene scritto in questi giorni, e insomma... Però sì, 30 milioni non sono pochi, questo è sicuro. Bisogna vedere se effettivamente vale i soldi che la Juve sembra disposta ad investire. Altro messaggio di Luca da Genova: per Zazzaroni l'archiviazione non cancella l'umiliazione, e le assoluzioni del 2006 mi sembra non parlasse così. Figli e figliastri, semplicemente tifo ed ipocrisia, così stanno umiliando la loro professionalità e la nobile professione del giornalista. Difficile commentare questo messaggio, insomma il caso del 2006 secondo me è un caso non paragonabile, nel senso che contesto diverso, sono successe cose diverse, e poi è chiaro che se effettivamente si è verificata una cosa simile e il caso si chiude con l'archiviazione, e allora c'è qualcosa che non va. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
7: Ciao, buongiorno Raffaele. Allora, non è che è stata confermata l'archiviazione, ragazzi, perché se no è stata fatta la richiesta di archiviazione, dopodiché il GIP dovrà firmare e accoglierla, perché può darsi anche che non l'accoglie, cioè è successo anche già in altri casi, quindi poi l'accoglieranno perché sappiamo tutti perché, però ad oggi non è che è stata archiviata. Seconda cosa, questa è una mia riflessione, no? Ma questo Rocchi con chi parlava allora al telefono? Cioè, si sveglia la mattina e si mette a parlare per cercare arbitri che l'Inter vuole, graditi, non sgraditi. Cioè, come si fa a archiviare un discorso del genere? Da qui mi viene in mente tutti gli accerchiamenti che abbiamo visto durante l'anno, quando giocava i cartonati con gli arbitri che avevano intorno forse anche più di 11 giocatori, perché arrivava anche qualcuno dalla panchina a fare l'accerchiamento, e che si sentivano sicuri. Quella era la testimonianza, quella era la certificazione di quello che è da anni che c'è stato questo sistema.
0: Allora, sicuramente per le cose che sono successe l'archiviazione è strana, questo assolutamente. Per quanto riguarda la conferma o richiesta, questo nello specifico non te lo so dire, ti riporto nuovamente quello che scrive la Gazzetta stamattina in un articolo di una decina di minuti fa sul suo sito. Appunto viene scritto: l'indagine condotta dal PM Ascione si è chiusa con la richiesta di archiviazione firmata congiuntamente dai due magistrati a Milano. Questa è la frase che scrive all'interno dell'articolo La Gazzetta, quindi adesso non so andare nello specifico tra richiesta, conferma, eccetera, però questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, prima di andare su un altro vocale, il messaggio di Roberto da Trieste, che ci scrive: noi non abbiamo più visibilità perché ci hanno distrutto nel 2022, hanno fatto fuori una dirigenza intera, nessuno ci ha difeso, ci hanno relegato a fare un campionato mediocre, a partecipare all'Europa League, e io credo che l'unica nostra salvezza, cioè il ritorno di Andrea Agnelli, l'unica persona che ha gli attributi per potersi portare dove eravamo in centro. E sì, allora, la questione del 2022, ecco, se la paragoniamo a quello che sta succedendo con l'Inter, è forse l'applicazione di una dinamica due pesi due misure, forse. Poi io parlo sempre al condizionale, cerco sempre di andarci piano, perché non sapendo effettivamente davvero le cose come stanno, ho un po' paura, diciamo, di parlare con certezza, ecco, da questo punto di vista. Sicuramente poi il 2022 è stato un anno complicato per la Juve con la penalizzazione, eccetera. Sicuramente è stato un anno che ha cambiato tante cose. Ultimo vocale, poi andiamo con il nostro break.
8: È da giugno dell'anno scorso che si insegue Colomani. Basta, basta, basta, ci vuole anche dignità, basta con Colomani. Ma è possibile che non c'è un attaccante da Varsavia a Buenos Aires? Roberto da Roma.
0: Roberto da Roma fa anche sorridere Yves dalla regia, e sì, insomma è un tema che abbiamo detto e ridetto, insomma, nei giorni scorsi. È una trattativa troppo lunga quella che si sta verificando con Colomani, da capire se effettivamente è un giocatore così forte da spenderci settimane, e anzi direi mesi, visto che la Juve lo stava trattando già a gennaio, lo stava trattando anche l'estate scorsa, se in realtà guardiamo con lucidità le cose. Altri attaccanti io credo che ce ne siano, tant'è che la Juventus sta anche valutando Pellegrino, che probabilmente non è a livello di Colomoni, ma rappresenta quantomeno un'alternativa. Andiamo con break pubblicitario e torniamo tra poco.
1: Buongiorno RBN. Radio Bianco Nera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:06 di giovedì 16 luglio. Continua la nostra rassegna, insomma, sulle notizie del giorno di Juventus e non solo. Andrei su direttacalciomercato.com perché prima di, insomma, dopo più tardi daremo nuovamente spazio a voi e alle vostre opinioni e alle vostre domande. Prima però andiamo su Diretta Calciomercato perché c'è una notizia interessante di un paio d'ore fa su Kefren Turam, visto che prima accennavamo anche delle sue condizioni con il vocale che ci arrivava prima da un nostro ascoltatore. Juventus, allarme Turam, salterà tutta la preparazione estiva, rientro addirittura a settembre. Kefren Turam dovrà rinviare il ritorno in campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus sarà costretto a saltare l'intera preparazione estiva per proseguire il percorso di recupero dal problema al ginocchio che lo ha condizionato nella scorsa stagione. Turam è ancora alle prese con la sindrome femoro-rotulea, accusata nel finale dell'ultimo campionato, nonostante si sia presentato alla Continassa con alcuni giorni di anticipo rispetto al resto della squadra. Il francese sta svolgendo un lavoro personalizzato e non è ancora pronto per tornare in gruppo. L'obiettivo della Juventus è evitare ricadute e consentire al giocatore di recuperare completamente prima del suo rientro in campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Turam non prenderà parte ad alcuna amichevole della preparazione estiva. Il centrocampista salterà i test in programma contro Basilea, Standard Liegi e Nizza e potrebbe non partecipare neppure alla tournée tra Cina e Austria, dove i bianconeri affronteranno Chelsea, Inter e Palermo. La Juventus punta ad avere nuovamente a disposizione Turam all'inizio di settembre, quando il giocatore dovrebbe essere finalmente in grado di tornare ad allenarsi e giocare con continuità. L'assenza del francese rappresenta un problema anche nelle valutazioni di Luciano Spalletti sul centrocampo, motivo per cui il club continua a monitorare il mercato. Da questo punto di vista, proprio l'indisponibilità di Turam è uno dei motivi che spingono la Juventus a mantenere vivi i contatti con Frenkessi. Il centrocampista ivoriano, svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita, continua a piacere alla dirigenza bianconera. E quindi, ecco, notizie sicuramente non positive che vengono riportate da questo punto di vista, con un Turam che, insomma, continua ad avere problemi al ginocchio, un problema che forse, come dicevamo prima, poteva essere gestito in maniera un po' diversa, però, insomma, questa è la situazione attuale. Bisogna farci i conti. E sicuramente il fatto è che bisogna guardare in faccia la realtà. Turam è un giocatore che a questo punto salterà la preparazione estiva, rientrerà a settembre. Chiaramente tifosi juventini che sperano in una condizione buona, ma se dovesse stare bene con il ginocchio, poi arriverebbe con tutta la preparazione estiva saltata, e questo è un aspetto da non sottovalutare. Andiamo su tutto Mercato Web, perché ci sono diverse notizie interessanti sulla Juventus, a partire dall'attesa per Openda. La Juventus, appunto, con Openda verso l'addio. Lens e Lione si sfidano, si lavora al prestito. L'esperienza di Openda alla Juventus sembra ormai arrivata ai titoli di coda, dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il club bianconero è pronto a trovare una nuova sistemazione all'attaccante belga, arrivato la scorsa estate in un'operazione complessiva da circa 44 milioni di euro, ma mai realmente protagonista. La Juventus, dopo la stagione tragica, ha deciso di aprire la cessione, consapevole che una vendita a titolo definitivo alle cifre investite un anno fa sia oggi praticamente impossibile. Per questo motivo Carnevali e Massara, secondo la Gazzetta, stanno lavorando soprattutto a un'uscita in prestito. L'obiettivo è permettere al giocatore di ritrovare continuità e rilanciarsi, aumentando nuovamente il proprio valore di mercato in vista dell'estate successiva. Le società più interessate arrivano dalla Ligue 1, in pole position ci sono Lens e Lione, entrambe intenzionate a riportare il Belga in Francia. Nel frattempo, oltre ai due club francesi, resta vivo anche l'interesse del Coventry, che monitora la situazione e potrebbe tentare di inserirsi se dovessero rallentare i negoziati con le società francesi. Leggevamo prima, per quanto riguarda Thuram, l'interessamento della Juve, perché sì, ne parla proprio tutto Mercato Web. Juventus che sì, prende quota, contatti intensificati, ma resta a distanza sull'ingaggio. La Juventus accelera perché sì, intensificati i contatti con l'entourage dell'ex Milan, mentre i bianconeri lavorano ancora per portiere e centravanti. Le priorità, appunto, restano quelle due, le priorità, ma nelle ultime ore in casa Juventus è tornato prepotentemente d'attualità anche il centrocampo. L'infortunio di Thuram, pur non particolarmente grave, ha infatti spinto la dirigenza bianconera ad accelerare i contatti con l'entourage di Kessié, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la mediana. Secondo Tutto Sport, i bianconeri hanno intensificato i colloqui con Georges Atangana, agente del centrocampista ivoriano, proponendo inizialmente un contratto triennale da 3 milioni e mezzo di euro a stagione più un ricco bonus alla firma, un'offerta giudicata insufficiente dal giocatore, che puntava uno stipendio superiore ai 5 milioni annui. La Juventus però non ha mollato la presa e avrebbe rilanciato fino a una cifra vicina ai 4 milioni e mezzo di euro complessivi a stagione, bonus inclusi, considerato il tetto massimo sostenibile per mantenere gli equilibri salariali dello spogliatoio. La società ritiene che sia la soluzione più convincente rispetto alle alternative che rimangono, ovvero Leon Goretzka, che continua ad avere richieste economiche però ritenute troppo elevate, mentre c'è anche Nemanja Matic, che rappresenterebbe un'opzione diversa, più adatta al ruolo di vice Locatelli. Però, insomma, come abbiamo visto anche dai messaggi che ci avete inviato nei giorni scorsi, quando era venuto fuori il nome di Matic, un nome che non aggrada la tifoseria juventina, come comprensibile che sia, insomma. Il Dibu Martinez se ne continua a parlare. Dibu Martinez Juventus e guerra con l'Aston Villa. Il portiere spinge, i bianconeri aspettano, Vicario resta l'alternativa. Il Dibu Martinez vuole la Juventus, ma l'Aston Villa resiste, il mercato bianconero resta in attesa mentre cresce l'ipotesi Vicario per la porta. La strada che porta il Dibu Martinez si è trasformata in un'autentica partita a scacchi. Il portiere argentino rappresenta il profilo ideale per Luciano Spalletti: esperienza internazionale, personalità e capacità di guidare una squadra nei momenti di maggiore pressione. Il problema è che dall'altra parte c'è un Aston Villa che non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio campione del mondo. Martinez vuole Torino, il Villa alza il muro. Il fascino della Juventus e la possibilità di tornare protagonista in Serie A attirano il portiere argentino, che vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino. Dall'altra parte però l'Aston Villa non ha intenzione di concedere sconti. La richiesta economica del club inglese rende l'affare più difficile rispetto alle aspettative iniziali della società bianconera. La Juventus deve fare i conti con un mercato condizionato dal bilancio e dalla necessità di intervenire anche in altri ruoli, e quindi insomma si valuta anche l'alternativa che Vicario, che appunto rappresenta l'alternativa numero uno per quanto riguarda la porta, se non si dovesse riuscire a chiudere per il Dibu Martinez, che appunto, come abbiamo detto, rappresenta una trattativa in netta salita. Torniamo sull'inchiesta arbitrale, visto che è un tema che vi è particolarmente caro. Andiamo sul sito di Calcio e Finanza, perché vengono riportate le parole che aveva pronunciato Rocchi, le parole di Rocchi che sono state appunto intercettate. Il virgolettato: questi dell'Inter rompono pesantemente. Queste le parole di Rocchi che sono state appunto intercettate. L'ex designatore parla con Andrea Gervasoni, anche lui indagato, della designazione per Inter Verona del 3 maggio 2025. Per l'inchiesta è arrivata la richiesta di archiviazione. La richiesta al GIP per l'archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri è arrivata dalla Procura di Milano, che però durante le proprie indagini ha raccolto diverse intercettazioni dopo aver messo sotto controllo il telefono dell'ex designatore Gianluca Rocchi. Ora tutte le carte dell'indagine, come detto, si avvia verso l'archiviazione sul fronte penale, saranno trasmesse alla Procura FIGC per eventuali infrazioni del codice di giustizia sportiva, e quindi non del codice penale. Come appurato dai magistrati milanesi, nonostante non fosse presente un sistema riconosciuto per alterare il regolare svolgimento delle competizioni, dalle intercettazioni si evince comunque un clima di pressione su Rocchi in merito alle designazioni arbitrali, clima che secondo gli inquirenti sarebbe emerso, come riporta il Corriere della Sera, nelle telefonate che l'ex designatore effettuava nel periodo sotto indagine. Ecco, virgolettato, siccome questi dell'Inter ci stanno rompendo il C pesantemente, stavo pensando, ma se noi invertissimo e su Inter Verona mettessimo Piccinini invece che Sozza? Questa è parte di un'intercettazione effettuata dagli inquirenti a Rocchi, datata 29 aprile 2025, in una telefonata ad Andrea Gervasoni, responsabile VAR, e anche lui iscritto nell'elenco degli indagati dell'inchiesta della Procura di Milano. Secondo gli inquirenti, questa conversazione intercettata si svolge in seguito agli input arrivati dall'Inter per non avere Simone Sozza come arbitro della sfida di Verona del 3 maggio 2025, come emerge anche dal dialogo tra Rocchi e Riccardo Pinzani, che nell'AIA cura i rapporti con i club. Dicendo Pinzani, le parole di Pinzani nell'intercettazione: mi ha chiamato Schenone, il manager interista referente per le questioni arbitrali, e Rocchi gli conferma: lo so, rompono l'Inter per questo motivo. Quindi tante cose che non vanno, perché se le intercettazioni sono queste, i fatti sono questi, si va verso l'archiviazione, è qualcosa che onestamente non convince. Andiamo anche su Calcio News 24 per questo tema, l'inchiesta arbitri. L'avvocato di Rocchi ha parlato, insomma, l'avvocato di Rocchi, dicendo: l'ho sentito ed è molto contento, il costo che ha dovuto pagare è stato pesante. Caso arbitri, appunto, queste le parole del legale di Rocchi a commentare la situazione della richiesta di archiviazione, e l'avvocato Antonio Davirro, legale di Gianluca Rocchi, che ha espresso soddisfazione per l'evoluzione del caso e per la rapidità con cui si è arrivati ad una conclusione. L'ho sentito ed è molto contento, ora valuteremo cosa fare, domani lo vedrò e ne parleremo per bene. Fortunatamente si è risolto tutto in tempi brevi, anche se il costo che ha dovuto pagare Rocchi è stato pesante, perché quando è esplosa la cosa si parlava più di lui che di Trump, e aggiungo io, un motivo ci sarà. Davirro ha poi analizzato il quadro emerso dopo l'interrogatorio di Rocchi avvenuto circa 10 giorni fa. Il commento è positivo: dopo l'interrogatorio di Rocchi una decina di giorni fa, avevo ricavato un'impressione favorevole perché aveva risposto puntualmente a tutte le contestazioni che gli erano state mosse e che aveva giustificato. Parallelamente resta aperto il filone relativo alle cosiddette bussate. Riguardo a questo, Davirro ha detto: le bussate non capisco come possano integrare una frode sportiva. Erano finalizzate a correggere un grave errore in cui era in corso l'arbitro e non certo ad alterare il risultato della gara. Giuridicamente non vedo come possa profilarsi una frode sportiva. Ecco, io sono curioso di sapere cosa ne pensate da questo punto di vista. Perché? Perché è vero che insomma magari non alteri il risultato della gara, ma se bussi sulla sala VAR e non sei insomma un arbitro designato per insomma decidere all'interno della partita, non sei tenuto a farlo, ma non devi farlo, e quindi ecco queste bussate hanno comunque un qualcosa che non funziona, che non funziona da questo punto di vista, e penso che non ci siano dubbi da questo punto di vista. Ma fateci sapere anche cosa ne pensate voi, perché prima stavamo creando un dibattito interessante e lo continueremo anche dopo, dalle 10:30 in poi, nell'ultima mezz'ora della nostra rassegna, che appunto a questo caso molto molto intricato e interessante che stiamo trattando. In merito a questo, sempre Calcio News 24, sempre inchiesta arbitri, vengono riportate le parole di Zazzaroni, visto che veniva anche criticato un pochino prima, dicendo: la giustizia italiana ha raggiunto abissi patologici, c'è una cosa che ho trovato disgustosa. Ecco, viene riportato un po' tutto l'editoriale del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che sottolinea quello che sta succedendo, anche con parole abbastanza pesanti. Scrive che la giustizia italiana abbia raggiunto abissi patologici, ce lo conferma l'ennesima piccola storia ignobile proveniente dalle cronache. I PM che si occupano del caso Rocchi, come era ampiamente prevedibile, hanno chiesto l'archiviazione. La procura di Milano ha valutato che non ci fossero gli elementi per rinviare a giudizio un professionista che dal 24 aprile, a poche ore dalla celebrazione della liberazione, vive l'incubo, appunto, questo incubo qua anche della perdita d'immagine e del ruolo. Una vergogna che si aggiunge ad altri scempi, ma che l'accumulazione quotidiana di casi simili non rende meno nauseante. Fin dal primo giorno, diciamo la questione è stata ambigua. Le parole vengono riportate anche delle parole di Rocchi: non ho mai favorito nessuno, non ho mai parlato al telefono con i dirigenti delle squadre, ma soltanto con i miei collaboratori diretto. Fa quello che ti senti e pensi sia meglio, io ho la coscienza a postissimo. Queste le parole di Rocchi proprio a Zazzaroni. Insomma, anche se non si è avuti diciamo dei contatti diretti con i dirigenti, poi bisogna andare a vedere le parole che sono state dette, perché insomma non è cosa da poco, e questo va sottolineato. Io direi andiamo sulla Gazzetta. Perché? Perché spunta un nuovo nome per l'attacco della Juventus, un altro nome, perché nei giorni scorsi era stato fatto ad esempio il nome di Balogun, il nome di Oyarzabal. La Gazzetta dello Sport che fa il nome di Richarlison a proposito di Tottenham, dove ha giocato Colomouani nell'ultima metà della scorsa stagione, Juve, nei dialoghi col Tottenham spunta Richarlison nella chiacchierata tra Carnevali e De Zerbi per approfondire la situazione di Guglielmo Vicario. È emerso anche il nome del brasiliano che può lasciare Londra per 20-25 milioni. C'è un filo rosso, anzi nero-verde, che unisce Juventus e Tottenham e facilita qualsiasi tipo di contatto, ovvero l'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, che ha un rapporto privilegiato con Roberto De Zerbi, un tempo suo allenatore a Sassuolo e adesso alla guida degli Spurs. Le chiacchierate tra i due dirigenti hanno sicuramente avuto come diciamo topic principale il nome di Guglielmo Vicario, perché appunto è in uscita dal Tottenham, ma tra i vari discorsi è spuntato anche il nome di Richarlison, attaccante col contratto in scadenza tra un anno, ovvero al giugno del 2027. Il brasiliano non sembra voler rinnovare e a Londra sono entrati nell'ottica di cederlo entro fine agosto. Non è gratis, ovviamente, però potrebbero bastare 20-25 milioni per arrivare alla fumata bianca. Richarlison la scorsa stagione ha segnato 12 gol, 7 in più dell'allora compagno di squadra Colomani, tuttora il preferito e in pole position nei ragionamenti della Juventus. Per rinforzare l'attacco, Colo resta la priorità. Il 29enne brasiliano si aggiunge ai piani B dei bianconeri in caso di fumata nera con il Paris Saint-Germain. Alla Continassa hanno ancora fiducia di poter arrivare al piano A l'ex bianconero Colomani. La Juventus prosegue la trattativa con il Paris Saint-Germain tra contatti e rilanci. Carnevali si è spinto oltre quota 40 milioni, 10 in meno di quelli chiesti dai campioni d'Europa, e nel giro di qualche giorno si aspetta un'evoluzione positiva. In caso contrario, avanti un altro, da Richarlison a Sorloth dell'Atletico Madrid fino a Balogan del Monaco. E quindi, ecco, altro nome che spunta per quanto riguarda l'attacco della Juventus. Curioso, se io sempre molto curioso di sapere cosa pensate da questo punto di vista di questo nome. Per rimanere in tema Gazzetta dello Sport, leggiamo anche quello che scrive la Gazzetta su Kessi. Juve, obiettivo Kessi, i bianconeri insistono ma serve lo sconto. I problemi al ginocchio di Thuram privano Spalletti di un potenziale titolare in mezzo al campo. Carnevali tratta con l'agente dell'ex Milan che chiede 5-6 milioni l'anno. 8 centrocampisti non possono bastare, sulla carta sono troppi ma non tutti hanno lo stesso peso. Che Frent Thuram non ha risolto i problemi al ginocchio dello scorso campionato e salterà l'intera estate bianconera con l'obiettivo di tornare protagonista a settembre. Ecco perché l'allenatore della Juventus, pur avendo un reparto stipato come la metropolitana nell'ora di punta, non si accontenta e spinge per Frank Kessié, svincolato dopo 3 anni da super ricco in Arabia Saudita e allettato dalla possibilità di ricongiungersi a Torino con Massara, dirigente con cui ha condiviso lo scudetto ai tempi del Milan. I contatti della Juventus con l'agente di Kessié, appena rientrato in Italia dagli Stati Uniti, vanno avanti da mesi e nell'ultimo periodo si sono intensificati. La pista è calda, ma per completare il puzzle sono necessarie due tessere, qualche cessione da parte della Juventus e un forte scontro del 29enne ivoriano tra stipendio, commissioni e premio alla firma. In questo momento libero di firmare con chiunque e corteggiato sempre dall'Arabia. E poi ci sono le questioni tecniche, appunto, e tattiche anche, che si intrecciano a quelle fisiche e di mercato. La mediana della Juventus è davvero in overbooking, come insomma i voli estivi. I posti nel 4-2-3-1 o 4-3-3 sono 2 o al massimo 3, e i centrocampisti in rosa sono tanti: Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Azic, Douglas Luiz e Arthur. I due brasiliani sono rientrati dal prestito e Spalletti sta valutando soprattutto l'ex Aston Villa. Sono tanti, ma per un motivo o per l'altro gli intoccabili su cui può fare pieno affidamento Spalletti sono soltanto 2, ovvero Locatelli e McKennie. Non si può dire lo stesso di Thuram, appunto visti i problemi al ginocchio. E nel frattempo, appunto, la Juventus ha chiesto pazienza a Kessié e il giocatore per il momento sembra voler aspettare. Il tempo non sarà infinito, ma in questa fase è un alleato prezioso. È un alleato prezioso per provare a risolvere i due nodi principali: qualche cessione e un accordo economico al ribasso con l'ivoriano, che si è intrigato dalla Juventus e sa che lo sfizio ha un costo. Non potrà mai guadagnare delle cifre arabe e probabilmente nemmeno i 5-6 milioni chiesti attualmente. La Juventus parte da un'offerta fissa più bassa, non si illude ma ci spera ogni giorno di più, un po' per il feeling con Massara, un po' per la volontà di regalarsi un ultimo ballo affascinante dopo quelli col Barcellona e col Milan. Spalletti incrocia le dita e spera di aggiungere alla nuova Juventus l'esperienza, il carisma e l'abitudine a trionfare dell'ivoriano, vincente con Milan, Barcellona, Al Ahly in Arabia Saudita e Costa d'Avorio. Insomma, vedremo un matrimonio non scontato, possibile, a patto che appunto il giocatore chieda chieda lo sconto di cui si parla. Io direi andiamo ancora con il nostro ultimo break pubblicitario e poi spazio di nuovo a voi con i vostri messaggi con i vostri vocali.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Dopo il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per

0: Vincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnai è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnai sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN.
4: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:34. Adesso spazio a voi, spazio ai vostri messaggi, ai vostri vocali, alle vostre opinioni, alle vostre domande per quanto riguarda appunto tutte le notizie del giorno a tema Juventus e non solo. Comincio dal messaggio di Walter che ci scrive: se giocasse alla Juventus Nico Gonzalez un 30% per come ha giocato ieri sera con l'Argentina, sarebbe meraviglioso per Spalletti. E questo è una considerazione interessante, perché Nico Gonzalez ieri ha fatto una grandissima partita, ma ha fatto in generale un grandissimo mondiale dal mio punto di vista. Non so se qualche partita da titolare l'ha fatta, ma se l'ha fatta ne ha fatte poche. È partito, diciamo, indietro nelle gerarchie della nazionale argentina. Ieri però è entrato molto bene, ha dato quel cambio di passo e quel gas di acceleratore che serviva all'Argentina per ribaltare la partita, come poi effettivamente è successo. Gran partita, e vedremo se riuscirà a fare anche una grande finale, con la speranza magari per la Juventus di riuscire a guadagnare qualcosina in più dalla sua possibile cessione. oppure anche una permanenza, questo non è da escludere. Andiamo a leggere anche il messaggio di Giuseppe Davantova, un messaggio anche abbastanza polemico. Come siamo caduti in basso, dobbiamo solo subire fuori dentro il campo.

0: Campo e il Can vattene prima di rendere la Juve una squadretta da Serie B. Non so onestamente a cosa ti riferisci, penso forse al mercato, questo onestamente non lo so, e quindi insomma questi sono punti di vista. Anche un altro messaggio su Colomoani: non capisco perché Colo su Transfermarkt è valutato 20 milioni e il Paris Saint-Germain vuole il doppio. Io credo che 20 milioni sia il suo valore giusto, non darei mai neanche un euro in più. Allora, Transfermarkt, sito preparatissimo, su questo non c'è dubbio. Però il mercato, diciamo, segue cifre diverse da quelle che dà quel sito lì, nel senso che i numeri e le cifre le fanno le squadre, le fa il mercato, le fanno i numeri, le fanno anche tante altre cose. E non è quello, diciamo, la fonte principale che viene utilizzata dai club. E diciamo quindi, insomma, non è quello il criterio che viene utilizzato dai club per valutare i giocatori. E poi il messaggio di Massimiliano da Roma, che credo si riferisca alla questione arbitrale, l'inchiesta arbitrale, è tutto finito. Diciamo che non è mai iniziato. Guai a toccare la squadra di Stato, potranno fare sempre quello che vogliono e nessuno li tocca. Vergogna, questo è il messaggio di Massimiliano. Anche qui io non sono per i complottismi, ecco, questo sicuramente. Poi è chiaro che se è oggettivo che qualcosa forse non ha funzionato nell'analisi di quest'indagine, di questi accaduti, questo sicuramente. Io andrei, se anche Yves dalla regia è d'accordo, andrei ad ascoltare un vocale.
1: Ciao, buongiorno Mariano, ma sarò io che non ci capisco più niente ormai, ma veramente non riesco a comprendere queste operazioni, come si sta parlando di Pellegrino, che però verrebbe acquistato non per fare il titolare, ma per essere una riserva. Però intanto l'attaccante titolare non ce l'abbiamo. Ekator, altro attaccante, preso per questioni di bilancio, ma non capisco, cioè, un attaccante che viene preso per poi essere mandato eventualmente in prestito, spesi 18 milioni, cioè, ma la difficoltà della Juve non era la cassa, cioè, allora spendiamo questi soldi per fare dei favori praticamente al Genoa e al Parma. Io non riesco a capire. Poi prendiamo un prospetto come Daffara e lo diamo via per 6 milioni, sempre per fare un favore a Parma. Io non lo so, stiamo arrivando alla follia totale. E poi sento da te e i giornali dire che la Juve vuole fare due attaccanti. Ma se non escono Openda, David, Milik, intanto abbiamo preso già Ekator, ma come si pensa di fare due attaccanti? Io non lo so.
0: No, sono assolutamente d'accordo, nel senso che l'acquisto di Ekator è un acquisto, come giustamente dici, fatto per esigenze di bilancio. Sì, spendere 18 milioni per un giocatore che poi mandi in prestito non ha molto senso, ma non ha senso per la dimensione che è quella della Juve ad oggi, perché se lo fa il Real Madrid è un conto, il Real Madrid o qualsiasi altra big europea, per la quale 18 milioni non ti dico che sono spicci, ma quasi. Per la Juventus di oggi 18 milioni non sono pochi, e quindi quello sicuramente. Poi se Ekator dovesse rimanere alla Juventus, fare magari il secondo attaccante o il terzo attaccante, vediamo. Però sicuramente, come dici tu, anche per quanto riguarda l'acquisto di due attaccanti è complicato, perché la Juventus non ha grandissimo margine di manovra, perché vorrebbe anche ritoccare il centrocampo, perché vuole ritoccare la porta, e perché ci sono tantissimi attaccanti attualmente in rosa, li sottolineavi tu, David, o David che dir si voglia, Openda, Milik, è arrivato adesso Ekator, e quindi sicuramente una situazione non semplice. Ci sono tanti vocali e quindi noi ne approfittiamo e ne andiamo ad ascoltare un altro.
2: hanno archiviato, hanno fatto bene, benissimo. Allora, tutti i tifosi non dell'Inter in Italia dovrebbero disdire gli abbonamenti a Sky e a DAZN e poi vediamo cosa fanno senza soldi i fenomeni.
0: Allora sarebbe un'azione un po' drastica, questo sicuramente, ma come è un po' il discorso che facevo prima, non dovrebbe funzionare con le proteste, la giustizia dovrebbe funzionare di per sé e da sé, non so se mi spiego, se c'è qualcosa, se c'è un illecito di qualsiasi forma, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, ognuno dovrebbe pagare le conseguenze delle proprie azioni. Non dovrebbe esserci una richiesta da parte di tifosi o di altri club o di enti terzi di intervenire, dovrebbe essere la giustizia stessa a intervenire. Questo è diciamo quello che fa perdere un pochino la credibilità. La credibilità da questo punto di vista. Leggo anche il messaggio di Roberto che ci scrive per quanto riguarda l'archiviazione. Si legge dai quotidiani autorevoli che ovviamente la Gazzetta non lo è, in effetti chi ha voluto l'archiviazione è stato Ielo e Viola, mentre l'altro Ascione non voleva assolutamente firmare l'archiviazione e per questo c'è stata una spaccatura all'interno del palazzo. Questo è quello che si legge nei quotidiani autorevoli non sportivi. Chiaramente non abbiamo diciamo il tempo per andare a scartavetrare diciamo tutti i quotidiani anche non sportivi, però interessante quello che dici. Sì, era emerso anche da quello che leggevamo prima il fatto che Ascione non fosse d'accordo da questo punto di vista, questo senza dubbio. Prediligiamo i vocali che mi stanno piacendo e che appunto sono tanti, e allora ne andiamo ad ascoltare un altro.
3: Buongiorno. A me l'unica cosa che dà fastidio della Arbitropoli, o come la vogliamo chiamare, che adesso non esiste più, quindi non è nulla, quello che dà fastidio è che io oggi, 16 di luglio, ho pagato le mie tasse normalmente allo Stato. Quindi le mie tasse vanno a pagare questi, diciamo, giudici, procuratori, che cavolo saranno, per fare cosa? Per scrivere, perdere 2 anni di intercettazioni, per un nulla? Che lo fai a fare? Che inizi a fare? Che crei a fare un polverone così? Parlo da cittadino e non da tifoso. Poi da pochi anni può darsi che usciranno delle cose con cui si dirà che tutto sommato c'era qualcosa, però l'Inter è uscita in questo modo e quindi tutto sotto il tappeto, come si dice, ma però accettiamo tutto perché ormai siamo collaudati.
0: No, sicuramente il discorso che fai è sensato, nel senso che diciamo che proprio al di là del caso in sé, uno si aspetta che la giustizia, che sia sportiva o che non sia sportiva, si faccia valere, insomma, che ci sia, che sia autorevole ed efficace. In questo caso, ripeto, secondo me noi non sappiamo tante cose di quello che è successo realmente e quindi non abbiamo neanche gli elementi per valutare. Però sì, sicuramente quello che dici ha totalmente senso. Leggo anche un po' di messaggi che parlano di mercato e non solo, parlano per esempio quello di Alfredo da Torino che ci scrive: basta Turam, sempre problemi fisici, non è mai in ottima forma, si provveda a gennaio a cercare un'altra squadra. È stato un po' condizionato da questi problemi fisici nella scorsa stagione, non solo questi, ha avuto anche un paio di problemi muscolari, credo, adesso vado un po' a memoria, nel corso della sua carriera, ma anche della sua esperienza alla Juventus. Però questo qua è un problema diverso, nel senso è un problema che è venuto fuori alla fine della scorsa stagione che non sta riuscendo a smaltire. però no, ecco, non si tratta di avere tanti infortuni in questo senso, si tratta di questo problema che non riesce a risolvere, ecco Thuram, che ecco, vi riporto diciamo la cronaca degli infortuni che ha avuto da quando è arrivato la Juventus, perché stagione 24-25 salta un mesetto per un infortunio al bicipite femorale e poi diversi problemi al polpaccio all'inizio di questa stagione tra settembre e ottobre, problemi al polpaccio che gli fanno saltare un paio di partite, poi un edema osseo a febbraio, problemi alla caviglia a marzo e appunto nel finale di stagione il problema al ginocchio. Sono tanti, effettivamente sono tanti, non me ne ricordavo così tanti, però è un giocatore forte che, diciamo, se ha una stagione, cioè se ha una condizione fisica buona, ha un ottimo rendimento, altrimenti un pochino meno. Andrei anche a leggere il messaggio di Manuel che ci ascolta da Pisa: ma ci sembra normale una trattativa lunga due stagioni per portare un giocatore a Torino? A questo punto c'è da chiedersi cosa abbia fatto Colomani per far tirare la corda così al Paris Saint Germain. La cifra richiesta dal club transalpino è superiore del valore del cartellino a bilancio. Sì, questo assolutamente. Il Paris Saint Germain d'altra parte ha una potenza economica che gli permette di, al di là del bilancio, di fare insomma richieste anche più gonfiate. Poi è anche vero che il mercato è ancora lungo, quindi potrebbe anche essere che andando avanti con il tempo le richieste del Paris Saint Germain possano abbassarsi un pochettino. Questo è da vedere. Ne approfitto anche per leggere un messaggio dalla chat di Twitch. Ciao Riccardo, adoro la tua trasmissione, io ti ringrazio, ma tu preferiresti Pellegrino o Colomani? Ho espresso diciamo già la mia opinione in questo senso. Io preferirei Pellegrino per tutta una serie di motivi, per il fatto che ha le caratteristiche maggiormente richieste da Spalletti, perché lo paghi di meno, perché è più giovane, ha un ingaggio più contenuto, insomma sono diversi i motivi, però sì, andrei più su Pellegrino. Nel frattempo anche altri messaggi da Twitch che vanno un po' contro al nome di Richarlison, in generale al mercato della Juventus di quest'estate. Altri messaggi. Messaggio di Massimo che ci scrive: sabato sarò a Basilea con la mia famiglia per assistere alla partita amichevole della nostra squadra, sarete presenti anche voi, mi farebbe molto piacere potervi incontrare e scattare una foto insieme. Personalmente io non sarò a Basilea, ovviamente. Dovrebbe esserci Camillo De Michelis, mi dice Yves dalla regia, e quindi sì, ci saremo anche noi. E andrei con un altro vocale.
4: Ciao Daniele Calabrotto, sono io che ho mandato il messaggio lungo e capisco che magari è molto lungo, però lo riassumo brevemente perché le cose che non quadrano in questa situazione sono un bel po'. La prima su tutte è che tutte le media ci dicevano che l'Inter non era indagata e oggi lo scopriamo che è indagata. La seconda è che firma il provvedimento insieme ad Ascione un procuratore Viola, famosissimo per la sua cover con l'Inter durante la partita dell'Inter. E altro aspetto è che si parla della richiesta di archiviazione di situazioni che non implicano il procedimento penale, ma erano situazioni delimitate, già parla di situazioni delimitate, sono più di una. E siccome la giustizia sportiva nell'articolo 30 prevede che ne basta anche una, io adesso mi aspetto che chi che aveva già archiviato il caso adesso lo riapra e faccia il suo lavoro.
0: Queste le opinioni di un nostro ascoltatore che sì, effettivamente ci aveva scritto un messaggio prima molto lungo che avevo cercato di sintetizzare un pochino. Questa è sicuramente la speranza di tutti. E, insomma, stanno succedendo tante cose, tante anche opinioni diverse. Credo ci sia anche un altro vocale. Ce ne sono.
5: Ciao, buongiorno. Da Silveri, beh, ha ragione il signore da Roma, cioè se Ivo se la ride io sono contento per lui, una cosa mi fa anche simpatia, però devo dire c'è anche un po' di dignità veramente, nel senso che non dopo un po' basta così, insomma, come se uno di noi, uomo o donna che sia, corteggia un altro dello stesso sesso e poi alla fine questi dice no, a un certo punto tesoro mio, ognuno a casa sua può stare secchi, cerco altro, vado da altre parti, e quindi veramente... Non trovo, poi spero che Comuni venga e che faccia mille gol, ma lo trovo molto difficile.
0: No, questo assolutamente, nel senso è una cosa che diciamo già da giorni, in questi giorni, ma non da giorni, in realtà da settimane, però questa settimana soprattutto si è ingigantita la critica verso la telenovela Colomani, è un giocatore che può essere forte quanto vuoi, forse non così forte, però giustamente se da quanto si legge, da quanto si dice, lui vuole andare alla Juventus, però se il Paris Saint Germain ha richieste così alte, la Juventus non vuole spingersi così in là, è inutile andare a continuare a tirare la corda del Paris Saint Germain che non è disposto a scendere con le richieste, quindi d'accordo con te sul fatto che probabilmente sarebbe meglio andare su un profilo un pochettino diverso. Altro vocale.
6: No, a tutti, Alessio da Pollate. Questa mattina andando al lavoro ascoltavo un podcast di Quintiliano della trasmissione di ieri sera e niente, ho ascoltato l'intervento dell'avvocato, non mi ricordo il nome, comunque intervenuto praticamente a cercare di spiegare, di giustificare una decisione ingiustificabile dal mio punto di vista e penso da quello di chiunque non sia un tifoso interista, perché a questo punto, cioè, anzi non capisco perché non intervenga nessun altro al di fuori dei juventini a dire qualcosa, a dire, no, ma non si può andare avanti così, perché qui stiamo toccando veramente il ridicolo, cioè ci prendono per i fondelli, per non dire altro. Chiudendo poi oltretutto con una ciliegina a domanda specifica di Quintiliano, se invece nel 2022 il trattamento riservato alla Juventus è stato ingiusto, non ha risposto chiaramente, anzi mettendoci il carico e la ciliegina finale che mi ha fatto veramente, mi veniva voglia di spaccare la radio del furgone, dicendo che e in quel caso è stata trovata una soluzione equilibrata, ecco come la chiamavo.
0: Sì, allora qui riprendo il discorso che facevo prima, nel senso che parlavi di tifo e di altre tifoserie che non intervengono, e ribadisco un po' il concetto che stavo dicendo prima, credo che da questo punto di vista il tifo dovrebbe centrare poco, io ragiono molto così, però credo che appunto la giustizia debba fare il suo a prescindere dal tifo, dai colori, e credo che questo sia un principio che non andrebbe violato. Prossimo vocale.
7: Alfredo da Torino, ho sentito la notizia di Khéphren Thuram, io l'ho detto, ragazzi, questo è un giocatore che ha del talento indubbiamente, ma inespresso, poi continuamente ha dei problemi fisici, adesso si è presentato con questo problema. Per me adesso non è possibile, ma a gennaio che si trovi una soluzione per questo ragazzo e vada da un'altra parte, perché è sempre infortunato, non riesce a fare una stagione completa.
0: Sì, allora, sicuramente, giustamente sottolineavi il talento di Thuram, che è un giocatore che quando è stato bene a Nizza e a Torino ha dimostrato di poter fare grandi cose, però effettivamente è un talento ancora non totalmente sbocciato e bloccato anche dai diversi infortuni. Li leggevamo anche prima, sono stati diversi nella stagione 24-25 e ancora di più nella stagione 25-26. Adesso c'è questo nuovo problema al ginocchio, salterà la preparazione estiva che ritarderà inevitabilmente il suo rientro in campo in forma per diciamo campionato già in corso, e questo sicuramente creerà qualche problema in più a Spalletti, che sicuramente non sarà contento della situazione. Prossimo vocale.
8: Ciao, guarda, Roma, c'è poco però da pensare, da interpretare alla luce diciamo delle interferenze che sono state riconosciute comunque dai PM, anche se hanno archiviato, e non è un'interferenza, sono più interferenze. Questa mattina sono comparse anche le intercettazioni. È chiaro che c'è un comportamento che va a delineare per la giustizia sportiva, articolo 30, articolo 4, la slealtà, stesse situazioni che hanno portato la Juventus in Serie B. Quindi vedremo se la nuova gestione di Malagò voglia rendere più credibile il calcio e applichi i regolamenti a tutti e non solo ai nemici, oppure si continui su una falsa riga di favorire sempre e solo gli amici.
0: Sì, a proposito di questo, chiaramente la speranza è che venga fatto, diciamo, venga applicato lo stesso peso, diciamo, da questo punto di vista. A proposito, Michele ci scrive dalla nostra chat: buongiorno, siamo stati mandati in B per molto meno, mi aspetto dopo il ricorso una punizione severa uguale a quella che era stata fatta alla Juventus. Questo è il messaggio di Michele. A proposito, visto che ci arrivano un paio di messaggi sulla questione della sentenza delle plusvalenze, oggi è il giorno in cui arriverà, appunto, oggi uscirà la sentenza della Corte di Giustizia Europea a proposito del ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene presso il TAR del Lazio. La questione è quella delle plusvalenze di 4 anni fa, quindi sì, arriverà oggi. Non ci sono ancora notizie dell'ultimo minuto, dell'ultima ora, quindi bisognerà aspettare, presumo, la giornata di oggi, che è appunto giornata in cui dovrebbe arrivare questa sentenza. Andiamo a sentire un altro vocale.
9: Salve, buongiorno, Cristian da Mantova. C'è solo da mangiarsi il fegato, perché io continuo, sono in bicicletta, anche continuo a sentire queste cose qua e ti viene solo cioè ti arrabbi e ti incazzi in una maniera esagerata, perché ne vengono sempre fuori puliti e nessuno, cominciando dalla nostra società, ripeto, come ho detto ieri con il direttore Paolino, nessuno della società che si lamenta di queste cose, ma non solo della società, anche i giornalisti schierati a parte noi di Radio Bianconera. Cioè non è demoralizzante la cosa.
0: Sì, riprendo, diciamo, da questo punto di vista il discorso che facevo prima sul fatto che la giustizia dovrebbe fare il suo corso da sé, però sono d'accordo sul fatto che faccia un po' arrabbiare questa situazione. Io personalmente non tanto per il fatto dell'archiviazione in sé, quanto per il fatto che uno che è appassionato di calcio, di sport, debba diciamo perdere le sue certezze, perde un po' la fiducia, no, nell'istituzione sportiva, nello sport in sé, se effettivamente quello che succede da un ente che dovrebbe essere affidabile come l'Associazione Italiana Arbitri, insomma, perde anche un pochino di credibilità lo sport da questo punto di vista. Era il nostro ultimo vocale di oggi, perché siamo arrivati al capolinea della nostra puntata. Sono le 11, ma insomma, durante tutta la programmazione della giornata di Radio Bianconera c'è sempre spazio per l'interazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste 2 ore di notizie e di opinione. Domani non ci sarò, credo che ci sarà di nuovo il direttore Antonio Paolino a sostituirmi, quindi noi ci sentiamo e ci rivediamo lunedì.

0: sono RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Oggi conterà molto il giudizio, il verdetto, la sentenza dell'accoglimento o meno del ricorso di Andrea Agnelli, anche di Arriva Bene, alla Corte di Giustizia Europea relativo alla squalifica, all'inibizione che gli è stata inflitta da Andrea Agnelli, soprattutto mi verrebbe da dire, per quanto riguarda la questione plusvalenza. Attenzione, perché non vincerebbe Agnelli, anche se comunque sarebbe una vittoria per carità personale, ma nel caso in cui questo ricorso venisse accolto, è chiaro che la giustizia sportiva sarebbe ribaltata, rivoluzionata, sarebbe cambiata profondamente. Anzi, vi posso dire la mia, io sono abbastanza ottimista sul fatto che venga accolto questo ricorso, perché sto sentendo da tutte le parti. Ieri sera, per esempio, a Fiori di Juve ho avuto l'avvocato di Cinto, ho detto c'è necessità che la giustizia sportiva cambi. Vi dico i punti, poi parleremo ovviamente di mercato, dei soliti nomi, di chi è più vicino, di chi è più lontano, di chi potrebbe arrivare alla Juventus. Allora, il punto è questo, non so se voi magari non tutti sono informati. Se dovesse essere accolto questo ricorso di Andrea Agnelli, praticamente il primo grado della giustizia ordinaria potrebbe cambiare il giudizio, la sentenza dei tre gradi di giustizia sportiva. Quindi, nel caso di oggi, Andrea Agnelli, se vincesse per esempio al TAR del Lazio, che è il primo grado della giustizia ordinaria, non sarebbe più, gli toglierebbero l'inibizione, ma anche in passato per gli scudetti, per i meno 10, meno 5, per qualsiasi penalizzazione. Primo punto. Secondo punto, la terzietà dei giudici, ragazzi, che è fondamentale, è proprio una regola della giustizia, se vogliamo dirla tutta, no? Cioè, i giudici non possono essere nominati dalla Federcalcio, ma da tutte le federazioni, per controversie riguardanti la federazione stessa e un tesserato. Nel caso nostro i tesserati erano ovviamente Andrea Agnelli, Arriva Bene, ok? Poi l'altro punto ovviamente è che si ribalterebbe tutto. Vi dico anche perché sono ottimista, voi forse non ricorderete che qualche mese fa l'avvocatura della Corte di Giustizia Europea, che dà sempre dei pareri che non sono vincolanti, attenzione, ma fortemente indicativi, aveva sostanzialmente detto che in effetti il diritto europeo, la giustizia sportiva italiana dovrebbe adeguarsi al diritto dell'Unione Europea, e quindi per questo io sono ottimista. Ma è necessario, ragazzi, ma non riguarda solo la Juventus, attenzione, perché magari noi parliamo di Juventus, siamo Radio Bianconera ed è giusto che ci concentriamo sulla vecchia signora e su Andrea Agnelli, sulle ingiustizie che ha subito la Juventus in generale nel corso di tutti gli anni. Però è proprio una rivoluzione totale per qualsiasi cittadino che sia tesserato in una federazione. Aggiungo che anche la politica, Berruto, che è l'ex CT della Nazionale ed è un parlamentare, ha proposto un cambio radicale di questa giustizia sportiva, e malgrado lui sia dell'opposizione, anche parte del governo è d'accordo. Quindi ci sarebbero, usiamo il condizionale, tutti i presupposti affinché si possa veramente arrivare a questa sentenza che sarebbe, ragazzi, sarebbe una sentenza storica, potrebbe anche essere storica, cambiamo pagina, la nomina di Pirlo, sto vedendo le ultimissime, sembra che sia in vantaggio su tutti, Andrea Pirlo per essere CT della nazionale, questo è un altro punto, mi aggancio anche alla partita di ieri sera tra l'Argentina e l'Inghilterra, vinta da... dalla nazionale di Messi, chiamiamola così, di Scaloni in realtà, ma di Messi, soprattutto per quanto mi riguarda, con un suicidio tattico di Tuchel, tecnico dell'Inghilterra, che era in vantaggio, si è messo dietro, dando praticamente dando la palla sempre agli avversari, e di conseguenza prima o poi i gol li prendi, anzi ne ha presi anche pochi rispetto a tutte le occasioni. E c'era in porta, ovviamente, nell'Argentina, Dibu Martinez, che resta comunque l'obiettivo primario della Juventus. Ieri ho fatto un pensiero, no? Ho detto, se passa l'Argentina, la Aston Villa magari chiede ulteriori soldi, ma insomma lui è un 33enne, non credo che chieda ulteriori soldi, però può rimanere ferma eventualmente su una sua richiesta. Ora lasciamo perdere le dichiarazioni del capo della direzione sportiva dell'Aston Villa, ma anche di Emery, che hanno detto no, non è cedibile, non lo cediamo. Invece stiamo scoprendo piano piano che il Dibu Martinez voleva andare via già un anno fa. Gradisce la Juventus, ha un accordo con la Juventus, 5 milioni netti l'anno, e quindi vediamo, dai, vediamo come andrà a finire anche questo mondiale, ma a prescindere la situazione legata a Dibu Martinez. Ha parlato Lichtsteiner, nel frattempo andiamo anche sul campo, perché sabato si gioca a Basilea. Lichtsteiner è l'allenatore della squadra svizzera, ha detto sono molto emozionato, contento, sono sicuro che Spalletti farà bene, lo speriamo anche noi, però prima di Spalletti deve far bene la società, adesso deve ribaltare un po' tutti gli errori, correggere gli errori che sono stati fatti nelle ultime due campagne acquisti, soprattutto quelle estive, guardate che vi dico. E il nome che continua a diciamo così a salire a livello di possibilità che possa arrivare alla Juventus e al centrocampo, e cioè che sì, io sarei molto contento, però dovrò preparare un podcast, lo dedico a che sì, che però vale un po' per tutti, chi vuole la Juventus lo dimostri, mi riferisco ovviamente soprattutto ai parametri zero, perché un conto di Dibu Martinez che è di proprietà della Aston Villa, e quindi decide la Aston Villa, anche se poi, come vi dicevo ieri, secondo me sarà influente, se non determinante, la volontà del calciatore, di quel tipo di calciatore, 33 anni, grande personalità. Invece che sì, così come qualche altro calciatore, è a parametro zero, ok? Che io ormai definisco finto parametro zero. Gli svincolati ormai sono tutti finti, perché, e qui è il punto, la Juventus ha iniziato con un'offerta piuttosto bassa, 3,5, no? Però si potrebbe chiudere per 5. Il problema è legato a questi bonus alla firma. Ora non so quanto vogliano l'entourage di Kessié, però io dico, caro Frank Kessié, dopo 3 anni di Arabia Saudita in cui ha accumulato tanti soldini, ora non è un discorso da dietrologia questo, ragazzi, non credo, a una certa età, lui ha 29 anni, io non credo che sia una questione più di soldi, ma di ambizioni, se veramente, ed è vero questo, tu vuoi tornare a un campionato competitivo come la Serie A, e soprattutto se è vero che gradiresti la Juventus per essere allenato da Spalletti, ma anche per tornare insieme a Massara, con il quale hai vinto lo scudetto con il Milan, allora lo devi dimostrare. Come? Non chiedendo tanti soldi, parli col tuo procuratore e gli dici ok, accontentiamoci poi tra virgolette, ragazzi, di 4,5, 5 milioni netti come stipendio, però non chiediamo tanti soldi dal punto di vista dei bonus alla firma. Io la vedo così, vale perché sì, fa anche rima, ma vale anche per tutti gli altri calciatori che la Juventus magari seguirà, con i quali proverà ad avere un contatto, e che andranno, e che sono a zero, perché ormai approfittano tutti, non paghi il cartellino, dice, tu non paghi il cartellino, e allora io ti chiedo più soldi come ingaggio, ma mi devi dare anche un bonus alla firma, perché poi questo bonus alla firma, se tu fai un contratto, facciamo un esempio, che sia 5 milioni, contratto biennale, quindi 10 milioni in 2 anni, netti, che lordi sono quasi 20 come costo all'azienda, e loro ti dicono ok, dammi però altri 5,
3: Quindi devi aggiungere ai 5, dividi 5, 2,5, sono 7,5. Andresti fuori dal budget. È vero che hanno delle tassazioni diverse, l'ingaggio dal bonus alla firma, però sono sempre soldi che la Juventus dovrebbe tirar fuori. Invece sembra che stia crescendo anche la possibilità, e parliamo di difesa in questo caso, di Lukumi, perché il Bologna pare che abbia abbassato le pretese rispetto a 28 milioni della clausola rescissoria, che credo sia scaduta ormai, sarebbe disposta, da come leggo, a cederlo a 25 milioni, ok, magari con l'inserimento di qualche calciatore, e piacerebbe al nuovo allenatore tedesco, piacerebbe a Zic. Vedete che poi questi ragazzi possono essere utilizzati come, sembra brutto il termine, è brutto il termine utilizzato, però è così, come contropartite tecniche per attenuare l'esborso cash, ragazzi, è così. Idem per quanto riguarda la Fiorentina. Io, vi ricordate qualche settimana fa Michele Frattini, che ieri è intervenuto peraltro fuori di Juve, disse attenzione a Comuzzo, perché la Juventus ha messo gli occhi da tempo su Comuzzo, questo giovane difensore viola. Devo dire, nell'ultima stagione non benissimo, ma tutta la Fiorentina è andata male, stava addirittura rischiando di retrocedere, però la Juventus, mi diceva Michele, ci ha messo gli occhi. Io non leggevo nulla, oggi invece leggo che la Juve vuole Comuzzo e la Fiorentina ha detto ok, te lo do. Ricordiamoci che c'è Paratici, magari potrebbe essere una chiave importante per favorire le trattative tra Juventus e Fiorentina stessa. Vogliono João Mario. Ecco, io sto pensando anche a una cosa, no? La Juventus lo scorso anno prese João Mario in uno scambio con Alberto Costa. Al di là che fu una questione economica, 2-3 milioni di differenza, di guadagno, eccetera, eccetera, mi chiedo, però João Mario è ambito da diversi club, ora non dai top club, però piace. Piace al Bologna, ce l'ha avuto, l'avrebbe rivoluto, poi non so perché non si siano messi d'accordo per tenerlo, lo vuole anche la Fiorentina. Insomma, è un calciatore, bene o male, che mi viene da fare una sintesi, no? Probabilmente è un calciatore da società media, medio-alta, come vogliamo considerare il Bologna e la Fiorentina, per esempio. Questo per capire anche che ci sono diverse tipologie di esuberi, sono tanti gli esuberi nella Juventus, è il problema vero, deve cederli, provare a cederli, ci sono diverse tipologie, perché è chiaro che un João Mario è più facilmente, diciamo così, piazzabile anche come contropartita, un Azic che è giovane, un Koop Meiners che sulla carta sarebbe un giocatore di livello, ti costa 30 milioni per chi lo vuole acquistare e ha un ingaggio di 5, capite che è molto più difficile. Quindi bisogna anche incastrare tutte queste situazioni per quanto riguarda la Juventus. Ma abbiamo già qualche messaggio da casa, quindi Gabri, se vuoi, vai.

0: Marco da Imola.
1: Guarda Marco, te la dico tutta, io questa cosa qui, appena c'è stata l'archiviazione, ma già quando si leggeva in qualche giornale, in realtà solo uno, un giornale aveva sempre lo stesso, aveva già emesso la sentenza, prima ancora che la emettesse la Procura di Milano, cioè già sapevano tutto. Io dissi, ragazzi, guardate che se viene archiviato tutto a livello penale, quindi di giustizia ordinaria, come ahimè è accaduto dopo, ancora dovrebbero spiegare perché, a livello di giustizia sportiva, sì, chi ne avrà delle carte? Quali carte ha in mano? Se già l'anno scorso ha archiviato, cioè depotenziata un'ipotetica inchiesta sportiva. Ma io questo già l'avevo detto, Marco, è fortemente depotenziata, perché capite che non so, ripeto, quante e quali carte abbia in mano chi ne è rispetto a quest'anno, perché lo scorso anno ricorderete che lui non si sa perché archiviò tutto prima ancora che iniziasse l'inchiesta, e se adesso però è bloccata, finisce lì. Io ve lo dico e ve lo ripeto, il mio amico in Federcalcio ieri mi ha mandato 3 messaggi, uno di questi gli ho chiesto: ma com'è possibile che sia stato archiviato tutto a livello penale? E ha detto: è stato archiviato tutto perché loro comunque non hanno trovato le prove. Io non so, mi ha detto il mio amico, che è un giudice sportivo della Federcalcio, non so se qualcuno le abbia strappate, bruciate, nascoste, non lo so, però per archiviare vuol dire che non ci sono le prove. È clamoroso però che PM avevano detto palesemente che ci fosse stata una pressione dell'Inter tramite Gravina, ma io vi dico questo, ragazzi, togliete il nome di Gravina, tramite Biglione. Vi ho sempre detto che l'uomo forte della Federcalcio era ed è ancora, speriamo adesso che cambino le cose con Malagò, Biglione. E quindi mi ha detto: aspettati, per quanto riguarda la giustizia sportiva, qualche deferimento. 12 mesi a Rocchi, non lo so, adesso faccio un esempio, sono stati implicati altri 3-4, no, tra arbitri, segnaline, 12 mesi a uno, 8 a un altro, forse 18 a uno, fanno vedere, mi ha detto questo chiaramente, quindi ha detto: non ti illudere, io non mi illudo più ormai con la giustizia, che a livello sportivo ci possa essere una penalizzazione pesante o qualcosa di importante. Loro fanno vedere che comunque, diciamo, penalizzano qualcuno, perché è chiaro che qualcuno credo debba pagare, altrimenti ragazzi veramente chiudiamo e parliamo di un altro sport, ok? Però non ti aspettare chissà cosa, mi ha detto il mio amico, te lo dico già da oggi, e voi sapete che non si è mai sbagliato purtroppo, quando si trattò della questione doppia curva, anche lì mi disse: Quinto, andrà a finire a tarallucci e vino, come è finita? E mi disse addirittura: daranno una giornata di squalifica a Cialanoglu, forse ha detto un'inibizione a Zanetti, forse, ma non sono sicuro, e una multa alla società. Ed è successo questo. Purtroppo, ragazzi, quando c'è di mezzo l'Inter è quantomeno bizzarra la questione giudiziaria, ma non solo sportiva, ragazzi, perché abbiamo visto che anche dal punto di vista penale, quindi della giustizia ordinaria, c'è stata l'archiviazione rispetto a delle dichiarazioni, virgolettato, non è che lo dico io o Gabriele Latini, cioè virgolettato dei PM, che c'era questa pressione per far designare arbitri graditi all'Inter o sgraditi, non farglieli designare. Con la regia scrivono di Gravina. Più di questo, io pensavo che finalmente ci fosse il rinvio a giudizio, ma non perché voglia sia un giustizialista. Ragazzi, attenzione, qui siamo tutti garantisti, però di fronte ad alcune evidenze sembra quantomeno strano che non si faccia nulla. Però la costante è una, che c'è una difformità di giudizio tra la Juventus e tutte le altre società, soprattutto una. Vai, Gabri.
2: Ciao Quintiliano, buongiorno. Sono
1: Ciao.
2: Raffaele da Roma, ma abruzzese di Chieti dentro.
1: Ciao.
2: Ma mi chiedevo, scusami, noi andiamo a pescare che sì, dal campionato arabo, ma a
1: No, da nessun campionato
2: questo
1: perché è
2: punto pensare di
1: libero.
2: andare a pescare il nostro buon Marco Verratti non sarebbe una soluzione molto più intelligente? Italiano, juventino vero, che può dare ancora tanto in cabina di regia, qualità e tutto. Come la vedi tu? Perché non prendere il Messi dell'Adriatico? Perché non andarlo a portare da noi? Ciao Quintiliano, un abbraccio.
1: Grazie Raffaele, mi pare, no? Guarda, il tuo messaggio mi pare un po' campanilistico, Cioè, perché hai detto il nostro abruzzese, allora Verratti a me piaceva, nel senso che è sempre piaciuto, però io non so adesso Verratti come stia. Mi pare che giochi in Qatar, comunque in uno dei club dello stesso proprietario del Paris Saint-Germain. Ho l'impressione, per carità, non mi allargo più, ho l'impressione che non stia, che non abbia più la testa e forse anche il fisico per un campionato competitivo, a differenza invece di Kessié. Perché sotto il profilo della tipologia di calciatore, magari il miglior Verratti sarebbe l'ideale per questa Juventus. Però, ripeto, non so come stia, non lo sto seguendo più dal punto di vista calcistico, visto che è diventato forse, è entrato nella società del Pescara. Però, se tu vai a prendere i rischi di prendere un calciatore proveniente da campionati, chiamiamoli esotici, dai, chiamiamoli arabi, perché sono campionati arabi, è quello che magari non sia più connesso agonisticamente con tornei di livello, come può essere la Serie A, che seppur ormai un po' scaduto, è comunque un livello diverso, è un campionato europeo, ecco, rispetto a quelli arabi. La differenza con Kessié è che Kessié invece è stato, tra virgolette, visto. Io ho visto degli spezzoni di partite della Costa d'Avorio, ma soprattutto risulta che Spalletti abbia preso appunti. Credo che l'abbia seguito per questo motivo. Nelle tre gare in cui la nazionale ivoriana è scesa in campo nei mondiali, ci sono stati dei riscontri positivi anche sotto l'aspetto atletico. Io ti dico la verità, lo prenderei che sì. Certo, non dandogli tanti soldi a livello di. Non dandogli tanti soldi a livello di bonus alla firma, di ingaggio barra bonus alla firma, perché questa è la cosa fondamentale, ragazzi. Non dando tanti soldi, però lo prenderei perché può essere utilizzato in un centrocampo a 2, in un centrocampo a 3, ha esperienza, comunque ha vinto uno scudetto, oggi conosce già il campionato italiano, oltretutto ha carattere, personalità, quindi ci sono tutti i presupposti perché possa andar bene proprio alla Juventus. Allora, a proposito dei difensori, ogni tanto io leggo tanti nomi, no? Ora, da qualche giorno è tornato, diciamo così, d'attualità il nome di Tomori, che voi ricorderete è stato accostato alla Juventus negli ultimi mercati, sempre Tomori c'era di mezzo. Sto leggendo qui su Tutto Juve, si fa sotto l'Al-Hilal, Juve più tranquilla sul fronte Lukumi, quindi diciamo così, mi pare di capire che lui, due cose, sul discorso portiere si resti fortemente su Dibu Martinez, sperando che, puntini puntini, sul fronte centrocampo mi sembra che stiano crescendo le quotazioni di Kessié. E sul fronte attaccante, questo è il punto interrogativo. Il fronte attaccanti, ragazzi, siamo rimasti con Colomani, il Paris Saint-Germain vuole 40 milioni. Ci sono dei nomi. Pellegrino probabilmente sta crescendo, ma tu non puoi prendere Pellegrino e dargli tutta la responsabilità dell'attacco della Juventus. Sarebbe, secondo me, penalizzante e anche rischioso. Fermo restando che a me piace molto questo ragazzo, perché è un ragazzo veramente molto molto molto bravo. Ciao, non so se ne avete già fatto cenno sul sito di Calcio e Finanza, dice che la Corte UE ha dato ragione ad Agnelli. Sì, sul sito di Calcio e Finanza dobbiamo aspettare ovviamente tutte le conferme. Aspetta che te lo leggo in diretta perché sto vedendo Calcio e Finanza. Lo leggo in diretta, ragazzi, però io avevo buone sensazioni. La Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli, le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice. Ecco, questo è il primo punto. Però, ripeto, vorremmo un comunicato ufficiale. Il divieto mondiale di svolgere attività può essere legittimo se proporzionato, ma gli interessi devono poter ricorrere a un giudice con il potere di annullare le sanzioni. Quindi è quello che vi dicevo. La Corte di Giustizia, scrive Calcio e Finanza, ragazzi, dell'Unione Europea, si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all'ex presidente e all'amministratore delegato della Juve Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che un divieto ad esercitare l'attività professionale esteso a tutti gli stati membri può essere compatibile con il diritto dell'Unione, purché rispetti precisi requisiti. Contestualmente, scrive Calcio e Finanza, le persone sanzionate devono avere la possibilità di rivolgersi a un giudice non solo per vedersi riconosciuto un eventuale risarcimento del danno, ma anche di vedersi annullata la sanzione. Quindi, ve la faccio sintetizzo, gli avrebbe, usiamo il condizionale fino a quando non c'è una cosa ufficiale della stessa Corte di Giustizia europea, però mi pare, se lo scrive Calcio e Finanza, mi pare che si vada su questa scia. Come vi dicevo prima, ci sarebbe la possibilità per un dirigente, per un tesserato condannato fino al terzo grado di giustizia sportiva, quindi sottoposto sotto il giudizio sportivo condannato, la possibilità anche nel primo, secondo grado della giustizia ordinaria di potersi veder togliere quella punizione, quella pena, quella condanna. Questa è una cosa storica, una cosa epica, ragazzi. Ora immagino che anche le altre cose verranno fuori, cioè quelle che vi dicevo. Quindi ricordiamo che Andrea Agnelli e Arriva Bene sono stati sanzionati con il divieto di svolgere attività in seno alla PGC. Quindi si potrebbero anche svolgere, rivolgendosi a un giudice anche extrasportivo, potrebbe dargli ragione. Quindi perché non farmi svolgere più la mia attività? Questo è il punto del discorso. Poi vediamo un po' se ci sono altre novità. La Corte osserva che il rispetto delle regole finanziarie e contabili nel calcio professionistico rappresenta un obiettivo idoneo a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Sarà però il giudice nazionale a verificare se nel caso concreto le sanzioni inflitte a Daniele Arriva Bene siano effettivamente proporzionate. La seconda parte della pronuncia riguarda il sistema di controllo delle decisioni disciplinari. La Corte ribadisce che chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che deve essere possibile rivolgersi ad un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, e per risarcimento, ragazzi, ad oggi ci sarebbe soltanto risarcimento di natura economica. Invece con questa sentenza verrebbe risarcito anche a livello di pena inflitta dalla giustizia sportiva. Mi viene da dire che con questa legge, rivolgendosi la Juventus in passato, se ci fosse stata questa nuova regola, avrebbe avuto la possibilità di riavere lo scudetto, perché comunque anche andando fuori dal perimetro della giustizia sportiva e quindi andando in quella ordinaria, se il giudice gli dà ragione, poteva essere risarcita, cosa che potrebbe avvenire adesso. La Corte osserva che rispetto alle regole, questo l'abbiamo già letto, la Corte precisa che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio, è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale in grado di assicurare una tutela effettiva. Insomma, ragazzi, mi pare di capire che abbia vinto Agnelli, ma in generale ci sia quella che io definisco una giornata storica in seno a una rivoluzione totale della giustizia sportiva. Tra poco con l'ex pallavolista Mangifesta, che come sapete è una tifosissima della Juventus.
0: RBN Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè.
1: Eccoci qua, RBN Caffè. A quest'ora ci andrebbe un bel caffettino, caro Gabri Latini. Ma mi dice Gabri che è già pronta la nostra ospite, la nostra amica, la nostra sorella bianconera, Consuelo Mangifesta. Ciao Consuelo.
6: Ciao fratello.
1: Grazie, grazie di essere qui con noi. Allora, prima di parlare di calcio, visto che tu ormai sei diventato una responsabile della comunicazione della Lega, quindi un po' conosci queste dinamiche anche istituzionali, se vogliamo, no? Ti chiedo un tuo parere sulla sentenza appena uscita della Corte di Giustizia Europea, che di fatto ha accolto il ricorso di Andrea Agnelli. Quindi, dopo il terzo grado della giustizia sportiva, se invece la giustizia ordinaria dà ragione a, tra virgolette, l'imputato tesserato, si può comunque togliere la pena data dalla stessa giustizia sportiva, primo passo. Dopodiché, per esempio, inibizioni possono essere tolte, eccetera, eccetera, eccetera. Un tuo parere? Io me l'aspettavo, devo dire la verità, e credo, presumo, sia il primo passo verso la rivoluzione di tutta la giustizia sportiva.
6: Ma io, sai, ieri poi anche il tuo collega Franco Leonetti diceva che si chiedeva più della giustizia, non quella italiana, però nel senso era tutto quello che auspicavamo, no? Perché ripartire con una spada di Damocle sulla testa di questo livello è chiaramente avrebbe, come dire, impennato ancora di più la salita, che già è tanta quella della Juve per risalire la china, no? E quindi è ovvio che siamo tutti estremamente soddisfatti, dovessero andare poi al meglio le cose. In tutta onestà anch'io me lo aspettavo, mi aspettavo un epilogo di questo genere, o quantomeno auspicavo a un epilogo di questo genere, ma ripeto, soprattutto per, al di là di tutti i tecnicismi e quant'altro, no? È proprio per una questione proprio mentale, no? Anche per il popolo bianconero, sapere che da una parte qualche problema comincia ad essere risolto, e con tutta questa rivoluzione in atto che c'è all'interno di questa società, è chiaro che insomma una buona notizia era quella che aspettavamo tutti.
1: E infatti, e poi abbiamo anche accertato e certificato che è possibile che sia l'ennesima ingiustizia, perché insomma c'è una difformità di trattamento, diciamo così, atavica, no? Tra la Juventus, ieri ho avuto un avvocato, l'avvocato

0: tipo di riscontro, ho capito, perché ci sono delle situazioni comunque in ballo che interessano anche il volley, per cui sicuramente insomma è una notizia un po' per tutti, eh.
1: Certo. Prima hai nominato, insomma, hai detto la Juventus, la nuova stagione. Intanto ti chiedo, questo duo Carnevali-Massara ti dà un po' più di fiducia, visto che le ultime volte ci siamo sentiti l'umore non era proprio dei migliori, ed anche comprensibile, ci mancherebbe altro.
0: Ma guarda, io ho già subito dopo la nomina di Carnevali fatto una chiacchierata, ripeto, anche col tuo collega Franco Leonetti, perché conosco da 15 anni Carnevali, ho imparato nel tempo a vederlo lavorare, so di quante qualità dispone, e sicuramente era l'uomo giusto, ma tant'è vero che negli ultimi anni scherzavamo molto io e lui, dicevo: quando vai alla Juve? Quando mi chiameranno? E allora prima o poi ti chiameranno, quindi alla fine è successo fortunatamente, e il fatto che insomma sia arrivata una persona che ormai da 40 anni conosce proprio davvero tutte le dinamiche di questo mondo, sia politico, istituzionale, sportivo, organizzativo, finanziario, credo che sia insomma finalmente come dire, una pedina. Poi è ovvio che non stiamo parlando di Remida, cioè nel senso che non certo, è tutto quello che tocca diventa oro, però quantomeno insomma, sta cercando di ridare una riassettata, come dire, alla struttura proprio societaria. Cioè quello è molto importante, perché negli ultimi anni, oltre che lamentarci dei risultati della Juve abbastanza deludenti, ci lamentavamo proprio del fatto che la Juve non contasse ai piani alti, che non avesse personaggi rappresentativi, insomma, quindi secondo me, siccome lui è una persona molto stimata, credo che sia insomma tutto un plus per la Juve. Poi da qui ad ottenere dei risultati ce ne passa, insomma, ecco.
1: Ce ne passa, serve soprattutto, anzi innanzitutto serve un buon mercato. Sai che la Juventus sta, lo stesso Carnevali e poi anche Massara, ma Carnevali soprattutto, lavorando in una situazione abbastanza complicata per via della questione economico-finanziaria, però insomma anche sotto questo aspetto si vede poi la bravura di un dirigente. Ti faccio tre nomi. Tu hai visto l'Argentina in questo mondiale compreso ieri sera?
0: L'hai vista? Come no, assolutamente. Ho anche
1: allora, per l'Argentina. Quindi mi pare, ti faccio una domanda che fosse scontata: saresti favorevole all'arrivo di Dibu Martinez in porta?
0: Porca vacca. Non
1: so dire. Sì, tipo come no, certo.
0: Sì, assolutamente, ma al di là adesso poi mi dispiace, no, effettivamente poi sai tutte le dichiarazioni che ci sono state negli ultimi tempi anche la gente del nostro portierone, che ha cercato chiaramente di difendere in tutti i modi l'operato di Gregorio, però cioè, voglio dire, alla fine cioè io quello che dico, faccio sempre il paragone, il parallelismo con la pallavolo, no? Cioè perché sei il numero uno? Cioè non a caso, capito? Perché hai una responsabilità che è veramente grande, no? Quindi diciamo che ripartire con un portiere che dia sicurezza a tutta la difesa e quant'altro è
1: fondamentale.
0: Per la Juve è fondamentale, perché quest'anno io non ti dico che avremmo vinto lo scudetto, però cioè se non ci fossero state 3-4 sviste, quantomeno saremmo stati in Champions.
1: In Champions League, quindi, esattamente. Con tutto il bene e il rispetto per Di Gregorio, però sono
0: rispetto,
1: cose,
0: sono
1: cose
0: atleta,
1: oggettive. Sono cose oggettive,
0: cioè,
1: dai.
0: Cioè se mi avessero detto all'epoca: puoi giocare nella nazionale cubana, ti avrei detto no, perché cioè da giocatrice vedevo i miei limiti, ok, no? E quindi anche un giocatore deve riconoscere probabilmente qualche limite. Io non dico che non sia un ottimo giocatore, però probabilmente per una squadra che deve riaffermarsi e deve dare delle certezze, secondo me quella è una delle scelte primarie che la Juve deve fare.
1: Certamente, altre scelte ovviamente, centrocampo, perché le partite si vincono a centrocampo. Sta salendo molto il nome di Kessié, che è svincolato dopo i 3 anni facoltosi sotto il profilo economico in Arabia Saudita. Bisogna trovare l'accordo. Io lo prenderei, perché comunque ha giocato in Italia, ha vinto lo scudetto con il Milan, ha 29 anni,

0: Abbiamo visto ai mondiali che ancora atleticamente è in forma, malgrado, ripeto, avesse giocato in Arabia Saudita, non è scontato perché lì è un campionato un po', io l'ho definito, di parata di stelle che vogliono prendere gli ultimi soldi prima di appendere gli scarpini al chiodo. Lo prenderesti tu, l'ex giocatore del Milan? Che sì?
1: Ma guarda, io ripeto, cioè, nel senso, poi considerando il fatto che non si possono fare scelte diverse, no? Perché cioè, Carnevali
0: Certo.
1: con Massara devono giocare su più tavoli, che quello della struttura societaria, che quello di ridare credibilità al club, è quella di allestire una squadra dignitosa, ovviamente è una scelta che in questo momento sicuramente farei. Io so che la gente, insomma, si sta incontrando con
0: Sì,
1: la
0: sì, sì.
1: Juve, che i colloqui sono abbastanza positivi, quindi non vedrei l'arrivo in maniera sbagliata, ma secondo me bisogna siglare questo accordo velocemente prima che
0: Sì,
1: scappi,
0: altrimenti
1: ecco.
0: sono d'accordo con te, dei punti fermi ci servono. Nereo Rocco diceva, datemi un portiere, un centrocampista, un attaccante e cominciamo così a fare la squadra. A proposito degli attaccanti e poi ci salutiamo, c'è una situazione un po' ingarbugliata perché la Juventus sta trattando ormai da troppo tempo, per quanto mi riguarda, il ritorno di Colomani, vogliono tanti soldi, secondo me è una vendetta rispetto all'affare saltato lo scorso anno, ma questa è una mia idea. Ci sarebbero altri nomi, Sorloth, Balogun, che è stato oggetto della questione Trump, come ricorderai, con Infantino, che è statunitense, e attenzione, ti ricordo sempre che avremmo, anzi, avremmo, la Juventus è lì, pronta anche eventualmente a riaccogliere Vlahovic.
1: Qua mi fai una domanda difficile perché, cioè, voglio dire, Vlahovic è un oggetto misterioso per quanto mi riguarda. Io, a distanza di qualche anno ormai che lo vedo alla Juve, questo ragazzo purtroppo faccio fatica a identificarlo, no? Perché vuoi per magari il suo infortunio, vuoi perché a un certo punto è stato oggetto di mercato, vuoi perché magari non andava d'accordo con l'allenatore, non lo so per quanti motivi, però alla Juve non è riuscito mai a lasciare il segno. È ovvio che da qualche parte uno sforzo la Juve
0: Lo
1: lo
0: deve
1: deve
0: fare,
1: fare.
0: certo.
1: E Colomani alla Juve ci vuole tornare, quindi il mio auspicio è che il colpo, almeno il
0: Si
1: colpo,
0: faccia.
1: si faccia, poi dopo magari sarà difficilissimo, perché non conosco le dinamiche e non lo so, però cioè, mi sembra in questo momento una scelta sicuramente meno azzardata rispetto a un Vlahovic che, ripeto, non ha mercato e si vede, no? Cioè, alla
0: Certo,
1: fine ce lo dovremmo
0: certo, lui
1: riprendere
0: si aspettava. Oddio, se vogliamo, non è obbligatorio, purché però stia nel caso alle condizioni della Juve, è chiaro. Nel caso si
1: Quello,
0: riaprisse.
1: cioè, sì, certo, poi secondo me alla fine ti guardi anche un attimino intorno, le condizioni più che dettarle tu, alla fine un po' le devi
0: Non
1: accettare,
0: può,
1: certo.
0: certo.
1: Se arrivano delle richieste di un certo tipo, ma mi sembra che a questo punto della stagione per questo ragazzo non siano ancora arrivate, quindi io credo che se il braccio di ferro in questo caso dovrebbe vincerlo la Juve. Okay,
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: dipende quando fai un braccio di ferro, dipende sempre da come torna il giocatore, capito? Con quale stato d'animo, se si è dovuto accontentare già, quindi partiamo col piede sbagliato, se torna con l'entusiasmo giusto, perché poi, sai, non stai andando a giocare al Real Madrid dove ti devi accontentare, ma stai andando a giocare al Real Madrid. Qui
0: Madrid.
1: stai andando a giocare alla Juve che non fa la Champions, che sta facendo una squadra, punto interrogativo, non sappiamo. Quindi devi essere proprio molto convinto di tornare alla Juve. Ecco, cioè, io
0: Esattamente,
1: fossi in
0: esattamente.
1: lui farei questa riflessione. Sono convinto di tornare perché sarebbe un male per tutti
0: No,
1: altrimenti.
0: no, brava. Io non voglio giocatori con il mal di pancia poco convinti, che
1: Esatto,
0: magari non vorrei che tornasse alla Juventus solo perché non ha trovato una
1: esatto, esatto.
0: sistemazione. Questo è quello che penso anch'io. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. L'ultima. Facciamo finta che ti dicano, Consuelo, viene Carnevali, mi consigli un calciatore, ovviamente di quelli ingaggiabili economicamente. Mi fai un nome che ti piacerebbe vedere nella Juventus?
1: Ma guarda, qui mi metto in difficoltà, perché poi dopo io in realtà non so quali sono le reali possibilità economiche della Juve, capito? Quindi già se mi portassero il portiere e un attaccante, io sarei una donna molto felice, cioè,
0: sì, capito?
1: Per me la scelta giusta è già stata fatta, che è quella di Carnevali. Poi dopo il resto è...
0: Poi ci pensa lui.
1: Ho la pazienza di aspettare ancora un po'.
0: Sono cambiati i tempi. In altri tempi avresti detto Osimhen, Tonali, però no, 100 vabbè, milioni, 80 milioni.
1: Avrei detto Salata, avrei detto Salata.
0: Si era riparlato. Lo sai che ti ho pensato? Ti ho pensato perché... Quei giorni in cui è stato accostato il nome di Salah alla Juventus, ho detto: ma guarda un po', la chiamerò subito se prendiamo Salah. Me lo ricordo, che tu mi facesti, io mi ricordo tutto. Grazie mille.
1: Perché poi i nomi che sogniamo sono quelli altisonanti, capito? Cioè, avere il giocatorino, io poi.
0: Impossibile.
1: Capito?
0: Cioè, impossibile. Esatto. Questo è. Grazie mille, Consuelo. Buone vacanze,
1: grazie,
0: alla prossima.
1: Ciao,
0: grazie, un
1: ciao,
0: abbraccio.
1: Alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Molto, molto. Parte competente, pure simpatica, Consuelo. È una donna di sport, ha vinto tanto nella sua pallavolo. Caro Gabri Latina, andiamo questi ultimi minuti con qualche amico, dai.
2: Ciao amici, buongiorno, sono Danny, ciao Quinti, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Sinceramente, per quanto riguarda, ci tengo a dire la mia sulla questione Rocchi Inter, immaginavo che finisse tutto tra luce e vino, secondo me finirà proprio così. E per quanto riguarda, ci tengo a dire una cosa, il commento tecnico di Adani ieri in Inghilterra, di un trash clamoroso, solo questo ci tenevo a dire. Un abbraccio fino alla fine.
0: Grazie, guarda Danny, io ti dico la sincera verità, sono un po' disgustato, però non vorrei parlare, non mi piace mai parlare di, io non so nemmeno se definirlo collega, però ti dico la mia su Adani. Secondo me Adani, mediocre sotto il profilo calcistico, credo che Gabriele Latini mi possa dar ragione, dal punto di vista del commentatore politico, lui aveva iniziato bene e non sarebbe, o non era, nemmeno male. Il problema suo, caro Danny, a cari amici tutti, perché penso che tanti di voi abbiano la stessa idea di Danny, è che quando il personaggio ha sopraffatto diciamo così, l'opinionista, l'uomo, è stata la fine di Adani, perché ieri sera, ragazzi, guardate, mi hanno scritto anche persone solitamente tranquille, ha detto: ma come si fa a tenere uno così, tra l'altro, nel Rai? Peraltro non si riesce intanto già tu non dovresti schierarti, perché tu stai lavorando per la TV pubblica, ci sono due nazionali, non sta giocando l'Italia, sta giocando un'altra nazionale, quindi tu devi essere super partes, come lo è, deve essere ovviamente il telecronista quello principale, primo punto. Secondo, ma non si possono fare quelle sceneggiate così, non si capisce nulla, veramente, non lo so ragazzi, io vi aggiungo anche questo, che alcuni colleghi della Rai si trovano in palese difficoltà, ma ovviamente loro non possono fare nulla. Vai Gabri.
3: Buongiorno. A me l'unica cosa che dà fastidio della arbitropoli, o come la vogliamo chiamare, sì, adesso non esiste più, quindi non è nulla. Quello che dà fastidio è che io oggi, 16 di luglio, ho pagato le mie tasse normalmente allo Stato. Quindi le mie tasse vanno a pagare questi... diciamo giudici, procuratori, che cavolo saranno, per fare cosa? Per scrivere, perdere 2 anni di intercettazioni per un nulla? Che lo fai a fare? Che inizi a fare? Che crei a fare un polverone così? Parlo da cittadino e non...
0: No, ma capisco.
3: Da pochi anni può darsi che usciranno delle cose con cui si dirà che tutto sommato c'era qualcosa, però l'Inter è uscita in questo modo.
0: Indenne.
3: Sotto il tappeto, come si dice. Ma però accettiamo tutto, perché ormai siamo collaudati. Ciao, Mirko, da Reggio Calabria.
0: No, figurati, un abbraccio, io ti capisco. Purtroppo... Ricordati sempre che c'è stata anche la questione doppia curva che ha, ahimè, causato due morti, già qualcuno 3 anni fa, sempre la questione legata alle commistioni tra ultra dell'Inter e 'Ndrangheta, non lo dico io, attenzione. Però vi ricordo, andate a rivedere le interviste di Saviano su questo discorso qui. Poi, scatta Arbitropoli, sembra ci siano state pressioni, l'hanno detto PM, non l'ho detto io, sugli arbitri da scegliere rispetto a quelli che gradiva l'Inter, che gradisce l'Inter o che non li gradisce, quindi non assegnati alle partite dei nerazzurri, e non so cos'altro potesse servire affinché si potesse aprire una, si potesse rinviare a giudizio le persone che, ve lo ricordo sempre, erano indagate per concorso in frode sportiva. Aggiungo che rispetto alle ultime, agli ultimi virgolettati dei PM, sarebbe aggravato anche il capo di imputazione, però purtroppo, ragazzi, è stato tutto archiviato sempre sotto il profilo penale. Ora vediamo cosa farà la giustizia sportiva, ma come è stato detto non ci aspettiamo chissà cosa, finirà più o meno sempre a tarallucci, magari non vino, birra, non lo so, ma finirà in una bolla di sapone rispetto alla gravità delle cose che sono uscite. Vai.
4: Buonasera, sono Nick da Bari.
0: Ciao.
4: Alla luce dei nuovi eventi, io sono veramente molto molto deluso, e lo scoramento mi porta a dire: spero che Agnelli chieda i danni e che quindi muoia Sansone con tutti i figli spesi, che la FIGC fallisca, e soprattutto un invito a tutti i tifosi è disdire.
0: Grazie. Allora, ti dico la verità, io ogni tanto ho la tentazione, al di là di disdire da Zone, Sky, io non ce l'ho Sky peraltro, viene voglia ogni tanto, non sto scherzando, io quando rispondo a degli amici, no, gli dico dovremmo cambiare, parlare di altri sport, ma l'ho detto l'altro giorno anche ad Alessandro Santarelli, parlavamo di queste, di questi virgolettati, caro Ale, gli ho detto qui dovremmo parlare di pallavolo, di tennis, di rugby, di qualsiasi altra cosa, purché non sia il calcio, purché non sia il calcio, però poi noi siamo innamorati del calcio, mi ci metto io per primo, tutti quanti, della nostra squadra, del, proprio del pallone, io ci ho giocato, lo seguo da tifoso, poi da giornalista, e quindi è quasi una droga, cioè è una droga ovviamente in questo caso positiva, ci mancherebbe altro. L'ultimo forse e poi ci salutiamo, dai.
5: Ciao Quinti, Bruno, buona giornata. Ma guarda, la faccenda lì, speriamo che l'Europa ci dia una volta, ci dia ragione alla, alla giustizia, perché questa è solo giustizia, perciò speriamo che stavolta i giudici, che meno male non sono giudici italiani, ovviamente avranno qualche sentimento più serio. Per il resto è pieno della nazionale, vabbè, a me la nazionale frega proprio pari a zero, per mettere Pirlo dopo tutto quello che non ho fatto come allenatore, massimo rispetto come giocatore, ma come allenatore ha fatto veramente male dall'Italia nazionale. Vabbè, come, come dico, me ne frega niente, saltiamo il prossimo mondiale, meglio ancora. E poi Colo deve chiudersi questa cosa, non si può andare avanti in eterno con Colo, basta. Pellegrino a me piace, Pellegrino.
0: Anche a me. Succedere.
5: E poi mi spiace per Kefren, che partiamo già con due infortuni, noi siamo più sfortunati, sì. Dobbiamo fare una bella gita a Lourdes, ne hanno veramente bisogno. Ciao.
0: Ho una gita a Lourdes, grazie Bruno, oppure magari cercare di fare una preparazione ovviamente diversa. Ragazzi, il ginocchio di Thuram, il ginocchio del tizio, staremo a vedere, però è chiaro che se tu già parti, ora vediamo, perché il Diz dovrebbe tornare lunedì prossimo, come mi era stato detto dal medico sportivo che ha avuto 10 giorni fa fuori di Juve, bisognerà capire, perché se tu ricorri all'intervento, se continua il dolore ovviamente la terapia conservativa non basta e quindi devi ricorrere all'intervento chirurgico che lo terrebbe fuori 2-3 mesi, sarebbe già una partenza, una falsa partenza, falsa ovviamente tra virgolette. Siamo giunti però al termine, ringrazio intanto Gabriele Latini, grazie a tutti voi, vi ripeto, caso Agnelli, la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione all'ex presidente della Juventus, vi sintetizzo, poi leggete sicuramente sui siti nostri, le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice, quindi la giustizia sportiva calma e sangue freddo, anche un giudice della giustizia ordinaria può annullare le sentenze sportive. Questa è la sintesi, e poi sono tante altre cose di cui abbiamo parlato prima. State ancora con noi, perché adesso c'è Cose di Calcio. Ciao!
6: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
9: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un sedicenne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
10: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
9: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
10: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
9: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Cose di calcio, giovedì 16 luglio, ultimissima, incredibile notizia. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a Agnelli e Arrivabene nel diritto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria. Con i soldi di Muaremovic, mercato, si sblocca appunto il mercato Juve, che sì, tentato dai colori bianconeri. Doppia seduta di allenamento anche oggi per la prima squadra, sabato la prima amichevole col Basilea. E poi, naturalmente, non ultima, ma altrettanto importante, arbitri. Il IPM archiviano. Adesso tutto passa alla Procura federale. E dovremo capire che cosa capiterà. Buona giornata, ben ritrovati, buon giovedì da Antonio Paolino. Eccoci rigorosamente in diretta. Prendo il testimone dalla sede di Roma, dal nostro Quintiliano Giampietro, che avrà già anticipato, perché è già di qualche minuto fa la notizia, una notizia che un po' era nell'aria, perché quando sono nell'aria le capiamo, cioè quello che è capitato ad Agnelli e ad Arrivabene, simboli dell'ingiustizia, della giustizia sportiva italiana, ma soprattutto il blocco che non potessero ricorrere, questo era il principio base sul quale si attendeva una forte risposta. Chiaramente bisogna andare a leggere attentamente. Noi tra poco l'abbiamo aggiunto al volo perché lo avevamo lasciato libero. Gabriele La Monica di Milano Finanza Newswires sta già leggendo tutti gli atti e ci faremo spiegare proprio da lui, anticipare un po' i temi economici, finanziari, quello che potrà capitare, ma soprattutto tradurci in sostanza quello che la Corte di Giustizia Europea, chiarissimo a tutti, ha detto, che però vi vado a riassumere velocemente, quindi mi ha portato anche un po' a stravolgere la nostra scaletta. Pensavo nel tardo pomeriggio, dopo la chiusura, per farci trovare pronti domani. Invece ci hanno stupito e quindi è arrivata anche questa sentenza, importante sentenza, che stravolgerà il modo, no, di giudicare anche solo nel mondo sportivo. L'aspettavamo come tifosi juventini, grande, grande rivincita. Attenzione, non cambia niente sul campo, eh? Attenzione, non cambia niente in società. Attenzione, cambierà molto in base alle decisioni e alle conseguenze di Arrivabene, Agnelli, che potranno chiedere dei risarcimenti, sempre, sempre che politicamente non si trovino altri tipi di accordi. Quindi il risarcimento lo vedo, ma per la Juve, per il campo, per i rapporti, per il mercato, attenzione, rimanda comunque la palla anche un po' alla giustizia italiana, dicendo guardate voi adesso attentamente, noi, cioè la giustizia europea, non è che interviene a gamba tesa e condanna l'ex Gravina o chi per esso, o dà ragione a me o a voi, che sia chiaro, bisogna sempre spiegarlo chiaramente. Perché qualcuno fa ancora confusione anche con la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva. Tanto per agganciare questo discorso, la Corte europea dà ragione ad Agnelli, le sanzioni sportive devono poter essere annullate. Cioè la giustizia sportiva può decidere, perché è autonoma e resterà autonoma. Non riusciranno a incastrarla in qualche modo, ancora blindandola ancora di più. Un po' non ci sembra così autonoma, dobbiamo essere sinceri. Fatto in quel modo, ce l'ha spiegato anche l'avvocato Pezzano qualche giorno fa, perché se tu fai il volontario in quell'associazione di volontari, prendendo il rimborso spese, alle dipendenze del CONI, della federazione, quello che è, Italiana Gioco Calcio, e non è che ti puoi muovere tanto, non è che puoi decidere, se ti arriva il faldone lo controlli, se non ti arriva il faldone non lo controlli. Anche questa sentenza l'aspettava Malagò, perché molto dipenderà da chi anche non l'ha votato il suo percorso, il suo futuro. Non servirà solo decidere Mancini o Pirlo, servirà capire anche altre cose. Ma un passaggio, la sintesi, in chiusura avremo anche la bacchetta, quindi l'avevamo annunciata, l'abbiamo chiamata e raddoppiato l'appuntamento con lei. Attenzione! Sistema di controllo delle decisioni disciplinari, è importante. La Corte precisa, lo dico perché sennò poi anche sugli arbitri, L'ordinaria ha detto che non c'è niente, ha chiuso. Non ci sono quelle prove, sensazioni, ma nulla è stato taroccato, non ci sono le prove, è così. Cioè l'assassino, se non lo trovi col coltello, non lo trovi nel cortile di chi ha ammazzato e non trovi dei testimoni moventi di qua e di là, oltre il ragionevole dubbio, non dovrebbe andare in galera. Benissimo. Qui forse abbiamo agito in un modo diverso. L'ordinaria dice niente per gli arbitri. Va la Procura federale, che come abbiamo detto prima potrebbe dire ci adeguiamo, non è successo niente, quindi non è proprio così. La Procura federale sportiva dovrebbe, potrebbe, e stava aspettando, ce l'auguriamo, che le indicazioni che ci dava la ordinaria. Non è detto che non capiti nulla all'arbitro, a Marotta, all'Inter, a quello o quell'altro. Non vedo venti e tormente grandine con palline da 6 o 8 centimetri come quelle che vediamo in questi giorni in Piemonte, sparse qua e là. Però non è detto che si chiuda tutto a tarallucce e vino come vorrebbero alcuni titoli dei giornali. Ma torniamo alla Corte di Giustizia Europea. La Corte è precisa, perché poi bisogna andare a prendere... Abbiamo capito il senso. Agnelli e Arriva Bene hanno ragione, ma io penso anche a tutti quelli che hanno ragione e penso a tante altre ingiustizie, oltre alla nostra, ci mancherebbe, anche in altri ambiti. Però vado su quello, quindi lo capiamo subito. La Corte precisa che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio. Cioè, se la giustizia sportiva interviene o interverrà, ci si può fermare anche lì. È sufficiente che esista almeno un organo che decide, perfetto, in grado di assicurare una tutela effettiva. La tutela è: io penso che tu sia colpevole, non dovresti più lavorare in questo mondo, non dovresti più fare quello che hai fatto, non dovresti, spetterà al giudice amministrativo italiano verificare se il sistema della giustizia sportiva italiana o quantomeno l'organo chiamato a pronunciarsi in ultima istanza soddisfino tutti questi requisiti indicati dalla Corte. Cioè l'Italia dà la possibilità, lei non lo sa, fa finta di non saperlo, lo intuisce, l'ha capito dal ricorso. Può il cittadino rivolgersi e approfondire il tema con un'altra, pagando le spese e magari facendosele intanto restituire, e quelle ad Agnelli Arriva Bene gliele devi restituire. Gli avvocati di Agnelli Arriva Bene hanno le fatture pagate più le maggiorazioni, anche se gliele aveva pagate Agnelli. Quindi verranno restituite alle parti, sicuramente questo. Altri sono i danni. Sapete, in Italia i danni fra 50 anni, la legge era così, non lo sapevamo, se ce lo dicevate prima. Nessuno è andato a disturbare la Corte di Giustizia Europea, neanche Andrea Agnelli, neanche Arriva Bene. Prima che interessasse loro, perché non si può fare in altri momenti, certo. E allora dice, sì, puoi andare all'ordinaria, e sarà la giurisdizione italiana a dire e a cambiare le regole e a cambiare le leggi. Si può fare ricorso, perché non puoi negare di continuare a vivere, diciamo, a lavorare ad un cittadino, anche il peggiore dei cittadini. Sintetizzato in questo modo, 12:15... doveva essere il suo giorno libero, è incredibile, no? E poi l'ho praticamente chiamato in un secondo, prima di fargli la domanda mi ha detto sì, e quindi lo ringraziamo a nome di Radio Bianconera e di tutti i radioascoltatori. Gabriele La Monica, Milano Finanza, non è l'ora dell'aperitivo adesso con questa sentenza. Buongiorno Gabriele, Milano Finanza News Wireless.
1: Non ho mai giorni liberi, soprattutto quando mi chiami tu, lo sai perfettamente. Non esistono giorni esatto. Liberi quando c'è la Juve on duty. Questo è il minimo
0: esatto.
1: Sindacale. Altrimenti
0: questo è il minimo sindacale.
1: Allora,
0: non so se mi stai vedendo anche in TV o sull'app di Radio Bianconera, mi sono messo in rigoroso in ginocchio. per chiederti umilmente scusa, ma serviva la tua consulenza, la tua, le tue precisazioni, anche le tue spiegazioni. Prego, prego, guarda, Gabriele,
1: La cosa è abbastanza complessa, nel senso che sembra più o meno, perlomeno un discorso, perlomeno adesso, di legittimità, ovvero sia, quando arriva bene e Agnelli erano stati interdetti dalle cariche in FIGC, poi questa interdizione era stata poi estesa anche alle cariche UEFA. Di fatto poi cosa è successo? Che questa decisione è stata impugnata dai due ormai ex dirigenti della Juve, perché di fatto non esisteva un tribunale cui eventualmente ricorrere per capire se questa decisione era effettivamente corretta oppure no. Questa domanda è stata posta dalla Juventus a un tribunale amministrativo italiano, cioè al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio chiaramente ha detto: io posso decidere se le sanzioni imposte dalla FIGC siano corrette, ma non per la FIFA, ovviamente, perché la FIFA è un organo non nazionale su cui il TAR non aveva giurisprudenza. E quindi ha interrogato la Corte Europea, che ha detto che in linea di principio che ci deve essere un tribunale deve comunque essere in grado di valutare la congruità di queste sanzioni, e quindi chiaramente rimanda a un tribunale italiano. Non c'è bisogno dell'avvocato di giudizio, però in qualche modo ci sarà un tribunale italiano, probabilmente. Adesso devo capire se anche i legali lo stanno capendo, se sarà ancora il TAR in quanto ultimo grado della giustizia sportiva, o l'ultimo grado della giustizia sportiva in sé, quindi il tribunale sportivo, a dover decidere sulla congruità di queste misure. Allora, ho chiamato anche un po' di legali, un po' di gente vicina a Andrea Agnelli, che stanno interpretando anche loro volta le potenzialità di questa sentenza. Vista così, sicuramente segnala che c'è stato, da un punto di vista degli organi sportivi, una certa forma di accanimento, ma non è detto che questo accanimento sia necessariamente si riverbi in un comportamento illecito. Quindi vuol dire sicuramente Agnelli
0: importante
1: non era
0: molto quello amato. Che stai dicendo, mettiamo i puntini sulle i, perché poi se no le fantasie attorno a questo argomento partiranno anche sui social con argomentazioni le più svariate possibile. Noi ci affidiamo a questo intervento. Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, ci sta spiegando molto bene quello che potrebbe eventualmente accadere. L'illecito non c'è, potrebbe non essere accertato o accertabile, tra virgolette. Prego, Gabriele.
1: Adesso è un work in progress fino adesso, perché anch'io stavo facendo delle telefonate.
0: Certo.
1: È una cosa che è arrivata adesso, per cui chiaramente ci stiamo lavorando.
0: Con asterisco questa puntata, con asterisco.
1: Sì, assolutamente. Sì,
0: ok,
1: sì.
0: È aggiornabile.
1: Però comunque,
0: del tempo.
1: Il tema è sicuramente i legali di Arrivabene e Agnelli hanno evidenziato una carenza di tutela, quindi c'è una carenza di tutela. Non è detto che ad esito di questo secondo pronunciamento le cose poi vengano sovvertite, quindi sicuramente c'è una mancanza all'interno della catena di tutele giurisprudenziali. Quello sicuramente c'è. Da qui ad aver riconosciuto ragione, beh, quello ce ne corre, perché poi evidentemente poi si entrerà nel merito, quindi questo è bene dirlo. Sicuramente da un punto di vista così un punto di vista definiamolo della prima impressione, sicuramente questa sentenza fa perlomeno sancisce il fatto che ci sia ancora un margine per capire se quelle sanzioni fossero effettivamente proporzionate oppure no, posto che comunque, appunto, credo che stia parlando di un passato che ormai non vale più, perché chiaramente sto parlando di un passato ormai superato dai fatti. Il tema è evidente che è evidente un discorso, qualora un nuovo pronunciamento dovesse sancire che quel divieto era non proporzionato, beh, a quel punto potrebbero partire delle richieste di risarcimento dei danni. È evidente questo, che chiaramente questo è l'obiettivo attualmente quindi interessa ai due ex manager, oltre chiaramente a vedere riconosciuti le proprie ragioni. È evidente che se questa cosa dovesse portare a un qualcosa di concreto, questo si dovrebbe concretamente realizzare con un risarcimento del danno, perché fondamentalmente, chiaramente, la Corte Europea dice che per estendere un divieto un diritto alle cariche, non soltanto in ambito italiano, ma in ambito europeo, ci deve essere ovviamente una corretta motivazione, ma soprattutto la cosa più importante, perché la corretta motivazione sembrerebbe esserci, ma dovrebbe esserci anche la possibilità da parte di coloro che subiscono questa sentenza di poterla impugnare per vedersela eventualmente novare, confermare o vedersela annullare. Ecco, questo fondamentalmente è. Sicuramente è un tema che riporta in questo momento sotto riflettori una pratica, un evento che per chiunque ami la Juventus è stato molto doloroso, perché chiaramente quel passaggio poi è stato alla base del definitivo disamoramento e allontanamento di Andrea Agnelli dalla Juventus.
0: In pratica, riprendo anche qualcosa che state rilanciando voi di Milano Finanza, la Corte osserva che il rispetto delle regole contabili nel calcio rappresenta un obiettivo idoneo a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Sarà però il giudice nazionale a verificare se nel caso concreto le sanzioni inflitte ad Agnelli e Arrivabene siano effettivamente proporzionate. Come si farà a giudicare la proporzione? Cioè, per 100 anni, non lo so, da quando esiste questa incongruenza, è stato complicato arrivare a questa sentenza. Ne hanno pagato le conseguenze pesanti, spero poche persone, purtroppo riguardano anche due nostri rappresentanti del club. Ti chiedo, Gabriele, quantificare non il danno, perché poi sarebbe la federazione a dover risarcire, e vedo andare già il sistema in cortocircuito eventualmente. Ti chiedo, come si può capire, cioè, non sei un giudice, siamo colleghi, viviamo questo tema a caldo in questo momento. Come si potrà capire se sono state effettivamente proporzionate, avergli dato 20 mesi, 100 mesi, una settimana di pena in questo caso qui?
1: Beh, il fatto è questo. Da un lato è il discorso dell'inibizione delle cariche in ambito italiano, e quindi quello dovrebbe essere comunque connesso alla condanna che ha ricevuto la Juventus. Il discorso dell'estensione a tutta l'Unione Europea, che è molto grave.
0: Esatto.
1: Quindi quello è il tema fondamentalmente. Quindi è
0: quello pesa anche di più, forse, no?
1: Esatto.
0: Cioè, te lo fanno pesare anche di più, perché
1: lì non puoi uscire dalle regole
0: europee.
1: E ti invece di poter lavorare in ambito europeo, in ambito del calcio, per un tot di mesi, per cui significa che tu devi fare un lavoro completamente opposto, per carità di Dio. Non stiamo parlando di persone che poi sono finite a mendicare, anzi, che sono manager che hanno avuto altre opportunità, però è evidente che perché ci possa essere una norma così severa, questa norma deve essere proporzionata, e soprattutto poi ci deve essere la possibilità di poter dire, beh, oh, io non sono d'accordo, la impugno, e il TAR ha detto io non posso impugnare un qualcosa del genere. Quindi sicuramente questa sentenza farà giurisprudenza, per cui chiaramente creerà un precedente molto importante anche per il futuro. Quando la Corte Europea dice che la correttezza delle norme contabili è una cosa molto rilevante, in qualche modo avalla la penalizzazione in punti che ha avuto la società in conseguenza di quella sentenza da parte del Tribunale Sportivo. Perché ricordiamo
0: se lava un po' le mani lì dicendo adesso non chiedete troppo a me, cioè vi è andato quello, non parla di Juve o di Agnelli. Però dice quella sentenza va comunque rispettata, i principi.
1: E loro non possono, loro però bisogna dire anche una cosa, che le corti si pronunciano in base al petitum, quindi loro non è stato chiesto se quella sentenza era giusta, perché poi tra altre cose quella sentenza, cioè la sentenza della,
0: non entra nel merito della, lì, no?
1: Capito, non entra nel merito perché poi quella sentenza poteva essere impugnata al TAR e poi fino al Consiglio di Stato, per cui c'è un iter per avere giustizia rispetto alla parte italiana, e il tema era la parte europea, quindi loro sono stati intercettati rispetto al petitum, così si dice, cioè la richiesta è stata in base di capire se quella roba, se l'interdizione europea era corretta e dove eventualmente poteva essere appellato o appellabile. Quindi quello è il tema della penalizzazione della Juve, poteva o doveva essere comunque appellato al tribunale, nei tribunali amministrativi italiani che ci sono, e quindi quello non è oggetto di questa sentenza, almeno per quello che mi è stato dato di capire.
0: Sì, anch'io l'ho intuito così e mi sto confrontando per primo con te. Gabriele, potremmo andare avanti delle ore a capire, ma serve studiare meglio le carte e quindi hai tutta la settimana prima del prossimo appello della prossima settimana. Noi nel frattempo passeremo al vaglio anche a avvocati. Va bene, mi raccomando. Io se avessi fatto professore universitario sarei stato uno dei peggiori, perché rivedendo come si comportavano con me, no? Prima, pensaci tu, poi mi racconti che cosa hai studiato e capisco se hai studiato qualcosa di interessante. Dimmi, volevi aggiungere qualcosa?
1: No, nulla, assolutamente nulla. Stavo ridendo sulla campagna acquisti, niente di altro.
0: No, allora ti fermo, rischi di togliere la lode all'intervento di oggi. Con i soldi di Muharemovic si è sbloccato il mercato, stiamo convincendo Pellegrino, stiamo convincendo che sì, e purtroppo avevamo intenzione di convincere oggi il portiere Martinez, ma guarda caso negi ultimi 5 minuti è cambiato il suo destino ieri sera, dobbiamo aspettare lunedì. Cosa mi dici attorno a questi nomi? Sai che non oggi, non perché c'è stata questa sentenza, non ti convince ancora? E c'è un, c'è anche un Lucumì, perché si è sbloccato, non vale più 24, è scaduta quella clausola. Quindi adesso con quei 20 milioni cosa mi fa Gabriele La Monica? Incassati con Muharemovic, incassati o non incassati?
1: Possono iniziare una serie di possono iniziare una sorta di monopoli, diciamo, siamo perfettamente d'accordo, perché poi d'altronde il concetto è questo: la Juventus si è trovata di fronte a un dilemma, usare quei 20 milioni per iniziare delle trattative che poi prevedono anche scambi e ovviamente valorizzazioni di altri giocatori, oppure comprare un difensore che si reputa molto forte per 20 milioni, perché poi la realtà è che comunque noi abbiamo lasciato andare un difensore che potenzialmente viene ritenuto da 40 milioni per solo 20. E tra altre cose, poi ci siamo detti anche più volte, Muharemovic fosse tornato sarebbe stato iscritto nella famosa lista B, per cui non andava neanche a impattare la lista A, che è quella che su cui sono anche gli occhi dell'UEFA, il cui costo totale deve essere alla fine del mercato almeno di un euro inferiore rispetto a quello dello scorso.
0: Arguta osservazione dalla redazione di Milano Finanza News Wires e dal nostro Gabriele La Monica, prego.
1: Quindi secondo me è stato un colpo di fortuna, però ci dà la misura della difficoltà che sta affrontando il management della Juve, perché ricordiamocelo sempre che non solo che Carnevali, Massara e Ottolini non solo devono costruire la squadra del prossimo anno, ma devono demolire 5 anni di campagne acquisti non esattamente riuscite, di cui, diciamo così, Arthur è il rappresentante massimo, perché stiamo parlando di un giocatore che è arrivato con Pirlo, per cui stiamo parlando è arrivato l'anno del primo anno dopo l'ultimo scudetto vinto, quindi stiamo parlando di anni di disastri che pesano in maniera incredibile,
0: che si sono sommati uno dietro dopo l'altro e quindi c'è da smontare quello.
1: Sono tanti soldi spesi purtroppo molto male.
0: Direttore, Martinez non arriverà mai, con l'Aston Villa disputerà la Champions, guadagna il doppio di quello che gli offre la Juve, perché dovrebbe scegliere noi, non sta né in cielo né in terra. Potresti avere ragione, se lo diciamo io non faccio il tifoso per nessun tipo di operazione, te lo dico molto chiaramente, dovresti anche conoscermi. E il fatto è che l'Aston Villa sta cercando di alzare, questo dovresti saperlo anche tu, se stai leggendo un po' tutto su Martinez, ma è anche vero che il procuratore invece di Martinez e il giocatore stesso puntano per venire alla Juventus, quindi la verità sta tra quello che dici e tra quello che hai ascoltato, come sempre. Infatti tra quello che ho detto e quello che ho ascoltato con Gabriele La Monica su Radio Bianconera a quest'ora, e lo ritroveremo giovedì prossimo magari per altri interessanti aggiornamenti non solo su questo tema, e grazie a Milano Finanza e grazie a Gabriele La Monica appunto. Gabriele, non dovrebbe capitare niente nel weekend, quindi Quindi stai
1: io
0: tranquillo.
1: Io sempre fedeli, sei sempre a disposizione. Dillo ai ragazzi, quando vogliono sono qua.
0: Dillo
1: sempre
0: ai ragazzi, fedeli. Parli da allenatore, tu da dirigente. Ciao, grazie.
1: Ciao, un abbraccio, ciao ciao.
0: Va bene, va bene. No, non lo dico io, caro Forze Onore. Dovresti leggere un po' di più, dovresti informarti un po' di più. Però, ripeto, probabilmente tu hai sicuramente le notizie più fresche. Poi non arriverà, ma non vuol dire avere ragione, vuol dire sapere o non sapere che in questo momento, ma da tempo, no? Certo che frena un po' quell'operazione, ma l'hai cercato, te l'ha detto Carnevali, l'hai sentito Carnevali? Certo che è più semplice Vicario, certo che forse converrebbe su Vicario, certo che cerchi di dimostrare di non averne bisogno solo uno. Oppure lo dice lei... Me lo dica lei, come dice Spalletti a me, te lo giro a te. Se vuoi fare una sfida, ti dico, neanche la PlayStation sono bravo, quindi ti do vittoria, ed evito di leggerti dalle prossime volte, perché non facciamolo diventare una telefonata, se no mi puoi scrivere, o se no vai dagli amichetti e fatti dire quello che devi dire. Tanto il giochino lo conosco molto bene, amico mio. Noi ci lasciamo qualche secondo, 12.31, ripartiremo da qui, e se avete qualcosa da aggiungere, no? Per dibattere, come fanno saggiamente i nostri amici, no, nessuna pizza perché fa ingrassare, e non voglio vincere, voglio informare, che è diverso, capito il gioco? Quindi io non gioco a carte e non vengo a giocare a carte per vincere o per perdere, non gioco. Ti lascio vincere con qualcuno che vuol giocare con te a carte e vincere la pizza. Ciao amico mio, ci vediamo tra pochissimo con tutti gli altri, ma anche col mio amico che non conosco, ma gli piace stuzzicare, forse dalle sue parti fa o caldo caldo o freddo freddo oppure non funziona il condizionatore. A tra pochissimo, ciao.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio. Stavo quasi rispondendo a voce a un messaggio di Marangio. Marangio, sono in diretta, sto parlando della sentenza della giustizia, quella di cui stavi parlando anche tu d'altronde, non altro, però ero convinto di parlare con te e stavo ritornando in diretta in questo modo. Un saluto a tutti, 340-54-25-324. Passeremo ad un altro argomento, perché naturalmente volevo passare anche alla giornata di allenamenti, doppia seduta, cosa staranno facendo, come stanno lavorando, e lo avremo chiesto e lo chiederemo naturalmente ad un preparatore atletico. Poi passeremo anche a come stanno i muscoli quando sei stato in vacanza, quando hai giocato ai mondiali. Non ci sono ancora i giocatori ai mondiali, lunedì torna Ildiz, tra l'altro mi ha telefonato, no non è vero, ci comunicano che, ma in mezzo c'è una prima amichevole, sicuramente la salteratura, ma loro ho detto qui bisogna chiamare un preparatore atletico, cioè un preparatore atletico, sì lo chiameremo prima, ma anche un fisioterapista. Quella fasciatura, perché di Thuram, il problema di Ildiz risolvibile, ce lo faremo raccontare da un bravo tecnico dei massaggi. Professionali, quelli niente di particolare, ci mancherebbe, perché so che voi ironizzate peggio del sottoscritto a volte. E concluderemo con la bacchetta, una puntata così, ragazzi, è meglio che pane e mortadella, sicuramente. Che fame a quest'ora. Detto questo, giustizia sportiva e rivoluzione, le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione. Perché è passato così tanto tempo e nessuno si è mosso prima? 10 anni fa, 8 anni fa, 13 anni fa, 50 anni fa? Perché secondo voi? Faccio un gesto. Quello della poltrona, quella della matassa, ce la passiamo, comandiamo noi. I muri sono caduti. Dal 90 i muri sono caduti, e sono caduti anche nei confronti di chi aveva tanto potere, troppo potere. Adesso si vive il periodo anche in cui in pochi hanno troppo potere e hanno troppo denaro rispetto a tutti gli altri. Capite che inizia un'altra sfida. Principio dei vasi comunicanti, cioè si allarga una bolla e deve passare di là con tutta la sua pressione. In secondo luogo, i singoli individui devono disporre di un rimedio effettivo contro gli atti lesivi della libertà riconosciute dal diritto dell'Unione. Verissimo. Ricordiamoci sempre che non è perché vai a chiedere la revisione ti danno sicuramente ragione. Attenzione, non fate troppe frittate. Non in questo caso, qui è abbastanza evidente. Ma qualcuno mi scrive: sì, ma noi juventini, intanto un po' di riconoscenza nel diritto, che riconosce quello che sarebbe stato giusto già applicare tanti anni fa, anche nei confronti, fosse anche di un altro presidente, ma di quello che è stato il nostro grande presidente. Ma questo lo dico anche agli amici: io non è che tifo a favore o contro, sono molto onesto. Cioè, oggi brindano quelli che devono brindare, la giustizia, tutti noi, quindi. Ma John Proprietà, rispondo così, all'acqua di rose, e Agnelli? Magari si scambieranno una telefonata. Sono contento, che bella soddisfazione per tutti noi la risposta. Ma alla Juve e ad Andrea Agnelli continueranno a viaggiare su due pianeti paralleli. Binari paralleli. Che cosa vuol dire? Non è che si diventa amici o ci si sposa di nuovo. Si scopre quello che è la giusta strada da percorrere. Quello che sarà, ce lo possiamo augurare, non augurare. A noi interessa da juventini che la Juventus stia in mano a gente solida dal punto di vista emotivo, psicologico, economico e che sappia fare bene il proprio mestiere. Punto. Solo questo. Quindi, vedete che già qualche juventino, non io, dice a noi cosa ci torna in tasca? Ci ridanno i punti che ci hanno tolto? Non c'entra niente. Era legata, era conseguenza quella fatta da Agnelli. Ma non ha chiesto la restituzione dei punti per la Juventus. Non ha chiesto la restituzione... Non che lo dovesse fare. Era inopportuno farlo, perché non entrano nel merito di quello. Ha detto, mi hanno negato di lavorare in Europa, in giro, qua e là. Giusto? No, deve pensarci. In Italia, l'Italia non può negare la possibilità di un controllo di quella sentenza, quello che prima veniva negato, quello che nessuno diceva, incompetenza territoriale, incompetenza motivazionale, tutti incompetenti, con pensioni da 50-60 mila euro al giorno, all'incirca. Quindi sblocchiamo il sistema e adesso voglio vedere che cosa fa l'Italia.

0: Campionato, vacanze, Ibiza, non lo so, com'è andato il giorno dopo la chiusura del campionato?
1: Sono rimasto ad Aversa Beach, quindi ho la...
0: Volevo fartelo dire e volevo farti rispondere male alla mia domanda.
1: Vorrei sapere cosa sono le vacanze, me lo chiedo da qualche tempo. Le vedo sul vocabolario, ma no, non so cosa, ancora non le trovo, le devo cercarmi, ma poi le troverò, insomma, voglio dire.
0: Senti, ci sei mancato, però non c'era tanto, non c'era l'occasione per disturbarti. Invece adesso sono passati lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Siamo al quarto giorno, oggi la doppia seduta, come ieri. Che cosa si fa in questi casi? Perché hai diversi gruppi, no? E quindi ce lo facciamo spiegare da un preparatore atletico come Mimmo Celsi. Parliamo
1: Ma
0: della prima squadra, ovviamente.
1: per la squadra ovviamente, ma innanzitutto devi sapere che i primi giorni sono giorni di adattamento, di conoscenza, di abitudine a delle routine, quindi c'è quello e poi c'è un primo imprinting anche di tipo tecnico-tattico da parte dell'allenatore, perché poi si parla di calcio e quindi è ovvio che bisogna già cominciare a fare le prime esercitazioni con la palla, medio-basso regime, ma per adattare la squadra. Dopodiché si iniziano a fare i primi lavori. È chiaro che adesso c'è subito una partita, una prima amichevole, e quindi si lavorerà prevalentemente su una condizione, diciamo, di riattivazione generale, quindi non ci aspettiamo nulla di particolare, neanche nella prima amichevole. Dopodiché c'è un programma fitto che poi dipende da preparatore a preparatore, da allenatore a allenatore, da metodologia a metodologia, per cui sicuramente ci saranno dei lavori specifici, o meglio, lavori generali atletici e poi lavori specifici sia atletici che tecnico-tattici che portano ovviamente la squadra a preparare piano piano l'arrivo al campionato, l'inizio del campionato. Quindi più o meno è quello. Ora le attività generali atletiche le decide il singolo preparatore con l'allenatore, sono scelte metodologiche specifiche, c'è chi preferisce fare lunghe distanze, chi preferisce fare lavori su medie distanze e lavori di forza integrati, insomma ci sono un po' di cose da fare. In genere, conoscendo un po' come lavora lo staff di Spalletti, che
0: Ecco,
1: preferisce lavorare molto con
0: mi hai
1: la,
0: anticipato.
1: ecco, molto preferiscono molto fare lavori con la palla e poco a secco, probabilmente ci sarà più un approccio misto, quindi lavori integrati, quindi che ne so, alternanza fra secco e palla, oppure poco lavoro a secco e molto lavoro con palla. Certo che comunque la ricerca è quella del miglioramento della condizione fisica, ma è un discorso lungo perché poi su questo ci sarebbe da ragionare su molti, ma molti concetti e sono lunghi,
0: Molti
1: magari li
0: fattori.
1: approfondiamo piano piano.
0: No, però poco per volta, tanto adesso finite le vacanze, Mimmo Celsi, Paolo Rossi la prossima settimana, chiacchierate libere, sul tavolo ognuno mette il suo jolly. Però ti devo chiedere una cosa, cioè a un certo punto il mister li ritrova, visite mediche, quelli che ci sono, non entro negli aspetti psicomentali, no? Perché qualcuno ha visto negli occhi di quello, di quell'altro, tristezza, gioia, freddezza. I giocatori riniziano, si trovano a un certo punto, palestra, un po' di riscaldamento al fresco e poi in campo riattivazione. Ovvero, cosa fanno? Riattivazione, dai. Cosa si inizia a
1: Allora,
0: fare? A gruppetti
1: la cosa,
0: singolarmente?
1: ma allora, innanzitutto bisogna vedere come rientrano, nel senso che i primi 2 giorni, cioè prima di iniziare si fanno tutti i test, quindi tu considera che normalmente una società professionista come la Juventus, che poi ha un laboratorio di test, effettua tutta una serie di test specifici, per cui quando arrivano al campo in realtà la società ha già chiaro quello che succede. I primi giorni sono prevalentemente dedicati alla riattivazione articolare, perché per quanto poi lavorano d'estate questi ragazzi, l'ultima settimana in linea di massima fanno veramente molto poco, cioè si cerca di lavorare molto più sulla corsa, molto più su determinati concetti di riavvicinamento al modello prestativo, quello della partita. Però è chiaro che io, preparatore atletico, che incontro la squadra e che non la conosco al 100% e che non so esattamente cosa hanno fatto tutto il periodo estivo, o se lo so, lo so in modo molto marginale, devo ritestare i ragazzi, quindi mobilità articolare, quindi tutte attività da fermo, da seduto, quindi quello che viene chiamato lo stretching dinamico, dopodiché prime corsette, prime andature per sciogliere un po' le gambe, per riabituare anche al campo, perché poi cambia da campo a campo di allenamento, cambia anche la percezione del lavoro e quindi di riavvicinamento ai campi di allenamento dove poi si lavora tutto l'anno. e sicuramente i primi lavori con palla di media intensità per cominciare a

0: anch'io un po' la gamba e ritrovare anche il gruppo, le motivazioni, l'aspetto ecco, psicologico ed emotivo. Sono questi, diciamo, i primi 4-5 allenamenti. Di solito è quasi sempre così. Poi può cambiare un po', ma siamo più o meno su quello. Mentre in
1: Sì,
0: palestra per lo più
1: in linea.
0: si fanno riattivazioni semplici, qualche ciclo di forza per testare un attimino i ragazzi e correggere qualche gesto tecnico, ma alla fine ci si riduce a poco. I primi giorni veramente è poco.
1: Con una partita dietro l'angolo, già nella prima settimana, non ne ricordo così, proprio partita, parti, la trasferta, cioè che tipo di volontà c'è? Perché tu le fai le trasferte col tuo club. Che tipo di input arriva dal fatto che la Juventus da subito, iniziato lunedì scorso, sabato parte, va in Svizzera, chiaro, dietro l'angolo. Sabato dopo idem, e poi inizia il ciclo continuo e la trasferta in Australia. La prima settimana cambia molto rispetto al generico che ci hai detto, con una partita all'orizzonte? Era questa la domanda.
0: No, non cambia poi molto perché poi allora, l'amichevole viene strutturata molto prima, cioè nel senso che io, lo staff di solito il programma lo conosce in linea teorica già a maggio barra giugno, cioè quando noi arriviamo alla fine della stagione in linea teorica abbiamo già chiaro qual è il programma perché la linea guida viene stabilita dall'allenatore, quindi è Spalletti che in questo caso ha detto la società, mi serve sin da subito fare delle amichevoli. È chiaro che l'intento è palese, è quello di dare subito un'identità tattica alla squadra, quindi lavorare già su aspetti tattici importanti, magari continuare il lavoro che è stato già iniziato lo scorso anno con un gruppo che lui conosce bene ed integrare immediatamente i nuovi. Ed è chiaro che funziona così, ma teoricamente potrebbe essere anche una scelta giusta e infatti io la considero tale, fermo restando, personalmente io per i primi 15 giorni non ho mai preso un'amichevole. Però tu attraverso il lavoro con
1: Tutti
0: palla,
1: i
0: attraverso.
1: preparatori atletici mi dicono questo, però poi andate tutti perché non passa da voi, cioè potete dare un'opinione, un consiglio, ma poi decide la proprietà, la società, giusto? Tutti i preparatori mi
0: Decide
1: dicono quello che tu ci hai appena
0: l'allenatore,
1: detto, decide l'allenatore.
0: ma decide l'allenatore. Allora c'è una cosa che deve essere molto chiara. Anche quando noi critichiamo il preparatore atletico, cioè, smantelliamo
1: Sì.
0: anche questa cosa, il preparatore, chi è il responsabile della squadra? È l'allenatore. Chi è responsabile
1: L'allenatore,
0: della preparazione
1: ovvio.
0: atletica? È l'allenatore. Cioè, è ovvio che è così, perché è chiaro che io preparatore atletico devo stare lì e ti devo dire, mister, oggi dobbiamo fare questo lavoro a questa intensità, con questo volume, con questi ritmi e dobbiamo andare alla ricerca di questo tipo di stimoli specifici, ma perché l'allenatore mi chiede di fare quel tipo di gioco che richiede quel tipo di dispendio economico e scusami, questo dispendio energetico. Quindi io devo lavorare per migliorare fin da subito determinate cose. Quindi ti dico, personalmente non avrei mai fatto un'amichevole dopo una settimana, però fermo restando che se l'allenatore dice guarda, mi interessa comunque fin da subito creare un'attenzione particolare nel gruppo, c'è una richiesta dell'allenatore, noi preparatori atletici dobbiamo adeguare, adattare la nostra metodologia alla richiesta dell'allenatore, perché è sempre lui responsabile di tutto, non cambierà mai questa cosa.
1: Verissimo, no, questo è vero, però Mimmo, spiegami una cosa, io fossi nei panni di Spalletti e molti allenatori la pensano così, no? Mi serve fare partite, appena possibile, serve però anche incassare dei soldi, mi chiede la società, io so che di solito ti vengono a proporre l'amichevole, no? Poi decidi il grado, l'allenatore può decidere il grado di difficoltà, ma se io so che è già una situazione complessa, la partitella non mi conviene farla con i giovani la prima settimana in casa mia, non dico con Real Madrid in casa mia, al centro d'allenamento, allo stadio, ma anche una di fascia tipo il Basilea, no? Non perché andiamo lì. Perché la Juve va a Basilea, che è dietro là, raggiunge prima Basilea che andare a Milano, eh? Onestamente, beh, dipende come ci vanno. Capito?
0: Sì,
1: Non
0: sì,
1: gli
0: sì.
1: converrà, non è una contraddizione. Cioè, l'allenatore deve dire: oh, fra 15 giorni sì, la prossima, ma la prima fatemela fare qua dentro con i giovani che allena Antonio Paolino. Io mi ricordo che parlavano così gli allenatori. Invece adesso è lui che chiede di andare a Basilea? Cambia poco, prendi dei
0: No, no, no.
1: soldi, forse sì.
0: Non credo che sia quello il motivo, la questione è un pochettino più articolata ed è per questo che poi gli allenatori accettano determinate anche richieste o proposte. devi considerare una cosa, non è un segreto, è proprio una questione di metodologia di allenamento. Allora, normalmente per trovare un adattamento che sia considerato valido per la performance di un campionato, ci vogliono fino a 45-50 giorni di lavoro pre-campionato, quindi il famoso ritiro pre-campionato. Dopodiché devi considerare che in base al numero di amichevoli c'ho una finestra temporale che va da 6-8 partite per trovare la migliore condizione possibile. Se facciamo questa premessa comprenderai che se invece di fare 2 amichevoli ne faccio 5 nel pre-campionato, in linea teorica ho già alzato l'asticella riducendo il tempo di raggiungimento di un'eventuale performance di medio alto livello durante il campionato, che non significa che per forza ce la faccio in 6, ce la potrei fare anche in 5, ma potrei anche mantenere le 8, poi dipende dagli stimoli che do durante. Quindi allenatore,
1: e dipende anche dall'avversario a questo punto, cioè
0: bravissimo,
1: il livello che lo
0: bravissimo.
1: Alza anche la squadra che vai a affrontare. Questo mi convince, esatto. Questo mi dà una spiegazione tecnica,
0: e ti ringrazio perché non la conoscevo. E ti aggiungo una cosa, che la partita di per sé è comunque sempre l'allenamento più importante della settimana e quindi anche un allenamento dove in linea teorica si uniscono tanti fattori, la forza, la resistenza, la velocità, gli aspetti neuromotori, gli aspetti psicologici ed emotivi, cioè si inizia già a ricercare il modello prestativo, che è un concetto che magari approfondiremo se vuoi, perché è un concetto che secondo me sfugge a molti.
1: E tu scrivimi questi temi, devi scriverci, devi farci le tue lezioni divine, caro Mimmo Celsi, perché poi arriveranno gli infortuni, anzi ce ne sono già qualcuno, e tu ti prepari un argomento e io ti faccio un'altra domanda, e poi ti arrabbi con me e vieni a Torino dove andiamo a mangiare la pizza insieme. Cioè, funziona poi così il mondo del calcio, fuori dal rettangolo del gioco. No, molto molto interessante, Mimmo. Devi darci degli spunti, perché anche a casa ti ringraziano, da casa ti ringraziano. Chiaro, oggi è una giornata un po' particolare, la Commissione europea, la Corte di giustizia, gli infortuni, o il massaggiatore dopo di te vado lì nella stanza a fianco e vado a chiedere. Senti, la domanda cattiva, mancano 3 minuti, è la seguente. Bello quello che ci hai detto, bravo, bravo Mimmo Celsi. Ma Mimmo Celsi che conosco io si metterebbe a bordo campo in questa settimana a controllare che cosa? Lì in ginocchio davanti alla panchina, cosa farebbe fare ai giocatori, non dico della Juve, ai suoi giocatori? Io poi proietto, esporto quello che tu mi dici, perché sai, c'è il preparatore che dice correte, il mio faceva così, io non correvo, guardavo fuori, mi toccavo il ciuffo, mi allacciavo le scarpe, era finita la riattivazione. Mimmo Celsi invece si va a mettere lì, si appoggia alla panchina, secondo me, all'ombra, giustamente, non deve correre, o forse corre con la squadra. Cosa controlla messo in ginocchio per vedere a filo d'erba che cosa fanno Di Gregorio, Thuram, faccio dei nomi a caso, Locatelli e Miretti?
0: Allora, è una domanda che è una risposta lunga, ma te la abbrevio velocissimamente perché sennò i minuti poi scorrono e mi mandi a quel paese. Allora, è semplice, è chiaro che se un allenatore come Spalletti, e io lavoro con un allenatore che la pensa molto come Spalletti per alcuni aspetti, noi la prima cosa che dobbiamo andare a correggere sono l'intensità della corsa, quindi la frequenza dei passi ed eventualmente sicuramente la ricerca di una certa intensità. Ora, questa cosa qui in realtà il preparatore non la può fare a bordo, cioè a fianco alla panchina, si deve mettere a bordo campo o comunque ai fianchi della zona d'azione di gioco, che normalmente viene fatta in spazi molto più piccoli. E noi ragazzi cominciamo già a dare i primi indizi, la corsa di avvicinamento, la frenata, la ripartenza, attenzione a come appoggi il piede, lavora bene sul piede d'appoggio, è fondamentale questo. Perché ti dico questo? Perché entriamo in un altro concetto, che è quello che è l'efficientamento tecnico di un giocatore. Una squadra gioca bene e performa bene quando fa la stessa cosa ad un costo inferiore. Cioè, mi spiego meglio, prova ad immaginare di avere 2 Ferrari, stessa cilindrata, una mi consuma 5 al litro e un'altra mi consuma 7 al litro. È ovvio che quella 5 al litro mi va meglio, no? Allora io devo portare quella che fa 7 al litro, la devo portare più o meno ai livelli del 5. E allora è chiaro che l'unico modo è lavorare su un'efficienza tecnica che sia di tipo fisico che di tipo tecnico-tattico. Quindi il preparatore atletico si mette a bordo campo e dà una mano al mister a lavorare su determinati concetti che sono quelli di efficienza.
1: Vedi, mi hai spiegato bene tutto, sono le 13, ormai potresti condurre un programma da solo. Non mi sei piaciuto quando hai parlato di Ferrari, non è che ce l'hai con Di Gregorio? E l'hai messo a confronto con la Ferrari di Perin? No.
0: No.
1: Ti ho visto interdetto, ti ho sentito svenuto. No, era una battuta. No, hai parlato di Ferrari, chi consuma di più, chi consuma di meno. Perché sì. Si è aperto un putiferio sulla Ferrari di Gregorio. Lui può.
0: No, non lo so nemmeno, guarda, credimi, io sono fuori dai social da giorni. Non so nemmeno cosa sta succedendo. Quindi
1: ti racconto, veramente... è stato il primo a arrivare al raduno, la sera prima, cena offerta dalla Juventus, è arrivato per primo. E criticatissimo perché è arrivato col Ferrari, però è stato disponibilissimo con i tanti tifosi che erano ad aspettarlo. Non ti dico, ma come? Dopo l'annata dell'anno scorso, guarda, da venire a piedi con le graffiando le ginocchia, cioè, capito? Il paragone poi è questo. Ho una piccola curiosità: gli allenamenti degli arbitri, ne sai qualcosa? Perché sai che io mi allenavo in un campo e vedevo arrivare gli arbitri, quelli di Serie A. Proprio la C-Sport di Torino, saluto tra l'altro i dirigenti della C-Sport, i vari allenatori che conosco molto bene, si allenavano. L'inizio della preparazione per gli arbitri è simile a quello di un giocatore? Ne sai qualcosa?
0: Sì. No, perché ho avuto il piacere di seguire un arbitro anche quest'anno. Eh sì, in realtà sì, si allenano molto come i giocatori, anche perché anche per loro... È vero, non hanno i cambi di direzione, hanno le accelerazioni repentine del giocatore, perché ovviamente si muovono con un posizionamento nel campo che gli permette anche di correre a bassa intensità per tutta la partita, però lavorano molto su aspetti di forza, lavorano molto su delle accelerazioni, lavorano molto sull'aspetto della corsa nel lungo periodo. Quindi sì, anche se in modo un po' diverso, lavorano, anche loro si preparano a un certo punto della stagione come farebbe il calciatore. E cercano di arrivare all'inizio della stagione anche loro in perfette condizioni fisiche, anche perché il calcio gira veloce. Non so se te l'ho detto già l'altra volta, considera che noi abbiamo parlato quest'inverno che le medie di velocità in Champions League erano intorno ai 36 km/h. Bene, ti do una notizia: Bayern di Monaco Barcellona andata e ritorno ha fatto registrare velocità medie di giro palla di 42 km/h. Prova ad immaginare, quindi siamo saliti ancora. Prova ad immaginare un arbitro cosa dovrà fare. Insomma, stiamo parlando di dati reali.
1: Quelli al mondiale li vedo lontani dall'azione, belli paciocconi, Però ti aggiungo due dati, poi ti saluto. L'ultima battuta non professionale. Quindi la riattivazione per un arbitro è soffiare nel fischietto, perché poi riprendi l'attività, e bussare alla porta del VAR. Quindi alla del porta VAR, dello spettacolo. Si inizia in quel modo lì, no? Sì. Tanto non è reato, esatto. Vabbè. Dai, esatto.
0: Beh, ti do io una chicca. Il mondiale è stato il campionato più lento di tutti i mondiali di sempre.
1: Ma è vero, sai che ho avuto quella percezione? La partita più bella ieri sera, perché cominciavano a darsene all'inizio gli spintoni. Sembrano le partite mie del giovedì ad inizio stagione, bravissimo. No, a fine stagione. Sì, poi mi spieghi il perché, però è vero, troppe partite, troppo caldo, orari, poca qualità.
0: Poi ne parleremo, perché mi sono confrontato con Eugenio Albarella, poi ne parleremo.
1: Ho capito. È un piacere, quindi l'accendiamo anche quest'anno, cioè conferma la sua presenza, ci racconterà qualcosa di interessante.
0: Come
1: devo
0: no?
1: andare in infermeria, no? Perché ne ho due che stanno per arrivare, Thuram e Yıldız. Lei come la vede lì?
0: È lunga, perché allora sono due cose particolari. Ne parleremo.
1: Vado dal dottore, dal fisioterapista, ascolti se vuole, perché lei non lo conosce.
0: Ma noi ci becchiamo domani, lo ricordo male.
1: Ah certo, domani è 12.40, lei raddoppia quest'anno, d'estate, lei raddoppia, 12.40 domani, quindi domani le farò delle domande, farò finta di sapere che sia farina del mio sacco, ma è tutto quello che mi dirà tra pochissimo il fisioterapista che avremo ai nostri microfoni, quindi domani chiederò conferma o meno al nostro Mimmo Chelsea, che sa come trattare chi ha il dolorino al ginocchio. Ciao Mimmo, grazie. 12.40 domani, replica anche lui in questa calda estate. Noi ci fermiamo, 13.04, ci fermiamo qualche secondo, vedo i dibattiti, vedo che ci sono vocali. Gabriele Attini, fermiamoci un attimo, poi rientriamo, poi i vostri vocali. Apro anche al 340-54-25-324 la nostra messaggistica e torno da voi con un ospite. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Giovedì, ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto e che naturalmente sta facendo discutere non proprio tutte le redazioni, e chiaramente la nostra sì, ma fosse stata una sentenza positiva, negativa, neutra, come facciamo sempre quando ci arrivano anche questi comunicati. Ecco perché Radio Bianconera deve diventare sempre di più la vostra voce, il vostro punto di riferimento. Ma vi ricordo anche che non può essere solo il punto di riferimento delle notizie che ci fanno, vi fanno comodo sentire. Bisogna saper accettare, discutere e capire. Perché, riassumo, per chi non ha seguito le puntate precedenti, che sia chiaro, non cambia nulla per la Juventus. Non ci saranno rigori in più, non ci saranno risarcimento danni per la Juventus, non ci saranno punti che verranno restituiti, non ci toglieranno la multa del fair play finanziario. Non mettiamo insieme tutti gli argomenti, perché già noi ci impegniamo a darvi, a caricarvi di notizie, indiscrezioni, informazioni. Ripeto, postilla, il mercato, chi le azzecca tutte, lo dico agli amichetti del quartiere, chi le azzecca tutte cambi mestiere, cioè faccia quello, faccia lo spacciatore di notizie. Però se le azzecca un euro, se le perde un euro. Cioè, secondo me è come giocare al casinò o al gratta e vinci, di solito ci perdi. Aggiungo una cosa seria, perché il mercato in annate come questo, neanche gli amichetti degli amichetti, neanche i miei amichetti mi dicono quello che capiterà, perché non lo sa neanche la Juve, perché dipende dal prezzo. E allora vi aggiungo un dato molto interessante. Ci sono un po' di soldi in cassa, arriveranno, quindi c'è liquidità. Possiamo andare in vacanza, possiamo comprare, bene. Quindi hai quei margini per poter anche tentare l'assalto a Colomouani. Come Colomouani di nuovo? Come Vlahovic di nuovo? Attorno a questi nomi orbita, no? E farei una scommessa in più, ragionando. Attorno a questi nomi, gli stessi, ripetuti, sale uno, scende un altro e viceversa. Ma attenzione su Colomouani. Non può forzare troppo la mano il Paris Saint-Germain, perché come con Vlahovic, che non è più nostro e che potrebbe andare a suonare il campanello a casa Juve, il Paris Saint-Germain non può esagerare, se no se lo trova lì o lo dovrà dare in prestito, e allora forza un po' la mano. Ma su cosa può forzare o potrebbe essere invitante accettare la controproposta, la proposta, e quindi rilanciare con una controproposta la Juventus? Ed è un'operazione che piace a stavo dicendo Paratici, non avevo aggiornato il sistema, a Carnevali. L'operazione Muharemovic, quando lo andò, intanto sto rivedendo le immagini della Juventus, Massara, Carnevali, Spalletti sul campo con le maniche lunghe, dentro maniche corte ma braccia conserte, le immagini che girano sono queste. Gliel'avrà chiesto la Juve o ha deciso lui? Bella domanda questa. Torniamo a noi. L'operazione Muharemovic, interessante, imbastita da lui di Reggio Carnevali ai tempi del Sassuolo, era di acquisto, cioè di acquisto, prestito, con, cioè acquisto a titolo definitivo con 50% in caso di vendita della Juventus, in caso di vendita alla Juventus, no? Quindi avrebbe riguadagnato il 50% la Juventus, quindi un diritto di guadagno. Bene, la Juventus incassa adesso 19-20 milioni, ok? Bene, stessa operazione potrebbe avvenire, cambiate il nome Muharemovic, cambiate la società Sassuolo, la Juve dice al Paris Saint-Germain, sempre Carnevali, prendo Colomani, me lo dai, decidiamo un prezzo interessante per tutte e due, quello che è, 35, te lo pago in 3 anni, io 3 anni voglio tenerlo, 2 anni, 4 anni, quello che è, lo vuoi pagare, quindi più lo vuoi pagare in 4 anni, più si alza il prezzo, te lo pago in 3 anni, quindi ti fanno 15, 30, 40, 12, 24, 36, all'incirca, i prezzi non li so fare, ok, il prezzo giusto mi riporta Iva Zanicchi. Ma attenzione, abbassiamolo un po', 32, perché dovrei abbassare? Perché quando lo rivenderò, se lo rivenderò, ma attenzione, lo rivenderai, ti darò una percentuale sulla rivendita. Potrebbe aver aperto a questa volontà, a questa richiesta, il Paris Saint-Germain. Così vi ho lanciato un'indiscrezione in più. Siamo quasi pronti per collegarci con... Ce l'ho col terapista, il terapista bianco-nero, ci tiene che venga aggiunto bianco-nero, segue tutte le categorie, ma segue soprattutto chi soffre sul suo lettino, che quando arriva sul suo lettino non dovrebbe poi soffrire più. Vero Andrea Calosso? Buongiorno Andrea, ben trovato.
5: Ciao Antonio, ciao.
1: Ciao, ben trovato. È così, no? Uno arriva col dolore e poi va via dal tuo lettino.
5: Sì, dovrebbe essere così poi.
1: Dovrebbe essere così. Senti, partiamo dal bianco-nero, cioè terapista bianco-nero. Sì. Non curi solo quelli della Juve, ma perché poi le ginocchia sono tutte uguali. No. Se sono rotte, le caviglie, le scapole, eccetera, sono tutte uguali.
5: Non si deve fare nessun tipo di differenza.
1: Io non so che dolore ho. Vado al campo d'allenamento, inizio a correre, però arrivo con una fasciatura rigida, un tutore, un qualcosa. Sì. Tu mi fermi prima di uscire sul campo e mi chiedi che cosa? O mi controlli che cosa? O perché mi porti sul tuo lettino?
5: Guarda, io in questi giorni ho sentito tantissime tipo di storie, di teorie... Secondo me c'è da fare un attimino più di essere un pochettino più lucidi nell'analizzare questi tipi di infortuni. Ho sentito paragonare questi tipi di infortuni a quello di Pogba. Non c'entra niente. Nel senso che l'infortunio di Pogba fu un infortunio dove il giocatore decise di non operarsi, perché il menisco era fratturato, perché in quel momento stava seguendo un medico naturopata che diceva che il corpo si rigenera, e quindi sono stati persi 2 mesi, con tutto rispetto per le idee di questo medico, mentre era negli Stati Uniti e il giorno dopo poteva essere operato e poi dopo 20 giorni poteva essere stampo. L'infortunio di Yildiz è un infortunio che capita anche alle persone normali, dove si infiamma quel famoso pizzo che tutti ricordano come quello che si ruppe a Ronaldo, il fenomeno. Vi ricordate quelle immagini incredibili dove lui si contorce? Questo pezzo, che si chiama tendine rotuleo, è un pezzo molto spesso, ma proprio spesso spesso, per romperlo ci vanno delle leve, dei carichi pazzeschi. Nell'atleta si infortunia per sovraccarichi, colpi, sofferenze. Nella persona normale, perché magari è andato a Montmartre e ha fatto 300 gradini. Ok, direte, è questo. L'infortunio di Thuram è un infortunio diverso. L'infortunio di Thuram è una patologia che si chiama patologia femoro-rotulea. In poche parole, il suo ginocchio, nel momento in cui il ginocchio ha due movimenti, la flesso e l'estensione, nel momento in cui il ginocchio fa questo movimento, cioè scorre la rotula, prende una strada leggermente sbagliata e va a grattare sulle cartilagini e viene fuori questo dolore, che per una persona normale, questa addirittura la chiamano sindrome del cinema. Perché sindrome del cinema? Perché quando tu vai al cinema ti alzi, i primi passi sono dolorosi per chi ha questo tipo di patologia. Nell'atleta è completamente diverso, fa fatica ad allenarsi e quindi si cerca di lavorare per un rinforzo muscolare di muscoli particolari per riuscire a contenere il problema. Questo è un pochettino il... Ok? Perché ho voluto chiarire, perché poi cioè, si fanno i paragoni, sono tre cose diverse, completamente diverse.
1: Pensa che si fanno i paragoni anche sugli arbitri, su quella partita, i mondiali, sì, sull'Inter, sul certo. campo, no, capito? Sulle sentenze ordinarie, sì, straordinarie, un po' come le spese del condominio.
5: Sono sul pezzo, ho sentito tutto, sentito tutto.
1: Sei sul pezzo, va bene. Sì. Senti, io però non sono sul pezzo e faccio il cronista, e allora aggiungo un carico. Sì. Vedi arrivare lunedì, cioè io ho visto giocare con questo cerotto Yıldız ai mondiali e mi sono preoccupato.
5: Allora,
1: perché non...
5: anche lì, fondamentale capire. Questi cerotti
1: infatti io chiedo a te per capire, perché quando non sono spiego.
5: No, ma perché a me arriva ancora gente che è convinta che questi cerotti colorati...
1: In base al colore
5: vadano a curare una patologia. Ah no, ma questo ce l'ha sempre al collo. Cioè io ai miei pazienti li metto bianchi o neri. O se sono signorine le metto rosa.
1: Ho capito. Anche quelli del toro? Anche quelli del toro lo metti...
5: Se si rifiuta glielo metterò di un altro colore, ma...
1: E tu dici, solo questi vai non... ho capito. Esatto, ho capito. Quindi il colore non c'entra niente. Non hanno delle sostanze.
5: Non hanno delle funzioni mediche. Cioè nel senso che non c'è dentro l'erba, che sono dei cerotti che hanno la funzione di stabilizzare l'articolazione, metterla nella situazione corretta come tu applichi i cerotti, e tendenzialmente loro hanno questa... grande rilevanza di avere una prestazione mantenuta per 4-5 giorni, quindi puoi fare la doccia, puoi fare tutto.
1: Elasticità, cioè ti senti un robot.
5: Sì, nel senso che tu li metti e se devi allineare, che ne so, la rotula sulla tibia, riesci a fare un'operazione che è mantenuta per quei 90-120 e il ginocchio lavora meglio.
1: Però su Yıldız,
5: perché Thuram aveva un tutore medico.
1: Sì. Esatto, sono due cose diverse. Torniamo a Yıldız. Anche alla Juve non l'ho mai visto col cerotto così lungo come al Mondiale. Sì. Smontami.
5: Ma lì sono due... Allora, noi ci eravamo sentiti qualche mese fa e mi sembra che tutte e due fossimo giunti a una conclusione che quel giocatore lì, da circa 2 mesi e mezzo, non aveva più le sue caratteristiche. Il dolore al tendine rotuleo ti impedisce di...
1: Si doveva fermare? Tu mi consiglieresti al giocatorino che sono io di fermarmi? Stop, se no poi...
5: Secondo me andava... si doveva fermare, oppure dovevi usarlo proprio col contagocce, tipo gli ultimi 20 minuti di una partita. Invece lui, ad esempio, andatevi a vedere la prestazione contro la Fiorentina, ritorna sempre indietro, ma perché non riusciva proprio, perché il dolore, poi io onestamente non so se è stato infiltrato.
1: No, certo. In linea generica, però l'occhio clinico anche di Andrea...
5: Era un altro giocatore.
1: Questo. Certo, un altro giocatore. Torniamo ai due giocatori. Lunedì li vedremo sì. arrivare entrambi sì. alla ripresa della, sì. dei lavori della settimana. Sì. Ildiz primo giorno, l'altro da un po' di giorni. Quindi, su, per quanto ci hai detto, così, con l'occhio clinico, sì. chi è che sta peggio come problema?
5: Ildiz.
1: Perché mi dici così sì, e non ci hai pensato neanche
5: perché,
1: tanto?
5: Perché è già filtrata la notizia che c'è il rischio di intervento. Quando filtra una notizia del genere vuol dire che l'ipotesi è sul tavolo. Quindi procuratore, giocatore, società, che però in questo caso non conta moltissimo perché la decisione è del giocatore e dello staff medico, decidono dove andare. Nel momento in cui filtra questa notizia vuol dire che questa è un'ipotesi che è sul tavolo. Il fatto che l'ipotesi sia sul tavolo significa che i risultati ottenuti fino ad oggi sono scarsi.
1: E secondo te la tempistica fa dedurre quello? Perché noi l'abbiamo detto già in tempi non sospetti,
5: io,
1: si sembrava un po' stanco, affaticato.
5: Io mi sarei aspettato di vedere da parte sua un mondiale, non ti dico da protagonista, ma a giocatore importante.
1: Invece
5: non vedendolo,
1: visto
5: vedendolo
1: perché...
5: usato anche lì col contagocce, ho l'impressione che continui ad avere dei problemi e che la soluzione sia abbastanza non lontana dall'intervento. Poi spererei di no, perché un intervento vuol dire toglierlo sicuramente dal campo per due mesi. Preparazione
1: quel
5: saltata.
1: Tipo di intervento me lo toglie per due mesi? Perdonami, quel tipo di.
5: Sì, è una pulizia
1: allora
5: delle,
1: ti dico
5: delle
1: la mia.
5: Pareti del tendine.
1: Sì,
5: è una pulizia delle pareti del tendine, quindi fanno proprio il lavaggio, vanno a togliere delle eventuali calcificazioni, poi ripartire da zero, fa riabilitazione per un altro mesetto, e quindi dal secondo mese in avanti puoi riadattarti. Però mi verrebbe da dire ottobre-novembre per averlo di nuovo a buoni livelli, prima diventa proprio difficile.
1: E quindi mi fai pensare questa cosa, non ti arrabbiare con me, dimmi no. fuori tema. Quasi quasi io, amico di Ildiz, lo chiamo subito e gli dico lunedì, comunica che martedì ti operi.
5: Guarda,
1: cioè, non perdiamo altro tempo.
5: Su questo Antonio ti dico, cioè, te lo dico proprio con la media esperienza che ho. Cioè,
1: sì.
5: Se è stata presa quella decisione lunedì pomeriggio, la sappiamo, martedì
1: attenzione,
5: no?
1: Ci dicono martedì che ho operato, operano, tutto bene.
5: Esatto. Mi è venuto anche in mente, cioè, da dirvi che magari lunedì non si presenta e dicono che si è già operato. Cioè, se è stata presa quella decisione.
1: Quante ne sa il nostro terapista? Quante ne sa il nostro terapista bianconero? Poi non succede niente perché stiamo ipotizzando, ma lui le ha vissute queste situazioni. I muscoli di giocatori che vorrebbero altri colori dei cerotti, di altre fedi, dirigenti. Io so tutta la storia di questo signore. E quindi.
5: Ma poi secondo me.
1: E dove si potrebbe operare questo tipo qua? Scusa, dove si potrebbe operare? Italia,
5: allora,
1: Torino, Napoli, Finlandia, Germania?
5: Generalmente diciamo l'università del tendine e di tutti i tendini è in Finlandia. Perché in Finlandia? Perché loro da anni operano sui tendini degli sciatori di fondo, che lo mettono a grandissimo stress, oppure dei saltatori con gli sci. E quindi sono molto bravi in questo, sono avanti già da tempo. Poi ormai il tutto si è allineato, quindi adesso va molto di moda andare a Innsbruck, va molto di moda andare a Lione. L'intervento non è di per sé un intervento invasivo, difficile, però anche lì la decisione va presa col giocatore e soprattutto, puntualizzo, col procuratore.
1: Molto interessante, caro Andrea Calosso. Noi stiamo terminando anche il tempo a nostra disposizione. Era necessario, saranno necessari altri interventi sulla nostra mente con i tuoi interventi. E allora adesso anche lasciamo decantare un po' le parole, le riprenderemo subito, le metteremo a disposizione di tutti con un podcast, con le notizie su Bianconera News, su tutto Juve, occhi aperti già dalla redazione perché stanno aspettando dopo aver già ascoltato, vedo la mia chat, allora ti faccio svestire tutti quei, anche perché potrebbe non essere tutto questo, no? Certo, e si andrebbe per vie conservative. Per vie conservative, spieghiamolo, perché sennò poi...
5: Che però devono, cioè, a questo punto devono avere delle certezze, perché dopo 4 mesi che si lavora su una patologia e la patologia rimane, vi ripeto, io continuo a insistere e vi dico sempre la stessa cosa. Una cosa è lavorare con un impiegato normale o con uno che fa un lavoro normale.
1: Ah, questa me l'hai detta ogni volta che mi vedi. Certo.
5: Sì, una cosa è lavorare con un atleta. Sono due mondi completamente diversi. Quindi, sicuramente, chi ha la sua patologia e va a giocare a tennis una volta a settimana non spera. Fa un po' di tecar, fa un po', cioè, fa qualche infiltrazione.
1: Poi chiama il suo amico terapista, si fa mettere il cerotto,
5: certo,
1: rosa.
5: Io ti dico, no? non fare le scale, prendi l'ascensore fin quando hai male. I giocatori di calcio professionisti di livello alto è completamente diverso.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Purtroppo la domanda più difficile è: da juventino come sta lei? Da chi si fa trattare?
5: Male. Io sto bene fisicamente, sto male psicologicamente.
1: No, appunto, da chi si fa trattare come tifoso?
5: Questa situazione mi intristisce.
1: Che situazione? Non l'aveva capita?
5: Mi intristisce.
1: Ah, mi dica che le fa. Faccio io il terapista adesso. Faccio io il terapista, vada. Mi dica cosa, che problemi ha. Che problemi ha lei, da tifoso?
5: In questo momento nessuno, vorrei solo vedere la Juve che ho sempre visto, che ho perso, che non c'è più.
1: La ritroviamo sabato con il Basilea, poi 4 acquisti, mi faccia 4 acquisti, quali sono le medicine per farla guarire? Me le dica lei, Calosso, Andrea.
5: Un portiere normale, perché quello normale? Che avevamo non era un portiere normale, sì, un portiere normale.
1: Perin è un portiere normale? Cioè, sì, Perin, scusa, pensavo di aver detto Pisoglio. Perin non andrebbe bene
5: normale, è un portiere normale da Genova.
1: Non da Genova. Sì. E qui siamo a Innsbruck, con le sue risposte siamo a Innsbruck come trattamenti.
5: Sì, poi da Genova. Vi ricordo l'unico portiere ad aver rotto tutti e due i crociati, destra e sinistra.
1: Vabbè, se lei me la mette su questo aspetto io sarei Maradona, cioè non mi sono fatto mai niente.
5: Statisticamente sfido chiunque a ricordare un portiere che ha rotto tutti e due i crociati.
1: Interessante questo suo quesito. Allora continuo la raffica di domande, ma botte risposta. E quindi le altre medicine per guarire quali sarebbero? L'attaccante che vuole chi è? Cioè, no, ha detto un portiere normale.
5: Un attaccante normale. Un difensore.
1: Colomani è un attaccante normale?
5: Come?
1: Colomani è un attaccante normale? Tanto lei mi risponderà, un difensore normale.
5: Normale, buono per il campionato italiano, normale per il resto, normale, tutto normale.
1: Quindi va bene, lo prendiamo.
5: Tutti i nomi, tutti questi
1: sono
5: nomi
1: normali.
5: Sono tutti normali. Sì, sono tutti normali.
1: Qual è il giocatore che la ecciterebbe in questa estate calda? Non parla più il terapista, è il tifoso.
5: Ma
1: ce n'è qualcuno di quelli che fa? Che sì,
5: Goretzka,
1: sì, prendibili. No, non faccia anche il tifoso, il mio ascoltatore, prendibile.
5: Prendibile, ma io penso che sì, in questa squadra potrebbe dare tanto. L'ho visto ai mondiali, mi sembra integro, mi sembra giocatore importante. Visto i 5 centrocampisti, mi sembra che lì cioè, possa veramente dominarlo lui.
1: Che sì. Ultimo che nome, sì. Chi sacrifichiamo? Non mi dica quelli infortunati perché
5: cambiarlo.
1: Non possiamo.
5: No.
1: E perché non possiamo? Perché un giocatore... Non è normale Cambiaso? Adesso la incastro.
5: Sì, il problema è che non ti daranno mai i soldi che chiedi. Perché se Cambiaso vale 40 milioni, figli miei. Vuol dire che qualcosa non funziona.
1: Lei è la classica dimostrazione che quando si va da un terapista, un fisioterapista, un massofisioterapista, esci sempre che devi pagare il conto. Questa volta con la riflessione, con le riflessioni da fare. Andrea, grazie. Andrea Calosso, grazie per il momento serio e il momento tifoso, come sempre. Forza Next Gen, perché so che lei ha fatto l'abbonamento anche quest'anno alla Next Gen.
5: No, non ho fatto l'abbonamento, ma... questioni di amicizia
1: ma sono forti sti ragazzi? Quelli che vanno via, quelli che
5: quest'anno è di nuovo una bella scommessa, perché quest'anno innanzitutto siamo nel girone A. Il vantaggio è che non si corre, cioè non si fanno 800 km andare, 800 km a tornare, quindi i ragazzi si stancano di meno, è tutto più semplice.
1: Ma è una next gen più normale, secondo me lei mi dirà che è una next gen più normale.
5: Non lo so, perché già quell'attaccante che è arrivato, attenzione, perché Konaté è un ottimo giocatore.
1: Ragazzi, il terapista ne sa una più del terapista migliore che conoscete.
5: Grazie, un giocatore molto interessante, grande forza fisica, grande esplosività. Secondo me, non si sa mai. Magari vederla spacciare in partita più su, non lo so.
1: Almeno convocato. E io la citerò in cronaca, caro terapista. Magari lì, ad aspettare. Ah, Pellegrino le piace, perché sto vedendo le immagini di Pellegrino. È normale?
5: Avevo il Santa Casa l'anno scorso. Mi piace.
1: Deve migliorare tanto, ma... allora può
5: deve
1: venire
5: migliorare tanto, ma mi sembra un giocatore che ha prospettiva, ecco.
1: Va bene. Ti ringrazio. Andrea Calosso, terapista, tifoso juventino, ci ha detto tutto, ha fatto 4 rubriche in uno, sono un talent terapista. Grazie, buona giornata, saluti gli amici che abbiamo in comune, buona giornata.
5: Ho saputo che sei in partenza, buone vacanze.
1: Come hai saputo? Chi è che gli ha detto?
5: L'hai detto tu. Quindi...
1: Ah sì? Allora sì, scusa, pensavo ci fossero le spie qui, le microspie.
5: Parlo male
1: anche degli amici io. Quando i microfoni sono spenti,
5: Buone vacanze.
1: Lo sappia, grazie. Ciao Andrea, alla prossima. Molto, molto, molto interessante. Lo ritroverete su Bianconera News tra pochissimo e lo potrete anche riascoltare su Tutto Juve. Benissimo, noi ci lasciamo, 13:35. Io apparecchio, Anzi, no, non metto nulla perché tanto mi fa saltare il banco. Tra poco, Alessandra Bacchetta.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
8: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: cose di calcio, riassumiamo subito con il rullo di notizie, ma molto interessante quello che ci ha detto, soprattutto sulle condizioni, sui rischi o le opportunità che si vengono a creare con quel tipo di fastidio, il terapista Calosso, pochi minuti fa ai nostri microfoni. Non si stupirebbe di un rientro, di una data già prestabilita per sottoporsi ad intervento, perché se non ha funzionato il conservativo dopo tanti mesi, e abbiamo visto il rendimento anche ai mondiali di Yıldız, difficile ipotizzare di continuare con quel tipo di terapie. Potrebbe essere così, e se fosse così non si stupirebbe anche solo di averlo sotto i ferri, magari già operato lunedì, o magari con una decisione imminente appena rientrato a Torino dopo un po' di riposo, vacanze naturalmente. Molto da seguire attentamente, parla uno specialista, e quindi molto interessante quello che ci ha detto, da seguire con attenzione. Primo piano, allora, Lichtsteiner, allenatore del Basilea, ve lo ricordate Lichtsteiner? E come? Quanto correva! Sabato sfida emozionante, approfondiamo un attimo perché poi so che abbiamo già l'ospite pronto a intervenire per il bis di questa settimana, eccola qui la notizia su Lichtsteiner che non avevamo ancora dato. Spalletti farà una stagione molto importante, allenare la Juventus, a chi non piacerebbe? Quindi queste le dichiarazioni di Lichtsteiner, l'ex bianconero racconta la nuova avventura al Basilea, il test con la Juventus, il giudizio su Spalletti e il sogno di allenare la signora. I tifosi lo ricordano come lo Swiss Express, in pratica ha parlato, e mi sembra anche una bella intervista da leggere, esclusiva di Mirko Di Natale su Tutto Juve. Ma la notizia con cui tengo calda l'ultima mezz'ora del nostro programma, con Alessandra Bacchetta che ritroviamo, ciao Alessandra.
9: Buongiorno, ma buongiorno.
1: Buongiorno, allora ieri
9: buongiorno, vista la notizia.
1: Buonissimo giorno, Temevo che non arrivasse ancora in un orario così a cavallo del pranzo, invece sapevano che su Radio Bianconera c'era la Bacchetta e quindi l'hanno anticipata, giusto il tempo di farti leggere le carte. Me le riassumi? Cosa ha detto la Corte UE?
9: Allora, la Corte UE ha detto che la giustizia sportiva italiana, così come la conosciamo, cessa di esistere, è finita. Ha detto che hanno ragione Andrea Agnelli e arriva bene e Giraudo in terza istanza, perché ci sta anche Giraudo in questa causa, poi ci si è messo pure lui, e che chiunque abbia un verdetto dalla giustizia sportiva poi deve, sottolineo, deve potersi rivolgere alla giustizia ordinaria per appellarsi e o per ottenere eventuali risarcimenti e o per annullare il verdetto. Quindi,
1: chiarissimo. Quindi,
9: insunto, tutto quello che loro hanno fatto finora e il tipo di accordo che c'era tra la FIGC e le squadre è illegale. Ok? Cioè, che è quello di cui parlavamo ieri.
1: Certo, che è quello che esattamente quello che ci si augurava, esatto, o avevamo intuito che potesse essere dopo quello che era un parere già favorevole di qualche mese fa. Letto dall'Alessandra Bacchetta questa sentenza, che cosa restituisce ad Alessandra, tifosa juventina, a tutti quelli come te, me, noi, loro, essi?
9: Mi restituisce il fatto che adesso Andrea Agnelli può fare quello che vuole, anche per dire per il 2006. Ok, allora
1: esatto,
9: a questo punto
1: hai accorciato
9: tutto
1: i tempi della mia domanda.
9: Tutto quello che è stato combinato a Juve, Giraudo, Moggi, chiunque, a questo punto può essere annullato da un qualsivoglia tribunale europeo ordinario. Ok? Quindi,
1: sì,
9: se Giraudo, Moggi, Andrea Agnelli vogliono rivolgersi a un tribunale ordinario per dire: voi mi dovete ridare lo scudetto e mi dovete annullare qualsivoglia pena mi abbiano dato, perché non hanno seguito procedura, perché io non ho fatto quello che dicono, per qualsivoglia motivo, perché non mi piace il colore, ok, cioè nel senso, perché ovviamente ci deve essere una base legale, però mi spiego. Loro possono in questo momento andare al tribunale ordinario, chiedere questa cosa ed ottenerla. E a quel punto, quindi, la buona sostanza è che tutte le sentenze che loro hanno emesso fino ad ora cessano di essere definitive. Punto. Questo è.
1: Alessandra, aggiungo... provo a fare l'avvocato che non sa fare il suo mestiere. Ma si può andare così indietro fino al 2026? Al 2006? Non ci sono termini, magari non ne sei a conoscenza neanche tu.
9: Cioè, era un sistema che operava al di fuori delle regole. Perché
1: esatto.
9: Questo è quello.
1: Ti possono
9: che
1: dare ragione, ma magari ci si ferma lì. Questo voglio dire, no? Non è che ti possano restituire forse...
9: Non penso proprio. Allora, il discorso è questo qui. Siccome è un sistema che operava al di fuori delle regole, non c'è, come dire,
1: la prescrizione.
9: La prescrizione non può esserci, perché è un sistema illegale, punto. Mi spiego. Quindi
1: che viene scoperto vent'anni dopo, grazie. Questo è interessante quello che ci dici, cioè... Conferma quello che ipotizzano in tanti, ma poi sai, dici non si potrà fare nulla, i più pessimisti, non lo so. Quindi
9: ma
1: questa
9: no,
1: è la situazione
9: allora,
1: ad
9: non
1: oggi.
9: È questo, il concetto è volerlo fare, cioè, nel senso, se ti metti in ballo con una cosa del genere, è chiaro che ci vuole tempo, denaro e ci vogliono risorse, ci vuole tutta una serie di cose, quindi per carità.
1: Però farò Andrea Agnelli da fuori per la Juve del 2006 perché era presidente, non per la sua posizione attuale. Cioè lui, secondo me, realisticamente potrebbe...
9: Lui non era presidente, lui non ha
1: appunto
9: nulla a che vedere. Cioè,
1: però la rivendicava da presidente.
9: Esatto, certo,
1: no?
9: certo, sicuramente. Allora, per esempio, siccome lui ha fatto ricorsi e controricorsi fino a poco tempo fa... Adesso non mi ricordo quando è stato l'ultimo, però secondo me l'ultimo è stato tipo 3 o 4 anni fa, no? Non più tardi.
1: All'incirca.
9: L'ultima decisione che hanno preso dicendo: ah no, allora, nel momento in cui lui volesse riaprire, in questo momento lui lo può fare.
1: Questo sì, l'avevamo capito.
9: Sì.
1: Come mai non sono usciti subito a raffica rulli di titoli a favore di Andrea Agnelli, di Juventus? E cosa si deve aspettare la Juventus di oggi?
9: Allora, come mai non sono usciti titoli? Cioè, perché quando la Juve ha ragione, nessuno ha voglia di dirlo. Questo come al solito. Detto ciò, è anche vero che questa notizia è di tipo mezz'ora fa.
1: Sì, è vero, va analizzata attentamente, però
9: almeno
1: noi
9: alla CUE, ecco.
1: Però quindi quando gli arbitri sono stati scagionati ieri, dopo un secondo c'era, era più facile fare
9: perché
1: il titolo lì.
9: Perché è successo qui e perché sappiamo tutti da che parte tira l'aria.
1: Okay, okay.
9: Per
1: volevo fartelo dire, ecco. Dai, insomma.
9: Ah, figura. Quando mai mi faccio problemi a dire queste cose? Io poi sulla mancanza di letteralmente deontologia professionale,
1: di equilibrio,
9: di troppissime testate in questo paese, non ho nessun problema a parlare. Cominciamo adesso, finiamo l'anno prossimo. Ho la lista della spesa su quello che c'è da dire in questo senso, perché alla fine diventa veramente mancanza di deontologia professionale. Io se scagionano l'Inter... Non è che aspetto a dare la notizia, dico, allora, attenzione, dico perché l'Inter chiaramente è quella che non sopporto, ok? Però dico, se scagionano l'Inter, non è che io aspetti 30 anni a dare la notizia perché l'Inter mi sta antipatica. Se scagionano l'Inter lo dico, se faccio questo mestiere, mi spiego.
1: Dobbiamo dire, esatto, di questo, quello che ho detto anche all'inizio.
9: E riporto i fatti. poi i commenti si fanno separatamente dai fatti. Questo paese ha perso l'abitudine di fare questa cosa, posto che non è mai stata grandemente celebrata come invece lo è nel giornalismo anglosassone, che è assolutamente basato sulla fattualità, e vabbè, ed è il motivo per il quale io ho sempre lavorato con gli inglesi americani e mai con gli italiani, per scelta. Però, vabbè, questo è un altro paio di maniche. Però, comunque, prima c'era un rispetto della professione e un rispetto del lettore che non c'è assolutamente più adesso.
1: Certo.
9: Adesso vabbè, ognuno Alessandra... in Italia tira la propria mulina e basta. Vabbè.
1: Esatto, ognuno urla a proprio favore. Un aspetto che non ho

0: volta la giustizia sportiva, quindi quello che dicevamo ieri, adesso Malagò ha la patata bollente in mano. Ve l'avevo detto, aspettiamo, servono le riforme, troviamoci tempo, non tempo, dedichiamoci il tempo necessario. Ma attenzione, anche il meccanismo di nomina e di revoca dei giudici sportivi è stato oggetto del dibattimento. Sta uscendo adesso questa notizia in Lussemburgo. I giudici della Corte non sono parsi troppo convinti di un sistema nel quale i presidenti federali nominano e possono revocare i giudici, che in teoria dovrebbero giudicare anche loro. Un po' uno sfregio alla separazione dei poteri, su cui si fonda qualsiasi meccanismo democratico. Cioè, intervengono drasticamente su questo punto, cioè è già errato. Se poi decidete anche voi, federazioni sportive, i giudici, le nomine e quando terminano il loro mandato, è abbastanza anomalo, cioè indica la
1: Direi,
0: strada da
1: pensa che negli
0: prendere.
1: Stati Uniti il presidente nomina i giudici, cosa che tanti in
0: Certo.
1: Italia non sanno, quindi lasciamo stare. A proposito di letterale mancanza di base minima per la
0: Pazzesco,
1: separazione
0: cioè.
1: dei poteri in un sistema democratico, no, è una follia.
0: Quindi
1: Sì,
0: cosa
1: però
0: succederà adesso? La domanda che ti volevo fare.
1: ah, non lo so, in quel senso io non lo so, però allora, siccome sono state ribaltate tutte queste cose, da un certo punto di vista Malagò ha un vantaggio, nel senso che è arrivato con una situazione a dir poco senza senso e grazie a questa sentenza ha l'opportunità di ricostruire tutto da zero come vuole. Perché io dal punto di vista suo la vedrei come un'opportunità. Visto che il sistema
0: Certo.
1: fino adesso è stato clamorosamente sbagliato e ha fallito in maniera pesante, lui a questo punto ha l'opportunità di dire: vabbè, sai cosa c'è? Bene, c'è la sentenza, tanto quello che abbiamo non lo possiamo tenere com'è, quello che noi pensiamo di avere non può restare come noi pensavamo che fosse, e quindi a questo punto rifacciamo. Io al posto suo coglierei l'occasione. Poi non lo so se lui lo farà o in che misura lo farà, più che altro,
0: Qualcosa
1: perché
0: va
1: da certi punti
0: fatto.
1: di vista è costretto per ovvi motivi. Da altri bisogna vedere.
0: Certo, ricordiamo una
1: Quindi.
0: cosa, la decisione della Corte europea, tu lo sai molto bene, noi la mastichiamo ogni tanto questo argomento, è rigorosamente vincolante, cioè non è un parere, è rigorosamente vincolante per i paesi dell'Unione e quindi
1: Assolutamente.
0: va recepita senza se e senza ma. E questo è il punto di
1: Certo, ma
0: partenza da
1: poi
0: domani
1: essendo il
0: mattina.
1: TAR che si è rivolto a loro, il TAR automaticamente la rende, come si dice, effettiva e operativa in Italia. Punto.
0: Certo,
1: Poi vale
0: certo.
1: da tutte le parti, ovviamente. Cioè, nel senso, allora, questo, attenzione, quando ci sono sentenze europee, le sentenze europee non valgono solo per il paese per
0: Che
1: cui
0: ha
1: sono state
0: certo.
1: emesse, valgono per tutti, per
0: per tutta
1: tutta
0: l'Europa,
1: l'Unione
0: certo.
1: Europea,
0: L'Unione Europea,
1: ovviamente.
0: certo, giusto, meglio correttamente, mi hai corretto. Senti, è arrivato il momento dell'umore della bacchetta di fronte al mercato Juve.
1: Ah,
0: Iniziamo.
1: andiamo col
0: Oggi partiamo
1: bilancino. Cioè,
0: dall'attacco,
1: allora, se
0: allora,
1: non
0: eh?
1: mi dite compriamo l'equivalente di Cristiano Ronaldo, io, signori miei, cioè, ma veramente. Perché ogni
0: Ma
1: volta, ogni anno ormai si vive di questi nomi di gente
0: lei
1: assolutamente
0: Bacchetta
1: sconosciuta.
0: vive di sogni. Lei vive di sogni. Ma
1: No,
0: l'ha
1: io non
0: visto
1: vivo di sogni,
0: Carnevali?
1: io vivo di Juventus. La Juventus non compra Pinco Pallino.
0: Ma
1: La
0: infatti
1: Juventus
0: compriamo
1: compra giocatori che hanno
0: Pellegrino,
1: una prospettiva seria.
0: Pellegrino
1: Vabbè.
0: tutto attaccato, accordo con l'entourage e distanza minima col Parma, l'umore della bacchetta.
1: Questo Pellegrino, che già il nome è tutto un programma, che quando un giocatore non è bravo si dice sei un Pellegrino o una squadra di Pellegrini. Ok. Questo Pellegrino da dove giunge? Punto di domanda. No,
0: Io potrei
1: a
0: rispondere, ma
1: parte il Parma,
0: è
1: cioè sto
0: retorico.
1: dicendo
0: Sì.
1: è italiano, spero?
0: Argentino.
1: Lì
0: Argentino.
1: volevo arrivare, perché non
0: Ah.
1: sapevo che questo era un altro di questi argentini, insomma, no, NO, basta, basta con i sudamericani, allora,
0: Basta, ho
1: i
0: capito.
1: sudamericani, come dice, io sono della scuola Moggi, meno sudamericani hai in squadra.

0: Ah, e
1: me
0: meglio
1: lo
0: è, non
1: ricordo.
0: perché io ce l'abbia con i sudamericani di per sé, tutt'altro. Gli voglio
1: No, no,
0: bene, ho un
1: chiaro.
0: sacco di amici sudamericani, ma i giocatori di calcio sudamericani vanno presi con il contagocce e selezionati in maniera rigorosissima. Perché?
1: Però lei
0: Perché
1: sta
0: poi
1: sbordando
0: ogni
1: dalla
0: volta che
1: rubrica.
0: viaggiano con la nazionale è un disastro. E perché comunque hanno mentalità, cose diverse dalle nostre e non si adattano bene. Ok?
1: Bacchetta, lei gli deve
0: Punto
1: dare
0: a
1: solo
0: capo.
1: l'umore, è l'Unione Europea che
0: No,
1: glielo chieda.
0: allora,
1: Passiamo al
0: no,
1: centrocampo,
0: Pellegrino, no, sia dov'è?
1: che sì tentato dalla Juve, umore Bacchetta.
0: Ma per cortesia, cioè, allora, ma veramente vogliamo credere che sia tentato dalla Juve? Allora, domanda, dov'è?
1: Ai
0: Fatevi una
1: mondiali,
0: domanda,
1: andò a casa.
0: dov'è? No, in che
1: Dov'è?
0: squadra
1: Era in
0: gioca
1: Arabia.
0: adesso?
1: Adesso è
0: Ok,
1: interrotto, era in
0: perfetto.
1: Arabia,
0: Allora,
1: Emirati,
0: perfetto,
1: dov'era?
0: perfetto. Allora, perché dovrebbe uno che ha inseguito solo i soldi improvvisamente lasciarsi tentare dalla Juve? E soprattutto, in che condizioni ti arriva, punto di domanda? Perché
1: Beh, ai mondiali ha
0: ha
1: fatto benino,
0: giocato in un
1: bene.
0: posto non competitivo. Sì, per carità. Non
1: Ok.
0: sto discutendo che sia un bravo giocatore, però.
1: Andiamo indietro. Il portiere, abbiamo parlato già ieri. Oggi si riavvicina Martinez dopo la qualificazione di ieri sera. O si allontana, secondo lei? Mi dica.
0: Allora, signori, anche lì, quanti portieri abbiamo avuto stranieri alla Juve? Così.
1: Me lo dica,
0: Allora,
1: me la...
0: l'ultimo che io mi ricordo è Van der Sar, okay? Il quale era un bravissimo portiere, ma poverino, qui ha avuto tutta una serie di problemi ed è stato un disastro. Per il resto, sempre e solo il meglio dei portieri italiani. Se c'è un ruolo in cui bisogna comprare gente possibilmente italiana, è il portiere. Perché, vabbè, a parte Szczęsny, ovviamente sto dicendo, Szczęsny sa va a San Dir, però io sono andata indietro nel senso di Van der Sar, poi dopo Van der Sar, il primo che io mi ricordo dopo di lui è stato Szczęsny, l'unico è stato Szczęsny. Gli altri,
1: Ok.
0: ovviamente,
1: Niente,
0: ok? Boh,
1: niente, niente.
0: perfetto. Allora, il
1: Allora.
0: concetto è questo: comprate i portieri italiani alt di livello. Se non c'è un portiere italiano di livello, pigliate un portiere europeo, non un portiere
1: Di livello.
0: sudamericano. Esatto, di livello.
1: Allora, gli umori della Bacchetta sono molto chiari, noi la salutiamo, ti ringraziamo, ma c'è una notizia, un ultimo secondo. Luciano Spalletti parlerà alla stampa venerdì 17 luglio, quindi domani alle 15. La domanda di Alessandra Bacchetta, e ti saluto. Che faresti a Spalletti domani? Vai.
0: La
1: Microfono alla
0: domanda che gli
1: Bacchetta.
0: farei, cosa si aspetta da questa stagione della Juventus e chi lo sta aiutando di più?
1: Rubo la seconda parte della sua domanda, la giro un po' in pentola e le farò sapere. Grazie Alessandra, come
0: Molto
1: sempre, perché
0: bene.
1: stai anche un po' al gioco di Radio Bianconera. Grazie anche per le tue tante informazioni, per la tua diplomazia corretta. È poco diplomatica a volte, ma è corretta. Grazie Alessandra. Buon
0: Buona
1: pomeriggio, buon lavoro.
0: giornata, grazie.
1: Io saluto la regia di Roma, saluto Tullio che è già arrivato. Daremo la linea ad Alberto Mauro e ricordo con la notizia della sentenza della Corte di Giustizia europea, di cui chiaramente anche Alberto proseguirà a parlare, di cui parlerà naturalmente, ma ricordandovi anche che domani alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa di Spalletti e noi, Camillo, anzi in diretta, Camillo, vai già alla Continenza, prendi due posti che domani parla alle 15 Spalletti. Saremo qui con Paolo Rossi domani e poi andremo alla Continenza per la prima conferenza della stagione. E attenzione alla domanda della Bacchetta. Ciao, a domani.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Dalla dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un

0: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 14:05.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
1: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
2: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 del 20 luglio e terminerà alle 17:30 dell'11 settembre.
1: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in 2 set.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: L'ora della Vecchia Signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
7: E buongiorno e ben ritrovati in diretta, come al solito, Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, 16 luglio, 10 minuti dopo le 14, scoccate adesso le 14 e 11 per l'esattezza, giornata di riflessioni, ma anche di sentenze, perché ieri è arrivata quella sul caso Inter Rocchi, l'archiviazione in questo caso, poi le carte saranno passate alla Procura federale che farà il suo corso. Oggi invece, notizia di poco fa, un'oretta fa circa, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte, come ci ricordiamo molto bene, all'ex presidente, l'ex amministratore della Juventus, Andrea Agnelli, e arriva bene dando ragione all'ex presidente juventino. Riflessioni invece per quanto riguarda il campo, un mercato che continua a non decollare, ma attenzione perché a prescindere poi dalle voci di mercato, dalle tracce, dalle trattative che sta intavolando la Juventus, ieri secondo me la partita, la semifinale, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina, qualche indicazione l'ha data. Ho sentito che ne abbiamo già parlato questa mattina, ma è legittimo anche approfondire due questioni che principalmente ci riguardano da vicino. La prima, Dibu Martinez, portiere sempre titolare, sempre imprescindibile per questa Argentina, anche se ieri sera grosse parate non ne ha fatte, però ecco, il suo peso specifico a livello di leadership, carisma e personalità si sente, si percepisce proprio dall'inizio alla fine, ancora prima dell'inizio, negli spogliatoi, come esorta i compagni, e poi è una presenza importante, forte nell'area di rigore. È vero che forse avrebbe potuto fare di più e meglio in alcune situazioni, però ecco, è un portiere che si sente, un portiere che ha un certo peso. Mi viene difficile da pensare che l'Aston Villa si possa accontentare di spiccioli o comunque di una cifra a ribasso, come aveva proposto la Juventus, per un portiere che è un titolare fisso e andrà a giocarsi la seconda finale di Coppa del Mondo consecutiva. Poi chiaro, ci sono altri interpreti, altri protagonisti. Ieri chiaramente ha brillato molto di più la luce di Messi, quella di Enzo Fernandez, quella di Lautaro, siamo d'accordissimo, lo stesso McAllister, due pali, però nell'impianto di una squadra come l'Argentina, secondo me, un puntello fondamentale è proprio il Dibu Martinez. Quindi, ribadisco, questo non gioca a favore della Juventus, che se voleva strappare un prezzo, diciamo così, al ribasso, sfruttando la volontà del Dibu di uscire e di trasferirsi a Torino, secondo me dovrà fare i conti con l'Aston Villa, che ti dice, ragazzi, noi non è che possiamo vendere il portiere finalista della Coppa del Mondo per due anni consecutivi a una cifra a ribasso. Quindi inevitabilmente salgono le quotazioni del Dibu Martinez. Vedremo cosa farà la Juventus, una strada che è diventata più in salita negli ultimi due giorni. C'è stata l'ennesima, perché di fatto nelle ultime settimane è stato un vero e proprio tira e molla, dicevo, l'ennesimo dietro front verso Vicario. In questo momento potrebbe essere più facile ragionare col Tottenham anche su una formula di un prestito, perché no, per Vicario, che è aperto, anzi sarebbe molto disponibile a un trasferimento in Italia per giocarsi anche magari l'opportunità di contendere a Donnarumma la maglia di titolare in azzurro. Ma al netto di quello, potrebbe essere il profilo giusto per la Juventus, visto che il Dibu Martinez al momento mi sembra più lontano di prima, ecco, se non altro per quanto riguarda una valutazione economica da parte dell'Aston Villa. L'altra indicazione, sempre dalla partita di ieri, Nico Gonzalez, un giocatore che la Juventus aveva messo un po' nel dimenticatoio, no? Quando si parla dei rientri prestiti, giocatori che possono essere rilanciati, si è fatto spesse volte il nome di Douglas Luiz, si sono fatti dei ragionamenti anche su altri profili, Arturo, eccetera, un po' dimenticato Nico Gonzalez, che ieri mi è sembrato un giocatore più vivo che mai, intenso nelle sue giocate, è entrato nella ripresa ed è riuscito a cambiare il volto di un'Argentina, approfittando anche di un'inerzia della partita che era cambiata, non solo grazie a lui, certamente al suo ingresso, però ecco, è stato bravo a cavalcare questa inerzia cambiata della partita, un'Argentina all'attacco, è stato protagonista di un paio di occasioni di testa, di piede, comunque è un giocatore che secondo me in questa Juventus può dire qualcosa. Per quello che ci riguarda direttamente, noi alla Juve non l'abbiamo mai visto così determinante, così agguerrito forse nelle giocate, così decisivo sicuramente no. Potrebbe essere il caso di valutarlo, è chiaro che potrebbe anche entrare nell'ottica di un'operazione un po' allargata per Sorloth, certamente con l'Atletico Madrid, però è un giocatore che, se mi seguite, l'anno scorso comunque con l'Atletico ha giocato, non è un titolare fisso, e lo sappiamo, però ha giocato, è riuscito a farsi valere e a Simeone insomma, piacerebbe probabilmente riaverlo nella prossima stagione. In Argentina comunque è uno dei primi cambi in attacco, e l'Argentina la conosciamo molto bene a livello di profondità e qualità della rosa, e ieri è riuscito a fare la differenza in una semifinale mondiale che non è da tutti, eh? Non è da tutti, abbiamo visto giocatori un po' al palo, come Bellingham, che aveva stupito fino a qualche giorno fa, lo stesso Kane in difficoltà, Nico Gonzalez no, è entrato e è riuscito a fare la differenza. Quindi questo mi porta a riflettere sul futuro di Nico Gonzalez. Ero anch'io tra quelli che probabilmente non avrebbe avuto molta fiducia nel rivederlo alla Continassa, agli ordini di Spalletti, però non è da una partita che può cambiare la valutazione su un giocatore. Però, a maggior ragione, dovendo ragionare su diversi rientri, prestiti e giocatori che non hanno una collocazione, ecco, forse per uno come Nico Gonzalez varrebbe la pena provare a vedere se può ripartire dalla Juventus e essere protagonista. La valutazione, come per Dibu Martinez, anche per Nico si alza. Secondo me una quarantina di milioni li vale questo giocatore, non tanto per quello che ha fatto ieri, anche sì, ma anche per l'ultima stagione che ha avuto. Può diventare prezioso, come dicevamo, in una trattativa, in un'operazione per Sorloth, ma può diventare, secondo me, anche un punto di ripartenza per la prossima Juve. Chissà, vedremo, molto dipenderà anche dal futuro degli attaccanti. Come dicevamo, questo Colomoni continua a non sbloccarsi, la valutazione del Paris Saint-Germain continua a essere molto alta, intorno ai 50, non so se la Juventus potrà avere la forza anche economica di affondare il colpo. Non so se virerà su Balogan, come si pronuncia, l'attaccante a stelle e strisce, ma Nico Gonzalez potrebbe essere un elemento in più per andare a rinforzare un attacco che probabilmente, anzi quasi sicuramente, sarà orfano di Openda. Si sta ragionando verso un'uscita o in Premier o in Ligue 1. È un giocatore che continua a avere un po' di mercato, ma prettamente per un prestito, quindi non ti va a risolvere la situazione, va solo, insomma, a posticipare poi quello che evidentemente si proverà a fare la prossima stagione. Cederlo non conviene alla Juventus in questo momento, il prestito può essere una soluzione. E anche per quanto riguarda Jonathan David, ecco, se dovessero andare entrambi, Nico Gonzalez potrebbe rimanere. È chiaro che ti serve un attaccante a prescindere da Nico Gonzalez e dagli altri, un attaccante che va a sostituire Vlahovic, un attaccante da 20-25 gol che in questo momento non hai e ti serve per fare quello che deve fare Spalletti e per provare a tornare decisivi in Champions League per quanto riguarda la Juve. Però ecco, un puntello come Nico Gonzalez potrebbe fare al caso dell'evento, soprattutto nel caso in cui oltre a Openda dovesse partire Jonathan David. Al momento sono queste le riflessioni in casa Juve. Carnevali, Ottolini, tra l'altro domani, vi anticipo, ma magari già lo sapete, ci sarà, diciamo così, la prima conferenza stampa della nuova stagione di Luciano Spalletti domani pomeriggio, nella quale farà un pochino il punto della situazione, traccerà la linea in casa bianconera e detterà quelli che sono gli obiettivi per la prossima stagione. Molta curiosità di sentire anche le parole dell'allenatore della Juventus, cercando di capire magari tra le linee se è soddisfatto, se si fa andare bene questa situazione a livello di mercato, cosa si aspetta, se pretende o se ha dato dei consigli, cercando di anche prevedere dove si dirigerà il mercato della Juventus, che in questo momento è piuttosto fermo. Un'accelerata al mercato, da un certo punto di vista, chiaramente potrebbe darla, dovrebbe darla, l'accessione di Moremovic. Alla Juventus entrano una ventina di milioni, poco meno, che però sono un'iniezione di liquido importante per andare a spingere dove devi. In questo momento le spinte maggiori dovrebbero, a mio avviso, arrivare in attacco o in porta, però attenzione perché diciamo così che a centrocampo torna con sempre più prepotenza il nome di Kessié, un parametro zero, un usato sicuro, un giocatore che ha esperienza da vendere anche a livello internazionale. Fondamentale